0: perché lo trovo ghiotto, bello, interessante, sorprendente. Davvero, per una volta finalmente è una cosa allegra, no? Perché poi, non so, molti sul foglio leggono quelle cronache mondane del jazz internazionale e via dicendo. E quindi scopriamo un amico che ha saputo nascondere per 30-40 anni una condizione di oppressione, di discriminazione, di mortificazione, di umiliazioni, perché cattolico poi in più. E quindi vabbè,
1: Sì,
0: annunciamo quindi, annuncio,
1: benissimo.
0: cioè mi occuperò un po' di
1: Bene.
0: più anche di Facebook, di quel, perché voglio ringraziare tutti coloro che si iscrivono come amici, coloro che grazie a Simone Sapienza e altri compagni si trovano ad avere questa occasione un po' di incontro con noi e con me, e adesso ritornando a Roma, perché non sappiamo ancora se ritorneremo a Roma alla fine della sessione di questa settimana a Strasburgo, o se annunceremo domani al Parlamento europeo i nostri colleghi Marco Cappato ed io, che la realtà, la gravità della situazione italiana ci costringe a lasciare i lavori del Parlamento europeo per accorrere in Italia per fare azioni militanti per cercare di salvare il salvabile in questo sfascio, che stiamo, constatando nel nostro paese.
1: Ho capito. Ma quell'articolo di Feltri, per la verità, però non era, diciamo così, elogiativo nei confronti di Rossella, quindi
0: No,
1: sembrava più che altro evocare un paradosso. Però è vero che poi a questo punto c'è molta attesa per questo consiglio di amministrazione del Corriere della Sera, ma è da dubitare che in realtà ci siano novità per quel che riguarda il direttore, non credo. Poi vediamo, insomma.
0: sì,
1: Anche
0: non
1: quell'articolo
0: lo credo
1: forse
0: nemmeno io, per questo,
1: va
0: cioè,
1: letto
0: non
1: in quella
0: vorrei,
1: chiave, insomma, ecco.
0: cioè la cosa mi pare ghiotta, sintomatica, bella, italiana davvero, e come tale valorizzabile. Non è che la cosa me ne sono accorto e la trovo gustosa perché ci sarebbe la candidatura di Feltri per far fuori Mieli, no?
1: No, non
0: Qua,
1: era questo il
0: no.
1: senso dell'articolo, non era neanche questo.
0: Non lo so, non l'ho bene capito, io poi questi giochi, eccetera, era un modo per bruciare quella candidatura, non lo so, capito, io su queste cose poi non posso, non leggo quasi mai, purtroppo, per motivi che si sa, da Gospia quando sto in giro, quindi forse non ne ho saputo
1: Ma forse
0: abbastanza
1: nemmeno
0: sulla
1: Ragospia
0: sua.
1: ci ha azzeccato stavolta, comunque sia.
0: Ho
1: Forse non
0: capito.
1: ci ha azzeccato nemmeno Ragospia, comunque sia. Va bene, lasciamo Carlo Rossella e veniamo invece in questi ultimi minuti. L'abbiamo solo affrontata di striscio, però la politica transnazionale questa settimana ha avuto un momento importante nel convegno, perché in realtà poi, ecco, qualche attenzione c'è stata. Il Corriere della Sera ne ha dato conto, a suo modo gliene va dato atto con la polemica. Ne ha dato conto anche il foglio, quindi
0: Sì,
1: qualche lettore lo ha senz'altro intercettato, qualche lettore non ascoltatore di Radio Radicale. Tu ritieni che questo convegno transnazionale abbia fatto dei passi avanti? Perché sai, c'è tutta la polemica sulle misure di Obama, ma anche sulle nuove scoperte sulle staminali, tutte cose di cui il convegno ha parlato a lungo, anche con partecipazioni illustri, quindi 2 minuti, dedichiamoglieli, insomma.
0: certo, perché appunto c'è, diciamo, nessuna soluzione di continuità fra il convegno di Chianciano e questo, il secondo congresso mondiale, che fino a ieri pomeriggio di questo poi di fatto ha discusso, parlato e operato. Per un altro verso dico, adesso abbiamo a maggio il pontefice che va lì, credo che da questo punto di vista ne troveremo di tutti i tipi. Una cosa che mi ha colpito da qui, credo, è perché l'ho letto solo in un'agenzia, perché in questa storia alla fine stucchevole della pedofilia, di Don Noto, come si chiama, quell'altro, eccetera. Ma oggi ne ho letta, non so se in agenzia ieri o su un giornale oggi, questa storia di un vescovo, non mi ricordo di dove, che è stato, così viene presentato, come il più importante collaboratore di tre papi, cioè di Paolo VI, di Giovanni Paolo I, non a lungo, prima che lo facessero fuori, insomma, e poi di Giovanni Paolo II, che ha chiesto di essere rimosso perché responsabile di avere sottovalutato la gravità di comportamenti pedofili di suoi sacerdoti e di avere forse, per dirle le cose come stanno, forse obbedito a quelle ingiunzioni papali, forse il cardinale Ratzinger non era estraneo a questo, nel quale si diceva che non si doveva mai collaborare con le autorità civili in caso di responsabilità penali di pedofilia e dintorni. Ah beh no, vedo, invece mi portano qui, c'è una pagina intera, chiedo scusa, dov'è Repubblica? Aspetta, chiedo un secondo. Allora, Repubblica in cronaca, sì, pedofilia, travolto il segretario di tre papi, si dimette Magdi, in Vaticano da Paolo VI a Wojtyla, vescovo irlandese ecco, voglio dire, questa sequela di cose, ci pensa Ratzinger, insomma, per quel che ci riguarda, ma devo dire che anche pagano, anche in questo modo, la loro patologica sessuofobia, le loro ossessioni. Questi episodi sono, Romolo Muri le intuiva già queste cose 100 anni fa, sono il prodotto della sessuofobia vaticana, sono il prodotto di questo atteggiamento che vedono l'uomo, la donna, il mondo come nemico perché il sesso e l'amore per loro sono del diavolo. E quindi vabbè che questa diavoleria gli si ritorca contro, devo dire è doloroso, visto di che si tratta, ma come si dice, Dio non paga il sabato, in questo caso la notizia è di domenica, questa cosa mi pare abbastanza da annotare e magari da mandare a Don Noto. Questo Don Noto all'inizio aveva promesso che avrebbe svelato tanti potenti, eccetera, mi pare che sia un po' fermato, insomma.
1: No, si è fermato un altro suo sodale che era procuratore capo in una città della Campania, che era lui poi quello che diceva che doveva perseguire la lobby dei pedofili,
0: poi invece
1: è andato in pensione, eppure di corsa è andato in pensione perché sennò aveva qualche problema lui, ecco. No, vabbè, oggi sul fronte dei vescovi, caro Pannella, c'è da segnalare solo una nuova dichiarazione dell'ineffabile vescovo, non sapremmo dire se lo sia ancora, Williamson, che oggi sostiene...
0: Guarda, posso dirla come non me ne frega niente, perché a me basta Ratzinger senza avere bisogno di...
1: No, ma vedrai che domani le dichiarazioni di Williamson sui giornali le trovi.
0: Sì, sì, mentre invece voglio dire... È interessante, ho letto questa cosa della Merkel che starebbe in difficoltà gravi nel suo ambiente perché la accusano di essere stata troppo laica nell'intervenire nei confronti del Papa tedesco, la accusano di essere piuttosto socialdemocratica, cioè, beh, insomma, questa Merkel è da seguire perché vediamo, ma c'è un caratterino che forse può dare altre sorprese positive, non potendoci venire, mi pare, necessariamente come dalla Linke, da lì, perché mi pare che insomma non è in corsa. come alternativa alla destra in Europa, beh, insomma, staremo a vedere. Questa qui si è simpatica, magari si scopre che questa c'ha qualcosa a che vedere con Adenauer, quel tipo di presenza democratico-cristiana che su quelle alle quali siamo abituati purtroppo da troppo tempo in Europa.
1: Beh, la tradizione della democrazia cristiana tedesca è cosa seria, non c'è dubbio, riesce a rinnovarsi. Poi forse queste difficoltà della Merkel dipendono anche dal fatto che anche lì qualche volontà ci sarà, quindi avrà fatto qualche
0: dichiarazione. Poi credo che lei sia comunque non cattolico, ma credo piuttosto luterana, credo.
1: Sì, lei crede.
0: Cristiana, ma luterana,
1: sì,
0: credo.
1: Sì, infatti, quello la salva. Va bene, senti, siamo oramai nel recupero della necessità di recuperare il ritardo col quale abbiamo iniziato e quindi è un po' il momento di tirare le fila. Mi pare che tu stai ancora decidendo come sarà la settimana che si apre per l'iniziativa radicale.
0: Sì, no, a me quello che importa è comprendere se importa qualcuno, se posso dare una mano alle compagne e ai compagni radicali che sono spasmodicamente mobilitati per riuscire a vincere le condizioni antidemocratiche del nostro paese in questa circostanza, se vogliono ascoltarmi un tantino. Noi non sappiamo davvero, lo ripeto, e questa è la cifra, non sappiamo davvero che cosa ancora inventarci per evitare che la forza di gravità di questa caduta della politica, delle istituzioni italiane, diventi sempre maggiore fino a quello che accade dei corpi morti che con la forza di gravità continuano a precipitare e quando si schiantano fanno disastri non solo a sé, ma anche al luogo dove cascano. Tutto qui, questo vorrei che questo venisse colto da radicali e da non radicali venisse forte come quello. Che cosa davvero non sappiamo, che cosa inventarci ancora, visto che sono 40 anni che inventiamo, stiamo ancora inventando, ma in questo momento rispetto alla realtà italiana e non solo, ma diciamo intanto rispetto alla realtà italiana, vorrei che ci venissero delle risposte quanto più qualificate. Voglio dire anche a questo, di gente che dice farei questo, sono disposto a questo, facciamo quest'altro, perché davvero ne abbiamo bisogno. Ecco, chiediamo aiuto con fierezza, chiediamo aiuto perché non sappiamo davvero che cosa ancora inventarci e qualcosa inventeremo, ma che cosa inventarci per evitare veramente il proseguirsi e l'affermarsi di questa nuova tragedia italiana e non solo italiana.
1: La sessione di Strasburgo?
0: E la sessione di Strasburgo dobbiamo decidere appunto con Marco, che sta qui, dobbiamo vedere e un po' discutere di nuovo anche con gli compagni lì a Roma o lì da voi, se proprio c'è una nostra richiesta di arrivare a una risoluzione, non solo a un dibattito sul Tibet, ci sono diversi fronti che possono essere, o se invece dovremo compiere un gesto che varrà anche come gesto di informazione politica da dare al Parlamento europeo e magari anche al Consiglio d'Europa sul fatto che noi riteniamo di dovere disertare questa volta la sessione per accorrere a dare il nostro apporto militante sul fronte italiano, che riteniamo essere un fronte che può creare tragedie non più solamente sulla penisola, ma di nuovo anche in Europa ed altrove.
1: Va bene, allora direi che abbiamo toccato tutti i temi e il quadro della settimana che si apre esce nella sua problematica e quindi possiamo aggiornarci a domenica prossima con questa trasmissione, ma probabilmente già a domani per sentire poi l'evolversi di questa battaglia radicale, no?
0: Senz'altro, assolutamente. E poi martedì mi pare, domani poi c'è anche Emma che farà il suo intervento.
1: Certo, quindi, sì, domani, alle 10:30, domani mattina, come sempre.
0: E devo dire che in questo momento l'apporto di Emma è da

0: è il fronte internazionale, transnazionale dei fondamentalismi, tema che avete sentito più volte affrontato nel corso dell'intervista, ma poi la storia recente italiana anche come simbolo, diciamo, delle gravi contraddizioni della mancata affermazione delle istituzioni democratiche e liberali nel nostro paese. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta, ci fermiamo anche per questa sera con questa trasmissione realizzata con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. E andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Ora ascoltiamo Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale.
1: L'Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
2: Overshoot Day per l'Italia e non solo. Allarme su prodotti igienici femminili, materiali innovativi e DDL caccia. E questa è la vista settimanale dell'Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Artilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sull'Overshoot Day. Già da qualche giorno l'Italia è entrata nella sua fase di debito ecologico e ha quindi esaurito in poco più di 120 giorni le risorse naturali che il pianeta è capace di rigenerare in un anno intero. Dal 3 maggio siamo dunque in fase di sovrasfruttamento per quanto riguarda energia, acqua e materie prime, e a questi ritmi sarebbero necessari, solo per soddisfare le esigenze del nostro paese, 3 pianeti Terra. Ma l'Italia purtroppo è in buona compagnia e c'è persino chi fa peggio. Secondo la mappa del Global Footprint Network, l'organizzazione internazionale che calcola l'Overshoot Day, nel 2026 il primo paese a superare la disponibilità annua della terra è stato il Qatar, addirittura già il 4 febbraio, praticamente risorse consumate in un solo mese. Seguono Lussemburgo, Singapore, Kuwait, Mongolia, Canada, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, paese che ha consumato la sua biocapacità di un anno già a marzo. Dalla Francia parte un allarme: i prodotti igienici per le donne contengono un vero e proprio cocktail di sostanze tossiche. In particolare gli assorbenti, che ogni donna usa tra le 5.000 e le 15.000 volte nell'arco della vita, sono pieni di agenti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute umana, pesticidi, metalli pesanti, composti organici, PFAS e persino nanoparticelle, e nonostante questo non hanno ancora un'adeguata regolamentazione. L'allarme parte dall'ONG francese Régler Elementaire, che ha redatto un rapporto in cui vengono riassunti 20 anni di pubblicazioni scientifiche, interviste con ricercatori, produttori, europarlamentari e organizzazioni della società civile, che mettono in evidenza la dannosità di prodotti di larghissimo consumo, come i prodotti mestruali, e che sottolineano il vuoto normativo che colpevolmente ancora li riguarda. I prodotti usa e getta, peraltro, sono al 90% composti di plastica e questo li rende ancora più dannosi dal punto di vista ambientale. Cambiamo argomento. Secondo alcune associazioni, l'Europa avrebbe duramente bocciato il DDL caccia firmato dal ministro Lollobrigida. EMPA, LAC, LAV, Legambiente, Lipubird Life Italia e WWF Italia sono venute in possesso di una lettera ufficiale della Commissione europea, inviata già a dicembre 2025 al governo italiano e finora volutamente ignorata, che censura duramente parti fondamentali del disegno di legge numero 1552 di modifica alla legge 157 del 92 sulla tutela della fauna selvatica, un bene costituzionalmente protetto. Il documento evidenzia gravi violazioni delle direttive Uccelli Habitat, che riguardano l'ossatura stessa del DDL, tra cui l'estensione della caccia fuori stagione e l'indebolimento del parere scientifico dell'ISPRA. Nonostante questi chiari rilievi dell'Unione Europea, il governo ha deciso di proseguire l'iter parlamentare che nei giorni scorsi è giunto di fatto al termine con la prima approvazione nelle commissioni ambiente e agricoltura al Senato. E in chiusura, come anticipato, torniamo sull'Overshoot Day, il giorno dell'esaurimento delle biorisorse annue della Terra, sempre più prematuro sia per i paesi dell'Unione Europea, che attesta il suo overshoot intorno a fine aprile, inizio maggio, sia per molti altri paesi del mondo, chiaramente tra i più sviluppati. Andiamo a fondo dell'argomento nell'appunto tecnico di oggi e nel nostro consueto planner. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale ha affidato questa settimana a Eva Alessi, responsabile sostenibilità WWF Italia.
3: Il 3 maggio è stato l'Overshoot Day italiano, una data in cui simbolicamente abbiamo esaurito tutte le risorse naturali che il pianeta

0: in grado di rigenerare in un anno. Questo deficit significa che in 123 giorni dall'inizio dell'anno abbiamo consumato tutto il nostro budget ecologico e dal 4 maggio in poi, quindi già da alcuni giorni, siamo andati in deficit. Ecco, questo vuol dire che stiamo utilizzando più risorse di quante non ne abbiamo a disposizione. È come se avessimo già finito lo stipendio di tutto l'anno a maggio e poi vivessimo con dei risparmi che in realtà non abbiamo. Ecco, questa è una data simbolica, ma anche molto concreta, perché questa data riflette in realtà un cambiamento socio-culturale che ha attraversato l'Italia, perché questo indicatore ci dice che se tutto il pianeta appunto vivesse come noi, avremmo oggi esaurito tutte le risorse che la natura ci mette a disposizione. E questa data continua proprio ad anticiparsi. L'anno scorso è caduta il 6 maggio e gli anni precedenti era molto spostata in avanti. Quindi, nonostante una crescente attenzione all'ambiente, il nostro stile di vita continua ad essere piuttosto insostenibile. E quindi questo si riflette proprio su questa data che è sempre più anticipata. Teniamo presente che un altro dato associato all'Overshoot Day ci dice che se tutti vivessero come noi avremmo bisogno di quasi tre pianeti per sostenere i nostri consumi. Ecco, questo risultato nasce non per caso, ma è proprio il frutto di alcune trasformazioni molto importanti e profonde che hanno riguardato il nostro paese negli ultimi 60 anni. Abbiamo certamente migliorato il nostro benessere, ma spesso con un costo molto elevato anche per l'ambiente. Per esempio, oggi viviamo in case molto grandi, molto più attrezzate, abbiamo tantissimi elettrodomestici che 60 anni fa, per esempio, non erano assolutamente diffusi. I condizionatori, i PC, la lavastoviglie, ecco, tutti questi ci semplificano la vita, ci aiutano a vivere meglio, ma richiedono moltissima energia, molte materie prime per essere prodotti e per funzionare ogni giorno. Anche il modo in cui ci spostiamo è molto cambiato, per esempio, negli ultimi 60 anni. Parlo di 60 anni perché 60 anni fa, circa la data dell'overshoot cadeva a fine anno, quindi eravamo ancora in equilibrio con le risorse della natura. In questi 60, appunto, abbiamo anticipato così tanto e appunto anche il modo in cui ci spostiamo riflette questo cambiamento. L'Italia, per esempio, è uno dei paesi che a livello europeo ha più automobili e questo comporta delle emissioni molto elevate di anidride carbonica, quindi un gas climalterante, una grande impronta di inquinamento atmosferico, quindi un contributo diretto alla crisi climatica. Sempre ad anticipare la data concorre l'alimentazione. Negli anni 60, per esempio, guardando solo al consumo di carne, consumavamo 20 kg di carne. Oggi il nostro consumo si è spostato intorno agli 80 kg di carne a testa l'anno. Chi più, chi meno, crescono certamente i vegetariani e i vegani, ma il consumo continua a rimanere piuttosto elevato, magari spostato rispetto alle carni rosse verso alcune carni bianche, ma comunque ha un impatto ambientale enorme. Oggi la gran parte della carne che circola in Italia proviene dagli allevamenti intensivi con grandissimo consumo di acqua, anche qui emissioni di gas climalteranti, inquinamento. E nel frattempo il territorio, anche urbano, delle nostre città si è molto trasformato. Le città si sono espanse, l'abbiamo visto, il suolo è stato progressivamente coperto da cemento e questo ha ridotto proprio la capacità della natura di assorbire acqua, regolare il clima e proteggerci anche dagli eventi estremi che sono sempre più importanti. Ecco, anche la struttura della popolazione è cambiata. Siamo diventati una società un po' più anziana, con famiglie sempre più piccole, sempre rispetto a 60 anni fa, significa che quindi ci sono più abitazioni per meno persone, quindi maggiori consumi energetici pro capite.
1: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente. Il 3 maggio 2026 l'Italia ha superato l'Overshoot Day e questo cosa vuol dire? Che in 123 giorni, cioè dal 1 gennaio 2026 fino al 3 maggio, l'Italia ha consumato le risorse che si riproducono in maniera naturale. Questo vuol dire che l'Italia servirebbero tre pianeti per poter consumare quanto consuma l'Italia. Questo vuol dire che non sono ottimizzate tutte le risorse italiane, perciò se avessimo già investito sulle rinnovabili o sul trasporto pubblico locale, questo giorno logicamente sarebbe più avanti nell'Italia. Pensate che nel 1971 questo Overshoot Day, questo giorno era il 25 dicembre, perciò quasi paritario. Perciò noi lasciamo al pianeta la possibilità di rigenerarsi e logicamente ogni anno che noi consumiamo è quello che si rigenera e di conseguenza siamo in parità a livello bioclimatico, a livello appunto biologico e anche di biodiversità con il pianeta, mentre in questo modo, in soli 50 anni, praticamente siamo passati da un pianeta che noi utilizzavamo logicamente, ma con le risorse che si rigeneravano, a un pianeta che sfruttiamo addirittura un terzo l'anno, riusciamo a consumare gli altri due terzi. Perciò noi in un terzo consumiamo tre pianeti praticamente in un anno. Questo logicamente non è solo per l'Italia, ma anche per la Francia, per la Spagna. E c'è un dato che è quello eclatante anche sulla questione della Cina, che invece di essere il 3 maggio, l'Overshoot Day, è dopo, cioè il 27 maggio 2026. E questo è abbastanza assurdo come la Cina, che è uno dei più grandi inquinatori ad oggi, ma sta investendo moltissimo sulle rinnovabili e su un certo tipo di sostenibilità, di transizione energetica, e oggi corre per abbassare le emissioni gas e le emissioni appunto climalteranti. Dobbiamo capire che qui quello che manca, come al solito, qui in Europa è l'Europa, perché logicamente se l'Europa dettasse dei parametri più rigidi, come in qualche maniera ha fatto già la Cina, che è passata praticamente ad avere auto elettriche, noi dovremmo passare a un trasporto pubblico locale molto efficiente, allora a quel punto sì, abbasseremo tutte quante il consumo dei combustibili fossili e questo aiuterebbe molto l'economia e di conseguenza manca un'Europa che gestisca tutto questo, perché la questione degli allevamenti intensivi, che è un'altra percentuale molto elevata di produzione di gas climalteranti, dobbiamo ridurre il consumo di carne, specialmente rossa, perché appunto è uno degli allevamenti che crea più gas climalteranti. E infatti Amsterdam, è la notizia di queste settimane, ha vietato la pubblicità sulla carne rossa, come appunto all'epoca si vietò anche la pubblicità sulle sigarette, perché fa male soprattutto al pianeta. Perciò dobbiamo capire che il pianeta siamo noi e quello l'ambiente dove viviamo, e di conseguenza dobbiamo recuperare in fretta, cioè la questione che abbiamo sul tavolo è quello di riaumentare questo Overshoot Day dal 3 maggio e ogni anno portarlo sempre più avanti fino ad arrivare al 31 dicembre, perché a quel punto sì che abbiamo una vera transizione ecologica che funziona, perché noi consumiamo quello che la Terra riesce a rigenerare. E l'Europa su questo dovrebbe andare avanti, perché come è stata pioniera all'epoca sulla rivoluzione industriale, oggi dovrebbe essere pioniera sulla rivoluzione ecologica rispetto al mondo. E purtroppo non è così, perché come abbiamo visto la Cina oggi sta correndo molto di più rispetto anche all'Europa. Lasciamo stare poi altri paesi, perché anche Israele, che il suo Overshoot Day è il 28 aprile, ma se poi inizia guerre come sta facendo, logicamente qui si riduce ancora di più. E questo vale lo stesso per gli USA, perché addirittura non ci sono i dati per capire quanto consumano, oltre alla questione delle guerre, e adesso con la presidenza Trump sarà ancora peggio, perché appunto ha eliminato tutti gli istituti anche di ricerca che riguardano questi dati ambientali. Di conseguenza l'Europa deve dettare la sua regola, la sua via per una transizione ecologica e tutti gli altri stati devono nell'Europa adeguarsi, ma dobbiamo correre, perché appunto come corre la Cina verso una elettrificazione di tutte le varie città e delle case, anche l'Europa deve fare lo stesso, perciò di conseguenza la via è quella e non ce ne sono altre, perché dobbiamo prima di tutto arginare il problema. Poi, quando arriverà quel nucleare pulito e sicuro, 2035-2050, quando arriverà, logicamente avremo altro tipo di produzione di energia, ma è molto difficile. Perciò, di conseguenza, oggi il nucleare sicuro non esiste. Quello di fusione nucleare bisogna aspettare. Corriamo sulle rinnovabili, come parte anche dell'Europa, e ripetiamo, Danimarca, Spagna o Portogallo hanno fatto, dobbiamo farlo anche per l'Italia. Questo però serve un'Europa forte per riuscire a indirizzare tutto verso un trasporto pubblico locale, energie rinnovabili e logicamente un'alimentazione sana, perciò consigliamo quella di mangiare biologico e locale, perché logicamente andiamo ad abbassare tutto il peso dei trasporti per le merci e andiamo ad abbassare anche la questione dei pesticidi perché appunto mangiamo biologico.
2: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
3: E questa era l'ecoagenda di questa settimana di Teleambiente. Ora è il momento di riascoltare la puntata di questa settimana della rassegna delle riviste di politica e storia. Eccoci anche oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Anche oggi cercheremo di mettere insieme in qualche modo i temi che emergeranno dalle citazioni di oggi e che prenderemo da una rivista e poi da una newsletter, due le citazioni di oggi. Partiamo dalla rivista, già vi abbiamo segnalato uno dei numeri precedenti, una nuova iniziativa, siamo al numero 3. La rivista si chiama Volume, è stampata da Feltrinelli Cora, il direttore Mario Calabresi. Il titolo che porta in copertina questo numero, il 3 appunto, è L'odio, e sopra in alto, sotto il titolo invece della rivista, Volume, potete leggere Ascoltando il mondo. Tema molto importante è quello dell'odio. Chi ha qualche anno in più ricorderà anche un film molto interessante che fece molto molto discutere. Leggiamo che cosa scrive il direttore Mario Calabresi nell'editoriale di presentazione di questo numero, in cui trovate articoli, approfondimenti, ma anche molte fotografie, di cui naturalmente non ha senso parlare in radio, ma vi segnaliamo la rivista per poter anche conoscere questa iniziativa dal suo punto di vista, diciamo, più specifico. Leggiamo però appunto l'editoriale. Il vocabolario Zingarelli definisce l'odio come totale, intensissima avversione verso qualcuno. È un sentimento antico come il mondo, che oggi vive una nuova stagione figlia di un lungo periodo di divisioni, di rabbia verbale, di polarizzazione del dibattito, che ora sfocia in una giustificazione dello scontro e della violenza. Ce ne rendiamo conto di fronte a ciò che accade ormai da tempo lunghissimo in Ucraina, come testimoni del massacro del 7 ottobre, della distruzione della vita e della possibilità di abitare Gaza, osservando il costante esercizio dell'odio etnico, dice Calabresi, in Cisgiordania, le stragi in Sudan, le divisioni feroci che spaccano l'America di Trump di fronte alla rottura tra le sponde dell'Atlantico. Ciò a cui assistiamo è la fine dell'empatia, parola che consideriamo, dice Calabresi, abusata, ma che ha il senso cruciale del sentire insieme, il disinteresse verso tutto ciò che sta fuori dal confine delle nostre case. Questo invece è quello che accade con la fine dell'empatia, un sentimento che prima andava tenuto nascosto e dissimulato, oggi invece ha trovato diritto di cittadinanza. Non c'è più vergogna a detestare, a odiare, a identificare l'avversario come nemico. In questo numero di Volume abbiamo fatto ancora una volta ciò che riteniamo indispensabile, dice Calabresi, cioè capire. Ecco, questo è quanto cerchiamo anche, diciamo, con gli strumenti che abbiamo, di fare anche noi in questa trasmissione e negli altri approfondimenti di Radio Radicale, naturalmente, provare a capire, provare a rintracciare un filo che spieghi ciò che sta succedendo. Lo facciamo raccontando le guerre culturali, la crescita dell'odio online nella società, analizzando con Nicola La Gioia, che su questo sentimento ha scritto due romanzi indimenticabili, dice Calabresi, come l'idea del nemico non sia più focalizzata su una persona ben definita, ma in modo più indistinto e diffuso identifichi l'altro da sé. Questo discorso già in qualche modo lo abbiamo affrontato in altre puntate di questa trasmissione, è un tema davvero imponente e tragico per la sua dimensione che anche Calabresi individua. Il Novecento, spiega, appunto, è stato un secolo pieno di odio, di genocidi, di stagioni di massacri e di terrore che ci hanno lasciato la convinzione di essere cresciuti, tanto da credere possibili forme di convivenza, da farci sentire capaci di costruire meccanismi di mediazione e composizione. Ma anche in quella che ci piace definire la lunga stagione della pace, il conflitto non ha mai smesso di infiammare il mondo. Il mondo lontano del genocidio ruandese e quello vicino della ex Jugoslavia, da Radio Radicale anche all'epoca vi raccontavamo quello che accadeva nella ex Jugoslavia. Il passato, prosegue Mario Calabresi, non era migliore. Per comprenderlo siamo andati a cercare l'odio alla radice delle scritture, trovate appunto un intervento su questi temi, come nella stagione del terrorismo dell'ETA nei Paesi Baschi, in particolare proprio l'articolo di Calabresi che troverete nella rivista, dove regnava la disumanizzazione delle vittime, la tentazione di cancellarle dal discorso pubblico. La chiave dell'odio è sempre stata quella di eliminare gli avversari trasformandoli in simboli e in nemici. Ma tutto chiede salvezza, citazione implicita di Calabresi, accanto al racconto dell'odio abbiamo provato a mettere i possibili antitodi. Il nostro manifesto, scritto da Colm McCann, trovate anche questo testo molto suggestivo che vi segnaliamo, lo scrittore irlandese americano è convinto che la parola sia il punto più alto, lo strumento essenziale di pace. La parola al servizio del racconto che ci porta dentro altre vite, vite che sono anche la mia, dice Mario Calabresi. Questa presentazione per capire di che cosa si parla in questo numero di volume, numero 3, il titolo appunto di questa edizione, di questa rivista è L'odio. Ma vediamo uno degli interventi oggi, nelle prossime puntate ci torneremo probabilmente su altri interventi, vi leggiamo il testo di Marco da Milano, notissimo giornalista, scrittore, già direttore dell'Espresso, conduttore televisivo. Il sentimento presentabile è un percorso da uno sguardo abbastanza distanziato del sentimento presentabile. Il sentimento presentabile, questo è il titolo. Vediamo cosa scrive da Milano per capire meglio. Per noi, scrive, che abbiamo la sventura di vivere nell'epoca della polarizzazione, è difficile ricordare che è esistita una stagione politica di contrapposizione senza odio, dice invece da Milano, di avversari disposti a tutto, perfino a farsi la guerra calda, la guerra sporca, che era l'altra faccia della guerra fredda, pronti a tutto ma non a odiarsi. Il riferimento è più alla realtà italiana, penso. Nella contrapposizione più feroce c'era la politica ed era più che sufficiente, non era necessario anche odiarsi. Nella storia repubblicana, infatti, si poteva essere anticomunisti senza odiare i comunisti in carne e ossa e antidemocristiani senza voler per forza eliminare i democristiani dalla faccia della terra. Troppo recente era il ricordo del fascismo e della guerra civile. Sul ricordo del fascismo torneremo nella seconda parte della trasmissione. dell'odio, appunto questo è il nesso di oggi, che aveva diviso i paesi e le famiglie, passaggio che appunto useremo per il collegamento successivo. Ma, prosegue da Milano, il rispetto dell'avversario dentro il quadro di garanzie della Costituzione condivisa, scritta da tutti i partiti, da chi stava da una parte e dall'altra del muro, era lo specchio domestico di un equilibrio globale, un equilibrio del terrore, ma non dell'odio. E quando negli anni 70 la violenza politica tornò a insanguinare le strade, chi della guerra civile aveva ancora memoria, e notare che ormai la categoria della guerra civile è accettata, è usata comunemente, provò, spiega da Milano, a contenere il virus prima che dilagasse. Nel terrorismo rosso, come nel terrorismo nero, era contenuto il nichilismo, prendeva la strada della violenza che distrugge. Mascherato da ideologia politica c'era l'impulso dell'odio verso la divisa, una toga che rappresentava lo Stato. L'odio in politica è tornato nei nostri tempi senza freni dopo la fine delle appartenenze. Come sono riemersi i sentimenti primordiali, prepolitici, quelli che c'erano prima della politica democratica, la rabbia, il sentimento del possesso e della superiorità sugli altri, il conformismo della massa che incendia l'odio del singolo. Quella rabbia, passaggio importante di questo articolo di Marco da Milano, che vide Elias Canetti da studente quando aveva 17 anni nel 1922 a Francoforte durante una manifestazione contro l'omicidio dell'allora ministro degli esteri tedesco, e poi nel 1927 al corteo che a Vienna era terminato con l'incendio del Ministero della Giustizia. Canetti non se ne dimenticherà mai, ne scriverà nel libro della vita, Massa e Potere, pubblicato nel 1960, aperta la citazione da questo libro, la massa aperta che accoglie ogni cosa, ma proprio perché accoglie ogni cosa si disgrega e si capovolge nel suo opposto, la massa chiusa. Essa si difende da influenze esterne che potrebbero essere ostili e pericolose, conta sulla ripetizione. Fine della citazione. La massa chiusa è accesa dall'odio attraverso i mezzi di informazione. Prosegue la citazione. Il pubblico dei giornali, diceva Canetti, è la forma più spregevole e al tempo stesso più stabile di massa, poiché non deve neppure radunarsi. Tale forma di massa può anche evitare la propria disgregazione. Il giornale, nella ripetizione quotidiana, si prende cura delle sue distrazioni, chiuse le virgolette. Con i social, aggiunge da Milano, la ripetizione sarà più che quotidiana, istantanea, immediata. L'odio, come la paura, è la pulsione più potente, aggiunge da Milano, soffia forte da una parte all'altra dell'Atlantico. Oggi, se dovessi individuare un punto d'inizio, direi l'omicidio di Jo Cox, deputata laburista inglese, che fu uccisa il 16 giugno del 2016 durante un comizio in vista del referendum sulla Brexit, a colpi di arma da fuoco e coltellate. Il suo omicidio, un estremista di destra, dichiarò dopo l'arresto: il mio nome è morte ai traditori, Gran Bretagna libera. Negli Stati Uniti la violenza si è riaccesa almeno dal 6 gennaio del 2021, la politica è di nuovo il palcoscenico in cui sfogare la pulsione distruttiva dell'altro essere umano. 10 settembre Charlie Kirk, 32 anni, cristiano evangelico, amministratore delegato, direttore della raccolta fondi, volto pubblico della Turning Point USA, influencer ipertrampiano, viene colpito a morte durante un evento della sua organizzazione. L'attentatore è uno sconosciuto 22enne, Tyler Robinson, che questa riflessione è di interesse. La sua vita è stata scandagliata, ma è un lupo solitario che non aveva espresso fino a poco prima nessuna opinione. È passato direttamente dall'indifferenza elettorale al fucile. 3 mesi prima era stata assassinata in Minnesota la deputata democratica Melissa Ottman con il marito. La violenza politica è rinchiusa in una ossessione privata, dice da Milano, di cui si impossessano strateghi, spin doctor, leader politici. Nel gigantesco stadio degli Arizona Cardinals per i funerali di Kirk sono arrivati in 200.000 con lo stato maggiore dell'amministrazione Trump, aperte virgolette, io odio i miei avversari, non voglio il meglio per loro, ha detto il presidente. I hate ha preso il posto di I can. Una trasformazione, dice da Milano, che l'Italia ha anticipato. Qualche settimana fa mi è capitato di sentire in TV l'ex portavoce di un presidente del Consiglio che oggi guida uno dei principali partiti di opposizione. Descrizione chiara. Qual è la strategia del governo? Domanda che è stata rivolta. A proposito del referendum costituzionale sulla giustizia, non gli argomenti razionali, riflette da Milano, cioè la separazione delle carriere, il sorteggio per evitare le spartizioni delle correnti, ha risposto l'esperto. Si gioca invece, ha risposto invece appunto questo esperto, si gioca sul piano emotivo, bisogna suscitare sentimenti di odio e di rabbia. È una citazione tra virgolette. Un'emozione negativa, bisogna far nascere la rabbia di un cittadino che sente la notizia di una carcerazione o di una scarcerazione. L'odio ti motiva, ti porta a votare contro qualcuno. È l'odio che ti porta a votare. Chiuse le virgolette. Di questo ex portavoce. Suscitare l'odio, dice da Milano, quando tutte le altre bandiere sono sbiadite, destra, sinistra, laici, cattolici, liberali e conservatori, riformisti e radicali, con la R minuscola. Identità che non bastano più o che portano le persone a uscire di casa. L'odio nei confronti di intere categorie di persone è scritto nella storia, ha portato alle leggi razziali, allo sterminio, al genocidio, è servito a tacitare le coscienze per dare una motivazione alle azioni più disumane, oggi in Ucraina e a Gaza, messe sullo stesso piano. Nella politica democratica, negli anni della Repubblica, dice da Milano, abbiamo immaginato che fosse diverso, che l'odio potesse essere relegato a sentimento impresentabile, addomesticato dalle regole, dalle istituzioni o confinato alle questioni private tra leader che spesso si odiavano molto tra di loro, ma lo lasciavano immaginare al riparo dell'ipocrisia formale. Anche il ragionamento sull'ipocrisia formale poi potrebbe essere sviluppato altrimenti, ma andiamo avanti. Ancora più raramente chi aveva una responsabilità di leadership scatenava il suo potere contro chi stava più in basso di lui, lo straniero, il povero, il migrante, il diverso. Abbiamo dovuto aspettare anni più recenti perché tutto questo tornasse di attualità, con leader politici che additavano i nemici in piazza o citofonavano nelle case alla ricerca di migranti clandestini o migranti spacciatori, ma c'è un odio ancora più sottile che si è scatenato negli ultimi decenni, l'odio verso istituzioni e i politici, le istituzioni e i politici. Si cominciò, questo è un punto importante del ragionamento da Milano, si cominciò con Mani Pulite, quando la giusta aspirazione a una politica trasparente e onesta fu coperta dal frastuono di chi non voleva cambiare comportamento. Quello che serviva ad allontanare la fastidiosa domanda di Giovanni Rabboni già nei primi mesi di quell'indagine, aperte virgolette, vietarmi l'entusiasmo, c'è un altro pensiero, sordo e ostinato e odioso, come certi dolori, che con qualche semplificazione si potrebbe tradurre in questa domanda: e noi, nel frattempo, dove eravamo? Chiusa la citazione. L'odio verso il politico corrotto si è trasformato negli anni successivi nell'odio verso i politici in quanto tali, tutti identificati in blocco con una razza predona, e poi a seguire nei confronti dei professori universitari, gli intellettuali, i giornalisti, i medici, gli scienziati nel tempo del Covid. L'odio funziona per delegittimare, ma anche per individuare bersagli da colpire. L'odio, come la violenza, non è una questione collettiva, è una questione privata. Si accende e si alimenta dentro una camera singola, come nella solitudine avviene tutto. Si perde il lavoro, si accetta o si rifiuta un'offerta di corruzione, si muore in un ospedale, si disgregano i legami sociali, si decompone la democrazia. Combatterlo non è una questione di educazione civica, di buone maniere, buone intenzioni, buoni sentimenti. Addomesticare le belve, i cani neri che disgregano il vivere insieme, perché da odiare qualcuno a odiare tutto il paese è breve, è una grande questione politica e democratica. Così conclude Marco da Milano. Vi abbiamo letto ampi passaggi di questo articolo che trovate su volume il numero 3. Il titolo di questo numero è L'odio. Allora, il passaggio alla seconda citazione di oggi, come abbiamo già anticipato proprio in apertura, del testo di Marco da Milano, riguarda il ricordo del fascismo e della guerra civile, dell'odio che aveva diviso i paesi e le famiglie. Qui andiamo da tutt'altra parte e andiamo sulla newsletter di Storie in Rete, che ha una prospettiva opposta a quella di Marco da Milano. L'autore dell'articolo che vi citeremo è Fabio Andriola, che ci scuserà, lo diciamo già in apertura della citazione, perché faremo anche alcune considerazioni su questo suo ragionamento. Storia e matematica, il 25 aprile e i conti che non possono tornare. Già la settimana scorsa avevamo parlato dei conti che non tornano nella memoria, nelle memorie individuali. Il 25 aprile, come ricorderete, è stato oggetto di diverse discussioni. Andriola ne approfitta per dare la sua lettura, che noi sostanzialmente salteremo, il suo giudizio molto polemico nei confronti delle manifestazioni del 25 aprile. Trovate tutto facilmente online, Storia in Rete, basta fare una ricerca e iscriversi gratuitamente alla newsletter. Al di là del ragionamento polemico nei confronti del 25 aprile, Andriola cita un articolo di Giovanni De Luna di qualche anno fa per il suo ragionamento. Partiamo da qui e vedremo appunto qual è il tema che cerchiamo di affrontare nella seconda parte della trasmissione di oggi. Giovanni De Luna, storico di sicuro orientamento antifascista, dice Andriola, quando parlava in questo articolo, parlò della consistenza dei partigiani. Il ragionamento di Andriola, riassumo rapidamente, è che si è trattato di minoranze, anche quella partigiana è stata una minoranza, anche chi partecipò dall'altra parte è sostanzialmente una minoranza, ma vediamo appunto il tema come viene sviluppato. Quando De Luna parlò in questo articolo del 2019, se non mi sbaglio, dei partigiani, De Luna stesso disse: furono comunque una minoranza nei numeri e nella loro stessa autorappresentazione, si percepirono come tali ed ebbero ben chiaro il compito di riscattare con il loro coraggio l'ignavia delle maggioranze che avevano supinamente accettato la cancellazione della libertà e della democrazia. Chiusa la citazione dall'articolo di De Luna. Osservazione di Andriola. Primo dato. Come già indicato da Renzo De Felice, questa è una citazione importante, ormai molti anni fa, l'Italia dopo l'8 settembre del 1943 si ritrovò divisa in tre, due minoranze attive, fascisti e partigiani, e in mezzo la grande maggioranza degli italiani, la cosiddetta zona grigia, desiderosi, spiega e sintetizza Andriola, soprattutto di vedere finire alla svelta la guerra. All'interno di quella massa ci furono ovviamente anche vari movimenti, ora a favore di una parte e ora a favore dell'altra, ma il dato delle due minoranze contrapposte resta, dice Andriola, a fronte di una grande maggioranza indecisa, confusa, pressata da mille parti. Quindi bollarla di ignavia, e qui Andriola entra nel suo giudizio, nell'espressione della sua opinione, di supina accettazione appare ingeneroso, soprattutto visto il contesto nel quale ci si muoveva, cioè di una devastante guerra mondiale. Anche altre considerazioni che saltiamo su numeri, anche ragionamento. Qui poi Andriola introduce un altro elemento. Si tratta di un'elite, qui il riferimento naturalmente è alla resistenza. Una elite, la chiama così, e da una certa prospettiva già la scelta di questo termine vuole aggiungere una connotazione, diciamo in qualche modo negativa, ma questo è un'osservazione che sto aggiungendo io. Un'elite a tutti gli effetti, dice Andriola, elite che per essere definita e circoscritta esattamente richiede un duro lavoro nel dopoguerra, e qui tutto un altro ragionamento che prosegue. Sostanzialmente Andriola sostiene che c'è stato un grande lavoro pubblicistico per cercare di dare alla resistenza un valore, un significato storico-politico che dal punto di vista numerico almeno non aveva. Questo è il giudizio di Andriola. Non siamo ancora arrivati al ragionamento che vogliamo fare. Secondo dato, aggiunge l'autore, quel popolo perennemente sedotto dalla corsa al carro del vincitore, è una citazione, nel tempo non ha però mai fatto veramente suo l'appuntamento del 25 aprile, che è di fatto pur sempre la festa dei vincitori. E questo è il ragionamento che oggi, nel 2026, Fabio Andriola fa. Cioè, ancora oggi ci si percepisce, evidentemente, in un contesto che invece correttamente era quello del 1945-46. Ancora oggi c'è questo giudizio, noi ve lo rappresentiamo, ed è importante forse riflettere anche sul fatto che ancora oggi, con tanti decenni di distanza, si pensa che sia quella la festa dei vincitori e ci sia altro. Curioso, no? Dice l'autore, ma c'è dell'altro, cioè che quella elite non era compatta, non poteva esserlo, viste le tante anime dell'antifascismo, questo è vero, comunisti, azionisti, socialisti di vario orientamento, tra Pertini e Saragat, tanto per fare un esempio, c'era un abisso già prima della scissione dei socialdemocratici saragattiani, liberali, cattolici, monarchici, e già a pochi anni dalla fine della guerra l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, cioè l'ANPI, aveva subito due scissioni, entrambe motivate dalla tendenza di comunisti e socialisti a egemonizzare l'organizzazione, appiattirla su posizioni filosovietiche. Poi nel 48 se ne andarono i cattolici e gli autonomi che fondarono la Federazione Italiana dei Volontari della Libertà, imitati pochi mesi dopo da socialisti democratici, mazziniani, azionisti, che si raccolsero nella FIAP, la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. Ne consegue che col passare del tempo nell'ANPI si andarono a riconoscere solo alcune frange estreme dell'elite partigiana. Questo è il ragionamento. Frange spesso divise dalle altre componenti, oltre che dagli orientamenti politici imposti dalla nascente guerra fredda, anche da rancori che risalivano al periodo della guerra civile. Ancora più avanti il ragionamento prosegue. E come fa Andriola a individuare una continuità con quel contesto che, così come viene descritto, era effettivamente, con naturalmente molti altri particolari che per brevità e anche per prospettiva vengono trascurati, a connetterlo con l'oggi? Vediamo come fa. Ricorrenti sondaggi attuali, dice Andriola, indicano costantemente un 20% di italiani restii a dichiararsi antifascisti e inclini ad avere un giudizio positivo o non del tutto negativo del fascismo. Sarebbe importante approfondire naturalmente. L'ultimo esempio è del dicembre scorso, ma senza andare troppo indietro, dati analoghi erano emersi nella primavera del 2025 in un sondaggio SVG per il TG della 7. Poi, 23 aprile 2026, il programma Piazza Pulita, ancora della 7, ha reso noto un ennesimo dato che può essere letto secondo la logica del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Alla domanda «Lei si definirebbe antifascista?» le risposte sono state 64,4% sì, 17,5% no, ben 18,1% non so. Il che conferma, dice Andriola, dalla sua prospettiva, che comunque dopo ben 80 anni di propaganda martellante, così la definisce, più del 35% degli intervistati non si riconosce apertamente nell'antifascismo, qualunque cosa voglia dire ormai, viste le sempre più generiche adesioni e divisioni. Qui naturalmente il ragionamento sarebbe da sviluppare, ma i dati su cui riflettere non finiscono qui, perché ad esempio emerge che i più restii a sposare in toto la retorica resistenzialista sono i nati tra la fine degli anni 60 e i 70, cioè i cittadini nati nel pieno della storia repubblicana e quindi saldamente all'ombra, virgolette, della Costituzione più bella del mondo. Anche questo ragionamento, tra virgolette, ancora generazionale, sappiamo quanto sia scivoloso questo strumento, questa categoria, però potrebbe essere sviluppato. Nel maggio 2023 un sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli ha certificato che ben il 42%, ripetiamo, il 42%, sottolinea l'autore, non si sente coinvolto e non è interessato alla festa del 25 aprile. Dice ancora l'autore, quindi si pretende da una parte un'adesione incondizionata alla celebrazione del 25 aprile anche da parte dei vinti. Ecco, secondo Andriola, oggi ci sono ancora questi dati, comprende come vinti, cioè ci sarebbero anche persone nate alla fine degli anni 60, inizio 70, delle persone che si sentono nell'ambito dei vinti. È un passaggio davvero molto molto difficile, ma questa è una prospettiva che vi rappresentiamo per chi legge la storia anche alla luce delle polemiche attuali. Ancora cita De Luna, l'autore, che in questo passaggio dice: il 25 aprile 1945 il numero dei partigiani ammontava, secondo alcune ricostruzioni, a circa 250.000, pochi rispetto ai milioni di italiani che si erano iscritti al PNF. Questa è ancora un altro argomento che viene usato per chi si in qualche modo riconosce in quello scenario. Milioni di italiani che si erano iscritti al PNF e che avevano affollato le piazze di Mussolini, molti, rispetto alla scelta che furono chiamati ad affrontare dopo l'8 settembre, rifiutando sia le lusinghe del tutti a casa, sia l'obbedienza ai bandi d'arruolamento nell'esercito di Salò. Nel primo caso sarebbero comodamente sprofondati nel ventre delle loro case, delle loro famiglie, limitandosi ad aspettare la nottata che passava, ma insomma il ragionamento è più avanti. Sulla consistenza di quanti si schierarono con la Repubblica Sociale di Mussolini dopo l'8 settembre ci sono dati abbastanza certi, dice l'autore. Il Partito Fascista Repubblicano raccolse in poco tempo un territorio nazionale, ormai per circa un terzo in mano al nemico, circa 900.000 iscritti. Tra questi 900.000 furono circa 40.000 quelli che nell'estate del 44, quando la prospettiva del disastro finale era ancora più evidente e incombente, chiesero di essere inquadrati nelle Brigate Nere. Il ragionamento prosegue, noi abbiamo finito il tempo, è solo un passaggio che viene fatto, il paese in mano al nemico, ricordiamolo per interezza, diciamo per completezza, la Repubblica di Salò era uno stato sostanzialmente fantoccio che serviva all'occupazione militare tedesca come cuscinetto sostanzialmente, ma tante volte abbiamo parlato di questa situazione. Non si citano le tragedie, le stragi, a cominciare da Stazzema, ma tante volte abbiamo raccontato la complicità di questi numeri importanti sulle cui continuità il ragionamento di Andriola viene utilizzato oggi per leggere polemicamente quello che avviene ogni anno il 25 aprile. Ma ecco, sentirsi ancora oggi dalla parte dei vinti è una sintesi fatta da questa prospettiva sui segni di quest'odio, dell'odio della guerra civile nelle persone, nelle individualità, nelle famiglie. Ecco, su questo forse occorre approfondire, e questi articoli ci aiutano a capire quanto ci sia ancora molto da fare e quanto ci siano prospettive che ancora è comunque importante in qualche modo conoscere, naturalmente come tutte le prospettive. Ma ci fermiamo qui perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, vi diamo appuntamento la settimana prossima. E andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, ora ascoltiamo la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
4: Ben trovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. أهلا بكم في حلقة جديدة من استيراد الصحافة العربية لراديو راديكالي. Questa settimana parleremo degli eventi che hanno contornato un evento importante in Marocco, un evento culturale, cioè la Fiera Internazionale dell'Editoria e del Libro, e parleremo anche di Libano, appunto viste ancora gli eventi conflittuali che riguardano in particolare la zona del sud del Libano, gli scontri tra Israele e Libano e in particolare l'escalation che c'è stata in questi giorni con attacchi da parte di Israele anche appunto verso zone civili nel sud, nonostante la tregua sia in corso. In questi giorni si discute anche della prossima fase, diciamo, dei negoziati tra Israele e Libano, che si terranno la prossima settimana a Washington, ovviamente mediati dagli Stati Uniti. Ma ne parleremo più tardi, ora iniziamo la rassegna con appunto parlando della fiera dell'editoria e del libro, fiera internazionale. Iniziamo con la lettura di un articolo che ci offre un po' di contesto, pubblicato dal quotidiano Al-Ahdath Al-Maghribia, nella sua forma digitale, e che prende informazioni anche dall'agenzia ufficiale marocchina, di stampa marocchina. L'articolo si intitola «Il principe ereditario Moulay Hassan presiede a Rabat l'inaugurazione della 31ª edizione della Fiera Internazionale dell'Editoria e del Libro». Questo è del 30 aprile, appunto giorno dell'apertura dell'evento. L'inaugurazione, si legge, rappresenta una rinnovata manifestazione dell'attenzione e della cura costante che il re del Marocco riserva al settore culturale, nonché della sua ferma volontà di promuoverne le diverse espressioni e manifestazioni con l'obiettivo di costruire una società della conoscenza aperta e prospera. La 31ª edizione della fiera coincide quest'anno con la scelta di Rabat da parte dell'UNESCO come capitale mondiale del libro 2026. Tale riconoscimento rappresenta un omaggio al ricco patrimonio storico della città e una consacrazione della visione illuminata del re, volta a fare di Rabat una città dei lumi, capitale culturale del Marocco. La fiera vede la partecipazione di 891 espositori provenienti dal Marocco e da altri 60 paesi, e il programma culturale di questa edizione sarà caratterizzato dal contributo di numerosi ricercatori e scrittori marocchini e stranieri e da incontri, conferenze, serate poetiche, dialoghi diretti e presentazioni di nuove pubblicazioni. Questa è una parte dell'articolo appunto di presentazione che ci introduce al tema che vorrei presentare oggi, almeno riguardante questo evento. All'Arabi Al-Jadid, che è un canale di informazione panarabo, pubblica il 3 maggio l'articolo «Vietato l'ingresso allo storico Maati Monjib alla Fiera del Libro di Rabat». Si legge che la presenza dello storico e attivista per i diritti umani marocchino Maati Monjib alla Fiera Internazionale dell'Editoria e del Libro di Rabat ha suscitato grande polemica. Un video apparso online mostra che Monjib è stato fermato all'ingresso della fiera e che gli è stato impedito di entrare. Successivamente ha dichiarato tramite il suo account Facebook di essere stato trattenuto e aggredito da agenti di sicurezza. Mongib ha spiegato che stava completando le normali procedure di controllo all'ingresso quando è stato improvvisamente circondato da 6 o 7 persone in abiti civili che lo hanno condotto in una piccola stanza all'interno della struttura. Sarebbe rimasto trattenuto per circa 20 minuti, durante i quali avrebbe subito spinte ripetute, pressioni fisiche e insulti. Ha affermato appunto l'accademico e attivista che uno degli uomini che appunto in abiti civili, ma che appunto faceva parte evidentemente della sicurezza, uno degli uomini gli premeva violentemente sull'addome e che gli è stato impedito di documentare quanto stava accadendo, nonché di ottenere qualsiasi documento legale che giustificasse il fermo o la perquisizione. Mongib ha anche dichiarato di aver chiesto la presentazione di un ordine emesso dalla procura che autorizzasse la perquisizione della sua borsa, ma che la richiesta sarebbe stata respinta. In seguito il biglietto di entrata sarebbe stato strappato e gli sarebbe stato definitivamente vietato l'accesso alla fiera. Mongib ha definito quanto avvenuto come contrario alla legge e alla libertà di movimento e di espressione all'interno di uno spazio culturale che dovrebbe essere aperto al dibattito e allo scambio di idee, come abbiamo letto tra l'altro nel primo articolo. Mongib ha collegato quanto accaduto alla sua intenzione di intervenire durante una conferenza dello scrittore Tahar Ben Jelloun, spiegando che voleva porre allo scrittore Jelloun alcune domande relative ad accuse avanzategli in precedenza dallo stesso Ben Jelloun in un altro articolo. E Mongib afferma anche che secondo lui questo affare, questa diciamo procedura è collegata anche alla sua traduzione del libro di Uzir Gelesi, Storia di una famiglia del Rif dal Marocco della resistenza al colonialismo alla resistenza al potere, quindi Hekaya Ailati min al-Rif al-Maghreb min al-Muqawamati al-Istimrari ila Mumanati al-Sultati. E questa opera affronta, si legge, aspetti poco discussi nella storia politica marocchina, in particolare riguardo alla repressione dello Stato nella regione del Rif, nel nord del Marocco. Il libro avrebbe dovuto anche essere presentato e firmato durante la fiera. Mahdi Mongib, conclude l'articolo di Al-Arabi Al-Jadid, è considerato una delle figure intellettuali e dei diritti umani più importanti del Marocco. Storico, accademico e attivista, è noto per i suoi scritti critici sulla struttura del potere, la democrazia e i diritti umani. Da anni vive sotto procedimenti giudiziari e restrizioni continue, tra cui il divieto di viaggio, il congelamento dei conti bancari e le limitazioni nell'esercizio della sua attività universitaria. Sebbene abbia beneficiato di una grazia reale nel 2024, che quindi ha portato alla sua scarcerazione, la sua situazione giuridica e professionale non ha ancora conosciuto una completa normalizzazione. Questo era l'articolo di Al-Arabi Al-Jadid, ovviamente non si trovano informazioni simili sulla piattaforma dell'agenzia di stampa governativa marocchina, quindi ho preso questo articolo dall'Arabi Al-Jadid che appunto approfondisce quanto avvenuto e quanto lo stesso Mongib ha riportato attraverso i suoi canali social. Ma le restrizioni durante questo evento internazionale non si limitano a Mahdi Mongib, al caso di Mahdi Mongib. La Com, che è un giornale questa volta marocchino, è abbastanza indipendente, pubblica il 7 maggio l'articolo «La direzione della Fiera del Libro vieta la presentazione del libro Il terremoto di El Houz, storia di un cittadino non residente» e lo ritira. Il libro si intitola in arabo Zilzal al-Houz, Hikayat Mautini Ghair Muqim Ed è stato scritto, come leggeremo, da Montassar Ithery. Parla appunto del terremoto che c'è stato qualche anno fa in alcune aree remote del Marocco, che ha creato non pochi disagi e distruzione diffusa. Si legge in questo articolo di Lacom che Montassar Ithery, autore del libro e membro attivo del coordinamento delle vittime del terremoto di Al-Hawz, ha dichiarato che il divieto è arrivato all'ultimo momento da parte della direzione della fiera, che ha deciso di ritirare il libro dallo stand del Sindacato Nazionale della Stampa Marocchina. Ithery ha affermato di non conoscere la motivazione del divieto e ha poi aggiunto: non cerchiamo visibilità. Vogliamo solo ottenere il nostro diritto al sostegno e ai risarcimenti per ricostruire le nostre case. In effetti, come leggeremo, il libro si sofferma molto sulla questione del post terremoto, quindi sulla gestione da parte dello Stato dei danni e della ricostruzione a seguito del terremoto. Ma ne parliamo attraverso un articolo di Express, che è un altro giornale marocchino, che proprio qualche giorno fa, il 27 aprile, ha pubblicato un articolo sul libro di Ithery, che è stato infine vietato dalla direzione della Fiera del Libro. Express pubblica l'articolo "Un libro documenta i danni del terremoto di Al-Hawz". Express scrive: "È stato pubblicato dalla Dar al-"

Era stata soltanto la scossa sismica, ma anche tutto ciò che è venuto dopo, disfunzioni che hanno colpito vari aspetti della vita delle vittime, dai ritardi negli aiuti alle difficoltà nella ricostruzione, fino al crescente sentimento di emarginazione e perdita di fiducia. Il libro prende avvio dalla sua esperienza personale. Ithri ha perso completamente la propria casa, per poi scontrarsi con una classificazione amministrativa che lo considerava non residente, privandolo così del diritto ai risarcimenti, nonostante disponesse dei documenti dell'abitazione e di vari certificati amministrativi. Da qui, tra parentesi, il titolo del libro. L'autore, continua a leggere in traduzione, apre inoltre una riflessione più ampia sui problemi di governance nella gestione della fase post-catastrofe nel paese, in Marocco, evidenziando il contrasto tra il discorso ufficiale e la realtà sul campo. Il libro raccoglie anche una serie di testimonianze umane che riflettono, diverse situazioni vissute dalle vittime del terremoto e documenta inoltre il percorso di mobilitazione civile intrapreso dalle vittime per oltre 2 anni attraverso manifestazioni di protesta e seguendo anche le sfide e le pressioni che le hanno accompagnate, tra cui l'arresto del presidente del Coordinamento Nazionale delle Vittime del Terremoto di Al-Houz, in un contesto che solleva interrogativi sul rapporto tra protesta e risposta istituzionale. Questo era l'articolo di Espresso per chiarire anche poi il tema del libro è contestualizzare forse meglio la sua esclusione dalla Fiera del Libro. Un ultimo articolo sulla questione Fiera del Libro lo leggiamo sempre da Espresso, è un articolo di opinione, un'analisi sulla questione della lettura in Marocco più in generale e anche un'analisi critica sull'organizzazione dei grandi eventi in Marocco. L'articolo è intitolato semplicemente Fiera del Libro di Idriss Al-Qirri e quando il Marocco celebra il libro ma dimentica la politica della lettura. Il Marocco, scrive Al-Qirri, ha il diritto di gioire per alcuni dei risultati raggiunti. I dati di questa edizione della fiera rivelano la partecipazione di 890 espositori provenienti da 60 paesi, l'esposizione di oltre 130.000 titoli e l'organizzazione di più di 200 attività con la partecipazione di 720 ospiti dal Marocco e dall'estero. Tuttavia, celebrare il libro non esime dal mettere in discussione la politica del libro. La fiera riunisce editori, lettori e curiosi, ma non riesce da sola a costruire una società che legge. Illumina la scena per 10 giorni, ma una volta smontate le tende, lascia la città e i villaggi nell'oscurità di biblioteche che sono troppo poche, di libri abbandonati, scuole che non trasformano la lettura in un desiderio quotidiano e media pubblici che concedono allo spazio, della cultura soltanto le briciole. Possediamo una fiera del libro, ma possediamo davvero una politica nazionale della lettura? Si chiede. Il giornalista. I numeri dell'editoria mostrano alcuni miglioramenti, ma rivelano anche le fragilità della struttura. Ma è la lettura, ancora più dell'editoria, a rivelare la profondità della crisi. Un indice pubblicato nel 2024 colloca il Marocco al 92esimo posto mondiale, con una media di 67 ore di lettura all'anno, ossia meno di 3 libri per persona. Il problema non è soltanto che il marocchino regge poco, il problema è che l'intera struttura della sua vita quotidiana lo spinge a non leggere. Il lavoro è estenuante, la scuola non seduce, la televisione anestetizza la coscienza e il telefono trasforma l'attenzione in cenere. Le biblioteche pubbliche mostrano il volto più duro della questione e il loro numero resta insufficiente. Il costo della fiera, infine, pone una domanda ancora più scomoda. Alcuni giornali marocchini, basandosi sui dati degli appalti pubblici, hanno infatti stimato, il costo dell'edizione dell'anno scorso intorno ai

0: 45,5 milioni di dirham, cioè circa 4,2 milioni di euro. Citare questa cifra non significa rifiutare l'organizzazione della fiera. La fiera è necessaria e richiede infrastrutture, sicurezza, logistica e spazi espositivi. Ma la domanda che rimane è: perché spendiamo ogni anno grandi somme per tende e strutture temporanee che vengono montate e poi smantellate, invece di costruire a Rabat o Casablanca un complesso culturale permanente per le esposizioni internazionali, capace di ospitare libri, arte e industrie culturali durante l'anno? Perché preferiamo l'economia dell'evento all'economia dell'impatto? E perché realizziamo ciò che il pubblico può vedere per 10 giorni invece di costruire ciò che potrebbe cambiare il rapporto del pubblico con la lettura per anni, per 10 anni invece di 10 giorni? L'amministrazione culturale, conclude Al-Qarri, ama l'immagine, ma non il lavoro lento e paziente. Formare lettori, proteggere gli autori, rafforzare gli editori, sostenere le librerie private, crearne di pubbliche, portare il libro in TV e trasformare la lettura in una questione nazionale, non in un hobby elitario. Questo mi sembrava un articolo interessante da leggere, appunto, in occasione dell'organizzazione di questo evento, che ormai, come dicevamo, è alla 31ª edizione. Passiamo ora alle questioni libanesi. Vorrei iniziare parlando attraverso il giornale L'Akhbar libanese di ciò che stanno vivendo i villaggi del sud in questi giorni. Prendiamo un articolo di Al-Akhbar del 9, cioè pubblicato nella versione cartacea di Al-Akhbar il 9 maggio, un articolo intitolato I villaggi della costa di Zahran, l'ultimo rifugio per i libanesi del sud. Si legge che lo stretto litorale meridionale è diventato l'ultimo rifugio per gli abitanti del sud del Libano che rifiutano di abbandonare la regione. Questi villaggi si sono trasformati in centri di accoglienza per gli sfollati in fuga dal fuoco del nemico che continua a colpire il cuore del sud del paese. Nei giorni scorsi la tregua non è riuscita a frenare il fuoco nemico e si sono susseguiti nomi di località minacciate da Israele. In particolare, i villaggi della regione di Nabatie, come le cittadine di Yahmor, Kfar Tebnit, Nabatie al-Fawqa, Mifdun, Zebdin e altre. E 2 giorni fa, rispetto alla data dell'articolo, con l'espansione delle aree minacciate, si è intensificata anche l'ondata di sfollamenti verso i villaggi della costa di Zahrani, considerati relativamente più sicuri, poiché non sono stati colpiti dallo stesso livello di attacchi che hanno invece interessato altre zone dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco in Libano il 17 aprile. E su Al-Akhbar, sul giornale, si leggono anche titoli come Strage a Nabatie, il drone che ha inseguito il padre e sua figlia con 3 missili. L'articolo tratta appunto di questo drone che sembra aver sparato missili contro 2 civili. Il padre è morto, mentre la figlia sembra essere sopravvissuta. Ma andiamo ora a trattare le questioni politiche. Come dicevo all'inizio, la prossima settimana si terrà un altro round di colloqui e negoziati tra Libano e Israele attraverso la mediazione di Washington. Ne ha parlato anche il giornale libanese Al-Nahar in un articolo del 9 maggio intitolato Escalation in Libano alla vigilia dei colloqui di Washington. Israele, così come Hezbollah, non hanno atteso lo svolgimento del terzo round di colloqui diretti libano-israeliani sotto il patrocinio degli Stati Uniti per previsto per giovedì e venerdì prossimi presso il Dipartimento di Stato americano a Washington. Entrambe le parti hanno anticipato questo confronto diplomatico che dovrebbe definire un quadro procedurale per i negoziati tra i due paesi, intensificando violentemente la situazione nel sud del Libano e quindi nel nord di Israele. I segnali che precedono il terzo round inducono molta cautela nel formulare valutazioni ottimistiche, secondo Annahar. I contorni di questa escalation progressiva sono l'indicatore delle enormi difficoltà che la delegazione libanese dovrà affrontare a Washington, a partire dalla sua richiesta fondamentale, che è quella di consolidare il cessate il fuoco prima di qualsiasi altro punto dell'agenda negoziale. L'ex ministro della difesa israeliano, riporta l'articolo, Gallant, ha dichiarato, ad esempio, che Beirut, Baalbek, Nabatieh, Sidone devono tremare sotto il fuoco del nostro esercito ora e ogni volta che Israele verrà colpito. A Beirut, intanto, sono proseguiti i preparativi per il terzo round di colloqui. Ci sono stati incontri tra il presidente e l'inviato ambasciatore a Washington e anche
1: Grazie dunque ad Alessia Colonnelli. Ora è il momento della rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali a cura di Gianmarco Pondrano Altavilla.
2: Radio Radicale, qui Gianmarco Pondrano Altavilla, benvenuti ad una nuova puntata della rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali con la consulenza di Trenta Science Communication. Iniziamo questa rivista andando su Proceedings of the National Academy of Science, NAS, per uno studio molto interessante di antropologia dedicato all'uomo di Neanderthal e alle sue capacità cognitive. Per molto tempo si è creduto che fossero diverse rispetto a quello dell'uomo moderno, e invece questo studio sembra sfatare questa impostazione. Andiamo a leggere. Il cervello dei Neanderthal tendeva ad essere più grande e di forma diversa rispetto a quelli degli uomini moderni, ma queste differenze potrebbero non essere correlate a grandi differenze nel livello cognitivo della specie rispetto agli esseri umani moderni. A suggerirlo, uno studio condotto dagli scienziati dell'Università dell'Indiana. Il team, guidato da Thomas Schoenemann, ha confrontato i cervelli di due popolazioni di umani moderni attraverso la risonanza magnetica di 200 individui di origine europea o statunitense e 200 di etnia Han cinese. Per 9 delle 13 regioni cerebrali analizzate, le differenze di volume assoluto tra le popolazioni di umani moderni superavano le differenze precedentemente riportate tra Neanderthal e primi umani moderni contemporanei. Quindi, gli europei e gli statunitensi avevano maggiori differenze rispetto agli Han che cinesi che rispetto all'uomo di Neanderthal. Una revisione delle ricerche precedenti, oltretutto, ha indicato che i legami tra le dimensioni del cervello e la capacità cognitive negli umani moderni sono assai deboli. L'analisi mostra dunque che eventuali differenze medie nella capacità cognitive tra le popolazioni Neanderthal e primi umani moderni sarebbero state minime. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo su Scientific Reports per uno studio molto curioso relativo alle capacità degli animali, in questo caso scimmie, in grado addirittura di automedicarsi in ragione delle loro relazioni con gli esseri umani. Andiamo a vedere. Le scimmie intorno alla rocca di Gibilterra hanno imparato ad automedicarsi con la terra per digerire il cibo spazzatura che deriva dalle interazioni con i turisti. Questo curioso risultato emerge da uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Cambridge. Il team, guidato da Sylvain Limoin, ha monitorato i gruppi di macachi che vivono a Gibilterra. I ricercatori hanno scoperto che questi animali praticano regolarmente la geofagia, ovvero l'ingestione intenzionale di terra, specialmente quando sono a contatto con i turisti. Gli autori hanno ipotizzato che gli alimenti offerti o rubati ai turisti stiano alterando la composizione del microbiota intestinale di queste scimmie, portando a cambiamenti nel loro comportamento. Mangiare terra, spiegano gli esperti, potrebbe aiutare a riequilibrare lo stomaco dopo l'ingestione di cibo a spazzatura, proteggendo l'intestino e prevenendo le interazioni associate all'eccesso di zuccheri e grassi. Stando a quanto emerge dall'indagine, la popolazione di macachi di Gibilterra ha registrato una media di 12 eventi di geofagia a settimana. Riteniamo, spiegano gli autori, che i macachi abbiano iniziato a mangiare terra per proteggere il loro sistema digestivo dall'elevato contenuto energetico e dal basso contenuto di fibre dei prodotti che ottengono frequentando gli esseri umani. Il terreno potrebbe fornire i batteri benefici che contribuiscono al benessere del microbiota intestinale. Veramente stupefacente quello che è in grado di fare la natura e nel caso di specie questi animali. Torniamo su Proceedings of the National Academy of Science per uno studio altrettanto peculiare, dedicato alla ricrescita degli arti e alle sue prospettive addirittura per applicazioni agli esseri umani. Un gruppo di ricercatori ha individuato un meccanismo genetico condiviso tra salamandre, pesci e mammiferi che potrebbe aprire la strada a future terapie per rigenerare arti umani. Il risultato è al centro dello studio guidato da Josh Curry, biologo della Wake Forest University, insieme a David A. Brown della Duke University e Kenneth D. Pose della University of Wisconsin-Madison. La ricerca ha analizzato il ruolo di specifici geni denominati SPS e SP8, pardon, scusatemi, SP6 e SP8, coinvolti nei processi di rigenerazione. Questi geni risultano attivi nell'epidermide rigenerata e sembrano costituire un programma genetico comune alla base della ricrescita dei tessuti. Abbiamo scoperto, spiega Curry, che esistono programmi genetici universali che guidano la rigenerazione in organismi molto diversi. Partendo da queste evidenze, i ricercatori hanno sviluppato una strategia di terapia genica. La tecnica consente di veicolare il gene EGF8, normalmente attivato da SP8, per stimolare la ricrescita ossea. Sebbene gli esseri umani non possiedano naturalmente questa capacità rigenerativa, limitata alla ricrescita della punta del dito in condizioni specifiche, lo studio fornisce una prova di principio per lo sviluppo di terapie in grado di imitare i meccanismi osservati in altre specie. Potremmo essere in grado, afferma Curry, di imitare i meccanismi osservati in altre, di somministrare trattamenti che sostituiscono questo tipo di epidermide rigenerativa per favorire la ricrescita dei tessuti umani. Veniamo a una notizia d'arte, di storia dell'arte, pubblicata su Science Advances, che riguarda un capolavoro, il Battesimo di Cristo, che era stato finora attribuito a Piumani, ma invece pare che sia solamente frutto dell'opera del famoso pittore El Greco. Andiamo a leggere. Il Battesimo di Cristo, un'opera realizzata circa nel 1597-1600, che finora si riteneva fosse attribuibile a Piumani, potrebbe essere stata in realtà dipinta esclusivamente da El Greco. A questa conclusione giunge uno studio condotto dagli scienziati della Purdue University. Il team, guidato da Andrew Van Horn, ha utilizzato un nuovo strumento di apprendimento automatico sviluppato nell'ambito dell'indagine. Il sistema, denominato Patch, funziona in diverse fasi. La In primo luogo, utilizzando i dati raccolti dalla scansione del dipinto, il sistema identifica coppie di aree che presentano una struttura simile a livello microscopico. In questo modo è possibile individuare le aree create dallo stesso artista nelle stesse condizioni. Quindi, sfruttando tecniche di analisi di rete, questo metodo utilizza queste coppie per creare classi con caratteristiche condivise, chiamate comunità. L'algoritmo di intelligenza artificiale, infine, determina quanto le comunità siano distinte l'una dall'altra. L'approccio è stato utilizzato per esaminare due dipinti di El Greco, uno dei quali, il Cristo sulla croce con paesaggio, è notoriamente attribuito solamente all'artista. L'altro, il battesimo di Cristo, appunto, finora era associato a una moltitudine di mani. Patch ha confermato che la prima opera era correlata a un solo autore, ma ha evidenziato che anche il battesimo potrebbe essere stato dipinto da un solo individuo, nel caso di specie, El Greco. Cambiamo del tutto argomento, ci spostiamo come rivista su Nature Nanotechnology per parlare di neuroni artificiali, un'altra punta avanzata dell'orizzonte degli eventi della scienza. Andiamo a leggere e sviluppare neuroni artificiali in grado di generare segnali elettrici sufficientemente realistici da attivare cellule cerebrali viventi. A questo obiettivo è stato orientato uno studio condotto dagli scienziati della Northwestern University. Il team, guidato da Mark C. Hersham, Vinod K. Sangvan e Indira M. Raman, ha utilizzato sezioni di tessuto cerebrale di topo per valutare la biocompatibilità dei neuroni artificiali. I risultati, commentano gli autori, rappresentano un importante passo in avanti verso l'elettronica in grado di comunicare direttamente con il sistema nervoso, con potenziali applicazioni nell'interfaccia cervello-macchina e nelle neuroprotesi. Il cervello, spiegano gli esperti, si basa su diversi tipi di neuroni, ognuno dei quali svolge un ruolo specializzato, organizzati in regioni. Tali reti tridimensionali e flessibili cambiano costantemente, formando e rimodellando le connessioni nel tempo, man mano che le persone apprendono e si adattano. Al contrario, i sistemi artificiali sono rigidi, una volta assemblati non possono modificare la propria struttura. Per avvicinarsi al modello biologico, il gruppo di ricerca ha sviluppato neuroni artificiali utilizzando materiali morbidi e stampabili che imitano meglio la struttura e il comportamento del cervello. Gli studiosi hanno progettato poi inchiostri elettronici formulati a partire da nanofibre di disolfuro di molibdeno, che funge da conduttore, e grafene, che funge da conduttore elettrico. Funge da semiconduttore e da grafene, che funge da conduttore elettrico. Gli inchiostri sono stati posizionati su substrati polimerici flessibili. Il polimero viene parzialmente decomposto, spiega Hersham, quando la corrente passa attraverso il dispositivo. Induciamo così un'ulteriore decomposizione del polimero. Questo porta alla formazione di un filamento conduttivo, in modo che tutta la corrente sia confinata in una regione ristretta dello spazio, che diventa un percorso localizzato che produce una risposta elettrica improvvisa, simile a quella di un neurone. Il risultato è un neurone artificiale in grado di generare una vasta gamma di segnali elettrici, come singoli picchi, scariche continue o sequenze a raffica. La diversità di segnali permette ai neuroni di codificare informazioni complesse ed eseguire funzioni più sofisticate. Per verificare se i neuroni artificiali potessero effettivamente interagire con la biologia, il team ha applicato segnali elettrici provenienti dai neuroni artificiali a sezioni di cervelletto di topo. Hanno scoperto che i picchi di tensione artificiale corrispondevano a caratteristiche biologiche chiave, tra cui la tempistica e la durata dei picchi di tensione dei neuroni viventi. Questo approccio, conclude Hersham, offre diversi vantaggi in termini rispetto all'ambiente. Oltre a migliorare l'efficienza energetica, il processo di produzione del neurone è semplice ed economico, Poiché il processo di stampa è additivo, ovvero il materiale viene depositato solo dove necessario, si riducono anche gli sprechi. Veniamo ad uno studio che rivoluziona una credenza molto diffusa sui rapporti tra conquistatori europei e colonizzatori europei e indigeni. Perché questo studio afferma che il batterio responsabile della scarlattina circolasse nelle popolazioni indigene del Sud America già prima dell'arrivo degli europei. Vedete, spesso si parla della strage delle malattie, della strage provocata dalle malattie portate dai colonizzatori europei in altre parti del mondo, ma a quanto pare per la scarlattina non è stato così, era già presente in Sud America. Ci troviamo su Nature Communications e andiamo a leggere. Lo dimostra che il batterio responsabile della scarlattina circolava già tra le popolazioni indigene del Sud America, uno studio guidato da Frank Meixner e Mohamed Saran di Eurac Research, in collaborazione con Guido Valverde e il Ministero della Cultura boliviano. La ricerca ha ricostruito un genoma antico, quasi completo, di Streptococcus pyogenes, a partire da un dente umano datato tra il 1283 e il 1383, quindi prima della scoperta dell'America. Il risultato chiarisce che l'agente patogeno non fu introdotto nel continente americano durante la colonizzazione europea, ma era già presente e in grado di causare malattie. La ricerca si basa sull'analisi genetica di un cranio mummificato, conservato presso il Museo Nazionale di Archeologia di La Paz. Gli studiosi hanno applicato un approccio genomico avanzato, capace di ricostruire sequenze genetiche a partire da frammenti altamente degradati di DNA antico. Grazie a questa tecnica è stato possibile ottenere un genoma quasi completo del batterio, evidenziando una forte somiglianza con i ceppi moderni diffusi a livello globale. Per ricostruire il genoma antico, il team ha utilizzato il cosiddetto assemblaggio de novo, una metodologia che consente di ricostruire sequenze genomiche senza fare riferimento a modelli moderni. Si può paragonare, ha osservato Mohamed Saran, alla ricostruzione di un puzzle senza conoscerne l'immagine sulla scatola. Per la ricostruzione di genomi antichi, questo metodo presenta un grande vantaggio: non siamo influenzati dai riferimenti odierni. Il genoma ottenuto mostra che il ceppo antico possedeva già molti dei geni patogeni presenti nei ceppi attuali, indicando che era in grado di provocare malattia. Ulteriori analisi su database di DNA antico hanno rivelato la presenza di Streptococcus pyogenes anche in campioni europei risalenti a circa 4.000 anni fa e di specie correlate in resti di gorilla africani di 200 anni fa. Lo studio indica inoltre che le principali linee evolutive dei ceppi moderni si sono differenziate circa 5.000 anni fa, in un periodo in cui le popolazioni umane stavano diventando più sedentarie e vivevano a stretto contatto. Questa condizione avrebbe favorito la trasmissione e la diversificazione del batterio, che si diffonde principalmente attraverso le goccioline respiratorie e il contatto diretto. Sempre in tema di storia, ma in questo caso di storia europea e segnatamente legata all'Impero Romano, ci spostiamo su Nature perché un team di ricercatori ha compiuto un'analisi dei cambiamenti demografici e genetici avvenuti con la caduta dell'Impero Romano. Andiamo a leggere. In Europa centrale si sono verificati dei cambiamenti demografici specifici a seguito della caduta dell'Impero Romano. A descriverli uno studio condotto dagli scienziati dell'Università Johannes Gutenberg di Magonza. Il team, guidato da Joachim Burger, Jens Blücher e Leonardo Vallini, ha analizzato 258 genomi del tardo periodo romano e alto medievale, quindi tra 400 e 700 d.C., provenienti da antiche sepolture nella Germania meridionale. Dopo il crollo dell'impero romano, spiegano gli esperti, nuove società sono emerse dalla fusione di gruppi geneticamente distinti. Questo processo, commentano gli scienziati, ha plasmato un panorama genetico simile a quello dell'Europa centrale moderna. Il lavoro, riportano gli autori, ha rivelato che nella regione analizzata erano presenti due gruppi geneticamente distinti, popolazioni di origine nordica, da un lato, e abitanti degli insediamenti romani caratterizzati da una elevata diversità genetica, con antenati provenienti da tutta Europa e persino dall'Asia. La caduta dello Stato romano permise una maggiore mobilità a molti gruppi e portò all'emergere di nuove società. Quello che è interessante è che, nonostante la diversità genetica, le varie comunità condivisero la stessa cultura materiale, oltre che diverse caratteristiche fisiche. Stando a quanto emerge dall'indagine, l'aspettativa di vita, per esempio, media, era di 43,3 anni per gli uomini e di 39,8 anni per le donne. L'81,8% dei bambini cresceva con almeno un nonno. Gli autori evidenziano l'importanza attribuita alla famiglia nucleare e alla monogamia, fattori probabilmente plasmati dal cristianesimo. Quindi, vedete, queste popolazioni, seppur all'inizio geneticamente molto diverse, si trovarono a condividere una cultura, una credenze, impostazioni sociali in breve tempo, e così nacquero quelle società che poi piano piano, sviluppandosi, avrebbero dato origine all'Europa moderna. Con questo ultimo studio chiudiamo la nostra rassegna. Andiamo però, come sempre, a dare un'occhiata alle riviste di divulgazione scientifica nazionali. Partiamo dalle Scienze, che ha in copertina per aprile La vita nell'era dell'IA, dalle scuole agli ospedali fino ai tribunali, le promesse e i rischi dell'intelligenza artificiale sono ovunque. Sempre in copertina, astrofisica, il mistero dei piccoli punti rossi nel cosmo primordiale, paleontologia, un Triassic Park tutto italiano, evoluzione, spugne octenofori, la disputa sui primi animali. Passiamo a Mind. Il mosaico della mente. Uno sguardo più attento alla neurodiversità potrebbe spiegare perché le diagnosi di condizioni come autismo e ADH sono in aumento. Sempre in copertina, psicologia, come imparare a liberarsi dal senso di solitudine, salute, perché gli antidepressivi non sempre funzionano, e neuroscienze, dall'isteria alla psicosomatica, il mistero dei disturbi funzionali. National Geographic Italia, il mistero del relitto bizantino. Un tesoro di 1300 anni fa apre nuovi scenari sul Medioevo. Microplastiche sono ovunque, ma quali sono le reali conseguenze per l'uomo? E Giappone, la rivincita del jazz e dell'arte dell'ascolto collettivo. Focus ha in copertina fabbriche spaziali. Dai farmaci salvavita, ai semiconduttori, fino ai data center, l'industria del futuro sarà in orbita. Da ultimo, BBC Scienze. Nuovi misteri dell'universo, oltre i confini. Cosa c'è tra il nostro sistema solare e lo spazio cosmico? Sempre in copertina, medicina, musica e pittura, le cure che non ti aspetti. E animali, modificarne l'aspetto, quanto li danneggia? Questa era l'ultima rivista di divulgazione. Andiamo invece a presentare qualche volume di scienza apparso di recente. Iniziamo con Reversione, per la Harper e Collins, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore, di Andrea Pensotti. Per invece l'apogeo abbiamo Perché il cielo di notte è buio, di Emiliano Ricci, curiosità, stranezze e misteri irrisolti dell'universo. Per la Carocci, che cos'è la cannabis di Livio Luongo? Infine per la Raffaello Cortina, editore, iniziamo con Se Einstein avesse saputo, dalle rivoluzioni quantistiche a una nuova idea di realtà, di Alan Aspect. Sempre per la Raffaello Cortina, editore. Cattivo maestro, Bertrand Russell, logico, ateo, libertino e pacifista, di Pier Giorgio Orfredi, questo per gli appassionati della storia della logica. E infine di Kassunstein, manipolazione, cos'è, perché è un problema e come difendersi. Con questo ultimo volume concludiamo la nostra rassegna. A me non resta che ringraziare Radio Radicale e chi ci ha seguito in regia, in particolar modo Trenta Science Communication per la consulenza scientifica e voi tutti per l'ascolto. Grazie e a presto.
1: E grazie a Gianmarco Pondrano Altavilla. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la conversazione di questa settimana, tratta dal nostro archivio, a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è un'intervista che risale all'8 marzo del 2009. Tema che connette tutti gli argomenti che vengono affrontati, che come sempre sono moltissimi, è il tema dell'informazione, della conoscenza, anche degli snodi più difficili da comprendere della storia recente del nostro paese. Si parte dalla questione RAI e dalla salute dallo stato di salute dell'informazione nel nostro paese dopo 60 anni di regime, e sentirete in apertura anche Marco Pannella ritornare sulla sua specifica definizione regime. Il tema viene affrontato anche in termini di laicità, di libertà. Marco Pannella era a Bruxelles in collegamento audio-video e di buona qualità, sentirete tra poco, perché si era svolto in quelle ore il congresso mondiale per la libertà ricerca, e tra l'altro questo tema poi viene ripreso alla fine dell'intervista parlando del fronte globale dei fondamentalismi, tema lettura del leader radicale che ci lega anche ad alcune questioni che abbiamo rivisto negli anni anche più recenti. Alle porte erano le elezioni europee, sentirete questo tema affrontato con i mezzi a disposizione del mondo radicale per questo importante appuntamento di fronte al disfacimento dello Stato di diritto nel nostro paese, l'impossibilità per essere conosciuti. La vicenda della Corte Penale Internazionale e il progetto di Altiero Spinelli, come invece Fari, che guidano l'iniziativa di riforma delle istituzioni del nostro paese, e poi un lungo esame, una lunga digressione sulla storia del nostro paese, il ruolo del Partito Radicale e anche un accenno, ma molto significativo, molto importante, alla vicenda di Giorgiana Masi come snodo, quello del 1977, per alcune gravi contraddizioni che ancora lasciano le loro tracce nell'attualità. Tra l'altro, questo tema è anche l'occasione per ricordare l'appuntamento dei prossimi giorni del Partito Radicale, per ricordare ancora quel 12 maggio del 1977 e le questioni che ancora non conosciamo, che riguardano l'uccisione di Giorgiana Masi. L'attualità politica di quelle settimane, il ruolo di Silvio Berlusconi e quello di Franceschini e le interlocuzioni, come sempre, per tentare percorsi di riforma per il nostro paese. Nel Partito Radicale, dirà a un certo punto Marco Pannella, c'è una situazione di profonda convinzione della prospettiva della resistenza radicale, sono quelle le parole con le quali si declinavano in quelle settimane le iniziative radicali, e sentirete questo tema ripreso anche verso la fine. Ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, e torniamo questa sera all'8 marzo del 2009. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con la trasmissione di Marco Pannella, e questa settimana eccezionalmente, come già vi avevamo avvertito, Pannella è in collegamento con Bruxelles, dove questo fine settimana si è conclusa il convegno mondiale indetto dall'Associazione Coscioni sulla libertà di ricerca. Ma naturalmente, a parte questo tema assai significativo, c'è l'attualità politica italiana. E proprio su questa io credo che sia il caso di sentire subito Pannella, che pure da Bruxelles ha seguito in contatto con il partito tutte le novità, se così si può dire, di questa settimana, e soprattutto rapportandole alla iniziativa politica dei radicali. Bene, vediamo intanto se si sente bene il collegamento con Bruxelles.
4: Io ti sento benissimo.
3: Perfetto, anche il video funziona, quindi ci possono seguire anche via internet, ti vedono.
4: Perfetto.
3: Allora, l'Italia.
4: Allora, una piccola precisazione. Sono qui perché solo ieri pomeriggio, come tu hai ricordato, è finito il congresso mondiale sulla libertà di ricerca. Questa mattina alle 12 sono andato per un dibattito sulla laicità, sulla prima rete radiofonica, quella pubblica qui del Belgio, per un dibattito di un'oretta, e domani noi abbiamo Strasburgo, uno Strasburgo particolarmente importante anche in connessione con le cose che stanno accadendo in Italia. Quindi ecco perché sono qui e non sarò a Roma, e questa è cosa ancora da decidere, prima della fine della sessione di Strasburgo, o, è anche un'ipotesi, con noi Marco Cappato ed io, che annunciamo ai nostri colleghi che la realtà italiana è tale per cui dobbiamo abbandonare i lavori della sessione di Strasburgo, perché il nostro dovere democratico ci richiama urgentissimamente sul luogo del misfatto e dei misfatti, che è quello della politica italiana.
3: Ho capito. E veniamo allora ai misfatti della settimana.
4: Sì, della settimana. Ahimè, fossero solo della settimana, non sarebbe molto grave. Ma forse qui è bene dire, abbiamo avuto una riunione fino a un momento fa al partito, un po' con l'intero gruppo dirigente, grosso modo, da Emma Bonino, al quale rinnoviamo gli auguri, perché è anche il suo compleanno, non solo l'8 marzo la festa della donna, ma da Emma a tutto il gruppo parlamentare e i vari soggetti politici, dei quali lo potrei riassumere così: non sappiamo più davvero cosa fare. E ne discutiamo drammaticamente, seriamente, e credo che vogliamo e dobbiamo porre questa domanda o questa informazione. Noi vorremmo sapere, nella condizione data in Italia, in particolare dall'ultimo anno, diciamo, ma in particolare, a che cosa si possa fare per sperare di inserire di nuovo, dopo tempo, un attimo, un minimo di democrazia e di diritto in questa realtà italiana, che è realtà sempre più chiaramente antidemocratica, antieuropea, di conseguenza per molti versi, e anche contro lo Stato di diritto e contro i diritti umani. E su questo, se credi, Massimo, posso spiegare perché e che cosa vuol dire quando le nostre riunioni si stanno svolgendo sempre più cercando notte e giorno di comprendere cosa possiamo mai continuare a fare, quello che abbiamo fatto in relativa solitudine, qualche volta assoluta, per realizzare momenti di democrazia e di diritto nella realtà che si va sempre più chiudendo. Qual è la realtà che si va più chiudendo? E forse in questo modo, Massimo, do una risposta anche in diretta a tutti coloro che ci dicono: ma le elezioni europee, ma le elezioni, e coloro che ce lo dicono anche, direi, dall'area che può essere o apparire la più interessata a conoscere i comportamenti di noi radicali in questa occasione. Allora, la situazione è questa. Vorrei davvero che fosse chiaro. Noi da ormai quasi un anno andiamo ripetendo e dimostrando e documentando, con avalli pubblici, a cominciare dal Presidente della Repubblica, ci torneremo, che abbiamo affrontato l'estate con la sospensione di tutte le forme di legalità politica, di diritti costituzionali. E con questa situazione però, che adesso continua e si aggrava, qual è? E noi chiediamo a tutti i partiti, anche di governo, ma chiediamo all'area di opposizione, all'area che potremmo chiamare liberale, socialista, laica, radicale, non violenta, europea e via dicendo, questo. Uno, solo noi sembriamo accorgerci, ma in Italia sono stati proibiti dal mese di aprile scorso le tribune politiche. Tribune politiche riservate a tutti i partiti, diciamo, parlamentari, a quelli che, anche se sono usciti nel Parlamento, hanno una rappresentanza al Parlamento europeo. È un elenco vastissimo, Rifondazione e tutti. Non hanno potuto mai, e noi abbiamo fatto sciopero della sete già a giugno-luglio di questo. La tribuna politiche per loro e gli altri partiti sono vietati in Italia. Dalle notizie patenti che abbiamo, possiamo arrivare al 20 marzo, la data nella quale scattano le leggi preelettorali, i divieti e i controlli di regime, in questo caso, con nessuna altra forza politica, nessuna, anche le vittime, per primo le vittime, che non sottolinei, non protesti, non prenda come sintomatico per le italiane e gli italiani il fatto che le loro tribune politiche sono state abolite, prescritte dalla legge. Ci sono quindi queste tribune politiche abolite. Urlano magari per la faziosità di Mediaset e non so che, ma non c'è nessuna lotta su questo punto preciso, nessuna rivendicazione su questo. E molto spesso anche i loro parlamentari ci sono, o i loro amici fanno parte di quella coalizione di fatto che ha impedito il rientro nella legalità del Parlamento e l'adempimento di quelli, cito, obblighi inderogabili che a luglio il Presidente della Repubblica, d'accordo con le nostre lotte e posizioni, aveva indicato come dovere del Parlamento e della legge in Italia. Poi ci sono gli accessi, vi sono 200 domande di accesso, è stata una conquista democratica, sono dall'anno scorso impedite. Il Presidente della Commissione di Vigilanza, come prevedevamo, è stato eletto perché si sapeva già, si immaginava che non avrebbe compiuto gli atti e gli obblighi inderogabili secondo il Presidente della Repubblica e secondo noi, che forse alla fine è forse anche più importante. Chiedo scusa, ma è così. Niente accessi. Poi ancora, l'autorità garante delle comunicazioni manca tuttora dell'atto costitutivo di una nuova legislatura, che è quella degli indirizzi che solo la Commissione per il Parlamento ha l'obbligo di dare all'autorità garante e a tutti, alla RAI e all'intero sistema audiovisivo. Siamo ad un anno quasi dalle elezioni scorse e non abbiamo questo atto di indirizzo che è necessario, di indirizzi e di controlli. Sono sospesi completamente. Non c'entra più Mediaset, il padrone, quello che... C'è un fatto e che viene accettato da tutte e tutti, tranne noi, che gli obblighi costituzionali del Presidente della Repubblica, del Parlamento, vengono ridicolizzati, ignorati, devo dire vilipesi, offesi, annullati, senza che i tutori della Costituzione, e noi abbiamo avuto a Chianciano lo splendido intervento di Stefano Rodotà con i suoi splendidi interventi su Repubblica, ma noi dobbiamo dire anche a Stefano Rodotà e a tutti quanti, non sappiamo più cosa fare. Cioè, dinanzi al fatto che le tribune politiche, gli stessi titolari trovano normale di non poterle svolgere, che gli accessi di minoranze religiose, culturali e via sono aboliti, ci vorrebbe un colpo di Stato, non ci sono più indirizzi che possano aiutare e consentire all'autorità garante di intervenire contro situazioni che vadano contro legalità, non c'è nulla da questo punto di vista e non si annulla e non si annuncia. Siamo al 4 marzo, ormai non c'è forse più nemmeno il tempo tecnico, e mi pare è un po' grave, perché poi abbiamo avuto delle elezioni che sarebbero invalidabili perché sono state fatte senza che la Commissione, il Parlamento, dettassero per quelle elezioni le norme di garanzia per le varie forze che partecipavano o per quelli che non partecipavano. Questo, allora, noi abbiamo fatto scioperi della sete, della fame, ricorsi alla giurisdizione in tutti i vari modi, abbiamo ottenuto durante l'estate, ma è passata presto quella estate, gli interventi del Presidente della Repubblica, perfino del Presidente del Senato, devo dire, naturalmente anche quello del Presidente della Camera. Stiamo assistendo su Repubblica, ma non solo, delle splendide denunce di a che punto si sta arrivando di violazioni fondamentali di parti costitutive della Costituzione democratica italiana e anche dei riconoscimenti che non potrebbero più essere fatti allo Stato italiano come Stato membro dell'ONU e dell'Unione Europea. Allora diciamo, lo diciamo da qui, fin quando il qui ci sarà, saremo riusciti ad affermarlo, a lasciarlo questa dono straordinario che l'Italia ha ricevuto, non da noi, da se stessa, ma di Radio Radicale. Non si può parlare di nulla di questo. Abbiamo notizie favolose su tutto, quella violazione, quella sull'immigrazione, tutto verissimo, ma vi sono quelle cose. Allora, stiamo discutendo in queste ore cosa facciamo. Cioè, abbiamo usato e usiamo la non violenza. Non si è fatta nessuna obiezione politica, ideologica o di principio rispetto agli obiettivi che noi dicevamo e sostenevamo con le massime autorità dello Stato essere obbligatorie, senza di che non c'è Parlamento democratico e funzionamento democratico del Parlamento. Abbiamo quindi vengono fuori delle notizie, poi magari su questo, se troveremo il modo, Massimo ti chiede di aiutare, quella cosa che l'Espresso Repubblica ha rilanciato del centro d'ascolto ieri o avanti ieri, no? Sul fatto che per gli anni proprio del governo Prodi, del nostro governo, in quegli anni si è scatenata dalla Rai TV una falsificazione terrorizzante, spaventosa, quella che mentre diminuivano in realtà i reati, non si sa come, nel nostro paese, invadevano invece la cronaca nera e terrorizzavano il paese solo con cronaca nera moltiplicate alcune volte per 5, per 6. E lì allora mi fa pensare, ne parleremo dopo. Beh, è indubbio che il governo Prodi è caduto anche perché hanno agito contro il governo Prodi poteri di sinistra quanto poteri di destra. Quello che è accaduto al Senato, questo che grazie al centro d'ascolto nostro è stato sottolineato, proprio col governo Prodi c'era un massacrante intervento sull'opinione pubblica che diceva tutto va a scatafascio, l'immigrazione, tutto quanto sta distruggendo, ed era vero l'opposto. Chi è che lo ha diretto? Il partito Rai non è la Rai dei partiti, è un partito con delle forze. Io lo ripeto ancora, perfino 20-30 anni fa dicevo che Enrico Berlinguer, capo di quel fortissimo partito comunista, su cose essenziali non contava, lo dicevo pubblicamente in Parlamento, rispetto ad un ottimo giornalista, Morione mi pare si chiamava, della TG1, allora era uno e non tre, a fare delle campagne di questo tipo. Quindi ecco, noi adesso ci chiediamo e chiediamo cosa fare, ci si dice alle elezioni. Beh, intanto le elezioni bisognerebbe che fossero per un minimo democratiche, bisognerebbe prendere atto che senza doglianze delle vittime, senza doglianze delle vittime, senza proteste e lotte dei partiti esclusi dalla legislatura precedente, dal Parlamento, e che quindi sarebbero di opposizione, almeno loro, non ne dicono nulla. Quando ci riuniamo per decidere cosa facciamo per le europee o per le elezioni o per l'Italia, sembra quasi che noi siamo dei pazzi maniaci che non si occupano. No, bisogna discutere, se figuratevi che grande problema se Vendola non rappresentando più nessuna organizzazione, da quello che mi risulta niente, Vendola deve stare o no e deve poter consentire o no che noi... Ma insomma, è una follia. E allora dinanzi a questa follia noi non abbiamo che da usare questi spazi per dire, in occasione di questa nostra cosa domenicale, Massimo, che questo è il punto, è un assillo nostro, di tutte le compagne e i compagni, unanimi oggi su questo. Vogliamo fare, diciamo, stiamo avvisando, è necessario che la resistenza che c'è del popolo italiano, come dimostrano i sondaggi su tutto, questa resistenza che c'è, a questo punto abbia una prospettiva, quella di avere, dopo 60 anni di questo regime che sta massacrando se stesso e il

0: proprio difendere i propri e gli altrui diritti umani politici fondamentali, essere rassegnati a che questo perenne attentato ai diritti civili e politici dei cittadini, che si realizza dal concorso di tutte le cose che prima ho ricordato, tutte precise, con in più il fatto che per la 43esima volta l'autorità garante in 10 anni ha detto che la RAI continua, per quel che riguarda l'informazione pubblica, a togliere alla informazione pubblica la informazione su quello che una corrente politica, quella radicale in senso proprio, invece manifesta, dovrebbe manifestare, invece diventa solo silenzio e censura. Quindi tutto questo che si deve fare? Noi abbiamo già in altri casi detto che quando il presidente Ciampi diceva vorrei dare una grazia e non posso darla, e lui parlava di Sofri, vorrei darla e mi dicono che non posso darla. Noi dicemmo subito, ma quando un presidente della Repubblica dice questo, è un appello ai cittadini, al cittadino repubblicano. Il presidente è impedito, ma che c'entra Sofri? Non c'entra, e l'abbiamo avuta vinta. Quando? Quando quel presidente non era più possibile esercitare il potere che gli era stato restituito, con rispetto parlando, dalla Corte Costituzionale. Scusami, sono stato particolarmente lungo, ma la domanda è questa, che non sappiamo più cosa fare.
1: Ho capito, ma per la verità però questo in una situazione particolare, non sempre prima delle elezioni, però spesso anche prima delle elezioni, è un tema che i radicali hanno affrontato altre volte. Io per esempio mi ricordo le elezioni dell'83, quando del 1983, quindi il secolo scorso, quando i radicali a un certo punto invitarono addirittura alla scheda nulla, al non voto, fecero un appello al Presidente della Repubblica, che allora era Pertini. Insomma, è una situazione che si protrae ormai, quanti anni sono passati, diversi, insomma, alcuni decenni. Questo probabilmente peggiora la situazione, perché è sempre durata, più difficile.
0: Infatti è la durata massima, la forma.
1: E io lì ti volevo portare, cioè c'è una durata estrema, perché a ben ricordare, no? Io mi ricordo che la prima volta che i radicali si sono presentati in vita loro alle elezioni politiche da soli, c'era già il problema delle tribune politiche, tu l'hai ricordato, e c'era anche il problema delle vittime inconsapevoli o silenti, perché tu, mi ricordo, raccontavi che facevi il digiuno all'hotel Minerva, arrivava Adriano Sofri e tu gli dicevi: ma come, non vi state accorgendo che il regolamento delle tribune elettorali sta fregando anche voi? E Sofri anche aveva altri pensieri, non se ne era accorto, poi se ne è accorso. Allora, è la durata dunque che determina anche la qualità, è indubitabile. Siamo di fronte a un ostacolo ormai insormontabile, questo è il problema.
0: Ma un ostacolo. Noi abbiamo sottolineato, forse non abbastanza l'avevamo compreso, quanto dopo 60 anni, c'è un ottimo documento di Diego Galli che abbiamo avuto a Chianciano, dei sondaggi, non i nostri, quelli di Berlusconi, gli altri, noi non abbiamo sondaggi nostri, e su tutti i temi connotanti la battaglia radicale in questi 60 anni, su tutti, etici, economici, sociali, di tipo di Stato e tipo di politica, se le cose devono essere finanziate, la Chiesa, i sindacati, la politica, le associazioni da bene, i volontari, essere tutti finanziati dallo Stato e lo Stato essere così, su tutto questo, tuttora il popolo in grande maggioranza è in assoluta sintonia anche con l'assieme, quindi, di tutto questo, ma non riesce a contare una pera. Cioè non conta nulla, l'unico fatto che viene fuori, per esempio, è che questo paese dice da 20 anni, dall'85, quando Loris presentò per la prima volta un disegno

0: legalizzazione dell'eutanasia, da allora maggioranze fortissime sono a favore dell'eutanasia, quindi non del testamento, inutilmente. Ed è un problema grave, perché noi vogliamo l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, proprio come l'OMS ed altre cose, ma abbiamo inserito un elemento, l'Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle Democrazie, perché questo AIDS, questa peste, ancora una volta l'Italia è capace di trasmetterla al mondo come quella fascista. Allora non contava nulla, lo ripeto, dall'altra parte del Mediterraneo, Israele, il popolo così diverso, così incredibile, così composto da 20-30 nazionalità, per storia, non solo la diaspora, è a fortissima maggioranza contro uno Stato indipendente, proprio, solo, e via dicendo, la propria sovranità, ma vuole far parte di un'entità come quella della Unione Europea. Lo voleva quando la patria europea trovava a Bruxelles un eco. Continua a volerlo perfino adesso, in cui questa è un'Europa delle patrie, sconsolata e sconsolante. Ebbene, dico, questo problema del rapporto fra popoli, popolazioni, opinioni e politica, dicono, e direi è lo Stato, è da studiare d'urgenza, se no gli unici stati che faranno elezioni, plebisciti eccetera, sarà il Venezuela, sarà Putin, saranno queste cose. Perché? Perché appunto le grandi idealità, Obama l'ha detto, stiamo a vedere, è certamente un isolato, quando ha detto noi la nostra forza, quello che diceva Churchill agli inglesi quando i tedeschi stavano per sbarcare lì, e approvava un'estensione dei casi di obiezione di coscienza. Churchill disse le nostre armi contro il nazismo e gli altri che stanno a occupare sono questi i nostri valori. Obama ha ripetuto questo. Adesso poi vedremo come sarà a tradurlo, però che dobbiamo fare? Tu hai ricordato l'83, nell'83 noi abbiamo deciso non ci presentiamo, poi facciamo un'osservazione, se noi non abbiamo lo spazio per far sapere che non ci presentiamo e proponiamo la scheda nulla eccetera, questa cosa non esiste. Allora ci presentammo e in base agli spazi che allora c'erano facciamo una campagna: occorre condannare questo regime, occorre votare schede nulla, lanciare un segnale. Il segnale ci fu, perché crollarono rispetto alla nostra forza elettorale, crollarono, diciamo, i voti validi. Ma accadde un'altra cosa, che a un certo punto avemmo anche un buon numero di eletti. Oggi, chi è nelle nostre condizioni, ma torno a dire, io faccio tanti auguri tra l'altro a Nencini, che spero si stia davvero rimettendo rapidamente come è necessario a tutti, ai compagni socialisti, molti amici verdi, ci dicono facciamo questa cosa. Sì, ma io dico facciamola, ma se non sappiamo lottare, non sappiamo difendere i principi, è una somma di impotenze, poi di subalternanze. Allora dobbiamo avere un programma, e infatti Vendola, suscitando delle giuste reazioni di compagni verdi importanti, dice ma noi qui dobbiamo costituire un nuovo soggetto politico importante, figura di Vendola, non è più di Rifondazione, si è scisso e i suoi compagni non l'hanno seguito nella scissione, è quindi una persona simpatica, importante, di prestigio, arriva lì e dice noi stiamo costituendo un nuovo soggetto politico come la Linke, non so che cosa d'altro, e quindi i radicali no. Io non gli ho manco risposto. Il problema è che noi non diciamo Vendola no, anche se in fondo verrebbe cosa da dire, ma scusate, perché questi poveracci di Rifondazione, no? E la minoranza di Rifondazione, Fausto stesso, eccetera, devono, come dire, veder premiato un comportamento che è un po' scissionista, molto individualista, no? che pretende addirittura adesso di costituirsi in leader di questa cosa, un po' alla rosa nel pugno, tanto per dire le cose. Però il problema è cosa facciamo fino al 20, cosa fa il Presidente della Repubblica, cosa dobbiamo fare noi. Non è che ci possiamo bruciare, anche se adesso i nostri compagni uiguri sono loro che si stanno bruciando a Pechino, pare, abbiamo saputo, non sono quelli tibetani, ma sono in posizione più o meno identica.
1: Ho capito intanto che questo era già chiaro, credo, anche agli ascoltatori, che il problema che oggi urge è la questione, senza dubbio, delle elezioni europee rapportata alla situazione italiana. Qui poi si possono approfondire alcuni aspetti, per esempio il ruolo di Berlusconi, ma anche il ruolo del Partito Democratico, come interpretarlo, ma ci arriviamo più avanti. Adesso fermiamoci un attimo su questo aspetto, che è un po' la novità della settimana. Ho già capito che, e in effetti hai ragione, il veto di Vendola poi tutto sommato lascia il tempo che trova, anche se ha una logica. Si ricorderà cosa scriveva Vendola di Emma Bonino e dei radicali all'epoca della vicenda del Kosovo e della iniziativa NATO. Ecco. Perché
0: non me lo ricordo.
1: No, c'è voluta Radio Radicale e Giampaolo Panza all'epoca a ricordarlo. Erano sequele di insulti sanguinosi. Quindi è anche logico, dal suo punto di vista, che Vendola dica ai radicali no. Non sapremmo però dire se ai verdi e ai socialisti conviene scegliere Vendola piuttosto che i radicali. Questo è il problema loro, francamente.
0: Scusa, Massimo. Sì, ma poi soprattutto tu mi stai facendo riflettere una cosa, che Vendola non dice innanzitutto i radicali no, lui dice innanzitutto in Rifondazione Comunista, una lista comunista no, non bisogna votarle, bisogna votare altro.
1: Questo pure è comprensibile.
0: Anche questo.
1: Però questo è un problema anche questo di Vendola, insomma, in sostanza. Le liste europee non sono tutto per i radicali. Tu hai già detto da più domeniche: noi siamo pronti anche a non presentarci. Però è evidente che su questo il partito si interroga, non c'è poco da fare.
0: Noi dal 79 siamo lì. Dal 79 sarebbe un disastro anche simbolico.
1: Vedi, certo. Vedi, per esempio, a Chianciano c'erano tanti compagni, a parte il primo giorno, venerdì alle 14 ce n'erano pochi, ma poi la sala si è riempita e tutti quei compagni non è che ambissero a diventare deputati europei o avessero ambizioni di potere, però giustamente si dicevano: ma insomma che facciamo, non ne discuteremo qui e questo è giusto perché abbiamo altro da discutere e da fare. Però poi alla fine una soluzione bisogna trovarla. Ecco, questa settimana è stata un po' un'accelerazione, c'è stato questo sciagurato e deprecabilissimo incidente stradale a Nencini, ma insomma c'è stata un'accelerazione dei contatti, si muovono anche i laici, micropartiti, ma anch'essi intendono presentare liste, pare di capire. E allora qua siamo in una fase in cui tu denunci quello che già denunciavi nel 76 e nell'83, ma poi nel 76 e nell'83 alcune decisioni poi le hai prese.
0: Certo, e infatti noi a più riprese abbiamo rappresentato la forza della contraddizione alla partitocrazia, certo, e ai suoi non valori. Abbiamo questo, ma dopo 60 anni, lo ripeto, dinanzi al fatto che noi che abbiamo un interesse primario ad andare in Parlamento nazionale, in Parlamento europeo, noi dinanzi a quello che accade ogni giorno, basta con Berlusconi, ma che Berlusconi? Tutti! Perché rispetto a queste violazioni patenti, questa diminuzione della forza di tutti coloro che possono augurarsi un miglioramento democratico, laico della situazione, dinanzi a questo credo che la urgenza è su questo far riflettere, poi vedremo. Tu dici si è accelerato perché passano le settimane e a un certo punto scadranno i tempi per presentare le liste e non presentarle. Ma su questo cercheremo, come abbiamo sempre fatto, noi abbiamo detto dobbiamo essere pronti anche a quello che escludiamo, no? È il criterio che abbiamo sempre fatto e quindi immagino che ci si muoverà in questo modo, ma pronti a fare le cose che escludiamo di voler fare, sperando che ci sia un meglio. Ma qui ci vuole, però bisogna chiarirsi, cioè è credibile per esempio a questo punto, Claudio Fava è un nostro compagno anche, quando a un certo punto si muove da 3 mesi, dal tempo dell'Abruzzo, l'unico problema su cui Sinistra Democratica si muove non è per esempio nel prendere atto che Cesare Salvi, uno dei loro leader, storicamente parlando, oggi chiede la riforma come noi, la riforma uninominale a tutti i livelli, una riforma partendo dal suo libro, dell'analisi che lui ha fatto di una equipollenza in termini di diritto, di onestà, di capacità di lotta sul territorio di tutti quanti coloro che hanno poteri istituzionali sui territori, con i fatti che sempre più tendono a dargli ragione, no? Ecco, lì dentro da noi Cesare Salvi parla e io l'ho presentissimo perché ritengo di grande valore, lì no, Cesare Salvi probabilmente non è intervenuto sulle europee e quindi non esiste Cesare Salvi, non esistono quei problemi. Io devo chiedere a tutti coloro che ci ascoltano, abbiamo bisogno del loro sostegno, delle loro istituzioni simboliche e non solo simboliche. Siamo questa forza di resistenza che ha un obiettivo e come si vede a questo obiettivo rischiamo di sacrificare, poi si arriverà tardi, perfino appunto a noi alle elezioni e le altre che ci sono, 6 milioni di persone. Cioè, ci sono dei compagni che vorranno tentare di essere presenti, li aiuteremo, ma in realtà su questo sappiamo, noi già facemmo le elezioni della rosa nel pugno, subito dopo le elezioni del 2006 ci furono 300 eletti, tutti e 300 socialisti, dopodiché chi li ha visti questi 300 eletti? Beh, magari chi l'ha visto, no? E adesso le cose saranno anche quelle. Adesso ho sentito che ci daranno le grandi liste con un programma identico a quelli che potremmo fare noi in gran parte. E di Grillo, ho sentito, ho letto qualche giornale oggi, tutto quanto il libro dei giusti sogni, no? E io sono dar corpo ai sogni, ma la capacità tutto questo di proporne politicamente, di progettare politicamente, di proporne, a mio avviso non c'è nessuna attendibilità di un soggetto politico che si forma ad hoc per queste elezioni su quella serie di obiettivi che sono i più per bene che una forza come la nostra anche potrebbero grosso modo, no, individuare. Poi c'è il problema di fare la lotta per...
1: No, senti, c'è un altro aspetto, è una divagazione laterale, ma fino a un certo punto, che è importante. Tu citavi Grillo adesso. Torniamo al discorso che tu fai su Berlusconi. Tu tieni ad evidenziare che, figuriamoci se non si può essere d'accordo qua, che Berlusconi in fondo non è un fatto nuovo, ma è il portato di una lunga degenerazione che alla fine porta a Berlusconi. E quindi è l'ultimo dei loro, dici tu. E questo è comprensibile, ma in realtà non trovi che con questo ultimo governo siano stati fatti dei passi avanti che prima non c'erano, insomma, diciamo la verità. Qui abbiamo visto ministri che elogiano i combattenti della Repubblica Sociale, sul caso Englaro lasciamo perdere, sul dibattito sulle ronde se debbono essere quelli della Lega o direttamente l'esercito, lasciamo perdere. Insomma, pure qua un salto di qualità c'è. Questo ci potrebbe anche avvicinare alcuni.
0: Massimo, una cosa che dovremmo dire, c'è una forza, tu dici la gravità, c'è la forza, la pura forza di gravità, la mela che casca dall'albero, no? Dopo 60 anni
1: si accelera.
0: È chiaro che c'è l'accelerazione di tutto questo, ma l'accelerazione è dovuta al fatto che gli anni e i comportamenti anche contemporanei delle opposizioni, tranne pochi casi episodici, sono praticamente della stessa cultura politica rispetto allo Stato di quella di Berlusconi. Berlusconi le ha imparate da loro e poi le fa meglio. E questo è il problema. Quando, soprattutto in modo molto efficace, Manconi prende un esempio e dice ma qui è proprio un mutamento antropologico, cioè non si può più pensare sull'immigrazione, il trattamento degli individui, cioè è vero, ma voglio dire è vero, ma anche se poi devo dire che se noi vedessimo l'Italia, tutti dobbiamo fare i confronti, lui dice e anche Reotà dice la gravità dei decreti Cossiga, no? Certo. PCP 2 piuttosto che la roba lì, no? Dei decreti Cossiga, sì, era gravissima. Ma non a questo punto. Beh, se lo mettiamo a livello, lo torniamo a 30 anni fa, ma erano delle bestemmie, era l'antidemocrazia, era la rottura, era il peggioramento dei codici Rocco, era l'unità nazionale, come dicevamo, l'unità nazionale era la bandiera di tutte le destre reazionarie, non era mai stata nemmeno delle forze giacobine democratiche. Erano nazionaliste, ma non puntavano all'Unione Nazionale come loro ne parlavano, tutt'altro. Erano sempre posizioni, il radicalismo francese era centrista, ma conduceva delle lotte durissime, no? Non sui piani dei diritti, sul piano dei rapporti con la Chiesa, sulla la difesa, se vuoi, della funzione pubblica dello Stato nella scuola, tutte, è un'altra storia. E chiedevano socialmente, no, solidarietà sociale alle forze non delle minoranze privilegiate, no, ma di coloro che dovevano crescere col crescere dello Stato o della legalità. Quindi oggi è così. Ma se a questo punto ci si chiede di prendere atto che queste cose sono gravissime, sono gravissime, ma se poi ha delle cose che non sarebbero gravissime, perché tutti costoro non hanno ritenuto grave che gli eletti della Rosa del Pugno al Senato non fossero eletti, perché c'era il disegno di distruggere il governo Prodi sia a sinistra che a destra, c'era una RAI, l'abbiamo vista, con quel grande nome Gentiloni, il vero padrone ormai che è espresso lì, che assisteva assolutamente, come dire, senza fiatare, non solo al 2, ma all'1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, che stava dando al paese un contributo a vivere in modo terrorizzato la politica e il governo. E allora c'è da riflettere. E allora dico, ma come? Non avete manco le tribune politiche, le vostre è Cristo, non pretendo che da liberali vi preoccupiate come facciamo noi, ci occupiamo degli altri, magari degli avversari, ma non vi rendete nemmeno conto di questo. E allora dico, non sappiamo cosa fare, qualcosa faremo un momento, ma quando una forza politica come la nostra dice... Ma capi, ne stiamo inventando una dopo l'altro, se ce ne deve dare atto, continuiamo a quel congresso mondiale che abbiamo fatto a Bruxelles. Ci sono ministri, quello portoghese, ministro quello spagnolo, ci sono parlamentari di area socialista, di altre, che sono venuti condividendo davvero, no, il nostro giudizio, il nostro tipo di laicità, attenti come siamo, non più solo al laicismo Cesare, quello, a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Chiarito che in questo caso si nomina il nome di Dio invano, perché Dio si vuol dire a quel clericale, a quel rappresentante in terra, insomma, no? Dalla parte. Il problema nostro, da liberali, da libertari direbbero, da liberali democratici, è anche Cesare, col cavolo che... Ed è questo il taglio vero. La democrazia, quella dei diritti umani, non tollera più quella cosa che ideologicamente è incontestata. Lo Stato nazionale produce la propria legalità. I diritti umani, tutti quanti sono per definizione una soggettività del bipede umano in quanto tale dovunque sia. E quindi trova nelle realtà delle patrie nazionali, trova quello che trova l'Europa adesso, perdita di prestigio, no? Costantemente, ed elezioni europee nelle quali si pone il problema del referendum, io li capisco, ma vorrei ricordare che io sono stato responsabile, forse mi si disse, di non aver fatto fare il quorum ad un referendum nostro, perché difendevo per un altro punto di vista che le elezioni europee dovessero essere al centro di una prova elettorale e non confusa con altre. Oggi c'è un cane, si pone il problema del referendum, ma un cane che pone il problema, ma l'election day, che cosa ci sarà di europeo? La patria, la burocrazia, i ladri di legalità, coloro che sono adesso sempre di più nazionalisti, lo Stato nazionale, e a questo punto avremo la Calabria che avrà paura del non avere i soldi che ruba perché non sa difenderseli, eccetera. Ecco che introduco, se vuoi, un altro elemento. Nell'election day, problema gravissimo, è che ci sono queste elezioni europee, ma non c'è un solo partito europeo oggi in Italia che lo senta. E quando si riuniscono, lo dico con molta franchezza, a coloro che fanno i convegni su Altiero Spinelli, è benissimo, non è un caso se a noi non ci invitano mai, a me qualche volta, come accade, ma limitatamente ad alcuni tipi di interventi, Emma Bonino al massimo, perché è un po' difficile escludere Emma da qualcosa che lei ha vissuto e rappresenta al livello in cui lo rappresenta. Ma noi facciamo una battaglia, noi stiamo proponendo e facendo recepire l'essenza di Ventotene in Tibet, fra gli uiguri, in giro per il mondo, perché lo crediamo, è un discrimine. Non c'è partito europeo. Vi volete iscrivere o no? Non sappiamo più cosa fare. Lo dico agli importanti, lo dico a coloro che possono essere esempio in famiglia o esempio dinanzi all'opinione pubblica. Non sappiamo più cosa immaginare. Immagineremo, faremo.
1: E allora cerchiamo di... Certo, questa puntata mi pare che definisca l'estrema difficoltà della situazione radicale e un po' la linea per la settimana che si apre, non c'è dubbio. Però
0: della situazione democratica, non della situazione radicale, ma
1: della situazione radicale all'interno di questa non democrazia.
0: Sì, la situazione, ma proprio della legalità, voglio dire, dove, ma che pensi, i socialisti, questi altri, Vendola, dove campano? Queste cose che noi diciamo accadono contro di loro, diciamo, ogni giorno, e loro non le vedono, non le sentono, si occupano d'altro, di avere un deputato di più. Noi, se avessimo un deputato di più in Parlamento europeo, probabilmente tutti se ne accorgerebbero. E se non avremo, tutti se ne accorgerebbero, perché questa è la nostra storia. In due, o in due già diverse volte è accaduto, maggioranze assolute del Parlamento europeo sulle iniziative più importanti, anche all'ONU delle ripercussioni. Bene, noi di questo siamo consapevoli E questi che problema c'hanno? Io non lo so come risolveranno il problema dell'eletto in più o in meno di chi. Sono disponibile, l'ho detto, noi stiamo aspettiamo che ci diano degli elementi di riflessione per aiutare una qualcosa di possibile, di ragionevole. Siamo liberi di farlo.
1: Marco, allo stato dell'arte, tanto per fare un breve excursus su quello che succede al di fuori dei radicali, diciamo che nell'ambito fra il Partito Democratico e le altre opposizioni, esclusa naturalmente l'UDC e Di Pietro, si prospetta la presenza di almeno 3 liste, forse 4, perché ce ne sarà una con la falce e martello, non si sa bene se accorperà anche Di Liberto, ma insomma, poi ci sarà quella di quelli che non vogliono la falce e martello ma sono orfani del comunismo, e ci sarà Vendola e forse Claudio Fava, poi ci sarà quella di Verdi e Socialisti che stanno trattando anche con i laici, con i liberali, i repubblicani, sono quello che sono, ma anche loro si stanno organizzando. A questo punto che tocca fare ai radicali? Dire a tutte queste vittime potenziali guardate che andate incontro al disastro, cercare di accorparle, giocare la carta dell'orgoglio intransigente ma anche dell'appello ai cittadini che poi nei sondaggi, come dici tu, hanno le posizioni radicali. Questo è il problema che in 15 giorni va sciolto, non ci torno più su, ma questo è un po' lo stato dell'arte, diciamo.
0: Lo stato dell'arte è quello di fare qualcosa sul piano del realismo politico.
1: Ecco.
0: Non rischiare inutilmente, in cambio di qualche, non di un piatto di lenticchia, di qualche lenticchia, di distruggere appunto anche quello che c'è ancora di superstite in un'area sociale, voglio dire sociale più che politica. Quindi questo è il nostro senso di responsabilità. Ho detto lavoreremo per fare l'ipotesi di con altri, liste con altri, raccogliere le liste, usare il simbolo che abbiamo per non presentare, per non dover raccogliere le liste, tutto questo. Ma a noi quello che oggi appare davvero, che cosa ci sarà 5 giorni dopo le 5 giorni dopo, non dopo 5 anni, 5 giorni dopo queste elezioni europee, e che in queste condizioni magari un nuovo trionfo dell'ultimo di loro, perché in effetti è il loro erede, nel senso che tutte le cose che lui può usare, oggi nell'intervista mi pare al Mondo, non al País, ma non so, spagnola, ha fatto l'apologia di sé, il popolo italiano mi è grato col 70% perché ho abbandonato la mia impresa che era la più ricca d'Italia per darlo alla politica e al paese, poi ho fatto Napoli e tutto quanto, e gira perfino nel mondo ormai tutta questa cosa, e poi usano i loro termini, no? Noi abbiamo in realtà tenuto 40 espulso 40 rumeni, non so che cosa, mentre invece voi con Zapatero ne avete espulsi 1800, cioè, tutte queste cose che oggi sono quelle delle quali ci occupiamo, perché noi non vogliamo piangere di tanto dinanzi al disastro, vogliamo trovare sul piano della realpolitik quello che in questo momento potrà essere il meno peggio, ma anche tenendo presente però che quello che oggi è importante è quello che noi pensiamo e diciamo, che denunciamo, ma nel senso che indichiamo, illustriamo, sottraiamo a quella clandestinità nella quale il Corriere della Sera, Repubblica e tutti quanti tengono i veri problemi della politica italiana. E allora, per esempio, ne parlavamo, certo che mi interessa quando ieri, mi pare sul Corriere, proprio Brunetta dice che in Italia il regime degli ammortizzatori sociali è ottimo va benissimo. E quello per me, non lo so, proprio, ma ha detto, ma si è sbagliato il Corriere. Il welfare to work, no, ci lottiamo, lo diciamo, lo ripetiamo. Lo dicevamo quando le casse integrazione servivano solo a coloro ai quali servivano e quando in genere tutti i problemi italiani si risolvevano col denaro dei contribuenti, no? Per sostenere a livello assistenziale, non del welfare, categorie immense del nostro paese, situazioni immense. Quindi dico, certo, sono quello. Allora viene fuori, ma chi lo difende Biagi? Lui dice che no, non era d'accordo su questo, ma che è Sacconi che rappresenta Biagi, che non vuole discutere di pensioni, quando in nome di Biagi avevano poi rivendicato, come dire, l'ispirazione per lo scalone del loro governo, lo scalone Maroni, no? Tutte balle, palle, eccetera. Dobbiamo pure tenerlo presente, però non voglio stare a fare una specie di, come dire, illustrazione dei mostri di Goia che sono facilmente riscontrabili nella quotidianità politica, perché abbiamo comunque, credo che proponiamo qualcosa che può non essere pericoloso solo se non è ascoltato, non è conosciuto. Sappiamo che abbiamo la possibilità di parlare agli ascoltatori di Radio Radicale, no? È chiaro. Poi abbiamo il Corriere della Sera, proprio abbiamo questa cosa e continua. L'ottimo Angelo Panebianco, che l'ho letto, ci rimprovera di avere adesso posizioni giacobine, eccetera, a noi. Devo proprio dire che sbaglia, si deve rileggere il suo Weber, Angelo Panebianco, ma comunque ci troviamo in una situazione nella quale trovare certi momenti, mi viene perfino di dire che Travaglio ha spesso, ha qualche volta ragione anche rispetto a dei liberali ai quali cerco di abbeverarmi, viventi, no? Come un ex direttore del Corriere della Sera che è entrato su un argomento particolare, diciamo, un po' in polemica con Travaglio, e francamente io mi sono trovato ad avere un'idea del rapporto fra giurisdizione e politica e istituzioni in uno Stato liberale che coincidevano con quelle, pensiamo, di Travaglio e non quelle sue.
1: Mm. Una terza posizione non si potrebbe trovare così. No, scherzo. No, vabbè.
0: No, anche perché il problema non è averne terze. Noi per il momento non ci troviamo, come dire, in una camicia troppo stretta,
1: no,
0: restando ancorato alla prima, no, alla prima posizione, che è quella liberale.
1: No, d'accordo. No, però vedi, adesso, visto che ci ritravaglio, la cosa è intrigante. No, perché se uno va a ricordare i radicali che entrano non in politica, che ci stavano da decenni, ma in Parlamento nel 76, beh, quasi quasi si potrebbe anche dire quelli sono anni di svolta decisivi, cambia il sistema di potere, peggiora, c'è l'unità nazionale che poi ha una... Insomma, si ha quasi l'impressione che si chiuda un trentennio. Non è che questo Travaglio non lo capirà mai, ma non è che i radicali da questo punto di vista si ritrovano alla fine del trentennio sempre in una situazione, come dire, politicamente marginalizzata e ostracizzata e invece in sintonia con la gente, ma anche con i problemi del paese. E allora da questo punto di vista queste elezioni europee potrebbero essere un nuovo 76, voglio dire, è proprio necessario andarsi a cercare Vendola o i socialisti a questo punto.
0: No, ma scusa, devo ricordare una cosa. Fino ad allora eravamo stati contrari a concorrere alle elezioni politiche come partito fino ad allora, no? Non avevamo preso, giocavamo la carta dei referendum e della non violenza e la giocammo bene. In quel momento tu hai ricordato, io Tra l'altro ebbi due persone mentre facevo lo sciopero della sete all'Hotel Minerva, allora si chiamava, uno Adriano, il quale ricordai prima di un comizio che lui andava a fare a Piazza del Popolo per Democrazia Proletaria, che rischiavano di non fare il quoziente nella condizione della informazione, e quindi che stavo lì, che non potevo smettere lo sciopero della sete, se no non solo noi, ma temevo anche loro sarebbero scomparsi. Poi venne una seconda persona e quella è finita peggio. L'hanno assassinato senza nemmeno... È il generale Mino, che era il comandante dell'arma dei carabinieri. Venne lì a chiedermi di smetterla. A chiedermi di smetterla per una serie di riflessioni che lui stava facendo, che lo portò dopo qualche mese a venire a Foligno, dove eravamo riuniti come radicali parlamentari di quella legislatura in cui eravamo più numerosi, a supplicarmi di accettare, come dire, una scorta, dicendomi: guardi, per dirle a che punto siamo in questo paese, io ieri, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, ho comunicato ufficialmente a tutto lo staff del comando generale che io non prenderò più per nessun motivo un elicottero. Era fine settembre. Quindi lui lo diceva, dice: guardi, c'è una situazione forse invalutabile. Sono qui per chiederle di accettare questa scorta perché... Forse lei su Giorgiana Masi, forse lei, insomma, io quello che so che poi il generale Mino, 40 giorni dopo, avendomi annunciato che in quei giorni sarebbe stata rivoluzionata per accordo col ministro l'intero comando generale, non solo quello che riguardava lui personalmente, cadde e fu assassinato, e tutto il regime, guarda, come la stessa cosa che nella scorsa legislatura per il fatto che noi eravamo eletti e non ci si proclamava eletti ma altri al posto nostro. Tutti quanti, nessuno mi ascoltò, io parlai in aula raccontando questo. C'era una commissione di indagine su questa cosa che si era creata, non mi hanno mai ascoltato, solo dopo molti anni Pellegrino nell'ambito della commissione stragi mi ascoltò, ma dopo 20 anni. No, ma per dire, era un momento in cui ancora queste cose clamorose accadevano. Ma qui adesso no, qui abbiamo Puda, abbiamo delle cose che accadono che sono impensabili nella più corrotta storia di regimi pseudodemocratici corrotti. Adesso che noi si affronti la crisi, no, questa che c'è, la crisi con questo tipo di classe dirigente e questo tipo di... mi chiedo che cosa possiamo fare. Noi giochiamo la carta, anche la carta internazionalista, perché la giochiamo, perché i contatti sono quelli che sono, perché in realtà occupandocene dobbiamo essere forti e capaci di aiutare gli altri, piuttosto che di essere aiutati, perché aumentano. Quando vediamo oggi lo schieramento contro la corte, la nostra corte penale dell'AIA, che si mobilita il mezzo mondo a favore di quell'assassino, di quel dittatore lì, e via dicendo, e ci dà la dimensione di che nuovo mondo c'è. Era quello che temeva si potesse ricreare Altiero Spinelli lì, quando diceva l'illusione di ricostruire democraticamente le sovranità nazionali ributterà il mondo in quei guai che stiamo conoscendo. Allora, certo, noi abbiamo già i problemi di come fare a rimborsare un viaggio. O non riusciamo a fare il congresso del partito, dobbiamo fare dei succedanei ed altro.
1: No, vabbè, certo, tu adesso inserisci un altro elemento che potrebbe essere un buon elemento di una ipotetica campagna elettorale che però dovrebbe avere degli spettatori, perché certo, ci sarebbe bisogno della televisione per poterlo dire.
0: Devi parlare di qualcuno.
1: Però è evidente che questa decisione del Tribunale dell'Aia, che ha messo a soqquadro le diplomazie internazionali, ha visto schierati tutti, da Bernard-Henri Lévy a Michael Walzer, con opinioni peraltro diverse, è qualcosa che i radicali possono ascrivere alla loro iniziativa politica, oltre che alla loro storia. E quindi, in un paese decente, dovrebbe essere argomento di campagna elettorale, dovrebbe essere conosciuto per questo, poi magari può essere rifiutato, però deve essere conosciuto. Questo è improponibile allo stato dell'arte, perché non è questa la situazione. Fra l'altro, sulla questione Rai, adesso siamo a un punto di svolta, stanno facendo le nomine, per carità di patria, non diciamo come si stanno orientando, ma non mi pare che emergano volti nuovi o personalità particolarmente innovative. Tu che ne pensi?
0: Sì. No, io ho letto, non so adesso Massimo, su un'agenzia o su un giornale, qui in rassegna stampa, una dichiarazione di Franceschini che diceva: è vero che io sto trattando con Gianni Letta per questa roba, ma testuale dice: lo faccio per obbligo di legge. Boh, vabbè, io ci credo, non so, no, vabbè, ma dico, no, io so questo, quindi ciò che il capo del partito, il Partito Democratico, dice: io sto trattando, perché la legge me lo chiede,
1: sì,
0: no, con Gianni Letta. Sta trattando che cosa? Lo sappiamo, Petrucci, so, chi è il più gradito a Berlusconi? No, il più accettabile da Berlusconi, hanno detto Amato, e ne ero certo, Amato non era in corsa perché non voleva lui stesso esserlo, no? Ci sono stati altri nomi, Manzella eccetera, non lo so chi verrà fuori, ma quando noi dobbiamo prendere atto che hanno fatto fuori Villari, colpevole di essere stato eletto da loro, di essere stato eletto e poi di fare quello che il Presidente della Repubblica aveva detto essere obblighi inderogabili. Non gliel'hanno permesso, l'hanno fatto fuori assieme Partito Democratico e Partito Democratico della Libertà, com'è la cosa, e assieme hanno detto Sergio Zavoli. Adesso io avevo detto, no? E beh, ma dico, Sergio Zavoli potrà essere un soprammobile lussuoso di questa baracca prima. Oggi lasciamo stare questa, lui l'ho incontrato e si è doluto di questo. Dico, ma scusami, ti rendi conto che per governare questa situazione la devi conoscere? E pur tu stando lì da non so quanti decenni, non puoi conoscere tutti gli interessi, i vermi, le altre cose per governarli. Adesso, per quel che se ne sa, lui ha solo convocato una volta un seggio elettorale per eleggere quegli altri su quali si erano messi d'accordo, e adesso verrà fuori l'annuncio mercoledì. Quand'è? E quindi che cosa c'ha di democratico? Ma devo dire di sennato, qualcosa di logico in tutto questo, con una RAI che comunque non ha obblighi, non ha indirizzi, è costretta a non fare le tribune politiche, è costretta a non fare gli accessi. Ma allora di che parliamo? Ci sono ancora dei socialisti? Ci sono ancora dei liberali? Ci sono ancora dei democratici? Ci sono ancora dei riformatori? Beh, allora se vengano fuori, perché noi riteniamo che non si può, perché è possibile avere o non avere due eletti in un'assemblea o quattro di 760 quanti siamo a Strasburgo, su questo costruire i dialoghi politici, mentre essendo handicappati perché non hanno potuto manco fare le tribune politiche, perché hanno perso le elezioni, perché le elezioni si facevano senza regole, cioè con la regola del padrone, no? Che fosse la Sardegna, l'Abruzzo, non so quali altro ancora. E questo, ecco, allora ripeto, i radicali, anche perché poco che conta Marco Pannella, dice: non sappiamo più che cosa d'altro immaginarci, sappiamo che non è solo dall'Italia, da questa Italia, che può venire l'aiuto minimo adeguato per, ma sappiamo anche che l'Europa è quella che è, sappiamo anche quanto è difficile. Io oggi questo dibattito che ho avuto, lo avremo domani, in francese lo inseriremo però, no? Alla radio belga, alla radio, sì, alla radio, era un dibattito proprio fra laici, e lì ho dovuto dire i pochi laici beccabili anche qui, operanti, seri, ma voi vi state a preoccupare di difendere Cesare contro Dio e il suo rappresentante, ma i vostri Cesare chi sono? Sarkozy? Berlusconi? Chavez? No, dico quali? Noi dobbiamo dire che siamo oggi davvero contro il costantinismo, si diceva una volta, chiedo scusa, contro appunto un braccio mondano, non si sa se la Chiesa è il braccio mondano di Cesare o Cesare è il braccio mondano della Chiesa, in realtà lo sono di un'antropologia che in questo momento sta di nuovo cercando di rimpossessarsi il mondo che ha perso.
1: Ho capito. E così siamo passati dalla Commissione parlamentare di vigilanza a temi più alti, diciamo così. Però adesso vediamo anche un momento, tu hai fatto un accenno molto, molto rapido, ma siccome il tempo passa, abbiamo già superato la metà, quindi dobbiamo avanzare. E c'è l'aspetto della crisi, e da questo punto di vista tu hai citato quell'intervista di ieri al Corriere della Sera di Renato Brunetta, che è molto significativa, perché in sostanza mostra un'identità di vedute quasi veramente, se non, giusto i radicali possono dire, l'abbiamo sempre detto, fra governo e buona parte dell'opposizione, che dice: ma in fondo questa storia delle pensioni è meglio non toccarla, in fondo c'è qualcosa da migliorare, ma il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia va bene così com'è, e tutto il sistema della contrattazione va bene così com'è. Qui c'è un altro problema, è un po' difficile che parole critiche su questo tema vengano da Vendola e dal resto della durata dei refrattari.
0: Sono sempre stati anche loro...
1: Sono assolutamente d'accordo, cioè, con Brunetta su questo.
0: Che sia a Taranto o a Carbonia, come si diceva una volta, o in Campania o a Torino, devo dire, sono sempre stati su posizioni che non gli consente agevolmente oggi di passare all'attacco,
1: certo,
0: di questa sintonia.
1: Qualche voce invece, non è il segretario, non è D'Alema, ma qualche voce invece più in sintonia con i radicali nel Partito Democratico è venuta fuori. Certo, non solo il povero Ighino, sempre più isolato, ma Enrico Letta. Ecco. Allora, sì, questi non sono un altro problema elettorale? Cioè, ti sto dicendo, il Partito Democratico da questo punto di vista non vale la pena di una considerazione da parte dei radicali come luogo di battaglia politica?
0: Guarda, intanto questo Partito Democratico, vorrei dirlo in un modo più che lo dico ogni tanto, è quel partito che ha non uno, ma due organi di stampa.
1: Ah, è vero.
0: Uno è l'Unità. Vabbè, l'altro è Europa. Su Europa c'è un lungo articolo di Gianfranco Spadaccia rivolto a Franceschini, che mi sembra è di dialogo, è di volontà di dialogo. Ebbene, vedremo la risposta. Si tratta di continuare a... Io voglio semplicemente dire, noi del Partito Democratico... speriamo di poter trarre il meglio per il paese, come si dice, per loro stessi. Vorrei che non dimenticassero due episodi. Quando un accordo stilato fra di noi saltò perché come dire, ambienti non lontani da Franceschini, mettiamola così. All'ultimo momento vennero fuori con quella cosa ignobile o vergognosa. Sì, l'accordo si fa con i radicali, ma non si devono chiamare Luca Coscioni. Dopo 6 mesi, 1 anno, Luca, forse anche di questo morì, e chiedo scusa molto. Scusate,
2: un po' d'acqua. Morì, quando non sei in radicale, non c'hai l'acqua, vedi?
0: E si sentì, ce l'ho, eccola. Allora dicevo, poi si sentì dire dagli stessi che avevano posto quella ignobile, davvero infame condizione, no, di un giorno, per cui noi dicemmo arrivederci, d'accordo, e non ci presentammo. Eppure era importante, avevamo un progetto per quelle elezioni regionali fondamentale e non lo raccogliemmo. Poi dopodiché sono passati alcuni anni, beh, voi se volete potete far parte delle nostre liste, ma come ignoti, a condizione. Tonino Di Pietro, benissimo, le sue bandiere, le sue cose, ma a condizione che voi rinunciate a essere presenti rispetto all'elettorato come radicali. Essendo stati noi colpevoli a questo punto, credo che di questo forse cominciò a essere... Noi forse in quel momento avevamo una colpa, di aver fatto vincere Prodi 2 anni prima e di essere stati leali a quella maggioranza. In fondo si doveva fare un grande partito democratico, il più nuovo del mondo, Prodi consumava, non era abile, non bisognava far fuori. E sono convinto che a questo punto era questa la responsabilità nei nostri confronti che ci si riproverava. Cioè 2 anni fa, l'anno scorso, si è cercato di fare scomparire finalmente i radicali dalla politica italiana. Ora è scomparso Veltroni, noi non ancora. Diciamolo. E quindi anche con Franceschini, io sono la mia posizione, c'è quella di Spadaccia, ma vogliamo sintetizzare anche un'altra in modo più personale. Con Franceschini sembra che appaia una politica del Partito Democratico. Io sostengo, ho sempre detto, che dall'Oft e dintorni tutto c'era fuorché una politica. Vi era potere, sottopotere, storie, sgarbi, cose, quello che c'è stato, insomma, no? E quindi nel momento in cui c'è una politica del Partito Democratico, spero che si possa improvvisare accordi politici, ma quello che Franceschini di già aveva detto che sarebbe, per esempio, no, l'anagrafe degli eletti, stanno in televisione, oggi è chiaro che Berlusconi è anche d'accordo nell'aiutare al massimo il povero Partito Democratico. No, gli interventi in televisione di Franceschini sono numerosi e sono, come dire, molto ben presentati, no? E incalzanti. Ebbene, a me va bene questo, però sarebbero capaci di dire i nostri tot comuni e via dicendo, e noi in Parlamento, ma lo dirlo in televisione. È fondamentale questa proposta radicale, che è quella appunto nei confronti di tutte le caste, di compiere un atto che è importante. No, già questo, ma naturalmente su questo non viene detto, come è stato detto, presente Franceschini dal fu politicamente Veltroni nell'unica riunione che siamo riusciti ad avere con loro. Sì, sì, su questo va benissimo, certo. E poi anche l'altra cosa che chiedete, che Beltrandi non venga castigato perché è stato un buon, nell'altra legislatura già un buon segretario della presidenza della commissione di vigilanza, senz'altro. Tutte e due le cose andate all'aria, no? Qualcosa quindi di politico, io accetto anche delle pezze, voglio farlo, non ho bisogno, come Di Pietro e gli altri, di fungere da corvi del Partito Democratico. Ho bisogno dell'opposto, per noi sempre tanto meglio, non tanto peggio, tanto meglio. E va bene per Claudio Fava, e va bene per... non perché siamo buoni, perché abbiamo delle convinzioni, i medici...

0: o chi sia, non credo che il povero Francesco conta molto più lì dentro, insomma, parlo di Rutelli, ma ho l'impressione che loro sono tutti d'accordo su quest'anno di Rai, no? È stata la Rai che ha dovuto abolire i diritti civili e politici fondamentali, no? Nella sua attività. Vediamo, però dico, non ignoro e non ritengo di cosa secondaria che Europa, Menechini, Federico Orlando, quella Europa è organo del Partito Democratico. E lì c'è stato l'atteggiamento assolutamente opposto a quello infame di quando era il 2005, non mi ricordo, che ho ricordato prima, e anche a quello suicida, purtroppo, no? Non solo un po' assassino di diverse cose, delle elezioni del 2008. Quindi cerchiamo di lavorarci, ma lo ripeto, poi resta l'altro problema. Ci offriranno un posto? Ci offriranno due posti? Il problema è oggi uno solo, che se c'è accordo e alleanza, questa sia un fatto noto e da giustificare, nei quali noi possiamo comunicare perché e come, non che siamo, come dire, automaticamente considerati come supporto di Franceschini, invece che come eravamo piuttosto critici nei confronti di Veltroni. Non c'è granché, ho fatto un esempio. Morando nel fare la sua relazione come commissario a Napoli, ma anche invece la sua responsabilità nella segreteria del nuovo partito, ha addirittura menzionato nel suo documento programmatico, diciamo, per, non so, il convegno del partito, il congresso organizzativo, proprio la questione dell'anagrafe degli eletti. Ma questa è una battaglia politica da fare e da rivendicare.
1: Beh, quella di
0: Ho
1: Morando,
0: fatto un esempio,
1: no,
0: ho
1: no, no,
0: fatto un
1: ma è un
0: esempio.
1: esempio, come dire,
0: Per dire un esempio che a noi come radicali ce ne fotte una bella, proprio zero, no? In termini di interesse di partito.
1: No, certo, no, anche perché poi quello è stato l'unica presa d'atto e mantenimento di parola rispetto al tema, perché tu ricordavi prima la riunione nazionale, ma questa uscita di Morando è seguita ad una riunione con l'Associazione per la Grande Napoli, dove il tema era stato proposto a
0: Certo.
1: Morando e Morando molto correttamente l'ha inserito, quindi può essere un segnale di inversione di tendenza. Speriamo.
0: Ma solo per intenderci, muta la tendenza, se diventa un obiettivo politico.
1: Ah, certo.
0: Quindi, se il segretario che parla d'intesa, perché su questo sono un unico partito, d'intesa anche con il governo, eccetera, alla televisione costantemente e spieghi perché c'è questa, magari non sarà nemmeno una differenza, perché è vero che anche noi ci troviamo, come tu ricordavi, un po' in difficoltà a ripetere situazioni, a rivendicare i comportamenti come nell'83, perché la gente le dimentica, ma vorrei dire con molta franchezza, mi augurerei che questa situazione cambiasse, perché vorrei che anche Gianni Letta potesse ricordare la sua storia in questi 20 anni. Ho l'impressione che è un po' difficile.
1: Senti, una cosa ti volevo chiedere, ma in questo dibattito che è sicuramente complicato e si complicherà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, è inevitabile, come ti trovi col partito? Cioè hai degli stimoli, delle resistenze?
0: Guarda, dicevo, noi pur essendo qui ci stiamo riunendo quasi quotidianamente e devo dire con riunioni di 30, 40, non sono o della direzione del comitato, ma devo dire di tutti gli operativi, diciamo, a cominciare da Emma, Marco, Cappato, i parlamentari, i responsabili delle singole

0: parti costituenti del partito tutte. E lì c'è, mi pare, una situazione di profonda convinzione del taglio, radicale, della radicalizzazione della prospettiva della resistenza radicale, europea, laica, civile, come resistenza che oggi intende proporre a sé e agli altri la propria collocazione naturale e necessaria al governo anche delle istituzioni del nostro paese, proponendosi quindi come elemento di aggregazione. Cioè, probabilmente si dovrà scegliere come elemento di aggregazione Vendola o Bonino, e non mi pare che ci possano essere molti dubbi, anche perché, diciamolo, in questo periodo Emma Bonino ha avuto degli interventi su tutto l'arco delle questioni economiche e connesse di estrema felicità, voglio dire, dall'Alitalia a questa questione delle pensioni le ha, a mio avviso, azzeccate magnificamente tutte, no? E quindi da questo punto di vista abbiamo visto come, tu lo ricordavi, a Chianciano, una cosa assolutamente improvvisata, convocata in 8 giorni in quelle condizioni. Tutti avevamo l'impressione di una partenza con poche persone, via dicendo. Credo che poi ha avuto momenti di un dibattito molto singolare, elevato, importante, interno e non solo interno. E ha rappresentato un elemento, mi pare, abbastanza, quel che mi dicono, di internet e delle altre cose, abbastanza un salto, come dire, di ottimismo e di ripresa un po' da parte dell'opinione radicale o da parte dei militanti, perché si può. Quindi il problema però è quanto si riesce a trovare i mezzi, ancora una volta, gli utensili per condurre una qualsiasi politica, in particolare questa sulla quale credo che ci sia davvero molta convinzione nel partito. Ma significa una conversione anche, come sempre, no? Se tu decidi una svolta non strategica ma tattica importante, perché la strategia resta quella, in questo caso se ne puoi fare i conti dei mezzi, non hai. No, perché una cosa di grande ambizione richiede un minimo di strumenti per farlo sapere.
1: Certo.
0: Far conoscere questa ambizione. E l'assenza di democrazia, d'altro, è tale che non ci fa essere tranquilli, sereni. L'ho detto, ma che cosa dobbiamo fare, visto che la cosa principale per noi resta, principale, ho detto, è importantissima, ma non principale quella del risultato elettorale. Ma per noi è appunto quello di un salto di qualità in una opposizione che sia esplicita di regime per un altro regime. Chiaro, quest'altro regime con fondamenti di riforma, vi è tutti scritti, tutti quanti non mutabili, vuol dire non negoziabili, non per scimmiottare quell'altro su, ma perché. Torno a dire, a me basterebbe che la gestisse Cesare Salvi una parte importante di questa battaglia. Vi sono anche a destra segnali sui problemi etici, ma devo dire anche, oggi ho letto una posizione ulteriore che gli è stata data da quel prezioso gentiluomo intelligente che è Volontè, Benedetto della Vedova. Sottolineare e dire a Volontè, lagnati pure, perché Volontè aveva detto Berlusconi ricomincia con questa storia della libertà di coscienza sui problemi etici, e Benedetto ha subito colto l'occasione per dire sì, e deve essere così, e sarà così, eccetera. Beh, quindi io voglio sottolineare anche come dai compagni radicali presenti nell'altro schieramento, forse sta crescendo la capacità di esprimersi politicamente in una situazione che anche per loro sembrerebbe essere o smentirsi, no? O morire. E invece no, spero che non sia così.
1: Beh, in effetti questa dichiarazione di Berlusconi è significativa, perché sembra la chiusura di una fase che è stata molto breve, ha avuto subito un'accelerazione di carattere addirittura costituzionale, ma adesso Berlusconi sembra ritornare al tema della libertà di coscienza. Questo sembra essere un aspetto che evidenzia le contraddizioni dentro il Popolo delle Libertà, ed è merito anche di Della Vedova averle evidenziate. Ma non è che è un po' merito anche di Rutelli con la sua proposta, che è stata davvero troppo sbilanciata verso i cattolici tradizionalisti, chiamiamola così, ma che però ha aperto anche delle contraddizioni dentro il Popolo delle Libertà, perché lì a questo punto hanno fatto la gara a chi era il più fiero sostenitore delle tesi ratzingeriane, e si sono scontrati fra loro, e questo è quello che è successo, o no?
0: Sì, e cercano di essere concorrenti rispetto appunto a Rutelli. No,
1: sì, d'accordo.
0: Tu
1: d'accordo.
0: Eri con Giovanni Paolo II, ma con Ratzinger siamo noi, Volontè, Casini, l'UDC, quest'altra opposizione.
1: E a quel punto Berlusconi si è stufato e ha detto libertà di coscienza, così evitiamo il problema, mi pare di capire.
0: No, ma il problema di Berlusconi è che lui è indotto a stufarsi sempre molto presto, io lo capisco, delle cose che dice e delle scelte che fa, in tutto qui.
1: Ho capito. Senti, a proposito, dopo il discorso di Chianciano, hai avuto modo di risentire Rutelli?
0: Fammici pensare, non voglio dire no, perché ci volevo pensare? Perché volevo cercarlo e invece non l'ho cercato. Adesso mi rendo conto che non l'ho cercato, ecco, no.
1: Comunque lui non ti ha cercato, questo era...
0: No, dunque credo che alcuni nostri compagni l'hanno incontrato alla Camera, brevemente, l'hanno incontrato, ma credo è stato uno scambio di battute in cui lui diceva che era molto soddisfatto di come fosse stato l'incontro che aveva avuto a Chianciano con noi.
1: Sì, perché poi questa settimana ci consente anche di fare un poco un bilancio che domenica scorsa ovviamente non potevamo fare se non in parte, dell'eco mediatica del congresso di Chianciano, anche perché in realtà ci sono stati articoli fino a metà settimana, magari su un giornale, su due, però insomma come giudicare questa? Perché c'è una certa attenzione, non si può negare, c'è stata.
0: Sì, ma credo che stavo riflettendoci.
1: Beh, sai, dal Secolo al Manifesto, anche giornali di
0: nicchia. Il Secolo, diamo atto che Il Secolo, tu l'hai già notato anche in una rassegna stampa, è un'attenzione ai nostri confronti, certo, non nuova e non occasionata solo lì. E questo riguarda un po' molto di Alleanza Nazionale, tra l'altro, non solo Il Secolo, no? Questo lo si trova. Poi c'è stato, sia pure in un supplemento, questa cosa l'ho vista, del Corriere della Sera, questo accenno nell'ambito di un suo articolo di Pane Bianco nei confronti nostri, no? Per cercare di riproporre gli opposti estremisti.
1: Sì.
0: Noi su questo no, siamo opposti estremisti, perché avremmo scelto, non sarei sicuro, ma quando fui responsabile di dire noi giacobini non siamo. E quindi, pur amandolo moltissimo, sono il principale responsabile di avere mollato il nostro simbolo di partito radicale dei democratici e liberali, che era un simbolo giacobino, per poi quasi subito approfittare, diciamo, anche della simpatia che per noi e solo per noi sembrava avere Mitterrand in Italia, potemmo subito invece avere l'altro simbolo che adottammo, ed era quello della rosa nel pugno, no? Allora, non mi ricordo se Angelo fosse d'accordo, su questo passaggio, vorrei andarmi a rivedere Angelo Panebianco.
1: Eh sì, perché all'epoca comunque, era ancora nel Partito Radicale.
0: Comunque guarda, questa questione, Galli della Loggia, l'altro, il terzista, il vice direttore terzista per antonomasia,
1: e Luigi Battista. Battista, sì.
0: Adesso è arrivato di rincalzo. Cioè...
1: Scusa, Marco? È andata via la voce, cosa? No, scusa, Marco, c'è un problema di voce. Guarda un po' che hai mosso.
0: Adesso?
1: No, adesso.
0: Come va?
1: Allora sì.
0: Ecco, va bene. Allora sì. Dicevo, per cui Paolo Mieli. C'è un'altra cosettina. Sì, no, per cui
1: sì,
0: Paolo Mieli
1: sì.
0: ha dovuto ritenere che insomma un po' di rincalzo ce n'era bisogno e ha convinto anche Angelo Panebianco a venire a mettere. Come dire, il suo contributo su questa storia degli opposti estremismi che di già lui aveva avanzato, però credo che questa roba non abbia grande, mentre tu sai cosa intendo,
1: sì.
0: Vorrei dire che forse ero qui, la cosa non è come dire, non è stata utilizzata in online forse come volevo, lo farò quando vengo giù a Roma. Ma c'era una cosa deliziosa, è stato questo articolo che ho visto qui a Bruxelles di Feltri Carlo Rossella.
1: Sì.
0: E come io alcune volte ti avevo già detto in passato, ero certo di ricordarmi di una cosa,
1: sì.
0: Ma forse dice no, non ha sentito nessuno. E adesso possiamo annunciare che nei prossimi giorni tornerò fornire una cosa deliziosa su Carlo Rossella, insomma.
1: Sì,
0: Carlo
1: sì.
0: Rossella che...
1: Sì, sì.
0: Carlo Rossella che in un intervento pubblico, ma riservato, insomma, a casa di Giuliano Ferrara, ha comunicato... Uno ci ha comunicato che lui fa parte di una storia di cattolici oppressi, umiliati, ma una bellissima una sequenza, una, e tanto dico di quei cattolici non ne avevamo notizia, però invece lui, e poi dice comunque che a questo punto resta a combattere in Italia, intanto per dare una lezione a quelli che hanno tolto il diritto di parola al Papa, al Pontefice, lui dice al nostro leader, all'Università di Roma, e questi occorrerà reagire anche al minimo fisico, non solo così, intendo morale, ma poi anche perché me ne sono convinto, perché ho trovato, so in Italia ci abbiamo finalmente il nostro Martin Lutero King, e dice c'è Giuliano Ferrara. Allora, dopo quell'articolo di Feltri, credo che forniremo questo documento, perché lo trovo ghiotto, bello, interessante, sorprendente, davvero, per una volta finalmente è una cosa allegra, no? Perché poi molti sul foglio leggono le cronache mondane del jet set internazionale e via dicendo, e quindi scopriamo un amico che ha saputo nascondere per 30-40 anni una condizione di oppressione, di discriminazione, di mortificazione, di umiliazioni, perché cattolico poi in più, e quindi vabbè,
1: sì.
0: Annunciamo quindi, annuncio.
1: Benissimo.
0: Cioè mi occuperò un po' di più anche di Facebook, di quel, perché voglio ringraziare tutti coloro che si iscrivono come amici, coloro che grazie a Simone Sapienza e altri compagni si trovano ad avere questa occasione un po' di incontro con noi e con me, e adesso ritornando a Roma, perché non sappiamo ancora se ritorneremo a Roma alla fine della sessione di questa settimana a Strasburgo, o se annunceremo domani al Parlamento europeo i nostri colleghi Marco Cappato ed io, che la realtà, la gravità della situazione italiana ci costringe a lasciare i lavori del Parlamento europeo per accorrere in Italia, per fare azioni militanti, per cercare di salvare il salvabile in questo sfascio che stiamo constatando nel nostro paese.
1: Ho capito. Ma quell'articolo di Feltri, per la verità, però non era, diciamo così, elogiativo nei confronti di Rossella.
0: No.
1: Sembrava più che altro evocare un paradosso. Però è vero che poi a questo punto c'è molta attesa per questo consiglio di amministrazione del Corriere della Sera, ma è da dubitare che in realtà ci siano novità per quel che riguarda il direttore, non credo. Poi vediamo, insomma.
0: Sì, sì.
1: Anche quell'articolo
0: non lo credo nemmeno io.
1: Va letto in quella chiave, insomma.
0: Cioè, la cosa mi pare ghiotta, sintomatica, bella, italiana davvero, e come tale valorizzabile. Non è che la cosa me ne sono accorto e la trovo gustosa perché ci sarebbe la candidatura di Feltri per far fuori Mieli, no?
1: No, da, non era questo il senso dell'articolo, non era neanche questo.
0: Non lo so, non l'ho bene capito, io poi questi giochi, eccetera. Era un modo per bruciare quella candidatura, non lo so, capito, io su queste cose poi non leggo quasi mai, purtroppo, per motivi che si sa, da Gospia quando sto in giro, quindi forse non ne ho saputo.
1: Ma forse nemmeno da Gospia ci ha azzeccato stavolta, comunque sia. Forse non ci ha azzeccato nemmeno da Gospia, comunque sia. Va bene, lasciamo Carlo Rossella e veniamo invece in questi ultimi minuti. L'abbiamo solo affrontata di striscio, però la politica transnazionale questa settimana ha avuto un momento importante nel convegno, perché in realtà poi, ecco, qualche attenzione c'è stata. Il Corriere della Sera ne ha dato conto, a suo modo gliene va dato atto, con la polemica. Ne ha dato conto anche il Foglio, quindi sì. Qualche lettore lo ha senz'altro intercettato, qualche lettore non ascoltatore di Radio Radicale. Tu ritieni che questo convegno transnazionale abbia fatto dei passi avanti? Perché sai, c'è tutta la polemica sulle misure di Obama, ma anche sulle nuove scoperte sulle staminali, tutte cose di cui il convegno ha parlato a lungo, anche con partecipazioni illustri, quindi due minuti dedichiamogliene, insomma.
0: Certo, perché appunto c'è, diciamo, nessuna soluzione di continuità fra il convegno di Chianciano e questo il secondo congresso mondiale che fino a ieri pomeriggio di questo poi di fatto ha discusso, parlato e operato. Per un altro verso dico, adesso ci abbiamo a maggio il pontefice che va lì, credo che da questo punto di vista ne troveremo di tutti i tipi. Una cosa che mi ha colpito da qui, credo, è perché l'ho letto solo in un'agenzia, perché in questa storia alla fine stucchevole della pedofilia, di Don Noto, come si chiama, quell'altro, eccetera, ma oggi ne ho letta, non so se in agenzia ieri o su un giornale oggi, questa storia di un vescovo, non mi ricordo di dove, che è stato, così viene presentato, come il più importante collaboratore di tre papi, cioè di Paolo VI, di Giovanni Paolo I, non a lungo, prima che lo facessero fuori, insomma, e poi di Giovanni Paolo II, che ha chiesto di essere rimosso perché responsabile di avere sottovalutato la gravità di comportamenti pedofili di suoi sacerdoti e di avere forse, per dirle le cose come stanno, forse obbedito a quelle ingiunzioni papali. Forse il cardinale Ratzinger non era estraneo a questo, nel quale si diceva che non si doveva mai collaborare con le collaborare con le autorità civili in caso di responsabilità penali di pedofilia e dintorni. Ah, beh, no, vedo, invece mi portano qui, c'è una pagina intera, chiedo scusa, dov'è Repubblica? Aspetta, chiedo un secondo. Allora, Repubblica in cronaca. Sì, pedofilia, travolto il segretario di Tre Papi. Si dimette Magdi in Vaticano da Paolo VI a Wojtyla, vescovo irlandese e vabbè. Ecco, voglio dire, questa sequela di cose. Ci pensa Ratzinger, insomma, per quel che ci riguarda. Ma devo dire che anche pagano, anche in questo modo, la loro patologica sessuofobia, le loro ossessioni. Questi episodi sono, Romolo Muri le intuiva già queste cose 100 anni fa, sono il prodotto della sessuofobia vaticana, sono il prodotto di questo atteggiamento che vedono l'uomo, la donna, il mondo come nemico, perché il sesso e l'amore per loro sono del diavolo, e quindi vabbè che questa diavoleria gli si ritorca contro, devo dire è doloroso visto di che si tratta, ma come si dice, Dio non paga il sabato, in questo caso la notizia è di domenica, questa cosa mi pare abbastanza da annotare e magari da mandare a Don Noto. Questo Don Noto all'inizio aveva promesso che avrebbe svelato tanti potenti, eccetera, mi pare che sia un po' fermato, insomma.
1: No, si è fermato un altro suo sodale, che era procuratore capo in una città della Campania, che era lui poi quello che diceva che doveva perseguire la lobby dei pedofili, poi invece è andato in pensione, eppure di corsa è andato in pensione, perché sennò aveva qualche problema lui. Ecco. No, vabbè, oggi sul fronte dei vescovi, caro Pallella, c'è da segnalare solo una nuova dichiarazione dell'ineffabile vescovo, non sapremmo dire se lo sia ancora, Williamson, che oggi sostiene...
0: Guarda, posso dirla come non me ne frega niente, perché a me basta Ratzinger senza avere bisogno di...
1: No, ma vedrai che domani le dichiarazioni di Williamson sui giornali le trovi.
0: Sì, sì, mentre invece voglio dire, è interessante, ho letto questa cosa della Merkel, che starebbe in difficoltà gravi nel suo ambiente, perché la accusano di essere stata troppo laica nell'intervenire nei confronti del Papa tedesco, la accusano di essere piuttosto socialdemocratica, cioè, beh, insomma, questa Merkel è da seguire, perché vediamo, ma c'è un caratterino che forse può dare altre sorprese positive, non potendoci venire, mi pare, necessariamente come dalla Linke, no, da lì, perché mi pare che insomma non è in corsa come alternativa alla destra in Europa. Beh, insomma, staremo a vedere, questa qui ci è simpatica, magari si scopre che questa c'ha qualcosa a che vedere con Adenauer, quel tipo di presenza democratico cristiana che su quelle alle quali siamo abituati purtroppo da troppo tempo in Europa.
1: La tradizione della democrazia cristiana tedesca è cosa seria, non c'è dubbio, riesce a rinnovarsi. Poi forse queste difficoltà della Merkel dipendono anche dal fatto che anche lì qualche volontà ci sarà, quindi avrà fatto qualche
0: dichiarazione. Poi credo che lei sia comunque non cattolico, ma credo piuttosto luterana, credo.
1: Sì, lei
0: crede. Cristiana, ma luterana,
1: sì,
0: credo.
1: Sì, infatti, quello la salva. Va bene, senti, siamo oramai nel recupero della necessità di recuperare il ritardo col quale abbiamo iniziato e quindi è un po' il momento di tirare le fila. Mi pare che tu stai ancora decidendo come sarà la settimana che si apre per l'iniziativa radicale.
0: Sì, no, a me quello che importa è comprendere se qualcuno se importa qualcuno, se posso dare una mano alle compagne e ai compagni radicali che sono spasmodicamente mobilitati per riuscire a vincere le condizioni antidemocratiche del nostro paese in questa circostanza, se vogliono ascoltarmi un tantino. Noi non sappiamo davvero, lo ripeto, è questa la cifra, non sappiamo davvero che cosa ancora inventarci per evitare che la forza di gravità di questa caduta della politica, delle istituzioni italiane diventi sempre maggiore fino a quello che accade dei corpi morti che con la forza di gravità continuano a precipitare e quando si schiantano fanno disastri non solo a sé, ma anche al luogo dove cascano. Tutto qui, questo è, vorrei che questo venisse colto da radicali e da non radicali, venisse colto come quello. Che cosa davvero non sappiamo, che cosa inventarci ancora, visto che sono 40 anni che inventiamo, stiamo ancora inventando, ma in questo momento rispetto alla realtà italiana, e non solo, ma diciamo intanto rispetto alla realtà italiana, vorrei che ci venissero delle risposte quanto più qualificate. Voglio dire anche a questo, di gente che dice farei questo, sono disposto a questo, facciamo quest'altro, perché davvero ne abbiamo bisogno. Ecco, chiediamo aiuto con fierezza, chiediamo aiuto perché non sappiamo davvero che cosa ancora inventarci, e qualcosa inventeremo, ma che cosa inventarci per evitare veramente il proseguirsi e l'affermarsi di questa nuova tragedia italiana e non solo italiana.
1: La sessione di Strasburgo?
0: E la sessione di Strasburgo dobbiamo decidere appunto con Marco, che sta qui, dobbiamo vedere e un po' discutere con, di nuovo anche con gli compagni lì a Roma o lì da voi, se proprio c'è una nostra richiesta di arrivare a una risoluzione, non solo un dibattito sul Tibet, ci sono diversi fronti che possono essere, o se invece dovremo compiere un gesto che varrà anche come gesto di informazione politica da dare al Parlamento europeo e magari anche al Consiglio d'Europa sul fatto che noi riteniamo di dovere disertare questa volta la sessione per accorrere a dare il nostro apporto militante sul fronte italiano, che riteniamo essere un fronte che può creare tragedie non più solamente sulla penisola, ma di nuovo anche in Europa ed altrove.
1: Va bene, allora direi che abbiamo toccato tutti i temi e il quadro della settimana che si apre esce nella sua problematica, e quindi possiamo aggiornarci a domenica prossima con questa trasmissione, ma probabilmente già a domani per sentire poi l'evolversi di questa battaglia radicale, no?
0: Bene. Esatto, assolutamente. E poi martedì mi pare, no, domani poi c'è anche Emma che farà il suo intervento.
1: Certo, quindi, sì, domani, sì, alle 10:30, sì, domani mattina, come sempre.
0: E devo dire che in questo momento l'apporto di Emma è davvero straordinariamente, anche rispetto allo straordinario normale, straordinariamente importante.
1: Benissimo, grazie a Marco Pannella, in collegamento da Bruxelles. Il programma può essere visto anche in audio video su radioradicale.it e restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi riprendono.
2: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che vi abbiamo riproposto questa sera. Questa volta si trattava di un'intervista dell'8 marzo del 2009, moltissimi temi, il congresso per la libertà di ricerca e il fronte internazionale, transnazionale dei fondamentalismi, tema che avete sentito più volte affrontato nel corso dell'intervista, ma poi la storia recente italiana anche come simbolo, diciamo, delle gravi contraddizioni della mancata affermazione delle istituzioni democratiche liberali nel nostro paese. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta, e ci fermiamo anche per questa sera con questa trasmissione realizzata con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora ascoltiamo Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Nella puntata di oggi parliamo di un tema che ci riguarda da vicino, ovvero la sanità pubblica, che tra mancanza di investimenti, personale carente, disparità territoriali e una popolazione che invecchia rapidamente. Un sistema che oggi mostra segni evidenti di fatica. Negli ultimi mesi diversi report, a partire da quello della Fondazione Gimbe, ci restituiscono un quadro chiaro: la sanità italiana è sotto pressione e la coperta è sempre più corta. Partiamo quindi dai numeri. Nel 2024 la spesa sanitaria pubblica in Italia si è attestata al 6,3% del PIL, ben al di sotto della media europea che si aggira intorno al 6,9%. In termini assoluti parliamo di 130 miliardi di spesa pubblica a fronte di oltre 176 miliardi complessivi se consideriamo anche quella privata. E qui sta uno dei problemi principali: quasi un quarto della spesa sanitaria è ormai a carico diretto delle famiglie. Questo significa anche che sempre più italiani rinunciano a curarsi. Nel 2023 sono stati 4,5 milioni i cittadini che hanno rinunciato a prestazioni sanitarie e 2,5 milioni lo hanno fatto per motivi economici. Ma perché succede questo? Perché da oltre un decennio la sanità pubblica italiana è sottofinanziata in modo strutturale. La manovra 2026, presentata come una manovra di rilancio, secondo Gimbe in realtà non cambia il quadro. Certo, ci sono più risorse in un nominali, il Fondo Sanitario Nazionale salirà a 143 miliardi di euro, ma in rapporto al PIL la spesa scenderà al 5,9% e continuerà a calare nei prossimi anni. Nel frattempo le liste di attesa si allungano, i pronto soccorso restano in affanno e il personale continua a diminuire. Negli ultimi anni abbiamo perso oltre 40.000 professionisti tra pensionamenti, dimissioni e contratti precari. Il tetto di spesa sul personale sanitario, fermo da oltre 10 anni, impedisce inoltre nuove assunzioni stabili. Il risultato è che gli ospedali faticano a coprire i turni e l'assistenza territoriale, quella che dovrebbe alleggerire gli ospedali, non riesce a decollare. E poi c'è la geografia delle disuguaglianze. Nel rapporto Gimbe emerge che solo 13 regioni su 21 rispettano i livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA. E questo significa che il diritto alla salute in Italia non è ugualmente garantito per tutte ovunque. La sanità pubblica, un bene comune, pilastro della coesione sociale, rischia così di scivolare lentamente verso un modello misto dove chi può paga e chi non può rinuncia. Come dice la Fondazione Gimbe, senza un rilancio strutturale il diritto alla salute rischia di fatto di diventare un privilegio. Di tutto questo parliamo oggi appunto con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buon ascolto, noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che è una fondazione di diritto privato che ormai da anni opera sul territorio nazionale con tante tipologie di attività, a partire da quelle formative per tutti i professionisti sanitari, al nostro progetto di educazione delle scuole che si chiama La Salute Tiene Banco ed è destinato ai giovani delle ultime 2 anni delle scuole superiori, a tutte le attività supporto istituzionale che facciamo per aziende sanitarie, regioni, come attività di consulenza, e ovviamente a tutte le nostre attività che rientrano nell'ambito della campagna Salviamo il nostro Servizio Sanitario Nazionale, una campagna lanciata nel marzo del 2013 che vuole mettere al centro della discussione politica, ma anche dei cittadini, l'importanza di mantenere un servizio sanitario pubblico quale pilastro della democrazia, uno strumento di coesione sociale, ma anche leva di sviluppo economico. E questa campagna prevede tante azioni, la più importante è la pubblicazione annuale del rapporto Gimbe, ma anche tanti report e analisi annuali che servono sostanzialmente a mantenere alta l'attenzione su quelle che sono le criticità e anche a proporre delle soluzioni.
2: Ecco, e a proposito del rapporto nazionale, io partirei proprio da questo: è stato da poco presentato l'ottavo rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale, quello appunto del 2025. Può illustrarci un po' i dati chiave e dove si segnalano le maggiori criticità, in particolare quali sono i trend che più preoccupano in termini di accessibilità e finanziamento?
1: Ma il problema fondamentale che è emerso dall'ottavo rapporto Gimbe, i cui dati sono riferiti tutti all'anno 2024, è che la crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale non è più un problema da addetti ai lavori, come lo era soprattutto negli anni prima della pandemia, dove si discuteva tra addetti ai lavori, perché oggi le criticità della sanità pubblica si riversano su 60 milioni di persone, partendo da interminabili liste d'attesa, passando per questi pronto soccorsi sempre molto affollati, dalla indisponibilità di medici di famiglia che in alcune regioni si fa fatica a trovare, soprattutto nelle aree interne, a tutte le diseguaglianze che esistono, non soltanto tra regioni, in particolare il gap strutturale tra quelle del nord e quelle del sud, ma diseguaglianze anche all'interno delle singole regioni, tra aree metropolitane, aree rurali, piuttosto che a bassa densità abitativa o con problemi di orografia e viabilità, dove le persone hanno minore accesso alle cure. E poi c'è il grande tema dell'impatto economico o delle mancate tutele pubbliche, la spesa privata che aumenta, ha superato 41,3 miliardi, molte famiglie si impoveriscono, affrontano quelle che vengono chiamate spese catastrofiche, e ci sono 5,8 milioni di persone che, secondo dati dell'Istat, hanno rinunciato a una o più prestazioni sanitarie nel 2024. Questo dato ha fatto sì che la spesa a carico delle famiglie ha subito quasi una lieve flessione rispetto all'anno precedente, ma per un fatto molto semplice, che ormai anche la spesa delle famiglie non è più un indicatore delle mancate tutele pubbliche, perché molte famiglie, a causa del livello di povertà, sono quasi 6 milioni i poveri le persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta, non riescono nemmeno a spendere. Quindi è un po' venuto meno quella funzione del servizio sanitario pubblico come strumento, diciamo, di tutela della salute, perché non solo non riesce a erogare in maniera equa i livelli essenziali di assistenza, ma addirittura ci sono tante persone che non riescono a curarsi nemmeno in tasca propria. Allora, questi sono quei famosi indigenti a cui la Repubblica dovrebbe garantire delle cure gratuite. I temi su cui ci siamo soffermati in particolare durante il rapporto è che queste sono le conseguenze di un imponente definanziamento che non è avvenuto nell'ultimo anno, nell'ultimo governo, ma è qualcosa che dura, diciamo, dal 2010. Perché noi identifichiamo questa data? Perché il 2010 era l'anno in cui la nostra spesa sanitaria pubblica pro capite era pari a quella della media dei paesi europei. Quindi non spendevamo sicuramente quanto la Francia o la Germania, però di fatto avevamo una spesa allineata alla media dei paesi europei. Da quell'anno, a causa di tagli e dei finanziamenti perpetrati da tutti i governi, la forbice si è cominciata ad allargare ed è arrivata nel 2019, quindi l'anno prima della pandemia, a circa 500 euro a persona in meno rispetto alla media dei paesi europei, che in termini di popolazione equivaleva allora a circa 30 miliardi. Poi, dopo la pandemia, nonostante tutte le forze politiche si fossero impegnate nella fase più drammatica, a dire beh, dobbiamo rinforzare la sanità pubblica, ma è più tagli, reinvestimenti e quant'altro, il risultato è che nel 2024 questo gap è arrivato a più di 800 euro pro capite e quindi abbiamo superato i 42 miliardi. Allora, questo cap fa capire bene che non è che il Servizio Sanitario Nazionale morirà da un giorno all'altro, ma è una sorta, diciamo, di lento scioglimento, come una sorta di ghiacciaio con i cambiamenti climatici, un po' per asfissia finanziaria, un po' per indifferenza della politica, un po', devo dire, anche per inedia dei cittadini che tutto sommato cerca, ognuno di noi cerca una sorta di via d'uscita a questa crisi della sanità pubblica con mezzi individuali, senza rendersi conto che stiamo perdendo un pezzo di Stato sociale per ragioni di varia natura, non solo finanziarie, perché poi c'è il tema delle riforme, ma prevalentemente finanziarie, anche perché oggi la grande crisi del personale sanitario, volente o nolente, riconosce nell'importante, diciamo, scaricamento di questo taglio sulle spalle dei medici, dei infermieri, tutti i professionisti sanitari, sia dipendenti pubblici sia convenzionati, perché di quei 43-44 miliardi che mancano all'appello, di fatto circa 30 sono stati tolti ai professionisti sanitari. Quindi, se oggi i medici vanno via dal servizio pubblico, gli infermieri non vogliono fare più gli infermieri, cioè i giovani non lo vogliono fare più perché vedono che praticamente è una professione meno attrattiva, è vero che con i soldi non si può fare tutto, ma sicuramente il definanziamento rappresenta la causa principale di questa grande crisi che ormai ci portiamo dietro da circa 15 anni.
2: Ecco, prima di tornare sia sulla questione del personale sanitario, che sembra assolutamente centrale, sia poi anche il cambiamento in qualche modo delle abitudini e delle possibilità di accesso al sistema sanitario per i cittadini, volevo chiedere di rimanere un secondo sulla questione del definanziamento. Ecco, su questo ci può dare qualche dato in più, come è cambiata, come continua a evolversi, diciamo, la spesa sanitaria e come, dove si va a collocare a livello, diciamo, internazionale rispetto ad altri paesi OCSE e il nostro paese.
1: Ma è evidente che questa riduzione progressiva del finanziamento pubblico ha fatto sì che nei benchmark internazionali con la spesa sanitaria noi scendiamo anno dopo anno. In termini di percentuale del PIL, nel 2024 abbiamo destinato il 6,3% alla spesa sanitaria rispetto al 6,9% della media OCSE, rispetto al 6,9% della media europea, il 7,1% della media OCSE. Sono apparentemente piccoli punti percentuali, decimali, però in realtà sono svariati miliardi, voglio dire, perché in termini, diciamo, di spesa sanitaria pro capite le differenze ce le siamo già dette, ma soprattutto in termini di spesa sanitaria pro capite fa un po' impressione vedere che l'Italia rappresenta la prima tra i paesi poveri, perché noi precediamo soltanto i paesi dell'Europa dell'Est, anzi addirittura l'Estonia e la Repubblica Ceca ci hanno superati, Portogallo e la Grecia, perché la Spagna è davanti a noi. Quindi io credo che sia un momento storico in cui la politica, ma quella con la P maiuscola, se esiste ancora, debba prendere atto che la vulgata che noi siamo capaci di ottenere grandi risultati, per esempio in termini di aspettativa di vita, mantenendo una spesa sanitaria sobria, non funziona più, perché la corda è stata tirata a tal punto che adesso ci sono una serie di disfunzioni che anche avendo domani mattina una quantità enorme di risorse, noi non riusciamo a risolvere, una per tutta, la demotivazione del personale sanitario. E questo riduzione della spesa pubblica ha fatto sì che in termini percentuali la spesa privata sia aumentata in maniera importante, non solo attenzione in termini assoluti fino a 41, quasi 42 miliardi, ma anche in termini percentuali, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2016 disse che se un paese ha una spesa a carico dei cittadini rispetto a quella totale che supera il 15%, già ha un servizio sanitario misto senza che nessuno gliel'ha detto. Allora noi stiamo intorno al 23%, ed è evidente che questa percentuale fa sì che noi non riusciamo a coprire le tutele pubbliche con la spesa sanitaria a carico dello Stato, i cittadini devono metterci tanto del proprio e nonostante questo, come dicevo, molti rinunciano. Quindi siamo in un momento, diciamo, dove o c'è una vera e propria inversione di rotta oppure questo scivolamento del ghiacciaio continuerà inesorabile lasciando, tagliando fuori dai diritti sempre, un numero sempre maggiore di persone.
2: Ecco, su questo vorrei tornare un secondo appunto alla questione dal punto di vista dei cittadini. Lei parlava già del forte aumento della spesa privata e voi nel rapporto citate diciamo, anche alcune diciamo, misure volontarie o involontarie prese dai cittadini, per esempio la scarsa adesione a piani di prevenzione oppure il mancato follow-up. La migrazione anche regionale, ecco, su questo quali sono proprio gli effetti diretti, diciamo un po' della crisi che contraddistingue il sistema sanitario nazionale su poi le scelte, individuali delle famiglie?
1: Ma noi nella parte iniziale del rapporto abbiamo distinto, diciamo, in due box, due macro categorie di problematiche che vivono i cittadini, alcune che sono reali conseguenze dell'indebolimento del servizio pubblico. Le abbiamo già citate, le liste d'attesa, i pronto soccorsi, la difficoltà di trovare un medico di famiglia, la migrazione sanitaria, l'aumento della spesa. Dall'altro però abbiamo tenuto a precisare che anche il cittadino deve fare la sua parte, perché ci sono alcuni, diciamo, comportamenti dei cittadini che non aiutano il servizio sanitario, per esempio richiedere troppi esami che non servono, per esempio andare al pronto soccorso per condizioni, tra virgolette, diciamo, poco gravi, o addirittura per poter fare delle prestazioni che non si riescono a fare per la lunghezza della lista d'attesa. Però la parte che ci preoccupa di più in termini di impatto di comportamenti inadeguati è che i cittadini fanno molta fatica a seguire stili di vita salubri. Pensiamo al fumo, pensiamo all'alcol, pensiamo a tutta alla mancata attività fisica, all'alimentazione, che ovviamente sono tutti, diciamo, interventi di prevenzione primaria che, se non seguiti, producono nel tempo più malati. E quando i cittadini poi diventano pazienti perché hanno uno o più malattie, non sono così ligi nel seguire le terapie, quindi mancata continuità terapeutica, fanno dei follow-up diagnostici che non sono sempre, diciamo, in linea con quanto raccomandato. Ecco perché è un momento storico in cui, oltre alla politica, i professionisti sanitari e i cittadini devono acquisire consapevolezza che il servizio pubblico deve essere utilizzato adeguatamente, ma non deve essere utilizzato per cose che in realtà sono poco utili, ma soprattutto che noi tutti dobbiamo metterci del nostro per produrre meno malati, perché una delle cose più importanti che ha detto l'OCSE nel suo rapporto sulla sostenibilità fiscale dei servizi sanitari è che la strategia primaria è quella di produrre meno malati, perché noi con l'aumento della vita media, l'aumento delle malattie croniche, l'aumento del costo dei farmaci e tecnologie, se noi non riduciamo con interventi di prevenzione primaria e secondaria il numero di malati, soprattutto di malattie croniche non trasmissibili, penso all'infarto, al diabete, alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, all'artrosi, cioè tutte queste patologie avranno un carico economico, oltre che sociale, difficilmente sostenibile anche se il finanziamento pubblico fosse straordinariamente elevato. Bisogna sempre investire di più in prevenzione, soprattutto primaria.
2: Ecco, anche perché diciamo, a fronte di questo insomma, progressivo definanziamento del sistema sanitario nazionale, un altro nodo a cui accenna il rapporto di Cimbe è la crescita dei bisogni, soprattutto con la crescita dell'età media della popolazione, tutti i bisogni insomma, poco coperti dal sistema sanitario nazionale e che aggravano insomma, ulteriormente la spesa privata a carico delle famiglie. Quale scenario prevedete nei prossimi 5-10 anni e quali sono gli interventi strutturali necessari in questo senso?
1: Ma il vero problema, perché accanto al sottofinanziamento, l'altro grande, diciamo, strumento abbandonato della politica è rappresentato dalle riforme, che noi non dobbiamo dimenticare che eroghiamo, finanziamo, valutiamo l'assistenza sanitaria con norme che sono state scritte nel 92 e nel 93, la 502 e la 517, che è l'ultima vera riforma. Risale al 1999, la cosiddetta riforma Bindi. Allora si capisce bene che noi in questi 25-30 anni abbiamo praticamente attraversato una evoluzione demografica del paese, di natalità, aumento della vita media, aumento del numero di malattie che stanno negli anziani, voglio dire da 3 a 4, e soprattutto siamo nel bel mezzo di una trasformazione digitale di cui non riusciamo a sfruttare tutte quelle che sono le opportunità. Le faccio un esempio molto semplice. Quando nel 1980-81 cominciarono, diciamo, a definirsi a definire i massimali per i medici di medicina generale, si stabilì che il massimo doveva essere 1500, ma quel numero di 1500 teneva conto del fatto che noi avevamo allora il 15% della popolazione di ultra 65 anni, che poteva essere adeguato. Oggi gli ultra 65 anni sono circa il 30%. Allora si capisce bene che con questo carico di anziani che devono gestire i medici di famiglia non possono farcela, perché i bisogni di popolazione sono enormemente più grandi. Ma è evidente che l'altro grande tema è quello dell'integrazione sociosanitaria, di cui si parla anche qua da almeno 20 anni, ma non si è mai riuscito a gestire. Noi abbiamo sempre più persone non autosufficienti o in maniera parziale o in maniera totale, persone che hanno tanti bisogni di tipo sociale e meno di tipo sanitario, ma l'integrazione tra questi due mondi parte già divisa all'inizio, perché i bisogni sanitari, sappiamo, vengono pagati dal Fondo Sanitario Nazionale, quindi dal Servizio Sanitario Nazionale. La maggior parte dei bisogni sociali invece sono a carico dei vari emolumenti in denaro erogati dall'INPS, dalle pensioni di accompagnamento a quelle di invalidità, alla legge 104. Questi due mondi purtroppo non sono adeguatamente compenetrati, e oggi distinguere qual è il bisogno sanitario da quello sociale, soprattutto in malati cronici, pensate all'Alzheimer, pensiamo a tutte le malattie neurodegenerative, non è così semplice. Quindi dove finisce il bisogno sanitario e dove comincia quello sociale? Allora, questo probabilmente in una visione futura di un paese moderno come l'Italia, e sempre, diciamo, all'apice per tutta una serie di innovazioni, forse noi oggi dobbiamo cominciare a pensare a un servizio socio-sanitario nazionale, perché quello è più compatibile, voglio dire, a partire dal finanziamento e dall'erogazione dei servizi, con una situazione di una popolazione che invecchia sempre di più e che ha bisogni spesso, diciamo, integrati e non distinguibili tra quelli sociali e sanitari, perché altrimenti noi non riusciremo a venire fuori e magari sprecheremo anche più risorse mantenendo questi due macro silos di finanziamento completamente separati.
2: Senta, un altro nodo, insomma, fondamentale anche a proposito di, diciamo, di ritardi nell'innovazione, insomma, delle leggi in qualche modo, delle prestazioni, è appunto un altro nodo che voi citate nel rapporto, è quello dell'aggiornamento dei LEA e dei livelli essenziali di assistenza, questione che voi peraltro, rilevate ormai da diversi anni. Può spiegare un po' anche per i non addetti ai lavori di cosa stiamo parlando e perché, è un problema, diciamo, perché è un problema, diciamo, sempre più centrale.
1: Allora, provo, diciamo, a spiegarlo in maniera semplice, seguendo due linee parallele. I livelli essenziali di assistenza sono tutte quelle prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e quant'altro che le regioni devono erogare o gratuitamente o dietro pagamento di una quota di compartecipazione, il cosiddetto ticket. E le regioni lo fanno perché lo Stato ogni anno assegna una quota di denaro pubblico attraverso il fondo sanitario. Il tema qual è? Questi LEA ovviamente queste prestazioni sono soggette a un continuo aggiornamento perché la scienza va avanti, quindi ci sono alcune prestazioni che diventano obsolete e quindi bisognerebbe toglierle da quello che è il paniere offerto con il denaro pubblico, ne arrivano di nuove e bisognerebbe mettercele dentro. I temi a questo punto sono due. Noi abbiamo un finanziamento pubblico troppo basso rispetto a quella che è l'entità del paniere dei LEA, questo in termini assoluti. Quindi il tema qual è? Quando poi arrivano nuove prestazioni e bisogna metterle dentro, bisogna far uscire quelle vecchie perché altrimenti la capienza in termini economici non c'è. E quindi da 8 anni, noi l'ultimo aggiornamento dei LEA è avvenuto nel 2017, finalmente adesso, quindi sono passati praticamente quasi 9 anni, praticamente è stato approvato il primo aggiornamento dei LEA. Ma nel corso di questi 7 anni, 8 anni, il Paese non è stato in grado di seguire i progressi della scienza ed erogarli con i soldi del Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini, ma sempre per una capienza di tipo economico. Ma il vero problema è qua, diciamo, vado un po' al secondo tema, lo faccio con una metafora che è comprensibile da tutti. Se io vado al supermercato con 100 euro in tasca e ri mi riempio 3 carrelli di spesa, quando arrivo alla cassa la cassiera mi chiederà che cosa lasciare, perché la capienza economica di quello che io ho messo nei carrelli praticamente non può essere soddisfatta. Allora, con i LEA è successo un po' questo. Noi praticamente, anzi, la politica si è illusa di poter erogare tutte le prestazioni a tutti i cittadini a carico del Servizio Sanitario Nazionale, però senza metterci soldi. I risultati sono stati due. Da un lato, i LEA non sono esigibili in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, quindi quel concetto di universalità l'abbiamo perduto. Ma dall'altro, siccome con il denaro pubblico vengono pagati anche gli stipendi del personale, quello che ha perso di più è stato il personale sanitario. Per cui alla fine noi, con questa illusione, di un servizio sanitario sobrio, non eroghiamo i LEA ai cittadini in maniera equa e universale e abbiamo fatto demotivare il personale sanitario perché di fatto il definanziamento ha colpito prevalentemente quella che è la loro professione e devo dire anche la loro dignità per certi versi.
2: Senta, per concludere, adesso si, insomma, si discute la manovra 2026 e Gimbe ha appunto pubblicato insomma, comunicato alcune importanti considerazioni su questo. Diciamo, parlate anche di illusione contabile a questo riguardo e ci può spiegare insomma, un po' in che senso le risorse previste anche se in aumento, in realtà non compongono un reale rilancio del sistema e voi viceversa, insomma, che cosa auspicate?
1: Ma abbiamo fatto analisi molto dettagliate della legge di bilancio, ma prima di addentrarmi, provo a spiegare meglio il concetto di illusione contabile. Immaginiamo di essere praticamente, di valutare soltanto il triennio 23-25, quindi i 3 anni in cui c'è in carica il governo Meloni, dove dal punto di vista assoluto noi abbiamo avuto un incremento importante di risorse, 11,1 miliardi in 3 anni, quindi 23, 24 e 25, il fondo sanitario è aumentato di 11 miliardi, che ripeto, anche in termini di percezione pubblica rappresenta una cifra molto rilevante. Però il tema qual è? In termini di percentuale del PIL, quindi quota di ricchezza del paese investita nel fondo sanitario, noi siamo passati dal 6,3% del 22% al 6% del 23 e poi al 6,1 e 6,05 del 24 e del 25. Queste piccole variazioni percentuali dall'opinione pubblica, ma devo dire anche dalla politica, non vengono quantificate. Noi abbiamo fatto il calcolo, abbiamo documentato che in questi 3 anni, negli ultimi 3 anni, vero è che la sanità ha avuto in più 11,1 miliardi, ma quelle variazioni sul PIL hanno fatti perdere 13. Allora, è evidente che noi dobbiamo cominciare a immaginare un paese dove agganci la spesa, il finanziamento pubblico alla ricchezza del paese. Un po' come dire, non è che i soldi che stiamo mettendo per la difesa ce li stanno chiedendo, diciamo, in termini assoluti, ce li stanno chiedendo in termini di percentuale del PIL, perché altrimenti noi ragioniamo sempre a medio a breve termine. E vengo qua alla manovra. Nella manovra ci sono dei soldi in più, 2,4 miliardi in più per il 26, 2,65 per il 27 e 28. Però andando a guardare nel medio periodo, praticamente l'incremento del fondo sanitario avviene soltanto nel 26, grazie anche alle risorse stanziate nella precedente manovra. Mentre poi nel 27 e 28 praticamente le risorse aggiunte sono delle briciole. Allora,

0: male e non quello che serve, proprio perché non è mai rappresentato per nessun governo una priorità politica. Ora però è arrivato il momento, come dicevo poco fa, di fare una seria riflessione perché continuando con queste modalità noi perdiamo definitivamente il Servizio Sanitario Nazionale. Le faccio un altro esempio. Nella manovra è prevista l'assunzione di 6.000 infermieri, cosa buona e giusta anche perché ne mancano tanti, ma il vero problema è che nonostante le risorse investite, quegli infermieri non ci sono, perché noi non abbiamo un numero sufficiente di iscritti alla scuola di scienze infermieristiche, al corso di laurea in scienze infermieristiche e non abbiamo i corrispondenti laureati. Quindi quell'investimento può servire, ma per importare infermieri dall'estero, che tra l'altro sono stati, per esempio, annunciati l'altro giorno dal presidente Fontana, che arriveranno una quota di infermieri dall'Uzbekistan. Allora, questo non è un sistema di sviluppo del sistema paese, è un tentativo, diciamo, di mettere delle pezze, delle toppe a un sistema che fa acqua da tutte le parti con quei pochi soldi che arrivano. Quindi io chiederei, e che abbiamo chiesto, diciamo, ora faremo anche un'audizione in commissione bilancio, voglio dire, maggiore programmazione con risorse che siano coerenti con quella che è la situazione economica del paese, ma che siano previste in maniera progressiva sul finanziamento pubblico della sanità, perché con questo finanziamento dell'ultimo minuto è evidente che la programmazione non è fattibile.
1: E poi, insomma, per ricollegarci a qualcosa, a un pensiero, insomma, che lei esprimeva prima, diciamo che diciamo questo disinvestimento un po' strutturale poi porta delle conseguenze di lungo periodo, come la demotivazione appunto del personale sanitario, che poi appunto non si può pensare di sistemare in 5 minuti.
0: Sì, questo è il vero problema perché il definanziamento progressivo non fa vedere gli effetti nel breve periodo, sottrae continuamente una sorta di asfissia finanziaria, come la chiamo spesso, sottrae continuamente risorse al servizio pubblico, ma poi gli effetti si vedono dopo lustri, dopo decenni. E oggi alcune di queste conseguenze non sono facilmente reversibili, perché anche se noi domani mattina avessimo una quantità enorme di soldi per assumere personale sanitario, il personale sanitario non c'è, o quello che è uscito fa fatica a ritornare, perché io ricordo a chi ci ascolta che anche la Vulgata che negli ultimi anni ha portato una riforma dell'accesso a medicina, non ci sono medici in Italia, non corrisponde alla realtà, perché noi in Italia siamo al secondo posto in Europa per numero di medici, siamo secondi solo dopo l'Austria. Il tema è che i medici non lavorano più nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi io dico, prima di aprire ulteriormente il rubinetto, quindi mettere ulteriori medici nel sistema, chiudiamo lo scarico perché bisogna trattenere quelli che sono in servizio. Allora, queste politiche per il capitale umano non sono state, diciamo, messe in campo. Quindi oggi, anche se noi avessimo i soldi, probabilmente non riusciremo a rimotivare adeguatamente i professionisti sanitari. Ma è certo che quei pochi soldi che ci sono, invece, questa è un'altra critica che abbiamo fatto alla manovra, di essere dispersi in mille rivoli, cercando di accontentare tutti, un po' come se fosse una sorta di manovra preelettorale, alla fine non risolvono nessun problema strutturale. Ho 2 miliardi e 4 in più, bene, li devo dare tutti ai professionisti sanitari, perché questa è la priorità numero uno, perché se poi se ne vanno o non sono attratti, voglio dire, è chiaro che noi possiamo fare tutti gli altri tipi di interventi, ma non è che quei famosi livelli essenziali di assistenza si erogano da soli, senza professionisti sanitari.
1: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Per oggi è tutto, Fai Notizia si conclude qui, ma nelle prossime settimane torneremo su questo argomento con altre interviste. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Grazie dunque a Daniela Sala, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora è il momento di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio c'è Cristiana Pugliese.
3: Noi dunque andiamo come sempre a vedere le prime pagine dei giornali di questo lunedì 11 maggio. Io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Flavia Fratello. Partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, titolo d'apertura Il sondaggio, gli italiani e le crisi, taglio delle spese e più risparmio. Prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici. Ma è faticoso fare economia. Firma questo articolo, questa analisi, Serena Uccello. E poi l'analisi budget ristretti, consumi a rischio. Ce ne parla Antonio Noto nelle pagine interne. Ancora su Il Sole 24 Ore, bonus casa, infrenato.

0: Sale l'IRPEF 2026. Rimborsi più magri in busta paga e IRPEF più cara con le dichiarazioni dei redditi 2026. Dal 14 maggio, via libera all'invio del 7.30 precompilato, comincerà a vedersi il calo dei bonus casa che potrebbe coinvolgere almeno un contribuente su quattro, guardando coloro che l'anno scorso hanno indicato le detrazioni per la ristrutturazione edilizia. Ma la platea potenziale sfiora il 52% tra i 13 milioni di persone che dichiarano più di 29.000 euro, con punte dei 70-80%. Nelle fasce reddituali più alte, se ne occupano Acquaro e Dell'Oste. Ancora sulla prima del Sole 24 Ore, la transizione edilizia per l'efficienza energetica nel 2025, investiti 29 miliardi nel terziario. Dopo il super bonus, il mercato dell'efficienza energetica entra in una nuova fase. Il terziario diventa motore degli investimenti, mentre il residenziale rallenta. Nella rotta verso i target UE, l'Italia è indietro. Lo studio della School of Management Polimi stima il cambio di passo necessario e firma l'articolo Rossella Savoiardo. Poi si parla anche di longevità, un'analisi, figli, genitori e costi di assistenza, gioco d'anticipo con le polizze, e ce ne parla Marco Barlassina di Spalla. Il piano casa parte da 114.000 alloggi, recupero affidato al commissario. Il nuovo piano casa punta ora a recuperare fino a 114.000 alloggi pubblici tra case popolari inagibili e immobili pubblici inutilizzati. Le risorse già previste ammontano a circa 970 milioni tra il 2026 e il 2030, ma potrebbe aumentare. La novità principale riguarda la governance. Le risorse saranno gestite da Invitalia e il piano sarà affidato ad un commissario con una cabina di regia. Così Michela Finizio, e l'articolo di Michela Finizio. Poi la UE punta sull'allargamento per la sicurezza. Per Bruxelles, accelerare sui nuovi membri è necessario per rafforzare la sicurezza di un'Europa sotto scacco di Russia e Cina. Ingressi previsti entro il 2030 con Montenegro e Albania in prima fila. L'articolo è di Margherita Ceci nelle pagine interne. Poi si parla anche di lavoro, patto di non concorrenza sia al compenso annuale, se ne occupa Valentina Pomares. La giustizia per gli errori medici paga la clinica, nulli i patti di manleva. Limitata ai casi di colpa grave, l'azione di rivalsa della struttura che paga il danno causato ad un paziente nei confronti dei sanitari e gli eventuali patti di manleva sono nulli. Se ne occupano Codrino e Azzan. Così la prima pagina del Sole 24 Ore. Andiamo a vedere quella del Foglio nel taglio alto. Dialogo con Putin, l'azzardo europeo, le paure del Cremlino, il disimpegno di Trump, le parole di Zelensky spiegano le prime caute aperture. E ce ne parla a Carretta che scrive in prima. Vladimir Putin è sufficientemente indebolito da poter essere convinto che porre fine alla guerra in Ucraina è nel suo interesse? L'Unione Europea e i suoi stati membri potrebbero lanciarsi in una scommessa molto azzardata, avviando un dialogo con la Russia nella convinzione che il suo leader sia pronto a congelare il conflitto in Ucraina per paura di essere rovesciato dallo scontento popolare o dalle oligarchie. Al momento giusto dovremo avere discussioni con la Russia per affrontare le nostre questioni comuni sulla sicurezza, ha detto sabato 9 maggio il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, inviando il secondo messaggio sul dialogo con Putin pochi giorni. Lo stesso giorno a Mosca la piazza russa era inusualmente sobria per i festeggiamenti per la vittoria nella grande guerra patriottica, la fine della seconda guerra mondiale. Una sfilata di 45 minuti, pochissimi leader stranieri e nessun sistema di armamento di terra. In una conferenza stampa Putin ha usato una frase destinata a confortare gli ottimismi gli ottimisti del campo del dialogo. Penso che la questione sia per concludersi. È così? Gli esperti di Russia hanno pochi dubbi sulla frase di Putin. Il leader russo non ha intenzione di porre fine alla guerra in Ucraina, se non alle sue condizioni, che sono sempre le stesse: la capitolazione di Kiev, con la cessione di tutto il territorio del Donbass e la rinuncia alla piena sovranità sul proprio destino in termini di sicurezza. Putin ha anche minacciato l'Armenia e la Finlandia. La prima è colpevole di voler avvicinarsi all'Unione Europea e potrebbe subire la stessa sorte dell'Ucraina dopo la rivoluzione di Maidan. Così Carretta in prima. La guerra dei Del Vecchio, questo è un altro articolo in prima, che inizia in prima, è firmato da Stefano Cingolani, un'eredità da sistemare, un gruppo ramificato che vale 40 miliardi, una cassaforte di famiglia diventata sempre più importante e ora la scalata di Leonardo Maria, che coinvolge tre grandi banche e spinge un fratello a passare alle vie legali. Come si è arrivati fin qui? Una storia emblematica del capitalismo italiano. E vi leggo solo l'inizio: come in casa Obloski, tutto è sottosopra in casa del vecchio. Nel giro di pochi giorni Leonardo Maria, detto Leonardino, ha preso in mano il 50% della Delfin, la cassaforte di famiglia. Il fratello Rocco Basilico, stessa madre e padre diverso, è passato alle vie legali. Le tre grandi banche, Unicredit, Credit Agricole e BNP Paribas, che si sono impegnate a finanziare la scalata dell'ultimo rampollo, prendendo impegno le azioni ereditate ma non ancora possedute, a questo punto non sanno più che pesci pigliare. Si era scritto che il vecchio Leonardo aveva escogitato una trasmissione della proprietà e della gestione equa, anzi pressoché perfetta, per non cadere nella maledizione dell'eredità. Invece sono riapparsi i mali antichi. E poi Cingolani prosegue. I consueti editoriali del lunedì, firmati dal direttore Cerasa e dal fondatore Giuliano Ferrara. Vediamo la parte che ci viene offerta in prima. Cerasa, la partita del voto e la sindrome dei tempi supplementari. E scrive Cerasa: popcorn e spettacolo e qualche traiettoria sul futuro. La politica è fatta di sfumature, si sa, e dietro ogni sfumatura di solito c'è un dettaglio che rimanda ad un filo, che rimanda a un'idea, che rimanda a sua volta ad un progetto. Nella politica contemporanea, quella cioè uscita con equilibri nuovi dal referendum costituzionale, ci sono molte sfumature che si nascondono dietro un trend che chissà se il tempo riuscirà ad aggiustare. Il trend è quello evidente. Il centrosinistra, con tutte le sue contraddizioni, si sente sempre più convinto che al prossimo giro toccherà alla sua coalizione governare il paese. Il centrodestra, con tutte le sue convulsioni, si sente ancora forte, ma non così forte da poter mettere la mano sul fuoco rispetto a quello che sarà l'esito elettorale che si andrà a manifestare il prossimo anno. Dietro queste due linee di tendenza generale si nascondono mille sfumature che ci possono aiutare a capire qualcosa di più su cosa si muove, al netto delle apparenze, sotto la superficie del confronto politico. Ferrara si occupa di tutt'altro argomento: bambini che sfregiano le pietre d'inciampo, questo è il titolo. Il Nobel Mohammadi è una detenuta politica nelle carceri iraniane per l'espressione pacifica di un dissenso e di una protesta contro un regime repressivo e sanguinario. Naturalmente questo editoriale, questo articolo è stato scritto prima che uscisse in serata la notizia che è stata rilasciata su cauzione e che è stata portata in una clinica, l'ha fatto sapere la Fondazione della Famiglia, almeno così sembrerebbe. Comunque, proseguiamo con l'articolo di Ferrara. Sta male ed è in pericolo di vita. Ha diritto al massimo a qualche comunicato di laterali agenzie europee o qualche articoletto, mentre quel bello guaglione di Pedro Sanchez crede o finge di credere, per gola, che i diritti umani si difendano con i premi ai frottiglieros eroici e ai funzionari dell'ONU che, come la nota carceriera morale degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, agitano la bandiera della Palestina, dell'annichilimento del popolo ebraico di Israele dal fiume al mare, anche loro per golosità di consenso umanitario facile. Le telecamere di sorveglianza hanno scoperto che l'insulto alle pietre d'inciampo, lo scarabocchio della vergogna sui nomi dei morti della Shoah iscritti su mattonelle di ottone è stato perpetrato a Torino da un gruppo di bambini. E poi Ferrara prosegue. Sulla prima del Foglio ci si occupa anche dell'Italia di fronte alle pandemie, alla scala per tornare a vivere e la partita tra Trump e Xi. Il Foglio ci ricorda che quando giovedì Donald Trump arriverà a Pechino sarà la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017, Joe Biden è stato il primo da 40 anni a non andarci mai, il vertice con Xi Jinping durerà 2 giorni e avrà al centro guerra commerciale, Taiwan e crisi mediorientale nel momento più delicato delle relazioni sino-americane degli ultimi anni. Sullo sfondo c'è una competizione sempre più sistematica tra Washington e Pechino, economica, tecnologica e strategica, una sfida che passa anche dal diverso rapporto con il tempo e con il potere, dalla capacità della Repubblica Popolare di pianificare nel lungo periodo, il senso del tempo che manca alle democrazie occidentali, alla macchina decisionale costruita da Xi, tra partito, intelligence e think tank, fino al modello cinese di regolazione dell'intelligenza artificiale. Così il Foglio, la prima del Foglio di oggi. Il Giornale, la bomba sulla pace, la trattativa sul Medio Oriente, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio e Trump che risponde ci prendono in giro ma ora non rideranno più. Si parla anche del caso, la CPI su Gaza gela i pro-PAL, nessun genocidio, è la Corte Penale Internazionale, a Gaza non c'è un genocidio, la Corte Penale Internazionale gela la sinistra alla Corte dell'Aia e Khan spiega, non ci sono prove sufficienti per accusare i leader israeliani, continuiamo a indagare. L'editoriale è affidato e firmato da Osvaldo De Paolini, prestiti a zero, fine di un'illusione, e si parla del costo del denaro che ora sconta tutta una serie di problematiche l'articolo, l'editoriale prosegue nella pagina interna. Il Giornale, Giuli fa piazza pulita e licenzia 2. Dirigenti, ancora in prima, il business delle coop sulle cremazioni, a Bologna fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti, l'opposizione ora devono chiarire, poi si parla anche di antivirus italiani asintomatici. Passiamo al Secolo d'Italia, i nostalgici del Covid, il Ministero spegne gli allarmismi di sinistra e virologi star, nessun pericolo di pandemia, l'antivirus è a basso contagio, la principale trasmissione attraverso gli escrementi dei roditori, saliva, urina, feci e solo in piccolissima parte per via aerea e interumana. In primo piano i consueti 3 argomenti, a sinistra non c'è scampo, crollano ovunque i progressisti, gli alpini a Genova e i mondiali si chiude il sogno. Vediamo ancora Libero, l'amore della sinistra per le tasse, il ritorno del partito della patrimoniale, dal PD ad AVS passando per Movimento 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, una gabella. Poi psicosi, virus e crisi energetica, ecco come salvare le vacanze, lo sfogo di stasi su Sempio, mancanza di rispetto totale. Gli interrogatori non sapevo delle avance. Totale mancanza di rispetto, Alberto Stasi commenta così la scelta di Andrea Sempio che il 20 maggio dell'anno scorso non si presentò in procura per farsi interrogare, se ne occupa Simona Pletto. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Flavia Fratello. Buon ascolto.
1: Grazie a Cristiana Pugliese, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora riascoltiamo un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco.
2: Continua questo fiume di lacrime di coccodrillo, no? Rispetto a quella che è stata la vita censurata di Pannella, che prosegue anche dopo la sua scomparsa fisica, diciamo. E quindi si continua ad ignorare quel pensiero liberale, liberista, libertario, laico, federalista, ecologista. Cioè, ci ha lasciato tante cose, Marco, ma non le ha lasciate al Partito Radicale. E direi neanche solo al Paese. Cioè, Marco ha lasciato delle idee che comunque, diciamo, proseguono quel filone che potremmo dire nasce con le rivoluzioni americane e francesi e che ancora non ha, come dire, spiegato le sue vele così come quelle rivoluzioni meriterebbero. È cambiato tutto dagli anni 70, 80, ma anche 90 e 2000, gli anni nei quali le lotte del Partito Radicale hanno trovato un loro ascolto nel paese nonostante la censura, cioè nonostante quegli anni di censura durissimi, era comunque possibile in alcuni momenti, in alcune situazioni bucare, no? Bucare il muro del silenzio, bucare diciamo quel regime compatto che vedeva Democrazia Cristiana e comunisti litigare di giorno, come dicevamo, no? E come i ladri di Pisa poi la notte fare affari insieme. Erano gli anni nei quali c'era il Partito Comunista Antimafioso e la Democrazia Cristiana Mafiosa, che però nella regione siciliana al 95% le leggi di spesa le votavano insieme. Cioè, sono tutte cose di memoria che vanno cancellate. Ci siamo solo noi a ricordarle ancora, testimoni di quel tempo. L'idea, per esempio, del Partito Radicale, direi di un partito, di partiti transnazionali e transpartiti, perché Marco immaginava che noi saremmo stati il primo, ma non l'ultimo, e purtroppo siamo ancora i soli ad avere questa dimensione, no, di visione transnazionale e transpartita. Certo, ci mancano le risorse per farlo vivere adeguatamente, difatti parlavamo a quei tempi di 50.000 iscritti come un dato che avrebbe potuto consentire la vita del partito, tant'è vero che per alcuni momenti il Partito Radicale è riuscito a vivere. Sono stati momenti straordinari anche dovuti a un flusso di denaro straordinario e irripetibile. Quindi ci sono tutti ragionamenti che andrebbero approfonditi, mentre nel Partito Radicale soprattutto i dirigenti pensarono al partito transnazionale e transpartito come a un alibi di Marco Pannella per far fuori il partito, cioè il partito elettorale e via dicendo. Anche lì bisognerebbe aprire un altro capitolo di approfondimento. Poi abbiamo visto che questi grandi dirigenti poi tanto grandi non erano, perché poi si sono persi in mille rivoli chi ha tratto, diciamo, dalla poltrona parlamentare, chi ha tratto magari dal denaro. Questi grandi ideali, diciamo, si sono persi negli interessi personali, mettiamola così, la finiamo così, perché non voglio approfondire, ma se fosse necessario potremmo fare il dizionario dei radicali, soprattutto dei dirigenti radicali. E il partito è sempre vissuto, e non solo è vissuto sempre grazie ai militanti, a quei pensionati che tutti pensavano come avrebbero fatto ad iscriversi, o gli studenti come avrebbero fatto ad iscriversi con quelle cifre considerevoli. Oggi la tessera del Partito Radicale costa 200 euro, che è una cifra importante. La maggior parte degli iscritti sono pensionati, e magari pensionati al minimo, che riconoscono ancora oggi, nonostante tutte le difficoltà, l'importanza del Partito Radicale, l'alterità del Partito Radicale rispetto a tutti gli altri. Quindi io, ognuno ricorderà Marco Pannella, credo sostanzialmente per sé più che per Marco, il rischio grosso è proprio quello. Io penso che sia necessario non riscoprire Pannella, ma farlo conoscere. Far conoscere quel Pannella che è stato e che è stato pochissimo conosciuto dai cittadini. I cittadini l'hanno più percepito che conosciuto, no? Le classi dirigenti l'hanno conosciuto e quindi temuto. Io ricordo sempre Franco Marini, che è stato un grande amico di Marco e ho avuto l'onore anche di averlo come amico, una grande persona e una grande personalità. Adesso lo possiamo dire. Fu lui che volle che ci fossero 9 parlamentari radicali eletti nelle liste del PD. Poi altri si sono presi in merito, ma fu la determinazione e la forza di Franco Marini che consentì quel passaggio parlamentare di alcuni di noi. Vidi Franco Marini mentre Marco stava male e disse ma andiamo da Marco, disse non lo voglio ricordare come l'ho sempre conosciuto, non mi va di avere l'ultima immagine, no? Disse ti dico una cosa, se ne nasce un altro così lo uccideranno nella culla. Cioè in questo paese l'anomalia Pannella è stata la capacità di vivere in situazioni politiche impossibili, di vivere per oltre mezzo secolo facendo politica nonostante tutto e nonostante tutti. Poi ha avuto i suoi amici, persone che davvero lo hanno aiutato. Chi lo ha aiutato non aveva secondi fini, non aveva, anzi doveva non farlo vedere tanto perché rischiava anche qualcosa, no? Dando questo aiuto. Io quindi penso che il modo migliore, poi il 19 maggio, il 20 maggio, poi vedremo, cioè non credo che se non è il 19 maggio non è. Quindi grazie sicuramente a Enrico Costa, cioè, si può dire, Enrico Costa diciamo era un mezzo nipote di Marco, perché i rapporti tra Marco e il papà di Enrico Costa, Raffaele Costa, un leader liberale, ministro, grande personalità liberale, grande amico di Marco Pannella, con cui condivise, no, l'impegno liberale nel partito liberale. Non so se addirittura Enrico lo chiamasse zio, cioè eravamo a livelli di un nipote, cioè uno che frequentava la famiglia assiduamente, via dicendo. E quindi questa volontà di Enrico Costa e quindi di Forza Italia di ricordare Marco in quel modo, che non è il modo di mettere una targhetta davanti a una porta sala Marco Pannella, no? Cioè il fatto di chiedere di mettere un busto insieme a coloro che hanno dato un contributo alla Repubblica. Pannella è stato l'unico che ha dato un contributo senza incarichi istituzionali. Tutti i padri della patria hanno incarichi istituzionali, tranne lui che ha avuto un incarico istituzionale, presidente della circoscrizione di Ostia, no? È l'unico incarico istituzionale che gli hanno dato, sperando che non facesse guai, e anche lì fece guai.
3: Infatti,
2: perché penso che sia stato il primo in Italia a mandare l'esercito a buttare giù le case abusive. Gli altri facevano dibattiti su come fare, lui l'ha fatto. Vabbè, chiusa parentesi. E credo quindi che il ricordo di Marco passi attraverso il ricordo di quello che lui ha fatto, no? Di quello che lui ha detto, di quello che lui ha costruito. Ci sono cose che diciamo non vanno tanto bene. Io credo che sia un errore fare riferimento a chi ancora oggi ha risentimenti nei confronti di Marco Pannella per fargli raccontare Marco Pannella nel decennale della sua scomparsa, quando queste persone l'avrebbero fatto scomparire mezzo secolo fa. Mezzo secolo fa no, perché ancora riusciva, c'erano gli spazi per eleggere dei deputati, diciamo. Da quando si sono chiusi anche quegli spazi, gli amici e i dirigenti si sono persi per strada, ma non fa niente. Oggi noi, no, credo che almeno per noi, per la fondazione, per il partito, per la lista Pannella, sia un po' sottrarre qualcosa alla storia, nel momento in cui ci si ricorda Pannella solamente il 19 maggio o il 2 maggio, la data della sua nascita, quando io credo che con l'archivio di Radio Radicale si potrebbe ogni giorno far intervenire Pannella sull'attualità, non su quello che disse. Si potrebbe far finta che sia ancora vivo attraverso le parole che usò a suo tempo. Io continuo sempre a pensare alla fame del mondo, perché penso che sia stata la più grande, incredibile campagna politica che è riuscita a concepire Marco. Poi divorzio, aborto, ma la fame del mondo è stata qualcosa di planetario. Era una campagna con i 110, oltre 110 premi Nobel che sottoscrissero un appello scritto da Marco, che avrebbe potuto dare una via diversa al futuro dell'umanità. E lo riscontriamo oggi più di ieri, sì. Perché ieri, nonostante i morti per fame fossero diventate qualcosa, no, fa parte della vita, ci sono pure c'è la gente che muore obesa per obesità e c'è chi muore per fame, quindi siamo pari, no? E invece Marco già allora riuscì a porre le basi per qualcosa di incredibile. Cioè, lui disse allora che i morti per fame erano il prodotto, no, di un disequilibrio della finanza internazionale, era proprio il sistema finanziario mondiale che non funzionava e produceva questo. Ma dopo 20 anni c'è stato chi, come Goldman Sachs, ha fatto un pacchetto di investimenti dove sostanzialmente si investiva su prodotti alimentari di prima necessità. E l'investimento in che consisteva? Che uno si accaparrava questi beni, quando ce n'erano tanti, e sperava in una carestia. Quando la gente rischiava di morire, riuscivano fuori questi beni a dei prezzi, direi, alterati. E quindi questo meccanismo ormai si è consolidato. Ormai c'è l'accaparramento delle terre, da parte di stati attraverso società e quant'altro, che stanno praticamente accaparrandosi tutte le terre fertili, perché un domani, no, con i cambiamenti climatici e quant'altro, saranno sempre meno. Chi ha la capacità e l'intelligenza di quali saranno le terre che sopravviveranno al disastro, come controllerà il mondo, controllerà la vita. Insomma, stanno succedendo tante di quelle cose che erano state previste e che sembravano fantascienza, un po' come i film di fantascienza, no? Che poi dopo un po' di tempo dice: ah, l'aveva raccontato quel film 30 anni fa, ma come ha fatto? E c'è la capacità di alcune persone di vedere oltre l'attualità e soprattutto oltre gli interessi dell'attualità, perché se Pannella avesse dovuto pensare al suo interesse di leader politico, avrebbe potuto ambire come liberale, magari nel Partito Liberale, anche a fare il presidente del Consiglio. Ma lui ha avuto per tutta la vita una visione che era alternativa a quella dell'occupazione del potere. Se c'è un dato di base, direi, di Marco, è sempre stato quello di sapersi confrontare col potere. Io ricordo Bandinelli che me lo spiegò così, Angelo Bandinelli, mi spiegò Pannella, dice: Pannella ha avuto la capacità e la forza di attraversare i salotti e di non sedersi mai, no? Cioè, di avere a che fare con il potere, ma di non essere mai stato attratto o di aver pensato che avrebbe dovuto usare il potere occupandolo lui. A lui andava bene chi occupava il potere e cercava di interloquire perché facessero meglio il loro mestiere e non perché lo facessero peggio, per poter poi lui a presentarsi, no, come il bravo e il buono. Beh, sono delle capacità, delle caratteristiche umane che non tutti hanno. Marco le ha avute, le ha sapute governare, sicuramente dagli anni 60 in poi, 65 diciamo, le ha sapute governare. E le ha sapute governare, direi, fino all'ultimo giorno, nonostante, diciamo, c'è stato un periodo nel quale alternava, cioè Marco non è stato mai completamente assente.
1: Ecco, questa era un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che potete riascoltare integralmente sul nostro sito, sul sito di Radio Radicale. Ora è il momento della rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
3: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale. Rassegna di geopolitica di lunedì 11 maggio 2026. Oggi parliamo degli effetti energetici della crisi di Hormuz. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato «L'impennata delle esportazioni energetiche americane è sotto esame». La fonte è l'agenzia Reuters, articolo pubblicato il 5 maggio scorso. Gli esportatori americani hanno contribuito a colmare le principali carenze globali di prodotti energetici causate dalla guerra con l'Iran, ma il forte aumento dei costi interni del carburante solleva interrogativi sulla opportunità di inviare così tanto all'estero, mentre i prezzi alla pompa aumentano in patria. L'esportazione degli Stati Uniti di benzina, diesel, petrolio greggio, GNL, carburante per aerei ed etano hanno raggiunto livelli record dall'inizio del 2026, grazie alle aziende energetiche che hanno sfruttato le interruzioni delle spedizioni dal Medio Oriente per soddisfare gli ordini urgenti provenienti da clienti di tutto il mondo. Da gennaio ad aprile, le spedizioni combinate negli Stati Uniti di questi sei prodotti energetici chiave sono aumentati del 20% rispetto agli stessi mesi del 2025, superando i 153 milioni di tonnellate metriche. Le esportazioni di gasolio, benzina, petrolio greggio, GNL, carburante per aerei ed etano hanno raggiunto livelli record tra gennaio e aprile, perché le aziende americane cercano di colmare il deficit di approvvigionamento causato dalla guerra. L'aumento di circa 25 milioni di tonnellate delle esportazioni americane di carburanti, petrolio e GNL rispetto all'anno precedente ha contribuito in larga misura a compensare il calo di circa 82 milioni di tonnellate delle esportazioni degli stessi prodotti dal Medio Oriente dall'inizio del conflitto il 28 febbraio. Però tali esportazioni hanno anche creato una certa scarsità di approvvigionamento sul mercato interno, soprattutto nei mercati dei carburanti per i trasporti, dove i prezzi della benzina e del diesel hanno raggiunto i massimi pluriennali, destando nuove preoccupazioni sul costo della vita. I legislatori americani hanno adottato alcune misure volte a proteggere i consumatori da ulteriori aumenti dei costi del carburante e dell'energia, tra cui l'introduzione di deroghe per la miscelazione del carburante e la proposta di sospensione delle tasse federali sulla benzina. Però, con le elezioni di medio termine previste per la fine del 2026, è lecito aspettarsi ulteriori discussioni su come ridurre i costi del carburante e dell'energia. Con i volumi record delle esportazioni che probabilmente saranno oggetto di un attento esame. La moltitudine di raffinerie americane orientate all'esportazione lungo la costa del Golfo del Messico si trovano in una posizione ideale per sfruttare l'impennata della domanda globale di carburante registrata dall'inizio della guerra, mentre i collegamenti marittimi con petroliere, navi cisterna e navi metaniere dal Medio Oriente si sono interrotte e i flussi energetici dai porti americani sono aumentati costantemente, con l'esportazione di diversi prodotti energetici chiave che hanno raggiunto livelli record nell'ultimo mese. Nei primi quattro mesi del 2026 le esportazioni americane di gasolio, benzina, petrolio greggio, GNL, carburante per aereo ed etano sono aumentate in media del 33% rispetto agli stessi mesi del 2025. In particolare, da gennaio ad aprile, le esportazioni statunitensi di benzina sono aumentate il 27% rispetto agli stessi mesi del 2025, mentre le esportazioni di diesel sono cresciute del 23% e quelle di GNL del 26%. Le consegne record di prodotti energetici americani hanno probabilmente contribuito a limitare l'aumento dei prezzi dei carburanti in tutto il mondo. Anche i prezzi del carburante negli Stati Uniti sono aumentati, spinti soprattutto dai prezzi internazionali del petrolio greggio, che sono saliti da circa $70 al barile alla fine di febbraio a circa $115 al barile questa settimana. L'aumento del 64% del costo del petrolio greggio dall'inizio del conflitto con l'Iran continua a provocare ripercussioni sull'economia globale e ha fatto impennare i prezzi dei carburanti. Il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti è balzato da circa $2,91 al gallone a febbraio a $4,10 al gallone ad aprile e continua a crescere. Anche i consumatori americani sono stati colpiti dall'aumento dei costi del gas naturale, che per gli utenti residenziali sono cresciuti di circa il 14% in più rispetto all'anno precedente. I prezzi medi del gas naturale negli Stati Uniti hanno raggiunto i massimi degli ultimi 3 anni per i produttori di energia elettrica. Questo nonostante il fatto che le esportazioni di GNL hanno toccato i nuovi massimi. L'aumento vertiginoso della domanda di elettricità per i data center e le applicazioni di intelligenza artificiale è stato uno dei principali fattori che hanno contribuito all'aumento dei costi del gas naturale negli Stati Uniti quest'anno, con un incremento significativo rispetto all'anno precedente. Questo è l'articolo intitolato "L'impennata delle esportazioni energetiche americane è sotto esame". La fonte è l'agenzia Reuters, articolo pubblicato il 5 maggio scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, analisi intitolata "Il grande furto dei future del petrolio". L'autore dell'analisi è l'economista americano Paul Krugman, analisi pubblicata il 7 maggio scorso. I trader che sfruttano la situazione a proprio vantaggio continuano a fare affari d'oro alle nostre spalle. A questo punto è quasi routine. Quasi ogni volta che Trump fa un annuncio importante sulla guerra con l'Iran, tale annuncio è preceduto, a volte solo di pochi minuti, da enormi redditizie scommesse sul mercato petrolifero. Cosa è successo? Come documentato anche dalle analisi della BBC, non è la prima volta né la seconda volta che accade. Ripetutamente, poco prima che Trump faccia annunci, che alimentano le speranze sulla riapertura dello stretto di Hormuz, una o più balene, cioè grandi operatori di mercato, vendono ingenti quantità di contratti future sul petrolio, realizzando quasi istantaneamente enormi profitti con il calo dei prezzi del petrolio. Ciò che è davvero sorprendente è che questo continua ad accadere, nonostante lo schema sia ormai familiare. Questo ci dice due cose. Primo, l'amministrazione Trump non sta facendo alcuno sforzo reale per reprimere chiunque effetti operazioni di borsa, utilizzando informazioni privilegiate. E secondo, questi speculatori operano con totale impunità, certi di poterla fare franca. L'odore di corruzione è insopportabile, ma al di là della corruzione in sé, questi episodi sollevano anche una questione più grande. Gli insider hanno truffato le controparti che hanno venduto i loro contratti futures a prezzi che si sono rivelati molto sfavorevoli per i venditori. Domanda: quali danni più grandi provoca questo tipo di insider trading incontrollato? La risposta più specifica riguarda le efficienze economiche. Allora, in che modo il funzionamento dell'economia viene influenzato? Dalla consapevolezza che qualcuno sta negoziando contratti e futures sul petrolio, basandosi su informazioni riservate, che presto appariranno su Truth Social o Fox News. Ci ho messo un po' per capirlo, scrive Krugman, ma credo di avere una risposta. Innanzitutto chiedetevi a quale scopo serve il mercato dei futures sul petrolio. A differenza dei mercati di previsione come Polymarket e Calci, il mercato dei futures sul petrolio non è concepito principalmente come strumento di gioco d'azzardo. Si tratta piuttosto di un mercato che serve a ridurre il rischio attraverso la copertura. E come funziona? Ci sono persone e istituzioni, come i produttori di petrolio, che avranno bisogno di vendere petrolio in futuro e vogliono bloccare il prezzo oggi per quelle vendite future. E ci sono anche persone e istituzioni, come le compagnie aeree, che hanno bisogno di petrolio in futuro e vorrebbero bloccare il prezzo oggi. Pertanto il mercato dei futures consente sia ai venditori che agli acquirenti di petrolio di eliminare una delle principali fonti di rischio, le fluttuazioni del prezzo del petrolio, e questo riduce l'incertezza nell'economia nel suo complesso. Ma cosa succederebbe se nel mercato dei futures ci fossero operatori importanti in possesso di informazioni privilegiate? In tal caso, se ad esempio fosse un'azienda che cerca di bloccare il prezzo del petrolio che intende acquistare il mese prossimo, potreste non star concludendo un accordo reciprocamente vantaggioso con i venditori a termine. Potreste invece essere presi in giro pagando a posteriori un prezzo eccessivo da persone che sanno cosa sta per apparire sui social media del presidente. Ora, l'insider trading sui futures del petrolio probabilmente non è abbastanza rilevante da causare danni critici a quei mercati, ma causa comunque danni che colpiscono tutti noi, non solo gli acquirenti, che si ritrovano con perdite immediate. Al di là delle perdite economiche circoscritte, l'insider trading sul petrolio si inserisce nel più ampio fenomeno di quella che possiamo definire l'economia predatoria. Nel secondo mandato di Trump, la corruzione dilaga Il successo negli affari non dipende da ciò che sai, ma da chi conosci. E non ci sono regole, se non quella di avere e ovviamente comprare le giuste conoscenze. Questo è un male per tutti coloro che non hanno quelle conoscenze. È un male per la crescita economica e mina le basi morali dell'economia e della società nel suo complesso. È la strada che porta un paese a scivolare verso lo status di paese del terzo mondo. Questa è l'analisi intitolata Il grande furto dei future del petrolio. L'autore dell'analisi è l'economista Paul Krugman, analisi pubblicata il 7 maggio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 11 maggio 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: Grazie dunque a Lorenzo Rendi, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. È ora il momento dell'agenda della settimana a cura di Roberta Iannuzzi.
4: Lunedì 11 maggio 2026, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, questa è l'agenda settimanale della politica e delle istituzioni, l'appuntamento del lunedì mattina con i principali eventi dei prossimi 7 giorni. In studio Roberta Iannuzzi, questa è una settimana che prevede appuntamenti di grande rilievo. 4 in particolare da tenere d'occhio. A Pechino tra mercoledì e giovedì il vertice Trump-Xi, primo viaggio di un presidente americano in Cina dal 2017, da quando in Cina andò lo stesso Trump, con la crisi di Hormuz e i dazi sul tavolo però questa volta. A Budapest il grande evento c'è già stato. Sabato 9 maggio Peter Majer ha prestato giuramento come primo ministro, chiudendo 16 anni di Orban, ma, ed è questo quello che dobbiamo monitorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sulla testa di quest'ultimo pende l'ombra di indagini che qualcuno già paragona a un evento epocale come Tangentopoli in Italia, una Tangentopoli ungherese. A Londra il primo ministro Starmer affronta la sconfitta nelle local election e oggi il Senato americano vota la nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. L'era Powell finisce ufficialmente venerdì. Noi cominciamo però, come sempre, dagli appuntamenti istituzionali e parlamentari, dalla Camera dei Deputati. In Italia torniamo dunque oggi dalle 11 l'Aula avvia le discussioni generali su diversi provvedimenti. Il principale è il decreto legge 33 del 2027 sui prezzi petroliferi, già approvato dal Senato. Interviene d'urgenza sui meccanismi di formazione dei prezzi dei carburanti in conseguenza della crisi di Hormuz, scade il 17 maggio. In calendario anche la delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense collegata alla manovra di finanza pubblica, le disposizioni sulle terapie digitali. E questi, insomma, vanno un po' spiegati, sono software clinicamente validati, prescrivibili come un farmaco, che trattano patologie croniche o comportamentali come l'insonnia, il diabete o i disturbi dell'umore. Il principio attivo non è una molecola ma un algoritmo. La Germania li rimborsa dal 2020. L'Italia sta costruendo dunque il quadro normativo con questo testo unificato che converge da proposte di diversi gruppi parlamentari. Ancora in aula la proposta di modifica costituzionale dell'articolo 24, già approvata quasi all'unanimità dal Senato nel gennaio 2025. La modifica aggiunge questo comma: la Repubblica tutela le vittime di reato, stabilisce che la Repubblica garantisce tutela alla vittima indipendentemente dall'esito processuale e dalla sua stessa iniziativa giudiziaria. Non serve trovare il colpevole, non serve che la vittima sporga querela, è un impegno, suona almeno come un impegno di protezione sostanziale, non un diritto processuale. Una riforma trasversale, inizialmente i primi firmatari sono stati Ignazio La Russa e Luciano Violante, che ha, come tutte le riforme costituzionali, bisogno di 4 voti complessivi tra Camera e Senato, e quindi ancora, diciamo, all'inizio della sua strada. E poi le modifiche al al codice della privacy sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Poi ci saranno le discussioni con votazioni nel corso della settimana, si aggiunge il decreto legge 62 del 2026, quello in occasione del 1° maggio sul salario giusto e il contrasto al caporalato digitale. E vale la pena distinguere: il salario minimo, che è la proposta delle opposizioni, è una soglia fissa per legge, uguale per tutti, ed è molto diffuso a livello dell'Unione Europea, ce l'hanno 22 paesi su 27. Il salario giusto, introdotto da questo decreto, è invece il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi di CGIL e CISL e UIL, quindi nessuna soglia minima inderogabile per legge, non c'è un pavimento salariale. Le aziende che non applicano i contratti più rappresentativi perdono però l'accesso agli incentivi pubblici, ed è un decreto già in vigore, come diciamo, dal 1° maggio. Poi ancora ricordiamo, per le commissioni, domani alle 14 il COPASIR ascolta a Palazzo San Macuto Cecilia Piccioni, vice segretaria generale del Ministero degli Esteri con delega agli affari politici, e poi mercoledì alle 8:15 nella sala del Mappamondo le commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato ascoltano il Ministro degli Esteri Tajani e il Ministro della Difesa Crosetto sulle iniziative per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. A mezz'ora dopo, sempre a Palazzo San Macuto, il ministro Foti interviene davanti alla commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, principio introdotto in Costituzione nel 2022, ancora in attesa di piena attuazione legislativa. Ci sono poi tanti altri eventi che non riguardano l'attività delle commissioni, ma sono eventi che si svolgono alla Camera e al Senato. Tra questi segnaliamo, almeno era segnalato nei giorni scorsi nella rassegna stampa, giovedì 14 maggio alla Camera, una riunione convocata dal Riformista e dall'Unità sul tema delle querelle intimidatorie ai giornalisti. Sapete che il Partito Radicale è attivo su questo fronte. Il 25 aprile aveva organizzato a Roma una manifestazione per la libertà di stampa contro le querele temerarie. Passiamo al Senato, dove si torna a lavorare in aula domani alle 16:30. L'Assemblea è convocata per la conversione in legge del decreto fiscale e il testo è all'esame della Commissione Finanze dal 7 aprile, termine per gli emendamenti naturalmente scaduto. Mercoledì alle 16:30 invece è previsto il Premier Time, quindi le interrogazioni a risposta immediata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È l'unico appuntamento parlamentare confermato dall'agenda ufficiale di Palazzo Chigi per questa settimana, almeno nel momento in cui registriamo questa rubrica domenica, insieme alla cerimonia del collare d'oro dell'Ordine Olimpico di oggi alle 18. E il Corriere della Sera però aveva scritto che la Presidente Meloni avrebbe riferito in Senato sulla situazione internazionale e sui rapporti con Washington, anche con il ministro Crosetto, nel corso della settimana. Vedremo. Per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica, segnaliamo per oggi a Milano il concerto alla Scala, 80° anniversario della riapertura del teatro ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Domani cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale delle Infermiere qui a Roma. Nel pomeriggio il Presidente riceve al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia. Poi ci sono diversi appuntamenti importanti, li segnaliamo velocemente. 18 maggio l'incontro con Karol Nawrocki, presidente della Repubblica di Polonia, che è stato eletto nel giugno 2025 con il sostegno del partito sovranista Diritto e Giustizia, che al momento pone il veto sul ritorno allo Stato di diritto in Polonia, grazie all'azione del governo Tusk. Ha cercato appunto di porre rimedio alle riforme proprio di diritto e giustizia e a quel periodo che ha portato un'involuzione sia sulla questione della giustizia sia altrove, la riforma della magistratura, il codice elettorale, la legge che permetterebbe alla Polonia di accedere a quasi 44 miliardi di prestiti europei per la difesa, ma per ora il governo non ha i voti per annullare nessuno di questi veti posti da Karol Nawrocki, diciamo uno storico di formazione, giovane, non un politico di carriera, dirigeva l'Istituto della Memoria Nazionale prima di candidarsi. E poi la prossima settimana segnaliamo anche l'incontro con il primo ministro dell'India Narendra Modi, che sarà in Italia e incontrerà naturalmente anche Giorgia Meloni, che ha incontrato più volte, almeno 5 volte negli ultimi anni, tra cui il G7 in Puglia e il G20 di Rio. E ci sono naturalmente rapporti interessanti già in corso con l'India e che potrebbero accelerare, ecco, per via della crisi di Hormuz. Questi

26, organizzato dall'ASVIS dal 6 al 27 maggio. Questa settimana ci sono diversi appuntamenti a Bologna su città sostenibili e inclusive, poi a Parma, poi a Torino al Salone del Libro su dalla IA all'IO, venerdì 15 a Firenze Energy Square. Previsto poi invece il 23 maggio, quindi la prossima settimana, il Festival dell'Economia di Trento. È interessante perché ci sarà un appuntamento sull'attrazione dei talenti e competizione geopolitica con Patrizio Bianchi, Marta Dassù, Donatella Asciuto, Giulio Tremonti, Gianfranco Torriero. Parteciperà a questa tavola rotonda anche il rettore della Bocconi, Francesco Billari, che ha pubblicato ieri sul Sole 24 Ore una sua analisi davvero molto triste. L'Italia è penultima in Europa per quota di giovani laureati, ha perso oltre 10 punti nei test invalsi rispetto al pre-Covid. Nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini senza una riforma organica della scuola, ha scritto, si gestisce il declino, non lo si inverte. Un tema che dovrebbe essere fondamentale nella politica di questi giorni e che invece anche per le emergenze internazionali è costretto a occuparsi d'altro. L'agenda europea, Consiglio Affari Esteri oggi con il Ministro Tajani, Consiglio Educazione e Gioventù, a Nicosia riunione informale dei Ministri degli Affari Europei, primo dialogo di alto livello Unione Europea-Siria, riunione della coalizione per la restituzione dei bambini ucraini, martedì Consiglio Difesa, Consiglio Cultura e Sport, la Presidente del Parlamento sarà a Copenaghen per il vertice sulla sicurezza di bambini e famiglie nell'era dell'intelligenza artificiale, mercoledì la riunione settimanale del Collegio dei Commissari e il Core per primo e secondo, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri, che è l'organo preparatorio del Consiglio europeo, del Consiglio dell'Unione Europea su due livelli. Il secondo si occupa di affari esteri, giustizia, finanze e questioni internazionali, il primo di mercato interno, ambiente, trasporti e affari sociali. L'alta rappresentante Callas è a Berlino per incontrare la Commissione Esteri del Bundestag, prima stima flash Eurostat su PIL e occupazione, primo trimestre 2026. Sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti, la Presidente Metsola ha dichiarato al TG2 dell'8 maggio di sperare che la settimana prossima avremo la possibilità di andare al voto, però è una formula cauta perché il Parlamento Europeo non è in sessione plenaria questa settimana. Giovedì 14 maggio, cerimonia di consegna del premio Carlo Magno a Mario Draghi, ad Aquisgrana il Carl Prize, che prende il nome dal sovrano franco che per primo unificò gran parte dell'Europa occidentale. Lo hanno ricevuto tra gli altri Adenauer, Churchill, Merkel, Papa Francesco, Zelensky, von der Leyen. La motivazione richiama il Whatever It Takes del 2012, ma anche il rapporto Draghi del 2024. Il Comitato ha definito la situazione europea drammatica e ha chiesto esplicitamente l'attuazione di quel rapporto. Draghi all'annuncio aveva detto: l'Europa ha molti nemici, forse più che mai sia interni che esterni. Dobbiamo diventare più forti, militarmente, economicamente e politicamente. Quindi non sarà una cerimonia, sarà un discorso pubblico. Sul fronte della Biennale di Venezia, allora domenica, anzi sabato, giornata dell'Europa, il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha guidato un flash mob alla Biennale, per un'ora è stato fatto ascoltare ai visitatori il suono degli allarmi antiaerei ucraini e la prossima settimana scade l'ultimatum della Commissione Europea sul padiglione russo, aperto aggirando le sanzioni europee. Oggi la prima scadenza per la risposta della Fondazione Biennale a Bruxelles e il 24 maggio si terrà l'assemblea della Fondazione. Il ministro Giuli non è andato all'inaugurazione, andrà probabilmente alla Biennale il 20 maggio. La Biennale chiude il 22 novembre, ricordiamo sempre a livello europeo un'altra data importante, il 3 giugno la Commissione europea esprime la valutazione definitiva sul deficit 2025 certificato al 3,1%, se le verifiche sui crediti irregolari del superbonus abbassassero il dato sotto il 3%, la procedura di infrazione potrebbe chiudersi in anticipo con una serie di conseguenze
che bisogna valutare con attenzione. L'agenda dei mercati, quindi il Senato americano vota la nomina di Kevin Warsh a governatore della Federal Reserve, l'esito è considerato scontato. Venerdì scade il mandato di Jerome Powell, che resterà nel board

0: fino alla conclusione dell'indagine amministrativa interna. La prima riunione sotto Walsh è prevista per il 16-17 giugno. I mercati danno oltre il 93% di probabilità al mantenimento dei tassi attuali. Vedremo quello che succederà. Martedì dati sull'inflazione americana, giovedì vendite al dettaglio di aprile sempre negli Stati Uniti, sul petrolio in caso di accordo con l'Iran gli analisti stimano una discesa verso gli 85-90 dollari al barile. Le Monde del 10 maggio ha segnalato che nel primo trimestre i profitti delle imprese quotate in borsa, nonostante tutto ciò, negli Stati Uniti sono cresciuti del 27%, quindi il dato più alto dalla fine del 2021, e del 7% in Europa. Le borse americane hanno toccato nuovi record il 7 maggio. Ciò nonostante, un sondaggio del Financial Times condotto tra il 1 e il 5 maggio mostra che quasi il 58% degli americani disapprova la gestione di Trump nell'inflazione. E oltre il 54% disapprova il suo operato in generale. I democratici avrebbero un vantaggio di 8 punti a 6 mesi dalle elezioni di midterm. Chiudiamo con l'agenda internazionale, abbiamo detto dell'Ungheria. E tra i gesti simbolici della nuova maggioranza che si è insediata sabato nel giorno della festa dell'Europa, quello forse più significativo, la presenza di 4 deputati rom nel nuovo Parlamento e la nomina di uno di costoro a vicepresidente dell'Assemblea nazionale, che è la prima volta nella storia democratica ungherese. Un paese che ha circa l'8% di abitanti di origine rom. Sul futuro di Orban, diversi imprenditori e collaboratori di Fidesz stanno lasciando l'Ungheria per timore di indagini per appropriazione di fondi pubblici e appalti irregolari. Magyar ha accusato oligarchi legati a Orban di trasferire miliardi di fiorini all'estero verso Emirati Arabi, Stati Uniti e Uruguay. E poi il 5 maggio il Parlamento rumeno ha sfiduciato il premier Ilie Bolojan. Non un politico di professione, presidente del consiglio della contea di Bior, noto per aver risanato i conti locali, era stato chiamato proprio per quello. Ridurre il deficit tra i più alti dell'Unione Europea, attuare le riforme necessarie a sbloccare i fondi europei. Le misure di austerità però hanno eroso il consenso e spinto i socialdemocratici fuori dalla coalizione, che si sono alleati con l'estrema destra di George Simeon, un ex attivista nazionalista con simpatie filorusse molto discusse. Nessuno ha una maggioranza, il presidente impiegherà settimane per trovare un nuovo premier. In Bulgaria invece venerdì 8 maggio il nuovo governo guidato da Rumen Radev ha ottenuto la fiducia dal Parlamento di Sofia, è un ex pilota di caccia, generale dell'aeronautica, era presidente della Repubblica per 2 mandati, poi si è dimesso per fondare un partito e correre alle elezioni. Era il 7° voto anticipato in 5 anni, ha vinto con la prima maggioranza assoluta bulgara dal 1997, nonostante la proverbialità delle maggioranze bulgare. Radev ha orientamenti filorussi, quindi mentre l'Ungheria chiude l'era Orban, la Bulgaria e la Romania aprono altri capitoli potenzialmente problematici per Bruxelles. Poi, infine, Trump atteso a Pechino, la Casa Bianca ha confermato il viaggio, e ci sono preparativi logistici in corso che danno, insomma, per certa, almeno secondo i media internazionali, la visita. Sul tavolo i dazi, la guerra in Iran, Taiwan. Gran Bretagna, Starmer sotto pressione, previsto oggi un discorso che farà ai giovani elettori con al centro il riavvicinamento all'Unione Europea, visto che la sinistra del suo partito con Andy Burnham proprio su quello lo incalza, una parte molto più europeista dello stesso Starmer, e così i Verdi a sinistra del partito Labour, che hanno ottenuto dei buoni risultati a queste ultime elezioni giovedì scorso. E poi mercoledì Re Carlo tiene il King's Speech, legge dunque il discorso scritto da Starmer, norme più stringenti sull'immigrazione, Digital ID e voto ai sedicenni. Chiudiamo con un accenno veloce alla Francia, dove si attendono altre candidature per il momento per le presidenziali 2027. Per il momento si è candidato la scorsa settimana Jean-Luc Mélenchon, si attende naturalmente anche la sentenza della Corte d'Appello di Parigi sull'ineleggibilità di Marine Le Pen, che deciderà appunto se a candidarsi sarà al suo posto Jordan Bardella. Infine, ricordiamo l'anniversario, il decimo, della scomparsa di Marco Pannella, cadrà la settimana prossima, ma Radio Radicale naturalmente si prepara, ne parleremo nel corso di questa settimana e naturalmente ancora di più nella settimana a venire. Un saluto a tutti, ci risentiamo più tardi, ma con l'agenda fra una settimana.
1: Radio Radicale, sono le 7:30 in punto, oggi non sentirete la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli. Alle 7:35 appuntamento con Stampa e Regime, questa settimana curata da Flavia Fratello. Intanto le notizie di questa giornata, tutta l'attualità internazionale. E intanto la rete televisiva statale iraniana Press TV ha annunciato che l'iniziativa statunitense per porre fine alla guerra è stata respinta, in quanto significherebbe la resa di Teheran alle richieste eccessive di Trump. E da parte sua il presidente americano scrive su Truth Social: e la risposta dell'Iran è totalmente inaccettabile. Ho appena letto la risposta, così scrive, dei cosiddetti rappresentanti, lo ha messo tra virgolette, dell'Iran. Non mi piace, è totalmente inaccettabile, con il punto esclamativo. Cosa dicono gli iraniani? Il fatto che al presidente Trump non piaccia la proposta di pace dell'Iran non ha importanza. Nessuno in Iran scrive piani per compiacere Trump. Il team negoziale deve scrivere piani solo per i diritti della nazione iraniana. E quando Trump non è soddisfatto, naturalmente è meglio. Trump in generale non ama la realtà. Per questo motivo viene costantemente sconfitto dall'Iran, afferma questa fonte iraniana all'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, citata da Sky News. E i prezzi del petrolio oggi salgono del 4%, con il Brent sopra $105 e il WTI che riavvicina quota $100 al barile, perché ovviamente cresce il timore che il conflitto si protragga, lasciando paralizzato il traffico a Hormuz. E in un'intervista invece il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma di credere che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia viva, nonostante non si abbiano su notizie da quando è stato nominato successore del padre assassinato all'inizio di marzo. Interrogato sulle condizioni fisiche e sull'influenza operativa del giovane Khamenei durante un'intervista di 60 minuti della CBS, Netanyahu ha dichiarato: credo che sia vivo. Quali siano le sue condizioni, difficile dirlo, sapete? Si è rifugiato in qualche bunker o in qualche luogo segreto. E sta cercando sicuramente di esercitare la sua autorità, ma non credo che, dice sicuramente, la sua autorità è inferiore a quella esercitata dal suo predecessore, tra l'altro il padre Ali Khamenei. E, tra l'altro, il primo ministro israeliano, sempre in questa intervista, parlando del 7 ottobre, e del 2023, dice che tutti, dal vertice alla base, ne sono responsabili. Il vero problema è ciò che è accaduto dopo quell'attacco e non ciò che lo ha preceduto. Interrogato però durante questa intervista su come mai tutti coloro che erano responsabili della sicurezza durante l'attentato si siano dimessi o siano stati licenziati, tranne lui, Netanyahu afferma che alcuni se ne sono andati perché il loro mandato era scaduto e altri, anzi solo uno o due, hanno affermato di assumersi la responsabilità. Allora l'AGI precisa che queste osservazioni compaiono in una parte dell'intervista non registrata dal microfono che non è neanche stata trasmessa, però appare solo nella trascrizione integrale della CBS. E poi dice ancora Netanyahu: analizziamo la gerarchia politica, quella militare, quella della sicurezza, analizziamo tutti, perché ognuno ha una qualche responsabilità, sì, dall'alto del primo ministro in giù, dice Netanyahu. I sondaggi hanno costantemente indicato che una netta maggioranza di israeliani sostiene una commissione statale, e lo stesso Netanyahu si era espresso a favore di un'inchiesta sulla condotta del precedente governo nel 2022. Tuttavia il governo si è ostinatamente rifiutato di prenderla in considerazione e non ha ancora approvato alcuna inchiesta a oltre 2 anni e mezzo dal giorno più tragico per gli ebrei dall'Olocausto. Ma credo che il vero punto sia: ok, questo vale fino al 7 ottobre, e da allora? Era chiaramente mia responsabilità liberare Israele da questo orribile cappio di morte che gli iraniani ci avevano teso. E allora, intanto vi voglio dire velocemente che è confermata la visita di Trump dal 13 al 15 maggio in Cina, questione fondamentale per i cinesi, per il presidente Xi Jinping, è la questione Taiwan. Adesso però sono le 7:35, è il momento di andare ad ascoltare la voce di Flavia Fratello con Stampa e Regime.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Questa mattina la maggior parte dei quotidiani, per non dire praticamente tutti, hanno diciamo così sostanzialmente 3 temi all'attenzione delle prime pagine. La questione dell'antivirus. Sapete che ieri sono sbarcati i passeggeri di questa nave da crociera a Tenerife, e insomma ci sono tutta una serie di considerazioni che vengono fatte e che troveremo sui quotidiani a proposito, per l'appunto, della pericolosità o meno del virus, ma anche, e forse l'aspetto più interessante almeno per me oggi è stato questo, visto che già ieri comunque molti virologi avevano cominciato a spiegarci che tipo di virus fosse, se fosse veramente pericoloso o meno, e vi dicevo l'aspetto interessante invece è quello, diciamo così, relativo a come ci si sta organizzando per proteggersi, e relativo alla decisione o meno di seguire quelle che sono le indicazioni dell'OMS, anche perché ci sono paesi come per esempio gli Stati Uniti che, come sapete, sono usciti da questa organizzazione e quindi si stanno comportando in maniera un po' diversa, e questo può avere conseguenze anche abbastanza rischiose. Quindi dicevo antivirus. L'altra notizia presente, ovviamente, anzi le due notizie presenti sono quelle che riguardano la politica estera e le guerre che si stanno combattendo, Iran e Russia. Il titolo di apertura del Messaggero, devo dire, riassume bene, diciamo così, quella che è l'attuale situazione: Iran e Russia tra minacce e bluff, perché Teheran ha detto no al piano di pace americano, dicendo sarebbe sottomissione, e c'è stata poi questa risposta di Trump che ha detto non rideranno più. E dall'altra invece Putin, che aveva fatto questa specie di apertura, diciamo, 2 giorni fa, la sera del 9, parlando della guerra, la cui fine sembrava abbastanza imminente, ma soprattutto l'aspetto interessante era che, insomma, aveva aperto a una possibile mediazione, certo chiedendo come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder, ma comunque invece ieri ha, diciamo così, usato toni diversi, parlando di una vittoria della Russia, quindi insomma. Però, dice ancora il Messaggero, il negoziato con Washington però riparte. Ecco, quindi queste sono le altre notizie che riguardano, diciamo così, i fronti caldi. E per quello che invece riguarda il nostro paese, ovviamente molta molta attenzione viene data, con, diciamo, un peso più o meno diverso a seconda del giornale che se ne occupa, alla decisione del ministro della cultura Alessandro Giuli di licenziare la segretaria personale e il capo della segreteria tecnica. Sono entrambi esponenti di Fratelli d'Italia, sto leggendo dalla prima pagina di Repubblica in questo caso, che dà molto rilievo a questa notizia, nonostante la notizia fosse stata data ieri, diciamo così, in anteprima, dal Corriere della Sera, che curiosamente, ma non troppo, la mette ovviamente da richiamo in prima pagina, ma non con l'evidenza che uno si potrebbe aspettare, molto molto più insomma sfumata, diciamo. Mentre invece Repubblica ne fa proprio titolo grande a centropagina, scrivendo che il ministro della cultura Alessandro Giuli ha sfidato il governo licenziando i vertici del suo staff, per l'appunto la segretaria personale Elena Proietti, il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino, entrambi esponenti di Fratelli d'Italia, a pesare nella decisione le scelte sbagliate sui fondi per il documentario su Regeni. Il governo non ha gradito, ma Giuli si è imposto. Dal ministero filtra solo un no comment. E a fianco una riflessione di Francesco Bei, che però parla più di regolamento di conti nel ministero, di scandali e veleni, cioè la questione Regeni viene considerata, ma viene anche ritenuta sostanzialmente un pretesto. Poi andremo a vedere un po' più nel dettaglio. Queste, diciamo, le notizie principali sulle prime pagine. Tuttavia, io questa mattina inizierò la nostra rassegna stampa dalla lettura del Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano presenta quella che definisce un'esclusiva, e cioè un'intervista alla massaggiatrice di Villa Cipriani. Insomma, stiamo ritornando ancora a parlare del caso Minetti, che sembrava essersi, diciamo così, smontato per tutta una serie di evidenze che erano emerse e di risultanze, di documenti, eccetera, eccetera, ma che invece nell'intenzione del Fatto Quotidiano non si smonta affatto, anzi viene chiamata in causa questa massaggiatrice, questa che si presenta, che peraltro sostiene Thomas Mackinson, scrive che insomma era una delle fonti che aveva già sentito, ma che non era stata citata con nome e cognome per difenderla, per proteggerla, ma invece in questo caso si presenta con appunto il suo nome e cognome, Graciela Mabel de los Santos Torres, che ha lavorato nella tenuta di Giuseppe Cipriani a Punta dell'Este per quasi 20 anni, massaggiatrice uruguaiana, 46 anni, che racconta che se n'è andata dopo aver subito una serie di molestie sessuali. Sostanzialmente lei dice: mi fu richiesto di fare massaggi erotici e lei si rifiuta, e quindi a quel punto insomma sostanzialmente il rapporto di lavoro si conclude. E la storia che lei racconta, dice, ruota tutto intorno al fatto se appunto Nicole Minetti avesse o meno cambiato vita, perché lei dice: io l'ho vista più di una volta, Nicole non era una presenza occasionale, viveva lì per lunghi periodi, tutti la conoscevano, era lei a scegliere le ragazze che per l'appunto frequentavano questo ranch, questa finca, dove si svolgevano festini vari. Scrive, dice appunto questa signora: tutti conoscevano Nicole, era lei a scegliere le ragazze, e sta chica me gusta, e sta no. Pensava al loro aspetto, dall'abbigliamento da indossare al parrucchiere. Loro la chiamavano la deputata oppure la madama. Tutti la temevano, era molto fredda e calcolatrice. Quando arrivava lei cambiava il clima, anche tra le ragazze era di paura. E qui quindi Thomas Mackinson, che aveva firmato anche i primi articoli dell'inchiesta di 3 settimane fa, le chiede se, lei sostiene che Minetti non abbia cambiato vita, e questa signora risponde no. È questo che mi ha colpita della grazia, io l'ho vista con i miei occhi vivere dentro quel mondo fino a marzo 2025, quando mi hanno licenziata. Nicole già prima faceva dei viaggi con l'Italia, ma per stabilire se avesse cambiato vita bisognava cercare dove aveva vissuto negli ultimi 15 anni e non certo in Italia, dove andava per viaggio e si è trasferita da poco. E qui io ho pensato che, perché questa signora si licenzia, o meglio viene licenziata a marzo del 25, quindi l'anno scorso, e poi appunto evidentemente viene, si immagina che sembra che, di capire che continui a vivere in Uruguay questa signora, e però... appunto poi viene a sapere della grazia e si insospettisce e evidentemente insomma fa in modo di parlare. Questa è la dinamica, ecco. Racconta di aver anche conosciuto il figlio adottato da Minetti, dice sì, un bambino bellissimo, giocava sempre col suo cane. Era preoccupata per la salute del bambino, dice io posso parlare solo di quello che ho visto. Dopo l'operazione negli Stati Uniti stava benissimo e questa è una grande gioia, quello che vedeva era un bambino che giocava, correva e viveva serenamente. E poi insomma appunto altre dichiarazioni che hanno a che vedere con queste ragazze brasiliane, uruguaiane, argentine eccetera eccetera, che frequentavano questa casa, questo ranch, dove, che si chiama Gin Tonic, dove appunto lei lavorava come massaggiatrice, e la conclusione di questa testimonianza dice: perché ora esce allo scoperto? Mi aveva sconvolto leggere che Nicole Minetti negli ultimi anni avrebbe cambiato vita. Non è vero, Nicole è rimasta dentro questo mondo fino a poco tempo fa. Poi ho letto il vostro articolo sulle molestie sessuali a New York avvenute nello stesso periodo. Qui si riferisce a molestie che Cipriani avrebbe appunto messo in atto nei confronti di una dipendente di un suo ristorante. Avvenute appunto nello stesso periodo, e allora mi sono riconosciuta in quella storia, ho deciso di parlare con nome e cognome sperando che lo facciano anche altre. Anch'io mi sono ritrovata a scegliere fra affrontare persone molto potenti o sparire in silenzio. Confermerebbe tutto davanti ai magistrati? Sì, ma con protezione. Non sono una giornalista o un'investigatrice, sono solo una donna come tante che ha lavorato lì per 20 anni e a un certo punto non è più riuscita a sopportare quello che vedeva e a tacere. E quindi insomma questa è in sintesi parte di questa doppia pagina di testimonianza titolata Escort e feste, Nicole Minetti non ha mai cambiato vita, che ci propone il Fatto Quotidiano, che tuttavia, essendo oggi lunedì, non ha, come sapete, un editoriale, perché lunedì non c'è un editoriale, ma c'è questa rubrica firmata però sempre dal direttore Marco Travaglio, che si intitola Ma mi faccia il piacere, e che è, insomma, sono estratti di dichiarazioni commentate in modo spesso molto caustico, per non dire sarcastico, o addirittura con toni di vero e proprio disprezzo. Uno di questi, non a caso credo impaginato proprio molto alto in modo che si veda subito, ha questo titolo: Portobella, ricapitolo. La notizia, quella sì, uno scoop della grazia a Minetti, la fa, mi manda Rai 3.
3: Il fatto ci si butta e si porta dietro purtroppo il Quirinale con racconti evidentemente non attinenti, se oggi la Procura di Milano dice che per ora non sono emersi elementi per cambiare parere sulla grazia. Va tutto bene, ovviamente aspettiamo con ansia le conclusioni. Nel frattempo sono certa che in caso verrà praticata la disciplina meno in voga in certo giornalismo, le scuse. Questo è un testo di Gaia Tortora, c'è scritto Gaia Tortora testuale su X, e il commento di Travaglio è: ecco, brava, adesso prendi la solita pastiglia di Malox post referendum, fai un bel respiro e riscrivi tutto in lingua italiana, che è il solito modo per sminuire chi non ci piace o chi dice qualcosa con cui non siamo d'accordo, dargli il somaro e non rispondere ovviamente nel merito, ma è anche il tono stesso, insomma, di questa querelle così triste, così deprimente, così misera, miserabile. Il che mi ha portato ovviamente a pensare a come si sta trattando anche tutta la vicenda di Garlasco, che non vi ho nominato prima, ma che è ancora presentissima sui nostri quotidiani, talvolta anche proprio sulle prime pagine. Per esempio c'è un richiamo, prima vi dicevo, del titolo di apertura del Messaggero su Iran e Russia tra minacce e blef, ma c'è anche un richiamo a Garlasco, il giallo dei messaggi, e vengono riportati anche qui frammenti di questi bigliettini misteriosi, così vengono definiti, in cui lui a un certo punto si scrive che si può sedurre senza avere un segnale, provarci con le ragazze, condizione necessaria ma non sufficiente, che diciamo, insomma, è un po' poco forse per accusare qualcuno di un omicidio, mentre invece è perfetto per disegnare il mostro. E qui appunto non sembra che il tempo passato da Stasi, quando veniva presentato come appunto il biondino dagli occhi di ghiaccio, eccetera, eccetera, non sia, cioè, sia proprio passato in vano, da uno all'altro, da un mostro all'altro. Il Messaggero per l'appunto poi fa una pagina intera, un paginone, no, anzi due pagine, pagina 10 e pagina 11, completamente dedicate a questa vicenda, con le foto in primo piano di Sempio, di Chiara Poggi, e poi un po' più piccina Stasi, e queste foto di questi bigliettini, che vengono dei diari e bigliettini, e quindi racconta al proprio lettore che sono stati ritrovati questi appunti, e lui fra l'altro, insomma, c'è un'intercettazione in cui diceva prima dell'interrogatorio che l'importante è apparire come una vittima, e insomma tutta una serie di dettagli che chi si sta leggendo sta seguendo questa vicenda con attenzione ovviamente guarderà. E però ecco, quello che ovviamente a me interessa di più è l'analisi dei nostri comportamenti legati a questa vicenda, ma non solo. Allora, intanto, anche se mi continuano a colpire, diciamo così, certe torsioni nel raccontare anche una vicenda come questa. Per esempio, qui in questo caso diciamo che più che una torsione è proprio un allargamento, no? una suggestione che riguarda poi tutto. Per esempio, sto parlando della Verità, del titolo di apertura della Verità, che è questo: Garlasco, tutto quello che non torna. E però poi sopra, ombre sulla giustizia. Sul delitto di Chiara Poggi, scrive Maurizio Belpietro, che fra l'altro poi firma anche l'editoriale,
2: che è il direttore, sul delitto di Chiara Poggi, ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio. È un'indagine fatta male o c'è del dolo? I contatti fra Sempio e la polizia, le accuse di corruzione all'ex procuratore o il tentativo di fermare l'inchiesta bis. È inquietante e non c'è dubbio, insomma, che ci sia anche questo elemento in tutta questa vicenda. Tra l'altro, dice per l'appunto Belpietro, dice: non ricordo chi lo abbia scritto, ma la condanna di Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi rappresenterebbe uno dei più gravi casi di errore giudiziario. Per quanto mi riguarda, sostiene però Belpietro, no, io non la vedo così. E non tanto perché ci sono persone che prima di essere riconosciute innocenti sono rimaste in carcere più a lungo del biondino dagli occhi di ghiaccio. Dice, penso a Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo detenuto per più di 30 anni e poi scagionato da ogni accusa. Ma perché, continua ancora Belpietro, il giallo di Garlasco, e devo andare a pagina 5, ecco qua, va oltre l'errore giudiziario. Ogni giorno, infatti, veniamo a conoscenza di fatti che inducono a chiederci se davvero quella sull'omicidio di una ragazza di appena 26 anni fu un'inchiesta condotta male, con scarsa professionalità degli inquirenti, o piuttosto si sia trattato di qualcosa di più grave, ovvero di un vero e proprio depistaggio per salvare un colpevole. Come abbiamo appreso dal caso Tortora in poi, si può finire dietro le sbarre per la trascuratezza di chi ha il compito di indagare. Si può essere arrestati per uno scambio di persone, come avvenne con Daniele Barillà, un piccolo imprenditore che ebbe la sventura di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, cosa che gli costò 7 anni di prigione da innocente. Si può essere trascinati in manette dentro un'auto della polizia perché nessuno si è premurato di controllare un numero di telefono, oppure perché si è fatta una chiamata dal cellulare sbagliato. Tutto ciò attiene agli errori giudiziari, o se preferite agli orrori della nostra giustizia. Ma, sostiene Belpietro, il caso Garlasco è diverso. Nella vicenda che ha portato alla condanna di Stasi e all'archiviazione delle accuse contro Sempio, c'è qualche cosa che va oltre la negligenza degli inquirenti e apre la strada all'idea che per interessi estranei all'inchiesta, forse per denaro, si volesse salvare il commesso di un negozio di computer. Poi continua, ma insomma il senso è questo. E allora... poi ovviamente, insomma, vale la pena anche di dare un'occhiata e riflettere, diciamo così, su intanto, diciamo così, l'andamento dei processi. Ne scrive per esempio Vittorio Macioce, e qui siamo sul giornale, il giornale che ha anche lui un piccolo richiamo in prima, appunto citando questa frase di Sempio, la tattica di Sempio: non rispondo, faccio la vittima. Con la strategia di Sempio che non punta a dare risposte ma sul suo ruolo di capro espiatorio. E poi però appunto Vittorio Macioce a Corredo, delle due pagine dedicate ai dettagli dell'inchiesta, scrive: e se fossero innocenti? Questa domanda non andrebbe mai dimenticata quando si giudica una persona. È il tarlo del ragionevole dubbio. Se poi l'imputato viene assolto in primo grado e perfino in appello, quel dubbio è di fatto un'assoluzione. Solo che qui da noi non funziona così. Lo Stato che perde non si arrende mai. È il vizio segreto, il peccato originale di un sistema penale che ancora oggi, nel 26, conserva nelle ossa la postura del codice Rocco. Quel codice del 1930 che fu pensato per uno Stato fascista e che la Repubblica ha rattoppato senza mai davvero rifarlo. Un giudice assolve perché il dubbio è ragionevole e lo Stato fa appello. La Corte d'Appello conferma l'assoluzione e lo Stato ricorre in Cassazione. Lo Stato però non può logorare un uomo fino a fargli desiderare la condanna pur di smettere. L'articolo 27 della Costituzione dice che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. È una frase scritta in negativo per una ragione precisa. Lo Stato deve dimostrare la colpa, non il cittadino la sua innocenza. È il rovesciamento della logica inquisitoria, la differenza fra una democrazia liberale e un tribunale totalitario. Eppure accade il contrario. Quando il pubblico ministero perde, riapre. Si chiama interesse pubblico e suona bene, ma è la versione aggiornata di una vecchia presunzione di stampo autoritario. Lo Stato ha sempre ragione, è solo questione di trovare il giudice giusto al terzo o al quarto tentativo. E non dovrebbe andare così. Il principio di Blackstone, ripetuto da Voltaire fino a Pannella, è chiaro come un mattino di marzo. Meglio 10 colpevoli liberi che un innocente in galera. Negli ordinamenti anglosassoni il double jeopardy lo traduce in regola netta: assolto è assolto. Lo Stato ha avuto la sua occasione, ha schierato polizia, intercettazioni, periti, consulenti, risse, archivi, e se non ce l'ha fatta non può ricominciare da capo. Da noi invece l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione è la norma. La Consulta, incredibilmente, nel 2007 dichiarò illegittima la legge Pecorella, che provava a limitarlo in nome della parità delle armi. Bella espressione, peccato che le armi siano impari per definizione. Da una parte lo Stato con il suo apparato sterminato, dall'altra un uomo solo che paga un avvocato di tasca sua e dorme male. E allora qui appunto viene da pensare a quella nota scritta da Travaglio contro Gaia Tortora a proposito del Malox da prendere dopo il referendum, e farsi una riflessione in più su Garlasco. Non voglio starci troppo, perché appunto dicevo, non è oggi la principale notizia, però voglio ancora segnalarvi due editoriali. Allora, uno sul Corriere della Sera, Antonio Polito che riflette perché ci affascinano ovviamente queste storie. Dice: magari non è solo voyeurismo, curiosità morbosa, fascino del crimine ciò che ci spinge a compulsare freneticamente le ultime su Garlasco o sull'avvelenamento da ricina prima di andare a letto, dice Polito. Dice non è una novità, però dice c'è qualcosa di nuovo nella straordinaria partecipazione di massa ai processi mediatici cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, quindi non si riferisce solo a Garlasco, e che assomiglia sempre più a un'ossessione nazionale in grado perfino di oscurare l'interesse popolare per ben più gravi vicende, le guerre per esempio. E può darsi che si tratti di un aspetto di quel più generale fenomeno definito populismo, che non è una tendenza solo politica ma anche culturale e antropologica. In un suo recente libro, Controrivoluzione, lo storico Giovanni Orsina individua lo spirito più profondo di questo sommo movimento di idee e di meme che sta cambiando l'Occidente, in una definizione di Marine Le Pen: un'autentica rivoluzione della vicinanza. Oggi, a differenza di 30 o 40 anni fa, non deleghiamo più nulla, non accettiamo la mediazione, vogliamo anzi che le decisioni siano prese il più possibile vicino a noi e che noi le possiamo controllare. Questa esigenza si traduce automaticamente in un rifiuto dell'autorità, forse anche l'autorità della conoscenza. E da qui poi appunto questa attenzione. È una lettura interessante, vale la pena di approfondirla e continuarla. L'altra riflessione invece che vi volevo proporre per chiudere, diciamo così, il capitolo Garlasco, la firma Concita De Gregorio. Siamo sulla Repubblica in questo caso, a pagina 16, ed è quasi speculare, nel senso che, almeno dal titolo che viene dato alla riflessione di Gregorio, Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà, sembrerebbe appunto speculare a quella di Polito. Vedrete che in realtà non è esattamente così, ci sono delle affinità. Sesso, sangue, a volte soldi, che siano molti o pochissimi, miseria o posticcia nobiltà,
3: soldi che mancano, soldi in eccesso. Ci sono sempre i soldi a far da quinta a queste storie. Villette di periferia o villoni al mare, garage di campagna o terrazze paradiso, politici o manovali, droga dello stupro o un parente che bussa permesso, un amico di un amico, ma anche certo i soldi di mezzo. La piccola borghesia di provincia, il decoro apparente, poi guarda invece, chi l'avrebbe mai detto? Povera ragazza, si poteva immaginare, tutta Italia ne parla, non si parla d'altro, in TV, sui giornali, sui social. A metà conversazione, durante la penosa presentazione di un film de sé, è a bordo campo la partita della partita dei ragazzini la domenica. Ma secondo te Garlasco, l'altro ieri era a Vetrana, Novi Ligure, prima ancora Cogne, la geografia del crimine domestico, i sindaci che intentano azioni legali perché il nome del paese non sia nel titolo, mica siamo tutti assassini qui, cosa credete? Siamo brava gente. La reputazione è il bene più opaco e menzognero, il più prezioso sul mercato. Roberto Saviano ha scritto un articolo esemplare, mentre mette a fuoco la popolare passione per i molti che ascoltano e la redditizia attività per i molti meno che la svolgono, per il true crime, nella neolingua, il genere di intrattenimento che consiste nell'ascoltare mentre guidi o cucini qualcuno che racconta un delitto di molti o pochi anni fa, parla intanto del tessuto sociale delle passioni civili, di giustizia, di consapevolezza e di noi. Dice Saviano soprattutto una cosa: la maniacale ossessione per le storie individuali, storie nere, distoglie l'attenzione dalla storia collettiva, la storia grigia di tutti. Non è un caso, è un progetto. E poi continua ancora De Gregorio dicendo, si riferisce, insomma, elenca tutta una serie di altre storie, no? I delitti irrisolti, l'omicidio di Milena Sutter, eccetera, eccetera, eccetera. Dice: chi sarebbe il colpevole? Se le moltitudini vogliono sapere della contessa Augusta, di Elisa Claps, del cancro di Kate e dei tradimenti, dei safari di Juan Carlos di Spagna e non di Cutro, del processo a finanzieri ufficiali per omicidio colposo plurimo, 94 morti, 35 bambini, perché nessuno dice di quelli e tutti, ma proprio tutti, parlano di Sempio? Perché questo era appunto quello che ci rimproverava Saviano. 20 anni fa sarà stato lui, plastico, dibattito. Allora, di chi è la colpa? Se ribellarsi all'incompetenza democratica è diventato un sintomo evidente di posizione elitaria. Come se essere radicali nelle proprie convinzioni e insieme non sostenerle urlando, ruttando, insultando fosse disprezzabile. Del resto governa Trump, eletto nella più vasta democrazia d'Occidente. Non è solo il governo delle destre che ha in odio la cultura, l'istruzione e il sapere, preferisce che la gente aspetti il messia. Non è solo internet, né l'intelligenza artificiale che evita ogni fatica a partire da quella di mettersi in pericolosa relazione con un altro essere umano che potrebbe dirti quel che non ti piace sentire. È un po' più complicato di così. Se l'odierno misuratore del successo è, scrive Guia Soncini, di un podcast il numero di campanelline, cioè il disegno su cui si appoggia il dito per dire avvisatemi quando esce una nuova puntata. Mi appassiona abbastanza da voler ricevere una notifica, ma non abbastanza da ricordarmi il giorno in cui la pubblicate. La soglia dell'attenzione è bassissima, le competenze un copia e incolla, la popolarità proporzionale al sex appeal, una voce profonda può bastare. Chi apre il dibattito non ha letto il libro ma ha sentito che, non ha visto il film ma gliene hanno parlato, ha scorso sui social una card che gli hanno inviato ma ora non ricorda chi. Vige il principio della mosca e l'elefante, più grande è il bersaglio, maggiore la possibilità che, reagendo al fastidio, segnali l'esistenza della mosca. Difatti la consegna è non reagire mai su internet, ma non basta, il sistema si autoalimenta in una corsa cieca. Sempre, da sempre, spostare il conflitto sul piano individuale
2: è funzionale a distogliere dal malessere collettivo, dire che è il paziente a lottare contro la malattia, l'epica dell'individuale guerriero, sposta l'attenzione: contro le malattie non si fa guerra, non combatti contro te stesso, non è colpa tua se muori, le malattie si curano e l'unica battaglia da fare è quella dell'investimento in ricerca scientifica e in mezzi per la sanità pubblica. Poi, insomma, ci sono ancora le conclusioni, ma il senso credo di avervelo reso. Devo dire che, insomma, mi sembra abbastanza interessante e soprattutto, visto che appunto si stava parlando di malattia, andiamo a vedere subito qualche cosa che riguarda la vicenda dell'antivirus, anche perché il giornale che dedica maggiore attenzione oggi appunto a questa vicenda è proprio Repubblica, la quale Repubblica titola, la composizione della prima pagina di Repubblica è la foto di alcuni dei passeggeri sbarcati da questa nave che vengono spruzzati con, si immagina, un liquido disinfettante da altrettanti operatori sanitari, tutti bardati, quelli con la tuta bianca e gli altri con la tuta rossa. E il titolo è "L'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere", con la cronaca di Alessandra Ziniti, e a destra invece di spalla il commento di Roberto Burioni, il virologo. A centropagina invece l'annuncio appunto dello strappo di Giuli, e infine Garlasco, proprio di spalla Piccine, le notizie che riguardano Teheran e invece la Russia. È diversa per esempio l'impostazione della prima pagina del Corriere, che è il titolo di apertura lo fa sul Trump Iran, e poi mette sì una foto dello sbarco blindato dei prigionieri del virus, ma dentro, insomma, è minore anche per numero di pagine l'attenzione. Invece, vi dicevo, Repubblica, l'apriamo fra pagina 2 e pagina 3, la cronaca di questo sbarco: nelle Canarie blindate per la nave del virus, positivo un francese. Il porto di Tenerife deserto accoglie i passeggeri reduci dall'odissea in mare. Maxi misure di sicurezza, primi 90 evacuati e subito rimpatriati, perché nonostante tutte le rassicurazioni, comunque appunto massime misure di sicurezza, anche perché solo così le Canarie hanno accettato di accogliere questa nave, che invece era già stata respinta per esempio da Capo Verde. Ci sono alcune fotografie, una in particolare è piccola ma fa un certo effetto, perché si vedono alcune di queste persone sbarcate dalla nave che si trovano a bordo di un pullman, insomma di un torpedone che li sta evidentemente portando via, ma un po' perché hanno la mascherina sulla faccia, i telefonini sono completamente bardati e soprattutto hanno le mani sui vetri, probabilmente perché stanno salutando, ma l'effetto della foto è quasi di queste persone prigioniere lì dentro, insomma diciamo che fanno un certo effetto. E scrive e Tonacci, dicevo, c'è la cronaca di Alessandra Ziniti su come è andato lo sbarco, mentre Tonacci ripercorre tutti quelli che scrive sono state le negligenze, i ritardi, le improvvide rassicurazioni, quindi tutto quello che non ha funzionato durante un mese di crociera, perché la crociera era iniziata il primo di aprile e poi 5 giorni dopo, il 6 aprile, il 6 aprile il settantenne olandese Leo Schipperud manifesta sintomi significativi, quindi febbre, diarrea, mal di testa, e morirà 5 giorni dopo. E però fino al 27 di aprile vengono attivati a bordo i protocolli per contenere il contagio, quindi passano 3 settimane da quel momento, quindi 21 giorni. Scrive ancora Tonacci: non sarebbe giusto né intellettualmente onesto ascrivere tutto questo tempo alla sottovalutazione del clandestino della OIUS, nel senso dell'antivirus, viaggiatore occulto fra i 114 passeggeri e i 61 membri dell'equipaggio, perché all'inizio era assai complicato, per non dire impossibile da diagnosticare. Tuttavia, vedremo, c'è un momento esatto in cui questa storia poteva prendere una piega diversa, più circoscritta, invece di diventare la possibile crociera zero da cui potrebbe originare un'epidemia. E poi si passa appunto all'analisi di questo momento. Detto questo, siccome appunto questo snodo appunto non c'è stato e invece di e le persone sono state fatte sbarcare vicino all'isola di Sant'Elena, eccetera, eccetera, a quel punto sono entrate in contatto con altre persone. Viene intervistato sempre su Repubblica Gianfranco Spiteri, responsabile delle emergenze dell'ACD, che sarebbe l'European Center for Disease Control, che ha sede in Svezia, e dice che è in contatto continuo con Ettore Severi, farmacista dell'organizzazione, che il 6 maggio è salito a bordo della MV Onius, cioè il medico che si è preso cura, diciamo così, di queste persone, questo italiano. Spiteri racconta quale situazione si è trovato davanti il collega e qual è stata la sua attività sulla nave. Dice: il collega salito a bordo, le misure di prevenzione e controllo delle infezioni venivano già messe in atto, i passeggeri e l'equipaggio seguivano le indicazioni di precauzione, tra le quali l'uso delle mascherine, l'attenzione all'igiene delle mani, il monitoraggio di eventuali sintomi e, per quanto possibile, la riduzione dei contatti ravvicinati. Erano inoltre già state attivate procedure di assistenza medica e monitoraggio. Quindi è vero che appunto è già stato segnalato un caso di questo francese, però dal momento in cui ci si è resi conto che la situazione era effettivamente preoccupante, ci racconta Repubblica, qualche misura è stata presa. A questo punto però il problema è, come hanno spiegato anche ieri diversi virologi, che siccome il tempo di incubazione di questo antivirus può essere molto lungo, addirittura di 40 giorni, non è semplice isolare queste persone. Intanto però, sempre su Repubblica, troviamo anche una lunga intervista di Antonello Guerrera a David Quammen. Forse ve lo ricorderete, è stato un autore molto molto letto, per l'appunto, proprio all'epoca del Covid, perché era l'autore di questo libro molto interessante, Spillover, l'evoluzione delle pandemie, che in qualche modo anticipava, per l'appunto, proprio il Covid. E ad Antonello Guerrera dice: la scampiamo, ma la lezione del Covid non ci ha insegnato nulla. Credo che la scamperemo per il caso della nave da crociera Onius, ma una nuova pandemia è purtroppo sempre più probabile, perché dal Covid abbiamo imparato poco, dice appunto a Repubblica David Quammen, 78enne, autore americano. L'antivirus è molto insidioso, ma non è altamente trasmissibile. Tuttavia ci sono due pericoli, quali: primo, la mortalità del virus è molto elevata, dal 30 al 50%, quindi decisamente più alta rispetto a quella del Covid. Secondo, una reazione esagerata del pubblico, ossia temere che siamo alle premesse di una nuova pandemia. Molto probabilmente non lo sarà, sebbene necessiti di un'attenzione elevata. In ogni caso ci sono altre minacce virali che stanno uccidendo molte più persone e non ricevono la stessa visibilità. Il morbillo, per esempio, ha eliminato 95.000 persone nel mondo nel 2024, eppure non se ne parla. E fa notare Guerrera che probabilmente questa epidemia di morbillo è dovuta al fatto che sono calate le vaccinazioni in Occidente. Lui dice: sì, esatto, molti decessi erano assolutamente evitabili, per non parlare dell'influenza aviaria. Detto questo, C'è la possibilità che l'antivirus diventi più trasmissibile tra gli umani, diventando così un virus molto più pericoloso. È una possibilità al momento infinitesimale, ma più circola, più aumenta il rischio che lo diventi. Questo dice per l'appunto Quammen. Dopodiché, come vi dicevo, c'è anche su questa vicenda un intervento del professor Burioni che così così si esprime per l'appunto su Repubblica. Dobbiamo andare a pagina 16 in questo caso, eccoci qua. E scrive Burioni: a fine marzo un ornitologo olandese si reca in una discarica di Ushuaia all'estremo sud dell'Argentina. Pare che voglia osservare un uccello rarissimo, il caracara dalla gola bianca, ma in discarica non c'è solo il caracara. Ci sono pure, come in tutte le discariche, dei topi che lo contagiano con un antivirus. Sono virus che si trasmettono dal topo all'uomo causando una malattia molto grave. Di solito le persone infettate non trasmettono ad altri la malattia, con una sola eccezione, l'antivirus delle Ande. Ed è proprio questo virus quello che contagia l'ornitologo, che il 1° aprile si imbarca nella nave

segnalano, una signora tedesca muore. A oggi, oltre ai 3 morti, si contano altri 3 casi confermati di infezione da virus delle Ande. La nave è arrivata oggi a Tenerife e i passeggeri sono sbarcati, probabilmente quindi Burioni non ha contezza del contagiato francese. Comunque, cosa dobbiamo temere? Prima di tutto dobbiamo preoccuparci del fatto che il virus non si diffonda. In questi giorni avrete letto ovunque che il contagio è molto difficile, ma dovete tenere presente 2 cose. La prima è che la nostra conoscenza del virus deriva soprattutto dall'osservazione di un episodio epidemico che ha interessato 34 persone con 11 morti, avvenuto in un paese di circa 3.000 abitanti nell'Argentina rurale. Dunque del virus delle Ande sappiamo molto poco e non sappiamo quanto quel poco sia trasferibile a contesti differenti. E in secondo luogo i virus mutano e possono diventare più contagiosi, per cui bisogna sempre usare la massima precauzione. Ora, questo aspetto che viene, come già era successo per il Covid, anche in questo caso si moltiplicano, diciamo così, i pareri. Per esempio, se noi andiamo a prendere la stampa ritrova Antonella Viola, che era stata una delle colonne portanti durante il periodo del Covid, proprio sulla stampa, spesso scriveva sulla stampa, e in questo caso, per esempio, lei allarga il discorso e dice: la sfida non è gestire i focolai, si deve lavorare per prevenirli. L'antropizzazione e lo sfruttamento dell'ambiente ci espongono a rischi. Però anche lei mette, diciamo così, l'accento su 2 errori da evitare: sottovalutare la situazione o annunciare pandemie. E però, dice, questo virus muta, ma non esiste alcuna evidenza che possa diventare, che divenga più pericoloso, il che appunto non significa che si debba abbassare la guardia. E l'altro ancora invece lo troviamo sul Foglio, ed è il professor Bassetti, che sul Foglio, eccoci qua, racconta dice l'Italia di fronte alle pandemie, e dice che questo focolaio continua a essere monitorato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'OMS, che in base alle informazioni più recenti continuano a classificare come molto basso il rischio epidemico per la popolazione mondiale. Quello che preoccupa allo stato attuale, però, dice Bassetti, non è tanto quello che è successo o succederà a bordo della nave, ma che alcuni passeggeri siano scesi dalla stessa e abbiano viaggiato verso i loro paesi di origine, dopo aver avuto contatti più o meno ravvicinati con soggetti contagiosi. E quindi qui ci risiamo con il rischio appunto della diffusione. E dice Bassetti, che probabilmente aveva anche lui scritto prima dello sbarco avvenuto ieri, però dice e qui c'è la parte, diciamo così, più politica interessante. Anche lui parla del virus andino, di quello che si sa o non si sa. Dice: comunque, questo nuovo evento epidemico, che è al centro dell'attenzione mediatica mondiale, si verifica in un momento storico particolare per la forte contrapposizione tra politica e potere da una parte e scienza e sapere tecnico-scientifico dall'altra. Siamo stati di fronte a una sorta di nemesi di una parte della politica nei confronti del mondo della scienza, di quella politica che ha visto nelle scelte adottate durante la pandemia Covid un disegno criminoso e un complotto organizzato per minarne l'autorità. Il Covid fermò tutti, tranne gli scienziati e le organizzazioni sanitarie, la cui importanza in quel periodo non ha avuto pari nella storia moderna. In quel periodo si è assistita a una vera e propria battaglia con intenti vendicativi di una parte della politica contro la scienza, volta a minare la sua credibilità e il suo modus operandi, culminata con gli attacchi a OMS, vaccini, Big Pharma e a tutto ciò che era considerato scientificamente corretto o scorretto a seconda dei punti di vista. Questo sentimento antiscientifico ha pervaso molti paesi, fra cui gli Stati Uniti, e tra gli

0: altri anche l'Italia. Negli Stati Uniti stiamo assistendo quotidianamente all'attacco frontale e dirompente del governo americano ad alcuni capisaldi della medicina moderna. Robert Kennedy Jr. sta mantenendo le promesse elettorali di cambiare in modo radicale la politica sui vaccini e sulla ricerca scientifica. Trump ha deciso autoritariamente che gli Stati Uniti non dovevano più far parte dell'OMS, la stessa OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi sta coordinando la risposta internazionale all'emergenza antivirus, lavorando su trattati globali per la prevenzione. Può far dispiacere a qualcuno, ma si stanno applicando protocolli e linee guida contenuti anche nel nuovo accordo sulle pandemie firmato nel maggio del 2025 da 124 paesi. L'Italia si è astenuta insieme a Russia, Iran, Bulgaria, Polonia, Giamaica, Israele, Romania, Paraguay, Guatemala e Slovacchia. Perché, si chiede Bassetti, l'Italia si è astenuta? A detta di chi ha preso la decisione per ribadire la propria posizione riguardo alla necessità di riaffermare la sovranità degli stati nella gestione delle questioni di sanità pubblica? Questo è l'esatto contrario di quello che si dovrebbe fare per affrontare potenziali eventi epidemici e pandemici, per i quali occorrerebbero cooperazione, condivisione e collaborazione internazionale. Credo che la decisione del 2025 stia creando non pochi imbarazzi internazionali al nostro paese, tra i pochi in Europa a non sostenere l'accordo pandemico dell'OMS. C'è sempre tempo per cambiare idea, però, dice Bassetti, anche su questo. Quindi questa, diciamo così, è la parte che prelude alla ripresa di polemiche politiche, ovviamente, che fanno capolino, per esempio, in alcuni titoli. Sapete, La Verità, che praticamente è stata monotematica per anni da questo punto di vista, quando c'è stato il Covid. Ecco, oggi La Verità ne parla ovviamente di questa cosa, ma piccolo in prima pagina il richiamo, il molto più ampio appunto quello che si riferiva a Garlasco o a quello che sta succedendo al Ministero di Giuli, il Ministero della Cultura o il gas di Putin. Poi piccino c'è un richiamo all'articolo di Sarina Biraghi: sbarcano i passeggeri dalla nave dell'antivirus e niente emergenze. E sopra però la testatina è: delusi i fan del lockdown, come se ci fosse qualcuno che tifa per rinchiudersi così a prescindere, e non perché è ovviamente, insomma, la questione è semplicemente di contenere per evitare che se ne vada in giro, anche perché e questo lo scrive il Corriere, direi, sì, in realtà ci sono stati, diciamo così, sì, è vero che la contagiosità è bassa, però no, non era il Corriere, non mi ricordo più dove l'ho letto. Fra queste persone ci sarebbe un DJ turco che è sbarcato e poi è andato e ha partecipato a un matrimonio, insomma, vabbè, vedremo come va a finire. Chiudiamola qua per il momento, tranne che vi voglio però leggere una cosa che mi è capitata proprio sotto il naso per caso all'ultimo, quando stavo già chiudendo praticamente la rassegna. Ho detto: ma guarda, queste sono quelle perle che ogni tanto ci forniscono i giornali, ma questa lo è davvero, nel senso che non sono sarcastica, non sono ironica. Sto leggendo Il Mattino e c'era una lettera che arriva da Secondigliano, da Salvatore S, Salvatore P, Pasquale C e Claudio M, dalla finestra del carcere di Secondigliano, sezione Ionio. E cosa scrivono questi detenuti? Dice: il mondo carcerario è forse tra i tanti ambiti della società quello che nelle intenzioni andrebbe modificato, adeguato, cambiato, evoluto, ammodernato. Ma purtroppo abbiamo l'impressione che alcune modifiche all'assetto della vita quotidiana nelle carceri assomiglino a una sorta di pericoloso gioco dell'oca. Nelle nuove norme in fase di approvazione da parte del governo abbiamo notato un ritorno a forme di chiusura verso la socialità nella vita dei detenuti. Chi ha responsabilità decisionali deve essere consapevole che la chiusura anticipata delle celle nei reparti di media e alta sicurezza non apporta alcun beneficio alla sicurezza interna, per non parlare della qualità della vita di noi ristretti. Durante il periodo del Covid, quando vi fu una politica di condivisione di spazi più ampi, dovuta a ciò che stava accadendo, si registrò una drastica diminuzione dell'aggressività. Ciò significa che, anche in mancanza di diffuse attività trattamentali volte al recupero e reinserimento di noi detenuti, la possibilità di vivere una dimensione più ampia degli spazi consentiva a molti di noi di dedicarsi a semplici attività prima impensabili. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di rimanere per un po' da soli in cella e dedicarsi alla lettura di un libro mentre il compagno o i compagni di stanza sono al passeggio, oppure poter svolgere esercizi fisici all'interno di quella stessa cella, cosa impossibile se stipati per ore al suo interno. La nostra preoccupazione è che si stiano compiendo passi indietro, facendoci tornare con la mente a un tempo in cui ci sentivamo pressati e condizionati in ogni attività quotidiana e si consideri lo stress del personale penitenziario. Poi continua, però insomma queste poche righe già mi sembravano molto molto interessanti. Tra l'altro proprio l'altro giorno c'è stato il suicidio di un altro agente di custodia e altri due detenuti, insomma, per cui va bene, no, non va bene per niente, ma andiamo quindi a questo punto, però dicevo chiudiamo questo capitolo e invece dedichiamoci allora a quello che sta succedendo fra l'Iran e Mosca. La notizia più recente, per l'appunto, come vi dicevo, riguarda Trump, Iran, nuova rottura, la risposta di Teheran al piano americano per la tregua e il tycoon che dice inaccettabile. Questo leggo dal titolo di apertura del Corriere della Sera, che dedica invece, al contrario di quanto fa Repubblica che si occupa dell'antivirus, dedica le sue prime pagine proprio all'Iran con questa lettera di cui ci dà conto Greta Privitera, la lettera di Teheran agli USA, e Trump che dice non è accettabile. Leggiamo qualche riga. Dopo settimane di negoziati impossibili, la Repubblica Islamica consegna ai mediatori di Islamabad la risposta al memorandum di Washington: cessazione immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima nel Golfo e nello Stretto di Hormuz. Poi si parlerà del resto. A guardare i contorni del documento e della replica, sembra che non si discostino molto dalla bozza degli Ayatollah di qualche settimana fa, che prevedeva un accordo in due fasi, prima le urgenze e poi i nodi veri. E questo non si discostino molto è proprio un eufemismo da parte di Privitera, perché sì, è praticamente la fotocopia. Il primo a commentare è il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, che deve rassicurare i falchi di casa: non ci piegheremo mai di fronte al nemico, e se si parla di dialogo, di negoziato, ciò non significa resa o ritirata. Il secondo è Donald Trump, che butta tutto all'aria: ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran, non mi piace, totalmente inaccettabile. La proposta di Teheran pretende il pagamento dei danni di guerra, il riconoscimento della sovranità su Hormuz e la revoca delle sanzioni. L'Iran ha anche minacciato ritorsioni contro Londra e Parigi se manderanno navi nello stretto. C'è un commento di questo Paul Salem del Middle East Institute che dice: non ci si aspettava questo nuovo rifiuto, lui ha bisogno di chiudere la guerra. E poi giovedì Trump incontra il presidente cinese e potrebbe voler andare a Pechino con Hormuz già aperto, visto che la Cina è uno dei paesi che soffre di più la chiusura. E questa questione cinese viene affrontata tra l'altro anche da Massimo Gaggi, che nella pagina accanto, a pagina 3, proprio di questo scrive: Donald resta a mani vuote e va da Xi senza un accordo ma con molte richieste, e cambia i toni sull'uranio. Perché a proposito dell'uranio ha detto: l'arricchimento tanto è tutto sepolto sotto le macerie. Quindi anche qui passa dal volere tutto a dire che invece, insomma, è stato distrutto, anche se, come abbiamo visto, i rapporti della CIA dei giorni usciti nei giorni scorsi dicevano che sostanzialmente non era stato intaccato da questo punto di vista il potenziale pericolo iraniano. Detto questo, c'è però una buona notizia, perché è stata scarcerata Narges Mohammadi sotto pagamento di una cauzione, ed è stata portata in ospedale. Era molto molto grave, quindi una buona notizia per modo di dire, ma insomma, se non altro le è stato permesso di uscire per andarsi a curare. Questo, diciamo, è quello che ci racconta il Corriere sull'Iran. Non ci sono ancora molte riflessioni, diciamo, perché la decisione è arrivata sostanzialmente fra la sera e la notte. Anche la stampa sceglie di dedicare il proprio titolo di apertura a questo tema: Iran USA, pace in frantumi, scrive per esempio la stampa. Sì di Teheran al piano americano, ma non c'è l'uranio. E poi vedete l'ira di Trump, inaccettabile, finiranno di ridere. Qui si parla di una, appunto, dal dossier sparisce il nucleare, e sostanzialmente quindi il ragionamento, il racconto del corrispondente da Washington Simoni è intorno all'impasse atomica. L'Iran risponde agli Stati Uniti: prima riapriamo Hormuz e poi il dossier nucleare, e Trump dice: una presa in giro, non rideranno più. C'è un'analisi di Alessia Melcangi che riprende un po' un tema che era già stato presentato anche nelle settimane scorse, ovvero che in realtà i Pasdaran stanno tentando di prendere tempo e giocare al rialzo. L'azzardo dei Pasdaran contro il tycoon. I falchi sono convinti di poter resistere, ma non all'infinito. Il blocco di internet piega l'economia. Il regime, scrive ancora Melcangi, ha bisogno che la guida suprema si ristabilisca prima delle decisioni finali. Il problema è che, come ci spiegavano anche altri commentatori nei giorni scorsi, l'Iran è molto più resiliente da questo punto di vista, nel senso che essendo una dittatura si può permettere di imporre alla propria popolazione, diciamo così, sofferenze e complicanze nella vita quotidiana che una democrazia fa molta più fatica a imporre. Vedremo, insomma, intanto certo che è comunque un azzardo, ma no, forse non conviene mettersi proprio su questo piano. C'è un altro commento che mi ero segnata e che voglio quindi proporvi. Lo prendo dal giornale, perché anche il giornale ha scelto di questo tema come apertura, parlando esplicitamente della bomba sulla pace, quindi facendo, insomma, accentuando ancora di più i toni. E qui è invece Lucio Martino che riflette, dice: insomma, adesso serve una via di uscita onorevole per tutti. La risposta di Teheran di queste ore rappresenta uno snodo cruciale per gli equilibri globali, ma il dibattito che con tutta probabilità consuma i palazzi del potere iraniano si specchia in una evoluzione significativa della postura statunitense, che recentemente ha cristallizzato le proprie richieste in un memorandum d'intesa molto pragmatico. La modifica della strategia di Washington non è casuale, ma nasce dalla consapevolezza dei limiti dimostrati da un proprio dispositivo militare ben difficilmente in grado di aumentare efficacemente in tempi brevi la pressione sull'Iran. Quindi appunto, si è preso atto che non li si può battere, diciamo così, militarmente, o almeno non in questo modo. Dopo oltre 2 mesi di ostilità, l'amministrazione Trump vede quindi con favore una de-escalation rapida che permetta di dichiarare concluso il conflitto, evitando il pantano di una guerra d'attrito potenzialmente senza fine. In questo contesto gli Stati Uniti hanno operato il passaggio da una serie di richieste massimaliste che inizialmente prevedevano la fine dell'appoggio iraniano ai proxy regionali, il cambiamento di regime a Teheran e la fine del sistema missilistico iraniano a lungo raggio, a un realismo negoziale sul nucleare che contempla una moratoria temporanea invece di pretendere lo smantellamento totale e immediato di ogni capacità di arricchimento. Tale flessibilità si lega strettamente all'imminente visita di Trump in Cina, quindi come vedete tutti tornano con l'occhio alla Cina, dove andrà il 14 e il 15 Trump, quindi a fine insomma, giovedì e venerdì. Se volete anche qui una serie di articoli interessanti che se ne occupano, li troviamo anche sul Foglio, che parla di questa, anticipa diciamo così alcuni temi di questa visita in Cina. Ma noi adesso andiamo avanti, perché invece andiamo a vedere l'altro fronte, cioè quello russo. Qui diciamo sono un po' di più gli interventi, probabilmente perché i vari commentatori hanno fatto a tempo a riflettere sulle parole di Putin, quelle pronunciate l'altro giorno per l'appunto al termine della manifestazione della giornata della vittoria. Sul Corriere della Sera, ad esempio, c'è oltre che un intervento, aspettate adesso, eccolo qua, adesso ci sono arrivata. Allora, il Corriere della Sera, bisogna andare a pagina 6 e 7, quindi dopo le cronache che riguardano per l'appunto l'Iran. Fra pagina 6 e 7 si racconta insomma ancora di violazioni della tregua eccetera eccetera, ma gli articoli che ci interessano, che mi interessano, sono questi e che vi voglio proporre. Intanto diciamo così un retroscena firmato da Francesca Basso da Bruxelles, così titolato: Bruxelles alla ricerca del mediatore con il timore di un grande bluff. Quindi ci si fida, ma insomma fino a un certo punto, delle parole di Putin. La rosa degli ex e l'ipotesi Macron. Gli ex sono per l'appunto Angela Merkel, ma anche Emmanuel Macron e poi Sauli Niinistö, che è stato presidente della Finlandia dal 12 al 24, e però poi giustamente scrive Francesca Basso: ma chi deciderà eventualmente il mandato? Perché no? E così come fra l'altro dice subito è stata, e anche questo insomma è un po' un problema, nel senso che ci sarebbe una rappresentante, l'alto rappresentante europeo per gli affari esteri, che è Kaja Kallas, ma è stata esclusa immediatamente perché appunto essendo estone, dice Francesca Basso, l'Estonia è sempre stata molto dura nei confronti di Mosca e quindi via. A Bruxelles quindi si torna a parlare di un mediatore o di un inviato speciale o negoziatore con la Russia, che peraltro era una linea, dice Basso, che era stata sostenuta anche da Giorgia Meloni, e a dicembre già all'epoca erano circolati dei nomi, e anche quello di Antonio Costa eccetera eccetera. Ma dice le domande vere sono: la questione del mandato, quale sarà, chi glielo darà, l'inviato parlerà a nome dell'Unione Europea? Non siamo ancora a una definizione così granulare dell'identikit, quindi figuratevi. Risulta più difficile che possa essere un leader in carica, osservava però ieri un altro diplomatico europeo, perché la pace tra Ucraina e Russia richiederà una dedizione totale e quindi Macron evidentemente dopo le presidenziali potrebbe però avere le carte giuste. Al momento è solo certo che Schröder non sia una opzione, quindi il nome fatto da Putin, quello dell'ex cancelliere Gerhard Schröder, non è un'opzione, anche perché insomma va bene essere legati alla Russia, ma questo è il libro paga di Gazprom, forse un tantino eccessivo, diciamo. Marco Imarisio, lo zar inizia a temere di perdere gli alleati e apre a ovest, forse. E anche qui, come vedete, insomma, si evidenzia questa diffidenza, ma, ripeto, sempre il Corriere della Sera propone anche un'intervista ad Alexander Stubb, che è l'attuale invece presidente della Finlandia, e dice a Paolo Valentino: l'Europa parli con Putin, con gli Stati Uniti il rapporto è difficile, ma possiamo collaborare. E a proposito del nostro paese, di Meloni, dice: abbiamo idee diverse, ma c'è chimica. E quindi, insomma, bene, almeno non si detestano. È importante il parere di Alexander Stubb della Finlandia, perché la Finlandia, che ha un lungo confine con la Russia e che ed è anche stata invasa dalla Russia, insomma, ha giustamente voce in capitolo da questo punto di vista. E alla domanda di Paolo Valentino: ora che l'Europa si è assunta il peso finanziario e militare del sostegno a Kiev, non dovrebbe anche lanciare un'iniziativa diplomatica comune che apra un canale di dialogo con Mosca e cerchi di proporre un piano che non sia nei termini punitivi voluti da Putin e assecondati dagli inviati di Trump? Lui risponde: in Ucraina ci sono tre scenari possibili. La guerra continua, si fa una tregua e poi un accordo di pace. Una delle due parti collassa, probabilmente la Russia. Credo che l'ipotesi di una pace non sia sul tavolo, almeno per quest'anno. Se la politica americana nei confronti di Russia e Ucraina non è nell'interesse dell'Europa, come mi pare il caso, allora dobbiamo impegnarci direttamente. Sì, è tempo di iniziare a parlare con la Russia. Quando questo avverrà, non lo so. Abbiamo discusso con i leader europei su chi stabilirà il contatto, ma non lo sappiamo ancora. Quindi, insomma, però dice delle cose interessanti, Stubb, fra l'altro. Ci sono, come vi dicevo, una serie di pareri sparsi sui vari quotidiani, proprio che riguardano però il fidarsi o meno delle parole di Putin. Sulla Stampa, ad esempio, l'analisi di Stefano Stefanini: lo zar sperava in un regalo di Donald, ma adesso deve fare i conti con l'Europa, e quindi lasciando intendere che, insomma, si trova con quel fianco scoperto. Però, come scrivono Giovanni Pigni e Francesco De Felice, appunto, l'Europa non si fida affatto di Putin. Lui fa una ricognizione nelle varie cancellerie e dice: c'è scetticismo appunto nelle cancellerie dopo l'apertura al dialogo del leader russo. Gelo di Berlino su Schröder mediatore, mentre Kushner e Witkoff presto saranno a Mosca. Giusto per così vostra informazione, per esempio, trovate sul Messaggero un intervento di Stefano Silvestri, che è stato analista, è ancora analista molto molto apprezzato, e anche lui non sembra particolarmente, cioè non sembra credere particolarmente a Putin, tant'è che parla della via stretta dello zar prigioniero della retorica. Non si fida per niente neanche Dottori, che invece viene intervistato su Libero, Germano Dottori, siamo a pagina 7, la pace di Putin, dice, proseguirà la guerra. Il professore dubita della sincerità dello zar, vuole mettere Zelensky in imbarazzo, sul tavolo restano i problemi, territori e garanzie per Kiev. Insomma, quindi in generale diciamo che non è che proprio ci si creda tantissimo. Ci sono poi e questa è la situazione. Prima di lasciare la pagina degli esteri e dedicarmi nell'ultimissima parte di questa rassegna anche alla questione Giuli, perché ovviamente anche quella è importante, però vi voglio segnalare due notizie. Una visto che ho Libero in mano, anche perché gli altri giornali l'hanno molto sottovalutata, e la notizia, in questo caso firmata da Costanza Cavalli, ma vi dicevo c'è anche sul Giornale, è che il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan, scrive Libero, delude i propal. Gaza non è genocidio. Era lui che aveva emesso il mandato di arresto contro Netanyahu. In un'intervista, l'avvocato al vertice della Corte Penale Internazionale ammette che non ci sono prove sufficienti per formulare le accuse, sconsiderato agire per pressione pubblica. Rispettiamo standard legali. È interessante, insomma, ed è importante che vengano dette queste parole. Vi dicevo, le troviamo pubblicate anche sul Giornale, che ha anche un richiamo in prima, quindi insomma gli dà parecchio peso. E poi però poi fa, insomma, come spesso fanno questi giornali, la lista di chi, da Albanese alla Boldrini, i fanatici dello sterminio fake ora presi in contropiede, quindi la necessità poi di mettere, insomma, di questa revanche quotidiana, che è un po', insomma, secondo me è un po' un indice di debolezza, però magari è solo una mia impressione. Vi dicevo, la vicenda Giuli. Allora, il Corriere ne parla, ma per scoprire la storia del Corriere dobbiamo andare a pagina 15, quindi addentrarci parecchio all'interno del Giornale, fra pagina 14 e pagina 15. La Repubblica ne parla subito, nel senso che c'è, cioè, subito, molto in evidenza nel titolo di prima pagina, e poi a pagina 8, dove appunto la storia ve l'avevo riassunta prima, sono stati revocati il capo della segreteria tecnica e l'assistente del ministro. La, diciamo, motivazione ufficiale è questa sulle scelte, sui fondi per il docufilm, e però ci sono tutta una serie di ritratti. Intanto Gabriella Cerami racconta che il capo della segreteria tecnica del ministro della cultura, cioè Emanuele Merlino, è figlio di Mario Merlino, che ha fondato Avanguardia Nazionale. Ovviamente, dato questo nome, era soprannominato Mago Magò, una roba del genere. Ma insomma, scrive Cerami, longa manus di Giovan Battista Fazzolari al Ministero della Cultura. Emanuele Merlino è considerato da tutti, dentro e fuori le stanze del Dicastero, la diretta emanazione del potentissimo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, insomma un intoccabile, sopravvissuto anche alla bufera che ha portato alle dimissioni Gennaro San Giuliano. E invece il capo della segreteria tecnica di via del Collegio Romano sta per essere licenziato dal titolare del Dicastero Alessandro Giuli, con decreto di revoca dell'incarico. Figura troppo ingombrante, tanto che Giuli ha più volte temuto di essere commissariato, o per meglio dire controllato, dal capo della segreteria, paracadutato alla cultura ai tempi di San Giuliano per riferire ai piani alti di Palazzo Chigi tutto ciò che non andava per il verso giusto nelle stanze del ministero. Per intendersi, è stato lui a svelare ai vertici dell'esecutivo la vicenda legata a Maria Rosaria Boccia, che ha poi portato alle dimissioni del ministro. Uno potente, dunque, a cui Giuli ha puntato il dito contro perché non avrebbe vigilato sulla vicenda del documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. Secondo alcune voci interne al ministero ci sarebbe anche qualcosa di più, un regolamento di conti dentro Fratelli d'Italia riguardo la presenza della Russia alla Biennale. Giuli, che ha sempre detto di non essere stato informato per tempo, sospetta che invece Merlino ne fosse a conoscenza e non abbia agito a dovere. La goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. Perché il capo della segreteria tecnica del MIC, da quando in queste stanze c'è Giulia, ha già rischiato di essere cacciato. È successo quando al posto di Francesco Giglioli il ministro aveva indicato Francesco Spano come capo di gabinetto, poi finito in un'inchiesta di Report per conflitto di interessi che ha portato alle sue dimissioni dopo 10 giorni. E anche in questo caso il titolare della cultura ha pensato che dietro ci fosse la mano di Merlino. Ma mandarlo via non è mai stato semplice. Merlino non è uno qualunque, bensì lo stratega del Kulturkampf di Giorgia Meloni, teorizzato in un documento intitolato Controegemonia. Ora farlo fuori non è cosa da poco, non solo perché ha sempre avuto un grande peso all'interno del ministero, ma anche perché gode di grande considerazione all'interno del partito della Premier. È figlio di Mario Merlino, esponente di Avanguardia Nazionale e poi fondatore del circolo anarchico 22 marzo, dove militava Pietro Valpreda e a cui fanno riferimento le prime istruttorie sulle stragi di Piazza Fontana. Ai tempi il padre di Merlino fu indicato come un neofascista infiltrato e una sorta di agente provocatore. È stato condannato per associazione per delinquere nelle prime 2 sentenze per l'eccidio e poi assolto con formula definitiva. Nella scorsa legislatura sedeva nell'ufficio studi di Fratelli d'Italia, ufficio inventato dal sottosegretario Fazzolari, in cui sedevano altri 2 suoi fedelissimi, Francesco Filini e Sara Chelani. Per lui una carriera lampo. Negli ultimi tempi il suo nome era circolato addirittura come possibile sottosegretario al posto di Gianmarco Mazzi, adesso invece un foglio di via, forse. Questo ve l'ho letto tutto perché è importante, insomma, capire, per capire il senso di questa notizia ovviamente bisogna capire di chi stiamo parlando. E poi ovviamente c'è tutto un retroscena sul ministro che dice o resta lui o resto io, e poi ancora Repubblica ripercorre, vi dicevo, con Francesco Bei 2 anni orribili nel ministero del caos, l'addio di Sgarbi, il forfè di San Giuliano, la biennale russa, il caso Venezia, insomma la maledizione del collegio romano dell'era Meloni. E inizia prendendola alta perché così scrive Bei: Atena, dea delle arti e della cultura, è un tipino che ama punire crudelmente i superbi. Chiedere alla bella Aracne, che osò sfidarla nella tessitura, trasformata in un ragno, anzi in mezza ragna, come racconta il Purgatorio nel canto 12, davvero imperdonabile per Alessandro Giuli, aver dimenticato proprio lui che bordeggia il paganesimo tra culti solari e flauti di Pan, la terribile sorte cui va incontro chi pecca di ubris. Ora il ministero appare nel caos, decapitato dai suoi dirigenti, e dice, detto per inciso, anche un'altra sfidante di Atena, la bella Medusa, finì senza testa negli stessi collaboratori del ministro in una furia vindice che non risparmia più niente e nessuno. E vabbè, insomma, questo giusto se vi volete divertire un po'. Anche Alberto Mattioli sulla Stampa ne scrive, ma non faccio più tempo a leggervelo. Vi leggo però, se non altro, il titolo anche qui della Verità, perché mentre appunto sia il Corriere che la Repubblica comunque ce la raccontano come una vicenda, abbiamo visto, insomma, fra di potere all'interno però di Fratelli d'Italia, se noi prendiamo la verità così la presenta al lettore sulla prima pagina: Giulia ha azzerato lo staff del ministero, il Quirinale ne sa qualcosa? Questo è giusto perché se no, una giornata senza una staffilata al Quirinale non sono felice, alla Verità. Però no, in realtà scrive, e questo è Gianluigi Paragone Giuli scatenato, silurati due dirigenti, le purghe strizzano l'occhio al colle, quindi la cacciata di Merlino e Proietti coincide con una curiosa sintonia tra ministro e Quirinale, quindi il piano, diciamo così, è diverso. Non vi ho detto del titolo di apertura di Libero, che è il ritorno del partito della patrimoniale, anche questo titolo diverso da tutti gli altri, perché si analizza il programma, che però insomma, un po' prematuro, comunque da PD ad Alleanza Verdi e Sinistra, passando per Movimento 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, una gabella, quindi questo è quello che ci racconta invece Libero. Infine vi volevo segnalare un paio di notizie. Allora, intanto il Domani ci dà notizia che uno dei suoi cronisti più impegnati nelle inchieste, Nello Tocchia, si trova con la scorta aumentata, e ovviamente ci dispiace per lui, la scorta Trocchia, per una serie di minacce ricevute da clan camorristici soprattutto, e quindi le istituzioni hanno deciso di aumentare il livello di protezione nei confronti dell'inviato del Domani, questa insomma. E l'altra, e poi due segnalazioni, una proprio, vabbè, perché mi ha fatto molto ridere, devo ammettere, questa mattina. Allora, non so se a Radio Radicale ve l'hanno raccontato, ma penso di sì. Comunque, anche se non me l'ha raccontato a Radio Radicale, magari l'avete saputo per fatti vostri. Sapete che c'è un paesino in Romagna che è invaso dai pavoni, ok? È una cosa abbastanza buffa, devo dire, anche se sono effettivamente molesti questi pavoni. C'era un meraviglioso articolo l'altro giorno sul Foglio che già parlava dei no pav e si pav, ho riso per mezz'ora. Ma perché vi parlo dei pavoni? Perché Matteo Carnieletto sulla Verità fa un bilancio della due giorni del raduno degli alpini a Genova, per il quale c'erano stati un po' di allarmi proprio appunto in Liguria, si temevano molestie, perché proprio fra l'altro in una precedente raduno a Rimini, se non sbaglio, erano state denunciate un po' di molestie, poi tutto era caduto nel vuoto, però insomma diciamo che la cosa non era proprio pulitissimissimissima, lineare, qualcosa si temeva, e però oggi scrive La Verità, il Pride Ligure contro gli alpini, alle penne nere preferiamo le piume, ma in realtà la notizia è che appunto non c'è stata nessuna molestia a Genova, ma gli organizzatori del Pride, cioè della marcia che ci sarà fra il 6 e il 13 di giugno, quindi non degli alpini ma della tutta la comunità LGBTQ+, scrive La Verità, gli organizzatori della sfilata che celebra l'orgoglio omosessuale accusavano i militari di macismo, però invece Genova ha smentito i timori, non c'è stata nessuna molestia, e per, diciamo così, farsi pubblicità, questi del Pride hanno usato i pavoni, con questo volantino così distribuito: al macismo e al militarismo, alle penne in erezione che occupano la nostra città, preferiremo sempre delle favolose piume, per l'appunto le piume del pavone, che però in questo momento gode di pessima stampa, come vi dicevo, ed è anche oggetto della straordinaria vignetta di Macox sul Foglio, che però è veramente troppo carina per raccontarvela, quindi andate in edicola oppure compratevi il Foglio, guardatevelo online, insomma, però è veramente delizioso, con un pavone e un granchio blu e un siluro. E niente, con questo finiamo qui e ci sentiamo domani. Buona giornata.
1: Sono le 9:04 minuti, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, studio Roberta Iannuzzi e Sonia Martina, Carmine Corvino alla regia. Sommario.
2: Allora, partiremo dalla riforma della giustizia, dall'iniziativa del Partito Radicale per ricordare l'uccisione di Giorgiana Masi il 12 maggio del 1977, poi il caso Garlasco e la spettacolarizzazione della giustizia, la parata del 9 maggio a Mosca, la resistenza ucraina, il riarmo tedesco, la crisi di Hormuz, i principali eventi politici della settimana in Europa e in Asia, dove sapete ci sarà il vertice tra Trump e Xi Jinping, molto atteso questa settimana. Questi sono gli argomenti del notiziario di Radio Radicale, poi vedremo anche le altre notizie.
1: Partiamo dalla giustizia. Il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda ieri pomeriggio e condotta da Michele Lembo, è tornato sulla necessità della riforma della giustizia nel nostro Paese. Allora, sentiamolo.
3: Io ho visto una dichiarazione di Andrea Orlando che praticamente... cioè, io lo reputo una persona onesta, una brava persona, anche capace, cioè un bravo compagno, ecco, se dovessi, non in senso comunista, un bravo compagno di lotte, anche di ragionamenti. A me piace molto Andrea Orlando, una persona. Però il giorno dopo del referendum, cioè, stai praticamente dicendo che sarebbe stato necessario votare sì, diciamola, solo che c'era la Meloni al governo e lui è uno che c'è passato. Lui è uno che c'è passato perché ha fatto un lavoro, bisogna dire, rispetto al passato straordinario. Le conclusioni non erano le nostre, però si era fatto un passo avanti. E lui era il governo, era il ministro della giustizia.
4: Sì.
3: Non gli hanno fatto fare la riforma sul sistema penitenziario perché avevano paura di perdere le elezioni.
4: Le hanno perse.
3: Probabilmente anche per quel comportamento, no? Perché uno... è incomprensibile, mi sembra un anno e mezzo, due anni di lavori, migliaia, centinaia di persone, forse un migliaio di persone implicate, no? Nel capire, studiare, pensare, fare, alla fine si riesce ad arrivare comunque a una riforma, riformina, riformona, lo vediamo, ma una riforma che era indispensabile e che ancora non c'è, era il momento giusto quello. E allora magari vai anche a perdere le elezioni sapendo di perdere, ma stavi facendo qualcosa per il paese. Tu hai tentato di fare qualcosa per te e hai perso. Non so come giudicare questi risultati. E io credo, ho visto che Forza Italia continua a tenere alta la bandiera, io credo che sia necessario continuare. Lo faremo lo facciamo col Partito Radicale, con l'associazione Giustizia Giusta, cioè continuiamo una lotta che noi riteniamo indispensabile per il paese, per i cittadini di questo paese, per il funzionamento della democrazia, che le leggi le fa il Parlamento, che i magistrati le amministra la giustizia, ma la giustizia sono delle leggi scritte dal Parlamento e il magistrato, se ritiene che le leggi sono sbagliate, l'unico c'ha uno strumento per denunciare tutto questo, ricorrere alla Corte Costituzionale. È stato tutto previsto. Questi invece si vogliono inventare qualcosa di nuovo, il partito dei magistrati. Ma il partito dei magistrati è la rottura del patto, è la rottura del patto con i cittadini che fanno fiducia a uno Stato che si regge sull'equilibrio dei poteri. Nel momento che c'è una colpa, un peccato più che grave, un peccato mortale della politica, che dopo gli anni 90, dove il Parlamento è stato costretto sotto ricatto a rinunciare a delle proprie prerogative che garantivano il bilanciamento tra i diversi poteri, ancora oggi, dopo 30 anni, 35, non sono stati ancora capaci, la politica non è stata ancora capace di ristabilire quegli equilibri. Lo deve fare la politica, non deve chiedere niente a nessuno. Poi quando avrà fatto le leggi, se è un magistrato, due magistrati, 5.000 magistrati ritengono che sono leggi incostituzionali, ricorrono alla Corte Costituzionale. Cioè, qual è? Dov'è l'anomalia? La stanno creando loro. L'hanno creata loro nel momento in cui sono scesi in campo. Hanno voluto fare politica, si sono voluti cimentare. E come, tant'è vero che non sono politici, che hanno vinto una campagna referendaria con le menzogne. È la dimostrazione che non sanno proprio cos'è la politica. Cioè, se dovessero far politica come hanno fatto la campagna, sarebbero i peggiori politici, i peggiori tra i politici peggiori. Questo hanno dimostrato. Questo hanno dimostrato. Loro hanno incarnato nella campagna referendaria l'immagine che loro hanno dei politici imbroglioni, magari non con i soldi, potremmo anche parlarne, ma sicuramente con le idee. No? Quando vengono accusate, promettete in campagna elettorale e poi non fate. E poi in campagna elettorale che avete fatto? Avete mentito pur di vincere. Però adesso vedremo quale sarà la vittoria che oggi portate a casa. La vittoria che portano a casa sarà la richiesta di fare quelle riforme.
2: Andiamo avanti. Maurizio Turco nella stessa intervista ha anche annunciato che domani mattina, come ogni anno, ci sarà l'iniziativa a Ponte Garibaldi a Roma per ricordare Giorgiana Masi, uccisa in quel luogo il 12 maggio del 77. A seguire al Partito Radicale si terrà un dibattito dal titolo Giorgiana Masi, dalle leggi di emergenza ad un delitto impunito. Sentiamo.
3: Con Irene abbiamo convocato una manifestazione la mattina a Ponte Garibaldi per ricordare l'assassinio ancora senza colpevoli sostanzialmente di Giorgiana Masi, un assassinio di Stato di Giorgiana Masi, e poi subito dopo alle 11:30 saremo al partito per proprio parlare di quegli anni, di quelle leggi eccezionali, no? Di quelle leggi eccezionali che poi sono diventate leggi ordinarie, di questo gioco delle parti, politica, magistratura, Corte Costituzionale, alla fine miracolo, quello che è eccezionale, straordinario, emergenziale, limitato nel tempo perché riduce gli spazi di libertà e i diritti costituzionali, dopo un poco, finita l'emergenza, diventa legge ordinaria quando non ce n'è più bisogno, apparentemente. E così costruisci un regime che riesce a sopravvivere per decenni.
4: E sono le 9:12 minuti. Adesso parliamo di Garlasco. Da diverso tempo c'è grande attenzione mediatica su quanto sta avvenendo con le nuove indagini sull'uccisione di Chiara Poggi nel 2007. Ora, al di là dei particolari della vicenda, sulla spettacolarizzazione della giustizia, ma anche sulle gravi contraddizioni nel funzionamento della giustizia, in Italia ne vogliamo parlare con la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa, che abbiamo in collegamento.
5: Buongiorno Sonia.
4: Eccoci, buongiorno. Allora, prendiamo veramente questo caso come spunto, perché sono domande che io veramente mi faccio ogni volta che esce un'ulteriore notizia su questa vicenda.
5: Ma è chiaro che è diventata una fiction, no? Cioè, addirittura abbiamo visto l'uso degli atti processuali che vengono usati come sceneggiature, come fosse un film, le garanzie processuali a brase, deteriorate, vediamo le reti nazionali che dedicano le prime serate, addirittura addirittura la nota riepilogativa, diciamo, sulle indagini svolte, che è stata diffusa in tutta Italia, senza che neanche ne fossero in possesso gli avvocati di questi atti, no? Quindi è un qualcosa di incredibile, un processo completamente celebrato in televisione, tra quotidiani, podcast, e abbiamo visto tra l'altro che questo processo in qualche modo mediatico ha sostituito quello giudiziario, no? Cioè, prima ci è stato proposto, diciamo, il mostro Stasi, perché aveva gli occhi di ghiaccio, perché era un personaggio freddo, inaffettivo, e oggi ci viene proposto quello di Sempio. Chi ha letto gli atti, anche rispetto a Sempio, in qualche modo ci dice che la documentazione è piena di suggestioni più che di prove, no?
4: Ecco, brava, è quello che io mi chiedo tutte le volte, perché brava, suggestioni ma non prove, è vero.
5: Quindi, cioè, noi siamo di fronte a dei processi che uccidono il diritto, che vanno contro la presunzione di innocenza, che vanno contro il giusto processo, perché è chiaro che è necessario porre dei limiti, cioè in alcuni casi accendere un faro su una vicenda giudiziaria può avere una certa importanza, se non naturalmente non deve essere spettacolarizzato, no? Noi ci siamo occupati anche del caso Zunkeddu recentemente e abbiamo chiesto che si accendesse un faro anche, diciamo, da parte dei media sulla vicenda, perché poteva essere utile, tant'è vero che è un caso che abbiamo seguito anche dai microfoni di Radio Radicale. Abbiamo addirittura chiesto la pubblicità dei lavori durante le udienze e alcune sono state rese pubbliche, altre dove c'erano i testimoni, per tutelare la privacy dei testimoni non sono state rese pubbliche, non è stato consentito registrare o insomma in qualche modo divulgarle. Quindi diciamo che ci si comporta non sempre in maniera uguale in questi processi, e poi tutto deve avere comunque un limite delle responsabilità. Questo è diventato un circo ormai, no? Cioè ogni attore che è coinvolto in questa vicenda fa parte di un circuito. Dico, gli avvocati vanno in televisione, la magistratura va in televisione, non si sa più neanche di chi sono le responsabilità ad un certo punto, no? Perché ci sono tanti attori che hanno delle responsabilità, anche i confini tra il diritto di cronaca, che è giusto che ci sia, ma cioè, insomma, che una famiglia non possa più uscire di casa non è che sia proprio una cosa normale, no? Quindi da questo punto di vista noi abbiamo più volte cercato di, anche sulla questione delle intercettazioni, adesso vediamo il caso Sempio, come Partito Radicale, insomma, anche diciamo seguendo la vicenda di Beniamino Zunkeddu, siamo entrati nella questione delle intercettazioni e ci siamo resi conto di come però le intercettazioni vanno sapute trascrivere. Sono intercettazioni che in qualche modo devono essere, come dire, non trascritte dalla polizia giudiziaria o dai carabinieri, che ultimamente possono in realtà effettuare queste trascrizioni, ma questo dovrebbe essere un compito affidato a periti fonici, a periti indipendenti, specializzati nelle analisi degli audio, no? Perché noi dalle intercettazioni non è sufficiente trascriverle le intercettazioni, ma bisogna anche interpretare i toni, le pause, le inflessioni, il contesto, i rumori di fondo, no? E lì ci rendiamo invece conto che adesso su Andrea Sempio, due giorni fa a Reti Unificate c'è stato detto che Sempio ha quasi ammesso la colpevolezza in queste intercettazioni telefoniche, poi abbiamo capito che in realtà non è così. Quindi insomma ci sono esseri umani, ci sono vite umane dietro queste vicende, questo è il punto. Queste persone, finiti questi processi, se risultano essere innocenti, ad esempio, come è presumibile per Alberto Stasi, poi personalmente ognuno si fa l'idea, ma due volte assolto, labili indizi, Comunque, se Stasi fosse innocente, chi ripagherà Stasi? La sua gioventù rubata, gli studi? È un po' come la vicenda di Beniamino. Noi che lo abbiamo seguito da vicino, vediamo come Beniamino ancora oggi, dopo è entrato che era un ragazzo anche in quel caso, no? Quindi ne è uscito dopo tanti anni, che non ha più una vita, che non è neanche più in grado di rifarsi una vita. Il trauma, la disperazione, che non è poi solo di chi vive la vicenda giudiziaria, ma è anche di tutti coloro che in qualche modo gli stanno attorno, la famiglia, per non contare, come dire, i costi dietro questi processi incredibili, infiniti, dove dove il mostro viene sbattuto in prima parte e poi occorrono anni e anni prima di ristabilire la verità, ammesso che in alcuni casi questa verità si riesca a ristabilirla, no?
1: Certo.
5: Quindi diciamo, ci dovrebbero essere delle maggiori responsabilità. Noi abbiamo appena come dire, superato un referendum che in parte può non centrarci, ma in parte ci porta a una giustizia che comunque ha bisogno di essere riformata, perché è una giustizia che non funziona come dovrebbe, no? Noi come Partito Radicale più volte, in più occasioni, abbiamo riproposto anche la responsabilità, ad esempio, dei magistrati, perché no, certo. Il punto è anche questo: la maggior parte di questi errori o ingiuste detenzioni, e ce ne sono veramente

0: preliminari malfatte. Si arriva poi ad assolvere le persone, per fortuna, che si arriva in molti casi anche a questo, persone assolte per il, come, ecco, la formula più ampia, perché il fatto non sussiste, però poi un cittadino si chiede anche, ma se il fatto non sussisteva, per quale motivo noi abbiamo perseguito per anni questa persona distruggendogli le carriere, i nuclei familiari, le professioni, in certi casi le aziende. Ecco, quindi anche su questo aspetto, sulle indagini preliminari, non è possibile che si facciano delle indagini superficiali, approssimative, perché anche nel caso Gerlasco, no, viene fuori questo, certo, a distanza di tanti anni, indagini fatte male, non sono stati analizzati dei reperti, ma allora dici, sono passati tanti anni, e com'è possibile che quando stavate facendo le indagini non sono state tenute in considerazione questi aspetti? Ora, non si possono mettere le persone in galera con leggerezza, questo non possiamo accettarlo in uno stato di diritto, e quindi da questo punto di vista io credo che sia necessario normare su più fronti, per evitare che questi processi diventino, come dire, processi della società, perché alla fine questo è diventato il caso Gerlasco, no?
1: Sì, sì, sì, come tanti altri casi, voglio dire, ahimè, no? Perché
2: questo più degli altri, ma insomma,
1: questo più degli altri,
2: sono diversi, che,
1: sì, sì,
0: sì, sì, questo più degli altri. Poi abbiamo, cioè, naturalmente l'opinione pubblica poi si fa anche un, insomma, è chiaro che in qualche modo viene influenzata, no, da ciò che gli viene proposto, e adesso lo vediamo anche sul nuovo colpevole Andrea Sempio, le suggestioni che ci vengono proposte, cioè per anni abbiamo sentito parlare di questa bicicletta davanti casa dei Poggi, adesso invece scopriamo che il retro della villetta non è mai stato analizzato, che Sempio potrebbe essere scappato dalla parte opposta, insomma mi sembra davvero che si stia toccando il fondo rispetto a, e non perché non si debba dare informazione o pubblicità di quello che accade, ecco, perché appunto
1: sì, però il conto è arrivare a una deriva come adesso, però insomma, no?
0: Esatto, un conto è spettacolarizzare tutto, è una cosa, è invece trattare l'argomento in maniera, come dire, come è giusto che sia, ognuno deve interpretare il proprio ruolo, no? Cioè, perché altrimenti chiudiamo i tribunali e facciamo i processi in televisione.
2: Irene, una domanda vorrei farti. Oggi c'è un'intervista sulla stampa al senatore Andrea Ostellari della Lega, sottosegretario alla giustizia, che parla di carcere e parla di giovani che, come appunto erano all'epoca del delitto Poggi, sia Sempio che Stasi, e dice insomma che i giovani sono privi oggi di punti di riferimento, e c'è un'esigenza molto precisa, quella di tutelare i ragazzi, toglierli dalla strada, e noi come Dipartimento Minorile stiamo investendo molto, abbiamo realizzato 3 nuovi istituti penitenziari finalmente moderni, che non sono solo spazi di reclusione ma anche luoghi di educazione e riabilitazione. Ecco, vorrei una tua valutazione su questo.
0: Beh, oddio, togliere i ragazzi dalla strada e investire in istituti carcerari mi sembra veramente un'offesa nei confronti dei giovani. Molti giovani avrebbero bisogno di strutture diverse dagli istituti carcerari, di comunità, di luoghi, diciamo davvero di recupero, perché noi le carceri minorili le giriamo e ci rendiamo conto che sono carceri a tutti gli effetti, non è che solo perché ci sono i minori troviamo qualcosa di diverso, anzi devo dire che ci sono istituti che risultano anche afflittivi da questo punto di vista, e addirittura sovraffollati, quindi insomma far vivere e in alcuni casi anche degradati e non a norma. Quindi far vivere i ragazzi dentro questi istituti non è sicuramente riabilitativo, in linea con quanto ci indica l'articolo 27 della Costituzione. Se poi questi istituti venissero trasformati

0: trasformati in qualcosa di diverso, come ambienti magari comunitari diversi dal carcere, e allora il discorso potrebbe cambiare. Noi sappiamo anche che per esempio ci sono delle comunità che accolgono i minori, che vanno a scontare la detenzione, e però sono comunità dove il ragazzo non sta in branda, dove lavora, dove studia, dove si dedica ad attività, e sono addirittura comunità che ricevono anche pochi denari per riuscire a fare questo tipo di lavoro, mentre sappiamo che invece gestire gli istituti carcerari costa tantissimo per il personale, per il vitto, per l'alloggio, e in cambio il ragazzo arriva veramente molto poco, e soprattutto i ragazzi all'interno di un carcere minorile stanno in branda esattamente come gli adulti, anche perché nessuno può obbligarlo a fare delle attività, ad esempio obbligarlo a studiare, mentre invece nella comunità ci sono delle regole differenti rispetto a quelle che può dare un carcere, quindi non mi trovo, diciamo, con quest'idea del sottosegretario Stellari, che è sicuramente una persona, come dire, nel suo campo preparata e anche per certi versi lungimirante, ma dovrebbe, credo, superare l'idea della carcerazione in qualche modo, no, che non vuol dire non far scontare la pena a chi ha sbagliato, ma trovare dei modi differenti.
1: Grazie davvero, Irene, grazie.
2: Grazie
0: a voi.
1: Grazie. Allora, adesso dalla politica interna passiamo alla politica internazionale. A Mosca c'è stata la parata il 9 maggio, sabato scorso, una parata che è stata raccontata come in tono minore quest'anno per la preoccupazione di blitz dei droni da parte dell'Ucraina. Paolo Mieli, intervistato da Antonello De Fortuna, parla della resistenza di Kiev in questi 4 anni di guerra. Sentiamo.
3: Quando 4 anni fa si fece la parata militare del 9 maggio, fino a poche ore prima avevano fatto sapere fonti informali russe che Putin avrebbe annunciato che aveva già schiacciato l'Ucraina, o che l'avrebbe schiacciato di lì a poco, e la parata fu una parata eccezionale. Quest'anno, 4 anni dopo, la parata è stata di una tristezza incredibile. Putin è in preda a delle ansie, per cui impedisce anche a chi lo avvicina di avere l'orologio, temendo che sia uno strumento di localizzazione, ha tolto internet da tutto il paese, insomma, e la guerra, come è evidente, non schioda da quella parte del Donbass che aveva già in mano 4 anni fa.
4: Davide ha messo paura a Golia.
3: Davide ha bloccato incredibilmente Golia, ma non solo. Trump, che quando è arrivato alla Casa Bianca tutti pensavamo finita, perché adesso l'America si tira fuori, anzi maldice Zelensky, ma Trump è diventata un'occasione per Zelensky, perché innanzitutto Zelensky e gli ucraini hanno dimostrato che senza le armi e l'aiuto degli americani ce la facevano ugualmente, hanno resistito a un inverno da Holodomor, da crisi senza energia elettrica, un inverno è come vivere in cima alle montagne senza avere nessuna fonte di riscaldamento. E poi i russi stanno bombardando tutti i giorni nell'indifferenza mondiale, diciamoci anche questo, certo, perché tranne voi, noi e pochissimi altri
4: ormai, diciamo, ci siamo assuefatti.
3: Ogni giorno loro non è che bombardano solo sul fronte, loro bombardano città che sono a 2000 km di distanza, Leopoli, anche Odessa, che è più vicina, insomma, bombardano anche producendo conti tutti i giorni, che Dio manda in terra, morti tra i civili, bambini, vecchi, malati.
4: Una formula terroristica, diciamo, bellica.
3: E questi resistono senza armi gli americani, e inchiodandoli e non schiodando, e ha dovuto Trump intervenire a chiedere di non mandare i loro droni a disturbare la parata del 9 maggio. Capisci bene quanto si è capovolta la situazione, ma Trump è per loro un'occasione anche per un altro motivo, perché è stato talmente violento con l'Europa e anche con gli altri stati dell'Occidente, sto pensando alla Gran Bretagna, al Canada, che li ha obbligati a riunificarsi e a schierarsi dalla parte dell'Ucraina, ma per necessità. Quindi quando scriveremo questi libri di storia, scriveremo che Trump, al di là delle sue volontà, si è stata una fortuna.
2: Ecco, è così Paolo Mieli al microfono di Antonello De Fortuna. Oggi i ministri degli esteri dell'Unione Europea si riuniranno a Bruxelles per discutere di possibili sanzioni a causa dell'attività di insediamento israeliana nella Cisgiordania occupata. E, anzi, ci sono anche alcuni paesi che vorrebbero dazi doganali sulle importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. La discussione si svolgerà in concomitanza con una più ampia riunione dei ministri degli esteri, riporta l'AGI, che dovrebbe concentrarsi su nuove sanzioni per le deportazioni e le adozioni forzate di bambini ucraini da parte della Russia. E a proposito di Russia, il presidente Putin ha parlato in occasione della parata militare del 9 maggio di un dialogo con l'Unione Europea, ha detto che la guerra in Ucraina sta volgendo al termine e ha fatto il nome di quello che lui vorrebbe come mediatore con l'UE, cioè l'ex cancelliere Schröder. Berlino ha detto di aver preso atto di questa proposta, però insomma sentiamo quello che ci racconta anche sull'agenda europea, ma non solo, David Carretta. David, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a voi. Il semplice fatto che Vladimir Putin abbia indicato Gerhard Schröder, l'ex cancelliere tedesco, a libro paga del Cremlino in quanto presidente del consorzio Nord Stream e alto dirigente di un altro colosso energetico russo, Rosneft, dimostra quanto sia seria in qualche modo, o poco seria, la dichiarazione sulla possibilità di dialogare con l'Europa di Vladimir Putin e anche le parole a proposito della guerra che volge al termine, che in Italia sono state interpretate forse con eccessivo entusiasmo da parte di alcuni, perché rileggendo la trascrizione della conferenza stampa di Vladimir Putin di sabato 9 maggio, il leader russo in realtà ha confermato che l'operazione militare speciale, come viene chiamata, deve andare avanti, che l'esercito è concentrato su questo fino al raggiungimento degli obiettivi, che un accordo di pace dovrebbe prevedere dovrebbe contenere le profonde prospettive storiche, cioè fondamentalmente negare la sovranità dell'Ucraina. Insomma, poco è cambiato. Tuttavia è vero che nell'Unione Europea e tra europei si inizia a parlare della possibilità di un dialogo diretto con la Russia di Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa la scorsa settimana, il 9 maggio lo ha ribadito, anche se ha spiegato che non è ancora arrivato il momento giusto per parlare con la Russia. E perché si parla di un possibile dialogo diretto? Una ragione: Donald Trump, che è impegnato con la sua guerra in Iran, distratto dunque, e questo potrebbe anche essere un vantaggio. L'altra ragione è che l'Ucraina appare notevolmente più forte rispetto a 3 mesi fa. Sul campo di battaglia l'Ucraina è riuscita a recuperare terreno rispetto alla Russia, riesce a colpire più in profondità grazie ai suoi droni, ha stabilizzato di fatto la linea del fronte. Sul piano sia militare sia economico la Russia appare più debole. fatica a recuperare i soldati persi in battaglia, fatica anche a sostenere le sanzioni malgrado l'aumento del prezzo del petrolio, e poi le cancellerie e i servizi occidentali hanno notato il nervosismo del Cremlino, che si è riflesso nella mini parata del 9 maggio senza mezzi militari sulla Piazza Rossa. Quali sono i segnali? L'assassinio del numero 2 dei servizi segreti militari lo scorso febbraio, uno scontento nell'elite russe sia per la situazione economica sia per il lockdown digitale che il Cremlino sta imponendo. Si è notato una presenza molto inferiore di Vladimir Putin in eventi pubblici è stata aumentata la sicurezza attorno al presidente e alcuni generali, e questo, secondo le cancellerie europee, è un riflesso del timore di destabilizzazione interna. Con un cambio dei rapporti di forza a favore dell'Ucraina, la scommessa è che un eventuale dialogo con la Russia possa convincere Vladimir Putin che gli conviene, a lui personalmente, al suo regime, porre fine alla guerra che sta conducendo da oltre 4 anni. Prima però gli europei devono decidere cosa dire, cosa chiedere a Vladimir Putin, e lo ha ricordato questa mattina, prima della riunione dei ministri degli affari esteri, l'alto rappresentante Kaja Kallas, annunciando che una discussione più ampia si terrà alla riunione informale, il cosiddetto Gymnich dei ministri degli esteri, che si terrà più tardi nel corso del mese di maggio a Cipro. Prima di discutere con la Russia dovremmo discutere tra di noi cosa vogliamo dire loro. Verranno discusse le proposte che l'Unione Europea potrebbe avanzare. Kallas, per esempio, ha ricordato che in Moldavia ci sono delle truppe russe, il loro ritiro potrebbe essere una delle condizioni per garantire stabilità e sicurezza nella regione. Ma insomma, la questione centrale ora qui a Bruxelles è: se dovesse arrivare il momento di un dialogo diretto, di una discussione con il Cremlino, cosa chiedere? Quanto a Schröder, Kallas è stata molto netta. Prima di tutto, concedere alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio. Secondo, credo che Gerhard Schröder sia stato un lobbista di alto livello per imprese statali russe. È chiaro perché Putin voglia che sia lui a ricoprire questo ruolo per poter sedere su entrambi i lati del tavolo delle trattative, così Kaja Kallas. Come dicevi, alla riunione di oggi ci sono altri punti all'ordine del giorno, tra l'altro c'è un incontro dedicato ai bambini ucraini rapiti dalla Russia, con 23 tra individui e entità che verranno inseriti nella lista nera dell'Unione Europea. L'altro tema più scottante è il rapporto con Israele. Dovrebbe esserci un accordo politico per sanzionare alcuni coloni violenti, una sanzione rispetto a quanto sta accadendo in Cisgiordania, la situazione è considerata, come ci hanno detto diversi diplomatici, molto grave. Non saranno in questa lista i due ministri di estrema destra, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che inizialmente erano stati inseriti nella proposta dell'alto rappresentante Kallas e della Commissione, fondamentalmente questo per facilitare l'unanimità tra i 27 Stati membri, un'unanimità che può essere raggiunta dopo che Viktor Orban è stato cacciato dal potere in Ungheria. Sabato Peter Magyar è diventato il nuovo primo ministro. Ci sono però alcuni paesi che sulla situazione in Cisgiordania vorrebbero fare molto di più, lo hai ricordato, per esempio Francia e Svezia hanno proposto di bandire prodotti e servizi che vengono dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Questo non è considerato possibile, prima di tutto perché non c'è l'unanimità degli stati membri. L'altra idea è aumentare i dazi sui prodotti dagli insediamenti, cosa per la quale basterebbe la maggioranza qualificata, e il paese chiave è l'Italia, che in qualche modo potrebbe far pendere l'ago della bilancia a favore di questa sanzione di carattere commerciale. Vedremo cosa dirà il ministro degli esteri Antonio Tajani, che è atteso tra pochi minuti qui a Bruxelles. Domani riunioni dei ministri della difesa, poi mercoledì riunione del collegio dei commissari, ma su tutto questo, per non prendere troppo tempo, torneremo nei prossimi giorni.
1: Grazie a David Carretta. Andiamo nel Regno Unito, dove dopo le elezioni locali di giovedì il Labour britannico è in una crisi aperta dopo la pesante sconfitta alle amministrative. Almeno 40 deputati laburisti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Starmer o un calendario per la sua uscita. E stamattina il primo ministro terrà quello che i commentatori descrivono come il discorso più difficile, ecco, della sua carriera. Dovrà convincere il partito a dargli ancora una chance. Tra i temi che sono al centro dello scontro interno c'è anche il rapporto con l'Unione Europea. Starmer continua a difendere le linee rosse sul mercato unico e sull'unione doganale che sono state ereditate dalla Brexit, mentre i suoi critici e i possibili successori, come appunto Andy Burnham, che non è ancora parlamentare, quindi non potrebbe in questo momento succedergli alla premiership, comunque spingono invece per abbatterle. Così anche i Verdi con Zach Polanski, che è questa nuova figura controversa emergente che ha avuto un buon risultato con i Verdi a queste elezioni. I Liberal Democratici hanno colto il momento per chiedere a tutti i candidati alla leadership di cambiare rotta. Nel frattempo una deputata, Catherine West, ha annunciato una sfida formale alla leadership di Starmer. Però si è data tempo fino a domani mattina per raccogliere le 81 firme che sono necessarie per aprire un contest ufficiale. In realtà viene considerata come un candidato, diciamo, civetta, perché sullo sfondo si muovono i possibili successori: Wes Streeting, ministro della sanità, rappresentante dell'ala bleriana del partito, lo stesso Andy Burnham, che però, come diciamo, non siede in Parlamento e avrebbe bisogno che un deputato si dimettesse per poi procedere con elezioni suppletive prima di potersi candidare, perché altrimenti non è possibile essere primo ministro nel Regno Unito. La stessa tornata elettorale, come sapete, vi abbiamo raccontato più volte, ha consegnato un risultato clamoroso a Reformi UK, che è il partito di Nigel Farage, che ha conquistato moltissimi seggi. Però nelle ore successive al voto, come era successo altre volte in cui negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, Farage ha ottenuto buoni successi, sono emersi i profili di alcuni dei neoeletti non proprio adeguati. Per esempio nel Sunderland è stato eletto Glenn Gibbons, che in un post del 2024 aveva scritto di non riuscire a credere alla quantità di nigeriani in giro per la città, aggiungendo che avrebbero dovuto scioglierli tutti per riempire le buche stradali. Gli scandali sono numerosi, ecco, citiamo solo questo per dare l'idea appunto di quali siano i problemi relativi alla selezione della classe, diciamo, degli eletti per quanto dei candidati e poi degli eletti per quanto riguarda il Reform UK. Quello che è grave è che spesso queste dichiarazioni, come appunto il fatto che l'olocausto sia una bufala o cose del genere, che i musulmani siano feccia, erano note agli elettori che pure hanno confermato nelle urne quella scelta, però poi dopo gli scandali emergono. Sonia, andiamo avanti.
2: La Germania va avanti con il riarmo, sta aprendo una fase nuova nello scenario internazionale a cui occorre dare risposte adeguate, ma il riarmo porta con sé anche il rischio del riaccendersi di antiche tensioni per l'intero continente europeo. Cristiana Pugliese ne ha parlato con Natale D'Amico, già consigliere della Corte dei Conti. Sentiamolo.
6: Però lì c'è un'emergenza ora. L'emergenza, come sappiamo, nella storia dell'Unione Europea alcune volte aiuta. L'emergenza qual è? Il programma di riarmo tedesco. Abbiamo chiesto alla Germania, smettila di farti difendere dagli altri, difenditi tu. E i tedeschi hanno deciso di difendersi.
2: Sì.
6: Da qui al 2030 la spesa militare tedesca sarà la seconda al mondo, più dei cinesi spenderanno i tedeschi. Perché dice questione emergenza? E per Marco, perché nella storia europea questione emergenza. E si sentono tranquilli i francesi avendo accanto una potenza militare come tedesca? C'è il problema di tenere a bada questa cosa. Ricordiamolo, già i francesi erano contrari all'unificazione tedesca, per questo motivo, perché temevano l'emergere di una potenza. Alla fine barattarono il sì alla unificazione tedesca con la rinuncia della nuova Germania al Marco. Cioè, voglio dire, fu un'operazione politicamente complicata, ma i tedeschi erano contrari, ricordiamoci anche l'Italia, insomma, allora non mi ricordo se era Presidente del Consiglio o Ministro degli Esteri, Andreotti disse, ma io voglio tanto bene alla Germania che ne preferisco due. Cioè, ora, e quello riguardava unificazione economica, però restava un paese che sostanzialmente non aveva esercito, era disarmato,
2: sì.
6: Sostanzialmente disarmato. Oggi all'unificazione politica, economica, si aggiunge la forza militare, secondo un programma che è già varato. Questo secondo me può essere il punto di leva su cui insistere per fare qualche passo in più verso l'integrazione della difesa europea. La questione è ovviamente la struttura di comando, è delicatissima. La questione è ovviamente delicata è l'ombrello militare. La Francia e l'Inghilterra anche si stanno offrendo di coprire con l'ombrello militare.
2: Hanno fatto degli accordi sull'atomica.
6: Hanno fatto l'accordo sull'atomica.
2: Sì.
6: La questione lì è che, come dire, i francesi vorrebbero una cosa che è difficile avvenga. Voi mi date i soldi, io rafforzo l'apparato militare e comando io.
2: Però il patto è di venire in aiuto di tutti i paesi europei. Per il momento.
6: Esattamente. E la Francia, poi c'è un problema politico in Francia, chissà chi vince le elezioni, cosa farà Bardellat piuttosto che Le Pen vince le elezioni, non le vinceranno nessuno dei due, ma questo conta poco. Però c'è un punto di leva, e c'è uno strumento di cui tutti parlano male, questo strumento SAFE.
1: Ecco, così Natale D'Amico con Cristiana Pugliese. A proposito della Germania e anche della crisi energetica conseguente alla guerra nel Golfo, in Germania la grande coalizione tra cristiano democratici e socialdemocratici esce, come abbiamo visto il Labour nel Regno Unito, anche qui da una settimana difficile, perché il Bundesrat, la Camera che rappresenta i Länder, ha bocciato venerdì scorso uno dei provvedimenti simbolo dell'accordo di governo, il bonus da 1000 euro ai lavoratori dipendenti, pensato come risposta ai rincari energetici provocati dalla guerra. E la misura era già stata approvata dal Bundestag, avrebbe consentito ai datori di lavoro di erogare il bonus in esenzione totale da tasse e contributi. Il nodo era chi pagasse davvero il conto, perché il governo federale aveva previsto di coprire le proprie minori entrate con un aumento della tassa sul tabacco, ma non aveva previsto alcuna compensazione per i Länder e i comuni, che avrebbero subito perdite stimate in 2,8 miliardi di euro. I Länder, governati dalla CDU e dalla CSU, hanno detto no, quindi diciamo dallo stesso partito di Merz. Il cancelliere aveva lasciato la riunione serale convinto che la misura sarebbe stata semplicemente rinviata, ma il piano è fallito e si è arrivati al voto. Markus Söder, che aveva approvato il bonus al tavolo della coalizione Söder della CSU, ha poi scaricato le responsabilità e domani i vertici della coalizione si riuniscono per trovare un'alternativa. Tra le ipotesi, un aumento delle deduzioni fiscali per i lavoratori dipendenti o l'esenzione totale per i bonus natalizi.
2: E adesso passiamo all'Iran. Come sapete, l'Iran non ha accettato la proposta degli Stati Uniti, anzi significherebbe la resa di Teheran alle richieste eccessive di Trump. Il Presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth, ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti, lo ha virgolettato, dell'Iran, non mi piace, è totalmente inaccettabile. E poi di rimando gli iraniani rispondono che il fatto che al Presidente non piaccia la loro proposta non ha importanza. Nessuno in Iran scrive piani per compiacere Trump, il team negoziale deve scrivere piani solo per i diritti della nazione iraniana, e quando Trump non è soddisfatto naturalmente è meglio. Trump in generale non ama la realtà, per questo motivo viene costantemente sconfitto dall'Iran. E questo ovviamente ha portato in forte rialzo i prezzi del petrolio, e allora su questo scenario e sugli effetti della crisi nel Golfo in Turchia abbiamo in collegamento dalla Turchia Mariano Giustino. Mariano.
7: Buongiorno, la risposta di Teheran non sorprende nessuno, è stata consegnata ai mediatori pakistani e che a loro volta l'hanno girata agli Stati Uniti, è incentrata sulla sicurezza marittima e sulla fine della guerra, non solo quella nel Golfo Persico. La strada per un possibile accordo continua ad essere chiusa, dunque quella iraniana è una precisa strategia. La Repubblica Islamica non ha alcuna fretta a giungere ad un negoziato con gli Stati Uniti, a meno che non restino intaccate le sue linee rosse. La Repubblica Islamica segnala sia agli Stati Uniti che alla propria popolazione che, nonostante l'enorme forte pressione economica, non si piega. Il Teheran chiede la chiusura di tutti i fronti, in particolare in Libano, questo c'è al centro della proposta iraniana. Segnaliamo che a fronte delle persistenti tensioni nella regione l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione per 9 villaggi e città nel Libano meridionale, ma la Repubblica Islamica, ecco, cerca insomma di prendere respiro e di guadagnare tempo per riorganizzarsi, e resta ferma, inchiodata sulle linee rosse precise: nucleare, missili balistici, sanzioni ed espulsione di Israele e USA dal Medio Oriente. Ha precisi obiettivi da raggiungere che vanno dalle garanzie che non vi sarà più alcun attacco militare, al ritiro delle forze statunitensi dalle aree circostanti l'Iran, al sollevamento del blocco navale, alla creazione di un nuovo meccanismo per lo stretto di Hormuz, perché i Pasdaran intendono controllare quella strategica via di comunicazione. Inoltre il regime non è disposto a rinunciare alla possibilità di sviluppo del nucleare, al suo programma di missili balistici, e si rifiuta di consegnare i 440 kg di uranio arricchito. Chiede lo sblocco dei suoi beni congelati, il risarcimento per i danni della guerra, la revoca di tutte le sanzioni e la fine della guerra a Hezbollah, Hamas, Jihad Islamica, Houthi, tutte ramificazioni, come sappiamo, ramificazioni terroristiche in Medio Oriente eterodirette da Teheran. Per quasi 50 anni il regime islamico iraniano è sopravvissuto alle pressioni finanziarie degli Stati Uniti vendendo petrolio alla Cina, ha contrastato la potenza militare americana con tattiche di guerriglia, ma con il blocco navale imposto dalla marina statunitense questa strategia si sta rivelando inadeguata. Teheran pensava di avere la meglio dopo l'inizio della guerra a febbraio, quando ha iniziato a prendere di mira le navi che attraversavano lo stretto di Hormuz, bloccando il traffico commerciale e un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto. 6 settimane dopo l'inizio del conflitto gli Stati Uniti risposero bloccando le spedizioni da tutti i porti iraniani, ciò ha smantellato la rete di navi fantasma iraniane che per anni avevano sfidato le sanzioni statunitensi sulle ingenti importazioni di petrolio dell'Iran, scomparendo in mare prima di trasferire clandestinamente i loro carichi in Cina. Le rotte commerciali alternative iraniane non sembrano resistere, per questo si sta adoperando Teheran per inviare parte del loro petrolio via ferrovia in Cina e per importare generi alimentari via terra dal Caucaso e dal Pakistan. Il traffico ferroviario merci tra Cina e Iran è aumentato vertiginosamente dall'inizio del blocco statunitense ad aprile, poiché Teheran cerca alternative di commercio via terra per guadagnare tempo. Intanto la Repubblica Islamica ha giustiziato un altro giovane prigioniero politico, si tratta di Erfan Shakurzadeh, impiccato, aveva 29 anni, ricercatore nel campo della tecnologia militare, brillante studente di ingegneria aerospaziale presso l'Università Iraniana di Scienze e Tecnologia, è stato impiccato questa mattina all'alba al grido di Allahu Akbar nell'ora della prima preghiera del mattino nel carcere di Gezella Shar di Karaj. Il boia lo ha fatto salire su uno sgabello e gli ha messo la corda al collo e poi ha calcato via lo sgabello. Era accusato di spionaggio per conto di Stati Uniti e Israele. Il ricercatore lavorava nel campo del controllo delle reti satellitari e dei sistemi di posizionamento. Era stato accusato dalle agenzie di sicurezza di aver trasferito informazioni scientifiche relative a progetti satellitari a servizi segreti stranieri. Le accuse non sono mai state provate in un processo equo con accesso a Irfan Shakurzadeh, è stato privato l'accesso all'assistenza di un avvocato indipendente, era stato torturato e costretto a confessioni forzate. Intanto l'agenzia di stampa Mizan, affiliata alla magistratura, ha annunciato il sequestro da parte di parte dei beni di Ali Karimi, che è un ex calciatore, giocatore della nazionale di calcio e figura di spicco dell'opposizione della Repubblica Islamica. Questa tregua, insomma, è servita al regime anche per recuperare i resti di strutture di civili danneggiate in alcune aree per sfruttarli a fini propagandistici. La popolazione in queste ore vive un vero e proprio incubo e tortura psicologica, l'inquietante ascolto in ogni angolo delle città di voci in arabo delle decine di migliaia di milizie sciite irachene, Kataib e Hezbollah, fatte affluire dalle forze Quds, dei guardiani della rivoluzione, per rinforzare i ranghi dei Basij. Gli altoparlanti diffondono musica lamentosa fino a oltre mezzanotte e le continue processioni di milizie irachene e afghane hanno sconvolto la vita quotidiana delle persone, seminando il terrore anche di notte. Le periodiche sfilate dei carri armati, comprese quelle di Hezbollah libanesi, delle forze di mobilitazione popolari, delle brigate Fatemiyun afghane, delle milizie sciite turche, pakistane e yemenite, fatte affluire in Iran, instillano un'atmosfera di terrore che non trasmette altro messaggio se non quello di una vera e propria occupazione militare degli spazi urbani ad opera di decine di migliaia di brigate sciite fatte affluire in Iran da ogni angolo del Medio Oriente per annichilire la popolazione. L'intensificazione dei posti di blocco sulle autostrade agli ingressi delle città ha trasformato i normali spostamenti in un incubo per gli iraniani. Alcuni di questi posti di blocco, pensate, sono gestiti da adolescenti bassigi che, secondo testimoni, si comportano in modo aggressivo e violento. Infine, il blocco di internet ha innescato una nuova ondata migratoria. La migrazione per accedere alla rete. Migliaia di iraniani lasciano temporaneamente il paese per poter collegarsi con il mondo. Una delle conseguenze del blocco è stato l'emergere di migrazioni urgenti a breve termine verso paesi come l'Armenia e la Turchia. I lavoratori le cui attività dipendono dai mercati globali sono stati costretti a lasciare temporaneamente il loro paese per salvaguardare i propri mezzi di sussistenza. C'è chi ha speso tutti i suoi risparmi dell'ultimo anno per rimanere in Armenia anche solo 2 mesi. Questa non è una migrazione volontaria. Alcuni iraniani hanno dovuto vendere i loro oggetti in oro o i ricordi di casa e quelli delle loro mogli pur di avere una connessione internet e non perdere il lavoro. Queste migrazioni forzate non solo allontanano il capitale umano dal paese, ma impongono anche costi elevati alle famiglie che versano già in gravi difficoltà economiche, soprattutto perché tali opzioni sono possibili solo per un numero limitato di persone. Alcuni iraniani in Turchia raccontano di essersi recati a Istanbul e di aver preso in affitto un piccolo appartamento per 90 giorni, che è il tempo massimo di soggiorno consentito dalle autorità turche per i cittadini iraniani. Molti architetti e ingegneri iraniani sono giunti in Turchia lasciando mogli e figli per poter terminare i loro progetti nei 3 mesi di soggiorno disponibili. Sono decine di migliaia i lavoratori in Iran che hanno perso il lavoro a causa dell'interruzione di internet, perché non tutti possono permettersi di soggiornare all'estero, e sta anche emergendo un mercato nero dell'internet gratuito. E al confine con l'Iran, al valico di Kapkei, che collega la Turchia orientale con l'Iran settentrionale, il commercio di olio da cucina è uno spaccato delle enormi difficoltà del paese. In molti attraversano il confine con damigiane di 4-5 litri per acquistare beni di prima necessità, in particolare olio. Al traffico autovalico di frontiera tra Turchia e Iran sono allestiti capannoni improvvisati pieni di scatole di olio da cucina. I commercianti seguono gli alti e bassi della guerra e della crisi economica in Iran. Con l'impennata dei prezzi dei beni di prima necessità possono vendere olio d'oliva, di girasole e di mais con un modesto profitto agli iraniani al confine, i quali a loro volta rivenderanno poi l'olio all'interno del paese e lo consumeranno. Questo commercio riguarda anche, a questo si mescolano i contrabbandieri di sigarette, di petrolio, i lavoratori trasfrontalieri, i colbar curdi per l'olio da cucina e più di redditizio ora delle sigarette che comprano in Turchia e rivendono in patria. Vi aggiorneremo, per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Adesso andiamo da Francesco Radicioni, che ci racconta i principali eventi politici della settimana in Asia. Naturalmente al centro c'è l'arrivo di Donald Trump a Pechino. Buongiorno Francesco.
8: Sì, buongiorno a te Roberta, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, è così, non c'è alcun dubbio, sarà proprio la visita di Donald Trump in Cina a dominare questa settimana l'agenda politica in Asia. Questa mattina infatti i media ufficiali di Pechino hanno confermato che l'inquilino della Casa Bianca arriverà nella capitale cinese mercoledì, mettendo così, Roberta, in qualche modo la parola fine alle molte speculazioni su un possibile nuovo rinvio di questo viaggio, che era stato, lo si ricorderà, inizialmente previsto per l'inizio di aprile e poi rimandato a causa proprio dell'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, anche se alla vigilia di questa visita le aspettative sono piuttosto basse. Tuttavia ricordano gli analisti che il semplice fatto che questo viaggio effettivamente ci sarà può essere considerato già come un notevole risultato diplomatico. Perché questo? Perché fin dalla pandemia i canali di comunicazione tra le due sponde dell'Oceano Pacifico si erano drammaticamente ridotti. Su questo, Roberta, un solo dato: Joe Biden è stato il primo presidente americano a non visitare la Cina da quando i due paesi avevano allacciato relazioni diplomatiche alla fine degli anni 70. Così che appunto l'ultimo viaggio di un presidente americano a Pechino risale al 2017, quando appunto Xi Jinping stese il tappeto rosso all'interno della città proibita allo stesso Donald Trump. Ma allora che cosa dobbiamo aspettarci da questo viaggio di Trump a Pechino? Ecco, dopo la tregua nella guerra commerciale e tecnologica che era stata annunciata lo scorso autunno dai leader delle due più grandi economie del mondo, è probabile che saranno ancora una volta i dossier economico-commerciali a dominare questi colloqui a Pechino tra i leader di Cina e Stati Uniti. Lo sappiamo, l'amministrazione americana continua a chiedere una maggiore reciprocità proprio nelle relazioni economiche con la Cina, così che uno degli obiettivi della Casa Bianca sarà quello di provare a convincere Pechino ad aumentare le importazioni e gli acquisti dagli Stati Uniti. Già sappiamo che con ogni probabilità ci sarà su questo un'intesa per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, dalla soia fino alla carne, ma si parla anche sempre di più di un aumento delle importazioni dall'America di energia e anche un accordo sugli aerei della Boeing. Per quanto riguarda invece ancora i dossier economico-commerciali, la Repubblica Popolare punta invece a ottenere dalla Casa Bianca un rilassamento dei controlli alle esportazioni di tecnologia americana verso la Cina, così come a maggiori appunto un rilassamento delle restrizioni sugli investimenti cinesi negli Stati Uniti, tanto che proprio con questi obiettivi Pechino e Washington dovrebbero creare dei nuovi meccanismi sia per quanto riguarda il commercio che per quanto riguarda gli investimenti. In realtà al di là dell'annuncio, al di là di questo manifesto, molti dettagli ancora non li conosciamo, tanto che è previsto proprio per la giornata di domani, praticamente una manciata di ore prima dell'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, un nuovo round di colloqui in Corea del Sud tra le delegazioni economico-commerciali di Cina e Stati Uniti. A Seul si incontreranno il segretario al tesoro americano Scott Bessent e il vice premier cinese Li Feng, e vedremo appunto che tipo di intesa letteralmente dell'ultima ora riusciranno a raggiungere. Oltre al commercio, Roberta, ci sono diversi segnali nelle ultime settimane che anche Taiwan potrebbe essere un altro dei dossier al centro del faccia a faccia di giovedì tra Xi Jinping e Donald Trump. Infatti, mentre nelle ultime settimane la leadership cinese ha più volte ribadito che Taiwan rappresenta la più rossa delle linee rosse della Repubblica Popolare, non è un mistero che Pechino sta facendo ormai da mesi pressioni sulla Casa Bianca per ottenere un sottile cambiamento della retorica ufficiale degli Stati Uniti su Taiwan. Attenzione ai dettagli, come sempre. Washington, nelle speranze di Pechino, Washington non dovrebbe più dire di non sostenere l'indipendenza dell'isola, ma usare un pionnetto: gli Stati Uniti si oppongono all'indipendenza di Taiwan. Appunto, un piccolo cambiamento semantico che però potrebbe avere delle grandi ripercussioni sia sull'isola di Taiwan che più in generale sull'affidabilità degli Stati Uniti tra gli alleati dell'America in Asia, soprattutto nel momento in cui proprio il dossier di Taiwan è, lo sappiamo, da mesi al centro delle tensioni diplomatiche tra Cina e Giappone. C'è poi, Roberta, la crisi in Medio Oriente. La Casa Bianca sembra convinta che la Cina possa avere sufficiente leva per spingere l'Iran verso un accordo con gli Stati Uniti. La scorsa settimana c'è stata la visita a Pechino del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, che in qualche modo ha confermato che Pechino e Teheran coordinano le proprie politiche, ed è improbabile appunto che da Xi Jinping sentiremo molto di più che le frasi che la diplomazia cinese ha ripetuto nelle ultime settimane, cioè che la Cina vuole la riapertura dello stretto di Hormuz, così come la fine della guerra. Nelle ultime settimane i media di Pechino hanno anche su quelli che dovranno essere i principi che devono guidare le relazioni tra Pechino e Washington. Questo l'ha ripetuto oggi, alla vigilia del viaggio di Donald Trump in Cina, anche il Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare, ripetendo frasi come rispetto reciproco, coesistenza pacifica oppure cooperazione vantaggiosa per tutti. Ecco, Roberta, queste frasi non semplici formule retoriche, ma in Cina hanno anche un preciso significato politico. In qualche modo rappresentano la manifestazione dell'ambizione della Cina di essere trattata come una superpotenza al pari degli Stati Uniti. Nuance, sfumature diplomatiche queste che però Donald Trump ha dimostrato più volte di non essere sempre in grado di cogliere appieno, come quando alla vigilia dell'ultimo faccia a faccia con Xi Jinping lo scorso autunno in Corea del Sud parlò, anzi twittò sul suo social Truth come di un G2, una formula questa che fu un vero e proprio regalo alla retorica della Repubblica Popolare, ma che preoccupò moltissimo proprio gli alleati dell'America nell'Indo-Pacifico. Questi un po' i dossier, le principali questioni appunto che si aspettano gli analisti alla vigilia di questo viaggio di Donald Trump, ma vedremo poi effettivamente che cosa succederà nel momento in cui l'inquilino della Casa Bianca arriverà nella capitale cinese. Per il momento è tutto, se non hai domande la linea può tornare allo studio.
1: Grazie a Francesco Radicione. Allora siamo in chiusura di questo notiziario, vi ricordo che alle 11 prevista la seduta della Camera con discussioni generali, intanto il decreto legge carburanti, quello che scade a breve, quindi il primo provvedimento in materia che è stato varato dal governo dopo la crisi di Hormuz, poi la delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, il testo unificato sulle terapie digitali, cioè quei software clinicamente validati che sono prescrivibili in altri paesi, principio attivo, non è una molecola ma un algoritmo, poi proposta di modifica costituzionale dell'articolo 24 che introduce la tutela delle vittime di reato e le modifiche al codice della privacy. Quindi ci risentiamo alle 11 con la seduta della Camera, poi nel corso della giornata vi proporremo gli approfondimenti di economia che sono diciamo consueti il lunedì, e adesso andiamo a riascoltare Flavia Fratello con Stampa e Regime.
9: Buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Questa mattina la maggior parte dei quotidiani, per non dire praticamente tutti, hanno diciamo così sostanzialmente tre temi all'attenzione delle prime pagine: la questione dell'antivirus. Sapete che ieri sono sbarcati i passeggeri di questa nave da crociera a Tenerife e insomma ci sono tutta una serie di considerazioni che vengono fatte e che troveremo sui quotidiani a proposito per l'appunto della pericolosità o meno del virus, ma anche, e forse l'aspetto più interessante almeno per me oggi è stato questo, visto che già ieri comunque molti virologi avevano cominciato a spiegarci che tipo di virus fosse, se fosse veramente pericoloso o meno, e vi dicevo l'aspetto interessante invece è quello diciamo così relativo a come ci si sta organizzando per proteggersi e relativo alla decisione o meno di seguire quelle che sono le indicazioni dell'OMS, anche perché ci sono paesi come per esempio gli Stati Uniti che, come sapete, sono usciti da questa organizzazione e quindi si stanno comportando in maniera un po' diversa e questo può avere conseguenze anche abbastanza rischiose. Quindi dicevo antivirus, l'altra notizia presente ovviamente, anzi le due notizie presenti sono quelle che riguardano la politica estera e le guerre che si stanno combattendo, Iran e Russia. Il titolo di apertura del Messaggero, devo dire, riassume bene diciamo così quella che è l'attuale situazione: Iran e Russia tra minacce e bluff, perché Teheran ha detto no al piano di pace americano dicendo sarebbe sottomissione, e c'è stata poi questa risposta di Trump che ha detto non rideranno più, e dall'altra invece Putin, che aveva fatto questa specie di apertura diciamo due giorni fa la sera del 9 parlando della insomma della guerra la cui fine sembrava abbastanza imminente, ma soprattutto l'aspetto interessante era che insomma aveva aperto a una possibile mediazione, certo chiedendo come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder, ma comunque invece ieri ha diciamo così usato toni diversi, parlando di una vittoria della Russia, quindi insomma. Però, dice ancora il Messaggero, il negoziato con Washington però riparte. Ecco, quindi queste sono le altre due le notizie che riguardano, diciamo così, i fronti caldi. E per quello che invece riguarda il nostro paese, ovviamente molta attenzione viene data, con diciamo un peso più o meno diverso a seconda del giornale che se ne occupa, alla decisione del ministro della cultura Alessandro Giuli di licenziare la segretaria personale e il capo della segreteria tecnica. Sono entrambi esponenti di Fratelli d'Italia, sto leggendo dalla prima pagina di Repubblica in questo caso, che dà molto rilievo a questa notizia, nonostante la notizia fosse stata data ieri, diciamo così, in anteprima, dal Corriere della Sera, che curiosamente, ma non troppo, la mette ovviamente da richiamo in prima pagina, ma non con l'evidenza che uno si potrebbe aspettare, molto molto più insomma, sfumata, diciamo. Mentre invece Repubblica ne fa proprio titolo grande a centropagina, scrivendo che il ministro della cultura Alessandro Giuli ha sfidato il governo licenziando i vertici del suo staff, per l'appunto la segretaria personale Elena Proietti, il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino, entrambi esponenti di Fratelli d'Italia. A pesare nella decisione le scelte sbagliate sui fondi per il documentario su Regeni. Il governo non ha gradito, ma Giuli si è imposto. Dal ministero filtra solo un no comment. E a fianco una riflessione di Francesco Bei, che però parla più di regolamento di conti nel ministero, di scandali e veleni, cioè la questione Regeni viene considerata, ma viene anche ritenuta sostanzialmente un pretesto. Poi andremo a vedere un po' più nel dettaglio. Queste, diciamo, le notizie principali sulle prime pagine. Tuttavia, io questa mattina inizierò la nostra rassegna stampa dalla lettura del Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano presenta quella che definisce un'esclusiva, e cioè un'intervista alla massaggiatrice di Villa Cipriani. Insomma, stiamo ritornando ancora a parlare del caso Minetti, che sembrava essersi, diciamo così, smontato per tutta una serie di evidenze che erano emerse e di risultanze, di documenti, eccetera, eccetera, ma che invece nell'intenzione del Fatto Quotidiano non si smonta affatto, anzi viene chiamata in causa questa massaggiatrice, questa che si presenta, che peraltro sostiene Thomas Mackinson, scrive che insomma era una delle fonti che aveva già sentito, ma che non era stata citata con nome e cognome per difenderla, per proteggerla, ma invece in questo caso si presenta con appunto il suo nome e cognome, Graciela Mabel de los Santos Torres, che ha lavorato nella tenuta di Giuseppe Cipriani a Punta dell'Este per quasi 20 anni, massaggiatrice uruguaiana, 46 anni, che racconta che se n'è andata dopo aver subito una serie di molestie sessuali. Sostanzialmente lei dice: mi fu richiesto di fare massaggi erotici e lei si rifiuta, e quindi a quel punto insomma sostanzialmente il rapporto di lavoro si conclude. E la storia che lei racconta, dice, ruota tutto intorno al fatto se appunto Nicole Minetti avesse o meno cambiato vita, perché lei dice: io l'ho vista più di una volta, Nicole non era una presenza occasionale, viveva lì per lunghi periodi, tutti la conoscevano, era lei a scegliere le ragazze, ragazze che per l'appunto frequentavano questo ranch, questa finca, dove si svolgevano festini vari. Scrive, dice appunto questa signora, tutti conoscevano Nicole, era lei a scegliere le ragazze, e sta chica me gusta, e sta no. Pensava al loro aspetto, dall'abbigliamento da indossare al parrucchiere. Loro la chiamavano la deputata oppure la madama. Tutti la temevano, era molto fredda e calcolatrice. Quando arrivava lei cambiava il clima, anche tra le ragazze era di paura.

tua vita bisognava cercare dove aveva vissuto negli ultimi 15 anni e non certo in Italia, dove andava per viaggio e si è trasferita da poco. E qui io insomma, ho pensato che perché questa signora si licenzia, o meglio viene licenziata a marzo del 25, quindi l'anno scorso, e poi appunto evidentemente viene, si immagina, che sembra che, di capire che continui a vivere in Uruguay questa signora, e però appunto poi viene a sapere della grazia e si insospettisce e evidentemente insomma fa in modo di parlare. Ecco, questa è la dinamica. Ecco, racconta di aver anche conosciuto il figlio adottato da Minetti, dice sì, un bambino bellissimo, giocava sempre col suo cane, era preoccupata per la salute del bambino, dice io posso parlare solo di quello che ho visto, dopo l'operazione negli Stati Uniti stava benissimo e questa è una grande gioia, quello che vedeva era un bambino che giocava, correva e viveva serenamente. E poi insomma appunto altre dichiarazioni che hanno a che vedere con queste ragazze brasiliane, uruguaiane, argentine eccetera eccetera, che frequentavano questa casa, questo ranch, dove, che si chiama Gin Tonic, dove appunto lei lavorava come massaggiatrice. E la conclusione di questa testimonianza dice: perché ora esce allo scoperto, mi aveva sconvolto leggere che Nicole Minetti negli ultimi anni avrebbe cambiato vita. Non è vero, Nicole è rimasta dentro questo mondo fino a poco tempo fa. Poi ho letto il vostro articolo sulle molestie sessuali a New York avvenute nello stesso periodo. Qui si riferisce a molestie che Cipriani avrebbe appunto messo in atto nei confronti di una dipendente di un suo ristorante. Avvenute appunto nello stesso periodo, e allora mi sono riconosciuta in quella storia, ho deciso di parlare con nome e cognome sperando che lo facciano anche altre. Anch'io mi sono ritrovata a scegliere fra affrontare persone molto potenti o sparire in silenzio. Confermerebbe tutto davanti ai magistrati? Sì, ma con protezione. Non sono una giornalista o un'investigatrice, sono solo una donna come tante che ha lavorato lì per 20 anni e a un certo punto non è più riuscita a sopportare quello che vedeva e a tacere. E quindi insomma questa è in sintesi parte di questa doppia pagina di testimonianza titolata Escort e feste, Nicole Minetti non ha mai cambiato vita, che ci propone il Fatto Quotidiano, che tuttavia, essendo oggi lunedì, non ha, come sapete, un editoriale, perché lunedì non c'è un editoriale, ma c'è questa rubrica firmata però sempre dal direttore Marco Travaglio, che si intitola Ma mi faccia il piacere, e che è, insomma, sono estratti di dichiarazioni commentate in modo spesso molto caustico, per non dire sarcastico, o addirittura con toni di vero e proprio disprezzo. Uno di questi, non a caso credo impaginato proprio molto alto in modo che si veda subito, ha questo titolo: Portobella, ricapitolo. La notizia, quella sì, uno scoop della grazia Minetti, la fa, mi manda Rai 3. Il Fatto ci si butta e si porta dietro purtroppo il Quirinale con racconti evidentemente non attinenti, se oggi la Procura di Milano dice che per ora non sono emersi elementi per cambiare parere sulla grazia. Va tutto bene, ovviamente aspettiamo con ansia le conclusioni. Nel frattempo sono certa che in caso verrà praticata la disciplina meno in voga in certo giornalismo, le scuse. Questo è un testo di Gaia Tortora. C'è scritto Gaia Tortora, testuale su X, e il commento di Travaglio è: ecco, brava, adesso prendi la solita pastiglia di Malox post referendum, fai un bel respiro e riscrivi tutto in lingua italiana, che è il solito modo per

0: sminuire chi non ci piace o chi dice qualcosa con cui non siamo d'accordo, dargli il somaro e non rispondere ovviamente nel merito, ma è anche il tono stesso, insomma, di questa querelle così triste, così deprimente, così misera, miserabile anzi, miserabile. Il che mi ha portato ovviamente a pensare a come si sta trattando anche tutta la vicenda di Garlasco, che non vi ho nominato prima, ma che è ancora presentissima sui nostri quotidiani, talvolta anche proprio sulle prime pagine. Per esempio, c'è un richiamo, prima vi dicevo del titolo di apertura del Messaggero su Iran e Russia tra minacce e blef, ma c'è anche un richiamo a Garlasco, il giallo dei messaggi. E vengono riportati anche qui frammenti di questi bigliettini misteriosi, così vengono definiti, in cui lui a un certo punto si scrive che si può sedurre senza avere un segnale, provarci con le ragazze, condizione necessaria ma non sufficiente, che diciamo, insomma, è un po' poco forse per accusare qualcuno di un omicidio, mentre invece è perfetto per disegnare il mostro. E qui appunto non sembra che il tempo passato da Stasi, quando veniva presentato come appunto il biondino dagli occhi di ghiaccio, eccetera, eccetera, non sia, cioè, sia proprio passato in vano. Da uno all'altro, da un mostro all'altro. Il Messaggero, per l'appunto, poi fa una pagina intera, un paginone, no, anzi due pagine, pagina 10 e pagina 11, completamente dedicate a questa vicenda, con le foto in primo piano di Sempio, di Chiara Poggi, e poi un po' più piccina Stasi, e queste foto di questi bigliettini, che vengono dei diari, bigliettini, e quindi racconta al proprio lettore, che sono stati ritrovati questi appunti, e lui, fra l'altro, insomma, c'è un'intercettazione in cui diceva, prima dell'interrogatorio, che l'importante è apparire come una vittima, e insomma tutta una serie di dettagli che chi si sta leggendo che sta seguendo questa vicenda con attenzione, ovviamente guarderà. Però ecco, quello che ovviamente a me interessa di più è l'analisi dei nostri comportamenti legati a questa vicenda, ma non solo. Allora, intanto, anche se mi continuano a colpire, diciamo così, certe torsioni nel raccontare anche una vicenda come questa. Per esempio, qui in questo caso diciamo che più che una torsione è proprio un allargamento, no? Una suggestione che riguarda poi tutto. Per esempio, sto parlando della verità, del titolo di apertura della verità, che è questo: Garlasco, tutto quello che non torna, e però poi sopra, ombre sulla giustizia. Sul delitto di Chiara Poggi, scrive Maurizio Belpietro, che fra l'altro poi firma anche l'editoriale, che è il direttore, sul delitto di Chiara Poggi ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio. È un'indagine fatta male o c'è del dolo? I contatti fra Sempio e la polizia, le accuse di corruzione all'ex procuratore o il tentativo di fermare l'inchiesta bis. È inquietante e non c'è dubbio, insomma, che ci sia anche questo elemento in tutta questa vicenda. Tra l'altro, dice, per l'appunto Belpietro, dice: non ricordo chi lo abbia scritto, ma la condanna di Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi rappresenterebbe uno dei più gravi casi di errore giudiziario. per quanto mi riguarda, sostiene però Belpietro, no, io non la vedo così. E non tanto perché ci sono persone che prima di essere riconosciute innocenti sono rimaste in carcere più a lungo del biondino dagli occhi di ghiaccio, dice, penso a Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo detenuto per più di 30 anni e poi scagionato da ogni accusa. Ma perché, continua ancora Belpietro, il giallo di Garlasco, io devo andare a pagina 5, ecco qua, va oltre l'errore giudiziario. Ogni giorno, infatti, veniamo a conoscenza di fatti che inducono a chiederci se davvero quella sull'omicidio di una ragazza di appena 26 anni fu un'inchiesta condotta male, con scarsa professionalità degli inquirenti, o piuttosto si sia trattato di qualcosa di più grave, ovvero di un vero e proprio depistaggio per salvare un colpevole. Come abbiamo appreso dal caso Tortora in poi, si può finire dietro le sbarre per la trascuratezza di chi ha il compito di indagare. Si può essere arrestati per uno scambio di persone, come avvenne con Daniele Barillà, un piccolo imprenditore che ebbe la sventura di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, cosa che gli costò 7 anni di prigione da innocente. Si può essere trascinati in manette dentro un'auto della polizia perché nessuno si è premurato di controllare un numero di telefono, oppure perché si è fatta una chiamata dal cellulare sbagliato. Tutto ciò attiene agli errori giudiziari, o se preferite agli orrori della nostra giustizia. Ma, sostiene Belpietro, il caso Garlasco è diverso. Nella vicenda che ha portato alla condanna di Stasi e l'archiviazione delle accuse contro Sempio, c'è qualche cosa che va oltre la negligenza degli inquirenti e apre la strada all'idea che per interessi estranei all'inchiesta, forse per denaro, si volesse salvare il commesso di un negozio di computer. Poi continua, ma insomma il senso è questo. E allora... poi ovviamente insomma vale la pena anche di dare un'occhiata e riflettere, diciamo così, su intanto, diciamo così, l'andamento dei processi. Ne scrive per esempio Vittorio Macioce, e qui siamo sul giornale, il giornale che ha anche lui un piccolo richiamo in prima, appunto citando questa frase di Sempio, la tattica di Sempio, non rispondo, faccio la vittima. Con la strategia di Sempio che non punta a dare risposte ma sul suo ruolo di capro espiatorio. E poi però appunto Vittorio Macioce a Corredo, delle due pagine dedicate ai dettagli dell'inchiesta, scrive: e se fossero innocenti? Questa domanda non andrebbe mai dimenticata quando si giudica una persona, è il tarlo del ragionevole dubbio. Se poi l'imputato viene assolto in primo grado e perfino in appello, quel dubbio è di fatto un'assoluzione. Solo che qui da noi non funziona così. Lo Stato che perde non si arrende mai. È il vizio segreto, il peccato originale di un sistema penale che ancora oggi, nel 26, conserva nelle ossa la postura del codice Rocco, quel codice del 1930 che fu pensato per uno Stato fascista e che la Repubblica ha rattoppato senza mai davvero rifarlo. Un giudice assolve perché il dubbio è ragionevole e lo Stato fa appello. La Corte d'Appello conferma l'assoluzione e lo Stato ricorre in Cassazione. Lo Stato però non può logorare un uomo fino a fargli desiderare la condanna pur di smettere. L'articolo 27 della Costituzione dice che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. È una frase scritta in negativo per una ragione precisa. Lo Stato deve dimostrare la colpa, non il cittadino la sua innocenza. È il rovesciamento della logica inquisitoria, la differenza fra una democrazia liberale e un tribunale totalitario, eppure accade il contrario. Quando il pubblico ministero perde, riapre. Si chiama interesse pubblico e suona bene, ma è la versione aggiornata di una vecchia presunzione di stampo autoritario. Lo Stato ha sempre ragione, è solo questione di trovare il giudice giusto al terzo o al quarto tentativo. E non dovrebbe andare così. Il principio di Blackstone, ripetuto da Voltaire fino a Pannella, è chiaro come un mattino di marzo. Meglio 10 colpevoli liberi che un innocente in galera. Negli ordinamenti anglosassoni il double jeopardy lo traduce in regola netta: assolto è assolto. Lo Stato ha avuto la sua occasione, ha schierato polizia, intercettazioni, periti, consulenti, risse, archivi, e se non ce l'ha fatta non può ricominciare da capo. Da noi invece l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione è la norma. La Consulta, incredibilmente, nel 2007 dichiarò illegittima la legge Pecorella, che provava a limitarlo in nome della parità delle armi. Bella espressione, peccato che le armi siano impari per definizione. Da una parte lo Stato con il suo apparato sterminato, dall'altra un uomo solo che paga un avvocato di tasca sua e dorme male. E allora qui appunto viene da pensare a quella nota scritta da Travaglio contro Gaia Tortora a proposito del Malox da prendere dopo il referendum, e farsi una riflessione in più su Garlasco. Non voglio starci troppo perché appunto non è oggi la principale notizia, però voglio ancora segnalarvi due editoriali. Allora, uno sul Corriere della Sera, Antonio Polito che riflette perché ci affascinano ovviamente queste storie. Dice: magari non è solo voyeurismo, curiosità morbosa, fascino del crimine ciò che ci spinge a compulsare freneticamente le ultime su Garlasco o sull'avvelenamento da ricina prima di andare a letto, dice Polito. Dice: non è una novità, però dice c'è qualcosa di nuovo nella straordinaria partecipazione di massa ai processi mediatici cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, quindi non si riferisce solo a Garlasco, e che assomiglia sempre più a un'ossessione nazionale in grado perfino di oscurare l'interesse popolare per ben più gravi vicende, le guerre per esempio, e può darsi che si tratti di un aspetto di quel più generale fenomeno definito populismo, che non è una tendenza solo politica ma anche culturale e antropologica. In un suo recente libro, Controrivoluzione, lo storico Giovanni Orsina individua lo spirito più profondo di questo sommovimento di idee e di meme che sta cambiando l'Occidente, in una definizione di Marine Le Pen: un'autentica rivoluzione della vicinanza. Oggi, a differenza di 30 o 40 anni fa, non deleghiamo più nulla, non accettiamo la mediazione, vogliamo anzi che le decisioni siano prese il più possibile vicino a noi e che noi le possiamo controllare. Questa esigenza si traduce automaticamente in un rifiuto dell'autorità, forse anche l'autorità della conoscenza. E da qui poi appunto questa attenzione. È una lettura interessante, vale la pena di approfondirla e continuarla. L'altra riflessione invece che vi volevo proporre, per chiudere diciamo così il capitolo Garlasco, la firma Concita De Gregorio, siamo sulla Repubblica in questo caso, a pagina 16, e invece è quasi speculare, nel senso che almeno dal titolo che viene dato alla riflessione di Gregorio, Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà, sembrerebbe appunto speculare a quella di Polito. Vedrete che in realtà non è esattamente così, ci sono delle affinità. Sesso, sangue, a volte soldi, che siano molti o pochissimi, miseria o posticcia nobiltà, soldi che mancano, soldi in eccesso, ci sono sempre i soldi a far da quinta a queste storie. Villette di periferia o villoni al mare, garage di campagna o terrazze paradiso, politici o manovali, droga dello stupro, o un parente che bussa permesso, un amico di un amico, ma anche certo i soldi di mezzo. La piccola borghesia di provincia, il decoro apparente, poi guarda invece, chi l'avrebbe mai detto? Povera ragazza, si poteva immaginare, tutta Italia ne parla, non si parla d'altro, in TV, sui giornali, sui social, A metà conversazione, durante la penosa presentazione di un film de sé, è a bordo campo la partita della partita dei ragazzini la domenica. Ma secondo te Garlasco, l'altro ieri era Vetrana, Novi Ligure, prima ancora Cogne, la geografia del crimine domestico, i sindaci che intentano azioni legali perché il nome del paese non sia nel titolo, mica siamo tutti assassini qui, cosa credete, siamo brava gente. La reputazione è il bene più opaco e menzognero, il più prezioso sul mercato. Roberto Saviano ha scritto un articolo esemplare, mentre mette a fuoco la popolare passione per i molti che ascoltano e la redditizia attività per i molti meno che la svolgono, per il true crime, nella neolingua, il genere di intrattenimento che consiste nell'ascoltare mentre guidi o cucini qualcuno che racconta un delitto di molti o pochi anni fa, parla intanto del tessuto sociale, delle passioni civili, di giustizia, di consapevolezza e di noi. Dice Saviano soprattutto una cosa: la maniacale ossessione per le storie individuali, storie nere, distoglie l'attenzione dalla storia collettiva, la storia grigia di tutti. Non è un caso, è un progetto. E poi continua ancora De Gregorio dicendo, si riferisce, insomma, elenca tutta una serie di altre storie, no? I delitti irrisolti, l'omicidio di Milena Sutter, eccetera, eccetera, eccetera. Dice: chi sarebbe il colpevole? Se le moltitudini vogliono sapere della contessa Agusta, di Elisa Claps, del cancro di Kate e dei tradimenti, dei safari di Juan Carlos di Spagna e non di Cutro, del processo a finanzieri ufficiali per omicidio colposo plurimo, 94 morti, 35 bambini, perché nessuno dice di quelli e tutti, ma proprio tutti, parlano di Sempio? Perché questo era appunto quello che ci rimproverava Saviano. 20 anni fa sarà stato lui, plastico, dibattito. Allora, di chi è la colpa? Se ribellarsi all'incompetenza democratica è diventato un sintomo evidente di posizione elitaria. Come se essere radicali nelle proprie convinzioni e insieme non sostenerle urlando, ruttando, insultando fosse disprezzabile. Del resto governa Trump, eletto nella più vasta democrazia d'Occidente. Non è solo il governo delle destre che ha in odio la cultura, l'istruzione e il sapere, preferisce che la gente aspetti il messia. Non è solo internet, né l'intelligenza artificiale che evita ogni fatica a partire da quella di mettersi in pericolosa relazione con un altro essere umano che potrebbe dirti quel che non ti piace sentire. È un po' più complicato di così. Se l'odierno misuratore del successo è, scrive Guia Soncini, di un podcast il numero di campanelline, cioè il disegno su cui si appoggia il dito per dire avvisatemi quando esce una nuova puntata, mi appassiona abbastanza da voler ricevere una notifica, ma non abbastanza da ricordarmi il giorno in cui la pubblicate. La soglia dell'attenzione è bassissima, le competenze un copia e incolla, la popolarità proporzionale al sex appeal, una voce profonda può bastare. Chi apre il dibattito non ha letto il libro ma ha sentito che, non ha visto il film ma gliene hanno parlato, ha scorso sui social una card che gli hanno inviato ma ora non ricorda chi. Vige il principio della mosca e l'elefante, più grande è il bersaglio, maggiore la possibilità che, reagendo al fastidio, segnali l'esistenza della mosca. Difatti la consegna è non reagire mai su internet, ma non basta, il sistema si autoalimenta in una corsa cieca. Sempre, da sempre, spostare il conflitto sul piano individuale è funzionale a distogliere dal malessere collettivo. Dire che è il paziente a lottare contro la malattia, l'epica dell'individuale guerriero, sposta l'attenzione. Contro le malattie non si fa guerra, non combatti contro te stesso, non è colpa tua se muori, le malattie si curano e l'unica battaglia da fare è quella dell'investimento in ricerca scientifica e in mezzi per la sanità pubblica. Poi, insomma, ci sono ancora le conclusioni, ma il senso credo di avervelo reso. Devo dire che, insomma, mi sembra abbastanza interessante e soprattutto, visto che appunto si stava parlando di malattia, andiamo a vedere subito qualche cosa che riguarda la vicenda dell'antivirus, anche perché il giornale che dedica maggiore attenzione oggi appunto a questa vicenda è proprio Repubblica, la quale Repubblica titola, la composizione della prima pagina di Repubblica è la foto di alcuni dei passeggeri sbarcati da questa nave che vengono spruzzati con, si immagina, un liquido disinfettante da altrettanti operatori sanitari, tutti bardati, quelli con la tuta bianca e gli altri con la tuta rossa, e il titolo è "L'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere", con la cronaca di Alessandra Zinitti. E a destra invece di spalla il commento di Roberto Burioni, il virologo. A centropagina invece l'annuncio appunto dello strappo di Giuli, e infine Garlasco, proprio di spalla, piccine le notizie che riguardano Teheran e invece la Russia. È diversa per esempio l'impostazione della prima pagina del Corriere, che è il titolone, il titolo di apertura lo fa sul Trump Iran, e poi mette sì una foto dello sbarco blindato dei prigionieri del virus, ma dentro, insomma, è minore anche per numero di pagine l'attenzione. Invece, dicevo, Repubblica, l'apriamo fra pagina 2 e pagina 3, la cronaca di questo sbarco: "Nelle Canarie blindate per la nave del virus, positivo un francese. Il porto di Tenerife deserto accoglie i passeggeri reduci dall'Odissea in mare. Maxi misure di sicurezza, primi 90 evacuati e subito rimpatriati", perché nonostante tutte le rassicurazioni, comunque appunto massime misure di sicurezza, anche perché solo così le Canarie hanno accettato di accogliere questa nave che invece era già stata respinta per esempio da Capo Verde. Ci sono alcune fotografie, una in particolare è piccola ma fa un certo effetto, perché si vedono alcune di queste persone sbarcate dalla nave che si trovano a bordo di un pullman, insomma di un torpedone che li sta evidentemente portando via, ma un po' perché hanno la mascherina sulla faccia, i telefonini sono completamente bardati e soprattutto hanno le mani sui vetri, probabilmente perché stanno salutando, ma l'effetto della foto è quasi di queste persone prigioniere lì dentro, insomma diciamo che fanno un certo effetto. E scrive e Tonacci, dicevo c'è la cronaca di Alessandra Zinitti su come è andato lo sbarco, mentre Tonacci ripercorre tutti quelli che scrive sono state le negligenze, i ritardi, le improvvide rassicurazioni, quindi tutto quello che non ha funzionato durante un mese di crociera, perché la crociera era iniziata il primo di aprile e poi 5 giorni dopo, il 6 aprile, il 6 aprile il 70enne olandese Leo Schipperud manifesta sintomi significativi, quindi febbre, diarrea, mal di testa, e morirà 5 giorni dopo. E però fino al 27 di aprile vengono attivati a bordo i protocolli per contenere il contagio, quindi passano 3 settimane da quel momento, quindi 21 giorni. Scrive ancora Tonacci, non sarebbe giusto né intellettualmente onesto ascrivere tutto questo tempo alla sottovalutazione del clandestino della OIUS, nel senso dell'antivirus, viaggiatore occulto fra i 114 passeggeri e i 61 membri dell'equipaggio, perché all'inizio era assai complicato, per non dire impossibile da diagnosticare. Tuttavia, vedremo, c'è un momento esatto in cui questa storia poteva prendere una piega diversa, più circoscritta, invece di diventare la possibile crociera zero da cui potrebbe originare un'epidemia. E poi si passa appunto all'analisi di questo momento. Detto questo, siccome appunto questo snodo appunto non c'è stato e invece di e le persone sono state fatte sbarcare vicino all'isola di Sant'Elena, eccetera, eccetera, A quel punto sono entrate in contatto con altre persone. Viene intervistato sempre su Repubblica Gianfranco Spiteri, responsabile delle emergenze dell'ACD, che sarebbe l'European Center for Disease Control, che ha sede in Svezia, e dice che è in contatto continuo con Ettore Severi, farmacista dell'organizzazione, che il 6 maggio è salito a bordo della MV Onius, cioè il medico che si è preso cura, diciamo così, di queste persone, questo italiano. Spiteri racconta quale situazione si è trovato davanti il collega e qual è stata la sua attività sulla nave. Dice: il collega salito a bordo, le misure di prevenzione e controllo delle infezioni venivano già messe in atto, i passeggeri e l'equipaggio seguivano le indicazioni di precauzione, tra le quali l'uso delle mascherine, l'attenzione all'igiene delle mani, il monitoraggio di eventuali sintomi e, per quanto possibile, la riduzione dei contatti ravvicinati. Erano inoltre già state attivate procedure di assistenza medica e monitoraggio. Quindi è vero che appunto è già stato segnalato un caso di questo francese, però dal momento in cui ci si è resi conto che la situazione era effettivamente preoccupante, ci racconta Repubblica, qualche misura è stata presa. A questo punto però il problema è, come hanno spiegato anche ieri diversi virologi, che siccome il tempo di incubazione di questo antivirus può essere molto lungo, addirittura di 40 giorni, non è semplice isolare queste persone. Intanto però, sempre su Repubblica, troviamo anche una lunga intervista di Antonello Guerrera a David Quammen. Forse ve lo ricorderete, è stato un autore molto molto letto, per l'appunto, proprio all'epoca del Covid, perché era l'autore di questo libro molto interessante, Spillover, l'evoluzione delle pandemie, che in qualche modo anticipava, per l'appunto, proprio il Covid. E ad Antonello Guerrera dice: la scampiamo, ma la lezione del Covid non ci ha insegnato nulla. Credo che la scamperemo per il caso della nave da crociera Onius, ma una nuova pandemia è purtroppo sempre più probabile, perché dal Covid abbiamo imparato poco, dice appunto a Repubblica David Quammen, 78enne, autore americano. L'antivirus è molto insidioso, ma non è altamente trasmissibile. Tuttavia ci sono due pericoli, quali: primo, la mortalità del virus è molto elevata, dal 30 al 50%, quindi decisamente più alta rispetto a quella del Covid. Secondo, una reazione esagerata del pubblico, ossia temere che siamo alle premesse di una nuova pandemia. Molto probabilmente non lo sarà, sebbene necessiti di un'attenzione elevata. In ogni caso ci sono altre minacce virali che stanno uccidendo molte più persone e non ricevono la stessa visibilità. Il morbillo, per esempio, ha eliminato 95.000 persone nel mondo nel 2024, eppure non se ne parla. E fa notare Guerrera che probabilmente questa epidemia di morbillo è dovuta al fatto che sono calate le vaccinazioni in Occidente. Lui dice: sì, esatto, molti decessi erano assolutamente evitabili, per non parlare dell'influenza aviaria. Detto questo, c'è la possibilità che l'antivirus diventi più trasmissibile tra gli umani, diventando così un virus molto più pericoloso. È una possibilità al momento infinitesimale, ma più circola, più aumenta il rischio che lo diventi. Questo dice, per l'appunto, Quammen. Dopodiché, come vi dicevo, c'è anche su questa vicenda un intervento del professor Burioni, che così si esprime, per l'appunto, su Repubblica. Dobbiamo andare a pagina 16. In questo caso, eccoci qua, E scrive Burioni: a fine marzo un ornitologo olandese si reca in una discarica di Ushuaia all'estremo sud dell'Argentina. Pare che voglia osservare un uccello rarissimo, il caracara dalla gola bianca, ma in discarica non c'è solo il caracara. Ci sono pure, come in tutte le discariche, dei topi che lo contagiano con un antivirus. Sono virus che si trasmettono dal topo all'uomo causando una malattia molto grave. Di solito le persone infettate non trasmettono ad altri la malattia, con una sola eccezione, l'antivirus delle Ande. Ed è proprio questo virus quello che contagia l'ornitologo, che il 1 aprile si imbarca nella nave Ondius, che parte dall'Argentina per fare rotta verso Capoverde. Purtroppo le cose si mettono male. L'ornitologo si ammala, l'11 aprile muore a bordo, la nave prosegue la sua navigazione fino a Sant'Elena, dove viene commessa una gravissima imprudenza. Oltre alla salma viene sbarcata anche la moglie dell'ornitologo, che divideva la cabina con lui. La signora sta già male, è febbricitante, ma nonostante questo si imbarca insieme ad altre decine di persone su un volo per Johannesburg, dove sale su un secondo volo per Amsterdam. Le hostess si accorgono che la signora sta malissimo, la fanno scendere dall'aereo, lei muore la mattina dopo. La nave continua il suo viaggio, altri passeggeri si ammalano, una signora tedesca muore. A oggi, oltre ai 3 morti, si contano altri 3 casi confermati di infezione da virus delle Ande. La nave è arrivata oggi a Tenerife e i passeggeri sono sbarcati, probabilmente quindi Burioni non ha contezza del contagiato francese. Comunque, cosa dobbiamo temere? Prima di tutto dobbiamo preoccuparci del fatto che il virus non si diffonda. In questi giorni avrete letto ovunque che il contagio è molto difficile, ma dovete tenere presente 2 cose. La prima è che la nostra conoscenza del virus deriva soprattutto dall'osservazione di un episodio epidemico che ha interessato 34 persone con 11 morti, avvenuto in un paese di circa 3.000 abitanti nell'Argentina rurale. Dunque del virus delle Ande sappiamo molto poco e non sappiamo quanto quel poco sia trasferibile a contesti differenti. E in secondo luogo i virus mutano e possono diventare più contagiosi, per cui bisogna sempre usare la massima precauzione. Ora, questo aspetto che viene, come già era successo per il Covid, anche in questo caso si moltiplicano, diciamo così, i pareri. Per esempio, se noi andiamo a prendere la stampa ritrova Antonella Viola, che era stata una delle colonne portanti durante il periodo del Covid, proprio sulla stampa, spesso scriveva sulla stampa, e in questo caso, per esempio, lei allarga il discorso e dice: la sfida non è gestire i focolai, si deve lavorare per prevenirli. L'antropizzazione e lo sfruttamento dell'ambiente ci espongono a rischi. Però anche lei mette, diciamo così, l'accento su 2 errori da evitare: sottovalutare la situazione o annunciare pandemie. E però, dice, questo virus muta, ma non esiste alcuna evidenza che possa diventare, che divenga più pericoloso, il che appunto non significa che si debba abbassare la guardia. E l'altro ancora invece lo troviamo sul Foglio, ed è il professor Bassetti, che sul Foglio, eccoci qua, racconta dice l'Italia di fronte alle pandemie, e dice che questo focolaio continua a essere monitorato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'OMS, che in base alle informazioni più recenti continuano a classificare come molto basso il rischio epidemico per la popolazione mondiale. Quello che preoccupa allo stato attuale, però, dice Bassetti, non è tanto quello che è successo o succederà a bordo della nave, ma che alcuni passeggeri siano scesi dalla stessa e abbiano viaggiato verso i loro paesi di origine, dopo aver avuto contatti più o meno ravvicinati con soggetti contagiosi. E quindi qui ci risiamo con il rischio appunto della diffusione. E dice Bassetti, che probabilmente era anche lui scritto prima dello sbarco avvenuto ieri, però dice: E qui c'è la parte, diciamo così, più politica interessante. Anche lui parla del virus andino, di quello che si sa o non si sa, dice comunque questo nuovo evento epidemico che è al centro dell'attenzione mediatica mondiale si verifica in un momento storico particolare per la forte contrapposizione tra politica e potere da una parte e scienza e sapere tecnico-scientifico dall'altra. Siamo stati di fronte a una sorta di nemesi di una parte della politica nei confronti del mondo della scienza, di quella politica che ha visto nelle scelte adottate durante la pandemia Covid un disegno criminoso e un complotto organizzato per minarne l'autorità.
1: 11:01, ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime curata questa settimana da Flavia Fratello. Sta iniziando la seduta della Camera dei Deputati con la lettura del verbale della seduta precedente. Ricordiamo quali sono i temi. Discussioni generali, visto che è lunedì, decreto legge sui prezzi petroliferi, la delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, le terapie digitali, la modifica costituzionale dell'articolo 24 sulla tutela della vittima di reato e poi il codice della privacy. Andiamo alla Camera dei Deputati.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
3: Il processo verbale si intende approvato.
1: Anna Scani alla presidenza.
3: Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 79, come risulta dall'elenco consultabile presso la presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 2890, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 18 marzo 2026 numero 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Finanze si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Giulio Centemero. Prego, onorevole.
4: Grazie. Signora Presidente, signora Sottosegretario, allora il decreto che ci apprestiamo oggi a incardinare in aula è composto di 6 articoli e un allegato. In particolare l'articolo 1 introduce un regime di prevenzione e contrasto alle manovre
1: Lega Salvini Premier
4: con un ambito temporale circoscritto ai 3 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legge. In particolare si prevede che le società petrolifere e i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione, per uso civile, siano tenuti a comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita e ai clienti finali, ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita. Agli esercenti, tenuti a loro volta a trasmettere al MIMIT il prezzo effettivamente praticato, è fatto divieto di praticare variazioni in aumento nel corso della medesima giornata. Il garante per la sorveglianza dei prezzi è chiamato inoltre ad attivare un controllo sistematico sull'intera filiera, confrontando l'andamento dei prezzi al consumo con le variazioni delle quotazioni internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. Qualora il garante rilevi una variazione di prezzi al dettaglio significativamente superiore a quella giustificata dall'andamento delle quotazioni internazionali, è tenuto a farne oggetto di comunicazione alla Guardia di Finanza, la quale procederà agli opportuni accertamenti. Le risultanze di tali accertamenti da trasmettere al medesimo garante per la sorveglianza dei prezzi, al MIMIT nonché all'AGCM sono alla base dell'adozione da parte del Governo di misure correttive o altre iniziative strutturali. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, acquisite le risultanze istruttorie da Guardia di Finanza, è tenuto entro 2 giorni a redigere un rapporto e a trasmetterlo all'autorità giudiziaria, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di manovre speculative su merci. L'articolo 2, in considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, in connessione con la particolare congiuntura politica e economica legata al conflitto in Medio Oriente, ridetermina, a partire dal 19 marzo 2026 e fino al 7 aprile 2026, le aliquote dell'accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sul GPL, prevedendo una loro riduzione. Segnalo che il decreto legge numero 42 del 2026 ha prorogato per un ulteriore periodo la riduzione di tali aliquote. L'articolo 3 introduce delle misure in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia, in particolare al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, si riconosce un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2026 e utilizzabile entro il 31 dicembre 2026 esclusivamente in compensazione. Inoltre, al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, si dispone che dal 19 al 30 giugno 2026 l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato con cadenza mensile anziché trimestrale. L'articolo 4 introduce invece un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio, il mese corrente del 2026, concesso fino al raggiungimento del limite di 10 milioni. Evidenzio che tale credito d'imposta, erogato nell'ambito, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica FISPE per 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame, oltre che da richiamato incremento del FISPE. Indica quindi le fonti di copertura finanziaria, specificando in apposito allegato le riduzioni sui singoli programmi di spesa dei ministeri, fatta salva la facoltà di rimodulazione anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Tra le fonti di copertura compaiono altresì le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del provvedimento. Sulla base di quanto riportato alla relazione tecnica, tale norma, riducendo per 20 giorni le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL impiegati come carburanti, produce un effetto positivo per il 2027 pari a 15,5 milioni di euro derivanti da maggior gettito IRES e IRAP e da minori oneri per crediti d'imposta. L'articolo 6 infine dispone che il decreto legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Grazie, signora Presidente.
3: Grazie, onorevole. Allora, saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Vico De Vivo di Agropoli che assistono ai nostri lavori dalle tribune, insieme a studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Statale Cortona 1 di Cortona. Benvenute e benvenuti. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si intende che si riservi di farlo successivamente. È iscritto a parlare il deputato Ricciardi Toni. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, sottosegretaria Siracusano. Necessitavano interventi per cercare di calmierare, intervenire sul caro prezzi rispetto ai carburanti? Sì. Quindi noi non contestiamo il fatto che ci fosse la necessità di intervenire, mancherebbe altro. Quello che contestiamo, che abbiamo fatto anche nell'altro ramo del Parlamento, in Senato, è la modalità attraverso la quale l'avete fatto. D'altronde lo stesso ministro Giorgetti ha dichiarato che è stata una scelta politica ed esattamente questa scelta politica che noi contestiamo. Siamo dinanzi a un provvedimento che a volte capita, state approvando una cosa che già è scaduta, già passata, un provvedimento la cui efficacia giuridica è stata di corto respiro, la cui efficacia economica è stata pressoché inesistente. Un provvedimento che stanzia oltre 500 milioni di euro per ridurre cosa? Le accise, ovvero quell'argomento per il quale, lo ricordo a me stesso, in parte ha contribuito quel tema a garantirvi una vittoria elettorale. tutte e tutti ricordiamo ancora le straordinarie performance, diciamo, scenografiche, cinematografiche della Presidente del Consiglio dinanzi alla pompa di benzina a dichiarare che 15 euro rispetto a 50 euro richiesti erano il carburante e 35 erano le accise. Ora, di tempo, o se volete, colleghe e colleghi, di benzina e di diesel nei serbatoi delle automobili ne è stato versato parecchio, e nonostante questo, a distanza di quasi 4 anni del governo di Giorgia Meloni, noi siamo punte a capo. Vi eravate dichiarati pronti e alla prima difficoltà che c'è stata in materia vi siete palesati come impreparati rispetto al tema. Avete fatto delle scelte che tecnicamente non hanno previsto una differenziazione sociale rispetto all'intervento di cui necessitava il Paese, ma poi soprattutto avete immaginato di svuotare l'oceano con un secchiello. Questo è quello che avete fatto. Ora, eppure, colleghe e colleghi, governo, esiste un'ampia letteratura, c'è tutto un mondo, gli economisti lo sanno e lo dicono, lo scrivono da tempo, che nel momento in cui tu stai annunciando pubblicamente una misura di intervento sui prezzi in un sistema economico oligopolista come quello della gestione dei carburanti, tu non stai facendo nient'altro che incentivare un processo, come dire, grigio di collusione tra i cartelli di gestione del prezzo dei carburanti, tant'è che nemmeno arriva la notizia, nonostante si abbiano in magazzino i carburanti già acquistati a prezzi completamente diversi, in un periodo storico completamente diverso, i prezzi immediatamente aumentano. Allora, da questo punto di vista, si ha la sensazione che anche voi, che avevate annunciato di essere più bravi degli altri, evidentemente qualche errore l'avete anche commesso, non fosse altro dal punto di vista dell'applicazione pratica di un principio che può essere inteso anche e visto come corretto, ma che in realtà non ha inciso, non ha toccato nella quotidianità e soprattutto non ha calmierato quei prezzi sui quali avete pronunciato di voler intervenire. È facile citare un esempio a voi molto caro, ovvero la Ferrari e il pandino, no? Quante volte l'avete utilizzato come esempio? Voi avete fatto esattamente una misura che, se alla pompa di benzina si presentasse il cittadino o la cittadina con la Ferrari o il cittadino o la cittadina col pandino Euro 1, tra virgolette, ammesso che esista ancora in circolazione, i benefici sarebbero stati esattamente identici. Allora, voi capite che questa è una difficoltà strutturale e probabilmente un errore che avete compiuto. Che cosa proponevamo noi? Perché poi, se no, ci limitiamo ogni qualvolta a dire che le opposizioni strillano contro la maggioranza, contro il governo e non hanno posizioni da avanzare. Noi avevamo proposto un meccanismo di accisa mobile che andava di fatto a recuperare il finanziamento sull'extragettito IVA derivante esattamente dal caro prezzi energia. Ora, è bene spiegarlo alle cittadine e ai cittadini, perché si ha la sensazione a volte che il prezzo dei carburanti sia definito da un'entità astratta, dagli UFO, o venga deciso sulla Luna o su Marte, che piombi nelle tasche, sulle tasche o, se volete, nei serbatoi dei cittadini. In realtà il prezzo è definito dalle questioni, come sapete, geopolitiche e congiunturali, ma allo stesso tempo il prezzo in un paese è definito anche da chi gestisce materialmente il flusso del carburante, chi lo importa, chi fa, chi dice. Ergo, lo gestiscono quelle società E fa specie doverlo sottolineare ogni volta quelle società che anche in molti casi sono le stesse che determinano più forse dello stesso dicastero degli esteri la politica estera di questo paese, ma soprattutto sono società vanto di questo paese, delle quali noi ci possiamo vantare tutte e tutti, ma che di fatto sono società partecipate dallo Stato. E allora se sono partecipate, se lo Stato, se il governo è azionista copartecipe di chi gestisce esattamente questa cosa, evidentemente, cari colleghi e colleghe, qualcosa, diciamo, che forse non ha funzionato come avrebbe dovuto. Detto questo, ovviamente tutti sappiamo, e lo dico alle cittadine e ai cittadini, a un certo punto se tu fai un intervento, una misura anche in una fase emergenziale, tu sei obbligata a individuare dove vai a individuare le risorse, cioè come copri una misura emergenziale come questa che voi avete posto in essere. È bene ribadirlo. Fino all'altro ieri, parliamo del 10 maggio, no, voi avete immesso per la riduzione dell'accise oltre 1.100.000.000 di euro. Io chiedo a me stesso, che ogni tanto pure faccio carburante, o chiedo alle cittadine e ai cittadini se 1.100.000.000 di euro abbiano inciso, abbiano calmierato, abbiano dato una boccata d'ossigeno economico nella quotidianità delle persone. Evidentemente voi all'articolo 1 pretendete con questo provvedimento che venga data trasparenza ai prezzi, che vengano ben affissi, che vengano ben letti, ma poi di fatto i cittadini li leggono i prezzi e, come dire, è come aver sottoposto il malato a cura farmacologica, ma il farmaco è stato completamente inefficace e inconsistente. Ma veniamo a capirci un attimo dove avete recuperato le risorse, come avete coperto questo provvedimento. Ed è straordinario, veramente straordinario. Sarebbe facilissimo dire: guardate, avete assunto un posizionamento politico in termini di politica estera e geopolitico talmente sbagliato e talmente patriottico che avete fatto un danno alla patria senza precedenti. Noi ci troviamo in questa condizione, bene ribadirlo alle cittadine e ai cittadini, perché il vostro, come dire, riferimento politico-spirituale ha deciso improvvisamente di scatenare una guerra incomprensibile che ha generato tanti di quei danni e sta generando tanti di quei danni che ancora oggi sono inquantificabili, con il rischio all'orizzonte che noi ci incamminiamo verso una di quelle crisi energetiche che fanno tremare i polsi, che sono paragonabili alle crisi energetiche della metà degli anni 70. E come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati per le non scelte strategiche di questo governo, ma soprattutto una scelta l'avete fatta ed è bene elencarla in questa sede. Dove siete andati a prendere i soldi? Ora, tagliate 10.000.000 di euro per la giustizia civile e penale al Ministero della Giustizia, Nordio ringrazia, 25.000.000 di euro per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, poi parliamo di Piano Mattei, ma intanto andiamo a tagliare 25.000.000 lì, 20.000.000 di euro per il primo e secondo ciclo di istruzione del Ministero dell'Istruzione, e Valditara ringrazia, 10.000.000 di euro per la prevenzione del rischio soccorso pubblico e altrettanti per le politiche di immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti presso il Ministero dell'Interno. Ah, abbiamo il modello Albania che funziona egregiamente. 3.200.000 di euro per la tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e della prevenzione del rischio idrogeologico, Niscemi, le reti idriche del Mezzogiorno vi ringraziano per questo. 9,5 milioni li prendete per li tagliate per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino. Noi non abbiamo problemi d'ecosistema e di tutela in questo paese. E sentite e udite, 96,5 milioni di euro per lo sviluppo e la sicurezza nella mobilità stradale, qui almeno, come dire, visto che abbiamo, almeno non li avete presi dai treni, perché avete capito che c'è lì, c'è un problema di orari e di rispetto, almeno da questo punto di vista siete stati lungimiranti. Dopodiché noi siamo un paese che ha la necessità di innovare, di creare orizzonti nuovi, di trattenere cervelli, di essere attrattivo per i cervelli, e voi cosa fate? Tagliate 15 milioni di euro sulla ricerca scientifica e tecnologica, che è una straordinaria scelta di prospettiva. 25

ceduto in termini assoluti, andate a tagliare 86 milioni al Ministero della Salute, di cui 56 previsti per la tutela della salute, con un taglio all'interno di 35 milioni per la prevenzione, perché giustamente noi siamo un paese che fa tanta di quella prevenzione che possiamo permetterci di ridurre anche le risorse in tal ambito, e giustamente, per non farvi mancare nulla, tagliate 25 milioni ai fondi sulla ricerca per il settore della sanità pubblica, perché d'altronde, come dire, se l'orizzonte patriottico di questo governo è quello dell'incentivazione dell'apertura delle porte alla sanità nei confronti della sanità privata, ovviamente è chiaro che in un certo qual modo bisogna penalizzare quella pubblica. Ora, guardate, colleghe e colleghi, noi ci ritroviamo, ho fatto l'elenco della spesa, non perché voi non lo conosciate, l'avete decisa voi, quindi, ma perché è bene ribadirlo alle cittadine e cittadini. Mi sembra di vivere una sorta di déjà vu. Quando parlavate del modello Albania, e a un certo punto mi presi la briga di andare a fare i conti, fatemi capire, questi 760 milioni di euro per coprire lo straordinario modello Albania che funzionerà, in realtà ancora oggi non funziona, li avevate tagliati ai vari ministeri, e voi state facendo la stessa cosa, e noi stiamo parlando solo di una puntata di questa trilogia, cioè noi stiamo parlando del 50% dei fondi che avete stanziato per questa emergenza, adottando, se mi consentite, uno dei processi più anacronistici di recupero di coperture economiche. Perché anacronistici? Allora, che questo paese stia vivendo una difficoltà dal punto di vista energetico non è cosa nota dal 2022, data, anno in cui vi siete insediati, ma è cosa nota da tempo, e quindi vi sto fornendo già l'assist per chi interverrà di maggioranza, ove mai ci sarà qualcuno, per dire: beh, il problema energetico non è stato mai affrontato nemmeno dai governi della sinistra, allora di che cosa state parlando? Giusto. Il tema però è un altro. Il tema è che rispetto a una narrazione politica che avete fatto, rispetto a delle scelte che dovevate compiere, oggi questa crisi e questa emergenza ci ha dimostrato e palesato la totale incapacità, impreparazione strategica e di prospettiva di questo esecutivo. Mi sembra del tutto evidente. Perché io chiedo al governo, auspicando che non sia così, ma se la crisi energetica dovesse perdurare, e se continua a perdurare la non intelligenza di chi sta gestendo questo conflitto folle, mi chiedo se è lecito, di grazia, mi rivolgo alla Presidente del Consiglio, sapere qual è l'orizzonte che ha in testa e come immagina di affrontare il caro carburante o la crisi energetica, o addirittura, se dovesse accadere, e noi auspichiamo che non accada, facciamo il tifo affinché questo non accada, ma se tra 30 giorni o tra 2 mesi, in piena fase estiva, con i turisti alle porte sperando che siano sempre di più e che vengano sempre di più a godere del beneficio e delle bellezze del nostro paese e delle strategie comunicative che avete adottato, si troveranno a dover fare i conti con i voli che vengono cancellati. Ci sono compagnie di primissimo piano che hanno già oggi dichiarato di aver cancellato 5.000, 10.000, 20.000 voli. Gli aeroporti periferici
o meglio gli aeroporti in questo paese più piccoli di provincia, che grazie a quel volo, quei due voli o quei tre voli quotidiani hanno aperto uno spiraglio per il loro turismo, e penso soprattutto a tante regioni meridionali dove i governi

0: territoriali senza distinzione di colore hanno fatto sforzi pur di garantire un servizio che proiettasse i propri territori del margine su uno scenario internazionale, ora a questi territori, a queste persone, ai presidenti di regione che hanno fatto alcune scelte, che cosa gli andate a dire? Qual è la prospettiva che gli offrite? E allora queste, care colleghi e colleghi, sono le domande che noi ci dovremmo porre, ma soprattutto queste sono le risposte che voi dovreste cercare. Perché noi siamo arrivati alla fine di questo provvedimento complessivo, perché noi stiamo parlando oggi dei 527 milioni, ma in realtà parliamo di 1,1 miliardi e rotti. E nel prossimo mese noi che cosa facciamo? Voi che cosa prevedete di fare? Di accendere un cero sperando che il conflitto termini? O avete una strategia da proporre alle cittadine, ai cittadini e soprattutto nella speranza che questo Paese possa affrontare una crisi energetica, probabilmente, speriamo di no, senza precedenti? E per questa ragione dichiariamo la nostra convinta e profonda contrarietà a questo provvedimento che non risolve i problemi. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. È iscritto a parlare il deputato Bicchielli, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretaria Siracusano.
3: Pino Bicchielli di Forza Italia, Berlusconi Presidente PP.
2: A un decreto che nasce da una situazione straordinaria e che sicuramente rappresenta una risposta concreta, immediata e responsabile di questo governo, una risposta concreta a una crisi energetica che rischiava di colpire duramente famiglie, imprese, lavoratori, tutto l'intero sistema produttivo nazionale. E Forza Italia sostiene questo intervento perché mette al centro tre obiettivi fondamentali: la tutela dei cittadini, il sostegno alle attività economiche e la difesa della trasparenza del mercato. Ecco, in un momento in cui i prezzi dei carburanti hanno registrato incrementi improvvisi e spesso purtroppo non coerenti con l'andamento reale delle quotazioni internazionali, era necessario intervenire con rapidità e determinazione. Infatti questo decreto introduce strumenti importanti per contrastare fenomeni speculativi lungo tutta la filiera della distribuzione dei carburanti. È una scelta di buon senso, è una scelta di giustizia economica. E non possiamo sicuramente consentire che crisi geopolitiche internazionali diventino occasione per pratiche speculative scaricate sulle spalle dei cittadini. E per questa ragione noi giudichiamo particolarmente significativa la previsione di un regime straordinario di controllo e trasparenza dei prezzi, con obblighi di comunicazione giornaliera e con il coinvolgimento del garante per la sorveglianza dei prezzi, dell'autorità garante della concorrenza ed anche della Guardia di Finanza. Ecco, è un segnale chiaro, lo Stato c'è, vigila, interviene quando il mercato opera in maniera poco corretta. Allo stesso tempo questo provvedimento interviene sul tema più urgente per i cittadini e per le imprese del nostro Paese, ossia il costo dei carburanti. La riduzione temporanea delle accise rappresenta una misura necessaria per attenuare l'impatto economico dell'emergenza. Un intervento concreto che produce effetti immediati sui costi di trasporto, sulla mobilità delle famiglie e sulla competitività delle imprese. Diciamo quindi un intervento concreto, temporaneo, perché legato a una crisi internazionale di cui non possiamo prevedere la durata, ma che ci auguriamo volga al termine il prima possibile. Desidero inoltre sottolineare un altro elemento centrale di questo provvedimento, l'attenzione verso i comparti maggiormente esposti all'aumento del costo del carburante. Penso innanzitutto al comparto dell'autotrasporto, che rappresenta una colonna portante dell'economia italiana e di tutta la logistica nazionale. Le imprese del trasporto merci hanno subito rincari enormi con conseguenze dirette sui prezzi di beni e servizi. E il credito di imposta proprio previsto dal decreto costituisce un sostegno importante per evitare ripercussioni ancora più pesanti sull'intero sistema economico. E lo stesso vale per il settore della pesca, anch'esso fortemente colpito dall'aumento del costo del gasolio. Ecco, le imprese ittiche italiane stanno affrontando una fase estremamente delicata e meritano sostegno concreto. Il credito d'imposta introdotto dal governo va nella giusta direzione perché aiuta a difendere occupazione, produzione e competitività. Colleghi, trovo difficile affrontare questi temi senza aprire una riflessione più ampia, che va oltre il pur necessario intervento economico contenuto in questo decreto. Stiamo pagando un prezzo molto alto per quanto sta accadendo al di là del Mediterraneo. Un prezzo che non si misura soltanto nei rincari energetici, nell'inflazione o nelle difficoltà delle imprese e delle famiglie italiane. Certamente anche questi sono effetti gravi e concreti ai quali il governo ha il dovere, e lo sta facendo, di rispondere con strumenti immediati e responsabili. Ma il costo più profondo, quello che rischia di lasciare ferite durature, riguarda il progressivo indebolimento di valori e principi che per troppo tempo abbiamo considerato acquisiti una volta per tutti. Li consideravamo scontati. E penso al rispetto reciproco tra i popoli e le culture. Penso alla convivenza tra le grandi religioni monoteiste che rappresentano una parte fondamentale della storia e della civiltà mediterranea ed europea. Penso alla centralità del diritto internazionale, al ruolo degli organismi sovranazionali, alla capacità della diplomazia di prevenire i conflitti prima che degenerino in odio e distruzione. Oggi invece cosa vediamo? Vediamo crescere tensioni che travalicano i confini geografici del conflitto e arrivano fin dentro le nostre comunità. Vediamo un clima di intolleranza che alimenta divisioni, radicalizzazioni, contrapposizioni ideologiche sempre più aggressive. Vediamo la violenza, purtroppo, insinuarsi persino nei luoghi della memoria condivisa, nelle commemorazioni che dovrebbero unire il Paese attorno ai valori della Repubblica e della democrazia. Vediamo purtroppo un dibattito pubblico e culturale sempre più lacerato, nel quale troppo spesso prevalgono gli estremismi, la semplificazione, la delegittimazione reciproca. Ecco, questa guerra e prima ancora il conflitto che purtroppo continua a infiammare il cuore dell'Europa non stanno colpendo soltanto gli equilibri geopolitici o i mercati energetici. Stanno colpendo l'idea stessa di convivenza pacifica su cui si è costruita l'Europa del dopoguerra. Stanno mettendo in discussione quei valori di pace, cooperazione e solidarietà tra i popoli che rappresentano il fondamento dell'Unione Europea e della nostra stessa democrazia occidentale. Per questo credo che oggi la politica abbia una responsabilità ancora più grande, non soltanto governare l'emergenza economica, ma difendere il tessuto civile e morale della nostra società, difendere il rispetto delle istituzioni, il valore del confronto democratico, il rifiuto di ogni forma di odio etnico e religioso, perché le crisi internazionali certamente si affrontano con strumenti economici, con strumenti diplomatici, ma si superano davvero solo se restiamo saldi nei principi che definiscono la nostra democrazia e la nostra identità europea. Signora Presidente, io mi avvio a concludere sottolineando come questo decreto raggiunga un obiettivo essenziale: intervenire subito per contenere gli effetti dell'emergenza sui cittadini e sul sistema produttivo italiano. Questo provvedimento consente abbiamo visto, di calmierare i prezzi finali dei carburanti e di offrire un sollievo concreto a famiglie, lavoratori e imprese in una fase di forte, fortissima instabilità internazionale e di pressione sui costi energetici. È una risposta immediata, è una risposta necessaria, è una risposta responsabile davanti a una crisi che rischiava di avere effetti ancora più pesanti sul potere d'acquisto degli italiani e sulla competitività delle nostre aziende produttive. Naturalmente siamo consapevoli che il tema energetico non si esaurisce con il cosiddetto prezzo alla pompa. Esiste un quadro strategico più ampio sul quale il governo sta lavorando con determinazione, che prevede interventi urgenti, azioni in medio e lungo periodo. Penso agli accordi internazionali necessari per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle fonti energetiche, al rafforzamento delle infrastrutture strategiche, agli investimenti sull'innovazione e sulle nuove tecnologie, fino alla costruzione di una maggiore autonomia energetica nazionale ed europea. Le crisi degli ultimi anni ci hanno insegnato quanto sia rischioso dipendere da pochi canali di approvvigionamento o da equilibri geopolitici instabili. Per questo serve una strategia che tenga insieme l'immediato, il medio e il lungo periodo, proteggere oggi famiglie e imprese, ma allo stesso tempo costruire le condizioni per un sistema energetico più sicuro, più sostenibile e soprattutto indipendente. Forza Italia considera fondamentale questo approccio, cioè pragmatismo nelle emergenze, visione nelle scelte strategiche, responsabilità nell'azione di governo. Signora Presidente, concludo con un auspicio, che l'energia torni ad essere il linguaggio degli accordi, degli scambi, degli interconnettori, dei gasdotti, delle reti che uniscono e svesta i panni dell'arma che l'hanno costretta a indossare. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Alifano. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Colleghi, quelli che sono in aula, sottosegretario Siracusano, voglio premettere una considerazione, un po' mi riallaccio anche agli interventi che sono stati svolti dai colleghi che mi hanno preceduto. Anche oggi il Brent viene quotato a $105 al barile e ormai va avanti così da molte settimane, anche con punte più alte. Intanto continuano, e i giornali titolavano in questo senso, continuano per l'appunto le minacce militari da parte di Iran e Stati Uniti, cosa che purtroppo non fa sperare in una fine a breve termine del conflitto in corso. Una guerra che, oltre al costo delle vittime, sta sconvolgendo l'economia dell'intero pianeta, vista la dipendenza di molti paesi dai combustibili fossili. E ora noi ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza, lo abbiamo ripetuto tutti in aula, e di questo siamo consapevoli. C'è una continua fibrillazione dei prezzi del petrolio e del gas sui mercati internazionali. Lo scenario internazionale ci sta persuadendo sempre più della necessità, e spero che tutti ne possiamo condividere, dicevo, della necessità di implementare le fonti rinnovabili, non solo per una questione ambientale, per la riduzione delle emissioni di CO2, ma anche per cercare di garantire al Paese una maggiore indipendenza energetica. Tanto più importante per un'economia come la nostra, che ha nel settore industriale uno dei cardini fondamentali. E sicuramente l'elevato costo dell'energia rappresenta per le nostre aziende un macigno che frena la loro crescita, che taglia profitti e salari e che ne diminuisce sensibilmente la competitività sui mercati internazionali. E su questo fronte noi purtroppo siamo particolarmente indietro. Nel 2023 la percentuale di energia rinnovabile nei consumi finali era in Italia del 19,6%, cosa che colloca il nostro Paese al 18° posto rispetto alle altre nazioni europee. addirittura dopo la Grecia, la Croazia, la Romania e anche dopo Cipro. E da allora, mi duole doverlo dire, ben poco è stato fatto. Tutto ciò nonostante la potenzialità dei fattori ambientali che abbiamo. Ma veniamo adesso all'analisi del provvedimento che è all'attenzione di quest'Aula, le cui misure risultano già superate proprio ora che ne discutiamo. L'articolo 1 cerca di affrontare i fenomeni speculativi che aggravano gli effetti della volatilità delle quotazioni dei combustibili fossili. La norma prevede a carico delle società petrolifere e dei soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti l'obbligo di comunicare ogni giorno i prezzi dei carburanti al garante per la sorveglianza dei prezzi e all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Allo stesso tempo il decreto pone a carico degli esercenti il blocco degli aumenti del prezzo dei carburanti nell'arco della giornata. Le misure sono temporanee, come tutto in questo provvedimento, e hanno una durata trimestrale. È da osservare, tuttavia, che se il monitoraggio e il controllo dei prezzi sicuramente danno maggiore trasparenza a un mercato che ormai preda di grosse oscillazioni, non agiscono, tuttavia, sulle distorsioni determinate dalla stessa struttura oligopolistica del monte della filiera. E difatti, tali misure finiscono con lo scaricarsi soprattutto sui gestori, sugli operatori finali, oberati da ulteriori adempimenti burocratici. E del resto la sanzione dello 0,1% del fatturato giornaliero posta a carico delle società petrolifere per l'omessa comunicazione è solo una carezza un poco ruvida per le grandi compagnie. Al contrario, il blocco degli aumenti nell'arco della giornata, stabilito a carico degli esercenti, cioè sui gestori che garantiscono la distribuzione sul territorio dei carburanti, per l'appunto, si ripercuote in modo sensibile su di loro, che sono l'ultimo anello di una catena molto forte a monte, molto meno a valle. Si schiacciano così i piccoli imprenditori, mentre si lasciano indenni colossi con fatturati miliardari che operano in regime di oligopolio. E questo credo che sia assodato. Tutto ciò senza tener conto della possibilità che le grandi companies nel campo petrolifero hanno di accordarsi sul prezzo finale. La riprova dell'esistenza di cartelli in questo campo è data dall'istruttoria condotta dall'AGCM, l'autorità garante la concorrenza e il mercato, nel 2025, conclusasi con l'irrogazione di sanzioni per oltre 936 milioni di euro a 6 compagnie petrolifere per un'intesa restrittiva della concorrenza. Gli aumenti di prezzo praticati da queste compagnie, e il caso riguardava la componente bio inserita nel prezzo del carburante, dicevo, gli aumenti di prezzo a quanto pare erano concomitanti e coincidenti e dunque, di conseguenza, frutto di scambi di informazioni. In realtà, invece di concentrarsi sull'azione repressiva delle manovre speculative, che abbiamo per l'appunto citato, si scaricano e che tra l'altro hanno il difetto sostanzialmente di avere come obiettivo finale, come dicevo prima, per l'appunto i gestori, quelli che garantiscono la distribuzione dei carburanti sul territorio e che, come dicevamo, si scaricano essenzialmente a valle della filiera. Il governo dovrebbe prendere atto dell'ingente extragettito IVA, che ogni giorno incassa proprio in virtù dell'aumento del prezzo dei carburanti, e restituire l'extragettito alla collettività. E allora a questo punto si può ribattere, vediamo all'articolo 2, alla fine l'articolo 2 questo fa. Ed è vero, perché l'articolo 2 prevede la riduzione delle accise applicate alla benzina, al GPL e al gasolio, da qualcuno tra l'altro definito il sorvegliato speciale di questo provvedimento, vista l'impennata del prezzo che ha registrato questo carburante. Però questa è una misura, purtroppo, solo temporanea, che dà un respiro minimo a cittadini e imprese, solo 20 giorni, e che tra l'altro è già stata superata dai fatti e anche da altri provvedimenti che sono stati presi successivamente. E infatti è di pochi giorni fa un nuovo decreto che taglia le accise per altre 3 settimane. In misura maggiore per il gasolio, lo dicevamo prima, ha avuto un'impennata di prezzo fuori misura, e anche tenuto conto del fatto che il gasolio viene utilizzato massimamente per l'autotrasporto delle merci. Allora, a questo punto, già in commissione, è stato ricordato da altri che sono intervenuti prima, si proponeva di ripristinare il meccanismo dell'accisa mobile, un taglio dell'accisa che dovrebbe scattare automaticamente quando il prezzo del greggio supera il 2%, un meccanismo che era stato concepito nel 2008 e che poi è stato però di fatto cancellato nel 2023, che ha legato invece la riduzione delle accise a complesse medie bimestrali, quadrimestrali rispetto a quanto previsto nel DEF. Il meccanismo dell'accisa mobile darebbe una maggiore certezza a cittadini e imprese sull'andamento dei prezzi dei carburanti, e senza dover attendere di settimana in settimana l'ennesimo provvedimento del governo che rimodula, sì è vero, le accise, ma secondo i propri intendimenti. E veniamo ora agli articoli 3 e 4. Alla fiammata dei prezzi dei carburanti, come sappiamo, ha colpito particolarmente il settore della logistica e il settore ittico, due settori che lasciati a sé sarebbero stati di fatto travolti dai maggiori costi energetici, si sarebbero trovati sull'orlo del collasso. Ma c'è anche un'altra motivazione che ha spinto il governo a intervenire, cercando di raffreddare il prezzo alla pompa dei carburanti, perché i beni di prima necessità viaggiano spesso su gomma e quindi l'aumento del prezzo dei carburanti si riverbera di necessità anche sui prezzi delle merci, determinando una spirale inflazionistica che non si sa poi alla fine come frenare. Quindi il governo è intervenuto, solo che lo ha fatto con una misura assolutamente parziale. E dunque per due settori, dicevamo prima, la logistica e il settore della pesca, due settori che riconosciamo sono particolarmente vulnerabili all'andamento del costo dei carburanti, è stato previsto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto, per l'appunto, dei carburanti. Un contributo che però resta insufficiente, anche perché diciamo difficile riuscire ad ottenerlo, e già il decreto su questo punto risulta comunque abbastanza oscuro, e comunque è limitato solo a due comparti, senza che vengano considerate le ripercussioni determinate sull'intera economia, quindi anche sugli altri comparti, dall'andamento dei prezzi. Perché il rialzo dei prezzi energetici si trasferisce, e spero che la sottosegretaria concordi su questo punto, sull'intera economia, su tutti i settori produttivi, e non solo sulla logistica e sul settore della pesca, e colpisce in modo indiscriminato famiglie e imprese, e danneggia più settori. Ci sono sicuramente dei settori che ne risentono maggiormente, quindi siamo d'accordo sul fatto che sia stato posto un'attenzione al settore della logistica e a quello ittico, però ci sono anche altri settori che risentono veramente tanto dell'innalzamento dei prezzi, e per questo motivo il Movimento 5 Stelle aveva proposto una serie di emendamenti in commissione, emendamenti tutti bocciati, che prevedevano contributi anche per altri settori produttivi, dalle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus, alle imprese agricole per l'acquisto di fertilizzanti. I fertilizzanti ovviamente sono prodotti grazie per l'appunto al petrolio, è così, come anche le medicine tra l'altro, è anche un altro settore che alla fine verrà prima o poi impattato dall'aumento del costo dei carburanti. Alle imprese manufatturiere, anche a quello c'era un'attenzione da parte nostra. Il settore della panificazione, potremmo continuare, il settore della moda. E ponevamo anche attenzione ai titolari di partita IVA. C'era un emendamento in tal senso, perché coloro che hanno una partita IVA hanno visto aumentare i costi di esercizio della propria attività a causa dell'aumento del costo dei carburanti. Quindi non sono solo due settori ad avere ripercussioni negative dal costo irragionevole che oramai stanno raggiungendo i carburanti. Sono l'intera economia ad essere influenzata, ad essere interessata. Purtroppo non c'è stato verso in commissione, non è stato possibile portare il governo all'analisi di questi emendamenti, che sono stati tutti bocciati, alcuni sono stati considerati inammissibili, altri sono stati bocciati. E veniamo infine all'articolo 5. E qui il governo scopre un po' le carte di questo intervento. Mi si perdoni un po' il gioco di parole, si cimenta nell'ennesimo gioco delle tre carte. Oramai siamo abituati un po' a questo, è un po' l'ennesima operazione a costo zero che non ricava risorse, che non tassa gli extra profitti realizzati dalle grandi compagnie petrolifere che hanno acquistato i carburanti quando il mercato non aveva questa fibrillazione e adesso le rivende a un prezzo di gran lunga superiore, ma che attinge, questo provvedimento attinge come sempre alle tasche dei cittadini. Come? E vengono fatti tagli ai bilanci dei ministeri. L'articolo 5 che con i suoi allegati ci dà il quadro del taglio che viene effettuato per tagliare le accise. Vengono fatti tagli ai bilanci dei ministeri, quindi viene ridotta la spesa per sanità, istruzione, sicurezza, politiche sociali. Insomma, si chiedono gli ennesimi sacrifici alla gente comune. E tutto questo quando? Quando questa fiammata inflattiva già incide tantissimo sulle tasche dei cittadini, viene pagata da lavoratori e pensionati che hanno visto ridurre il proprio potere d'acquisto. Questo non solo grazie all'aumento dei prezzi di prima necessità, sappiamo che c'è stato un aumento vertiginoso degli stessi, ma anche a causa del drenaggio fiscale. Sono due componenti che alla fine hanno impoverito soprattutto il ceto medio e non solo ovviamente. E dunque, ancora una volta, saranno purtroppo i cittadini a pagare il costo di scelte sbagliate. E ora su due versanti, sul calo, come dicevo prima, sul calo in termini reali di stipendi e salari e poi ovviamente sul taglio dei servizi. Tutto questo purtroppo mentre incombe il rischio di recessione. Leggevo qualche tempo fa e spero che queste previsioni non si verifichino, non si avverino, ma addirittura l'AD di BlackRock sottolineava che la continuazione delle ostilità potrebbe portare la stessa economia mondiale in recessione. Ma sicuramente uno dei paesi che potrebbe essere più colpiti è proprio l'Italia, e lo dicevamo prima, anche per la sua dipendenza dai combustibili fossili. E dicevo, spero che non si verifichi, ovviamente lo speriamo tutti, che non si verifichi uno scenario del genere. Tutto questo però si potrebbe anche verificare quando ormai i soldi del PNRR sono finiti. Che Dio non voglia.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giordano. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie signora Presidente, grazie signor Sottosegretario, colleghe e colleghi. Allora, bisognerebbe quando facciamo ragionamenti su questi scenari avere chiaro il punto in cui siamo. Ci troviamo in una crisi che è stata determinata da questioni eterogenee della quale l'Italia ha poco o punta responsabilità. Ma
3: Fratelli d'Italia.
5: Situazioni nelle quali ci troviamo per caso. Innanzitutto vorrei chiarire, il collega prima diceva che era una delle crisi energetiche più gravi in cui ci siamo trovate. Non è vero, il mondo purtroppo si è trovato negli ultimi anni in tantissime crisi energetiche, molto rapidamente, 73-74 la crisi del Kippur, il petrolio andò da 2,90 a 11,50 €. La rivoluzione iraniana nel 79-80, la guerra Iran-Iraq, il petrolio andò da $15 a 42. Lo shock petrolifero globale del 2007-2008, il dollaro andò da 55 a $150. Durante la pandemia del Covid ci fu addirittura l'effetto contrario, cioè ovviamente nessuno volava, nessuno camminava e quindi il prezzo del petrolio crollò in negativo, cioè pur di non mantenere gli accordi presi per i contratti di acquisto si era disponibili a pagare per non onorare i contratti. E poi la crisi della Russia e dell'Ucraina nel 2021-2022 il petrolio è andato da 65 a €140, quindi non ci troviamo ancora nella crisi più grave di sempre, ci troviamo in una delle crisi cicliche dovuto al fatto che siamo dipendenti per l'energia da situazioni esterne. E qui andrebbe fatta un'altra riflessione. Perché dipendiamo da situazioni esterne? Perché probabilmente la politica, invece di alzare sempre le bandierine di allarme, anche in condizioni normali, avrebbe potuto spiegare meglio, quando facemmo a suo tempo il nostro referendum sulla questione del nucleare, che dicendo di no al nucleare ci saremmo esposti a questo tipo di problematiche. Ma la stessa cosa nel momento in cui abbiamo desertificato la nostra capacità di raffinazione. La stessa cosa quando abbiamo fatto la guerra ai rigassificatori, la stessa cosa quando abbiamo fatto la guerra alla TAP, la stessa cosa quando ci siamo vincolati all'Unione, alla Russia, che è diventato praticamente l'unico o il principale fornitore di gas. E anche quando abbiamo pensato che la crisi iraniana non si sarebbe sviluppata su Hormuz, ma guardate che l'Iran questa roba l'aveva pianificata. Quando c'è stato il 7 ottobre, non è che il 7 ottobre è avvenuto per caso perché qualcuno era un po' insoddisfatto e ha deciso di fare un attacco. Il 7 ottobre è stato un attacco pianificato in una situazione di instabilità che non era anche quella improvvisata. L'instabilità del Medio Oriente nasce dalla situazione di Hezbollah, quindi un Libano meridionale che è preda di terroristi, dalla situazione degli Houthi nel canale di Suez, dal riarmo di Hamas e dal governo di Hamas che ha sfruttato quella parentesi per dotarsi di tunnel e una quantità infinita di missili. E pensare che Hormuz non sarebbe successa se gli americani non avessero attaccato, premesso che noi non abbiamo condiviso l'attacco degli Stati Uniti d'America e di Israele, ma anche quello è un pensiero strano, perché Hormuz era l'arma che aveva l'Iran nella manica. Il giorno in cui l'Iran fosse arrivato alla bomba atomica, Hormuz sarebbe diventato esattamente un'altra parte degli strumenti di conflitto. La chiusura di Hormuz era già pronta, i piani per minare Hormuz erano già pronti, quindi non stiamo parlando di cose nelle quali ci siamo trovati per caso. Quello anche in cui non ci siamo trovati per caso è una politica energetica che ci ha messo a repentaglio, che ci ha resi ostaggi di di tutto quello che succede all'esterno dell'Italia, del nucleare della Francia, piuttosto che appunto del gas della Russia. E grazie a questo governo finalmente abbiamo cominciato una politica di alternativa, una politica di diversificazione delle fonti, che è l'unico motivo per cui oggi l'Italia, rispetto a tutte le nazioni europee, è quella messa meglio nelle riserve di gas. E spero bene che adesso il nostro progetto di riapertura della predisposizione di nucleare di nuova generazione vada avanti rapidamente, perché sennò la prossima guerra, tra 3 anni, saremo di nuovo nella stessa condizione. Che cosa ha fatto questo governo? Questo governo, che ha la speranza, perché dobbiamo averla tutti quanti, la speranza che in un futuro non troppo lontano si trovi una soluzione per la questione del Medio Oriente, altro non ha fatto che adattarsi a una situazione che è in rapida evoluzione. Quindi il decreto per i carburanti è stata una risposta tempestiva, una risposta progressiva, una risposta elastica e con possibilità di adattamento veloce, in maniera da poter essere pronti al possibile protrarsi della crisi, ma anche, e lo speriamo tutti quanti, alla fine di questa situazione. Ora, su che cosa si è articolato questo provvedimento? Quali sono gli elementi alla base? Innanzitutto quello di non aspettare, non subire, non lasciare soli cittadine e imprese. E quindi è un provvedimento che interviene su 4 fonti principali: la trasparenza e i controlli contro le manovre speculative. Quindi non quello che dicevano i colleghi prima, che c'era qualcuno che poteva liberamente speculare su quello che sta succedendo, con il garante dei prezzi, la guardia di finanza e l'autorità garante della concorrenza e del mercato. La riduzione delle accise, che è l'operazione specifica sulla benzina e sul gasolio GPL, con una riduzione che è attesa fino a 25 centimetri al litro. Il sostegno all'autotrasporto con un credito d'imposta nel limite complessivo di 100 milioni di euro e l'aiuto alle imprese della pesca con un credito d'imposta fino al 20% della spesa per il carburante. Quindi sono misure immediate, mirate, coperte finanziariamente, perché siamo di fronte a una crisi internazionale e quindi servono decisioni. E questo decreto è una decisione concreta a favore e a difesa di famiglie e imprese italiane. Primo punto, prevenzione e contrasto alle manovre speculative, credo che sia il più interessante di tutte. In particolare si è lavorato sugli obblighi di comunicazione e al divieto di variazioni in aumento applicabili per 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto. La norma introduce un nuovo obbligo a carico delle società petrolifere e dei soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile. Questi soggetti sono tenuti a comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi comunicati di vendita ai clienti finali, ovvero i prezzi previsti per la propria rete di distribuzione, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet. I dati sono trasmessi contestualmente al garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto Mister Prezzi, figura incardinata presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, nonché all'autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma prima, si applica una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero. È una sanzione importantissima che costituisce un deterrente di significativa portata economica. Quindi il divieto di praticare variazioni in aumento nel corso della stessa giornata. Il garante per la sorveglianza dei prezzi attiva quindi un controllo sistematico sull'intera filiera, confrontando l'andamento dei prezzi al consumo con le variazioni delle quotazioni internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati, sulla base di specifici indici di anomalia preventivamente individuate. Qualora rilevi una variazione dei prezzi al dettaglio significativamente superiore a quella giustificata dall'andamento delle questioni internazionali, interviene la Guardia di Finanza che procede agli accertamenti sulla documentazione contabile degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, risalendo lungo la filiera fino al costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento. Le risultanze sono trasmesse all'autorità giudiziaria al fine di verificare la sussistenza del reato di manovre speculative su merci di cui all'articolo 501 bis del codice penale. È un sistema integrato e coerente, dalla trasparenza obbligatoria dei prezzi al monitoraggio, all'intervento della Guardia di Finanza fino al rapporto del garante alla magistratura. Evito l'approfondimento sul tema delle accise che è già stato chiarito dall'onorevole Centemero. C'è da porre sicuramente l'evidenziazione sul contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta riservato all'autotrasporto e l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione che verrà fatto con cadenza mensile anziché trimestrale. E quindi il credito d'imposta per le imprese ittiche. Sulla copertura finanziaria, ho sentito prima una serie di osservazioni di dettaglio su ogni singolo euro preso da ciascun singolo ministero. Le coperture finanziarie in una situazione di emergenza si fanno così. Non è che c'è un metodo diverso, perché tu le coperture finanziarie le strutturi e le programmi quando c'è tempo per programmare, si fa nelle leggi di bilancio, ma se una crisi interviene a febbraio, a marzo, non è che tu smonti la legge di bilancio già fatta, intervieni sulle dotazioni già in corso in base alla legge di bilancio corrente, interroghi tutti i singoli ministeri e chiedi quali sono gli spazi che voi avete per reperire fonti, perché questo è il percorso che si fa, non è un percorso diverso. Certo, poi è molto facile andare a prendere tutti i singoli euro, come dicono qui a Roma, per poter poi fare una penalizzazione nei confronti del governo. Allora, io credo, signor Presidente, che questo decreto legge sia stata una risposta concreta, tempestiva e tecnicamente solida di questo governo a una crisi energetica di origine internazionale. Trasparenza dei prezzi, lotta alla speculazione, taglio delle accise, sostegno all'autotrasporto e alla pesca. Quattro fronti affrontati con uno stesso metodo, misure mirate, progressive, flessibili, coperte finanziariamente in un modo che è rigoroso. Quest'Aula, che è chiamata a discutere sulla conversione definitiva in legge, consolidando una risposta già vigente e destinata a produrre effetti immediati e dando certezza giuridica a misure concepite per tutelare i cittadini e le imprese in una fase ancora incerta, farà il suo lavoro. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Largo San Pio V di Roma che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Centemero. Vuole replicare? No, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare la rappresentante del governo. Si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 2629A, delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, delle abbinate proposte di legge numeri 594, 735, 751, 867, 2432, 2633. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Schifone. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. L'Assemblea oggi avvia l'esame del disegno di legge recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. L'atto è 2629, quello del governo, è stato adottato come testo base. Questo disegno di legge in esame mira a riformare il settore e conferendo al governo una apposita delega legislativa. Per comprendere la portata dell'intervento legislativo,
3: con Fratelli d'Italia.
6: Prendere atto che lo scenario generale, il contesto in cui l'avvocatura oggi opera, in cui l'avvocatura oggi si muove, è profondamente mutato nel tempo rispetto soprattutto a 13 anni fa. 13 anni fa, quando il vigente ordinamento forense veniva disciplinato, il 31 dicembre del 2012 veniva disciplinato con la 247, che si presenta oggi insufficiente di fronte alle necessità invece di regolazione. Penso per esempio ad alcuni nuovi esercizi della professione, come le STA, società tra avvocati, come le reti dei professionisti, come l'istituto della monocommittenza, o come anche per interpretare anche dei dubbi che si sono stratificati negli anni, ad esempio sul terreno dell'elezione degli organi di autogoverno. E come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento legislativo è, e cito testualmente, destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato, che si presenta poco attrattiva per molti giovani, con la forte flessione degli iscritti all'albo da un lato e ovviamente il numero di iscritti a giurisprudenza, il numero di studenti di giurisprudenza sempre inferiore. Tale consapevolezza ha mosso il governo a predisporre questo disegno di legge, in cui affrontare appunto i temi di modernizzazione e anche di adattamento all'ordinamento dell'ordinamento forense attuale, nell'attuale contesto in cui ci muoviamo, in costante, fitta e continua interlocuzione con la categoria e recependo, io mi sento di dire in toto, le indicazioni anche espresse dal Consiglio Nazionale Forense. La medesima consapevolezza ha poi ispirato il lavoro istruttorio della Commissione, che ha e questo ha consentito anche di acquisire una serie di contributi tra tutti, diciamo, i più importanti, mi sento di dire, soggetti rappresentativi, e infatti abbiamo si è svolto un ciclo di audizioni molto vario, sono stati auditi i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti dell'Organismo Congressuale Forense, della Cassa Forense, dell'Unione Camere Civili, dell'Unione Camere Penali, i presidenti del COA di Napoli, di Roma, di Milano, di Firenze e moltissimi altri soggetti qualificati. E ricordo peraltro che su questo provvedimento è stato attivato il cosiddetto test di proporzionalità, introdotto dal decreto legislativo del 2024, il numero 142, che ha dato attuazione alla direttiva 958, quella del 2018, che come sappiamo prevedeva un meccanismo che richiede lo svolgimento della valutazione di proporzionalità laddove ci siano nuove disposizioni legislative nell'accesso o nel nuovo esercizio della professione, in questo caso della professione forense. E a tal fine l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso il suo parere, che è stato totalmente recepito in commissione attraverso degli emendamenti relatori. A questo proposito, Presidente, voglio sottolineare che anche i relatori hanno fatto un lavoro importante e mi piace ricordare un emendamento in modo particolare che prevede l'obbligo di costituire presso ciascun ordine circondariale il comitato di pari opportunità. Questo era un passaggio che già era previsto nella delega, ma che è stato esteso e reso organico su tutto quanto il territorio nazionale. E dicevo, ritengo di poter affermare quindi che insomma il lavoro di commissione abbia dato luogo ad un esito proficuo. Credo anche che il testo restituito in assemblea possa considerarsi migliorato, e il dibattito che è stato svolto in sede referente credo che abbia consentito di approfondire con tutta una serie di contributi che sono diciamo di provenienza e di maggioranza, ma anche di opposizione. E con l'occasione consentitemi anche di di ringraziare, di rivolgere un sentito ringraziamento ai commissari di maggioranza, ai commissari di opposizione appunto, ai colleghi relatori, al Presidente della Commissione, agli uffici per il prezioso supporto tecnico che ci è stato offerto e naturalmente al Governo che ha inteso mettere in campo questo provvedimento così imponente che da un lato modernizza e dall'altro riordina per indicare e significare ancora una volta quanto impegno, quanta anche volontà politica e quanta attenzione c'è nei confronti dell'avvocatura italiana. Vado brevemente all'articolato e anzi chiedo magari se è possibile che venga depositata la relazione scritta. Il mio collega, dopo, che ringrazio, recherà un'analisi puntuale della delega, magari io invece mi sono limitata solo a illustrare i profili essenziali, ricordando, e vado in chiusura, che consta di tre articoli. Il primo è quello che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per la riforma organica, il secondo è il cuore della delega, dove ci sono i principi generali della nuova disciplina dell'ordinamento forense, dove si parla naturalmente di riserve, di compensi, di segreto professionale, di codice deontologico, di tutto quello che è lo svolgimento della professione forense in forma collettiva, delle specializzazioni, della formazione, dell'aggiornamento professionale, della disciplina della monocommittenza, per poi arrivare al terzo e molto altro naturalmente, per poi arrivare al terzo comma che reca la clausola di invarianza finanziaria. Ho finito, grazie Presidente.
1: Grazie onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Pittalis, prego.
7: Presidente, ma ringrazio la collega che ha già illustrato, sia pure in termini generali, il senso e il cuore di questo importante provvedimento, che anch'io voglio sottolineare è il frutto, la sintesi di un lungo e proficuo confronto con l'organizzazione, con il Consiglio Nazionale Forense, con tutte le rappresentanze della avvocatura italiana, proprio per cercare di rendere possibile lo sforzo di ammodernamento che appunto esalta il ruolo dell'avvocatura per renderla sempre più adeguata ai cambiamenti della società. La delega e il contenuto è molto articolata e richiederebbe davvero molto tempo per enunciare tutte le lettere e tutti i vari aspetti che però, avendo la collega illustrato in termini generali, anch'io mi rimetto semmai con il deposito della relazione e torneremo nel corso del dibattito per anche evidenziare ed esaltare quegli aspetti che hanno rappresentato anche oggetto di uno proficuo confronto con le stesse opposizioni, quindi anche per ragioni appunto di economia di lavoro depositiamo il testo della relazione anche per le parti dove sono specificatamente indicati le norme che riguardano appunto la delega. Grazie.
1: Grazie onorevole, ovviamente sia lei che la collega Schifone siete autorizzati a depositare il resto della vostra relazione. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, si intende che si riservi di farlo in seguito. È iscritto a parlare il deputato Pulciani, ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La riforma forense ha ottenuto, l'abbiamo ascoltato dai relatori, il primo via libera
3: Fratelli d'Italia
8: e giustizia della Camera. ed è un passaggio importante. Si tratta innanzitutto di un testo nato, ed è stato già riferito, dal lungo e scrupoloso lavoro dei tavoli istituiti presso il Consiglio Nazionale Forense, che hanno visto coinvolte tutte le rappresentanze della professione, ma anche il frutto di un lavoro comune condiviso con tutte le forze politiche. Un intervento organico di aggiornamento della professione atteso da tempo e prova del grande interesse del Governo per le professioni e i corpi intermedi, e in particolare per l'avvocatura, che non va questo mai dimenticato, è l'organo intermedio che viene scelto dai cittadini per la difesa dei propri diritti, in un organo fondamentale di rango costituzionale. La riforma che cosa fa? Mira a modernizzare la disciplina dell'avvocatura attraverso una legge delega che attribuisce al Governo il compito di adottare i decreti legislativi attuativi. Una riforma che era necessaria per rendere un'avvocatura sempre più adeguata

con l'obiettivo di chiarire l'ambito delle prestazioni professionali sottoposte appunto a riserva legale. Nel corso dell'esame parlamentare è stato inoltre precisato che le attività di consulenza restano escluse nei casi in cui specifiche competenze siano attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, al fine di coordinare la tutela dell'avvocatura con i propri principi di concorrenza. Questo in particolar modo era previsto al numero 3, la delega ai decreti attuativi a definire le attività professionali riservate agli iscritti dell'albo degli avvocati. Infatti tali attività sono state oggetto di una più puntuale individuazione in sede referente e si tratta in particolare, lo dirò brevemente, delle attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, delle procedure arbitrali rituali, della negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata al giudice, fatto salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Dall'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, ad eccezione dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto previsti dalla legge per gli esercenti alle altre attività regolamentate. Questo è un intervento particolarmente importante, tanto più in questa dimensione così in cui anche l'intelligenza artificiale fa sì che si rendano consulenti, diciamo, giuridici o legali anche figure professionali che non sono avvocati, che comunque non rispettano i requisiti richiesti dalla legge. È un fenomeno già esistente, già in precedenza, ma diventerà con l'utilizzo massivo di internet, le informazioni online e dell'intelligenza artificiale sempre più importante ed è bene quindi tutelare in questa professione come già si è fatto in altre professioni come la professione medica e così via. Particolare poi attenzione è stata riservata anche alla protezione del segreto professionale e alla riservatezza del rapporto tra avvocato ed assistito. La delega richiama inoltre il principio della personalità dell'incarico professionale anche nell'ambito delle società tra avvocati, rafforzando le garanzie connesse al rapporto fiduciario e all'effettività del diritto di difesa. Anche su questo punto sappiamo come il rapporto personale diretto tra il professionista e il suo cliente è una caratteristica propria e tipica dell'attività professionale che non deve essere, diciamo, snaturata o venir meno nemmeno quando in qualche modo ci si interfaccia con società di avvocati o con società di avvocati nel quale c'è una partecipazione ad esempio del capitale non professionale. Anche su questo sono stati fatti degli interventi riguardo appunto alle società di avvocati che vedremo dopo. È stato posto poi particolare attenzione al compenso professionale e all'esercizio della professione. Il disegno di legge delega prevede inoltre criteri direttivi in materia di equo compenso e disciplina dell'esercizio della professione forense. La riforma punta a rafforzare le tutele economiche dell'avvocato valorizzando il principio della proporzionalità del compenso rispetto alla prestazione resa. Parallelamente vengono disciplinate le diverse modalità di esercizio dell'attività professionale sia in forma individuale sia mediante associazioni professionali, società tra avvocati o reti di professionisti. In realtà questo già c'erano stati degli interventi riguardo all'equo compenso, qua si fa un passo ulteriore, cioè si sostanzialmente lascia la possibilità di contrattare anche un compenso purché non in violazione ovviamente dell'equo compenso, ma di poterlo contrattare con il cliente sulla base anche, diciamo, della complessità, della pregevolezza dell'opera professionale che viene prestata. Il rinnovamento dell'accesso, anche qua un elemento fondamentale, con uno sguardo di particolare attenzione ai giovani e alle donne troppo a lungo esposti alla proletarizzazione della professione. Ulteriori disposizioni riguardano il praticantato forense e l'accesso alla professione di avvocato. Il testo mira a riordinare il tirocinio, le modalità dell'esame di Stato, introducendo criteri diretti a rendere più omogeneo e qualificato il percorso di accesso all'avvocatura. La scuola forense passa da 18 a 12 mesi di durata, la riduzione mira a razionalizzare i tempi di formazione senza compromettere la qualità, evitando lungaggini e rendendo più lineare il percorso verso l'esame di Stato.
È stato introdotto poi il principio della gratuità delle scuole forensi organizzate dai collegi dell'ordine per i praticanti avvocati con un livello ISEE che sarà definito periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense. Questa misura è orientata a ridurre la disuguaglianza

0: diseguaglianza economica che spesso costituiscono un ostacolo concreto all'ingresso nella professione. Vedremo tra l'altro che a un certo punto l'aumentare del numero dei professionisti, in particolar modo degli avvocati e degli iscritti all'ordine, ha generato delle distorsioni tra il rapporto tra il professionista e il cliente, andando a configurare situazioni al limite del mercato delle parcelle o del mercato degli avvocati a chi offrisse di meno. È stata una situazione che non condivisibile, certamente non dignitosa, a cui va posto certamente rimedio, e questa riforma anche sul punto si muove in un particolar modo, però cercando di rendere accessibile la professione anche a coloro i quali, pur meritevoli, si trovino in condizioni economiche di difficoltà o comunque non provengano da famiglie che sono benestanti. Tra le novità di maggiore impatto figura ad esempio la possibilità di svolgere il tirocinio anticipato per avvocati, non solo per gli studenti in corso, ma anche per quelli fuori corso. La misura amplia la platea dei beneficiari e favorisce un ingresso più tempestivo nel mondo professionale, valorizzando il tempo dedicato alla formazione pratica. Questo in particolar modo prende anche spunto dall'esperienza che fanno gli studenti di giurisprudenza, di legge negli altri stati, nelle altre nazioni, dove l'attività di praticantato all'interno dei tribunali è anticipata rispetto all'ottenimento della laurea. Era un elemento che sostanzialmente in Italia mancava del tutto, in quanto la laurea era fondata sulla preparazione degli esami, ma in forma molto approfondita ma sicuramente molto teorica. Invece la possibilità di anticipare contemporaneamente gli studi, anche la pratica all'interno dei tribunali, sicuramente dà la possibilità ai soggetti di avere una preparazione migliore. Nel quadro complessivo della riforma professionale legale 2025 sono stati inoltre sostenuti emendamenti che introducono forme di compenso per i praticanti, intervenendo sulla struttura e sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato e mirando a rendere il sistema più trasparente. È l'ultima cosa, la riforma del sistema disciplinare formativo ordinistico, che è una delega che interviene sul sistema della formazione continua delle specializzazioni forensi, prevedendo una revisione dei percorsi e aggiornamento professionale. Il disegno di legge delega rafforza pertanto il sistema disciplinare forense, confermando la separazione tra funzioni amministrative dei consigli degli ordini degli avvocati e potestà disciplinari attribuite ai consigli distrettuali di disciplina. La riforma così punta a consolidare i principi di autonomia, imparzialità e terzietà all'organo disciplinare, valorizzando il ruolo dei consigli distrettuali di disciplina nell'ambito dell'ordinamento forense. Inoltre regola l'incompatibilità professionale con l'obiettivo di aggiornare l'attuale assetto regolatorio alle nuove modalità di esercizio della professione. Rafforza in definitiva il ruolo costituzionale dell'avvocato quale soggetto essenziale per l'effettività del diritto di difesa e valorizza i principi di autonomia, indipendenza e libertà dell'avvocatura. È per la prima volta, e questo si concludo, che si offrono tutele concrete nel caso di monocompittenza a beneficio soprattutto dei giovani professionisti che esercitano e esercitavano fino ad oggi in una zona grigia priva di protezioni. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Grosseto 5 di Grosseto che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Ed è iscritto a parlare il deputato Gianassi. Ne ha facoltà, prego.
2: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando, disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento forense, affronta certamente una materia molto delicata che è però centrale per il funzionamento dello Stato di diritto, per la tutela concreta dei diritti delle cittadine e dei cittadini. L'avvocatura italiana non è una corporazione che può essere osservata a distanza, è un presidio costituzionale, caldeggiamo la riforma della Costituzione con l'inserimento dell'avvocatura al suo interno. È una componente essenziale
3: Partito Democratico.
2: Della buona giurisdizione, è dunque uno strumento di equilibrio democratico. Per questo il Parlamento, a nostro giudizio, avrebbe meritato un ruolo più forte. Lo abbiamo più volte detto, la scelta del veicolo normativo da parte del Governo è la più insoddisfacente possibile rispetto alle esigenze parlamentari, cioè un'iniziativa governativa con un disegno di legge delega. Insomma, il Parlamento riceve l'iniziativa del Governo, approva una delega al Governo stesso perché esso approvi i decreti attuativi rispetto ai quali le Camere saranno chiamate a esprimere soltanto un parere. Tuttavia, per quanto abbiamo manifestato fin da subito la nostra criticità verso questo veicolo normativo, non ci siamo mai tirati indietro rispetto all'esigenza di fornire un contributo rispetto a una normativa, quella di riforma dell'avvocatura, che, come ho detto, tocca un centro fondamentale per la qualità della nostra democrazia. E dunque siamo stati presenti e partecipi ai lavori della Commissione al fine di offrire un contributo migliorativo al testo che era stato posto all'attenzione della Commissione Giustizia. Abbiamo atteso nei lunghi mesi nei quali il Governo non è stato pronto, abbiamo atteso quando la maggioranza parlamentare ha deciso di rinviare, ma in tutte le occasioni nelle quali c'è stata la possibilità di un confronto parlamentare noi siamo stati lì durante il ciclo di audizioni che abbiamo voluto ampio per consentire di ricevere stimoli, spunti, opinioni, valutazioni anche diverse, ma certamente tutte utili alla costruzione di una buona proposta normativa. Siamo stati impegnati con un'attività emendativa ampia, ma sempre puntuale nel merito, e abbiamo discusso insieme alle altre forze, le forze di maggioranza, in seno alla Commissione sugli emendamenti, alcuni dei quali sono stati accolti, altri riformulati. Riteniamo dunque di avere svolto appieno sino ad oggi, e continueremo a farlo, il nostro lavoro di forza di opposizione che su un tema così delicato e importante vuole fornire un contributo nel merito senza atteggiamenti dilatori o pregiudiziali. In alcune occasioni, devo dire, anche la nostra iniziativa ha trovato un riscontro positivo da parte del Governo e della maggioranza. Tuttavia noi riteniamo che il lavoro non possa esaurirsi, a maggior ragione in considerazione della criticità dello strumento utilizzato, cioè di un governo che si autoattribuisce la potestà legislativa. A fronte di questo fatto, e trattandosi di una materia così importante, è necessario che nell'iter parlamentare, quello che si apre oggi alla Camera, quello che continuerà al Senato, in Commissione e poi in Aula, che le forze parlamentari continuino a esercitare un ruolo molto importante e molto significativo. La nostra esigenza è quella di stare in ascolto con l'avvocatura tutta, le istituzioni dell'avvocatura, l'associazionismo dell'avvocatura, gli avvocati e le avvocatesse che sono impegnati ogni giorno nel nostro Paese. Abbiamo condiviso, laddove si è affermato, il principio del rafforzamento dell'equo compenso, un principio al quale noi teniamo molto e che proponiamo di rafforzare. Siamo favorevoli a una più moderna disciplina delle forme organizzative dell'attività professionale. Siamo favorevoli, vogliamo, la valorizzazione della formazione. È necessario ridefinire gli aspetti relativi all'accesso alla professione. Positivo affermare il ruolo dell'avvocatura quale soggetto fondamentale nella tutela dei diritti e delle libertà costituzionali. Proprio in una fase come quella di oggi, dove in Occidente le democrazie vivono una situazione di crisi, ecco, difendere l'avvocatura, rafforzarla nei suoi principi, nei suoi valori, nella sua capacità operativa, significa difendere un caposaldo di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento democratico: il diritto di accesso alla giustizia dei cittadini, il diritto di difesa, la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna. È dunque, insomma, utile che il Parlamento, necessario che il Parlamento decida di offrire un nuovo strumento di lettura della professione a 14 anni dall'approvazione della precedente legge di riforma, in un contesto che è molto cambiato. E ripeto, ci sono sicuramente aspetti positivi che meritano di essere riconosciuti. Tuttavia non possiamo fermarci qui, perché non è ancora sufficiente il lavoro che è stato svolto. Dobbiamo fronteggiare il disagio di tanti giovani praticanti, giovani avvocati che vivono in condizioni di precarietà, redditi insufficienti, assenza di una tutela previdenziale adeguata, e questo determina un allontanamento dei giovani sempre più forte dall'avvocatura, soprattutto se le pubbliche amministrazioni tornano a offrire un'opportunità attraverso i concorsi pubblici. Se non vogliamo che, e non lo vogliamo, l'avvocatura si svuoti di una nuova generazione che offre un ricambio, noi dobbiamo fare uno sforzo maggiore per garantire l'accesso dei giovani e la permanenza dei giovani all'interno dell'avvocatura. È un punto sul quale torneremo anche in aula e sarà assolutamente necessario continuare a farlo anche dopo il voto del Parlamento. Oggi ci sono frontiere che devono essere affrontate. Pensiamo alla sfida tecnologica, pensiamo all'intelligenza artificiale che incide in modo radicale sull'economia e sul lavoro, incide anche sull'avvocatura, anche sulla giustizia, anche sulla giurisdizione. Può essere una straordinaria opportunità nell'organizzazione del lavoro, nell'accelerazione nella veicolazione delle competenze, ma attenzione perché può rappresentare anche un rischio, un pericolo, la sostituzione dell'avvocatura con altri strumenti. Così come il tema, dicevo, dell'accesso, il tema della formazione, il tema della previdenza, il tema della assistenza. Insomma, siamo in un momento di spartiacque rispetto a un passato che abbiamo conosciuto e che ha offerto grandi risultati, ma ha mostrato anche fragilità. E allora sì, è necessario approvare la riforma dell'avvocatura, ma facciamo attenzione che non si presenti come vecchia già appena approvata, perché ci sono spunti positivi sui quali, ripeto, abbiamo lavorato e abbiamo dato un contributo, ma la sfida è davvero epocale. Se è epocale, ha bisogno di uno straordinario sforzo delle forze parlamentari, del mondo dell'avvocatura insieme. Allora io suggerisco che questo iter parlamentare non venga accolto e vissuto come l'esigenza di un atto formale di ratifica di qualcosa che è già stato fatto. Si vada avanti, lo si faccia celermente per dotare l'avvocatura di una nuova legge professionale, assolutamente necessario, ma cogliamo questo tempo senza allungarlo per raccogliere ulteriormente le sfide che abbiamo davanti e che rischiano di non essere definitivamente affrontate o risolte da questo provvedimento. C'è l'occasione di farlo in aula, ripeto, ci sarà l'occasione di farlo anche al Senato e di farlo nel Paese. Se vogliamo una democrazia forte abbiamo bisogno di un'avvocatura forte. Per avere un'avvocatura forte noi abbiamo bisogno di strumenti che le consentano di essere protagonista in un mondo globale che è sotto grandi sconvolgimenti della tecnologia, dei rapporti, della qualità della democrazia. L'avvocatura è lì pronta a fare il suo lavoro, anche il Parlamento non può tirarsi indietro e quindi io invito tutti al massimo coraggio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per essere all'altezza di questa sfida.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Dori. Ne ha facoltà, prego.
3: Sì, grazie Presidente. La riforma della professione forense che oggi approda qui in aula è stata
4: Alleanza Verdi chiesta Sinistra.
3: Gran voce dall'intera avvocatura nei vari congressi e quindi da questo punto di vista, anche solo per questo, merita il nostro appoggio come Alleanza Verdi e Sinistra, per la quale ci siamo già espressi favorevolmente anche in occasione del mandato ai relatori. E quindi auspichiamo tra l'altro un'approvazione rapida non solo qui alla Camera ma poi anche in vista del passaggio al Senato, perché ricordiamo che, e questo è un motivo insomma di criticità, che questa comunque è pur sempre una legge delega che quindi avrà necessità di decreti legislativi che andranno ad attuarla e, come sappiamo e conosciamo, l'iter parlamentare prevede anche prima l'invio alle Camere, quindi alle due commissioni, a Camera e Senato, degli schemi di decreto legislativo, su quelli bisogna esprimersi e poi dopo avremo l'entrata in vigore dei decreti legislativi. Per questo motivo chiaramente auspichiamo proprio la massima velocità, perché comunque la legislatura volge al termine e quindi necessariamente dobbiamo cercare che tutti questi passaggi si svolgano rapidamente, come di fatto abbiamo anche mostrato anche come opposizione di favorire il lavoro in commissione il più rapido. Ecco, devo anche ringraziare tra l'altro sia i relatori che anche il vice ministro Sisto per l'approvazione di alcuni emendamenti che avevo proposto come Alleanza Verdi Sinistra, concentrandosi a partire dal disegno di legge che avevo depositato specifico sull'accesso alla professione, quindi coloro che saranno i futuri avvocati. Quindi davvero è stato positivo, l'approvazione è stata positiva quella dell'abbassamento della durata delle scuole forensi da 18 mesi a 12 mesi, e questo è anche facile comprenderlo, perché mentre ad esempio il tirocinio professionale, la pratica di durata di 18 mesi e rimane di 18 mesi, può essere iniziata in qualsiasi momento dell'anno, mentre le scuole forensi hanno delle finestre di accesso che non sono in qualsiasi momento, quindi il rischio di questo disallineamento poteva provocare addirittura che in caso di mantenimento di 18 mesi della durata delle scuole forensi, che un praticante finisse il tirocinio di 18 mesi ma non ancora la scuola forense, non potesse accedere all'esame di Stato e per questo motivo quindi perdere di fatto un anno. E invece in questo modo siamo riusciti ad aggirare questa criticità e quindi consentire, ecco, di evitare questa perdita di anno in tanti casi. Altrettanto importante è stata l'approvazione di un altro emendamento che avevo proposto, quello della gratuità delle scuole forensi, quelle organizzate per intenderci dai consigli dell'ordine degli avvocati, sotto un livello ISEE che poi dovrà essere definito, anche aggiornato periodicamente, dal Consiglio Nazionale Forense, proprio perché riteniamo che l'accesso alla professione non debba essere determinata dal censo e che quindi questo sia un modo proprio anche per rimuovere quegli ostacoli anche di natura economica che molto spesso poi fanno scegliere, optare per altre soluzioni di natura e prospettive lavorative e professionali. Altro aspetto positivo, anche lì approvato un altro mio emendamento in commissione, è quello del estendere la possibilità del tirocinio anticipato, il cosiddetto semestre anticipato, anche coloro che sono fuori corso. Infatti sappiamo che la norma contenuta nell'attuale legge professionale, cioè la 247 del 2012, secondo un'interpretazione che era stata data dalla Corte di Cassazione, era prevista la possibilità dell'anticipare il tirocinio, un semestre di tirocinio, soltanto coloro che risultavano in corso, e chiaramente poteva diventare questo un elemento di discriminatorio rispetto a coloro che invece sono fuori corso, e molto spesso chiaramente non per motivi necessariamente determinati chiaramente dalla buona volontà, ma soprattutto magari perché il praticante, che già si trova magari a dover gravare ancora sull'economia familiari, i propri familiari, già che si trova a non avere, ottenere un compenso per lo svolgimento della sua pratica professionale in quei 18 mesi, magari deve chiaramente anche svolgere altri lavori per potersi mantenere, e che quindi automaticamente durante il proprio percorso universitario si può perdere anche qualche mese e finire tranquillamente fuori corso, e non per questo non avere invece però la possibilità di anticiparlo. Oggi in questo modo lo estendiamo anche a coloro che sono fuori corso. Chiaramente rimangono sul tavolo anche alcuni aspetti che magari potremo affrontare poi anche qui in aula, rispetto ad esempio alla possibilità, magari anche con qualche ordine del giorno, poi vedremo magari anche nell'interlocuzione con il vice ministro Sisto, vi pongo alcuni temi sempre legati all'accesso alla professione. Ad esempio sappiamo che in passato, così è avvenuto per tanti di noi che l'esame l'abbiamo sostenuto e superato, l'estrazione della lettera in vista dell'esame orale, della prova orale, l'estrazione della lettera veniva già in occasione delle prove scritte. Oggi questo non avviene più, e questo diventa molto spesso anche un ostacolo nella programmazione stessa, nel sapere più o meno quando l'orale può essere svolto. Sono quei piccoli dettagli che però sono sostanza per chi vive e chiaramente fatica sotto tutti i punti di vista nel prepararsi e entrare all'interno di una professione. Quindi sono piccoli dettagli che vanno nell'ottica di facilitare questo, questo percorso. Così come c'era chiaramente un altro tema che pongo e che riproporrò anche con un ordine del giorno, l'importanza di avere un elenco da parte del Ministero annuale, un elenco tassativo di quei codici che si possono portare all'esame scritto, perché ci segnalano come purtroppo molto spesso i praticanti arrivano all'esame e si vedono annullare la possibilità di portare, hanno già anche speso tra l'altro, dei codici dalle commissioni, e c'è una difformità di valutazione da una commissione, da una sottocommissione all'altra nel consentire l'utilizzo di alcuni codici rispetto ad altri, sul tema della annotazione, commento. Quindi la cosa importante sarebbe invece avere una chiarezza già da parte del Ministero di quali sono i codici che possono essere utilizzati durante le prove scritte, in modo da evitare anzitutto questa discrezionalità e magari anche del dispendio economico di aver investito nell'acquisto di alcuni codici. Ecco, sono tutti piccoli dettagli, ma ribadito, fanno sostanza per coloro che sono ormai laureati, praticanti e che devono introdursi nella professione forense, con tutta una serie di paletti e chiaramente anche di ostacoli di natura economica. Così come pongo anche il tema della prova finale delle scuole forensi. Ecco, da questo punto di vista anche lì, e ho già sentito non solo con interrogazione il Ministero della Giustizia ma anche il Consiglio Nazionale Forense, devo segnalare che ci sono sia per le prove intermedie che anche per la prova finale delle difformità da parte di ogni scuola forense nella tipologia di prova che viene somministrata, che dovrebbe essere quella di un questionario a risposta multipla, invece a volte si trasformano in prove scritte, in redazione di atti, in prove orali, in colloqui. Ecco, questa difformità non è giustificata, soprattutto a fronte del fatto che ancora oggi il disegno di legge prevede che se non si supera quella prova finale non si può accedere all'esame. Io qui pongo comunque un tema, io non credo che possa esistere un ulteriore esame per poter accedere all'esame di Stato, perché di fatto la prova finale, se non si supera così come previsto dal disegno di legge, non si può sostenere l'esame di Stato. Un conto è un'esercitazione che è legittima, così come l'obbligo di frequenza della scuola forense, però ve lo pongo qui colleghi, davvero il tema, se non toglierla, il fatto che il superamento di quella prova finale è vincolo per accedere all'esame di Stato, perché sennò noi introduciamo un ulteriore elemento che qualche anno fa tra l'altro non c'era: oltre al titolo di laurea, oltre alla pratica, oltre alla frequenza della scuola forense, non puoi accedere all'esame di Stato perché c'è un'ulteriore prova vincolante. Capite che questo secondo me è paradossale. E poi qui pongo davvero la massima attenzione da parte del governo sul tema della prossima sessione d'esame 2026. Come sapete, nell'ultimo DL mille proroghe purtroppo non è stata prorogata le modalità di svolgimento dell'esame come era dal 2023 di fatto, e quindi con la mancata proroga nel mille proroghe di fatto a oggi, quindi 11 maggio 2026, si va ad applicare l'articolo 46 della legge 247 del 2012, che però prevede tre prove scritte. E oltretutto un altro elemento di ansia e preoccupazione da parte dei praticanti che in queste settimane, anzi in questi mesi, stanno studiando proprio per prepararsi all'esame che dovranno sostenere a dicembre, e quindi tutto in questa davvero situazione nebulosa, anche i codici non annotati con la giurisprudenza, perché l'articolo 46 della legge 247 li esclude, quindi quelli non annotati. Quindi capite la preoccupazione da parte dei praticanti avvocati in questo momento, che ogni giorno, penso tutti i colleghi, ricevono le segnalazioni da parte dei praticanti. Quindi io auspico che ci sia un provvedimento urgente da parte del governo, però veramente urgente. Ho guardato l'ultimo bando per la sessione 2025, era del 30 giugno 2025, oggi siamo all'11 maggio, quindi ormai siamo in prossimità di questa scadenza, e ripeto, i praticanti non sanno ancora, a fronte chiaramente invece di una proposta nel DDL di riforma forense che prevede invece due prove scritte, anche se io avrei aderito, ma tanti colleghi qui, a una sola prova scritta come era nel testo originario del Consiglio Nazionale Forense, e la possibilità di utilizzare i codici annotati con la giurisprudenza. In questo momento davvero i praticanti invece si trovano trovano in questa situazione. Il governo di decreti legge senza il presupposto del requisito dell'urgenza ne ha fatti tantissimi in questi 4 anni, in questo caso invece l'urgenza c'è, proprio perché in questo momento davvero la situazione è veramente confusa sotto questo punto di vista. Non lo possiamo fare perché questa è una legge delega direttamente in questo testo, ma va fatto davvero a giorni da parte del governo. Vado a concludere. Anch'io continuo a ritenere che accanto a questa riforma forense sia necessario però attuare anche una riforma costituzionale con l'avvocato in Costituzione. Vedo qui anche il collega Pitalis che come me ha presentato un DDL costituzionale proprio per la figura dell'avvocato in Costituzione. Che attenzione, non è in un'ottica della tutela di una categoria professionale, cioè degli avvocati, ma nell'ottica di rendere più forte la difesa, quindi il soggetto tutelato maggiormente è il cittadino. Quindi questo lo ribadisco soprattutto nell'ottica di chi dice perché l'avvocato. No, qui è nell'ottica del rendere più forte, rafforzare l'indipendenza della difesa anche rispetto chiaramente all'accusa nel contesto di un procedimento giudiziario. Ecco, quindi anzitutto, quindi eccetto l'aspetto più critico del fatto che avrei preferito, un po' come aveva proposto il Consiglio Nazionale Forense, un disegno di legge dispositivo e non delega, così avremmo avuto già direttamente con l'approvazione al Senato un testo in vigore, però devo dire che nell'insieme posso esprimere chiaramente un parere favorevole, anche se rispetto ai futuri avvocati, come ho detto poco fa, nonostante alcune modifiche positive, credo che purtroppo non ci sia una visione rispetto ai futuri avvocati. Intendo dire che, come sappiamo ormai, il numero anche dei praticanti sta continuamente calando. Ci sono alcuni fori, soprattutto pensiamo al nord-est d'Italia, ma anche tanti altri, dove i praticanti non si trovano più. Ci sono studi legali che vanno alla ricerca del praticante che non c'è. E questo è un grosso problema, vuol dire che non c'è, dobbiamo ridare, e non sono sicuro che con questo DDL, sotto questo punto di vista, sia davvero attrattivo per le giovani generazioni, per chi si laurea in giurisprudenza. L'abbiamo visto negli ultimi anni, la fuga dalla professione andando verso la pubblica amministrazione. Pensiamo all'ufficio del processo, è stato ad esempio un punto di approdo non solo tra l'altro per tanti laureati in giurisprudenza che aspiravano a diventare avvocati, ma anche per coloro che erano già avvocati, perché comunque nella pubblica amministrazione portano le loro competenze ma hanno determinate garanzie anche in prospettiva futura e personale, cosa che purtroppo ancora oggi la professione invece è un grosso punto di domanda. Quindi noi dobbiamo puntare anche da un punto di vista fiscale davvero in tutta una serie di misure anche il tema di cassa forense. Ecco, qui mi viene, però ho presentato anche un'interrogazione in cui ricordo come fino a pochi mesi fa c'erano delle agevolazioni per i praticanti che decidevano di iscriversi a cassa forense, e queste agevolazioni, quindi riduzioni di contributi, sono venuti meno. Quindi da questo punto di vista auspico invece che possa esserci una visione complessiva per coloro che entreranno nella professione. Ad ogni modo, Presidente, il giudizio di Alleanza Verdi e Sinistra sul disegno di legge per la professione forense è favorevole. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Allora, saluto il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Quiliano, dell'Istituto Comprensivo Quiliano di Quiliano, Savona, che assistono ai nostri lavori dalle tribune, insieme a studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo di Falerone, in provincia di Fermo, anche loro assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute, benvenuti. E do la parola alla deputata D'Orso. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente. L'esigenza di una complessiva riforma di sistema dell'ordinamento forense nasce dalla necessità di superare le criticità e rigidità della legge numero 247 del 2012, proiettare l'avvocatura nel futuro, forse prima ancora adeguarla al presente che è sempre più complesso e interdisciplinare, rendere la professione nuovamente attrattiva e accessibile per le giovani generazioni e all'altezza delle nuove sfide, quali ad esempio il rapporto con le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Queste le esigenze che sarebbero sottese a una necessità di riforma. Più in generale, quindi, doveva essere l'occasione per rilanciare una professione purtroppo in affanno, se non addirittura in crisi, perché i numeri ci parlano chiaro. Negli ultimi 5 anni l'avvocatura italiana ha perso oltre 16.000 unità. Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è negativo. Ad esempio, nel 2023, a fronte di 3.993 nuove iscrizioni, si sono avute oltre 8.000 cancellazioni. Le cancellazioni colpiscono prevalentemente le donne. Nel 2024 oltre 2.100 avvocate hanno smesso di esercitare. Le cause sono le scarse gratificazioni economiche. Con riguardo alle donne, uno spiccato gender gap. E pensate che il reddito medio di una avvocata è inferiore alla metà, per la metà insomma, del reddito dell'avvocato, del collega uomo. E sicuramente si aggiunge anche la difficoltà, la maggiore fatica di conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura. Sono ragioni che hanno reso molto più appetibili i concorsi pubblici per cancellieri, funzionari, addetti all'ufficio per il processo o per posti ministeriali, che sono ripartiti, insomma, tutti questi concorsi dal 2019 dopo oltre 20 anni di blocco. A ciò si aggiunge, e per analoghe cause, il trend in costante e forte costante diminuzione dei praticanti avvocati, lo diceva il collega Dori. Nel 2024 si è registrato un calo del 9%, come se la professione fosse destinata ad invecchiare fino forse ad estinguersi. L'età media degli iscritti è di 49 anni. Negli ultimi 10 anni si è registrato un continuo calo delle immatricolazioni alla facoltà di giurisprudenza, con oltre 10.000 iscritti in meno. Un avvocato su 3 che viene intervistato prende in considerazione la possibilità di lasciare la professione per attività in grado di dare maggiori soddisfazioni e maggiore stabilità. D'altronde, circa il 46% degli avvocati guadagna al di sotto dei 22.000 euro e arriviamo a circa il 64% se guardiamo ad un reddito medio al di sotto dei 35.000 euro. La fotografia ci restituisce quindi maggiori fragilità concentrate su donne e giovani e la necessità di ampliare gli spazi di azione e libertà dell'avvocatura per compensare altrimenti la contrazione dell'attività forense tradizionalmente intesa. Se questo è il quadro, come esce dal rapporto di Cassa Forense, gli ultimi 2 rapporti in particolare di Cassa Forense disponibili, ecco, ci saremmo aspettati da una riforma dell'ordinamento forense accorgimenti per rendere la professione più attrattiva per i giovani, più sostenibile per le donne, più aperta e dialogante verso l'esterno. Ed invece la riforma che questa Camera ha intenzione di varare al momento non pare che riformi proprio un granché. Non si discosta molto dalla legge 247 del 2012, in molte parti ne è un copia e incolla. C'è più conservazione dello status quo che innovazione. Per certi versi c'è addirittura proprio un consolidamento dello status quo e mi riferisco all'introduzione del terzo mandato consecutivo per le cariche negli organi istituzionali dell'avvocatura, in spregio all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha stabilito il tetto del secondo mandato consecutivo al fine di favorire l'alternanza e soprattutto ricambio generazionale, per cui è stata scomodata nel 2019 addirittura la Corte Costituzionale per sancire questo principio. Ebbene sì, quindi proprio quando occorrerebbe un'iniezione di fiducia nei giovani, anche con riferimento alle legittime aspirazioni di partecipare, per così dire, alla governance dell'avvocatura, in modo anche da portare nuove energie, nuove idee nella professione, ecco, in questo contesto si consente invece alla classe dirigente attuale di blindarsi. È il motivo per cui associazioni come Associazione Nazionale Forense, Movimento Forense, ma anche autorevoli esponenti dell'avvocatura che rivestono o hanno rivestito cariche istituzionali o associative durante le audizioni in Commissione Giustizia si sono dichiarati palesemente contro il terzo mandato consecutivo. Perché poi non è neanche stato accolto il mio emendamento che prevede la disciplina transitoria in modo da applicare eventualmente la nuova regola dei 3 mandati consecutivi a partire dalla prossima tornata di elezioni dei vari organi, Consiglio Nazionale Forense, Consigli Circondariali, Consigli Distrettuali di Disciplina. Chiaramente è un emendamento che io riproporrò anche in aula, questo e anche quelli soppressivi rispetto all'introduzione del terzo mandato consecutivo. Ma La disciplina transitoria è tanto più necessaria perché nel silenzio si darà luogo ad un'ambiguità di interpretazione e applicazione della norma che porterà ad un'ennesima prevedibile stagione di fitto contenzioso. Perché se tanti sono i consiglieri in carica che magari aspirano a protrarre il proprio mandato, di certo molti di più sono i colleghi che legittimamente aspirano a subentrare. E abbiamo già visto in passato la precedente regola quante impugnazioni ha portato e quanto contenzioso prima di consolidare, come dicevo, quel principio. Un legislatore accorto e lungimirante avrebbe dovuto avere forse una visione di insieme e di sistema e avere la forza di dire dei no quando la soluzione proposta risulta disfunzionale e magari può portare più rischi o danni che benefici. Ma tant'è. Dicevo, più conservazione che innovazione. E laddove c'è un accenno di innovazione, ci si chiede di fare un bel salto nel buio e di fidarci del governo. Sì, perché l'altro aspetto che noi abbiamo contestato sin dall'inizio è stata la duplice scelta adottata dalla maggioranza, prima di consentire al governo di fagocitare la bozza di riforma predisposta dai tavoli dell'avvocatura istituzionale e associativa, e quindi di farsi, diciamo, di arrogarsi la paternità di questa riforma. E poi l'altra scelta, di presentare al Parlamento non un articolato completo e trasparente di contenuto immediatamente precettivo, che pure aveva sul tavolo, perché nei tavoli appunto che l'avvocatura aveva organizzato era uscito un articolato di contenuto immediatamente precettivo, ma il governo ci ha presentato un disegno di legge delega. E se la ragione della scelta della forma della delega era quella di garantire speditezza nella trattazione ed approvazione, faccio notare che il provvedimento è stato in Commissione Giustizia per 8 mesi, quindi non mi pare ci sia stata chissà quale celerità, e attenzione, non per responsabilità dei parlamentari di opposizione che hanno presentato emendamenti di sostanza, ragionevoli, non in numero eccessivo per niente, e peraltro moltissimi, e qua lo voglio evidenziare, in comune con quelli presentati dai parlamentari di maggioranza, segno che c'era quindi un atteggiamento collaborativo, costruttivo, e nessun atteggiamento ideologico pregiudiziale, ma soltanto il desiderio, come avvocati che siedono in Commissione Giustizia, di poter dare un apporto qualificato. E invece, come temevo fin dall'inizio, come abbiamo denunciato fin dall'inizio, il lavoro parlamentare, si direbbe, come voleva si dimostrare, è stato mortificato. Gli emendamenti approvati sono stati pochissimi e francamente marginali, basta scorrere, guardate, la versione del provvedimento che è stata data e fornita alle commissioni che dovevano dare il parere, e quindi è una versione col testo a fronte, cioè se noi guardiamo le modifiche diciamo apportate rispetto al testo originario sono veramente un numero marginale e abbastanza anche risibile. Quindi questo è il lavoro parlamentare che è stato, diciamo, raccolto dal governo. È un governo di cui noi non ci fidiamo, e non ci fidiamo neppure se ci dite che il decreto legislativo sarà il copia e incolla della bozza uscita dai tavoli del CNF o dell'organismo congressuale forense. Non ci fidiamo perché abbiamo visto, dobbiamo dirlo, baggianate su baggianate uscire dalle stanze del governo, e non credo che debba ricordarvi l'ultima norma, quella più clamorosa, quella del decreto legge sicurezza che stigava gli avvocati al patrocinio infedele nei confronti dei migranti loro assistiti. Ecco, quindi non credo sia legittimo non fidarsi di quello che uscirà dal governo. Peraltro, siamo innanzi ad una delega in molti punti annacquata e confusa. Ad esempio, il punto sulla monocommittenza, che lo sapete, mi sta particolarmente al cuore, è una battaglia che porto avanti dalla scorsa legislatura con una proposta di legge che è stata tra l'altro ripresentata in questa legislatura, una proposta di legge che recepiva la mozione unitaria, la numero 141, di iniziativa dell'AIGA peraltro, sul tema, approvata al Congresso Nazionale Forense del 2018, il cui contenuto poi è stato sostanzialmente ribadito e riproposto con ulteriori mozioni al Congresso Nazionale Forense del 2022 e a quello di dicembre 2025, sentite un po'. La mozione del Congresso del 2025, sempre di iniziativa di AIGA, è particolarmente significativa perché tiene conto di questa proposta di legge delega ed in premessa rileva sostanzialmente l'assoluta insufficienza delle previsioni contenute nella legge delega all'esame della Camera sul punto della monocommittenza. però vi dicevo che l'accenno alla monocommittenza rappresenta una delle pochissime innovazioni presenti nel testo. Peccato che sia una scatola vuota. Ho provato e proverò ancora in aula con un mio emendamento a dargli un minimo di contenuto, quello che io dico è il minimo sindacale, e non, diciamo, non dico questa locuzione o espressione a vanvera, ma proprio puntualmente perché esprime quello che, di cui ci sarebbe bisogno, di tutele. Le tutele per il collaboratore avvocato in regime di monocommittenza rappresentano infatti una delle risposte che questa riforma potrebbe ancora dare a quelle fragilità di cui parlavamo all'inizio, perché il rapporto di Cassa Forense certifica come il regime di monocommittenza si è diffuso prevalentemente proprio tra i giovani e le donne. Noi vogliamo vedere allora fin d'ora, nero su bianco, le tutele in tema di maternità, di adozione, di malattia, di infortunio, la disciplina del recesso, il richiamo a specifici parametri per la congruità del compenso. E per quanto riguarda proprio il compenso, con un emendamento dei relatori si è persino riusciti a peggiorare il testo, eliminando il richiamo ai parametri stabiliti in via regolamentare. Ed è per questo che correttamente AIGA ha fatto pervenire forte preoccupazione. In altri casi siamo innanzi ad una delega che complica le cose invece di semplificarle, come ad esempio per la disciplina delle società tra avvocati. Anche qui era una disciplina molto attesa, perché vedete, sempre quel rapporto di Cassa Forense ci racconta una cosa, che l'aggregazione professionale è la modalità di esercizio della professione preferita dai giovani avvocati, e di nuovo qui porta in faccia rispetto ai giovani avvocati, quindi io non so che cosa state raccontando di altro, però vedete che questo è quello che stiamo facendo. Ed è il motivo per cui anche in questo caso l'Associazione Giovani Avvocati ha fatto pervenire perplessità, tra l'altro sottolineando anche un'altra cosa, diciamo un aspetto molto critico di questa disciplina della società tra avvocati che introducete, ovvero la possibilità di svolgere attività in favore del socio non professionista, il che, e ripeto, sono parole di un contributo che ci ha fatto pervenire l'Associazione Giovani Avvocati, comprometterebbe indipendenza e autonomia della professione forense, quella di cui voi vi riempite la bocca, però poi se mettiamo, diciamo, a terra alcune norme non si sa neanche che fine fa. E ancora, anche in tema di incompatibilità non si è semplificato né liberalizzato nulla, a parte mettere nero su bianco che la professione di avvocato è compatibile con quella di professionista della montagna, che credo più banalmente si tratti dei maestri di sci. Quindi la lobby dei maestri di sci ha battuto la lobby, che ne so, degli istruttori subacquei, che invece non si è fatta sentire con altrettanta veemenza, evidentemente, e non ha trovato orecchie sensibili in questo Parlamento. Ora dico, secondo me siamo diventati ridicoli. Avevamo proposto, noi del Movimento 5 Stelle, peraltro recependo un suggerimento che veniva da molte delle associazioni audite in commissione, una formulazione della disciplina ben più chiara, ma soprattutto più snella, sdoganando ad esempio definitivamente la compatibilità tra professione forense e attività di impresa, perché francamente, faccio un esempio per tutti, faccio fatica a comprendere che pregiudizio all'autonomia e all'indipendenza possa, diciamo, colpire l'avvocato che magari gestisca tre case vacanze. Faccio fatica. Ma lì dove il capolavoro della restaurazione si è secondo me consumato è proprio ciò che riguarda i praticanti avvocati che aspirano quindi a diventare, insomma, professionisti. Le scuole forensi rimangono obbligatorie, benché il rapporto di Cassa Forense ci dica che i giovani avvocati intervistati hanno rilevato come criticità del loro percorso proprio il fatto che si arriva alla professione con troppa formazione teorica e poca formazione pratica. Noi pensiamo debbano invece essere facoltative le scuole forensi per coloro che ritengono di avere ancora delle lacune nella formazione teorica da colmare, ma per gli altri, ripeto, buttarsi nella pratica è la prima, diciamo, la cosa più utile che si possa fare. Ed ancora, siete stati capaci persino di tornare indietro sulle modalità dell'esame di abilitazione, perché tornano le due prove scritte che avevamo abbandonato nel 2020 e non viene rinnovato neanche il novero delle materie da poter portare all'orale. E anche da queste scelte passa la maggiore specializzazione, ma soprattutto la conquista di nuovi spazi di azione, per non dire di mercato. E vi avevamo proposto e continueremo a proporvi in un emendamento che si dovrebbe pensare sia assolutamente innocuo, quindi non si capisce per il motivo per cui non possa essere recepito, Vi proponevamo di inserire il diritto dei consumatori, il diritto d'autore, il diritto dell'ambiente. Niente, sordi ad ogni cosa che possa essere un spiraglio di innovazione e proiezione verso un futuro. Siete stati capaci di peggiorare la tutela dei praticanti prevista oggi dalla legge 247 del 2012, che riconosce oggi al praticante avvocato sempre il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio, ma soprattutto riconosce che decorso il primo semestre può essere riconosciuto un compenso o un'indennità per l'attività svolta per conto dello studio, chiaramente commisurati all'effettivo apporto professionale dato. Quindi eliminare questo, arretrare la disciplina, secondo voi è la soluzione giusta per rendere più appetibile e inclusiva per i giovani la professione forense? Dico, siamo alla follia. Per fortuna anche in questo caso se ne è accorta AIGA e ha fortemente criticato questa vostra uscita. E poi c'è un grande assente, l'occasione persa per eccellenza, una riflessione seria su come innovare il percorso universitario, come adattarlo alle nuove esigenze. Noi ci abbiamo provato a fare una proposta, ad aprire un dibattito, ma nessuno ci è venuto dietro, snobbati completamente, ed invece è ciò di cui c'è bisogno per andare a contrastare quei numeri che in calo che vi ho raccontato all'inizio. Interrogarsi su come tornare ad incrementare gli ingressi a giurisprudenza e poi nella professione era determinante, e lo era anche ai fini della sostenibilità previdenziale di questa professione, soltanto che voi neanche questo avete colto. E mi dispiace di fare la guastafeste in un clima che è praticamente per altri versi idilliaco, però davvero io credo che in quest'aula non possa mancare la voce di chi costringa tutti a fare un bagno di realtà e di verità, e anche se è scomodo ed è forse addirittura oggi impopolare. Non può mancare in quest'aula la voce di quegli avvocati che abbiamo udito in commissione e che tanti rilievi critici hanno fatto e tanti suggerimenti di modifica ci avevano proposto e sono rimasti inascoltati. Non può mancare in quest'aula la voce dei giovani praticanti avvocati. Non può mancare neanche la voce di tutti quegli avvocati, che poi paradossalmente sono proprio la maggioranza, che appaiono silenti non perché sono disinteressati al futuro della professione, ma perché impossibilitati a seguire i nostri lavori in quanto affogati dalle scadenze di atti. Sono quelle colleghe e quei colleghi che passano le mattinate dietro a una porta di un'aula aspettando che venga chiamata la propria causa, quando ancora hanno la fortuna di svolgere le udienze in presenza, o che le passano a turno presso gli uffici pubblici per sbrigare pratiche, adempimenti, che trascorrono i pomeriggi in studio a barcamenarsi tra il ricevimento dei clienti e la redazione degli atti in scadenza, che magari tornano a casa alle 9 di sera stravolti e si svegliano di soprassalto nel cuore della notte perché pensano di avere dimenticato una scadenza o un adempimento. Colleghe e colleghi, per cui non esiste il sabato, non esiste la domenica, non esistono festività, perché se c'è una comparsa da depositare è quella che ha la precedenza su ogni altro aspetto della vita. Ecco, io me lo ritaglio molto volentieri il ruolo della guastafeste per portare la loro voce, perché lo faccio con autenticità, perché fino a ieri io ero proprio una di quegli avvocati che facevano esattamente quel tipo di vita. È uno di quegli avvocati che si ricordano l'imbarazzo di sottoporre la parcella a padri di famiglia che non navigano nell'oro, o a piccoli imprenditori con l'acqua alla gola perché sì, hanno migliaia di crediti da riscuotere ma le casse vuote. Ecco, sono tra quegli avvocati che si ricordano anche la frustrazione, che oggi è ancora maggiore, di dover convincere prima di tutto il cliente, che magari arriva con la ricerca fatta su internet, che il proprio lavoro sia utile. Ecco, io di quegli avvocati voglio portare la voce in quest'aula. E sono forse quei colleghi e quelle colleghe che da noi si aspettavano maggiore considerazione e anche un pizzico di coraggio in più.
1: Grazie, onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare la relatrice, deputata Schifone. No, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il relatore, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare la rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numeri 1208, 2095 e 2220A. Disposizioni in materia di terapie digitali. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Sociali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Loizzo. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. L'Assemblea oggi avvia
6: della Lega.
5: recante le disposizioni sulla riordino delle terapie digitali, di cui sono prima firmataria, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Affari Sociali. Il provvedimento affronta un tema di grandissima attualità, ponendosi l'obiettivo della rimborsabilità delle terapie digitali, ovvero di terapie che non sono considerate più terapie farma, ma non sono non farma, cioè sono terapie regolate da software. Faccio presente che nonostante sia ampiamente riconosciuto il valore terapeutico delle terapie digitali, anche al pari di trattamenti farmacologici, attualmente in Italia non è ancora disponibile nessuna terapia digitale rimborsabile. Non si tratta solo di colmare un ritardo rispetto alla Francia, alla Germania, al Belgio, ma anche, come ci dice il Politecnico di Milano, che oggi intendo ringraziare per la grandissima collaborazione fornita insieme all'Unical di Cosenza sulla stesura del testo definitivo, diciamo, non si tratta solo di colmare il vulnus, ma anche di andare incontro alle esigenze dei medici, il 60% dei quali intervistato è interessato alla prescrizione delle terapie digitali. E non soltanto sarebbe pronto a prescrivere, ma quanto ne chiede il regime rimborsabilità. E questo è un segnale che non si può più dimenticare e soprattutto che apre finalmente la strada a processi come la sanità digitale che nel nostro Paese sono ancora all'inizio. Preliminarmente evidenzio come il provvedimento in discussione costituisce l'esito di un iter molto proficuo che ha visto maggioranza e opposizione dialogare continuamente anche attraverso un approfondito ciclo di audizioni in cui noi abbiamo sentito dall'Accademia dei Lincei sino a tutte le categorie coinvolte come l'Ordine dei Medici, l'Ordine dei Farmacisti, l'Ordine dei Biologi. Abbiamo quindi lavorato alla predisposizione di un testo che io definirei armonico, che riassume al suo interno tutte le proposte di legge, mantenendo un rapporto di grandissima collaborazione con tutti i gruppi parlamentari. Poi sono state approvate delle proposte emendative, volte a recepire quelle che erano le istanze del dibattito, ma anche poi pareri della Commissione come Commissione Bilancio. Passando al contenuto del provvedimento, faccio presente che il testo, quale risultante delle proposte emendative approvate, si compone di 4 articoli. L'articolo 1,1, che definisce le terapie digitali come dispositivi medici software, rientreranno sempre nei dispositivi medici e saranno sempre poi definite in base a una grande collaborazione con il Dipartimento proprio nelle direzioni generali dei dispositivi medici del Ministero della Salute, che sono in grado di attenuare o trattare una malattia, un disturbo di salute, una lesione o una disabilità generando un impatto positivo sulla salute. Ai sensi del comma 2 invece le terapie digitali possono funzionare autonomamente o in combinazione con altri dispositivi terapeutici, ma anche con altre terapie farmacologiche, interventi clinici e sanitari. Il comma 3 prevede che i dispositivi medici digitali, tra cui le terapie digitali, ai fini dell'immissione sul mercato siano dotati di marcatura CE come dispositivi medici a base di software, conformemente alla normativa dell'Unione Europea e previa valutazione di conformità effettuata, ove previsto, da un organismo notificato designato dal Ministero della Salute o da altra autorità competente dell'Unione Europea. L'articolo 2, in tema di valutazione delle terapie digitali, dispone che esse, in quanto ricomprese alle categorie dei dispositivi medici, rientrino nell'ambito di applicazione del programma nazionale dell'HTA, dispositivi medici. L'articolo 3 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, presso il Ministero della Salute venga istituito il Comitato Nazionale per le Terapie Digitali, composto da 16 membri, presieduto da un componente con una comprovata esperienza in materia di dispositivi medici, incluse le terapie digitali, del Dipartimento della Programmazione dei Dispositivi Medici e delle Professioni Sanitarie. Il comma 2 definisce i compiti del Comitato, chiamato a fornire indicazioni sulle terapie digitali sottoposte a valutazione del Programma Nazionale HTA, tra quali segnalate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Agenas attraverso le procedure previste dal Piano Nazionale dell'HTA. Viene poi previsto che il Ministero della Salute, sulla base dell'attività di valutazione e di monitoraggio di Agenas, avvalendosi del supporto del Comitato, presenti alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla loro efficacia, nonché sulla disponibilità attuale di sempre nuove tecnologie. Ai sensi del comma 3, ai componenti del Comitato non spetterà

0: le apposite procedure previste allo scopo nell'ambito del programma nazionale dell'HTA dei dispositivi medici. È la prima volta, e sottolineo la prima volta, che finalmente le terapie digitali entrano in un percorso di rimborsabilità, entreranno finalmente nei livelli essenziali di assistenza e usciranno da quel mercato parallelo che è out of pocket di acquisto dei singoli pazienti della singola terapia digitale. Viene infine previsto al comma 3 che ai fini del suo inserimento nei LEA è necessario che una terapia digitale sia stata oggetto di una validazione clinica assolutamente di metodo, conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle prove di evidenza, con preferenza per gli studi randomizzati controllati. È di qualche giorno fa che il Lancet evidenzia come sorgono diversi trial clinici oggi validi, per esempio sulle malattie neuropsichiatriche e le terapie digitali. In conclusione, noi auspichiamo che la proposta di discussione venga approvata in tempi rapidi, in modo che anche in Italia, come negli altri paesi, come in Francia, in Belgio, in Germania, vengano rimborsate le terapie digitali, e mi sento di ringraziare l'intergruppo parlamentare sanità digitale, di cui mi onoro di essere presidente, e anche tutti i partiti di maggioranza, ma soprattutto la grande visione dell'opposizione che all'unanimità ha cercato un testo unico che andasse in aula. Grazie.
1: Grazie onorevole, ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato per il momento, è iscritto a parlare il deputato Casu, prego.
2: Grazie Presidente.
3: Partito Democratico.
2: Colleghi, onorevoli colleghi, relatrice, relatore, rappresentante del governo, quella che oggi affrontiamo non è una discussione che riguarda solo l'innovazione tecnologica, quanto più profondamente il modo in cui il nostro Servizio Sanitario Nazionale saprà affrontare le grandi trasformazioni epidemiologiche, demografiche e sociali dei prossimi anni. Il testo unificato in materia di terapie digitali, nato dall'unificazione dei proposti di legge a prima firma Luizzo, Quartini e Girelli, rappresenta infatti un tentativo serio di accompagnare il cambiamento senza subirlo, costruendo un quadro normativo chiaro, prudente ma non rinunciatario, capace di coniugare innovazione, appropriatezza clinica, sicurezza e universalismo del diritto alla salute. Ed è significativo che il mandato alla relatrice sia stato conferito all'unanimità in Commissione Affari Sociali, perché questo provvedimento, pur nelle differenze di sensibilità e di approccio che legittimamente esistono tra le differenti forze politiche, nasce da una consapevolezza condivisa. Il sistema sanitario non può ignorare ciò che sta già avvenendo nel mondo della cura. Le terapie digitali non sono semplicemente app sanitarie, non sono strumenti generici di benessere né semplici piattaforme informative o sistemi di prenotazione. Sono dispositivi medici, software che attraverso evidenze scientifiche validate possono contribuire a prevenire, trattare o attenuare malattie, disturbi o disabilità, generando un impatto positivo nella salute della persona. Si tratta di strumenti che possono operare autonomamente oppure integrarsi con terapie farmacologiche, dispositivi medici e interventi clinici tradizionali. Ed è importante chiarire questo punto, perché troppo spesso, quando si parla di digitale, si oscilla tra due estremi opposti. Da una parte un entusiasmo quasi salvifico, dall'altra una diffidenza pregiudiziale. Ora, già nel 1964 Umberto Eco ci aveva messo in guardia sulle distorsioni che può generare una divisione tra apocalittici e integrati. Al tempo era rispetto alla cultura di massa. Oggi le trasformazioni tecnologiche in campo nella sanità presentano ancora questo bivio tra chi vede nella tecnologia sanitaria una minaccia per la medicina della persona e chi l'abbraccia e la sposa senza riserve né critiche. Ecco, oggi come allora la questione è estremamente più complessa e dobbiamo evitare entrambe queste scorciatoie. La tecnologia da sola non salverà la sanità pubblica, ma sarebbe altrettanto miope ignorare strumenti che possono migliorare la adherenza terapeutica, rafforzare la presa in carico dei pazienti cronici, favorire la continuità assistenziale, sostenere la medicina territoriale e ridurre in alcuni casi ricoveri impropri o aggravamenti evitabili. Pensiamo alle patologie croniche, ai disturbi neuropsichiatrici, alle dipendenze, ai disturbi dell'alimentazione, al diabete.

0: diabete, all'ipertensione, ai percorsi di riabilitazione o di supporto cognitivo-comportamentale. In molti di questi ambiti le terapie digitali stanno già mostrando a livello internazionale risultati interessanti e misurabili. Questo genera entusiasmo crescente e la tentazione di molti è quella però di saltare un passaggio, di rivolgersi direttamente alla fonte, di usare la tecnologia senza ricorrere a mediazioni. E invece è essenziale che ci sia sempre l'occhio attento di un professionista ad accompagnare ogni processo. In questo quadro diventa ancor più fondamentale il ruolo dei nostri medici e sul territorio dei nostri medici di famiglia. Punto di contatto privilegiato con le persone. È solo attraverso il loro operato che la terapia digitale può trovare indicazione appropriata, essere prescritta e monitorata nel tempo dentro una relazione di cura già consolidata. Non a caso diversi paesi europei hanno già avviato percorsi regolatori specifici. La Germania, il Belgio, il Regno Unito, la Francia, con il riconoscimento e la rimborsabilità di alcune categorie di dispositivi medici digitali, l'Italia invece ha accumulato un ritardo normativo che questo testo prova finalmente a colmare. E lo fa, a nostro avviso, con un'impostazione equilibrata. Non stiamo infatti introducendo una liberalizzazione indistinta né un automatismo di accesso ai livelli essenziali di assistenza. Al contrario, il testo costruisce un percorso rigoroso fondato su tre pilastri: validazione scientifica, valutazione pubblica e controllo istituzionale. Innanzitutto, le terapie digitali devono essere dispositivi medici, software marcati Comunità Europea secondo il Regolamento Europeo 2017-745. In secondo luogo, esse rientrano nel programma nazionale di Health Technology Assessment dei dispositivi medici. Questo significa sottoporle a verifiche rigorose di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza e sostenibilità. Ed è una scelta fondamentale perché quando parliamo di salute pubblica non possiamo accettare improvvisazioni in mode tecnologiche o logiche esclusivamente commerciali. La medicina basata sulle evidenze deve restare il riferimento centrale anche nell'innovazione digitale. Per questo il testo prevede che ai fini dell'inserimento nei LEA le terapie digitali siano validate secondo metodologie conformi alle norme internazionali, con preferenza per studi randomizzati controllati. È un punto decisivo, perché la vera innovazione non è quella che arriva prima, ma quella che dimostra di funzionare davvero, migliorando gli esiti clinici delle persone. Accanto alla valutazione scientifica, il testo introduce poi un altro elemento importante, la governance pubblica. Mi riferisco all'istituzione del Comitato Nazionale per le Terapie Digitali presso il Ministero della Salute, con la partecipazione di istituzioni sanitarie, professioni, associazioni di pazienti e garante per la protezione dei dati personali. Anche questa è una scelta significativa perché le terapie digitali pongono questioni delicate che riguardano non solo la clinica, ma anche la privacy, l'uso dei dati sanitari, l'accessibilità, il rapporto medico-paziente, le diseguaglianze territoriali e sociali, la sovranità della sicurezza e del controllo di questi dati. E qui emerge un tema essenziale. L'innovazione sanitaria o è inclusiva oppure rischia di diventare un ulteriore fattore di diseguaglianza. Non possiamo immaginare una sanità digitale accessibile solo a chi possiede strumenti tecnologici avanzati, competenze informatiche elevate o possibilità economiche maggiori. Per questo il ruolo pubblico rimane decisivo, il Servizio Sanitario Nazionale deve governare questa transizione, non inseguirla, e deve farlo mantenendo fermo il principio costituzionale dell'universalità del diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Dentro questa discussione c'è dunque una questione più ampia, che riguarda il futuro stesso della sanità pubblica. Abbiamo un sistema che affronta l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle cronicità, la carenza di personale sanitario, la pressione crescente sulla medicina territoriale ospedaliera, e in questo contesto le terapie digitali non rappresentano e non devono rappresentare una scorciatoia, né tantomeno una sostituzione del rapporto umano nella cura. Nessun algoritmo deve sostituire il medico, l'infermiere, il professionista sanitario, la relazione terapeutica. Ma questi strumenti possono diventare un supporto importante, fondamentale per rafforzare la continuità assistenziale e la capacità del sistema sanitario di seguire nel tempo chi ne ha più bisogno, soprattutto chi soffre di fragilità in maniera cronica. Quanto possono essere fondamentali per tutti i medici e in particolare per i medici di famiglia ogni giorno in prima linea sul territorio per la cura delle persone più fragili, dei nostri fratelli o delle nostre sorelle, dei nostri nonni, genitori e figli. Penso anche alla moderna prospettiva della medicina prescrittomica. Quanto può valorizzare la capacità di prescrivere in senso ampio, poterlo fare tenendo conto di tutti i dati del paziente, di tutte le tecnologie disponibili, integrando innovazione e relazione terapeutica nella presa in carico globale della persona. Questo deve essere l'obiettivo, Presidente. Mi rivolgo a lei e per suo tramite al Governo, vista anche la sua attenzione verso questi temi. L'uomo deve restare non solo nel processo, ma al centro del processo, in ogni sua fase. Le terapie digitali devono valorizzare il fattore umano per costruire una sanità che utilizza anche tutta l'innovazione possibile e disponibile per restare sempre vicino alle persone. Naturalmente resteranno aperte molte questioni attuative, sarà fondamentale evitare frammentazioni regionali, garantire interoperabilità dei sistemi, definire standard chiari di sicurezza e trasparenza, assicurare monitoraggi costanti sugli esiti reali delle terapie digitali e sul loro impatto organizzativo ed economico. Sarà inoltre importante accompagnare l'introduzione di questi strumenti con investimenti nella formazione dei professionisti sanitari e di tutto il personale medico e nell'alfabetizzazione digitale dei cittadini, perché nella società digitale abbiamo bisogno di un'alfabetizzazione di sistema, di nuove chiavi di accesso disponibili non per singoli professionisti addetti ai lavori, ma per tutte le persone coinvolte, per tutte e per tutti noi, perché la tecnologia, se non accompagnata da competenze e consapevolezze, rischia di produrre nuove esclusioni. Ma oggi credo sia importante riconoscere il valore politico e culturale di questo passaggio. Il Parlamento affronta una materia nuova, senza inseguire slogan, cercando invece di costruire regole, garanzie e criteri condivisi, dando forma democratica, pubblica e costituzionalmente orientata all'innovazione. Per queste ragioni considero importante il lavoro svolto dalla Commissione Affari Sociali e il clima costruttivo che ha accompagnato l'esame del testo. Un clima che dovrebbe essere, pur nelle legittime contrapposizioni, quello caratterizzante l'attività parlamentare, con un utile confronto tra i gruppi parlamentari, come purtroppo raramente si è visto in questa legislatura e non solo in questa legislatura. Perché davanti alle grandi trasformazioni della medicina e della società abbiamo il dovere di confrontarci con serietà, senza contrapposizioni ideologiche e senza semplificazioni. La salute digitale sarà una parte crescente del nostro futuro sanitario. La sfida è fare in modo che resti dentro il perimetro del diritto universale alla salute, della qualità delle cure, della sicurezza dei pazienti e dell'equità del Servizio Sanitario Nazionale. C'è da sperare che dopo l'approvazione da parte di questo ramo del Parlamento il provvedimento venga approvato anche il Senato in tempi rapidi, di permettere un primo tassello legislativo importante. E in conclusione un'altra speranza, un altro auspicio, su un momento molto particolare anche del confronto politico su questi temi. Abbiamo parlato più volte dei dati, della sicurezza di questi dati, delle scelte che si stanno facendo. Leggiamo sul Fatto Quotidiano la scorsa settimana della scelta del Gemelli, dopo la visita di Thiel a Roma, di scacciare Palantir, via Palantir del Gemelli, dopo Peter Thiel a Roma. La Fondazione Toniolo, proprietaria, disdice il contratto sottoscritto nel 2023 per la gestione dei dati clinici. Presidente, noi abbiamo più volte, come gruppo del Partito Democratico, posto il tema degli accordi politici tra questo governo e la società Palantir e le società riconducibili a Thiel, degli incontri che si sono svolti anche durante la sua recente visita. Non abbiamo mai avuto risposta alle nostre interrogazioni, abbiamo avuto anzi una motivazione del governo che ai sensi dell'articolo 131,1 si è rifiutato di rispondere a un'interpellanza urgente sottoscritta da 50 parlamentari. Noi, come vede, anche oggi lo dimostriamo in questa discussione generale, noi pensiamo di lavorare, dobbiamo lavorare per difendere gli interessi dei cittadini e la tutela, la difesa, la sicurezza di questi dati sanitari, che noi vedremo con le terapie digitali avere un ruolo sempre più determinante, è fondamentale. Come è fondamentale la sovranità e il controllo? Ecco, permettere a chi fa un uso politico, così anche pericoloso e così anche integrato di poter avere il controllo dei nostri dati è un pericolo, molti soggetti se ne stanno accorgendo, stanno prendendo decisioni. Quanto potrà ancora il governo negare un momento di confronto istituzionale su queste scelte e rifiutarsi di rispondere alla legittima richiesta del Parlamento di conoscere informazioni di preminente interesse pubblico circa la sicurezza, ad esempio dei dati sanitari, ma non solo di tutti noi, e gli accordi che i ministeri stanno portando avanti? Alla luce anche di quelle che sono le ultime novità di carattere internazionale, noi pensiamo che sia fondamentale che il governo faccia crollare il muro che lo separa dal confronto su questi temi e che con grande nettezza e coerenza decida di difendere gli interessi italiani e europei, la sicurezza di questi dati, la sovranità digitale e non solo, anche attraverso scelte coerenti e non solo dichiarazioni di principio. Ma se noi non riusciamo nemmeno a conoscere la natura di questi accordi, è difficile che si possano creare le condizioni per quel confronto che servirebbe al Paese. Quindi, in conclusione di un passaggio importante che ci vede anche insieme, vi ricordo che ci sono altre sfide molto importanti, anche collegate a questa, in cui sarebbe più forte l'Italia se non ci fosse un muro contro muro, ma se tutti insieme difendessimo l'interesse nazionale europeo.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Grosseto 5 di Grosseto che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Ed è iscritta a parlare la deputata Lancellotta. Ne ha facoltà, prego, onorevole.
2: Elisabetta Lancellotta di Fratelli d'Italia.
3: Grazie Presidente, Sottosegretario Siracusano, onorevoli colleghi. La proposta di legge in esame affronta un tema che fino a pochi anni fa appariva quasi futuristico e che oggi, invece, rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo dei sistemi sanitari avanzati. Una vera e propria nuova frontiera delle cure, quella delle terapie digitali. Le cosiddette Digital Therapeutics o DTX. Si tratta di strumenti terapeutici basati su software certificati come dispositivi medici, progettati per prevenire, gestire o trattare patologie attraverso protocolli clinici validati scientificamente. Non semplici applicazioni per il benessere personale, non prodotti commerciali privi di supervisione, ma strumenti che intervengono concretamente sul percorso terapeutico del paziente, integrandosi con la medicina tradizionale e contribuendo alla continuità delle cure. È importante chiarirlo sin da subito. Quando parliamo di DTX non parliamo di sostituire il medico con un algoritmo, né di affidare la salute dei cittadini a una tecnologia impersonale. Parliamo piuttosto di mettere l'innovazione a servizio della persona, della prevenzione e della capacità del Servizio Sanitario Nazionale di rispondere alle nuove sfide epidemiologiche e demografiche. Viviamo infatti una fase storica nella quale l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle patologie croniche impongono una riflessione seria sugli strumenti che possono rafforzare la sostenibilità del sistema sanitario pubblico. In questo quadro, le terapie digitali possono rappresentare una risorsa importante. Il governo Meloni ha sin da subito manifestato attenzione crescente verso l'innovazione digitale in sanità, inserendo il rafforzamento della telemedicina e dell'assistenza territoriale tra le priorità della politica sanitaria nazionale. In particolare, nell'ambito dell'attuazione del PNRR e della legge di bilancio, il governo di Giorgia Meloni ha previsto importanti investimenti per la sanità. Il telemonitoraggio, il potenziamento delle strutture tecnologiche del sistema sanitario nazionale, creando così le condizioni infrastrutturali necessarie anche allo sviluppo e all'adozione delle terapie digitali. Numerosi studi scientifici mostrano risultati incoraggianti, soprattutto in termini di monitoraggio continuo, personalizzazione delle cure e riduzione delle ospedalizzazioni evitabili. In ambiti come il diabete, la salute mentale, le malattie respiratorie croniche e la riabilitazione neurologica, le DTX stanno già dimostrando di poter migliorare gli esiti clinici dei pazienti e alleggerire il carico sulle strutture ospedaliere. Insomma, le DTX sono in grado di apportare benefici concreti, sia nella gestione delle patologie croniche che nella riduzione dei costi sanitari indiretti. Non è un caso che numerosi pazienti abbiano già scelto di disciplinare questo settore. La Germania, con il modello introdotto dal Digital Healthcare Act del 2019, ha costruito un sistema strutturato per la prescrizione e la rimborsabilità delle terapie digitali. Oggi decine di DTX sono prescrivibili dai medici tedeschi e rimborsate dal sistema sanitario. La Francia ha avviato procedure analoghe e negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha già autorizzato numerose soluzioni terapeutiche digitali. L'Italia, invece, sconta ancora un ritardo normativo e organizzativo. Ed è proprio questo il merito principale della proposta di legge in esame. Avviare finalmente un percorso regolatorio chiaro e definito, capace di accompagnare l'innovazione senza lasciare vuoti normativi. La proposta introduce innanzitutto una definizione precisa delle terapie digitali, individuandone le caratteristiche fondamentali che consentono di distinguere le vere terapie digitali dalle migliaia di applicazioni sanitarie, prive di validazione clinica, oggi disponibili sul mercato. In settori nei quali il bisogno di continuità assistenziale, monitoraggio costante e coinvolgimento attivo del paziente è particolarmente elevato, l'impatto positivo dei DTX è di assoluta evidenza. Pensiamo ad esempio ai pazienti diabetici, che attraverso sistemi digitali possono ricevere supporto continuo nella gestione terapeutica e nella modifica degli stili di vita, oppure ai disturbi d'ansia e depressione lieve o moderata, nei quali programmi digitali validati possono integrare il percorso psicoterapeutico tradizionale. O ancora alla riabilitazione, dove il monitoraggio remoto e gli esercizi guidati possono migliorare la compliance e ridurre i tempi di recupero. Riteniamo indispensabile che l'innovazione venga valutata secondo criteri rigorosi di efficacia clinica, sostenibilità economica e sicurezza. La digitalizzazione della sanità non può diventare terreno di improvvisazione o di mode tecnologiche prive di evidenza. Anche su questo fronte il provvedimento interviene prevedendo percorsi di inserimento dei LEA rapidi, ma che garantiscono decisioni basate su evidenze scientifiche, che devono rimanere il fondamento del nostro sistema sanitario, anche quando l'innovazione assume forme nuove e tecnologicamente avanzate. Accanto alla dimensione sanitaria esiste infine una dimensione industriale strategica che non possiamo ignorare. Le terapie digitali rappresentano uno dei settori a maggiore crescita nell'economia della salute. Investire oggi in questo comparto significa favorire ricerca, innovazione, occupazione e sviluppo di competenze avanzate nel campo dell'intelligenza artificiale, del software medicale e della medicina personalizzata. L'Italia dispone di eccellenze scientifiche, universitarie e imprenditoriali che meritano di essere valorizzate, ma senza una cornice normativa certa rischiamo di assistere ancora una volta alla fuga di investimenti e competenze verso altri sistemi più competitivi. Riteniamo che il compito della politica sia governare l'innovazione, non subirla, orientarla verso l'interesse nazionale e la tutela della persona, garantire che il progresso tecnologico resti coerente con i principi di universalità, equità e qualità che caratterizzano il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Quella in esame, colleghi, è una proposta di legge che parla di futuro, di un futuro nel quale l'Italia non rincorre l'innovazione, ma la guida. Una PDL che non si limita agli aspetti tecnologici, ma rimette al centro la persona, perché la tecnologia da sola non basta, serve una visione etica. L'obiettivo comune deve essere quello di costruire una sanità più moderna, più efficiente e più vicina ai cittadini, capace di utilizzare le opportunità offerte dalla tecnologia senza perdere la propria dimensione umana. Le DTX devono essere uno strumento a supporto della relazione terapeutica, non un meccanismo sostitutivo del rapporto umano tra professionista sanitario e paziente. Il governo della terapia deve rimanere saldamente nelle mani del medico, cui spetta la responsabilità clinica e la valutazione complessiva della persona. Tutto questo sarà possibile soltanto se lo Stato saprà costruire regole chiare, percorsi di valutazione rapidi e criteri uniformi. Questa proposta di legge va ben oltre la sfida sanitaria, ci chiede di ripensare il concetto stesso di cura, di medicina, ci chiede di passare da una sanità che non soltanto cura, ma accompagna, monitora, previene e personalizza. È una trasformazione profonda e in questa trasformazione l'Italia può recuperare il gap e tornare ad essere modello europeo. Perché, vedete, la vera domanda non è se la medicina digitale arriverà, la vera domanda è: saremo pronti a governarla? Noi crediamo di sì. Fratelli d'Italia crede fortemente che oggi il Parlamento può assumersi la responsabilità storica di costruire una normativa moderna, rigorosa, lungimirante. Fratelli d'Italia è convinta che il governo Meloni accompagni questo cambiamento con determinazione, trasformando l'Italia in uno dei paesi guida nell'innovazione sanitaria europea. Soprattutto, Fratelli d'Italia crede che questa legge possa rappresentare un messaggio di speranza per milioni di pazienti, perché dietro ogni algoritmo validato clinicamente ci sono persone con paure e fragilità. Ci sono vite che, con le terapie digitali, possono migliorare ed è per loro che oggi dobbiamo avere il coraggio di innovare. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Sportiello. Ne ha facoltà, prego.
4: Presidente, noi oggi siamo qui in aula per...
2: Nel Movimento 5 Stelle.
4: Lo facciamo con un lavoro trasversale che c'è stato, perché le opposizioni, a differenza della maggioranza, sanno distinguere quando un testo e quando una proposta di legge viene fatta nell'interesse delle nostre, dei nostri servizi, dei servizi che si danno ai cittadini, e quando invece si assumono, e questa maggioranza l'ha fatto spesso, delle posizioni assolutamente pregiudiziali, pur di non riconoscere nel merito delle questioni importanti che le opposizioni ponevano. Oggi parliamo di terapia digitale e lo facciamo cercando di portare anche nel nostro Paese un'innovazione e cercando di prendere quanto di buono le terapie digitali possono dare come strumento all'interno dei percorsi di cura, di presa in carico, perché di fatto siamo già di fronte a una realtà concreta, una realtà che però non va subita, non va semplicemente organizzata di riflesso, ma va governata, vanno scritte le regole con cui le terapie digitali devono entrare a far parte dei sistemi e dei servizi di cura, e nel modo in cui possono questi strumenti, questi dispositivi medici, attraverso il controllo dello Stato, riuscire a integrare appunto quelli che sono gli strumenti attualmente al servizio del, appunto del Servizio Sanitario Nazionale. Ci siamo approcciati sin da subito con spirito costruttivo, e devo dire che anche la proposta di legge che è stata depositata dal collega Andrea Quartini e che è stata integrata all'interno del testo unico in molte parti, migliorandolo dal nostro punto di vista, dando un grande contributo. Ma proprio perché stiamo parlando di salute e di strumenti che incidono direttamente sui percorsi terapeutici delle persone, chiaramente abbiamo ritenuto necessario affrontare questo provvedimento cercando appunto di migliorarlo soprattutto sotto il profilo innanzitutto scientifico, ma anche regolatorio, organizzativo e della sicurezza, che è un tema che non possiamo assolutamente tralasciare nel momento in cui parliamo di digitale. Diversi spunti, come dicevo, sono stati accolti contribuendo in maniera significativa al testo che oggi discutiamo in aula, rafforzando chiaramente questo provvedimento, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento del Health Technology Assessment sotto il profilo dell'evidenza scientifica e del monitoraggio pubblico delle tecnologie digitali, perché qui, vedete, non si tratta di avere, come spesso invece erroneamente si pensa, un approccio ideologico o pregiudizievole nei confronti dell'innovazione, delle tecnologie, perché pur nella consapevolezza del fatto che le tecnologie, soprattutto in questo periodo storico, non siano mai neutre, riteniamo che però vadano normate, governate, anzi noi vorremmo un maggiore intervento per poter governare i processi tecnologici. Ma soprattutto se parliamo di salute, chiaramente ci vuole validazione scientifica e ci vuole anche un altro approccio. Parlare di tecnologie significa innanzitutto farlo tenendo conto del divario digitale, dei divari che si aprono, del non lasciare indietro tutte quelle persone che in condizioni di fragilità rischierebbero altrimenti di restare fuori anche da questi strumenti. Il senso del nostro contributo quindi è stato principalmente questo, perché le terapie digitali non sono semplici applicazioni per il benessere o strumenti di telemonitoraggio, sono dispositivi medici che sono regolati da normative europee, che sono destinati a trattare o attenuare delle patologie con interventi terapeutici guidati da programmi. Parliamo quindi di strumenti che possono incidere sui comportamenti delle persone, sull'aderenza terapeutica, sulla gestione della malattia, sugli esiti clinici. Pensiamo alle tante condizioni che possono essere prese in carica e per cui le terapie digitali, se correttamente guidate, validate, possono rappresentare un contributo importante. È evidente quindi che il legislatore non possa limitarsi ad aprire geneticamente all'innovazione, alla digitalizzazione della sanità, senza però farsi delle domande di fondo su come la digitalizzazione, come le tecnologie entrano anche in campo sanitario e su come chiaramente proteggere i dati. Bisogna quindi costruire un quadro rigoroso di garanzie scientifiche, cliniche e istituzionali. È per questa ragione che abbiamo insistito molto sul tema della validazione clinica dell'Health Technology Assessment, perché è proprio questo processo sistematico e multidisciplinare che valuta quelli che sono gli impatti clinici, economici, etici, sociali delle tecnologie. E durante la discussione è stato infatti rafforzato questo riferimento anche al piano nazionale dei dispositivi medici, prevedendo espressamente che le terapie digitali rientrino nell'ambito del piano nazionale, appunto Health Technology Assessment DM, che le relative valutazioni siano effettuate attraverso le procedure previste a livello nazionale. È un miglioramento importante questo, perché va nella direzione che abbiamo auspicato e sostenuto sin dall'inizio, perché per noi, per il Movimento 5 Stelle, è fondamentale chiarire che le terapie digitali non possono essere introdotte nel Servizio Sanitario Nazionale sulla base di esigenze che a volte è lo stesso mercato a creare, di pressioni commerciali o di entusiasmi privi di un adeguato supporto scientifico, perché servono evidenze solide, robuste e servono soprattutto degli studi clinici metodologicamente validi. Serve una valutazione che sia indipendente del rapporto tra benefici, rischi, sostenibilità, impatto organizzativo ed efficacia reale, ed è proprio questo il ruolo appunto dell'Health Technology Assessment: aiutare il decisore pubblico a governare l'innovazione sanitaria sulla base delle evidenze e non del marketing. Noi chiaramente continueremo anche con la discussione che ci sarà in aula a rafforzare questo principio, come abbiamo fatto in commissione presentando diversi emendamenti sul testo, così come abbiamo e chiederemo abbiamo chiesto con alcuni emendamenti di prevedere non solo la valutazione di cui abbiamo già parlato, ma anche da parte di Agenas, proprio per l'inserimento delle terapie digitali all'interno dei livelli essenziali di assistenza dell'EA, affinché sicurezza e benefici siano attestati attraverso un percorso rigoroso e uniforme su tutto il territorio nazionale. E abbiamo insistito sul ruolo del Consiglio Superiore della Sanità, proponendo un parere positivo e che sia vincolante rispetto agli studi clinici e rispetto all'inserimento nell'EA. Questo lo abbiamo fatto non per introdurre ostacoli burocratici, come qualcuno potrebbe obiettare, ma proprio per garantire che in un settore così importante che riguarda i diritti fondamentali della persona possa aprirsi una deregolamentazione mascherata da innovazione, perché questo rischio esiste, ce lo dice anche quello che succede in altri paesi, e chiaramente dobbiamo scongiurarlo, perché se l'istituzione pubblica abdica e cede e non assolve al proprio ruolo di controllo, valutazione e indirizzo, è chiaro che, così come è successo in altri contesti, saranno privati, big tech e i grandi padroni del web a farne appunto a prendere il sopravvento, e noi non vogliamo assolutamente che uno strumento così importante come quello delle terapie digitali diventi invece terreno di conquista di operatori privati improvvisati, di procedure prive di validazione o di piattaforme opache, spesso deresponsabilizzate completamente da quello che è il loro ruolo. Ed è per questo che quindi abbiamo insistito molto sul tema della governance. Abbiamo poi proposto, e continueremo a farlo, l'istituzione di un registro nazionale delle terapie digitali all'interno della banca dati dei dispositivi medici, proprio per garantire trasparenza, tracciabilità, monitoraggio pubblico e accessibilità delle informazioni. Anche questo è un tema decisivo e dirimente, perché una sanità digitale democratica deve necessariamente essere una sanità trasparente. I cittadini, le cittadine devono sapere quali terapie digitali sono validate, quali sono in sperimentazione, quali evidenze scientifiche le supportano e quali organismi ne abbiano verificati la sicurezza. Il tema dell'inserimento dei LEA chiaramente è un tema che riguarda l'equità di accesso. Noi sappiamo benissimo che già oggi c'è una disparità tra regioni incredibili. Ci sono regioni in cui LEA sono accessibili, altre regioni in cui ancora oggi, pur introducendo nuove prestazioni all'interno dell'EA, non sono erogabili. E questo perché? Perché non basta introdurre una prestazione e definirla a livello essenziale di assistenza, ma se non si investono di risorse, come si farà a rendere erogabile quella prestazione? E per questo abbiamo proposto, continuiamo a proporre, che vi sia un incremento di risorse destinate ai LEA, un incremento di risorse che però è stato già bocciato in commissione bilancio, come ogni volta che proponiamo chiaramente, di fronte a un miglioramento, di investire le risorse affinché poi quello che c'è scritto su carta diventi realtà, è stato bocciato, e speriamo che durante la discussione in aula vengano trovati i fondi, perché altrimenti ci sembra insomma difficile che tutto quello che leggiamo possa poi realizzarsi davvero. Questo provvedimento chiaramente non si limita soltanto ad introdurre le terapie digitali, a chiederci quali siano gli strumenti. Qui ci serve una riflessione profonda, più ampia, su quello che stiamo andando a fare, una dimensione di senso e anche una fotografia di qual è la sanità attuale e quella del futuro, perché noi ci ritroviamo in un momento storico in cui il 10% delle persone in questo paese rinuncia a curarsi, 6 milioni di persone rinunciano a fare quelle visite, esami diagnostici che dovrebbero fare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, non possono farlo per liste di attesa troppo lunghe, perché i costi sono diventati proibitivi, e quindi la salute, la sanità, l'assistenza nel paese con il Servizio Sanitario Nazionale, che riconosce il diritto fondamentale alla salute, sta diventando un privilegio. Se hai l'assicurazione, se hai le risorse, ti curi, altrimenti, ci dispiace, rientri in quel 10% che non potrà curarsi sebbene debba farlo. In un contesto del genere, figuriamoci la parola prevenzione che cosa sta diventando. Ormai è qualcosa a cui sembra che lo Stato stia assolutamente rinunciando, nonostante invece la prevenzione dovrebbe essere una priorità del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, in questo contesto, noi dobbiamo essere chiari e dobbiamo avere chiaro quello che deve essere l'obiettivo di un provvedimento di questo tipo, perché se inserire le terapie digitali e portare anche il nostro Paese a garantire quello che è un supporto importante, come avviene in altri paesi. Portare le terapie digitali nel nostro paese per avere una scorciatoia, per avere servizi, per cercare di fermare il mare con le mani all'interno di un Servizio Sanitario Nazionale dove non c'è personale, non si riescono a smaltire le liste d'attesa, le persone attendono, rinunciano e nella peggiore delle ipotesi muoiono senza neanche aver potuto fare l'esame di cui avevano bisogno. Se pensiamo che questo possa servire da pezza a questo enorme disastro che c'è sotto, allora stiamo sbagliando. Le terapie digitali devono essere un supporto, un rafforzamento a un sistema che però deve funzionare da solo, altrimenti stiamo creando veramente un precedente, insomma, che non va bene. E perché non va bene? Perché altrimenti succede quello che già sta succedendo nella sanità pubblica: laddove non arriva il pubblico arrivano i privati, e laddove non arriva il pubblico, che garantisce un diritto fondamentale, arriva il privato, per cui la nostra salute diventa il suo profitto, e questo noi non lo possiamo permettere. Questo è qualcosa che dobbiamo assolutamente scongiurare. E la validazione scientifica perché è importante? Io ringrazio anche quei giornali che con grande attenzione hanno voluto approfondire questo tema. Ringrazio per esempio la giornalista Federica Pennelli, che riportava in un articolo qualche giorno fa che negli Stati Uniti è stata fatta proprio una richiesta, un'inchiesta sulla sanità digitale, ed è stato visto che su 20.000 app circa, che riguardavano appunto servizi di salute mentale, un bisogno enorme che c'è in questo paese, e non possiamo pensare chiaramente che siano soltanto le terapie digitali a fare la risposta, ma che siano da supporto nei casi in cui queste servono, ma in un'infrastruttura che funziona e che garantisce i servizi di salute mentale. Ebbene, su 20.000 app nel periodo in cui è stata fatta questa ricerca, poco più del 2% erano state scientificamente validate. Capite che non può essere questo il modo di affrontare le cose, e quindi bene che all'interno del nostro testo invece ci siano stati dei rafforzamenti per quanto riguarda la governance, il controllo, la validazione scientifica. Però davvero non finisce qui l'attenzione, c'è una grande attenzione che bisogna fare rispetto ai dati sanitari. Dati sanitari che sono tra quelli sensibili e anche più appetibili per le grandi big tech, lo vediamo con quello che è successo con Palantir, lo abbiamo visto negli Stati Uniti, dove i dati sanitari sono stati utilizzati anche per le operazioni, per portare avanti le operazioni dell'AIDS. Lo stiamo vedendo in alcuni paesi europei, penso alla Gran Bretagna, dove appunto Palantir è entrato all'interno del sistema sanitario. Ecco, allora, questi sono tutti temi che non possiamo trascurare, non possiamo pensare di affrontare questa situazione, questa discussione, eludendo da tutto il resto. Questa discussione sulle terapie digitali va inserita in questo contesto, va inserita nel contesto dello smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale, va inserita nel contesto della sanità e del bisogno di salute che viene creato anche attraverso algoritmi. Guardate, basta aprire i vostri cellulari e guardare quanti influencer ormai creano contenuti sponsorizzando servizi di salute privata, che però la maggior parte delle persone neanche può permettersi, trasformando la salute in un privilegio, trasformandola in una merce che viene sponsorizzata. Questa roba è qualcosa che non possiamo più tollerare, è qualcosa che va normato. Penso anche a quante piattaforme non sono completamente deresponsabilizzate rispetto alla comunicazione scientifica. Ma quanti influencer, quante persone possono mettersi addosso un camice bianco e iniziare a fare contenuti dicendo di tutto? E guardate, veramente ho ascoltato consigli medici dati addirittura a genitori di bambini, di bambine con autismo, che niente avevano di scientifico, niente. Eppure c'era una persona dall'altro lato che con un camice bianco addosso sosteneva di essere la naturopata di non so cosa. In quel caso, poi non mi ricordo, ci saranno mille altri nomi, e dall'altro lato però c'è una persona che magari crede che quello sia un medico, e non c'è nessuna responsabilità delle piattaforme scientifiche rispetto alla comunicazione scientifica che avviene sulle loro piattaforme. Allora, vedete, davvero, noi chiaramente appoggeremo questo provvedimento perché abbiamo contribuito a migliorarlo, perché riteniamo che dei passi siano stati fatti, perché riteniamo che come supporto rispondiamo a dei bisogni di salute. Riteniamo però che la discussione sia molto più ampia e che questo Parlamento non possa decidere di affrontarla soltanto a piccoli pezzi messi qui e lì, perché siamo in un periodo storico in cui non possiamo permetterci di non capire l'impatto che le tecnologie e soprattutto le big tech hanno sulle nostre vite. Per cui ringrazio innanzitutto il collega Quartini per aver lavorato a molti degli emendamenti che sono diventati parte di questo testo, per aver depositato una sua proposta. Lo ringrazio perché è migliorata la governance, il monitoraggio, la validazione e soprattutto la presenza delle istituzioni pubbliche all'interno di questi processi. E per il resto però invito davvero questo Parlamento a a discutere e a dibattere di più su quello che sta accadendo, a discutere e dibattere sulla sicurezza dei dati, sui dati sanitari e magari a rispondere anche alla richiesta che abbiamo fatto e che ho fatto in quest'Aula qualche giorno fa e a dirci che tipi di rapporti ha il nostro governo con Palantir.
1: Grazie, onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare la relatrice, si intende che vi abbia rinunciato, ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto brevemente la seduta che riprenderà alle ore 14:25. La seduta è sospesa.
2: Sono le 14:08 a Radio Radicale, dunque la seduta della Camera dei Deputati che abbiamo seguito in questa mattina in diretta a partire dalle 11 è stata sospesa e riprenderà alle 14:25. Noi ci fermiamo qui con i programmi in convenzione di Radio Radicale e ci riaggiorniamo tra pochissimo.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale. Organo della lista Marco Pannella.
2: Sono le 14:08, allora un aggiornamento sulle notizie. Intanto sul fronte della guerra in Iran parla il portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Baghaei durante la conferenza stampa settimanale, dice: gli Stati Uniti continuano ad avanzare richieste irragionevoli, ma noi contrastiamo le loro prepotenze. Che gli Stati Uniti accettino la proposta dell'Iran o entrino in guerra, noi decideremo di conseguenza. Comunque le richieste degli Stati Uniti sono irragionevoli. Il ministro degli esteri e vice premier Tajani dice che l'Italia è favorevole ad un rafforzamento della missione Aspides della Unione Europea. Ricorda, siamo stati promotori dell'iniziativa e quindi se si rafforza siamo ben contenti, e se siamo ben contenti parteciperanno anche altri, siamo ben contenti se parteciperanno altri paesi. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin dice che il paese può stare tranquillo sugli stoccaggi per il prossimo inverno. E poi è in corso a Roma, la Camera, l'Assemblea parlamentare della NATO, nell'aula dei gruppi della Camera, ha parlato il ministro della Difesa Crosetto, dice la pace ci sarà, e qui parliamo della pace con l'Ucraina, ci sarà quando smetteranno di cadere le bombe, quando smetteranno gli attacchi, quando smetteranno di sparare e di cercare di invadere e conquistare una nazione. Sono 4 anni che mi auguro scoppi la pace e mi auguro che le parole seguano i fatti, ma come già detto in passato i frutti li riconosceremo. Ha inviato un messaggio di saluto a questo seminario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente all'Assemblea parlamentare della NATO, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e invita la NATO a rafforzare i partenariati a sud per garantire la nostra difesa. L'incertezza non è più un'eccezione, sta diventando la nuova normalità e occorre un approccio a 360 gradi. Capace di leggere le minacce, la loro interconnessione e di anticiparle. Questa è la cifra che l'Italia ha scelto di dare al proprio impegno nella Alleanza Atlantica. Il contesto di oggi ci chiede di andare oltre. In un'epoca in cui instabilità esterna e minaccia alla sicurezza degli alleati sono sempre più interconnesse, investire nei partenariati con il vicinato meridionale non è diplomazia preventiva, ma è garantire la nostra difesa. Il ministro Crosetto ancora ha detto: ci sono spese che portano più voti della difesa, perché la difesa non porta voti. E poi la difesa europea non è solo Unione Europea, deve essere continentale. Penso alla difesa continentale, non metto solo i 27 paesi europei, ci metto dentro i Balcani, ci metto dentro il Regno Unito, l'Ucraina, la Moldavia, la Norvegia, la Turchia, cioè l'Europa continentale. È intervenuta anche l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, e sulla proposta per l'appunto di far nominare alla Russia, o meglio, la Russia ha avanzato la proposta di Gerhard Schröder come negoziatore sulla guerra tra Russia e Ucraina, e dice Kallas: se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio. Schröder, visti i trascorsi e i legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Anche il ministro Tajani si è espresso su questa idea avanzata da Mosca e dice: il negoziatore lo sceglie d'Europa, l'Europa sarà scelto collegialmente. Rilancia peraltro il nome del Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Antonio Costa, è un nome di prestigio, dice Tajani. Noi ci ricollegheremo alle 14.25 con la Camera dei Deputati, ma vogliamo darvi conto di una dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale, che scrivono: abbiamo appreso da una riunione di condominio che il Comune di Roma intende apporre una targa commemorativa di Marco Pannella nel 10° anniversario della scomparsa sull'immobile di via di Torre Argentina 76, dove ha sede il Partito Radicale. Ringraziamo l'Assemblea dei Condomini che, anche con il voto delle suore pie operaie e delle suore benedettine di carità, all'unanimità hanno deliberato di essere onorati della decisione del Comune di Roma. Ringraziamo il Comune di Roma e in particolare l'onorevole Rachele Mussolini e Forza Italia per avere proposto e portato avanti con determinazione la proposta di affiggere una targa in via di Torre Argentina, dove per oltre mezzo secolo, prima al civico 18 e poi al 76, Marco Pannella con il Partito Radicale ha concepito e condotto le campagne per le libertà, i diritti umani, civili, sociali, politici. È il momento di Walter Veceglio, cui diamo il buongiorno con la rubrica Ma anche no. Buongiorno Walter.
6: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma collasso è la parola più appropriata quando si parla della situazione delle carceri italiane. Non ne parla quasi nessuno, ma si registra un sovraffollamento record dovuto anche alle nuove fattispecie di reato da punire col carcere escogitate da questo governo. Si registrano già 2.000 detenuti in più rispetto all'anno precedente e negli ultimi due giorni inoltre si sono suicidati altri due detenuti a Parma e a Torino, e sempre a Torino suicida un agente penitenziario di 42 anni ed è il secondo poliziotto dall'inizio dell'anno dopo quello di Bollate a gennaio, dunque 19 suicidi. Quelli ufficiali almeno. In un mese i detenuti nei 189 istituti di pena sono aumentati di 439 unità, superando quota 64.000 a fronte di una disponibilità effettiva di 46.318 posti. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto in aprile il 139,1%, con 73 strutture che registrano oltre il 150%. In un anno la popolazione carceraria è cresciuta di 1.991 unità, che sono 3.000 in più rispetto al 2024. E per quel che riguarda la giustizia minorile, il sovraffollamento degli istituti di pena in aprile ha toccato il 138%, con punte fino al 200%. Gli ingressi negli istituti sono aumentati del 35% tra il 2022 e il 2025. Questo il fallimentare bilancio di chi governa, ma una buona quota di responsabilità ce l'ha anche l'opposizione. Per il Partito Democratico e il Movimento dei 5 Stelle tutto sommato è facile opporre dei no, ma quali sono i sì che offrono? Sempre in tema di carcere, l'ultimo rapporto di Antigone informa che i tribunali italiani hanno dato ragione a ben 5.837 detenuti che hanno denunciato trattamenti inumani o degradanti in carcere. Del sovraffollamento e dei suicidi si è detto, ma quali le proposte per far fronte a questa situazione penosa? Non va meglio nei tribunali, intasati da una quantità di procedimenti, tanti dei quali si trascinano stancamente da tempo immemorabile. Non c'è solo il caso eclatante di Gallasco. Cosa si propone per smaltire gli arretrati? Dove e come reperire le risorse, sia quelle umane che quelle materiali, che sono pur sempre necessarie? I magistrati, come garantire che facciano premio competenza e merito più di anzianità e di automatismo? si ripete la stanca litania che occorre accorciare i tempi dei dibattimenti, che i tempi delle inchieste non possono essere infiniti, ma come garantire la perentorietà delle procedure? Non si discute autonomia e indipendenza del magistrato, che però non possono scivolare nell'irresponsabilità. Come sciogliere questo nodo? È terrificante l'ammontare delle cifre che lo Stato italiano, cioè tutti noi, è condannato a pagare per risarcimenti a persone ingiustamente detenute con sentenze che si rivelano infondate, sbagliate, cervellotiche. Che forma di responsabilità si propone per porre argine a questa situazione? I problemi che comporta l'obbligatorietà dell'azione penale, come li si vuole affrontare? L'attuale sistema che governa la custodia cautelare lo si ritiene inadeguato? Se no, in che modo lo si vuole riformare? Qual è la riforma che si propone per il Consiglio Superiore della Magistratura dal momento che l'attuale sistema è palesemente inadeguato? Le proposte dell'attuale maggioranza sono valutate dei rimedi che aggravano i mali che vorrebbero curare, ma che cosa si offre in alternativa a quei presunti rimedi? Il nonno di Elis Lain era il socialista e radicale Agostino Viviani, senatore per più legislature e componente del CSM. Lui aveva delle idee precise sul modo più efficace di amministrare la giustizia. Slain, all'inizio della sua segreteria, aveva dichiarato di volersi ispirare al nonno, eppure non condivide una sola idea, appunto, di Agostino Viviani, suo nonno. A risentirci, buona giornata.
2: Buona giornata anche a te, grazie a Walter Beceglio. Gabriele Rossi.
7: Dopo le elezioni tenutesi settimana scorsa in Gran Bretagna, è tornato a parlare il premier britannico Starmer, che ha ribadito di non intendere dimettersi, anzi è pronto, si dice, a rilanciare l'azione di governo. Se gettassimo il paese nel caos non ci sarebbe perdonato, ha detto nel discorso con cui ha deciso di annunciare il nuovo corso del suo esecutivo dopo la sconfitta delle elezioni locali. Proprio come mi assumo la responsabilità dei risultati, mi assumo anche quella di realizzare il cambiamento necessario per rendere la Gran Bretagna più forte e più giusta, ha detto. Per poi continuare, per quanto riguarda invece il tema della Brexit, ha promesso di rivedere i rapporti con l'Unione Europea nell'interesse della Gran Bretagna. Farage aveva detto che con la Brexit saremmo diventati più ricchi e ci ha resi più poveri, meno sicuri, ha detto il premier britannico nel suo discorso dopo appunto la sconfitta. Dunque ridefiniremo la nostra relazione con l'Europa, perché muoversi spalla a spalla con paesi che condividono i nostri valori e anche i nostri nemici è la scelta giusta per la Gran Bretagna, è la scelta dei Labour, ha rassicurato. E invece ora il tema dell'antivirus, una francese è risultata positiva al nuovo virus. Si tratta della donna che ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro in Francia dopo l'evacuazione dalla nave Ondius. Lo ha annunciato la ministra della salute Rist, confermando che si tratta del primo caso di antivirus in Francia. Le sue condizioni sono peggiorate in nottata, ha precisato la ministra. I test sono risultati positivi. È stata ricoverata in ospedale specializzato in malattie infettive. Intanto, sempre sul caso dell'antivirus, tutte le 22 persone ancora sulla nave da crociera colpita dalla letale epidemia saranno evacuate con lo stesso volo. Lo ha dichiarato il ministro della salute spagnolo Monica Garcia. I 6 australiani per i quali Canberra aveva annunciato l'invio di un velivolo prenderanno quindi lo stesso aereo per i Paesi Bassi, predisposto per gli altri 16. Le autorità australiane non possono garantire l'arrivo in tempo del loro aereo, ha spiegato Garcia. Sul caso si è espressa anche la von der Leyen. Sono molto grata per lo sbarco rapido ed efficiente della nave Ondius a Tenerife. Il mio ringraziamento al governo spagnolo e a tutte le autorità coinvolte sul posto, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea in un post social. Stiamo lavorando fianco a fianco con la Spagna, l'OMS e il Centro Europeo per le Malattie, organizzando voli di evacuazione. Non risparmieremo sforzi nell'UE e oltre. La salute viene prima di tutto, ha concluso. Adesso invece una notizia sull'economia, prima di ricollegarci tra poco alla seduta della Camera, perché secondo uno studio che emerge, un sondaggio della Bloomberg, la Banca Centrale Europea alzerà i tassi di interesse 2 volte quest'anno per fronteggiare l'inflazione causata dallo shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Bloomberg ha condotto questo sondaggio tra il 4 e il 7 maggio tra gli economisti, i quali prevedono un rialzo di 1/4 di punto sia a giugno che a settembre rispetto all'attuale livello del 2%, allineandosi alle aspettative di mercato. L'ultima rilevazione prendeva un solo aumento del tasso di deposito, attualmente al 2%. L'inflazione, nelle previsioni degli economisti, dovrebbe accelerare dal 2,9% quest'anno rispetto al 2,8% del sondaggio precedente, per poi rallentare al 2,1% nel 2027, con raggiungimento dell'obiettivo del 2% della BCE nel 2028. Ma adesso parliamo di Roberto Giachetti, il deputato di Italia Viva, che è al 7° giorno di sciopero della fame. Lanfranco Palazzolo lo ha intervistato per chiedergli le ragioni di questa sua iniziativa politica non violenta.
8: Radio Radicale, siamo davanti a Palazzo San Macuto, che è la sede dove c'è la sede della commissione bicamerale sulla vigilanza RAI, dove questa mattina Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha messo in atto un'iniziativa per la difesa della funzione della RAI, dopo le parole del Presidente della Repubblica nei giorni scorsi. È un'iniziativa molto significativa che riguarda l'applicazione del Media Freedom Act e dello sblocco anche dell'attività della Commissione di Vigilanza RAI.

0: delle istituzioni, io sono al settimo giorno di sciopero della fame, non ho nessuna intenzione di arrendermi, andrò avanti con tutte le iniziative possibili per ottenere quello che anche il Presidente della Repubblica ha chiesto ripetutamente.
1: Allora, qual è oggi la situazione sia della RAI che della Commissione di Vigilanza che è bloccata dalla mancata nomina della Presidente e l'applicazione delle norme europee sulla libertà dei media?
0: Noi abbiamo la Commissione parlamentare di Vigilanza bloccata da 20 mesi perché da 20 mesi la maggioranza pretende di imporre un nome che non può pretendere perché non ha i numeri in Commissione e quindi sono 20 mesi che siamo anche senza il Presidente della RAI. In più è ferma anche in Commissione Ottava, come lei ricordava, la riforma della governance della RAI per la quale c'è una prossima sicura infrazione da parte dell'Europa perché non abbiamo ancora neanche iniziato l'iter.
1: Allora, come proseguiranno queste iniziative? Allora, è un'iniziativa ad oltranza?
0: Questa è un'iniziativa finché non si raggiungono i tre obiettivi di cui ho parlato adesso. Sblocco della Commissione per la Vigilanza, nomina del Presidente della RAI e ripresa del dibattito in Commissione al Senato.
1: Se venisse avviata la risoluzione di uno di questi tre problemi, lei...
0: E con in mano non si fa la storia e non si fa manco la politica. Intanto ne iniziasse a risolvere uno e sbloccasse la Commissione parlamentare di vigilanza.
1: Avete altre...
0: Ce ne avete abbastanza, no?
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Sono le 14:25 minuti, l'intervista è stata realizzata da Lanfranco Palazzolo. Ancora sull'antivirus, è stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del voto KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce... per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni, l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l'utilizzo di una mascherina FFP2 in presenza di altre persone. Tra le misure anche la richiesta di un costante monitoraggio della temperatura corporea. Ancora il provvedimento del sindaco è arrivato in attesa di precise disposizioni da parte del Ministero della Salute. Il nominativo del 24enne è stato comunicato nei giorni scorsi dall'autorità sanitaria dei Paesi Bassi alle regioni di competenza. Il Dipartimento della Salute e Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. I passeggeri statunitensi sono tenuti sotto osservazione presso la National Quarantine Unit, situata all'interno del campus della University Nebraska of Medical Center di Omaha. Poi dicevamo anche una francese risultata positiva all'antivirus. Il Farmindustria dice che il vaccino per l'antivirus è possibile, ma dicono anche siamo fiduciosi che non servirà. A Berlino sono quattro i passeggeri che sono tedeschi che sono in ospedale senza sintomi. Un passeggero greco della crociera è stato posto in quarantena in ospedale di Atene. Una francese, l'abbiamo detto, ancora va bene. Intanto ci sarà oggi la circolare del Ministero della Salute in Italia per regioni e frontiere. Il livello di allerta per l'antivirus resta basso in Italia, ma quanto si apprende in giornata sarà diramata una circolare per regioni e uffici di frontiera. La circolare servirà per fare un quadro sulla situazione, indicare che cosa fare, dovrebbe contenere indicazioni sui tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari.
4: Il Presidente della Repubblica Mattarella invece ha parlato dell'importanza della verifica e dell'autocritica per la democrazia, conversando con il senatore Renzo Piano e gli studenti del Politecnico di Milano. È importante sempre, alla vostra età, nel pieno della vita come siete, quello di sottoporsi continuamente a verificare o a autoverificarsi. Il valore del dubbio, il dubbio verso quello che si sta facendo, che sembra certo e a prima vista, lo dice e poi continua, sottoponendosi al beneficio del dubbio ci si aiuta a capire i possibili errori. Una forte dose di autocritica costante. Non c'è cosa peggiore che andare avanti in maniera ottusa, aggiunge Mattarella. È uno degli ingredienti fondamentali della democrazia. Sottoporsi a verifiche costanti consente di avere più fiducia in quello che si fa. Quando insegnavo alla facoltà di giurisprudenza, conclude, notavo in alcuni colleghi una sorta di insofferenza per l'atteggiamento dei colleghi di architettura che trasmettevano la convinzione che la loro disciplina contenesse tutto. È vero, l'architettura

0: raccoglie tutto, ma questo comporta un sovrappiù di capacità di verificare, vedere luoghi, verificare sempre con scrupolo e una esortazione preziosa per tutti e particolarmente per voi. E adesso invece parliamo di Unione Europea perché arriva una dichiarazione della neo ministra degli esteri ungherese Anita Orban, che non ha nessuna parentela con l'ex premier Viktor Orban, che dice che Budapest smetterà di abusare del suo diritto di veto in seno all'Unione Europea e tornerà a essere una partner affidabile e prevedibile. L'Ungheria continua, ha troppo spesso utilizzato il veto come strumento di propaganda politica. Tuttavia, ha ribadito la neo ministra, l'Ungheria non diventerà uno Stato membro debole e silenzioso e applicherà il veto quando saranno in gioco i reali interessi ungheresi.
1: Restiamo alla politica internazionale. Un americano su quattro ritiene che la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca sia stata una messa in scena. Lo rivela un sondaggio di YouGov pubblicato oggi da NewsGuard, secondo il quale il 24% degli adulti americani ritiene che l'incidente al Washington Hilton fosse falso, rispetto al 45% che lo ha giudicato reale. Un ulteriore 32% ha dichiarato di non esserne certo. L'inchiesta, racconta ancora l'ANSA da Washington, ha inoltre messo in evidenza una netta spaccatura tra partiti. Circa un democratico su tre ha dichiarato di credere che l'attentato a Donald Trump sia stato una farsa, rispetto a un repubblicano su otto. Sempre secondo il rapporto, gli intervistati di età compresa tra i 18 e i 29 anni si sono mostrati più propensi rispetto alle fasce d'età più avanzate a ritenere che l'incidente fosse stato creato ad arte. Quindi ne sono più convinti i giovani, diciamo. Non è la prima volta che i tentati assassini al Tycoon vengono accusati di essere finti.
0: Il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al Consiglio Affari Esteri di oggi a Bruxelles, è tornato a ribadire come l'Italia continua a sostenere con convinzione il percorso europeo dell'Ucraina e il processo di riforme avviato da Kiev. Secondo Tajani, l'Europa deve continuare ad avere un ruolo centrale nel negoziato. Non può essere la Russia a scegliere chi debba rappresentare il fronte europeo, come dicevamo anche in precedenza. Intanto l'Ucraina stringe un accordo con la Germania, lanciando il piano Brave Germany. I ministri della difesa ucraino e tedesco hanno firmato a Kiev una lettera di intenti per il lancio di Brave Germany, un programma congiunto per lo sviluppo di tecnologie per la difesa e il sostegno a start-up innovative.
1: Linea di nuovo alla Camera dei Deputati.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Della proposta di legge costituzionale già approvata in un
1: Alla
3: testo
1: Presidenza
3: unificato
1: Anna
3: in prima
1: Scani.
3: deliberazione dal Senato numero 2197. Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato e delle abbinate proposte di legge costituzionali numeri 286 e 1312. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Decorato. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente.
1: Fratelli d'Italia.
4: Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge costituzionale 2197, approvata in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato e delle abbinate proposte di legge costituzionali 286 Cirielli e 1312 Zanella in materia di reati recanti, tutela delle vittime di reato. Ricordo che la Commissione Affari Costituzionali ha avviato l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta del 24 luglio 2025 e che nella seduta del 3 marzo 2026 ha adottato quale testo base la proposta di legge costituzionale 2197 già approvata dal Senato. A seguito della presentazione di un'unica proposta emendativa, dichiarata inammissibile per estraneità di materia, la Commissione ha quindi trasmesso il testo del provvedimento alla Commissione Giustizia, competente in sede consultiva per l'espressione del parere di competenza. a seguito dell'espressione da parte della seconda commissione del parere di competenza, la prima commissione ha quindi concluso l'esame in sede referente nella seduta dello scorso 7 maggio, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, senza apportare pertanto modifiche al testo approvato dal Senato. Passando all'illustrazione del provvedimento, rilevo che il testo introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. In particolare, esso modifica l'articolo 24 della Costituzione, inserendo dopo il secondo comma un nuovo comma ai sensi del quale la Repubblica tutela le vittime del reato. Nel corso dell'esame presso il Senato si è optato per una formulazione della disposizione che menzioni esclusivamente la tutela delle vittime di reato, senza riferimenti alla distinzione concettuale e giuridica tra persona vittima, persona offesa, persona danneggiata. Si è inteso dunque, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa europea, che la prima nozione più ampia sia comprensiva di ulteriori specificazioni. Dal punto di vista della collocazione della disposizione, invece, benché tutte e quattro le proposte di legge costituzionali originarie presentate presso l'altro ramo del Parlamento collocassero la novella entro l'articolo 111 della Costituzione, la scelta adottata nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, anche alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva ivi svolta, è stata in favore di una diversa collocazione della norma all'interno dell'articolo 24 della Costituzione. Si è inteso in tal modo profilare una dimensione della tutela non esclusivamente racchiusa entro il perimetro del processo penale o civile, onde dare copertura costituzionale a un maggior ventaglio di fattispecie e contenuti. Segnalo, quanto all'espressione vittima di reato, che il decreto legislativo 10 ottobre 2022 numero 150, cosiddetta riforma Cartabia del processo penale, definisce la vittima di reato come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Articolo 42, comma 1, lettera B. Rilevo inoltre che l'evoluzione normativa in materia di tutele delle vittime è stata significativamente influenzata dalla direttiva 2012-29 dell'Unione Europea e del Consiglio, sia del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Scopo di tale direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazioni, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. La direttiva prevede dunque che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti devono applicarsi alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno. Viene inoltre precisato che se la vittima è un minore, gli Stati membri devono assicurare che sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale tenuto conto di fattori quali età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni del minore stesso. Nello specifico, la direttiva definisce il significato di vittima, introduce una serie di diritti che devono essere riconosciuti alle vittime di reato, compresi i diritti di cui godono all'interno del procedimento penale. Stabilisce che le autorità nazionali devono ridurre al minimo le difficoltà che si incontrano quando la vittima sia un residente di un paese dell'Unione Europea, diverso da quello in cui il reato è stato commesso. Detta disposizione specifiche con riferimento alle esigenze di protezione delle vittime, prevedendo altresì che ciascuna vittima di reato sia oggetto di una valutazione individuale che ne individui le specifiche esigenze di protezione, in quanto le cosiddette vittime vulnerabili hanno diritto a particolari forme di protezione. La direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212, che ha introdotto in ambito processuale diverse disposizioni concernenti le vittime di reato. A titolo esemplificativo cito l'inserimento nel codice di procedura penale degli articoli dal 90 bis al 94, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale e l'eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato o condannato, nonché la definizione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima di reato, al fine di consentire l'applicazione di speciali cautele. Sulla tutela processuale delle vittime di reato possono richiamarsi inoltre le disposizioni recate dalla legge 23 giugno 2017, la numero 103, che ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Da ultimo, il già menzionato decreto legislativo numero 150 del 2022 ha inteso valorizzare, con l'introduzione del codice di procedura penale dell'articolo 90 bis 1, l'accessibilità per la vittima di reato a un programma di giustizia riparativa. Recepire quindi la direttiva però non basta. Le modifiche di rango ordinario e neanche sono sufficienti. Manca l'esplicita previsione costituzionale che indirizzi e guidi il legislatore ordinario. La Costituzione contiene i principi dai quali si possono ricavare tutele per la vittima, si pensi all'articolo 3, ma questa tutela al momento immediata. Questo disegno, finito Presidente, di legge costituzionale rimedia e si auspica che l'ampia convergenza sul punto non si disperda ora. Grazie.
3: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo, si intende che si riservi di farlo in seguito. È iscritto a parlare il deputato Casu. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
5: Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, l'articolo 24 della Costituzione riconosce il diritto di difesa, stabilendo che tutti hanno diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, che la difesa è un diritto inviolabile.
0: Partito Democratico.
5: Stato e grado del procedimento, che sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e infine che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. La proposta in esame introduce finalmente la previsione che la Repubblica tutela le vittime di reato. Come è noto, pochissime sono state le modifiche negli ultimi 25 anni alla prima parte della Costituzione dedicata ai diritti e ai doveri delle cittadine e dei cittadini e quella all'esame è particolarmente significativa, anche per l'unanimità che ne ha accompagnato il voto finale nell'Aula del Senato. Quando un principio viene elevato a rango costituzionale, come avviene in questo caso, non si introduce soltanto una disposizione di principio. Si definisce una cornice normativa forte e vincolante, destinata a orientare in modo stabile e inderogabile l'azione del legislatore ordinario. La Costituzione, infatti, non si limita a indicare un obiettivo politico o programmatico, ma stabilisce un parametro giuridico cui tutta la legislazione deve conformarsi. Ciò comporta anzitutto che vengano precluse future regressioni normative, sempre possibili sul piano della legislazione ordinaria, ma non più praticabili quando un determinato valore o principio trova tutela diretta nella Carta Costituzionale. Inoltre, il legislatore non sarà più soltanto chiamato a legiferare secondo criteri di opportunità o buona amministrazione, ma sarà giuridicamente vincolato al rispetto di quel principio costituzionale, con la conseguenza che eventuali scelte in contrasto con esse potranno essere sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale dichiarate illegittime. Come sottolineato anche nelle schede redatte dagli uffici della Camera, che voglio ringraziare a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico, la tutela delle vittime di reato nell'ordinamento giuridico italiano rappresenta un ambito di crescente rilevanza, che ha subito una profonda evoluzione negli ultimi decenni, particolarmente sotto l'impulso della normativa europea e delle convenzioni internazionali. Il quadro normativo attuale si caratterizza per un approccio multidimensionale che abbraccia aspetti processuali, sostanziali e risarcitori, configurando un sistema di protezione articolato e sempre più attento alle esigenze delle persone offese. Del resto è da molto tempo che si è avuta la percezione che il ruolo e la presenza delle vittime di reato all'interno dell'amministrazione della giustizia non siano stati adeguatamente riconosciuti. Del resto, la tutela delle vittime di reato è stata, negli ultimi anni, oggetto anche di una crescente attenzione da parte delle istituzioni europee, che sono intervenute attraverso specifiche direttive volte a sollecitare gli Stati membri dell'Unione ad adottare standard minimi comuni di protezione e garanzia. Tali interventi hanno riguardato non soltanto il ruolo e i diritti della vittima all'interno del procedimento penale, ma più in generale la necessità di assicurare all'intero ordinamento giuridico strumenti effettivi di tutela, assistenza e riconoscimento della persona offesa dal reato. Il provvedimento oggi all'esame è dunque importante, perché quando si parla di vittime di reato si vanno a toccare questioni delicate, inerenti il loro ruolo nei procedimenti penali. La moderna cultura giuridica insegna che il processo penale deve certamente accertare la responsabilità dell'imputato, ma deve farlo preservando l'indagato e l'accusato da ogni logica di vendetta o di giustizia emotiva. La pena, infatti, può essere solo quella prevista all'ordinamento, proporzionata alla gravità del fatto eventualmente commesso e irrogata nell'esito di un giusto processo, non il prodotto di pulsioni punitive o di sentimenti di rivalsa alimentati dall'emotività collettiva, talvolta amplificata anche dal comprensibile dolore delle vittime e dalla conseguente ego mediatica. Nella tradizione giuridica occidentale, liberale e costituzionale, ormai pienamente consolidata, costituisce un principio fondamentale quello di sottrarre l'accusato all'arbitrio, alla pressione dell'opinione pubblica, al prevalere di spinte emotive o vendicative, affidando esclusivamente alla giurisdizione il compito di accertare i fatti e applicare la legge nel rispetto delle garanzie proprie dello Stato di diritto. Nello stesso tempo la vittima ha il diritto di ricevere comunque la tutela dello Stato, anche se nel processo non si dovesse individuare nessun responsabile. Se vogliamo, anche prima che il processo inizi e indipendentemente dai suoi tempi. Questo stabilisce il provvedimento oggi al nostro esame. Ma quello che voglio oggi sottolineare è non solo il merito di questo provvedimento, ma anche il metodo con cui si è giunti ad approvarlo al Senato. I quattro disegni di legge originariamente presentati, infatti, modificavano tutti l'articolo 111 della Costituzione, mentre proprio grazie ai lunghi lavori in commissione e ad un attento lavoro istruttorio svolto con numerose audizioni, si è giunti alla conclusione che fosse più opportuno modificare l'articolo 24, così scongiurando in maniera più certa e più efficace il rischio che l'inserimento in Costituzione del principio di tutela della vittima potesse determinare una torsione del processo e quindi un disequilibrio con una ulteriore compressione dei fondamentali diritti di difesa degli imputati. L'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione avrebbe potuto infatti aprire sul piano simbolico e poi sul piano pratico una modificazione degli equilibri che invece il principio del giusto processo sancito nell'articolo 111 della Costituzione afferma. Concordemente tra le forze politiche si è dunque giunti alla considerazione che fosse più opportuna l'introduzione di questo principio nell'articolo 24 della Costituzione. Un metodo, dunque, quello seguito dal Senato, che andrebbe praticato sempre, specie quando si va a toccare la Carta Costituzionale. Oggi andiamo ad approvare un testo frutto di una discussione che non ha avuto l'ossessione dei tempi al Senato, ma la preoccupazione della qualità del risultato, un metodo che dovrebbe suggerire prudenza ogni volta che si pretende di modificare la nostra Costituzione a maggioranza assoluta, come dimostrato anche dagli italiani e dalle italiane con la scelta chiara dell'ultimo referendum costituzionale. Per queste ragioni riteniamo che il testo oggi all'esame della Camera rappresenti un punto di equilibrio serio, ragionevole, condivisibile, il frutto di un confronto che si è svolto senza forzature, senza irrigidimenti ideologici, con disponibilità reciproca all'ascolto e alla revisione delle proposte iniziali, nella consapevolezza che la Costituzione è un bene prezioso che appartiene a tutte, che appartiene a tutti.
3: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gardini. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
6: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario. Intervengo oggi su una proposta di legge costituzionale che introduce nella nostra Carta un principio essenziale, la Repubblica
0: Fratelli d'Italia.
6: Le vittime di reato. E credo sia significativo sottolineare proprio fin dall'inizio come su un tema così delicato, così profondamente legato ai diritti della persona, si sia sviluppata una sensibilità ampia e trasversale che è stata certificata dai lavori e dal voto al Senato, come anche dall'intervento che mi ha preceduto dell'onorevole del collega Casu. È importante per il Parlamento, è importante per i cittadini vedere che ci siano dei principi attorno ai quali ci si unisce tutti al di là delle appartenenze politiche. Quindi parliamo di questo principio essenziale che viene inserito, come è già stato ricordato, nell'articolo 24 della Costituzione e che colma un vuoto che per troppo tempo ha caratterizzato il nostro ordinamento. Infatti, per decenni, il dibattito giuridico e politico si è concentrato giustamente sulle garanzie dell'imputato, ma la vittima, chi ha subito direttamente la violenza, chi ha subito il danno, il torto di un reato, è rimasta troppo spesso in una posizione di marginalità nel nostro sistema. Non sono mancate certamente importanti norme di tutela, penso ad esempio alla riforma Cartabia, ai decreti attuativi della Direttiva Europea 2012-29, alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato e al Codice Rosso per le vittime di violenza di genere. Il legislatore ordinario quindi è intervenuto e lo ha fatto in modo anche significativo, però troppo spesso chi subisce un reato continua ad avere la percezione di essere lasciato solo. Solo nel dolore personale, solo nella complessità del percorso giudiziario, solo nella richiesta di verità e giustizia. Ed è proprio questa distanza tra cittadino e istituzioni che una democrazia matura ha il dovere di colmare. Perché la fiducia dei cittadini nella giustizia passa anche dalla capacità dello Stato di non lasciare sola la vittima. Quindi l'inserimento di questo principio nella Costituzione rappresenta un passaggio di grande rilievo, perché significa affermare nel cuore della nostra Carta Costituzionale che la vittima non è una figura marginale nel processo e non è soltanto il soggetto passivo del reato. È una persona che la Repubblica riconosce e si impegna a tutelare, evitando questa tutela, elevando questa tutela a principio costituzionale. Infatti la scelta di collocare questa modifica nell'articolo 24 della Costituzione, come hanno ricordato i colleghi, si era partiti dal pensare di inserirla all'articolo 111, ma la scelta di collocare questa modifica all'articolo 24 non è soltanto una scelta tecnica, tutt'altro. Significa riconoscere che la tutela della vittima non riguarda soltanto il processo, ma investe una dimensione più ampia, perché l'articolo 24, come è stato già ricordato, già tutela il diritto di difesa come diritto inviolabile. Quindi affiancare qui a questo principio la tutela delle vittime di reato significa rafforzare l'equilibrio del sistema, senza comprimere alcuna garanzia, ma riconoscendo finalmente piena dignità anche a chi il reato lo ha subito. A livello europeo, ci tengo a ricordarlo anch'io, questo percorso ha radici precise. Già nel 1983 il Consiglio d'Europa aveva adottato la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, affermando un principio molto chiaro: quando la vittima subisce gravi danni alla persona e non può ottenere un adeguato risarcimento dall'autore del reato, è lo Stato che deve intervenire per garantire una forma di tutela e di sostegno. Questo è un principio che all'epoca segnava un cambiamento culturale importante. La vittima non più lasciata sola davanti alle conseguenze della violenza subita, ma riconosciuta come soggetto meritevole di protezione da parte della comunità nazionale. E anche l'Unione Europea da tempo ci ha guidato verso questa direzione. La direttiva già ricordata 2012-29 ha introdotto standard minimi comuni per la protezione delle vittime, non li ricordo perché li ha ben declinati il relatore, il collega Decorato. E vorrei ricordare che sono inoltre in corso ulteriori lavori di revisione di detta direttiva per rafforzare ancora di più i diritti delle vittime di reato. Quindi costituzionalizzare questo principio significa dare radici profonde a un percorso di civiltà giuridica e renderlo ancora più forte. Fratelli d'Italia ha sempre posto al centro della propria azione la tutela dei cittadini più vulnerabili, di chi subisce la violenza del crimine, di chi troppo spesso si è sentito lasciato solo davanti a un sistema percepito come più attento ai diritti del reo che a quelli della vittima. Noi crediamo che uno Stato giusto debba garantire i diritti di tutti, sicuramente, ma debba allo stesso tempo dimostrare vicinanza concreta a chi subisce un reato. Perché uno Stato autorevole non è soltanto quello che punisce i colpevoli, è anche quello che sa riconoscere la sofferenza delle vittime, accompagnandole nel percorso di giustizia e riaffermando attraverso le proprie istituzioni che chi subisce un reato non sarà mai abbandonato. Concludo, cari colleghi, affermando che con l'approvazione di questa proposta di legge costituzionale lo Stato rivolge ai cittadini vittime di reato una promessa solenne. La vostra tutela non è più solo una scelta politica contingente, ma un pilastro inamovibile della nostra Repubblica. Grazie.
7: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà. Prego.
8: Sì, grazie Presidente.
9: Movimento 5 Stelle.
8: Colleghi, membri del Governo, in questo caso la sottosegretaria Siracusano. Oggi discutiamo una proposta di legge di modifica della nostra Costituzione, un provvedimento già approvato in prima lettura all'unanimità al Senato e che avrà lo stesso supporto e approvazione anche qui alla Camera. Ciò a dimostrazione che la Costituzione, per noi del Movimento 5 Stelle, può essere cambiata. Ma le modifiche devono apportare un miglioramento per il nostro Paese, un passo avanti rispetto a valori e diritti. Un adeguamento alle nuove sfide che la società contemporanea ci pone. Quando è così, siamo pronti a discuterne e anche a votare favorevolmente. Quando si tratta di modifiche puntiformi, come si dice, che non stravolgono l'impianto generale della Costituzione, come è già successo peraltro già nel 2022 con gli articoli 9 e 41 per la tutela di ambiente, biodiversità, ecosistemi, ma era già successo ed eravamo assolutamente favorevoli, anche se il Movimento 5 Stelle non era rappresentato all'interno di quest'Aula, con l'articolo 27, quando fu deciso di abolire la pena di morte anche in tempo di guerra. E proprio come sta avvenendo nel caso di questo provvedimento, con una modifica dell'articolo 24 della Costituzione, eleva a rango costituzionale la tutela delle vittime di reato. Più in particolare, questa proposta è volta a inserire in Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. In particolare si inserisce all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo, il seguente comma: la Repubblica tutela le vittime di reato. È un cambio di prospettiva importante, è in linea con le norme comunitarie e con una visione del processo più giusto e conforme ai valori della Corte europea per i diritti dell'uomo. Le varie forze politiche avevano posizioni divergenti. C'erano ben 4 proposte di legge sul medesimo argomento, anche una del Movimento 5 Stelle a prima firma del senatore Marton, ma si è riusciti a trovare una unanime convergenza, e ciò perché avevamo un obiettivo comune: ristabilire un equilibrio costituzionale tra tutti gli attori del processo penale. Fino ad oggi, anche comprensibilmente, la nostra Costituzione si era concentrata solo su chi commette un reato e si era lasciato fuori, ai margini del processo, la vittima di quel reato, la quale ha attualmente una rilevanza nel processo solo e se si costituisce come parte civile, cioè se vanta un diritto di risarcimento, un diritto economico. Ecco, Presidente, ridurre ad una pretesa economica il ruolo della vittima di reato non solo è un errore, ma è soprattutto un'offesa a chi ha visto vedere ammazzare un proprio caro o a chi ha magari subito una violenza. Una donna che subisce una violenza, i genitori che perdono un figlio, di certo non possono vedersi soddisfatti perché ottengono un risarcimento. La vittima o le vittime di reato vogliono in primo luogo una sola cosa: giustizia. Ma non c'è giustizia senza l'accertamento della verità. E per questo siamo convinti che se vogliamo che la verità processuale si avvicini sempre di più a quella sostanziale, dobbiamo ascoltare tutte le parti. Per questo riteniamo che marginalizzare così tanto la vittima, come sta succedendo oggi nel procedimento penale, e costringerla per forza a fare una richiesta economica, non rispetta quell'equilibrio che oggi abbiamo voluto ricostituire inserendo la tutela della vittima del reato nella Costituzione. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza 249 del 2020, la quale ha affermato che la persona offesa dal reato ha un duplice interesse: da un lato ottenere il risarcimento del danno tramite la costituzione di parte civile e dall'altro contribuire all'accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato, sostenendo e controllando l'operato del pubblico ministero. La Corte Costituzionale riconosce quindi alla vittima del reato un ruolo attivo di ricerca della verità. Ecco, in questa ottica deve avere rilevanza la vittima, senza però mai scendere in una visione rivendicativa della pretesa. Era questo l'altra grande preoccupazione che avevamo: non dare alla vittima il ruolo del vendicatore. Dobbiamo ribadire con forza che la cultura giuridica consolidata occidentale e liberale del diritto ci dice che il processo è dedicato alla verifica delle responsabilità del reo, all'interno di una cultura che deve tenere al riparo l'indagato e l'accusato dai rischi di vendetta, cioè dal rischio che, anziché destinatari di una pena adeguata e proporzionata al fatto eventualmente commesso, l'indagato e l'accusato siano invece oggetto di una vendetta sulla base dei sentimenti e delle pulsioni di base presenti nell'opinione pubblica, che possono essere veicolati anche attraverso il dolore delle vittime. Un tema e una sfida che ci ha posto e ci pone l'argomento che abbiamo affrontato con questo provvedimento. In questa ottica la tutela, nell'articolo 24 della Costituzione e non nell'articolo 111, scongiura in maniera più certa e più efficace il rischio che l'inserimento in Costituzione del principio di tutela della vittima determini una torsione del processo e quindi
10: un disequilibrio con una ulteriore compressione dei fondamentali diritti di difesa degli imputati. Perché, Presidente, quando affrontiamo questo tema non dobbiamo mai dimenticare che il diritto penale è e resta una branca del diritto pubblico, ma soprattutto che l'interesse che lo Stato persegue quando processa e condanna un autore di qualsivoglia reato è solo ed esclusivamente che quel reato, quel fatto non si ripeta più. È un principio di democrazia, è un baluardo delle nostre civiltà che mai va annacquato o va limitato. Grazie.
7: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis. Ne ha facoltà. Prego.
11: Grazie, Presidente. Ma voglio iniziare questo mio intervento...
9: Forza Italia.
11: Da un aspetto che a prima vista può apparire anche secondario. Se si prende lo stampato di questo provvedimento licenziato per l'Aula, si noterà che tra i pareri delle commissioni, quello espresso dalla Commissione Giustizia è favorevole, ma con una osservazione che è la seguente. Dovrebbe valutarsi la congruità del riferimento alla vittima del reato anche al fine di evitare profili di contraddizione con il principio costituzionale di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. E voglio ringraziare a nome del gruppo Forza Italia il Presidente e relatore del provvedimento Ciro Maschio per essersi reso disponibile ad inserire l'osservazione nel suo parere. Ringrazio ovviamente i colleghi della Commissione che con il loro voto hanno consentito di approvarla. Questa osservazione infatti è stata espressamente richiesta in Commissione dal nostro gruppo, condivisa dal Vice Ministro Sisto che ha seguito i lavori del provvedimento. È un segnale, se vogliamo una sorta di alert, che come gruppo abbiamo ritenuto di dover comunque lanciare al fine di valutare con serenità anche l'ipotesi di un supplemento di riflessione in merito a questa riforma. Siamo consapevoli ovviamente che questo testo è stato già approvato in prima lettura dal Senato alla unanimità. Però ci poniamo di fronte ad una questione che non può essere sottovalutata perché tocca il cuore del nostro ordinamento costituzionale. La tutela delle vittime è il bilanciamento tra diritti fondamentali all'interno del processo. La proposta di modifica dell'articolo 24 della Costituzione interviene su una norma cardine che, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, sancisce il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. Si tratta di uno dei pilastri dello Stato di diritto, costruito con lungimiranza dai padri costituenti per garantire che nessuno possa essere privato delle proprie garanzie fondamentali. E proprio per questo ogni intervento su tale articolo, come giustamente richiama oggi le Camere penali italiane, su tale articolo ogni intervento richiede la massima attenzione, richiede equilibrio, senso di responsabilità. Perché vedete, noi siamo d'accordo sul merito, perché è frutto evidentemente di diverse proposte di legge confluite in un testo base. Siamo soprattutto d'accordo con l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento del ruolo delle vittime di reato all'interno del nostro sistema giuridico. È sotto gli occhi di tutti che per lungo tempo la vittima è rimasta una figura marginale nel processo penale, spesso relegata a un ruolo secondario rispetto alle esigenze dell'accertamento della responsabilità e della tutela dell'imputato. E negli ultimi decenni, anche grazie all'evoluzione del diritto europeo internazionale, si è indubbiamente sviluppata una maggiore sensibilità verso i diritti delle vittime, diritto all'informazione, alla partecipazione, alla protezione, al risarcimento. Tuttavia permane la percezione, talvolta fondata, che tali diritti non trovino sempre piena ed effettiva attuazione. Dunque, noi cogliamo positivamente l'obiettivo che si pone questo provvedimento, che è il tentativo di colmare questa distanza introducendo un esplicito riferimento costituzionale alla tutela delle vittime di reato. È un obiettivo condivisibile che accoglie un'esigenza reale della società e risponde ad una domanda di giustizia che proviene da molti cittadini. Tuttavia, proprio perché interveniamo a livello costituzionale, dobbiamo porci alcune domande fondamentali. La prima riguarda il rischio di alterare l'equilibrio tra le parti nel processo. Il nostro sistema si fonda su un principio di garanzia. L'imputato è considerato innocente fino a condanna definitiva e deve poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Questo non è un privilegio, ma una conquista di civiltà giuridica. Rafforzare la posizione della vittima è giusto, ma non può tradursi in una compressione delle garanzie difensive. Il rischio altrimenti è quello di scivolare verso un modello in cui la emotività e la pressione sociale incidono sull'equilibrio del giudizio. E la seconda questione riguarda la effettività delle norme. Inserire un principio in Costituzione ha un valore simbolico e giuridico importante, ma non è sufficiente di per sé a garantire un miglioramento concreto delle condizioni delle vittime. Ciò che spesso manca non è tanto il riconoscimento formale quanto l'attuazione pratica, e cioè servizi di assistenza adeguati, tempi ragionevoli dei processi, accesso effettivo al risarcimento. E un terzo profilo riguarda la formulazione della norma. La Costituzione richiede chiarezza, precisione e capacità di resistere nel tempo. Le espressioni utilizzate devono essere tali da evitare ambiguità interpretative e conflitti applicativi. In questo senso il testo, ripeto, merita da parte nostra un'attenta riflessione per assicurare che il nuovo riferimento alla vittima si integri armonicamente con l'impianto esistente. Certo, non possiamo ignorare il valore umano e sociale di questa riforma, perché dietro ogni vittima di reato vi è una storia, spesso segnata da dolore, da ingiustizia, da senso di abbandono. Dare maggiore riconoscimento a queste persone significa anche rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. C'è già un riferimento, voglio ricordare, nella riforma Cartabia del 2022, alle vittime di reato definite come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. L'evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime è stata anche significativamente influenzata dalle direttive europee e del Parlamento europeo del 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. L'obiettivo è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. La direttiva prevede che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, e che se la vittima è un minore, gli Stati membri devono assicurare che sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale tenuto conto di fattori quali l'età, la maturità, le opinioni, necessità e preoccupazioni del minore stesso. Dunque, la sfida che abbiamo di fronte è quella di tenere insieme due esigenze fondamentali. Da un lato la piena tutela dei diritti della persona offesa, dall'altra la salvaguardia delle garanzie che definiscono il nostro Stato di diritto. Non sono esigenze contrapposte, ma devono essere armonizzate con attenzione e rigore. Il perfezionamento attraverso l'articolo 24 sta allora nel fatto che questa norma lascia integro l'articolo 111 della Costituzione, che ricordo era inizialmente oggetto di modifica nel corso del passaggio del testo al Senato, e non sovrappone impropriamente il piano della tutela della vittima con le garanzie dell'imputato, recependo in modo intelligente tutte le sollecitazioni, anche quelle venute dal nostro senatore Pier Antonio Zanettini, ma sulla base anche di sollecitazioni che in campo internazionale sono venute dalla Corte di Giustizia europea, della stessa Unione europea e dei rilievi della Corte Penale Internazionale. Dunque, questa proposta riteniamo che, se da un lato non introduce un principio vendicativo, dall'altro riteniamo che con un supplemento di riflessione probabilmente avremo anche creato le condizioni per non mettere in discussione le garanzie costituzionali dell'imputato. Perché oggi noi ci rendiamo conto che molte vittime vivono il processo come una seconda sofferenza. Pensiamo alle vittime di violenza domestica, alle vittime di stalking, ai familiari delle vittime di omicidio. Pensiamo alle vittime di abuso, di mafia, di terrorismo, di tratta, di usura. Molte di queste persone affrontano percorsi lunghi, dolorosi, spesso segnati da solitudine e sfiducia. A volte attendono anni per ottenere giustizia, a volte si sentono abbandonate dalle istituzioni, a volte hanno la sensazione che il sistema si occupi più dei diritti dell'autore del reato che delle conseguenze subite dalla vittima. Ecco, noi dobbiamo avere in questo senso il coraggio di ascoltare questo disagio e dobbiamo farlo senza alimentare giustizialismo, senza trasformare il dolore in strumento politico. Perché il punto non è costruire uno Stato più repressivo, il punto è costruire uno Stato più umano. E dunque concludo auspicando che il Parlamento sappia affrontare questo tema con la serietà che merita, evitando semplificazioni e cercando soluzioni che siano all'altezza della nostra tradizione giuridica e delle aspettative dei cittadini. Questo provvedimento ci pone davanti a una responsabilità importante, riconoscere che dietro ogni fascicolo processuale esiste una persona. Esiste una sofferenza, una vita segnata da un reato. Ecco, la Costituzione italiana è nata per mettere al centro la dignità umana e tutelare le vittime significa precisamente questo, rendere più concreta, più vicina e più umana la promessa costituzionale di giustizia. Grazie.
7: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Zanella, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
12: Grazie Presidente, io vorrei iniziare questo mio intervento leggendo la proposta di legge costituzionale che consta di poche righe.
13: Luana Zanella dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
12: All'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: la Repubblica tutela le vittime di reato. Ora, siccome ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del collega Pittalis, io volevo sottolineare il fatto che sono sei legislature che riflettiamo su questo punto, cioè sulla necessità della tutela delle vittime di reato in Costituzione. E mi auguro anche che la posizione di Forza Italia sia coincidente con quella espressa in Senato e anche con gran parte di quanto detto e affermato oggi qui dal collega Pittalis, perché che si debba riflettere ancora sul punto mi preoccupa perché sembra quasi che si ritorni indietro rispetto alla mediazione raggiunta. Ebbene, io credo invece che con l'inserimento della tutela delle vittime in Costituzione noi finalmente poniamo la dovuta attenzione a una figura sociale e processuale fin qui trascurata, emarginata la vittima di un reato. Certo, già esistono previsioni, tutele a favore dei più deboli, sancite in via generale dai principi di solidarietà, di equità, eguaglianza, di cui alla prima parte della Costituzione. Ma c'è un ma. Alla luce del concreto svolgimento dei processi, non possiamo non constatare lo svilimento della figura delle vittime e l'insufficiente considerazione delle situazioni concrete di chi rimane, dei figli, delle figlie, delle famiglie delle vittime. È stato citato anche nel corso di interventi la vittimizzazione secondaria che come Commissione sul femminicidio abbiamo analizzato a fondo e denunciato. Ebbene, è necessario quindi introdurre una previsione più specifica a tutela delle vittime dei reati. E torniamo un momento alla legge costituzionale del 23 novembre del 1992, la numero 2, quando fu modificato l'articolo 111 della Costituzione mediante l'inserimento di norme volte a garantire un processo che abbiamo definito e ritenuto giusto per dettato costituzionale. E la norma fondamentale principale approvata nel 99 concerne l'attribuzione di un rango costituzionale al principio del contraddittorio. Diverse singole disposizioni hanno regolamentato la concretizzazione, l'esplicazione del principio del giusto processo e dello stesso principio del contraddittorio, quali quelle relative alle condizioni di parità tra le parti, alla ragionevole durata del processo, alla terzietà e imparzialità del giudice. In particolare, la riforma costituzionale del 1999 interveniva su norme di natura processuale per garantire alla persona accusata di un reato una vasta gamma di diritti e facoltà, ponendo la posizione dell'accusato, per così dire, sotto un ampio ombrello, come può essere solo quello del rango costituzionale. Peraltro, l'articolo 111, come modificato e inserito nella sezione seconda del titolo quarto della Costituzione, cioè nelle norme sulla giurisdizione, pur citando ripetutamente le parti e il contraddittorio tra le parti, non specifica i diritti e le facoltà di tutte le parti in causa nel processo, concentrando la propria attenzione e preoccupazione alla figura, giustamente dico io, della persona accusata di reato. Ora, come è ben noto, mentre le norme concernenti un'altra parte fondamentale e necessaria del processo, il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale, si trovano nella sezione prima sia nella sezione seconda del citato titolo quarto della Costituzione, continuano a mancare nella Carta Costituzionale norme specifiche a tutela di un'altra parte che c'è nel processo, addirittura spesso nel processo c'è la vittima dei reati e magari non c'è il presunto colpevole del reato. E nonostante che fin dalla parte iniziale del testo costituzionale quella sui principi fondamentali si faccia continuo riferimento a principi e esigenze di solidarietà politica, economica e sociale. È evidente quindi che soprattutto dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti per potersi avere davvero un giusto processo, divenne e diviene ancor di più oggi inevitabile la previsione dell'inserimento nella Costituzione anche della tutela della rimanente parte rimasta fuori, per di più quella di sovente più debole e meno protetta da tanti punti di vista, la vittima del reato. Si tratta certamente di una lacuna che si riverbera anche all'interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio solo se si costituisce parte civile. Si deve peraltro rilevare come a tale presenza, pure all'interno del processo, non sia garantita allo stato delle norme una piena tutela, anche perché essa inevitabilmente finisce per appesantire l'iter processuale, così costituendo, venendo per lo più

di natura pubblica o collettiva. Emblematico il caso delle vittime di terrorismo, quello delle vittime delle stragi, degli infortuni e malattie mortali a causa del lavoro, penso ai processi per l'amianto, quello delle vittime della criminalità, delle vittime di reati a sfondo sessuale, soprattutto su minori, quello delle vittime di agiotaggio, di reati societari bancari, quello dei reati di disastro ambientale. In tali fattispecie è evidente che accanto ad una pretesa formalmente risarcitoria, come richiesto dalla legge ordinaria, assumono maggiore rilievo e importanza anche a livello sociale la richiesta di verità, anche processuale, e l'interesse all'individuazione e alla punizione del colpevole. D'altra parte, che la tutela delle vittime dei reati sia un'esigenza fortemente sentita è provato pure dalla circostanza che già nel corso della 14ª legislatura sia stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge costituzionale che mirava all'inserimento di una specifica previsione dei diritti e delle facoltà delle vittime dei reati nell'articolo 111 della Costituzione. Altre proposte di legge costituzionale pressoché identiche sono state di nuovo presentate nella 15ª legislatura di cui ho fatto parte, atto Camera 1242 ed iniziativa dell'allora capogruppo deputato Boato e atto Senato 742 ed iniziativa del senatore Casson. Nella 16ª legislatura, atto 450, Senato, sempre di iniziativa del senatore Casson, e nella 17ª legislatura, atto Senato, numero 244, sempre di iniziativa del senatore Casson, ancora molto attivo in questa battaglia. Anche a livello internazionale, tale esigenza è emersa in tutta evidenza, sia dalla trattazione che ne fa la Convenzione europea dei diritti umani, sia dal contenuto di provvedimenti frutto dell'attività giurisprudenziale della Corte di giustizia di Strasburgo, la quale ha riconosciuto specifici doveri di penalizzazione da parte di singoli Stati che hanno trovato una loro collocazione formale nella decisione quadro 2001-220 GAI, Consiglio Giustizia Affari Interni del Consiglio, del 15 marzo del 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. In questo atto del Consiglio si precisa cosa debba intendersi per vittima. Dell'essere sentita durante il procedimento, articolo 3, le si riconosce il diritto di accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi, tra cui quella al gratuito patrocinio, con particolare riferimento al seguito riservato alla sua denuncia e ad essere informata nei casi in cui esista un pericolo per la vittima del rilascio dell'imputato o della persona condannata, articoli 4 e 6. Si riconosce il diritto al rimborso a favore della vittima, sia essa parte civile o testimone, delle spese sostenute a causa della legittima partecipazione al processo penale, articolo 7. Si riconosce il diritto alla protezione sua e a quella dei suoi familiari, alle persone ad essi assimilabili, ove si accerti l'esistenza di una seria minaccia di atti di ritorsione o intromissione nella sfera della vita privata. Protezione da garantire anche come riservatezza, tutela della difesa della sfera privata e dell'immagine, sia negli edifici giudiziari e di polizia che al loro esterno. Si prevede una normativa che incoraggi l'autore del reato a risarcire la vittima. Infine, sono previste la cooperazione tra Stati finalizzati alla protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, nonché, e questo è un aspetto molto importante,

0: dei servizi specializzati e di organizzazione dell'assistenza delle vittime. Sul punto occorre segnalare che per mezzo del decreto legislativo 15 dicembre 2015, numero 212, è stata data attuazione alla direttiva 2012-29 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, volta ad istituire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati e che sostituisce la decisione quadro GAI 2001, numero 220. Quindi, hanno fatto ingresso nell'ordinamento, specificatamente nel codice di procedura penale, una serie di disposizioni volte a tutelare la persona offesa dal reato. Cito la più significativa, quella prevista all'articolo 90-quater del codice di procedura penale, la quale definisce la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato. Ma è proprio per superare questi vuoti, questi ritardi, queste incompletezze, direi, oltre che per riconoscere il livello istituzionale più elevato possibile alla tutela delle vittime e dei più deboli, di riconoscere nel testo dell'articolo 111 della nostra Costituzione cittadinanza processuale alla vittima del reato, attraverso la previsione che ad essa vanno applicate tutte le norme dettate a garanzia della persona accusata di un reato. Ecco, questa era la prima, diciamo, proposta delle scorse legislature e anche la mia che ho avanzato con una proposta di legge alla Camera dei Deputati. Però, nel corso del dibattito che si è svolto al Senato, proprio per evitare di interferire con l'equilibrio e il bilanciamento tra accusa e difesa, è stato stabilito di mantenere intatto l'articolo 111 della Costituzione, spostando sull'articolo 24 la tutela delle vittime con l'introduzione, dopo il secondo comma, del terzo, che non fa male ripetere, di un terzo, la Repubblica tutela le vittime di reato. Ebbene, ogni volta che discutiamo di una riforma della Costituzione, dobbiamo evitare di trasformare le nostre discussioni in un dibattito arido, astratto, ideologico. Dobbiamo invece cercare di domandarci a chi ci rivolgiamo. A chi rivolgiamo? A quali aspettative dei cittadini e cittadini cerchiamo di rispondere? Ai quali interessi ed esigenze cerchiamo di collegarci e stabilire una relazione attraverso modifiche legislative e soprattutto le modifiche della Carta Costituzionale? Ebbene, di fronte a un intervento che introduce in Costituzione il principio che la Repubblica tutela le vittime di reato, non possiamo far sì che si scada in una discussione nella quale si contrappongono due presunte filosofie, quella dei garantisti e quella dei cosiddetti non garantisti. Perché una tale contrapposizione, in questo caso specifico, non ha alcun motivo di esistere, sarebbe molto dannosa. Non siamo arrivati a questo punto per caso. Ma dopo un percorso parlamentare lungo, lunghissimo, con sollecitazioni sociali e dal basso importanti, non serve a nulla dimenticare, perché è, e dovrebbe essere memoria collettiva condivisa, che nel nostro paese tanti, troppi sono state vittime di terrorismo, stragi, vittime cadute nell'adempimento del loro dovere per fatti di criminalità, vittime di disastri ambientali, di violenza di genere, di malattie mortali causate dal lavoro e altro. Sono 6 legislature che il Parlamento prova a intervenire in questo campo, senza riuscirci. e non si era mai arrivati nemmeno a quello a cui arriviamo oggi, cioè il secondo dei quattro passaggi parlamentari per operare la modifica costituzionale. Oggi il nostro pensiero va alle sofferenze ingiuste di uomini e donne che, oltre alla perdita dei loro cari, ai danni enormi, materiali e morali, psicologici, subiti, non hanno sentito la vicinanza dello Stato e forse da domani potranno sentirlo meno lontano, se riusciremo a portare in fondo questo provvedimento. Noi, soprattutto noi donne, sappiamo che la vittima di reato non è portatrice soltanto di una domanda risarcitoria, non è questa la cosa più importante, o di individuazione e punizione di un colpevole, ma è portatrice di una domanda di accertamento della verità, di tutela sociale, di presa in carico da parte della comunità delle sofferenze che ci portiamo dentro. Non a caso gli esempi positivi di presa in carico delle vittime da parte dello Stato, che ci sono stati e che vanno rafforzati, investono i campi più diversi. Penso per esempio alla legge numero 77 del 2013, che ha reso esecutiva la Convenzione di Istanbul nel nostro Paese e ha previsto una serie di obblighi in capo allo Stato di presa in carico, in quel caso, delle donne vittime di violenza. Penso all'articolo 43 del decreto legge cosiddetto Draghi, il numero 36 del 2022, per quanto riguarda l'istituzione di un fondo statale per il risarcimento delle vittime di crimini nazifascisti. Penso anche all'articolo 42 del decreto legislativo numero 150 del 22, nel quale si individuano i percorsi di giustizia riparativa, che il collega Dori ha seguito in maniera molto approfondita e competente. Un modo di tener conto della sofferenza che la vittima ha patito, ma anche del modo in cui la vittima può diventare coprotagonista, volendo, di un percorso di recupero dell'autore del reato. Quando si inserisce un principio in Costituzione, come in questo caso, si fissa una cornice forte, dicono i giuristi, un punto di orientamento ineludibile per il legislatore ordinario, che dovrà fare le leggi. Si impediscono marce indietro, che nella legislazione sono sempre possibili, ahimè, e che una protezione di tipo costituzionale rende o dovrebbe rendere invece impossibili. Soprattutto si fa in modo che il legislatore ordinario abbia non solo un obbligo a fare bene, ma anche un'assoluta non convenienza a operare male, in contrasto con certi valori, perché se lo farà andrà incontro a una sentenza della Corte Costituzionale che annullerà quell'atto che presenta profili di illegittimità. Oggi colmiamo una lacuna costituzionale con un metodo e con una dialettica costruttiva tra maggioranza e minoranza. È a nostro avviso l'unico metodo di avvicinarsi alla riforma costituzionale. Concludo, Presidente, ringraziando il Comitato Noi, 9 ottobre, quando avvenne la tragedia del Vajont nel 1963. Comitato che riunisce 150 realtà associative di familiari, amici, compagne, di sventura delle vittime, delle stragi, del lavoro, delle calamità naturali, disastri, attentati, incidenti ferroviari, femminicidi e altro ancora, senza la cui iniziativa di promozione di dibattito, di partecipazione e pressione sulla politica, non saremmo qui per completare il secondo passaggio di approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale. Mi auguro che i due successivi siano più veloci e che l'inserimento della tutela costituzionale delle vittime si possa concludere entro i termini della legislatura in corso. Spero che questo sia un impegno condiviso. Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, vi ringrazio di cuore.
1: Grazie Onorevole. Non ci sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 632A, modifica il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e dell'abbinata proposta di legge numero 2328. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore, deputato Enrico Costa. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente. L'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 196 del 2003 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione.
3: Enrico Costa, di Forza Italia.
2: Da me presentata è stata adottata come testo base in Commissione, quindi successivamente sottoscritta anche dalla collega Matone, autrice di una propria iniziativa legislativa sulla medesima materia, abbinata in sede referente. Il testo in esame, pur recando un contenuto puntuale, tratta una tematica di grande rilevanza: assicurare che sia data pubblicità alla notizia dei provvedimenti giudiziari favorevoli all'indagato o all'imputato. La finalità è quella di evitare che la mera sottoposizione ad un procedimento penale si trasformi di fatto in un pregiudizio perenne alla propria reputazione, nonostante il medesimo procedimento non abbia portato alcun addebito di responsabilità. È ben noto come alle vicende giudiziarie, soprattutto nella loro fase di avvio, caratterizzata dalle iniziative dell'autorità inquirente, è dedicato ampio spazio sui mezzi di informazione tradizionali e online. Ma l'interesse mediatico allo sviluppo della vicenda giudiziaria va progressivamente riducendosi, fino a scomparire del tutto quando il procedimento si conclude in un nulla di fatto con l'archiviazione o con la piena assoluzione. Ne consegue che l'apertura del procedimento giudiziario non arriva a produrre effetti penali per l'interessato, ma perdura il pregiudizio arrecato dalla diffusione a suo tempo della relativa notizia, essendo evidente l'impatto sull'identità personale e sociale che tale esposizione mediatica continua a produrre. Questa iniziativa legislativa mira dunque a offrire un rimedio, seppur limitato, a questi effetti pregiudizievoli. Consente infatti all'interessato di ottenere che sia almeno informata l'opinione pubblica dei provvedimenti favorevoli di cui è stata destinatario. Il dibattito svolto in sede referente ha consentito di approfondire alcune questioni su cui erano emerse iniziali perplessità, per giungere ad una sintesi delle diverse posizioni. In tal senso sono risultati molto utili i contributi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva provenienti dalla ANM, Associazione Nazionale Magistrati, da rappresentanti delle associazioni forensi, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché da giuristi ed esperti. All'esito di tale approfondita istruttoria, come relatore ho predisposto un testo di sintesi delle modifiche suggerite, nel quale sono stati accolti anche i contributi delle opposizioni. Ciò ha evitato che logiche di schieramento potessero prevalere sulle scelte di merito. Tengo infatti a precisare che in sede referente non si è registrato nessun voto contrario, a testimonianza della sostanziale condivisione dell'intervento normativo. Anche i pareri delle commissioni in sede consultiva sono stati tutti di segno favorevole. Passo quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, che è semplicemente volto ad introdurre un nuovo articolo nel codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 196 del 2003. Il nuovo articolo 144-ter, rubricato pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, segnalazione al garante, delinea una procedura volta a consentire di ottenere che sia data pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli. Tale facoltà è riconosciuta dal comma 1 alla persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenze di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione. L'individuazione del titolare di questa facoltà è stata definita in sede referente sulla scorta dei suggerimenti tecnici acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva. Destinatari della richiesta sono i mezzi di informazione, nella persona del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online, che abbiano dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento. in sede istruttoria si è posta particolare attenzione all'esigenza di precisare il contenuto dell'obbligo che grava sui destinatari della richiesta. La scelta è stata nel senso di prevedere che l'obbligo consiste esclusivamente nel dare pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli all'interessato, senza oneri per quest'ultimo. Il testo originario prevedeva che a tale notizia dovessero essere riservate le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza date alla notizia dell'avvio del procedimento penale. Nel corso dell'esame in sede referente si è invece optato per una formula più elastica, che evitasse di specificare nel dettaglio le modalità di assolvimento dell'obbligo di dare pubblicità. La soluzione è stata quindi nel senso di ancorare la pubblicità della notizia al parametro del rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Il comma 2 del nuovo articolo prevede che in caso di inadempimento l'interessato possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione per i dati personali. In sede referente, da un lato, si è ampliato da 48 ore a 5 giorni il termine entro il quale il garante è chiamato ad assumere la relativa decisione e dall'altro si è inteso specificare che il garante può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o per l'imputato. La proposta che la Commissione porta all'attenzione dell'Assemblea non fa più riferimento, quindi, a differenza del testo originario, all'articolo 144 in materia di protezione dei dati personali, che consentiva al garante medesimo di avvalersi degli ampi e penetranti poteri istruttori e sanzionatori di cui l'articolo 58 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, il Regolamento UE 679 del 2016. La ringrazio.
1: Grazie. Onorevole, ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, si intende che si riservi di farlo in seguito. È scritto a parlare il deputato Pulciani, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
4: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge oggi all'esame reca interventi in materia di pubblicità sui
3: mezzi. Paolo Pulciani, di Fratelli d'Italia.
4: All'imputato e all'indagato resi nel procedimento penale. Si prevede, l'abbiamo ascoltato poc'anzi, in particolare che la persona nei cui confronti sono stati adottati i predetti provvedimenti possa richiederne la pubblicazione e che, in caso di inadempimento dell'obbligo, possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione dei dati personali, che può ordinare di pubblicare la notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato. Qual è il chiaro intento di quella proposta? È arginare la deriva dell'informazione in ambito giudiziario, che si appiattisce sulle posizioni degli inquirenti e sulle fasi iniziali del procedimento, ma che si disinteressa poi dell'esito favorevole del procedimento stesso. Anche un'assoluzione come un'informazione di garanzia è una notizia che ha rilevanza e dovrebbe essere divulgata con la stessa evidenza e le stesse modalità. In virtù del diritto alla tutela della reputazione e alla riservatezza delle persone che sono state prosciolte o che hanno avuto una sentenza di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione, avrebbero diritto entro 12 mesi dalla pronuncia del provvedimento alla non visibilità sui motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni, di tutti gli articoli di stampa che si riferiscano alla pregressa condizione di indagato o imputato e ai dati personali riportati sui provvedimenti giudiziari. Il testo potenzia le attribuzioni del garante della privacy in tema di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, concedendo all'indagato o all'imputato la possibilità di chiedere a chi ha fornito la notizia dell'avvio del procedimento di dare immediata pubblicità negli stessi termini e modalità del provvedimento di assoluzione o proscioglimento. In caso di mancato adempimento, l'interessato può rivolgersi al garante e ottenere il suo intervento, l'abbiamo ascoltato, nelle 48 ore successive, con possibilità anche di diffida da parte dell'authority al fornitore del servizio di informazione e di sanzione pecuniaria per inottemperanza. Ricordo peraltro che il diritto alla riservatezza rientra fra i diritti inviolabili della persona, di cui l'articolo 8 della 2 della Costituzione e all'articolo 8 della CEDU, e che l'attuale formulazione dell'articolo 64 ter delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Penale appare inadeguata alla tutela effettiva di tale diritto, perché ad esempio non provvede rimedi per l'interessato quando la sua richiesta alla cancelleria non venga eseguita o anche perché la deindicizzazione impedisce di rintracciare la notizia se si fa la ricerca a partire dal nominativo dell'interessato, ma non se si accede estendendo le parole chiave di ricerca, perché la notizia continua a circolare comunque su internet. Sul contemperamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio poi giova richiamare la pronuncia della terza sezione della Cassazione civile numero 5255 del 2012, che ribadisce la necessità di aggiornare e correggere le notizie diffuse sulla rete, non essendo sufficiente la pubblicazione di una nuova notizia, perché le prime notizie restano comunque nella memoria e possono essere ritrovate a distanza di tempo, fornendo, se non corrette, informazioni non più veritiere. La pronuncia numero 2893 del 2023, pur considerando lecita la permanenza dell'articolo di stampa nell'archivio informatico del quotidiano, richiede che a richiesta dell'interessato l'articolo venga deindicizzato, non sia più riperibile con i comuni motori di ricerca e vi venga apposta in calce o a margine una nota informativa che dà conto dell'esito finale del procedimento giudiziario. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di vicende molto gravi, che sono quelle che ledono l'onore, la dignità e spesso la vita delle persone. Una smentita della notizia o la notizia dell'assoluzione dopo la notizia dell'indagine è ben poca cosa. Le persone tendenzialmente tendono a ricordare lo scandalo dell'indagine o della condanna di primo grado, del rinvio a giudizio, e così non solo le persone nella loro memoria, ma anche internet stesso, quindi diciamo la divulgazione online tende, diciamo, a continuare a perpetrare tali informazioni molto più di quanto possa fare o faccia o debba fare invece riguardo alle sentenze di assoluzione. È un elemento e una disposizione di civiltà giuridica, prima ancora di civiltà giuridica, di civiltà democratica, consapevoli che difficilmente potrà essere restituito a quella persona, a distanza magari addirittura di anni, l'onorabilità che aveva perso con la semplice, diciamo, notizia di essere indagato di un reato o addirittura rinviato a giudizio, quanto mai condannato di primo grado. Ci auguriamo che però sia questo un percorso virtuoso nel quale anche altri provvedimenti possano inserirsi in tal senso nella tutela sempre, diciamo, del cittadino, ma soprattutto nella tutela dell'onore delle persone che vengono ingiustamente colpite da un fatto di giustizia pur da innocenti. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata D'Orso, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, saluto la sottosegretaria Massira Cusano che stamattina...
3: D'Orso del Movimento 5 Stelle.
5: Allora, faccio una doverosa premessa che è la seguente. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di affrontare nel merito, proprio puntualmente, nel contenuto questa proposta di legge, quindi prescindendo questa volta dalla distanza siderale a tutti nota che ci separa, insomma, rispetto ai temi di giustizia portati come priorità da questa maggioranza e anche dal collega Enrico Costa in particolare, insomma, spesso e volentieri in quest'Aula, dico. Fatta questa doverosa premessa, però abbiamo deciso di concentrarci sul merito perché riteniamo che in effetti il principio di fondo, quindi essenziale, che si trova, diciamo, sancito in questa proposta di legge, sia un principio che debba essere comunque condiviso, perché è il principio secondo il quale, insomma, chi ha subito un procedimento penale che ha avuto una grande, insomma, risonanza mediatica nei vari, insomma, mezzi di comunicazione di cui questa società ha la disponibilità, ecco, abbia effettivamente la legittima aspettativa, quantomeno, di vedere la notizia della propria assoluzione, poi all'esito del giudizio, quindi un esito favorevole alla propria posizione, insomma, abbia l'aspettativa legittima di vederlo, insomma, di vederne data pubblicità. Questo è il principio essenziale di fondo, condivisibile, condiviso, e che siamo, diciamo, andati in qualche modo ad abbracciare per poi, come dire, sederci al tavolo, insomma, per guardare ai dettagli della proposta stessa e vedere anche come si poteva quella proposta migliorare, i correttivi che si potevano fare. E siamo, diciamo, dobbiamo ammettere che si è riusciti nell'intento di migliorare il testo unificato, perché poi, anzi no, il testo diciamo non era neanche un testo unificato, perché il testo base è stato quello del collega Costa, c'era abbinato un testo della collega Mattone che poi, per onestà intellettuale, devo dire che quello ci vedeva proprio fortemente contrari, perché c'era di nuovo un, come dire, un rimettere in discussione, rimaneggiare tutto il tema sul diritto all'oblio, che è comunque un tema che è stato già affrontato da ultimo con la legge Cartabia nello sforzo, nella ricerca di trovare un punto di equilibrio tra interessi contrapposti, e andare nuovamente a rimestare su quel tema per noi era davvero una scelta assolutamente scellerata e sicuramente inopportuna. E invece il testo del collega Costa in qualche modo invece è circoscritto proprio a questo adempimento che viene inserito nel codice in materia di protezione dei dati personali, quindi il decreto legislativo 196 del 2003, e che prevederà appunto una previsione secondo cui la persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, e appunto potrà richiedere che al direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva, online, che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, potrà appunto richiedere che sia, diciamo, pubblicata la notizia dell'esito praticamente favorevole, quindi dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, insomma all'interessato stesso, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Mi fermo un attimo qua per dire che si poteva fare di meglio in questa formulazione, che per carità è migliorativa rispetto al testo originario, soprattutto in un punto, vedete, che era un punto che io avevo rilevato, ma anche perché facendolo venire fuori in occasione delle audizioni in Commissione Giustizia, perché nel testo originario c'era un'ambiguità che non era trascurabile. L'ambiguità era quella che non si capiva se l'obbligo di pubblicazione aveva ad oggetto le sentenze e i provvedimenti stessi, oppure la notizia della sentenza, del provvedimento, per esempio, di archiviazione. Era una necessità di chiarimento indispensabile anche per la portata, come dire, dell'adempimento poi che si doveva andare a prevedere, a disporre nelle testate giornalistiche in particolare, ma anche perché cozzava, poi era anche una dicitura che, creando un'ambiguità, cozzava anche con la possibilità, la modalità in qualche modo di adempimento di quest'obbligo, per esempio con riguardo alle trasmissioni televisive o a trasmissioni radiofoniche. Insomma, c'era bisogno comunque di questa far venire meno sicuramente quella che era un'ambiguità, anche perché all'inizio, ecco, nel primo comma non si faceva riferimento, insomma, così puntuale, e questo devo dire che nella riscrittura del primo comma è stato recepito. Quello che invece non è stato recepito, e che sarà ulteriormente oggetto di nostri emendamenti, sono due profili. Intanto che chiaramente per noi era importante delimitare ancor meglio il perimetro di questa proposta di legge, e quindi dell'obbligo di dare pubblicità, insomma, alla notizia dei provvedimenti favorevoli, in particolare perché avremmo voluto limitare, per quanto riguarda le sentenze di assoluzione, la perentorietà, potremmo dire così, di quest'obbligo a quelle sentenze che vedono delle formule assolutorie piene, perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato, perché sappiamo poi invece che ci sono tipologie, insomma, di provvedimenti, e faccio non a caso chiaramente, perché sapete che è un tema a noi molto caro, riferimento alle sentenze che poi vanno a praticamente per cui c'è l'intervenuta prescrizione, viene pronunciata l'intervenuta prescrizione. Ecco, in questo caso non c'è un esito pienamente, cioè non c'è un esito favorevole, non c'è per noi, perché non c'è un accertamento di responsabilità, quindi c'è una vanificazione del processo penale, ma sicuramente siamo fuori dal perimetro dei provvedimenti con esito esito favorevole per l'imputato. Ecco, noi avremmo gradito che diciamo si sgombrasse il campo dalla possibilità di ritenere, ad esempio, le sentenze che poi si concludono con non luogo a procedere, insomma, per intervenuta prescrizione, ecco, fossero tolte dal perimetro di questo provvedimento, e questo più o meno vi sottoporremo con gli emendamenti, con ordini del giorno. Ma un altro correttivo, e qui invito invece proprio il relatore ancora ad un approfondimento, collega Costa, un approfondimento ancora su un punto, perché so che il tema delle formule assolutorie piene ci vedrà distanti, sarà questa distanza incolmabile, però quello che invece sto per dirle, siccome farò un esempio che credo che in questo momento sia molto eclatante, forse una riflessione vale la pena farla, ed è quello praticamente le modalità di adempimento di quest'obbligo. Cosa voglio dire? Nel testo è rimasta questa espressione, questa locuzione, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Io più volte vi ho fatto, forse non ho esemplificato e ora invece lo farò per essere più pregnante, vi ho detto più volte in commissione una cosa, ho detto: è chiaro che lo spazio riservato al procedimento penale è uno spazio che copre, per esempio, un arco temporale può anche essere molto lungo, comunque occuperà le continue evoluzioni di un procedimento penale e di un processo penale che poi ne scaturisca, danno sempre elementi di novità, per cui c'è un interesse non solo della stampa, chiaramente quella. No, non parlo solamente del cartaceo, per intenderci, o delle testate online, parlo anche delle trasmissioni televisive, ad esempio, o radiofoniche. Per cui ancorare l'adeguatezza del rilievo da dare alla notizia dell'esito favorevole della sentenza, per esempio, di assoluzione, o del provvedimento di archiviazione, allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, per noi è un errore perché non fosse altro che inesigibile, cioè richiamo anche, come dire, anche un termine magari civilistico proprio, andate ad imporre un obbligo, una prestazione, potremmo dire così, inesigibile, impraticabile sotto il profilo fattuale. Esempio che vi avevo promesso per tutti, il caso Garlasco. Non passa sera che non ci sia una trasmissione televisiva sul caso Garlasco, oggi come oggi. E vi dico, se domani, dopodomani, tra un anno, tra due anni, dovesse intervenire un decreto di archiviazione nei confronti di Sempio, perché per ora si parla di Sempio con questi termini, no? Si sta facendo un processo mediatico in questi termini a questa persona. E se dovesse intervenire un provvedimento di archiviazione, se dovesse intervenire una sentenza di assoluzione, questa persona potrebbe chiedere, il rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, vi chiedo e mi chiedo, cos'è? Parlare ogni sera di nuovo del caso per non andare di nuovo a sviscerare qualsiasi elemento, qualsiasi atto, qualsiasi altra cosa, ogni sera, signori, perché di questo si tratta. Perché ve lo dico? Allora, vi faccio l'esempio che non è un paradosso, perché in realtà per quello che state scrivendo non è paradossale tutto questo. Però vi faccio anche l'esempio per dire che forse in realtà ci vorrebbe una maggiore, diciamo, moderazione da parte veramente di tutti, potremmo dire così, di tutti gli attori coinvolti anche quando si maneggia la materia penale, perché non si maneggia materia penale, ma in realtà si impatta nelle vite delle persone. Quindi forse a monte, ecco, però questo paradosso, che non è un paradosso, questo esempio, a me serve per dirvi di riflettere sull'emendamento che vi proporremo, che è un emendamento che dirà con appropriato rilievo, punto. cioè non legherà mai l'appropriatezza, la congruità, l'adeguatezza, come lo volete chiamare voi, dello spazio da riservare alla notizia dell'esito favorevole, non sarà mai in qualche modo agganciata e vincolata allo spazio riservato al procedimento penale, perché non lo può essere, nei fatti è una cosa impraticabile, ripeto, diventa un adempimento, un obbligo inesigibile, per così dire. E ancora, perché comunque ci troviamo pur sempre davanti a un testo migliorato rispetto all'inizio, perché abbiamo disinnescato, e questo lo si è fatto grazie agli emendamenti delle opposizioni, anche tutto l'impianto sanzionatorio che voleva venire fuori dal mancato adempimento di quest'obbligo a carico delle testate giornalistiche, radiofoniche, televisive online. Lo abbiamo disinnescato perché sì, il garante potrà essere chiaramente coinvolto, interessato, e nei 5 giorni successivi all'istanza che gli verrà sottoposta dovrà decidere e potrà ordinare, quindi potrà, non dovrà, ma potrà fare delle sue valutazioni e potrà ordinare la pubblicazione, quindi o meno, della notizia del provvedimento favorevole all'interessato. Quindi sicuramente abbiamo una disciplina che è fortemente mitigata rispetto a quello che voleva essere sicuramente l'iniziale intento un po' punitivo della proposta di legge. Intento punitivo che però dobbiamo dire che è stata trovata la disponibilità del relatore primo firmatario, intento punitivo che è stato appunto neutralizzato e quindi insomma quello che si vuole riaffermare, ripeto, è il principio di fondo, quello insomma per cui chi ha subito insomma un procedimento penale, uscendone poi in qualche modo pulito, perché insomma ha una sentenza di assoluzione, possa avere la possibilità di veder dato rilievo alla notizia della sua della sua assoluzione, e in qualche modo per farmi venire meno lo stigma che probabilmente comunque si era innescato nella fase precedente, insomma durante la sottoposizione al processo penale. Ora, edulcorata da tutto questo, e ripeto, edulcorato anche dagli aspetti che in questa sede ho voluto di nuovo sottoporre all'attenzione del relatore, all'attenzione dei colleghi, e che spero che troveranno accoglimento e disponibilità in quest'aula nella prossima fase insomma di esame del provvedimento, ecco, edulcorato da tutto questo, che è un provvedimento su cui per questo motivo insomma non abbiamo manifestato una netta contrarietà, ma ci siamo messi in atteggiamento costruttivo e collaborativo per eliminare i profili più pericolosi, e quindi rivendichiamo in qualche modo, penso lo faranno anche le altre opposizioni, rivendichiamo che con questo con questa disponibilità, con questa apertura è stato ottenuto poi il risultato di disinnescare tutto quello che era veramente insostenibile per noi, insomma tutto quello che era inaccettabile, estremamente inaccettabile. Poi potremmo dirci e dovremmo farlo che le priorità sono ben altre, e che forse quando si guarda alla stampa, alla libertà di stampa, quindi se di questo si vuole anche parlare in quest'aula, ecco, dovremmo parlare di ben altro, delle tutele che soprattutto il giornalismo d'inchiesta dovrebbe avere, invece di essere sempre destinatario di invettive e di azioni giudiziarie pretestuose, strumentali e intimidatorie. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Siamo di fronte a un tema che, pur nella sua apparente specificità tecnica, tocca questioni fondamentali per il nostro
3: Pittalis di Forza Italia.
6: Il rapporto tra informazione e giustizia, la tutela della dignità della persona, il diritto all'oblio e più in generale l'equilibrio tra libertà e responsabilità nello spazio pubblico. Nel nostro sistema giuridico il principio della presunzione di innocenza è un cardine irrinunciabile. La nostra Costituzione afferma un principio chiarissimo: la responsabilità penale è personale e l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Questo non è un dettaglio tecnico, è il fondamento dello Stato di diritto. Viviamo in una società nella quale la reputazione di una persona può essere distrutta in poche ore. Basta un titolo, un'indagine, una fuga di notizie, una intercettazione pubblicata sui giornali. Da quel momento, per l'opinione pubblica, il processo sembra già concluso. E invece il processo deve ancora iniziare. Ma a rendere ancora più grave la situazione vi è l'utilizzo distorto dei social, che in molte occasioni si trasformano in una sorta di tribunale in cui ognuno è pronto a dire la sua e ad emettere la propria sentenza. Il risultato è che molte persone vedono compromessa la propria reputazione ben prima che un giudice si pronunci in via definitiva. E quando arriva una sentenza di assoluzione o di proscioglimento, spesso questa non riceve la stessa attenzione mediatica della notizia iniziale. È questo squilibrio che il provvedimento in esame intende affrontare e a tal fine introduce disposizioni volte a garantire una maggiore visibilità alle decisioni che accertano l'innocenza dell'imputato, prevedendo forme di pubblicità idonee a ristabilire almeno in parte l'equilibrio informativo e a tutelare la dignità del soggetto coinvolto. Si tratta di un intervento che, grazie all'onorevole Enrico Costa, che ha proposto questa modifica, recepisce un'esigenza reale. La reputazione è un bene fondamentale, strettamente connesso alla dignità della persona e alla possibilità di esercitare pienamente i propri diritti nella vita sociale e professionale. Una reputazione compromessa può avere effetti duraturi, talvolta irreversibili. Una persona assolta perde comunque lavoro, perde relazioni, credibilità professionale, fiducia sociale. E molti cittadini vengono assolti nei tribunali, ma restano condannati nella opinione pubblica. Il risultato è una ferita permanente alla dignità della persona. E allora la domanda che dobbiamo porci è molto semplice. Può uno Stato democratico accettare che il circuito mediatico produca effetti più duraturi della stessa sentenza? Io credo proprio di no. La proposta in esame prova dunque a ristabilire un equilibrio. Non limita la libertà di stampa, non introduce censure, non impedisce ai giornalisti di raccontare le indagini. Chiede soltanto una cosa ragionevole: se una notizia di accusa ha avuto evidenza pubblica, anche la notizia della soluzione deve avere pari dignità informativa. È una questione di correttezza, è una questione di equilibrio, è una questione di civiltà giuridica. E tuttavia, proprio per la delicatezza della materia, è necessario muoversi con grande cautela. Peraltro, il testo individua nel garante per la protezione dei dati personali il soggetto chiamato a intervenire in caso di mancato adempimento da parte degli organi di informazione. È una scelta che merita attenzione perché collega il tema della reputazione personale al diritto alla protezione dei dati e alla tutela della identità individuale nella società digitale. Oggi Internet non dimentica nulla. E il primo punto riguarda, come dicevo, il rapporto con la libertà di stampa. La nostra Costituzione tutela il diritto di informare e di essere informati, che rappresenta un presupposto essenziale per il funzionamento della democrazia. Ogni intervento che incide su questo ambito deve evitare il rischio di introdurre limitazioni indebite o di creare forme di condizionamento dell'attività giornalistica. L'obiettivo non può essere quello di comprimere la libertà di informazione, ma piuttosto di promuovere una informazione più completa ed equilibrata. In questo senso, la valorizzazione delle sentenze di assoluzione o proscioglimento può essere letta come un rafforzamento dei diritti del cittadino a conoscere l'esito effettivo dei procedimenti e non solo le fasi iniziali. Un ulteriore elemento riguarda l'effettività delle misure previste. Non basta stabilire un principio, bisogna assicurarsi che esso sia concretamente applicabile e questo implica di individuare strumenti operativi chiari, responsabilità definite e, se necessario, sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni. Sul trattamento dei dati giudiziari nell'ambito dell'informazione si è concentrato con grande attenzione il Garante per la protezione dei dati personali che, ricordiamo, con il provvedimento numero 71 del 9 aprile 2020 ha ribadito l'importanza dell'utilizzo di modalità appropriate rispetto alla diffusione di dati relativi a vicende giudiziarie di un individuo. E sulla stessa scia si è espressa anche la Corte di Cassazione che con la ben nota sentenza del 2012 ha evidenziato l'importanza dell'aggiornamento delle notizie di cronaca giudiziaria che altrimenti risulterebbero parziali ed inesatte e dunque sostanzialmente non vere. La libertà di informazione è un pilastro della democrazia, ma anche la tutela della dignità personale lo è. E una democrazia matura deve essere capace di tenere insieme entrambi i valori. Dunque, la proposta di legge che oggi esaminiamo può rappresentare un passo in questa direzione, ma deve essere inserito in una strategia più ampia che promuova una comunicazione responsabile e rispettosa dei diritti delle persone. Consentitemi inoltre una riflessione conclusiva. La giustizia non si esaurisce nella decisione del giudice. Essa ha anche una dimensione sociale, legata alla percezione che i cittadini hanno delle istituzioni e alla fiducia che ripongono in esse. Quando una persona viene assolta, è giusto che questa decisione sia conosciuta, affinché venga ristabilita la verità dei fatti e, per quanto possibile, la reputazione dell'interessato. Ma questa esigenza deve essere perseguita senza compromettere altri valori fondamentali come la libertà di informazione e la tutela dei dati personali. L'atto Camera 632 ci ricorda una verità essenziale. La giustizia non è soltanto emettere sentenze, è anche garantire che le persone possano continuare a vivere con dignità dopo essere state riconosciute innocenti. La reputazione di una persona non può essere sacrificata sull'altare della spettacolarizzazione mediatica, perché una democrazia autentica non si limita a punire i colpevoli, deve anche saper restituire pienamente onore, dignità e credibilità a chi è stato assolto. Ed è precisamente questa la sfida che oggi abbiamo davanti. E per queste ragioni ritengo che il provvedimento meriti attenzione e dunque l'auspicio è che il Parlamento sappia trovare un punto di equilibrio capace appunto di coniugare le esigenze diverse, ma con questo provvedimento noi davvero segniamo un punto a favore della nostra culla del diritto e dunque ecco perché noi siamo davvero soddisfatti che il provvedimento sia già all'aula, all'esame e che questa settimana possa essere appunto esitato con il voto favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gianassi, ne ha facoltà. Prego onorevole.
7: Grazie Presidente. La proposta che è all'esame dell'Aula da oggi e che è stata...
3: Federico Gianassi del Partito Democratico.
7: ...ha un principio ragionevole, alla tutela, alla difesa di un principio ragionevole. Se in relazione ai fatti di un procedimento penale si è dato conto sugli organi di informazione, parimenti si dia conto dell'esito di quel procedimento. Ovviamente l'intervento attiene al caso nel quale l'esito del procedimento è una sentenza di assoluzione o di proscioglimento e quindi attiene alla tutela della persona che è stata sotto procedimento e che è stata poi assolta o prosciolta e quindi ambisce a che la notizia, il fatto della soluzione del proscioglimento sia reso noto, così come furono note le vicende procedimentali e processuali. Nell'ambito tuttavia dei lavori abbiamo evidenziato che in relazione a questo principio di buonsenso la proposta Costa, che era obiettivamente nettamente migliore rispetto a quella Matone, ma non per come dire, stilare una classifica dei colleghi, ma certamente la proposta Matone introduceva una serie di criticità e problematicità a carico dei giornalisti, tali per cui è stato del tutto opportuno che quel testo sia stato immediatamente abbandonato e invece ci sia stato l'utilizzazione del testo Costa come testo base dei lavori parlamentari, perché fin dall'inizio non prevedeva diciamo, quella finalità, quell'animo oggettivamente ostile verso il mondo del giornalismo. Cioè il testo Costa si fondava sul principio appunto della conoscibilità della pubblicità dell'atto conclusivo del procedimento. Tuttavia, lo sa il collega Costa, che lo abbiamo detto pubblicamente nel corso dei lavori della Commissione, noi individuavamo nel testo originario due significative criticità, che però sono state oggetto di analisi e in parte anche diciamo accoglimento nel corso dei lavori della Commissione, a seguito di un parere favorevole del Governo e del relatore stesso, che a sua volta aveva emendato il testo originario. Le due criticità che noi sollevavamo attenevano in primo luogo alla previsione della identità dello spazio da concedere all'atto conclusivo del procedimento, la soluzione del proscioglimento, rispetto a quello che era stato dato sui mezzi di informazione durante il procedimento. Perché eravamo critici verso questo criterio? Perché era un criterio troppo rigido che si sarebbe immediatamente scontrato con diciamo, la possibilità di concreta di concedere in relazione alla notizia di assoluzione il medesimo spazio concesso durante il procedimento, che dura anni. E quindi abbiamo fin da subito caldeggiato una soluzione diversa, cioè rinunciare al criterio della identità dello spazio e anche quelli similari, ad esempio anche quello dell'analogia dello spazio, che poi era stata la soluzione in seconda battuta proposta dal collega Costa. Con un emendamento in commissione nostro poi approvato è stato cancellato quindi il criterio dell'identità e dell'analogia. Io credo che sia ragionevole, perché se ad un principio ragionevole si accompagnano soluzioni rigide, assolutamente non flessibili, non si ottiene un buon risultato. Questo in generale io ritengo che sia così. Quindi quel criterio è stato diciamo eliminato ed è rimasto o è stato sostituito con il criterio del rilievo adeguato. Siamo parzialmente soddisfatti, perché è corretto, come dire, riferirsi a questo criterio, perché parzialmente, non pienamente soddisfatti, perché questa analisi è già avvenuta in occasione dell'approvazione del codice deontologico valido per i giornalisti, il quale all'articolo 24 attinenti alla cronaca giudiziaria impone ai giornalisti di dare notizia per l'appunto delle sentenze di assoluzione e proscioglimento, e in quel caso viene stabilito un doppio criterio, quello dell'appropriato rilievo e dell'adeguata tempestività. Quindi occorre darne, in base al codice deontologico dei giornalisti, notizia sostanzialmente immediata e tempestiva quando la si ha, con un rilievo appropriato. Diciamo la soluzione proposta nella iniziativa di cui discutiamo oggi è, diciamo, una sintesi tra i due criteri, laddove appunto prevede il rilievo adeguato. Noi suggeriamo ancora oggi di raccogliere soluzione che è contenuta nel codice deontologico dei giornalisti, a questo fine presenteremo comunque un emendamento, ma riconosciamo che il lavoro in commissione, dal nostro punto di vista, ma credo condiviso, è servito a migliorare quella che noi ritenevamo una criticità del testo. Il secondo elemento che abbiamo evidenziato atteneva al compito del garante per la privacy, perché se è vero che la proposta Costa fin dall'inizio non esplicitava sanzioni a carico dei giornalisti, tuttavia con il richiamo alla procedura di segnalazione o di reclamo si applica il codice del garante per la privacy e in quel codice a livello ordinamentale, quindi generale, è previsto che a seguito dell'attivazione del procedimento il garante possa adottare, se lo ritiene, se ritiene fondata la segnalazione o il reclamo, disponga di poteri sanzionatori e possa adottare alcune sanzioni. Tra queste anche le sanzioni amministrative, quindi avente valore pecuniario ed economico. Questo, ripeto, è nell'ordinamento che al garante è assegnato un potere molto ampio, molto discrezionale, aggiungerei forse troppo, e atterrà ad altre riflessioni, a riflessioni in altre sedi, perché che un'autorità possa disporre sulla medesima situazione di un ventaglio così largo, così esteso, con discrezionale, di sanzioni molto diverse, è un elemento che io credo meriti un'attenta riflessione, e lo dico considerando anche il contesto.

0: direttamente a seguito di segnalazione dell'interessato su disposizione del garante, che dunque può esclusivamente ordinare la pubblicazione della notizia e non può erogare sanzioni, ad esempio amministrative, a carico dei giornalisti. Io credo che questa norma speciale che si va costituendo sia un significativo passo in avanti, perché altrimenti il principio ragionevole sarebbe stato, io credo, inquinato dai rischi collegati a poteri molto ampi di cui dispone l'autorità garante, che avrebbe potuto esercitarli anche in modo, a mio giudizio, eccessivo nei confronti dei giornalisti. Questo era un rischio e devo dire la riflessione in commissione è stata aperta, franca e laica. Io devo riconoscere che in relazione a questo provvedimento c'è stato, come dire, una dialettica parlamentare che non ho riscontrato in altri contesti, raccogliendo anche, come dire, condividendo anche alcune osservazioni fatte dalla collega D'Orso. Noi siamo rigorosamente all'opposizione di questo governo sui temi della giustizia, abbiamo fatto battaglie trasparenti, ma oltre al merito abbiamo contestato un metodo di lavoro che quasi sempre ha precluso alle opposizioni la possibilità di confrontarsi nel merito dentro lo spazio parlamentare che le è concesso, e devo dire in questo caso invece c'è stato un confronto aperto, leale, franco, che riconosco al proponente, anche per il fatto che ha espresso un parere favorevole a due emendamenti a nostro giudizio significativi che avevamo presentato. L'ulteriore elemento di riflessione, e poi mi taccio, è che quando si afferma un principio ragionevole, come è stato detto anche dalla collega D'Orso, è giusto analizzarlo nel merito, affrontare le eventuali criticità, cercare di eliminarle, però dare anche dall'opposizione un contributo positivo. Però i principi ragionevoli devono valere sempre e non possono valere un giorno sì e un giorno no. No, lo dico perché questo provvedimento si rivolge al mondo del giornalismo e chiede, come avete dato notizia di un procedimento, date notizia anche della conclusione. Segnalo però che quest'Aula, così come quella del Senato, da molto tempo non portano in fondo altri principi che sono molto ragionevoli. La Corte Costituzionale ha detto che non ci deve essere la galera per i giornalisti a seguito dei procedimenti per diffamazione. Eppure il Parlamento non ha ancora modificato la norma. E l'Unione Europea, con la direttiva anti-slap, ha stabilito che il giornalista deve essere protetto dalle querele temerarie, dagli atti intimidatori. E anche su quello, voi sapete, dico soprattutto al governo e alla maggioranza, che non c'è stato ancora il recepimento e l'adeguamento rispetto a quel punto. Stiamo discutendo di riforma forense alla Camera, al Senato stanno discutendo del disegno di legge sulle professioni. Sapete che il mondo del giornalismo pone una serie di questioni molto importanti. L'equo compenso, la rivisitazione dell'equo compenso, la legge a tutela della categoria, so che c'è un'interlocuzione aperta al Ministero della Giustizia. Ecco, allora io dico, cogliamo l'occasione per affermare un principio e difendere anche gli altri che invece sono fermi, perché credo che nessuno di noi voglia che accetti l'idea che il Parlamento talvolta si ricorda di buoni principi e li difende, altre volte lo dimentica. E quindi io credo che anche nell'occasione di questo provvedimento è opportuno per la Camera rilanciare e imporre, come dire, all'azione legislativa l'accoglimento di quei principi di buonsenso che ancora invece non sono stati approvati.
1: Grazie, onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Costa, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Avverto che la seduta di domani, martedì 12 maggio, avrà inizio alle ore 14 anziché alle ore 11, in quanto lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni non avrà luogo. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 12 maggio 2026, ore 14, esame e votazione della questione pregiudiziale riferita al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, seguito della discussione delle mozioni sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo per il riordino delle funzioni dell'ordinamento della polizia locale, seguito della discussione del disegno di legge recante

0: Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale, nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione, seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di terapie digitali, seguito della discussione della proposta di legge costituzionale recante modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, seguito della discussione della proposta di legge recante modifica al codice di quel decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. La seduta è tolta.
1: 16:30 minuti, Radio Radicale. Allora, seduta tolta. Noi ricordiamo agli ascoltatori che abbiamo seguito la discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone ed altri, Marton ed altri, Parrini ed altri, Cristofaro e Magni, che si occupa della modifica dell'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, testo già approvato, è un testo unificato in prima deliberazione dal Senato, e delle abbinate proposte di legge costituzionali Cirielli e Zanella. E poi abbiamo seguito la discussione sulle linee generali della proposta di legge Enrico Costa e Matone, che si occupa delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, e dell'abbinata proposta di legge Matone ed altri. Fra qualche istante torniamo in diretta.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: 16:32 minuti, Radio Radicale, torniamo in diretta dopo esserci occupati dell'attività parlamentare. Abbiamo seguito in diretta i lavori della Camera dei Deputati. Ringraziamo la regia di Iva Radicev, al di là del vetro, e andiamo ad ascoltare la rubrica Alta Sostenibilità a cura dell'ASVIS.
3: E benvenuti alla puntata consueta di Alta Sostenibilità qui su Radio Radicale, la puntata e la rubrica a cura appunto di Radio Radicale con ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Chi vi parla? Valeria Manieri, per parte di Radio Radicale. Per parte ASVIS c'è Elis Viettone, giornalista. Ben ritrovata, Elis.
4: Buongiorno Valeria, buon festival a tutti.
3: Buon festival davvero, perché entriamo, come avevamo preannunciato la scorsa settimana, nel vivo di questo appuntamento, giunto ormai alla decima edizione, il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Fino al 22 maggio ci saranno numerosi appuntamenti in tutta Italia, centinaia di iniziative diffuse, una delle più grandi manifestazioni italiane per diffondere appunto la cultura della sostenibilità. La formula è, come conoscete ormai, ve la raccontiamo ogni anno, un festival itinerante dove appunto anche su Radio Radicale vi raccontiamo che cosa succede settimana dopo settimana. Ci sono diverse ospiti che tra l'altro ci aiuteranno a fare un piccolo viaggio in quelle che sono le iniziative di questi giorni, che vanno da Torino a Bologna, ma poi insomma vi racconteremo diciamo di tutte le tappe più significative. Grazie per essere con noi a Benedetta Squittieri, presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, ben trovata.
5: Buongiorno, buongiorno, grazie.
3: Grazie a Giulia Di Donato, cofondatrice e co-coordinatrice dell'area partecipazione di Ecosistema Futuro, ben trovata.
6: Grazie a voi.
3: Grazie a Silvia Castagna della Commissione Intelligenza Artificiale per l'Informazione della Presidenza del Consiglio, ben trovata.
7: Grazie, buongiorno a tutti.
3: E buongiorno, gioca in casa con noi Donato Speroni, ASVIS, è responsabile di futuranetwork.it, anche lui appunto impegnato in questi giorni in questi densi appuntamenti che vi racconteremo. Buongiorno Donato.
8: Buongiorno a tutti, buon festival e buon Salone del Libro, che è uno degli assi portanti di questa settimana.
4: Esatto. E adesso ci arriviamo Donato, perché le tappe previste per questa settimana saranno Bologna, Parma e Torino, tre città in cui siamo già stati e in cui torniamo molto volentieri per la costruzione del nostro domani, quindi l'11 e il 12 Bologna accenderà i riflettori sulle città inclusive affrontando temi legati all'empowerment femminile e all'impatto dell'intelligenza artificiale, impatto sui servizi essenziali, e il 13 maggio ci sposteremo a Parma per il Future Day, che è una giornata dedicata alle nuove generazioni in vista dell'Assemblea Nazionale sul Futuro del 2027, che si terrà proprio in questa città a Parma. E infine dal 4 al 16 maggio approderemo al Salone del Libro di Torino per capire come indirizzare i nuovi strumenti tecnologici verso la sostenibilità. Ed ecco, di questo parleremo tra poco con i nostri ospiti. E al Salone del Libro si tratta, diciamo, ci saranno quattro eventi in questo spazio, ne affronteremo tre, e si tratta di inclusione sociale, di nuove tecnologie e di sfide poste da queste nuove tecnologie. Ma partiamo subito dalla dottoressa Castagna. A Bologna lei concluderà i lavori dell'incontro Intelligenza Artificiale per il Futuro. Lei rappresenta la Commissione Intelligenza Artificiale per l'Informazione della Presidenza del Consiglio. Ecco, come si governa attivamente questo nuovo strumento affinché diventi un moltiplicatore di produttività per le imprese, per i lavoratori, e non venga invece vissuta come un rischio per occupazione ed equità sociale, dottoressa?
7: Allora, di nuovo buongiorno, grazie per l'invito. Ovviamente noi non ci dobbiamo dividere tra favorevoli e contrari. Questo è un progresso che ci vede coinvolti e che dobbiamo capire per poi poterlo governare. L'AI Act europeo, che è stato già introdotto in Italia attraverso la strutturazione dell'approvazione dell'AI Act italiano, cioè quelle serie di norme e di regole che governano l'introduzione e l'uso dell'intelligenza artificiale, divide sostanzialmente l'intelligenza artificiale stessa in una classificazione di rischio. Si va da un rischio minimo a un rischio limitato, per poi salire a un rischio molto alto e inaccettabile. Questo ci ha aiutato nel lavoro della Commissione Intelligenza Artificiale, che è verticale sull'informazione, quindi noi studiamo l'impatto sull'informazione e sull'editoria fondamentalmente. Ci ha aiutato a diciamo, strutturare una serie di un documento che poi è stato utilizzato dal governo nell'ambito del G7 italiano, e ha diciamo, raccolto quelli che sono i nostri spunti di studio che abbiamo appunto avuto modo di approfondire anche facendo delle audizioni molto puntuali, e che ha aiutato per esempio in Italia a introdurre dei reati non a sé stanti ma come aggravanti di reati già esistenti, perché il nostro codice è molto completo su questo, ad esempio il reato di deepfake. Cosa dice sostanzialmente l'AI Act? Che non possiamo delegare tutto all'intelligenza artificiale. Noi stiamo vivendo un momento di grande delega evolutiva. La grande delega evolutiva sostanzialmente ci fa transitare da una delega più fisica, no? A una delega di memoria, di scrittura, cognitiva in senso lato. La delega cognitiva deve però sempre in qualche modo prevedere il controllo umano, la trasparenza, la qualità dei dati, no, su cui si va a lavorare, la tracciabilità dei dati e in sostanza la responsabilità democratica di quello che si sta facendo, perché diciamo, non possiamo avere un futuro positivo se non siamo sicuri di delegare pezzi di capacità cognitiva a un qualcosa che è in grado di aiutarci e non diciamo, sabotarci. E noi viviamo, come leggevo ieri un articolo molto interessante sul Sole 24 Ore, in questa, diciamo, questa teoria molto interessante che è la nicchia cognitiva. Era un articolo che riportava la teoria di Hublin, E cioè l'uomo evolve modificando il proprio ambiente, viceversa l'ambiente modifica l'uomo. È uno scambio continuo, no? E quindi la sfida per diciamo, rispondere alla domanda su come fare per farci aiutare dall'intelligenza artificiale, quindi moltiplicare positivamente i nostri sforzi, è preparare un terreno che sia in grado di governarla. Questo mi porta immediatamente ai dati invalsi che sono usciti in questi giorni, che sono
3: Molto
7: abbastanza
3: importante,
7: preoccupanti.
3: esatto.
7: Poi dopo chiudo, c'è un calo di 11 punti rispetto ai dati invalsi pre-Covid. Sono, diciamo, fragilità particolarmente concentrate in matematica, comprensione dei testi, cioè quindi tutto l'ambiente che impatta. Diciamo che sostiene che la, diciamo, la parte costituente dell'intelligenza artificiale, competenze di base fondamentalmente, e purtroppo i dati sono in calo in tutte le principali città, compresa Bologna. Allora, come fare per aiutarci, tornando anche alla teoria delle nicchie cognitive, è quello di fortificare, rafforzare il contesto di connessione tra la scuola, l'industria, i servizi, la pubblica amministrazione, che deve essere parte protagonista importante di questo passaggio, per far sì che la capacità critica sia più forte della grande delega. Cioè la grande delega deve essere in qualche modo governata per far sì che alla macchina vengano comunque impartiti degli ordini precisi, altrimenti la macchina si muove con quello che è l'ambiente che trova. Se l'ambiente è fragile, il risultato sarà per noi molto fragile.
3: Assolutamente.
4: Oh, è chiaro. Allora, permettetemi un salto geografico. Questo dibattito si terrà a Bologna e poi su Bologna sentiremo la dottoressa Squittieri, però continuiamo invece con questo tema perché Speroni, lei a Torino sarà protagonista proprio di due eventi sull'intelligenza artificiale. Allora, continuiamo su questo. In uno di questi eventi lei sarà il giudice di un processo all'intelligenza artificiale e nell'altro invece presenterete il volume Dall'Homo Sapiens all'Homo Augmentatus. In estrema sintesi, di fronte alle minacce sui diritti e alle opportunità nella gestione delle risorse, qual è il suo personale verdetto, giudice, vostro onore?
8: Ma intanto, essendo giudice, non mi posso sbilanciare perché se no vengo ricusato poi dalle parti. Però, insomma, sono due eventi divertenti perché sono diversi dai soliti schemi. Allora, parliamo innanzitutto del volume, cioè dell'evento che si svolge il 14 al Salone. E ogni anno Futura Network produce un volume della serie Schegge di futuro. Perché schegge? Perché non pretendiamo di dare delle sicurezze sul futuro, ma raccogliamo tutti gli elementi di lavoro che abbiamo elaborato nel corso dell'anno, ci aggiungiamo una parte proposta direttamente dalle intelligenze artificiali e presentiamo questo volume che è liberamente scaricabile anche dal sito. Quest'anno abbiamo scelto come tema, come tu dicevi, 2026-2076 dall'Homo sapiens all'Homo augmentatus, che non è un tema di intelligenza artificiale soltanto, perché è un tema anche di evoluzione, per esempio, dei rapporti di genere fra uomo e donna, della situazione sociale. Ovviamente l'intelligenza artificiale e tutto il progresso tecnologico dà un importante contributo a questa evoluzione, però non è il solo elemento. Tutti i partecipanti in sala al caffè letterario del Salone avranno una copia cartacea del libro. Il giornalista e scrittore Luca De Biase condurrà la discussione con tutti i partecipanti al libro, che siamo in cinque, adesso non sto a citarli tutti, e discuteremo ovviamente anche con le domande del pubblico, perché Ci sono certe cose che possono sembrare fantascienza, però se pensate che 50 anni fa anche la fantascienza non si immaginava il World Wide Web, non si immaginava i social, le mail, l'intelligenza generativa così diffusa. Cioè c'è un'accelerazione tale e che adesso sta anche aumentando, per cui veramente conviene guardare da qui a 50 anni e considerare tutte le possibili ipotesi, anche se possono sembrare fantascientifiche. Questo per l'evento del 14. Il processo del 15 invece si svolge in questo modo. Il capo d'accusa sostanzialmente è l'accusa all'intelligenza artificiale, qui siamo focalizzati proprio sulla AI, di sottrarre lavoro agli umani e addirittura di volersi sostituire agli umani nelle decisioni fondamentali per il futuro dell'umanità. Quindi un tema molto vasto e molto stimolante. C'è un avvocato, diciamo, un pubblico ministero che è lo scrittore Marco Malvaldi, c'è un difensore che è l'avvocato Ernesto Belisario, vengono sentiti diversi testimoni, viene sentita anche l'imputata, cioè l'intelligenza artificiale, che risponderà alle domande che vengono formulate. Che farà una sua dichiarazione, risponderà alle domande fatte dalle parti, e alla fine ci sarà un giudizio di tutto il pubblico che con delle palette deciderà se condannare
3: Interattivo,
8: o
3: esatto.
8: assolvere, e poi toccherà a me tradurre questa condanna, questa assoluzione sulla base di quello che hanno detto le parti in una sentenza.
4: E allora adesso ritorniamo indietro, ritorniamo a Bologna con Benedetta Squittieri, lei è la presidente della Rete dei Comuni Sostenibili e proprio a Bologna tirerà le conclusioni dell'evento La Città delle Donne, mentre interverrà a Torino al Salone del Libro per presentare la guida ai comuni sostenibili. Quali sono, dottoressa Squittieri, le pratiche più urgenti che le amministrazioni locali dovrebbero adottare oggi per ripensare spazi e servizi affinché siano davvero accessibili e attenti all'autonomia e anche al benessere delle persone?
5: Intanto anch'io colgo l'occasione per ringraziare, diciamo, per questa trasmissione di stamattina, ma soprattutto ASVIS per il grande lavoro che sta facendo sul festival, perché noi come Rete dei Comuni Sostenibili ovviamente partecipiamo e tanti comuni aderenti alla rete partecipano al festival. Le due iniziative citate, quella in cui io oggi farò le conclusioni e l'altra al Salone del Libro, sono due iniziative nelle quali, diciamo, come rete proviamo a raccontare quello che i comuni, quello che le città stanno facendo. E secondo me noi dovremmo in questo momento anche porre maggiore attenzione rispetto al ruolo dei territori nell'attuazione dell'Agenda 2030 e quindi nell'attuazione delle politiche che vanno verso una maggiore sostenibilità, che non è soltanto ambientale, come sappiamo bene, ma è una sostenibilità a 360 gradi. Su questo lavoriamo tanto con ASVIS, perché la territorializzazione degli obiettivi è oggettivamente una necessità e è forse l'unica strada attraverso la quale non aspettiamo che qualcuno diciamo risolva i problemi da qualche altra parte, anche in una fase della storia nella quale diciamo il multilateralismo e lo spirito con cui nacque l'Agenda 2030 oggi è sicuramente in profonda crisi. Quindi noi dai territori diciamo bene, noi vogliamo fare la nostra parte e i territori, i comuni stanno facendo la loro parte. Cosa pensiamo sia utile? Perché nasce la Rete dei Comuni Sostenibili? Nasce per sostenere i comuni proprio nell'attuazione delle politiche, ma soprattutto monitorare se realmente quelle politiche, diciamo, che i comuni, magari sì, di cui i comuni si dotano, vanno verso la direzione del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Questo è oggettivamente un esercizio complicato perché i comuni che aderiscono fanno una scelta volontaria di farsi misurare, non di essere inseriti in una classifica, non è questo quello che ci interessa, ma di farsi misurare, di capire che cosa, se realmente quelle politiche vanno nella direzione che noi, che appunto l'Agenda 2030 indica. E su sui temi, per esempio, dell'equità di genere e quindi sui temi dell'uguaglianza della vita dei cittadini che abitano le nostre città e le nostre comunità, noi abbiamo scritto assieme appunto ad ASVIZ e al Comitato Scientifico della Rete indicatori proprio che vanno a misurare se realmente i comuni stanno lavorando in questa direzione. Che riguardano le azioni che un'amministrazione comunale può fare, perché sappiamo che non tutte le competenze stanno di un territorio, stanno all'interno di un comune. Quindi, per esempio, si parla di equità di genere nella rappresentanza, che è un elemento importante, quello sia dei consigli comunali, quindi di quinte, di quanto l'equità di genere viene rappresentata all'interno delle assemblee elettive. Ma per esempio, di tutto quello che riguarda la presenza di centri antiviolenza, di case rifugio, di sportelli di mediazione familiare. Però c'è un punto che secondo noi è importante, che è presente anche nei nostri indicatori, che è per esempio lo sforzo che le amministrazioni fanno rispetto al tema del bilancio di genere e oggi rispetto all'evoluzione di questo strumento, anche che è la valutazione di impatto di genere, quindi una valutazione sugli impatti. Noi dobbiamo pensare che l'uguaglianza non è, e la sostenibilità in questo momento non è un tema settoriale. Noi dobbiamo affrontarla a 360 gradi, dobbiamo capire se l'impatto delle politiche su tutti i settori vanno a migliorare la qualità della vita secondo la lente attraverso la stiamo guardando, no? Attraverso cui la stiamo guardando. Su questo c'è uno strumento interessante, appunto la VIGE, uno strumento che per esempio affronta questo argomento dal punto di vista generazionale, non soltanto di genere.
4: Di Donato, come coordinatrice dell'area partecipazione di Ecosistema Futuro, illustrerà il percorso verso l'Assemblea Nazionale sul futuro. Ecco, intanto raccontaci di che cosa si tratta e poi in che modo la Piazza sul Futuro e questa Assemblea dovranno tradurre concretamente, come dicevamo, le visioni dei giovani under 35 in proposte politiche. Con uno sguardo a lungo termine per l'Italia del 2050, ecco, raccontaci un po' come si svolgerà tutto questo.
3: Ecco audio, eccoci.
6: Certo, eccoci. Allora, intanto grazie mille ancora per l'invito e appunto 13 maggio a Parma avremo questa prima piazza sul futuro, quindi lanceremo come appunto Ecosistema Futuro, iniziativa promossa da ASVIS, questo format di partecipazione civica diffusa. E appunto Parma, questo evento sarà, ospiterà la prima piazza, ma speriamo che poi questo format verrà adottato, diciamo, in tutta Italia da varie, organizzazioni, vari enti, per stimolare proprio dialoghi incentrati su politiche, temi che sono, rilevanti e importanti per il futuro dell'Italia, ma anche dell'Europa, ma anche, del mondo. Ecco,
3: Prego.
6: dicevo, sarà un grandissimo esperimento di, democrazia deliberativa, quindi, fatto a livello nazionale per la prima volta in Italia. E quindi non solo, diciamo, come Ecosistema Futuro stiamo puntando proprio a un'innovazione civica mai realizzata prima in Italia, ma vogliamo farlo anche con uno sguardo orientato al futuro. E quindi chiaramente i temi di cui si occuperà l'Assemblea e che poi si tradurranno in realtà in proposte di politiche pubbliche concrete. Saranno proprio appunto dei temi che avranno una proiezione su tutto quello che riguarderà le future gli attuali giovani, quindi soprattutto under 35, ma anche le future generazioni. Cosa faremo quindi a Parma per avviare concretamente questo percorso? Presenteremo i membri della Costituente. Quindi, diciamo, il percorso sarà, ecco, molto articolato, non ci sarà solamente l'assemblea che in realtà verrà creata il prossimo anno nel 2027, ma già da quest'anno con la creazione proprio di questa costituente abbiamo di fatto selezionato un organo composto da 40 giovani under 35 che insieme a 12 mentor, che di fatto saranno personalità che hanno ricoperto in passato cariche pubbliche di altissimo prestigio istituzionale, avranno proprio il compito di scrivere le regole di governance e di funzionamento dell'assemblea, oltre a mettere insieme diciamo, riflessioni tematiche per dare uno spunto proprio a quella che sarà diciamo, l'agenda setting e alle riflessioni di cui si occuperà l'assemblea.
3: Andiamo verso la chiusura, per cui come insomma avevamo detto, ci sarà un altro piccolo giro di tavolo e io inizio, diciamo, con una domanda, inizio e concludo con una domanda generale, visti i tempi che viviamo, ovviamente l'ASVIS fa di tutto per lasciare il tema della sostenibilità al centro dell'agenda politica italiana e europea. I tempi che viviamo appunto non sono semplici da nessun punto di vista. A livello europeo ci prepariamo, insomma, a un po' di montagne russe, a paesi con diversi livelli di debito, diversi livelli di PIL, diversi livelli anche di avanzamento, no? Sia sul piano territoriale che sul piano nazionale rispetto a queste tematiche di sostenibilità. Ci sarà a breve anche, no, il piano di primavera e poi il quadro pluriennale finanziario. Quali sono gli strumenti che abbiamo davvero e come faremo a influenzarli? Ognuno ovviamente dal proprio punto di vista. Partirei proprio da Donato Speroni per dare un po' tracciare un po' la via.
8: Grazie Valeria. Ma dunque, guarda, tutto il lavoro che noi facciamo, sia questi eventi al Salone che il lavoro di Futura Network, per esempio, ha un obiettivo, che è quello di spostare il dibattito pubblico dai temi contingenti al medio e lungo termine. Perché sostanzialmente io faccio il giornalista da 60 anni e devo dire, ho visto uno scadimento del dialogo, del modo di comunicare, tutto ormai fatto di dichiarazioni contingenti, senza la capacità di affrontare i problemi di fondo. Noi, tutto il lavoro, anche il lavoro che fa Enrico Giovannini, il nostro rapporto di primavera, tutto tende a stimolare le persone a guardare più avanti, perché se non facciamo questo e se non induciamo le persone a discutere sul domani e non soltanto sull'oggi o addirittura sullo ieri, falliamo il nostro compito.
4: Dottoressa Castagna.
7: Allora, gli italiani, se stiamo parlando solo dell'Italia, sono abbastanza fatalisti. E questa costruzione a lungo termine, per rispondere all'amico Speroni, potrebbe essere un esercizio molto complesso e anche un po' complicato, perché non è che il termine sostenibilità sia del tutto passato di moda, ma dovrà in qualche modo convertirsi, secondo me, invece all'inverso, e cioè nell'immediato, sulla sostenibilità sociale, prima ancora che ambientale. Un sorpasso drastico della sostenibilità sociale a scapito di quella ambientale, perché, come dicevo prima, la necessità, e questo lo vediamo da tutti gli indicatori anche di disagio mentale, anche di disagio lavorativo, indicatori di, non lo so, studio di qualsiasi tipo, insomma, ci dicono che noi dobbiamo lavorare molto sul futuro imminente, quindi sui giovani. Cioè, fare in modo, ma non in un lungo termine, i giovani non hanno la percezione del medio-lungo termine, hanno la percezione del qui e ora, e quello che noi dobbiamo fare è aiutarli a impostare una vita che sia solida, cosa che in questo momento non possono fare, per svariati motivi. Quindi un'attenzione quasi maniacale ai giovani andrebbe impostata. Io lo dico sia per la politica, ma lo dico molto spesso anche alle aziende con cui collaboro, che hanno dei piani, diciamo, di marketing, di comunicazione, molto orientati sempre agli adulti, no? E purtroppo stiamo diventando una società vecchia e sempre più ignorante. Questa è la verità. Quindi
3: Chiaro. Certo.
7: dobbiamo ribaltare questo punto, essere più giovani. Io sono felice della notizia che ha dato ieri la Mangiagalli: in 36 ore sono nati 40 bambini. Ho fatto un salto di gioia, ho detto finalmente una luce di speranza. Perché in qualche modo dobbiamo iniziare da qualche parte, dobbiamo ricominciare a costruire il futuro e Spesso anche mettendoci noi da parte, noi oscuriamo i giovani con la nostra presenza, noi grandi, diciamo. E quindi, secondo me, va fatto proprio un cantiere su questo argomento qua.
4: È chiaro, Giulia Di Donato? Giulia Di
8: Ma
4: Donato, ti passo
8: giovani e
4: il cantiere?
8: futuro è un bell'argomento per un'altra puntata di Alto
3: Esattamente,
8: Adige.
3: no, ci torniamo a questa
4: Abbiamo un
3: zona.
4: minuto, Giulia Di Donato.
6: Io riprendo assolutamente diciamo, gli spunti di Silvia Castagna che sottoscrivo e diciamo che l'orientamento al futuro e provare ecco, a rimettere i futuri al centro del dibattito politico-sociale dell'Italia è proprio al cuore della mission di Ecosistema Futuro. Quindi per noi provare a tradurre ecco, il principio entrato anche in Costituzione di equità intergenerazionale attraverso e con un esperimento di democrazia appunto partecipativa che metta veramente al centro i giovani e li renda protagonisti. Quindi dicevo, la Costituente sarà formata da giovani under 35, l'Assemblea prevalentemente da giovani under 35. E quindi speriamo che, appunto, come diceva Silvia Castagna, già da oggi questi giovani vengano messi nelle condizioni di poter dire la loro sul futuro che li riguarderà
4: Grazie.
6: più da vicino.
3: Grazie Di
4: Grazie. Donato. Squittieri.
3: Ultima battuta.
5: Sono molto d'accordo ovviamente sul tema del futuro e credo che sia uno degli asset su cui tra l'altro si fonda una parte della discussione in questo momento in ASVIS, ma anche, diciamo, anche nel confronto con le associazioni che fanno parte dell'alleanza, di ASVIS. Credo che però vada citato un dato. Noi abbiamo il dovere di non mettere in contrapposizione il tema delle sostenibilità. L'Agenda 2030 ci insegna questo e alcuni dati ci raccontano che le imprese che investono maggiormente in sostenibilità sono anche le imprese più competitive in questo momento. Questo Giovannini
4: Certo.
5: ce lo ripete ad ogni incontro. Quindi abbiamo il dovere di provare a tenere insieme la comunità, anche perché le nostre città, oggi io ovviamente parlo da questo punto di vista, sono il luogo in cui va a vivere la gran parte delle persone e non nonostante la crisi demografica sta attraversando sicuramente l'Europa, le città sono il luogo dove le persone andranno sempre di più a vivere e noi dobbiamo rispondere a questa mettendo le comunità nelle condizioni di affrontare la crisi economica, le crisi ovviamente sociali che devono affrontare, ma dobbiamo farlo avendo presente appunto una visione generale della comunità senza lavorare sulle contrapposizioni.
3: Dobbiamo
4: Grazie.
3: chiudere. Grazie
4: Squittieri,
3: davvero.
4: fammi ricordare Bologna 11-12 maggio, città sostenibili e inclusive, Parma 13 maggio, Future Day a cura di Ecosistema Futuro, a Torino 4 appuntamenti dal 14 al 16 maggio e poi sul sito Festival Sviluppo Sostenibile troverete oltre 1000 eventi organizzati dalla società civile, potete andare sui vari filtri e vedere gli eventi che vi interessano in base a luoghi, argomenti e goal di riferimento. Buon Festival a tutti,
3: Grazie a
4: Valeria.
3: Benedetta Squitieri, grazie a Giulia Di Donato, grazie a Silvia Castagna e Donato Speroni, grazie alla compagnia di viaggio di Sbiettone, grazie a voi che ci seguite qui su Radio Radicale per Alta Sostenibilità. È tutto, buon festival davvero, alla prossima.
1: 17,2 minuti Radio Radicale, questa era la trasmissione Alta Sostenibilità, come sempre a cura dell'ASVIS con Valeria Manieri. Noi proseguiamo con la trasmissione Capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri a cura di Sonia Martina.
9: Capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Presidente, sì, professore, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
9: Allora, ricordiamo il numero della puntata di oggi.
10: 577.
9: Perfetto. Allora, professore, partiamo sempre con l'attualità internazionale. È stato confermato il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Cina. È un viaggio importante per tutti e due i paesi e sottolineiamo però che la condizio sine qua non, condizio sine qua non senza l'articolo è Taiwan. Perché per la Cina, anzi, è molto importante e l'ha ribadito anche in questi giorni. C'è la questione dello stretto di Hormuz, tutto quello che ne deriva, il conflitto in Iran, è stata negativa la risposta iraniana al memorandum di fine guerra, di trattativa, di negoziati, insomma, proposto dagli Stati Uniti. Non è piaciuto affatto ovviamente a Donald Trump. È risalito subito il prezzo del petrolio, bisognerà capire gli sviluppi delle prossime ore. Intanto partiamo da qui.
10: Beh, intanto cominciamo a ricordare che da almeno 2 o 3 settimane il presidente americano Trump annuncia, uno, che ha vinto la guerra, due, che dà un ultimatum agli iraniani per accettare i termini dell'accordo, con in testa il controllo dell'uranio arricchito, sì, e la liberazione dello stretto di Hormuz, e tre, che se gli iraniani nel giro di pochi giorni non accettassero la proposta di accordo, lui scatenerebbe l'inferno sull'Iran. Questa storia va avanti da 3 settimane e ogni volta l'ultimatum diventa penultimatum. Era evidente che lui volesse avere un accordo prima di andare in Cina da Xi Jinping. Ecco, invece i giorni sono passati, le settimane sono passate e adesso c'è l'incontro con Xi Jinping in Cina. Questo dimostra chiaramente che un po' è la Cina che c'ha in mano il pallino del gioco, soprattutto per in qualche modo convincere gli iraniani ad accettare i termini di un accordo. E che vuol dire che dal punto di vista degli Stati Uniti, che avrebbero risolto in poco tempo il problema dell'Iran, della Repubblica Islamica, del cambiamento di regime e così via, alla fine della giostra è tutto in mano ai cinesi e quindi al premier cinese Xi Jinping. E questo diciamo non è un caso, perché dall'altra parte, come sappiamo, la Cina riceve l'80% delle proprie necessità energetiche proprio attraverso lo stretto di Hormuz, e quindi anche per la Cina è interesse primario liberare lo stretto e tornare a condizioni lentamente, ma a condizioni di normalità per le proprie forniture energetiche. Ora, in questo contesto è molto difficile che i cinesi mettano sul tavolo anche il problema Taiwan, perché se mettono sul tavolo il problema Taiwan evidentemente non si allontana la possibilità di avere un accordo sulla crisi dello stretto di Hormuz. Quindi i cinesi sono molto pragmatici, probabilmente affrontano un tema alla volta, e l'oggetto dell'incontro, il soggetto dell'incontro tra i due presidenti americano e cinese è come raggiungere un accordo da parte dell'Iran per la liberazione dello stretto di Hormuz, il che vuol dire che Taiwan resta sempre sullo sfondo dei cinesi, però da non dimenticare che lo stesso Giappone ha dichiarato in modo molto netto e deciso che qualunque tentativo cinese di riprendersi Taiwan, l'isola di Formosa, scatenerebbe la reazione da parte dello stesso Giappone. Ecco, quindi di questo la Cina certamente tiene conto. E il problema è che politicamente abbiamo due passaggi. Uno è quello che gli Stati Uniti e il presidente Trump vanno in Cina da Xi Jinping per cercare di ulteriormente convincere i cinesi, magari via Pakistan, a spingere gli iraniani ad avere un accordo. È chiaro però che l'Iran, proprio alla vigilia di questo incontro, ha respinto l'ultima offerta americana. Soprattutto la loro controfferta implicita è: dell'uranio arricchito non ne parliamo neanche, sullo stretto di Hormuz lo liberiamo a condizioni però che sia controllato in modo egemonico dallo stesso Iran, condizione che non era neanche prima della guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele, lo stretto di Hormuz era libero mare di passaggio. Poi le acque territoriali iraniane erano ovviamente sotto il controllo dell'Iran, ma chiedere che l'intero stretto di Hormuz sia sotto il controllo iraniano significa andare tra l'altro contro gli altri 6 stati arabi produttori di petrolio che si affacciano sullo stretto di Hormuz, con in testa per esempio gli Emirati Arabi Uniti, tra l'altro stati che sono stati attaccati dallo stesso Iran e quindi hanno subito danni anche da parte iraniana. Quindi con l'aria che tira non c'è in precisione un accordo a breve raggiungibile, a meno, ripeto, che Xi Jinping e la Cina non imponga all'Iran questo e ha la possibilità di farlo. E il secondo elemento è che mentre siamo in attesa di questo vertice in Cina, Stati Uniti-Cina, si è fatta ascoltare la voce di Putin, il quale in modo francamente dal latino sine pudore, cioè spudorato, ha riaperto ai colloqui con l'Europa, addirittura indicando come possibile interlocutore mediatore Schröder, cioè l'ex cancelliere tedesco che appena finito di fare il cancelliere in Germania
4: è andato a lavorare per Mosca.
10: Esatto, certo. È diventato consulente del governo russo e membro di vari consigli di amministrazione delle grandi imprese petrolifere russe.
4: Sì, come no, ad quindi, esempio il Nord Stream.
10: Anche qui in questi termini è francamente una provocazione, ferma restando la guerra con l'Ucraina. Quindi anche qui i due vertici, Putin nei confronti dell'Europa e Xi Jinping nei confronti degli Stati Uniti, in qualche misura stanno quasi sbeffeggiando la NATO. Dall'altra parte però quella NATO che è lo stesso presidente Trump americano che ha messo in difficoltà e in discussione dicendo non siete venuti ad aiutarci per l'attacco all'Iran e quindi noi ritireremo le truppe dalla Germania, dalla Spagna e forse anche dall'Italia.
4: Sì, sì,
10: e più volte ha detto quando avevamo bisogno voi non ci siete stati, quando voi avete avuto bisogno nel passato noi americani ci siamo sempre stati. Ma questo significa confondere le condizioni geopolitiche e geoeconomiche degli ultimi 70 anni dove era interesse americano avere le basi americane in Europa attraverso la NATO, con gli eventi degli ultimi 2 o 3 anni, se non degli ultimi 2 o 3 mesi, che hanno messo in seria difficoltà, 1, il diritto internazionale, 2, hanno praticamente ammutolito l'ONU, non che l'ONU avesse una voce molto forte, però era ed è l'organismo internazionale che dopo la Seconda Guerra Mondiale aveva avuto come mandato quello di prevenire le guerre, quello di risolvere prima i conflitti in termini diplomatici, non dico democratici, ma in termini diplomatici nell'ambito delle Nazioni Unite. Quindi da questo punto di vista questa strategia del presidente Trump finora è per tutto l'Occidente, ma anche per gli Stati Uniti, una strategia a perdere.
4: Certo, questo senz'altro. Però tornando alla Cina, una curiosità, perché ho letto più volte che negli ultimi anni hanno iniziato un po' a autoprodursi energia, hanno anche fonti diversificate e hanno anche degli stoccaggi e tutto sommato ancora vabbè, poi abbiamo visto che qualche nave è passata, voglio dire, anche se non il solito traffico ovviamente.
10: Sì, tutto vero, però resta il fatto che l'80% dell'importazione di energia della Cina passa
4: da lì. Sì, però la mia domanda, essendo comunque sempre stati paesi rivali, insomma, no? Gli Stati Uniti e la Cina, qual è la carta che Trump può offrire alla Cina?
9: Perché insomma la Cina dovrebbe convincere l'Iran. E il presidente Trump?
10: La Cina ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di un mondo più tranquillo, senza guerre, nel quale la Cina può dilagare sul piano economico, geoeconomico e anche geopolitico. Basta vedere quello che ha fatto in Africa, certo. Cioè nei momenti di pace dei decenni passati, degli anni passati, in particolare negli ultimi 10 anni, la Cina ha di fatto conquistato pezzi importanti dell'Africa, oltre che altri in giro per il mondo. Quindi il vero obiettivo cinese è quello di trovare una soluzione che riporti il mondo in condizioni, non dico di normalità, ma non di conflitti pesanti, aperti, come quelli che abbiamo aperti in questo momento. Perché? Perché la Cina furbescamente ha scelto da tempo la via dell'economia per dominare il mondo e non la via del militare per dominare il mondo. E quindi in queste condizioni ha bisogno di un mondo che cresce, degli scambi internazionali che ci possono essere e non dei blocchi come quello dello stretto di Hormuz.
9: Lei prima...
10: Tenendo conto peraltro che mentre all'inizio questa strategia economica commerciale della Cina si riferiva, parlo di 20 anni fa, alle fasce medio-basse di prodotti, oggi è saltata sulle fasce alte dell'alta tecnologia, certo, e quindi la prospettiva, come sappiamo tutti, è l'alta tecnologia, chi ha il dominio dell'alta tecnologia ha il dominio del mondo, e qui si vede chiaramente lo scontro tra Stati Uniti e Cina su quel fronte alto delle alte tecnologie. Non più sulle ciabatte o sulle scarpette che hanno cominciato a esportare in tutto il mondo 20 anni fa.
9: Senta, però, cioè io ho un po' una perplessità, no? Ad esempio, pensiamo quando Trump si ricorda i dazi alla Cina altissimi, loro ovviamente hanno bloccato l'esportazione di terre rare e Trump è dovuto tornare sui suoi passi. Ora si presenta insomma con una carta, insomma non è che, cioè l'Iran siamo appunto a capo.
10: Ma anche lì, anche lì, se noi guardiamo ai dazi di Trump, ha usato un po' la stessa tecnica, cioè ha annunciato dazi enormi e poi è tornato indietro. E poi alla fine ha chiuso accordi con dazi, ma per esempio in Europa i dazi sono stati definiti attorno al 15%, adesso addirittura ha riminacciato i dazi al 25% sulle automobili, ma anche nel caso dazi è un avanti in tre che il presidente Trump ha sempre fatto, anche perché forse qualcuno gli ha fatto capire che l'arma dei dazi fa male a tutto il mondo, fa male a chi li subisce eventualmente, ma fa male soprattutto a chi li mette, cioè alla stessa economia americana. E chiaramente i segnali di aumento dell'inflazione negli Stati Uniti, che sono ancora contenuti, ma in prospettiva non possono essere dirompenti ai fini delle elezioni di midterm, che ormai ci sono fra pochi mesi. E come sappiamo, lo stesso Trump ha vinto le elezioni in America battendo il Partito Democratico e conquistando il Partito Repubblicano sulla scia di tre prezzi che hanno fatto arrabbiare tutti gli americani, e cioè il prezzo della benzina, il prezzo dell'hamburger, che è simbolico negli Stati Uniti, e il prezzo delle uova, cioè sono prezzi simbolici che per il cittadino consumatore americano sono fumo negli occhi. E se quindi anche qui, se le difficoltà sul piano dello stretto di Hormuz e quindi delle forniture energetiche, anche se gli Stati Uniti sono autonomi dal punto di vista energetico, ma non sono al riparo da quelli che sono gli effetti in termini di prezzi interni, tant'è che la benzina è aumentata enormemente negli Stati Uniti aumentando anche il livello dei prezzi degli altri prodotti, e questo deve essere un campanello d'allarme, dovrebbe essere un campanello d'allarme formidabile per lo stesso Trump, sempre in vista delle elezioni di midterm. Tant'è che è evidente nelle ultime 2-3 settimane la sua voglia di chiudere la questione iraniana in qualche modo, così come la sua voglia di far chiudere agli europei, accettando le condizioni di Putin, la guerra in Ucraina.
11: Ahimè, questo purtroppo è vero. Adesso pensavo alla guerra in Ucraina, insomma. Che...
10: Sì, appunto.
11: Certo.
10: Appunto, anche lì, in entrambi i fronti, sia la guerra in Ucraina, sia la guerra nel Golfo, non dobbiamo trascurare le condizioni interne dell'Iran e le condizioni interne della Russia. Come ho detto altre volte, è un drammatico, tragico tiro alla fune a chi cede per primo.
11: Però c'è stata questa parata, come avrà visto e avrà letto.
10: Appunto, ma molto... la parata è un segnale anche delle difficoltà interne di Putin, non emergono,
11: però si è parlato di golpi.
10: È chiaro che una parata, come al solito, con carri armati, missili, eccetera, non c'è stata. Ora, il dubbio è, ma non c'è stata perché quelli che c'ha sono tutti impegnati al fronte e quindi non poteva fargli fare il viaggetto andata e ritorno su Mosca? Ecco, questo è il vero dubbio. Perché
11: quindi il timore di attentati, di golpe, come è uscito sui quotidiani?
10: Gli attentati eventualmente ucraini con i droni sulla parata, non è che cambia se ci sono o non ci sono i carri armati.
11: Senta, dobbiamo cambiare argomento perché non abbiamo ancora tanto tempo, ma volevo chiederle, perché insomma era anche un provvedimento che si aspettava da tanto, per un problema che c'è qui, non solo qui, anche in altri paesi europei, ma insomma anche qua ed è una questione urgente, cioè la questione abitativa. Il governo ha presentato finalmente questo piano casa, va su tre punti diversi, c'è la ristrutturazione delle case cosiddette popolari, quelle proprio dette inagibili, c'è anche la costruzione di nuove case, c'è un impegno pubblico ma anche privato. Come lo vede questo piano?
10: Ma guardi, il piano casa di per sé è già un fatto positivo perché almeno si assumono alcune decisioni specifiche per il problema abitativo. Però da decenni sappiamo che vanno distinte tre cose fondamentali. La prima è quella dei cittadini che non saranno mai in grado né di comprarsi la casa né di affittarla all'affitto di mercato perché non hanno le risorse.
11: Certo.
10: Lì va concentrato il piano delle cosiddette case popolari.
11: Certo.
10: Ora, sulle case popolari abbiamo un patrimonio enorme, fatiscente, perché da 30-40 anni non vengono fatte le normali ristrutturazioni, le normali manutenzioni. Vediamo in giro case popolari antiche di 5-6 piani senza ascensore,
11: sì.
10: O se c'era l'ascensore è rotto da anni. Quindi su questa fascia di popolazione va fatto un piano casa che si chiama case popolari, ristrutturando il parco enorme che c'è e anche e soprattutto costruendone di nuove, perché in molti casi forse conviene costruirle nuove piuttosto che andare a riparare e ristrutturare quelle vecchie. Poi c'è una seconda fascia di popolazione che può essere in grado di comprarsi una casa o di pagare un affitto, è solo che le condizioni di mercato dei prezzi delle case e degli affitti non rendono possibile per questa fascia di popolazione affrontare questo tipo di sforzo. E qui va fatto quella che è cosiddetta la edilizia convenzionata,
11: sì,
10: cioè la costruzione di immobili. in vendita a prezzi relativamente calmierati o in affitto.
11: Sembra con un 30% in meno, no? 30% sì, rispetto ai prezzi di mercato.
10: Esattamente, e parallelamente anche di affitti. Sì. Ma il nodo di fondo che abbiamo da decenni e che voglio sollevare qui in modo molto netto è il seguente. Noi da decenni abbiamo tutti assistito, prevalentemente nelle grandi città, ma anche nelle città più piccole, a questa condizione, e cioè qualcuno acquista un terreno agricolo attorno alla città, poi aspetta per decenni, anni, che il comune trasformi quel terreno a destinazione agricola in terreno edificabile.
11: Certo.
10: Ora, nel momento in cui vengono dichiarati edificabili quei terreni,
11: sì,
10: vengono

0: 10, 20 anni o 30 anni prima. Certo. Questo è il nodo. In realtà questo plus valore è dovuto all'espansione della città, quindi è dovuto alla dinamica collettiva delle città. E quindi il problema di fondo è che un singolo individuo viene ad avere titolo di quel maggior valore determinato da un comportamento collettivo e da una decisione del comune di trasformare il terreno agricolo in terreno edificabile. Questo è il nodo. Peraltro, questa potenzialità di enormi guadagni solo dal punto di vista dei valori immobiliari, non delle costruzioni delle case, ha determinato uno spostamento, uno spiazzamento da parte di molte imprese, di molti imprenditori, uno spiazzamento di risorse. Perché? Perché se io investo le mie risorse nella mia azienda e dovendo faticare tutti i giorni con clienti, fornitori, pubblica amministrazione, sindacati, e alla fine il mio bilancio, se va bene, mi dà un margine di profitto del 10-15%, questi hanno capito che se invece fanno la speculazione immobiliare, quel margine può diventare del 200-300%, e questo ha spinto molti, non tutti ovviamente, ma molti a improvvisarsi immobilieri, non costruttori di case. Ecco.
1: Certo.
0: Allora, il nodo vero è questo plus valore che viene a determinarsi nel momento in cui il comune concede la licenza edilizia, è lecito che sia esclusiva proprietà del proprietario del terreno che lo aveva comprato quando era terreno agricolo, o non è lecito che questo plus valore si spalmi su tutta la cittadinanza? In varie forme questo è possibile. Questo è il vero nodo di fondo, perché a quel punto, se il terreno che valeva 10 all'improvviso dopo la licenza edilizia vale 500, è ovvio che il fatto che la costruzione nuova che viene fatta sopra possa costare 1000, 1500, 2000 euro al metro quadrato incide poco sul prezzo finale della casa, perché sul prezzo finale della casa incide enormemente il valore rivalutato del terreno, non
1: certo.
0: il costo industriale per produrre e costruire la casa.
1: Certo.
0: Tant'è che queste speculazioni immobiliari spesso non conciliano con la società di costruzione delle case, la società immobiliare poi dà in appalto ai costruttori veri la costruzione delle case, ma il valore finale che è incorporato nel prezzo finale della casa, che quindi è molto alto, in realtà per una piccola parte è il costo di costruzione della casa, per una grande parte è il costo speculativo della rivalutazione del terreno.
1: Che evidentemente da quello che credo, visto che lei è, non è normato. Non ci sono dei tetti, delle cose.
0: No, è normato nel senso che ad oggi quel valore va al proprietario del terreno.
1: Ah, vabbè.
0: Singolo.
1: Vabbè.
0: Quello che sostengo e che dico, si dovrebbe aprire un forte dibattito su questo, ma quel plus valore è giusto che vada al singolo proprietario di terreno o vada in qualche misura spalmato sull'intera cittadinanza? In forme che si possono studiare in mille modi.
1: Certo. Io ovviamente sono favorevole alla seconda ipotesi.
0: Sì, certo, il problema è trovare la tecnicalità legislativa che consenta di spalmare questo plus valore sull'intera popolazione e non sul singolo proprietario.
1: Certo.
0: Però la legge ad oggi è questa, e quindi è perfettamente legittimo che chiunque compra il terreno agricolo, se ha la forza finanziaria di farlo, e può aspettare 10-20 anni per avere la conversione in licenza edilizia, e a quel punto incassa quello che non ha incassato nei 20 anni precedenti, ma molto molto di più. Quindi occorre distinguere fra la necessità delle case, dell'abitazione, dall'effetto della speculazione immobiliare, che ripeto è legittima perché la legge oggi dà al proprietario del terreno agricolo il valore che si determina

0: quando questo terreno è trasformato in edificabile. È chiaro che da lì poi possono nascere mille occasioni anche di corruzione sostanzialmente.
1: Beh,
0: perché è chiaro che se un'amministrazione comunale mi concede la licenza edilizia, mi sta facendo rivalutare il mio terreno di un importo enorme, e in quello spazio ci può essere anche qualche incentivo che il privato può dare al comune
1: per farti riconoscere
0: la licenza edilizia.
1: Come no.
0: E di queste varie vicende ne abbiamo viste tantissime in giro per l'Italia.
1: Professore, dobbiamo chiudere, grazie.
0: Grazie,
1: ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Grazie a voi, buon lavoro, e buon lavoro anche a chi ci ascolta.
1: Grazie a Mario Baldassarri.
2: 17:31 minuti, Radio Radicale, questa era la trasmissione Capire per Conoscere con Mario Baldassarri a cura della nostra Sonia Martina. Noi proseguiamo con la rubrica Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri a cura di Ada Pagliarulo.
3: Questa è Radio Radicale ed è Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri, che insegna economia a Sciences Po a Parigi. Parleremo della visita che si terrà questa settimana, a metà settimana, del presidente Trump in Cina, una visita più volte rinviata, peraltro sarà preceduta da incontri che terrà il segretario al tesoro Bessenti in Sud Corea. Secondo molti analisti, Trump si presenta in una posizione indebolita per via dello stallo sulla guerra in Iran, si farà accompagnare da grandi aziende statunitensi, a partire da Nvidia, così dalla Boeing. Ma ecco, professore, che cosa ci si può aspettare da questi colloqui, che sono stati, dicevamo, più volte rinviati? Che obiettivi si pongono gli Stati Uniti, che obiettivi si pone la Cina?
4: Ma in termini molto generali, poi si possono vedere adesso approfondire alcuni aspetti specifici. Io credo che quello che è oggi poi chiamiamolo il contesto globale, vale a dire una situazione di sistema economico sia politico a livello internazionale, che è dominato da queste due superpotenze che, come sappiamo, competono tra loro per una sorta di primato che è commerciale, tecnologico, più in generale di influenza globale. Questo sostanzialmente è anche la ragione per cui c'è questa eco, rilevanza di questo incontro per le sorti anche dell'economia mondiale, e allo stesso tempo però io credo che questo contesto è anche caratterizzato dal fatto che queste due superpotenze, pur esercitando questa influenza così forte sul resto del mondo, non sono però in grado e non stanno dimostrando, lo stanno dimostrando, come dire, di offrire una sorta di leadership a due per il resto del mondo. Si è parlato di una sorta di G2, vale a dire questi, invece che il G20, il G6, cioè una governance dominata da queste due superpotenze, con una divisione quindi anche in due blocchi dei paesi. Ecco, io credo che questo invece verrà confermato, cioè l'assenza di questa sia capacità e, in qualche modo, se si parla ad esempio della Cina, anche volontà di voler esercitare questa leadership globale. Quindi questo contesto non credo che verrà modificato dall'incontro, anzi l'incontro tenderà in qualche modo a confermarlo. Perché naturalmente la ragione di questo potere di Stati Uniti e Cina deriva dal fatto che controllano, ne abbiamo già parlato altre volte nella trasmissione, queste conversazioni, controllano questi snodi vitali di queste reti a livello finanziario, tecnologico, delle materie prime, che continuano a caratterizzare questa, diciamo, sistema economico internazionale, che è sì frammentato, ma in cui queste reti globali continuano a contare moltissimo. Il potere di Stati Uniti e Cina è che in ambiti diversi esercitano questo controllo su molti di questi snodi strategici, diciamo, perché come sappiamo gli Stati Uniti tuttora dominano il sistema dei pagamenti delle riserve internazionali con il dollaro, che fluttuando continua però ad essere la moneta a livello internazionale più usata. Allo stesso tempo Washington mantiene un ruolo centrale in questo controllo delle tecnologie digitali più avanzate, soprattutto i semiconduttori più avanzati, il disegno di questi semiconduttori. Dal canto suo la Cina, come sappiamo, ha un controllo decisivo per quanto riguarda la raffinazione, quindi la disponibilità delle terre rare, della produzione di questi magneti avanzati che poi servono praticamente per una grande varietà di prodotti, dai missili ai motori, alle auto elettriche, ma soprattutto stanno costruendo ormai da tempo questa capacità manifatturiera che ormai si estende praticamente sull'intero spettro dei settori industriali e sempre di più si estende su questi settori che sono centrali per la transizione energetica, il solare, le batterie, le auto elettriche. Ecco, quindi per tornare all'incontro di giovedì, è chiaro che diciamo questo potere in qualche modo e quindi questi controlli verranno ribaditi, come dire, messi sul tavolo come carte da entrambe le due superpotenze. Quello che un po' sono le aspettative è che non dovrebbe essere né dovrebbero esserci ragioni per arrivare, come dire, a un grande accordo storico per cui questa visita verrebbe ricordata. Lei ha giustamente ricordato che Trump arriva fortemente indebolito dal conflitto che non si è certo risolto con l'Iran e che paradossalmente ha offerto invece alla Cina la possibilità di aumentare la propria influenza economica, perché pensiamo semplicemente alla corsa che sta avvenendo proprio perché i prezzi dei combustibili fossili, il petrolio, il gas sono aumentati così fortemente, la corsa dei paesi ad accelerare la transizione verso le fonti di energia rinnovabili. E questo è proprio l'area dove il vantaggio delle aziende cinesi è immenso, perché controllano, si stima, il 70% della capacità produttiva mondiale delle tecnologie, delle principali tecnologie verdi, e quindi c'è un boom di esportazioni cinesi che è proprio la conseguenza della guerra scatenata da Trump. Però ecco, io non credo che questo, sicuramente questo, come dire, indebolimento e questo di Trump e rafforzamento di Xi Jinping significhi che poi Pechino voglia arrivare a uno scontro, diciamo, come dire, a incassare in qualche modo questo relativo vantaggio. A me sembra che un dato che potrebbe pesare è questo forte calo degli scambi commerciali che c'è stato tra Stati Uniti e Cina. Le stime proprio più recenti che si riferiscono poi allo scorso anno parlano di un netto calo delle esportazioni americane verso la Cina, circa un quarto, il 25% in meno rispetto all'anno precedente, e soprattutto ormai le importazioni americane dalla Cina pesano per un misero 9-10% delle importazioni totali americane. Ora, questo dato è grosso modo quello che era il peso della Cina quando la Cina doveva ancora entrare nel WTO, cioè parliamo del 2001. Ecco, questo per dire il ridimensionamento che comunque si è avuto dei rapporti tra i due paesi. Quindi è probabile che ci sia una specie di intesa tattica per evitare un ulteriore collasso di questi scambi. Quindi ci si può aspettare che quella tregua commerciale che era stata raggiunta lo scorso anno in Corea, certo. Sì, sia prima in Svizzera e poi però sì. Lì all'incontro con i paesi APEC, che era una tregua poi fatta più che altro di misure temporanee, di concessioni, come dire, pragmatiche, però è una tregua che in qualche modo, io credo, adesso non potrebbe non essere ufficialmente confermata, comunque sostanzialmente io credo che quella sia un accordo che fa comodo in questo momento ad entrambi i paesi. E naturalmente i problemi strutturali restano tutti quelli che invece sappiamo. Quindi, come dire, è un incontro che sancirà questa sorta di equilibrio precario in cui si muovono e in cui poi continuano a coesistere Stati Uniti e Cina, perché entrambi hanno scoperto poi di dipendere fortemente dall'altro.
2: Certo.
4: Diciamo, per la Cina era un fatto noto, perché riguardava questo ritardo che la Cina ancora ha per quanto riguarda i semiconduttori avanzati e soprattutto le attrezzature per produrre questi semiconduttori, e per gli Stati Uniti è stata una scoperta più recente, cioè quello di una dipendenza in queste terre rare e minerali critici, che però sono fondamentali, perché in qualche maniera altrimenti si blocca la produzione in tutti, anche i settori avanzati. Quindi, certo. Sono due superpotenze che vogliono tempo per cercare di colmare queste debolezze. Ecco, quindi questa tregua e questa stabilità, pur temporanea, e precaria, può servire a entrambi per cercare di mitigare questo che attualmente invece è una debolezza strutturale da parte di entrambi.
3: Insomma,
4: questo
3: dice che grandi svolte non ce ne dovremmo, non dovremmo attenderci grandi svolte da questo vertice.
4: Io credo appunto di no, che non ci sono, come dire, né le margini, condizioni né i presupposti. Naturalmente aspettiamoci, perché questa è nelle corde del presidente americano, annunci di acquisti cinesi di beni americani. Si parla per esempio di una consistente ordine di aerei Boeing, lei ha citato che la Boeing appunto fa parte del gruppo di imprese, di grandi imprese che accompagneranno Trump. Si parla sicuramente anche di acquisti di prodotti agricoli quali la soia, perché anche questo interessa moltissimo. Si parla ad esempio di un progetto di creazione di una sorta di camera di commercio USA-Cina che si occuperebbe della gestione del commercio di prodotti, chiamiamoli non sensibili, cioè che non rientrano poi in quelle produzioni strategiche che tutti e due i paesi vogliono tenersi. Però ecco, sarebbero sicuramente vittorie che il presidente americano potrebbe mostrare e presentare all'opinione pubblica e agli elettori come grandi risultati.
3: Anche quello sulla soia per gli agricoltori degli stati rurali che vanno al voto sarà fondamentale, per esempio.
4: Americani. Sì, anche se sono crollati gli acquisti di soia, quindi si tratterebbe in qualche modo da parte del presidente cinese Xi Jinping in qualche modo di concessioni assolutamente gestibili, concessioni che poi possono essere utili a gestire e a stabilizzare la relazione con Trump e con gli Stati Uniti, ma che non modificherebbero in nulla il modello industriale e soprattutto il modello adesso di sviluppo che sta seguendo in qualche modo la Cina. Quindi da questo punto di vista rappresenterebbero più che altro trofei da poter in qualche modo esibire per giustificare risultati invece più strutturali, che è difficile che possano in qualche modo venire. Ecco, quello che naturalmente ci si può attendere quindi è che questo disaccoppiamento, come si dice, cioè decoupling tra Stati Uniti e Cina, che abbiamo appunto citato con i dati del commercio, che è molto poi selettivo perché riguarda soprattutto una serie di settori, si possa continuare, anche se qui bisogna dire che questo non significa affatto una separazione totale, perché in realtà l'interdipendenza tra Stati Uniti e Cina resta molto profonda e in qualche modo una rottura integrale sarebbe costosissima per entrambi. Quindi da questo punto di vista, in questo senso, si può parlare di un equilibrio precario, diciamo, che poi caratterizza questi i rapporti tra le due superpotenze, anche perché la Cina in questo momento, in questa fase storica, non è tanto interessata ai rapporti poi produttivi e commerciali con gli Stati Uniti, ma come sappiamo sta in realtà estendendo il proprio predominio nel resto del mondo su tutta un'ampia gamma di prodotti industriali, nel senso che sta aumentando fortemente la dipendenza di tantissimi paesi da quelle che sono catene di approvvigionamento cinesi, e questo naturalmente non è né casuale né in qualche modo ciclico, ma fa parte di un piano di espansione all'esterno, quindi diciamo globale, che le imprese cinesi perseguono. Pensi che ormai si stima che il peso, diciamo, dei rapporti con l'estero, quindi di quanto i grandi gruppi cinesi producono all'estero sul fatturato di questi gruppi, è arrivato a qualcosa come quasi la metà, cioè il 47% del fatturato, che dipende da rapporti con il resto del mondo, praticamente con tutti i continenti. Questa è grosso modo la cifra che anche caratterizza i grandi gruppi americani. Quindi da questo punto di vista questa è una fase in cui la Cina è soprattutto interessata a consolidare e rafforzare questa espansione verso il resto dei paesi. Come sappiamo, è un'espansione che ci riguarda come Europa in prima persona, perché siamo in qualche modo invasi dai prodotti cinesi, diciamo, per quanto riguarda soprattutto una serie di settori. Quindi direi che il modello industriale cinese è soprattutto rivolto a questo interesse in tutto ciò che è resto del mondo rispetto agli Stati Uniti. Ecco, quindi se vogliamo un po', ecco, riassumere quelle che potrebbero essere questi risultati attesi, io credo che si possa pensare soprattutto a questi esiti, come dire, che hanno natura molto difensiva, cioè salvaguardare quello che intanto c'è di stabilità o di equilibrio, per quanto precario, e quindi una possibile proroga della tregua, gli impegni di acquisto che possono avere questa soprattutto valenza dal punto di vista diciamo politico. Si può in qualche modo immaginare anche, naturalmente ci saranno tutti i discorsi che riguardano poi quelli sono i grandi temi di politica estera e strategica, da Taiwan allo stesso Iran, però qui ci limitiamo al discorso che riguarda l'economia. Quindi per quanto ci riguarda, cioè quanto riguarda poi i paesi europei, i paesi che poi riguardano, cioè i paesi europei come i paesi del resto del mondo, io credo che bisogna in qualche modo attendersi che da un lato questo potere degli Stati Uniti e della Cina, come dire, di influenzare le sorti dell'economia mondiale, quindi anche i comportamenti degli altri paesi, non solo non verrà maggiormente ordinato, ma resterà in qualche modo tale, perché poi si riversa soprattutto sulla possibilità di costringere i paesi terzi ad adattarsi a quelle che sono le decisioni che vengono dalle due superpotenze. Quello che è difficile attendersi che appunto possa venire, come dire, e quindi ci possano essere anche, gettate le basi per una sorta di nuova leadership a due del mondo, cioè appunto quello che abbiamo detto all'inizio, una sorta di G2, perché in realtà oltre a, diciamo, a gestire questa loro rivalità che è ormai in atto da tempo, le due superpotenze non sono in grado di costruire né sono in grado di esercitare questa pressione sugli altri paesi, come dire, a schierarsi da una parte e dall'altra. Questo credo che si possa escludere, perché non sta avvenendo né in qualche modo avverrà, cioè il fatto dei, anche di paesi, si chiamano potenze intermedie, ma in realtà quando si pensa all'India, quando si pensa al Brasile, all'Arabia Saudita, parliamo di paesi che contano ormai. Bene, questi paesi, come sappiamo, stanno molto procedendo con loro strategie, usano poi schierarsi da una parte e dall'altra, a seconda della convenienza, molte volte sul piano militare e difensivo sono gli Stati Uniti, sul piano economico è la Cina, ecco, ma non hanno nessuna intenzione di aderire in qualche modo a un blocco rispetto all'altro. Questo probabilmente è quello che in qualche modo uscirà confermato, questo contesto cioè di due superpotenze che dominano i rapporti di potere a livello mondiale, ma che non sono né in grado né, si potrebbe dire, hanno la volontà politica per poi edificare in questo la parvenza di un di una nuova nuovo governo a livello mondiale. Questo naturalmente ci fa capire che quello che sarà la maggiore conseguenza è quindi che questa rivalità che è in atto e che continuerà anche con questi precari equilibri, in più questa ormai traiettoria anche abbastanza autonoma che molti paesi si stanno disegnando, questo sarà sommato un po' il maggiore alimento a questa frammentazione dell'economia globale. Questo credo che sia il tratto principale della fase che stiamo vivendo e il tratto che in qualche modo verrà confermato, diciamo, anche da questo vertice così importante per un verso, ma così anche poco, che ha così poche probabilità di offrire da questo punto di vista dei punti di svolta. Quindi ne abbiamo parlato, si può parlare appunto di una globalizzazione che non è finita, che in qualche modo continua, ma è sempre più conflittuale, più politicizzata e procede un po' selezionando paesi e gruppi di paesi. Questo credo che il vertice di Pechino, più che risolvere questo i problemi di questo contesto, renderà in qualche modo ancora più evidente questo assetto.
3: Grazie al professor Paolo Guerrieri. Il Mondo a Pezzi torna la prossima settimana su Radio Radicale.
2: 17:54 minuti, Radio Radicale, questo era Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri a cura della nostra Ada Pagliarulo. Noi proseguiamo, torniamo a ringraziare la regia di Iva Radicev e andiamo ad ascoltare ancora un'altra rubrica, Economia e Lavoro, con Tiziano Treo a cura di Sonia Martina.
3: Economia e Lavoro con il professor Tiziano Treo, professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. E, eccoci qua, professore, sì, buongiorno.
5: Buongiorno, ben rivisti, risentiti. Cioè. Eccoci, allora, oggi penso di parlare un po' della prospettiva, come sempre noi facciamo con particolare attenzione ai salari e all'occupazione. Però la prima cosa da dire è che va finendo la grande opportunità del Piano Nazionale di Ripresa, il PNRR, perché siamo agli sgoccioli. Addirittura, siccome sappiamo che il nostro governo ha perso un bel po' di tempo, tra l'altro, continuando a far cambiare cambiamenti che non hanno migliorato la chiarezza del quadro, perché hanno molto pasticciato, nonostante la tolleranza dell'Europa, perché insomma ci ha lasciato fare, anche se poi secondo me appunto non è un gran risultato. Ma adesso basta, ha detto anche l'Europa, qui nessuna richiesta più verrà nuova, verrà accettata dalla fine di maggio, quindi abbiamo proprio chiuso le possibili aggiustamenti e sappiamo che entro giugno è proprio chiusa l'attività e avremo, noi tra l'altro siamo stati trattati bene perché abbiamo avuto tutte le rate.
2: Come no?
5: Che ci sono state liberate, siamo quelli che abbiamo preso più soldi, insomma non possiamo certo lamentarci, ci manca ancora una rata, la decima, l'ultima. Ecco, allora la situazione è di ritardo, come si sapeva già da un po' di tempo, ma gli ultimi dati di Open Policy, che è questo osservatorio che è molto, molto serio, che poi viene spesso confermato anche dalla Corte dei Conti, quindi siamo
2: noi abbiamo una rubrica con Open Policy, una rubrica settimanale.
5: È bellissimo perché è una fonte certa, io prendo quello che ci interessa. La cosa intanto però che è preoccupante, non so se voi l'avete già detto nelle vostre, è che i dati di Open Policy, che sono molto accertati, sono tutti, come dire, abbastanza preoccupanti, perché ci sono, adesso dico anche gli ultimi che ho visto proprio oggi, ma Open Policy nota che invece i dati del governo sono sostanzialmente falsati, diciamo così, oppure così ottimisti da dubitare da dove vengano. Questo non è una cosa da poco, perché io ricordo, perché me ne ero occupato a lungo all'inizio, ma quando c'è una comunicazione molto diffusa ed è da un po' di tempo invece che non solo Open Policy, ma molti si lamentano di questa scarsa trasparenza, ritardi di informazione, eccetera. Allora, cosa si dice? Beh, intanto che c'è una divergenza, che secondo i dati di Open Policy il quasi 66% dei progetti sono ancora in corso. Ancora in corso, quindi vuol dire non sono finiti, poi quando saranno finiti, poi bisogna vedere quando effettivamente le spese sono state erogate, che sono tutte scadenze importanti per quello che a noi interessano, qual è l'impatto sulla crescita. Quindi ancora in ritardo una gran parte. La maggioranza,
2: 66
5: progetti ancora in corso. E il governo invece dice si fa lo sconto, diciamo, si fa lo sconto abbondante, per cui che dice addirittura che sono 540.000 i progetti chiusi, mentre secondo i dati di Open Policy sono un quinto. Ecco, quindi c'è una differenza enorme, gli ultimi dati che sono meno di 100.000 chiusi e quello dice 540. E quindi la maggioranza sono ancora in corso, il che significa finiranno i progetti, dopodiché bisogna vedere le opere e le risorse. Ecco, quindi i ritardi sono veramente purtroppo confermati. Quali sono le cose... ecco, a proposito, un altro dato che dà Open Policy, che non si sa mai bene, anche lo dicono anche loro, come va messo insieme, lo stato di avanzamento. Lo stato di avanzamento è una cosa in più, no? Non i progetti chiusi, un po' di più. Anche lì però, infatti, essendo uno step ancora avanzato, dice addirittura meno, cioè il 56%. E anche lì, in questi dati, qual è la conferma che non tutte le regioni sono uguali, come sempre, anche se il sud questa volta se l'è cavata un po' meglio del solito, però anche qui ci sono tre regioni che sono addirittura molto sotto quel che è stato a media che abbiamo detto è attorno a poco più della metà, invece la Sicilia è al 22%, la Calabria al 25%, la Campania al 26%, quindi le regioni che avrebbero più bisogno sono quelle che hanno finora fruito meno delle cose, mentre per esempio il Veneto, che non è brillantissimo perché è al 47%, anche il Veneto non arriva alla sufficienza, diciamo. No. Però, quindi, insomma,
1: il Veneto è quello più alto?
5: In questo momento è più alto, poi quelli del nord, insomma, sì, Emilia, Veneto si alternano a seconda, in questo ultimo dato è più alto, sì, per quanto riguarda appunto la capacità di avanzamento. Quindi, insomma, noi abbiamo usato poco di questa grande opportunità e adesso sta finendo e noi siamo all'inizio, al centro, quasi no, non solo noi al centro, di una tempesta perfetta, perché la situazione internazionale, i costi dell'energia, la guerra che continua, alla faccia di tentativi che si era già arrivati alla pace, quindi stiamo davanti a un anno pericolosissimo, non solo per colpa nostra, poi abbiamo sforato il deficit, la barriera del 3%, quindi non possiamo fare grandi follie. La situazione preannuncia, io ho visto i dati, le previsioni di crescita, e sono come sempre variabili a seconda delle fonti di Istat, della Banca d'Italia, però insomma…
1: Però sono sempre basse, insomma.
5: Sono sempre basse perché la previsione l'anno in corso non arriva allo 0,5 e l'anno prossimo uguale, anzi la Banca d'Italia per l'anno prossimo teme un crollo, non è una previsione esatta, ma insomma c'è un avvertimento, un warning. E notate che in queste previsioni, e lo si dice anche lì sia dall'Istat sia della Banca d'Italia, che non sono ancora contati i dazi, l'impatto dei dazi famosi di Trump, no? Perché sono stati annunciati, in parte poi aggiustati, insomma, quindi non l'abbiamo ancora, cioè se continuassero questo ovviamente aggrava la situazione e naturalmente è ancora incerto come andrà a finire e come continuerà l'impatto della guerra, se come si teme la guerra continua. Quindi certo, Siamo davanti a un periodo di molto magra, abbiamo sprecato risorse e quindi noi continuiamo ad essere, dopo un rimbalzino che c'era stato, no? Di cui tra l'altro il governo si era molto vantato, 2022-2023 qualcosa c'era stato di vivacità, adesso siamo. E a proposito di impatto sulla salario, noi diciamo che è vero, cioè diciamo due cose, che sono tanti anni, ormai diciamo più di 10, che abbiamo i salari stagnanti, reali, parliamo. Però poi addirittura negli ultimi tempi sono, non è vero, come anche qui si è detto, che si è recuperata con i rinnovi contrattuali, che si sia recuperata l'inflazione, perché gli ultimi dati che sono appunto circolati degli ultimi 2 anni e mezzo, l'inflazione, sono i dati del 22, 23, 24, l'inflazione è oltre il 16%, per la precisione 16,4, e i salari sono cresciuti del meno attorno al 5-6%, quindi abbiamo perso secco 9-10% di capacità d'acquisto medie. In certi settori andiamo peggio, e dove andiamo peggio? Come al solito, nei servizi. Nei servizi di bassa produttività, quelli dove si è investito poco, per esempio con le risorse del PNR, e dove si è fatta, non si è fatto, quando si dice non si è fatta politica industriale, vuol dire soprattutto politica dei servizi, perché l'industria, insomma, se la cava un po' meglio, no? In realtà abbiamo ancora aziende piccole, mal attrezzate, abbiamo avuto pochi investimenti in digitale, i dati sull'uso dell'intelligenza artificiale in Italia sono un po' cresciuti, però siamo ancora molto indietro rispetto fino alla media europea, non diciamo la Cina, no?
1: Vabbè, la Cina, certo.
5: La Cina gira ormai il cuore, noi stiamo lì a guardare. E in verità è questo fatto che si utilizzi poco, questa che dicono tutti che è una delle possibilità eccezionali, non abbiamo usato più il PNR, non riusciamo ancora, riusciamo molto lentamente a usare le opportunità. Una volta ne parleremo meglio, ma perché io volevo la prossima volevo proprio parlare di quanto lo usano le imprese italiane l'intelligenza artificiale e soprattutto come la si usa, perché è decisivo l'uso da parte delle aziende e le capacità delle persone di usarla, cioè la formazione specifica, la formazione digitale, che allora è lì purtroppo non siamo in grado. Quindi abbiamo un'area enorme, perché i servizi sono il 70% dell'economia, non è che a bassa produttività, che non ha usato queste opportunità e che dove i salari sono
1: quelli bassi,
5: ancora più bassi e dove impazzano i contratti
1: i pirata.
5: Fatti chiamiamo comunque fatti da organizzazioni non significative che non si sa cosa valgano. In verità qui adesso anche qui il decreto primo maggio addirittura ho letto delle sbandierata questa notizia, battuti, cancellati i contratti pirata. È veramente vergognoso dire una cosa del genere, perché noi ne abbiamo parlato l'ultima volta, mi pare, ma insomma era partita, sembrava con qualche idea buona questa normativa tradizionale del 1° maggio, si diceva ma facciamo in modo di dare forza vera ai contratti buoni, poi invece si era partiti col piede sbagliato, no? Perché si era detto invece dei contratti maggiormente rappresentativi, prendiamo quelli più usati, quindi quello più usato è il multiservizio, perché è così poco costoso, quello che usano tutti, quindi era veramente una soluzione controproducente. Tanto è vero che si sono ribellate anche le imprese, le organizzazioni. Certo. Però quindi ha lasciato cadere questa idea, che non ha voluto premiare il decreto, i contratti fatti da con tanti clienti ma di bassa qualità, però ha lasciato anche cadere l'idea giusta, cioè di darci forza, perché è questo che bisognerebbe dire ad alta voce contro le vanterie. Non è vero che questo decreto del 1° maggio
1: ha cancellato tutti i contratti pirata,
5: no, perché ha semplicemente detto se tu vuoi soldi, se tu vuoi certi incentivi devi rispettare i contratti buoni. Sì, ma scusate, a parte che questa idea che si chiama di condizionare certi benefici al rispetto dei contratti, questa non è un obbligo, è una condizionalità. Se tu vuoi avere quegli incentivi devi rispettarli. Sì, però per esempio, se uno in un certo periodo non vuole assumere giovani e quindi non ritiene o donne e quindi non ha questi incentivi, è inutile, è una cosa che non ha neanche l'effetto di stimolare, ecco. Poi guardate che siccome c'è qualcuno che ha detto che questa è una grande novità, no? Quella di dire non diamo i soldi ai pirati, ma scusate, qui io sono uno di quelli che ha seguito più a lungo queste faccende, 1970, ahimè 55 anni fa, statuto dei lavoratori, già era così, perché è una cosa che esiste da sempre, cioè se tu vuoi degli incentivi pubblici, il minimo che devi fare è di
1: applicare il contratto giusto,
5: è il minimo quello, ma questo esiste già da 50 anni e ogni tanto, a seconda vari casi, si dice, beh, questo incentivo, non tutti, attenzione, qualche volta questo incentivo te lo diamo se tu rispetti i contratti, e qualche altra volta no. Ora, anche questo strumento che è cosiddetto della condizionalità, cioè di questo stimolo, che non è l'obbligo di rispettare, ripeto, i contratti, è solo se tu vuoi avere certi soldi devi fare il bravo.
1: Certo, certo.
5: In realtà dipende da A, da che tipo di incentivo c'è, di che tipo di agevolazione c'è. Se sono cose serie, cioè se quello che devi rispettare per avere i soldi è, sono soldi forti, sono incentivi stabili e significativi, ancora noi abbiamo visto che questo strumento è efficace. Ma se, come negli ultimi casi, abbiamo dei bonus che durano qualche mese, come questi ultimi,
1: certo,
5: bonus,
1: come questo,
5: quella
1: certo.
5: Ratifica di bonus che c'è nel decreto primo maggio dura 6 mesi. Ma scusate, ma uno dice, ma io per prendere quei 4 soldi che durano poco, poi me li tolgono, che devo rispettare i contratti, ma neanche per soldi, cioè è una presa in giro purtroppo, quindi...
1: Perché, guardi professore, scusi, perché ecco una domanda. Lei sa, va bene, grandi industrie, ma noi abbiamo una realtà molto frastagliata di piccole e medie imprese, più piccole.
5: E quella che ha una produttività bassa.
1: Certo, ma allora, questi imprenditori sono tutti così cattivi che non vogliono mai assumere nessuno, fanno contratti bassi o hanno effettivamente dei problemi?
5: No, ma guardi, sì, intanto... non è che non vogliano assumere, in questo periodo ultimo c'è stata, è vero, no? Una certa crescita,
1: certo,
5: l'abbiamo detto anche
1: certo.
5: Qui, sì, ma è una crescita di occupazione in zone a bassa produttività, proprio in questi servizi, turismo, ricezione, dove la produttività è bassa, quindi pochi salari, imprese che vivono di espedienti spesso o comunque che hanno corto respiro, quindi non è che sono cattivi, ma se tu sei un'impresa che non ha investito, che non ha risorse, che sei piccola, che non sai se arriverai a dopodomani, è chiaro che sei tentata di arrangiarti. Questa è una zona di spesso di piccolissime imprese di servizi a basso valore aggiunto, come si dice, in cui è una lotta fra poveri, o comunque sono imprese che stanno in piedi per miracolo e quindi dove si rivalgono? Sui salari.
1: Certo,
5: questa è la verità,
1: certo.
5: Ma purtroppo, solo che, siccome lo sappiamo da tanto tempo, è inutile pensare di poter affrontare questo problema. Uno, la radice di tutto è usare bene i soldi tipo PNR e rafforzare le strutture della nostra economia, cioè fare investimenti come sta scritto nel PNR, sull'innovazione, sulle tecnologie, in modo da rafforzare le ossa della nostra gracilissima economia, soprattutto quella dei servizi. E poi, questa è la prima cosa. Seconda cosa, quando ti do questa spinta, allora ti chiedo anche, ma a questo punto faccio una cosa seria, di rispettare gli standard contrattuali in modo serio, cioè e a questo punto anche il governo ha detto che aspetta le parti sociali che gli diranno quale è il tipo di contratti che loro ritengono qualificare come contratti giusti. Stiamo ancora aspettando, per ora, siccome stiamo aspettando, questo decreto primo maggio non ha dato una forza vera ai contratti, quelli buoni, per renderli, per sostenerli e evitare che ci siano i pirati in giro. Ho semplicemente detto, cari imprenditori, se volete quei 4 soldi che durano 6 mesi, fate i bravi. Sì, ma no,
1: certo. E dopo 6 mesi cosa faccio? Certo.
5: Insomma, ma io perché? Certo. In vista di una roba di 6 mesi che dura poco, che non so neanche se mi serve, devo essere, assumermi l'obbligo che sarebbe giustissimo, ma che magari io nelle mie condizioni
1: non posso,
5: perché sono un poveraccio,
1: certo,
5: non riesco a rispettare, quindi è veramente un circolo vizioso. E adesso l'unica cosa che c'è in questo decreto che c'entra col nostro discorso, che non è vero, ripeto, che abolisca i contratti. comprati in pirata, ma semplicemente gli dà una spittarella a qualcuno. È che si è detto, beh, almeno di fronte ai ritardi, perché i contratti continuano a essere rinnovati in ritardo, non è che è finita, sono, gli ultimi dati sono forse un po' meglio, ma insomma. Allora si dice, beh, se però i contratti non vengono, dice il decreto del primo maggio, sì, non vengono rinnovati in tempi ragionevoli, diciamo, alle naturali, allora lì si è copiata la clausola che c'era già
1: nel contratto dei metalmeccanici.
5: E adesso, esatto, vabbè, vi diamo almeno il 30%, esatto, per tenervi un po' su, ecco, che per carità, meglio di, come dicono in Italia, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Però capite che è un pannicello, insomma, perché la verità è che noi siamo di fronte appunto a una situazione gracile, aziende gracili, soprattutto nei servizi, qualità bassa, salari bassi, usato male il PNR. Quindi, e adesso siamo davanti alla tempesta perfetta dei guai mondiali che purtroppo ci cascano addosso. Quindi, poco previdenti, adesso è inutile andare a chiedere all'Europa, fateci lo sconto del 3% perché l'abbiamo forato per sbaglio.
1: Certo.
5: Va bene, cioè, così siamo messi male. Speriamo che questo ci sia una schiarita almeno sul fronte internazionale, quello che mi piacerebbe naturalmente. Buona giornata.
2: Grazie a Tiziano Treu. Ci sentiamo lunedì prossimo.
5: Certo, grazie.
2: 18 e 17 minuti, Radio Radicale, questa era Economia e Lavoro con Tiziano Treu a cura di Sonia Martina. Ed ora ancora con Sonia Martina andiamo ad ascoltare 10 minuti con Cesare Damiano.
6: 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare. Eccoci qua, oggi vorremmo cercare di capire cosa succederà da qui all'estate nel mercato del lavoro con le indicazioni del bollettino del sistema informativo Excelsior realizzato da Union Camere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Eccoci qua.
7: Bene, intanto un caro saluto a tutte e a tutti. Lei ha fatto bene a fare riferimento a questo bollettino che rappresenta un po' un termometro della situazione previsionale. Qui stiamo parlando di quello che succede maggio, giugno, luglio, quindi il trimestre preso in considerazione. A maggio ci siamo naturalmente e vedremo quel che succede. La cosa che non deve stupire è la quantità di occupati, perché il mercato del lavoro, a differenza di quello che si può pensare, è estremamente mobile. Entrano ed escono le persone, perché poi i saldi, salvo l'ultimo periodo che ha avuto una crescita quantitativa soprattutto nel settore dei servizi, i saldi ovviamente tengono conto di quello che entra e di quello che esce. Allora, cosa dice questo bollettino? Che a maggio le entrate di occupati che sono state programmate dalle imprese sono di 544.000 unità, quindi nuovi occupati che arrivano. Il trimestre maggio, giugno, luglio 1,7 milioni di contratti. Lei consideri che qui ci sono tutte le tipologie dei contratti, quindi il contratto a termine, il contratto indeterminato, il lavoro a chiamata, piuttosto che, insomma, tutte le varie forme di contratti che possono durare un breve periodo, un lungo periodo, eccetera, eccetera, e poi lo vedremo. Come il trend, quindi la tendenza, come purtroppo la tendenza è al ribasso. Qui siamo sempre, lo ripeto, a dati previsionali, certo. Quindi il mese di maggio registra rispetto a maggio del 2025 una richiesta del 4,6% in meno. Poi se facciamo invece il trimestre, migliora un po', è sempre in calo del 2,4%, quindi sono 42.000 richieste in meno. Il secondo dato è un dato che noi abbiamo commentato in molte occasioni, e che il traino, come sempre da molto tempo a questa parte, almeno da 3 anni, è dato dai servizi, mentre purtroppo l'industria tira molto meno. Del resto sappiamo che da 36 mesi la produzione industriale, gli occupati nel settore della manifattura sono in calo. Poi naturalmente io consiglio a chi ci ascolta, se vuole documentarsi, di andare a vedere i dati del bollettino, perché per tutti i settori, dal commercio ai servizi alla manifattura eccetera eccetera, ci sono i dati relativi agli andamenti. Un altro dato che colpisce è questo, la tipologia dei contratti, no? Nel senso che il bollettino conferma il fatto che il mercato del lavoro continua ad essere caratterizzato dal prevalere dei rapporti a termine. Quindi
6: che è indicativo anche un po' del settore dei servizi, ahimè, no? Ecco.
7: Esatto, il settore dei servizi è molto molto caratterizzato dal contratto a termine, più che del settore della manifattura, però come si dice, qui c'è una tendenza molto importante, perché dice il bollettino che i contratti a tempo determinato, tutti i contratti a tempo determinato ovviamente nelle varie tipologie, rappresentano il 63,5% delle entrate programmate, mentre quelli a tempo indeterminato, quelli che danno stabilità, sono appena il 15,5%, quindi è una differenza chiaramente molto importante. Poi mi sentirei di citare un altro dato, è quello relativo al cosiddetto mismatch, vale a dire il mancato incontro fra domanda e offerta di lavoro, del tipo io imprenditore ho bisogno di quella professionalità ma non la trovo sul mercato, quindi il mismatch è esattamente questo, vuol dire questo. Cosa dice anche in questo caso la ricerca? Dice che si può immaginare che di questi 544.000 addetti nel mese di maggio, le posizioni che non sarà possibile coprire ammonterebbero col mismatch a quasi il 43%. Poi anche qui, se disaggreghiamo i dati, vediamo che siamo quasi al 60% per quanto riguarda i dirigenti, che non si troverebbero professioni intellettuali scientifiche con alta specializzazione, il 48%, professioni tecniche addirittura il 51%, più basso invece il numero degli impiegati che non trovi, il 31%, gli operai specializzati, anche questo è molto indicativo, il 55%, e via discorrendo. Quindi più alta è la specializzazione sia nel campo intellettuale che nel campo manuale, più difficile reperire figure professionali che servirebbero alle imprese, quindi questo la dice lunga sull'esigenza di avere per così dire una formazione estremamente qualificata, non superficiale, non opportunistica, per formare ovviamente le professionalità necessarie. Ecco, questa è un po' l'immagine che si viene dal bollettino Excelsior, e che nella previsione ci dice che siamo non solo ad un rallentamento nella crescita, ma addirittura ad una decrescita di richiesta di nuovi occupati da parte del sistema delle imprese. Del resto, come si dice, questo dato che comincia a manifestarsi non ci stupisce del tutto, perché sappiamo quello che sta capitando a livello internazionale, quindi il rischio di una stagnazione dell'economia, soprattutto quella europea, se non di un regresso, e della crescita dell'inflazione è sotto i nostri occhi. Poi del carrello della spesa ormai i commenti sono quotidiani e sappiamo come stanno andando purtroppo le cose per le famiglie, con la debolezza del potere d'acquisto rispetto alla crescita dell'inflazione, soprattutto dei beni essenziali.
6: Allora, volevo fare un attimo una riflessione.

0: Francia. Il dato nuovo è che il paese ultimo, quello che aveva sempre i dati più negativi, cioè la Grecia, sta migliorando molto. E anche per quanto riguarda il debito, cos'è successo? È successo che la Grecia ha migliorato al punto tale da non essere più all'ultimo posto e ci consegna questo primato negativo, nel senso che c'è un passaggio che viene definito quasi storico, perché nel documento di finanza pubblica che ha appena approvato il Consiglio dei Ministri, il governo stima per il 2026 un debito in salita, cioè noi saliamo al 138,6% del prodotto interno lordo, eravamo al 137,1 nel 2025. La Grecia invece prevede una discesa secca, erano alti 146,1% e scenderanno al 136,8%.
1: 10
0: punti. Esatto. Questo lo calcolo la Public Debt Management Agency, la PDMA greca. Prendiamo buono questo risultato. Se così è, quindi Italia 138,4 nel 2026, Grecia 136,9.
1: Come si fa a scendere di 10 punti in un anno?
0: Ma si fa che la Grecia, diciamo così, ha avuto una crescita economica molto, molto sostenuta, ad esempio un avanzo primario della sua economia piuttosto interessante, nel senso che in 5 anni, qui è un articolo di Giampaolo Galli, il saldo primario è migliorato di 12 punti, da un deficit del 7% fino a un avanzo del 5%. La crescita post-Covid, parliamo sempre della Grecia, ha corso a ritmi superiori a quelli italiani, in media del 7,7% tra il 2021 e il 2025. Quindi è evidente che, come si è avuto delle performance straordinariamente alte, partiva anche da un punto molto basso.
1: Certo.
0: Questo ragionamento vale anche per quanto riguarda il tasso di occupazione. L'Italia dice... Il governo fa sempre molta propaganda sui dati buoni, io lo capisco, no? Ognuno vende il vino che ha, naturalmente l'oste dice che il vino suo è il migliore. Quindi il governo dice abbiamo aumentato di 1 milione i posti di lavoro, ma nello stesso periodo tutti hanno aumentato in Europa, abbiamo già detto 10 milioni in più, la Spagna 2 milioni e mezzo, cioè il doppio di quello che abbiamo fatto noi con il saldo occupazionale positivo. Noi abbiamo aumentato il nostro tasso di occupazione dal 58 al 62, ho tolto i decimali, ma la Spagna, che come la Grecia era dietro di noi, la Grecia per il debito, la Spagna per il tasso di occupazione, ha fatto un balzo avanti, per cui anche qui ci ha consegnato gli ultimi posti, perché è arrivata al 66%, noi siamo al 62%, quindi nel caso dell'occupazione c'è un miglioramento, ma più lento di quello che è capitato in Europa, e quindi noi regrediamo percentualmente e nella classifica andiamo giù. Per quanto riguarda il debito, siamo superati dalla Grecia, che ha delle performance economiche e di avanzo primario molto sostenute, che hanno fatto sì che ci sia un sorpasso. Quindi la Grecia ha meno debito in rapporto al prodotto interno lordo dell'Italia, quindi si farebbe bene, come si dice, a limitare, lo dico a tutti, a tutti, meno propaganda, più contenuti, più studio, più approfondimento, meno superficialità, per carità, la battaglia politica richiede anche una dose di propaganda, ma come sempre è il mix quello che conta, insomma, che sia un mix adeguato e non esagerato.
1: Bene, allora chiudiamo qui con Cesare e Damiano i 10 minuti. Grazie e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie a lei, buona giornata a tutte e a tutti.
2: 18:30 minuti, Radio Radicale, questi erano i 10 minuti con Cesare Damiano a cura di Sonia Martina. Ed ora andiamo a vedere facciamo un breve aggiornamento delle notizie.

0: Del pomeriggio andiamo a vedere le ultime agenzie. Intanto la borsa Piazza Affari chiude la prima seduta settimanale in rialzo al termine di una sessione volatile con i mercati apparsi indecisi e nervosi dopo che Donald Trump ha definito inaccettabile la risposta dell'Iran all'ultima proposta di pace statunitense, facendo crescere il timore che il conflitto si protragga, lasciando paralizzato il traffico a Hormuz. Sul fronte russo, Putin si è dichiarato aperto ad una risoluzione del conflitto in Ucraina e ha indicato Schröder, come possibile negoziatore. In numeri, l'indice FTSE MIB finale sale allo 0,76%, e questo è quanto vediamo. Ci sono tutta una serie di valori per quanto riguarda la borsa, ma che non vi leggo al momento. Sul fronte valutario, l'euro chiude in lieve calo sul dollaro, ma resta sopra quota 1,17 dollari, e lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi chiude a 74 punti base, in linea con l'apertura e in rialzo rispetto ai 72 punti della chiusura di venerdì. Il tasso di rendimento dei titoli di Stato decennali sale al 3,78%, e questo naturalmente non è un buon segno. Vediamo ancora qualche notizia, vediamo se riusciamo a darvi qualche notizia sul Medio Oriente. Vediamo le ultime cose uscite in tema. Intanto ci sono tutta una serie di dichiarazioni di Trump. Ha parlato tantissimo, come sempre. Allora, andiamo a vedere. Dopo aver causato all'Iran una sconfitta militare, gli Stati Uniti avranno una vittoria completa. Queste sono le dichiarazioni del presidente americano, sostenendo che il suo piano è molto semplice: non permettere a Teheran di ottenere un'arma nucleare con la quale il Medio Oriente scomparirebbe, Israele scomparirebbe e poi l'Europa forse. Secondo Trump, il blocco marittimo nello stretto di Hormuz imposto dagli Stati Uniti è geniale. Ancora, Trump, il cessate il fuoco è in terapia intensiva con una possibilità di sopravvivere dell'1%. Così, parlando alla Casa Bianca della tregua con l'Iran. Un'agenzia ci dice che le borse europee, questo è il dato in generale, abbiamo visto in particolare la borsa italiana, chiudono contrastate per lo stallo tra gli USA e l'Iran. Vediamo ancora Trump, le dichiarazioni: la popolazione ci sta guardando e vuole scendere in piazza, non hanno armi. Non hanno pistole. Pensavamo che i curdi avrebbero dato delle armi, ma i curdi ci hanno delusi. I curdi prendono, prendono, prendono, hanno un'ottima reputazione al congresso. Il congresso dice: oh, combattono così duramente, combattono duramente quando vengono pagati. Quindi sono molto deluso dai curdi. E aggiunge Trump: abbiamo inviato delle armi con munizioni e avrebbero dovuto essere consegnate, ma se le sono tenute. Avevo detto che se le sarebbero tenute e ho avuto ragione. Così il presidente Trump. Poi passa a parlare dei costi della benzina negli Stati Uniti. Annuncia che sospenderà temporaneamente una tassa sulla benzina. Vediamo ancora cosa dice. Quella ricevuta dall'Iran in risposta a quella statunitense è una proposta stupida. Nessuno l'accetterebbe, anche se gli ex presidenti Obama e Joe Biden l'avrebbero accettata. Così il presidente, durante questo evento alla Casa Casa Bianca, Trump ha sostenuto che l'Iran ha cambiato idea sulla consegna agli Stati Uniti sull'uranio arricchito, perché non è incluso nella proposta presentata a Washington. Aveva promesso di darci quella che chiamo la polvere nucleare, riferito ai 440 kg di uranio arricchito, di cui il paese si stima sia dotato. Mi avevano detto: la otterrai, ma devi prenderla tu, perché i siti nucleari dove si trova sono stati obliterati, che sono due paesi al mondo, cioè chiaramente qualche errore, solo due paesi al mondo possono recuperarla. Stando a Trump, i funzionari iraniani gli hanno detto che solo voi e la Cina potete recuperare l'uranio arricchito, perché noi non abbiamo le capacità né le attrezzature per farlo. Oh, veniamo a qualcosa. Il presidente americano dice ritiene ancora molto possibile comunque giungere a una soluzione diplomatica con l'Iran. Ho avuto a che fare con loro 4-5 volte, cambiano idea, sono persone molto disonorevoli, la leadership è al terzo livello, il primo livello non c'è più, erano irragionevoli, il secondo livello era più ragionevole, al terzo livello nessuno vuole fare il presidente, ha spiegato, ma cambiano idea, mi è capitato molte volte negli accordi, sono queste persone, queste sono persone con cui concludi un accordo, il giorno dopo ti mandano un documento che ci mette 5 giorni ad arrivare, quando avrebbe dovuto esserci in 20 minuti, sai, è un documento piuttosto semplice, non avranno mai un'arma nucleare, così, e Donald Trump, così la traduzione che ci viene fornita. Poi Trump dice: sono disposto a prendermi una pallottola, un'espressione terribile, specialmente se usata su di me, per il paese. Il mercato azionario è ora più in alto di dove si trovava prima dell'inizio della guerra, pensavo scendesse del 20%, ma lui ha detto che sarebbe stato disposto anche ad un calo dei mercati per evitare che dei lunatici ottengano un'arma nucleare, in riferimento all'Iran. Va bene, vi abbiamo aggiornato sulle ultime dichiarazioni di Trump, poi ce ne sono varie, non sento alcuna pressione, ma insomma sono evidentemente, mi sembrano, spero di non errare, meno importanti da leggervi. Venendo ancora alle ultime notizie, domani Tajani sarà a Bratislava per la ministeriale Amici dei Balcani Occidentali, per quanto riguarda le ultime notizie, vediamo Mattarella. È un colloquio denso di speranza e rivolto all'apertura verso l'altro, al dialogo, quello che si è tenuto a Milano tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'archistar e senatore a vita Renzo Piano, con una raccomandazione alla politica a praticare di più l'ascolto, che è la strada per la pace e anche la bellezza della convivenza. Pubblico d'eccezione al Politecnico, dove ha sede anche la Fondazione Renzo Piano, circa 20 giovani studenti che hanno ascoltato la lezione dell'archistar genovese. E questo per quanto riguarda Mattarella e Renzo Piano. E poi altra notizia, è una dichiarazione del senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, relatore sulla legge sul fine vita. Dice: per Forza Italia è prioritario arrivare in questa legislatura alla conclusione dell'iter della legge sul fine vita, per dare dignità alle persone che soffrono e per evitare disparità di trattamento sul territorio nazionale tra regione e regione. Noi ci fermiamo qui con questo rapido aggiornamento, torniamo sulla nostra programmazione, torniamo a ringraziare la regia di Iva Radicev e andiamo ad ascoltare Natale D'Amico, il consigliere della Corte dei Conti, sull'Unione Europea, sul rialzo dei prezzi dell'energia, sul ritardo tecnologico rispetto agli Stati Uniti. E ancora Natale D'Amico ha parlato della difesa europea e dei fondi SAFE. Radio Radicale, torniamo con le conversazioni con Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti, a cui diamo il benvenuto. Buonasera, benvenuto consigliere.
1: Buonasera.
0: E allora, oggi torniamo a parlare di Unione Europea e soprattutto torniamo a parlare dei problemi che ha l'Unione Europea, intanto l'energia. Lo metto tra parentesi, l'Italia continua a chiedere deroghe al patto di stabilità per le spese energetiche, oggi l'ha rifatto anche un ministro e più interventi in tema ci sono stati da politici italiani. Poi c'è la questione tecnologica in cui naturalmente l'Europa è indietro quantomeno rispetto agli Stati Uniti, poi c'è la questione finanziaria e anche quella della difesa, tra parentesi lo dico per i nostri ascoltatori, c'è stata una prima intesa firmata proprio con l'Unione Europea per i fondi SAFE, per usarli per la difesa, in questo caso l'intesa è stata siglata dalla Polonia. Allora, da dove cominciamo?
1: Io lascerei la difesa per l'ultima, che è la più complicata.
0: Va bene.
1: Partirei dall'energia. Ora, secondo me, bisogna dirci con franchezza, è doloroso pagare di più l'energia, ma non è questo il problema dell'Unione Europea. Francamente il problema non è se oggi la benzina costa 20 centesimi in più o 30 centesimi in più, che è doloroso, ma insomma poi nei bilanci pubblici si può trovare anche il sistema per fare magari ristori un po' più intelligenti a quelli che davvero ne hanno bisogno. E francamente, diciamo, poi se abbiamo in mente l'idea che come dire, bisogna ridurre le emissioni nell'atmosfera, insomma il prezzo dell'energia quando scende lo alziamo noi apposta, diciamo, non so come dire, per ridurre l'inquinamento. Quindi il problema vero è che noi per l'energia l'Europa dipende da aree che sono politicamente rischiose, come dimostra lo stretto di Hormuz. Ma noi quando abbiamo il problema, no, la dipendenza dalla Russia, abbiamo scoperto che è problematica la dipendenza dalla Russia, la dipendenza dal Medio Oriente è problematica perché, come dire, quell'area è instabile da un secolo. Poi ogni tanto va bene, quando va bene, diciamo, siccome estraggono a $15 al barile in Arabia Saudita, il prezzo del petrolio crolla, ma insomma, però ci sono periodicamente problemi di stabilità. Ci siamo spostati verso altri paesi, la Nigeria è un paese importante, un paese produttore importante, è un paese produttore importante che anche esso ci sono rischi di instabilità, insomma sì. Alla fine un piccolo bombardamento anche lì lo ha fatto Trump, e comunque una parte della Nigeria sostanzialmente vige la Sharia, insomma è un'area complicata. E poi dopodiché stiamo accrescendo la dipendenza dagli Stati Uniti.
0: Sì.
1: E anche quello è un problema. Dobbiamo riconoscere che anche quello è un problema, perché in caso di come dire, problemi negli approvvigionamenti, gli Stati Uniti privilegeranno gli approvvigionamenti nazionali. Quindi il problema vero che abbiamo di fronte è un problema di ridurre la dipendenza dell'Europa da aree rischiose. Un po' si può fare diversificando, ovviamente, oggi appunto. C'è il problema d'Hormuz, proviamo ad andare un po' più importare un po' più dall'Algeria, ma sono tutte zone rischiose. Ora qui ci sono due questioni sulla dipendenza energetica. Una si chiama rete. La rete europea non è la rete di trasmissione dell'energia elettrica, non è una rete effettivamente integrata. Ora, le reti in Europa, le reti di trasmissione dell'energia sono tutte praticamente, o sono pubbliche o sono a gestione pubblica. E sulla rete sono, in più l'altra cosa che abbiamo sulla rete è che comunque, diciamo, con lo sviluppo delle energie rinnovabili si sta allontanando il luogo dal quale si produce l'energia, nel quale si produce l'energia dal luogo nel quale si consuma. Per fare l'esempio, una volta potevi fare, come dire, la centrale elettrica a carbone, a dove combustibile, a gas, a petrolio, a quel che volevi tu, abbastanza vicino a dove si consumava gran parte dell'energia. Oggi non è così, nel momento in cui il peso, che è già molto consistente, delle energie rinnovabili, eolico e solare, fa sì che ovviamente l'eolico fai probabilmente dove c'è più vento e il solare dove c'è più sole. Tipicamente, che ne so, voglio dire, il solare lo facciamo in Sicilia, ma in Sicilia diciamo la gran parte del consumo dell'energia elettrica rimane concentrato nell'area del nord. Quindi c'è un problema sulle reti nazionali, questo problema è ancora più grave sulla rete europea. Lì è necessario un progetto di integrazione della rete, e lì sì, mi pare che, dovendo dire all'Unione Europea, lì forse si può fare un po' di debito per promuovere l'integrazione della rete energetica elettrica europea. Non si tratta di cose gigantesche, non si tratta di cose che, siccome oggi come facciamo? No? Le reti sono pubbliche, le facciamo remunerare con una quota, le remuneriamo con una quota, le spese di investimento e le spese di manutenzione, con una quota sulla bolletta.
2: Sì.
1: Si può pensare una cosa simile a livello europeo, che gli investimenti per l'integrazione della rete vengano in qualche modo finanziati attraverso entrate dell'Unione, che sarebbero entrate per l'utilizzazione della rete come dire integrata. Quindi si può immaginare lì con realismo e senza immaginare cose gigantesche, improponibili, si può immaginare che lì, e quella è un'urgenza. L'altro problema ovviamente è il nucleare, cioè noi ormai abbiamo imparato tutti, credo, che il sistema delle energie rinnovabili ha il problema dell'intermittenza, cioè ci vuole una base di produzione continua,
2: certo.
1: Non c'è il vento e non c'è il sole, lei, i nostri ascoltatori, quando premono l'interruttore vogliono che la luce ci sia,
2: chiarissimo,
1: non c'è stato detto, e dico vabbè, ma io voglio dire, non posso stare al buio. E quindi è necessario un sistema che faccia da tampone, che dia continuità nella produzione dell'energia elettrica. E non c'è che il nucleare alla fine, non c'è che il nucleare, a meno di immaginare ipotesi su accumuli molto grandi, però gli accumuli sono costosi, di energia prodotta con energia rinnovabile, energia elettrica prodotta con rinnovabile, sono allo stato delle cose ancora molto costosi e fra l'altro, se si considera il ciclo complessivo di vita di queste batterie, anche molto inquinanti, quindi insomma contraddicono il fine della decarbonizzazione. E quindi non c'è alternativa al nucleare, ma qui l'Unione secondo me può far poco. Cioè il nucleare, la tipica cosa, che finanzia con facilità sui mercati finanziari, basta cosa? Che ciascun paese garantisca sostanzialmente una stabilità in prospettiva delle tariffe, cioè io devo riconoscere perché si possono, sono investimenti rilevanti dal punto di vista grandi, cioè costa tanto una centrale nucleare, ora un po' meno perché si immaginano centrali nucleari anche
2: di piccole dimensioni,
1: dettaglio unitario più piccolo, insomma,
2: sì.
1: E allora questa cosa è finanziabile sui mercati, però io come faccio a sapere la durata dell'impianto nucleare, 20-25 anni, se tu non mi dici, non mi dai una qualche stabilità su qualche prezzo la venderò questa energia. Quindi lì sostanzialmente i paesi devono, anzitutto introdurre la regolamentazione necessaria perché sia possibile farla questa energia nucleare. Io credo che ormai ci sia anche il consenso dell'opinione pubblica.
2: Anche qui in Italia mi sembra.
1: Ma sì, quello che ci dicono i sondaggi che il clima è cambiato, anche perché alla fine, voglio dire, la consapevolezza del fatto che l'energia nucleare è il sistema di produzione energetico più sicuro del mondo comincia ad esserci, ci sono più morti caduti di gran lunga dalle torri degli impianti eolici che morti fatti con incidenti nucleari. Poi l'incidente nucleare è sostanzialmente uno, quello nella storia del nucleare veramente rilevante, altre volte siamo andati vicini a rischi, ma insomma l'incidente vero, quello che ha creato i morti sostanzialmente è uno, e Chernobyl,
2: certo,
1: una tecnologia che era già superata. La regolamentazione qui si può accelerare, diciamo, ma qui c'è poco che possa fare, che debba fare l'Unione Europea, diciamo. La regolamentazione è larga parte nazionale, può restare una larga parte nazionale, e per esempio l'Italia, come dire, so che è stato annunciato più volte la predisposizione di un disegno di legge per la regolamentazione del nucleare in Italia, poi si potrebbe sbrigare ad approvarlo, il Parlamento italiano, la maggioranza potrebbe accelerare su questo terreno. La regolamentazione può restare nazionale, non ci sono seri motivi per cui la regolamentazione debba diventare europea. Gli investimenti, questi investimenti si fanno sostanzialmente non con soldi pubblici, non si fanno più le centrali nucleari con soldi pubblici praticamente da molti anni, le centrali nucleari si possono finanziare sui mercati finanziari e non ci sono seri problemi, salvo che la regolamentazione nazionale debba garantire una qualche stabilità delle tariffe, cosa che in fondo già facciamo, nel senso che noi abbiamo dato alle energie rinnovabili sostanzialmente una certa, l'investimento è cresciuto un po' perché ci mettevamo dei soldi pubblici, ma un po' anche perché gli abbiamo dato alcune garanzie relative alla remunerazione dell'investimento in termini di tariffa. Bisogna fare una stessa cosa sul nucleare, ma da questo punto di vista l'Unione ha poco da fare. Ripeto, l'Unione dovrebbe concentrarsi secondo me sulle reti, e quello è un bene pubblico europeo, la rete integrata europea, eh? E abbiamo fatto, come dire, la libertà del movimento delle persone, del capitale, e dobbiamo fare la libertà di movimento dell'energia in Europa, e oggi è impedita da un vincolo fisico, e ripeto, visto lo stato di fatto, io anche mi piaccia notizia, ma insomma le reti sono sostanzialmente tutte pubbliche, lì l'investimento può essere pubblico, può essere remunerato con i sistemi con cui vengono remunerati le reti nazionali, può essere remunerato e quindi può essere fatto, come dire, con un finanziamento europeo che si autosostenga via entrate da utilizzo della rete. Lì non c'è, ecco, per esempio, per tornare a una mia, non serve modificare i trattati, ecco, non c'è niente da modificare. La questione successiva è quella, la forza che possiamo affrontare è quella della finanza. Tutti noi discutiamo del fatto che l'Europa produce più risparmio di quello che impiega.
2: Sì.
1: Il che secondo me non è un problema tanto della finanza, la finanza impiega il risparmio perché hanno maggiori opportunità di rendimento, il problema è che le opportunità di rendimento sono basse e quindi bisognerebbe interrogarsi su questo, perché l'investimento in Europa rende meno e si preferisce andare in una parte dei capitali vanno fuori. Poi ci sono dei problemi tecnici sulle infrastrutture finanziarie su cui però non sembra impossibile andare avanti. Prima questione, il mercato dei capitali, le borse in cui si scambiano le azioni delle imprese. Quando è stata fatta l'Unità d'Italia? L'Italia aveva, mi pare, 15 borse. E dopodiché, gradatamente, sono state riassorbite, sostanzialmente una sola borsa, forse quelli più anziani ricorderanno quando c'era un simulacro di borsa, era rimasto a Roma, ma insomma la borsa è spostata a Milano. Allora fu un processo, come dire, più o meno automatico e molto doloroso, però, perché la presenza fisica delle borse determinava il fatto che c'era un po' di gente che lavorava nelle borse, c'erano le grida, era un luogo fisico la borsa nel quale si scambiavano le azioni. E quindi se chiudeva la borsa, che ne so, di Catanzaro, che chiuse, e beh, quello era un problema perché c'erano un po' di agenti di cambio, loro impiegati, che persero il lavoro. Oggi questo problema in larga misura non c'è più. Cioè il problema della localizzazione delle borse è molto, dal punto di vista delle persone che ci lavorano, è molto meno presente, praticamente assente, perché la borsa non è più un luogo fisico, la localizzazione fisica della borsa non è più un problema. Il problema, quindi, come dire, ovviamente ci sono resistenze sempre per motivi di prestigio, ma noi abbiamo già autorizzato. Lì l'Europa sarebbe abbastanza avanti, perché il problema qual è? È avere un'autorità unica di regolamentazione, che teoricamente l'abbiamo, si chiama ESMA. Ecco, sull'ESMA si può fare un'operazione molto meno difficile di quella che può essere fatta sulla moneta. La moneta è una cosa più complicata, più delicata, più importante dal punto di vista della sovranità nazionale, più importante dal punto di vista simbolico. Qui in realtà basta sostanzialmente dare un'accelerazione alle competenze dell'ESMA nella direzione della Banca Centrale Europea, che sia la vera autorità di regolamentazione sui mercati. Se la regolamentazione sui mercati diventa davvero unificata, a quel punto ci penserà il mercato, appunto, a scegliere qual è il luogo più efficiente dove fare.
2: Quindi lei sta parlando di una borsa unica per tutta l'Europa?
1: Io parlo per ora di un accentramento dei poteri di regolazione, in modo che le regole siano davvero uniche per tutti, perché ce n'è una sola. A quel punto il processo di concentrazione è automatico, avviene da solo. Diciamo, gradatamente il traffico si sposterà verso le borse più efficienti, così come è avvenuto al momento della dell'Unità d'Italia, sostanzialmente. L'Unità d'Italia cosa fece? Non è che disse chiudiamo le borse, disse vabbè, ma insomma le borse hanno tutte la stessa regolamentazione. A quel punto si concentrò gradatamente il traffico su un'unica borsa, che è quella di Milano. E la stessa cosa si può fare in Europa, cioè bisogna sostanzialmente avere prima l'autorità. L'autorità di per sé è sufficiente, l'autorità esisterebbe già, ma ancora è debole, non ha poteri veri, come dire, molti poteri vengono rilasciati alle autorità nazionali. Se si fa un'operazione in cui veramente si accentrano i poteri regolamentari sull'ESMA, a quel punto il mercato ci pensa da sé a concentrare il mercato dei capitali, a far emergere il mercato dei capitali più efficiente. Quale sarà non lo so, può darsi che sia Parigi, anche perché l'ESMA sia da Parigi, ma potrebbe anche essere Francoforte, ma francamente, come dire, mi pare che lì il problema sul piano istituzionale sia sul piano istituzionale, sul piano della regolamentazione. Anche lì c'è un'autorità che già esiste, bisogna accelerare un po' nello sviluppo di questa autorità. Abbiamo già l'istituzione anche, questo è il punto. Lo stesso è sulle assicurazioni è lo stesso, cioè esiste, abbiamo costituito, come dire, la cooperativa, diciamo così, degli enti di assicurazione nazionali. Ricordiamo, sulle banche la regolamentazione è totalmente ormai europea. L'autorità di vigilanza è sostanzialmente la BCE, salvo per le banche minori, ma insomma sempre meno importante le vigilanze nazionali. Nelle assicurazioni invece questa EIOPA, che è l'equivalente dell'autorità di vigilanza europea delle banche, quella che sarebbe per le assicurazioni, per una serie di resistenze nazionali non si è affermata come l'unica autorità di regolamentazione. Anche lì l'istituzione c'è, si tratta di accelerare il processo di passaggio di poteri a questa EIOPA, a questa agenzia europea. E lì e su altri campi della finanza qual è la vera resistenza? La vera resistenza è che si immagina che assicurazioni nazionali soggette a una regolamentazione nazionale comprino più volentieri i titoli di Stato della nazione in cui hanno sede piuttosto che delle altre nazioni. Che esista un bias, cioè a favore dei titoli, un favore ai titoli nazionali. Cosa che si guarda i bilanci delle assicurazioni, anche i bilanci delle banche, i bilanci dei fondi comuni è vera, ma questo è un effetto abnorme, un effetto come dire, una distorsione prodotta dalla regolamentazione. La regolamentazione sostanzialmente come è fatta sugli intermediari finanziari? Non puoi concentrare il rischio più di tanto su un singolo soggetto, però da queste regole sulla concentrazione del rischio viene escluso il soggetto Stato sovrano. Lì si tratta semplicemente di trattare i prestiti agli stati come trattiamo i prestiti alle imprese, agli altri soggetti sul mercato di capitali, sul mercato finanziario.
2: Ma gli stati, insomma, meno favoriti, che cosa succede?
1: Ecco, quali sono gli stati meno favoriti? Ecco, l'idea è, ma io, allora corrono tutti a comprare i titoli tedeschi, detto brutale, ma non è affatto vero. Perché i titoli italiani rendono di più, hanno più rischio, rendono di più. Cioè, a me pare che il mercato, cioè, sui mercati, il meccanismo sostanzialmente, la capacità dei mercati di prezzare il rischio, ormai l'abbiamo provata, diciamo, almeno con efficacia in Europa dal momento della nascita della moneta unica. E quindi non abbiamo, gli stati non hanno bisogno per avere il fatto che l'assicurazione italiana compie titoli di Stato.
2: Insomma, del proprio bacino nazionale.
1: Ma no, è un bacino globale ormai. E sostanzialmente, certo, finché esiste questo privilegio del debitore nazionale, è più probabile che un'assicurazione italiana compie titoli italiani, anche per pigrizia, per un po', per, come dire, forse per accondiscendenza verso i governi. Ma ripeto, quello. L'istituzione c'è già, basta rimuovere queste regole speciali che governano gli investimenti in titoli di Stato, secondo me senza grandi movimenti sul mercato dei titoli di Stato, cambia poco, perché i mercati già lo prezzano questo rischio in più di un paese, quindi l'Italia paga, nonostante tutti questi privilegi, l'Italia paga oggi 80 centesimi più o meno in più della Germania. Quindi insomma qualcuno converrà a avere dei titoli che abbiano, a tutti converrà a avere dei titoli che hanno maggiore sicurezza e dei titoli che quindi rendono meno e dei titoli che hanno nel loro portafoglio, ciascuno ci metterà dei titoli che, anche dei titoli che sono un po' più rischiosi ma rendono di più. Anche qui è un'operazione tipo quella che è fatta con la BCE, si può rifare sull'ESMA per i mercati di capitali, si può rifare sull'EIOPA, sono tutte cose di gran lunga meno importanti della moneta. Diciamo, lo slancio necessario qui non serve colle, non servono colle Chirac, si può fare anche con la von der Leyen, forse almeno. Si può sperare, non richiede grande. E poi c'è tutta la questione dell'intermediazione del risparmio. Prendiamo le banche. Come è emerso nel caso Commerzbank, qui c'è un problema di localizzazione fisica.
2: Ci sono delle resistenze, per così dire, ne abbiamo già parlato.
1: E lì in effetti c'è il più complicato, diciamo, perché ripeto, la borsa alla fine, ma che vuoi che cambi? Non, la localizzazione fisica della borsa dal punto di vista della gente che lavora, intermedia il risparmio verso la borsa, non cambia niente, probabilmente ormai niente, una volta cambiava molto, c'erano gli agenti di cambio, cioè era fisica, la cosa non è più fisica. Invece l'headquarter, la direzione generale della banca è una cosa fisica, in cui lavorano decine di migliaia di persone, e quindi quello ha un impatto, diciamo, l'idea che tu perda le tue banche, perché si trasferiscono altrove, perché vengono acquistate altrove, eccetera. Anche lì c'è il problema degli investimenti di titoli di Stato nazionali, le banche di un paese tendono a privilegiare i titoli di Stato del loro paese, anche perché la regolamentazione li spinge a privilegiarli. Qui il processo probabilmente è più lungo. Il processo verso quello che noi abbiamo sempre detto, no? Il mercato unico vero bancario è più lungo, anche lì esistono, consideriamo che gli Stati Uniti ci hanno impiegato un paio di secoli, cioè gli Stati Uniti per quasi due secoli dalla loro Costituzione hanno mantenuto il principio che una banca poteva raccogliere risparmio solo nello Stato in cui era insediata, nello Stato degli Stati
2: sì,
1: Uniti.
2: Sì, chiaro.
1: Per capire che quindi, come dire, anche un paese che ha scelto la strada federale fin da principio, diciamo,
2: certo,
1: e come dire, lì sulle banche ha avuto difficoltà a realizzare un vero mercato unico. Bisogna essere ragionevoli, diciamo, e sapere che questa cosa prende tempo. Le cose che nel frattempo si possono fare sono sostanzialmente, uno, vedere come va la questione Commerzbank. La questione Commerzbank dà un segnale in Europa, perché ricordiamo c'erano state alcune operazioni transfrontaliere in Europa anche rilevanti, che ne so, BNL, la banca italiana e dei francesi, a un certo punto Anton Veneta fu comprata dagli spagnoli, cioè c'erano state. Poi si è bloccato tutto con la crisi finanziaria, perché lì i singoli paesi hanno detto, beh no, tu sei qui, e se sei qui i tuoi soldi li lasci qui, non li trasferisci, che ne so, alla tua casa madre piuttosto, quindi come dire, e da allora si è bloccato un po' tutto. Dopo di allora il grande esperimento lo sta facendo Unicredit italiana, con il tentativo di acquisto Commerzbank, fra resistenze, ma insomma come andrà a aspettare di vedere se nel frattempo i governi nazionali si facessero un po' di più gli affari loro, sarebbe una buona cosa. Come va a finire questa vicenda, può dare un segno ai mercati, ripeto, in un percorso che comunque è lungo, e poi lì andrebbe finalmente sciolto il nodo dell'assicurazione unica sui depositi bancari europea,
2: ossia
1: il fatto che il mio deposito bancario, se sia una banca italiana, una banca spagnola, una banca belga, gode della stessa garanzia, diciamo. Oggi le assicurazioni sui depositi sono nazionali e ciascuna assicurazione nazionale ha un diverso grado di affidabilità. L'assicurazione unica aiuterebbe, lì ci sono stati ostacoli politici, ma secondo me questo percorso va ripreso. Tu non puoi forzare il processo attraverso il quale realizzi un sistema bancario veramente integrato europeo, mentre lo puoi fare per le borse, lo puoi fare per le assicurazioni, ma sulle banche è più difficile, come ci insegna la storia degli Stati Uniti. Però puoi rimuovere ostacoli. Un ostacolo è il fatto che le assicurazioni dei depositi, anche negli Stati Uniti, il momento in cui si istituì l'autorità federale di assicurazione dei depositi, è un momento essenziale per la nascita di un mercato integrato bancario. Ecco, quello è il mondo. Negli Stati Uniti fu istituita a seguito di una crisi finanziaria grave. Qui la crisi finanziaria per fortuna non c'è, il momento in cui la crisi c'è stata lo abbiamo perduto, ma qui forse nell'agenda politica bisogna rimettere, lavorare a superare le difficoltà nazionali che furono allora introdotte. Poi sulla parte finanziaria è più complicata delle altre, ci sono tante cose, ci sono i fondi comuni, anche lì perché sostanzialmente il mercato dei fondi comuni di investimento è un mercato in larga misura nazionale e perché soprattutto in Europa non c'è un grande intermediario dei fondi comuni, per cui molti di questi soggetti con i quali i nostri ascoltatori hanno a che fare sostanzialmente stanno vendendo prodotti che non sono concepiti da loro, sono in larga misura prodotti concepiti negli Stati Uniti,
0: sì,
1: perché non sono abbastanza grandi da produrli. E anche lì però qual è il problema vero per cui gli ostacoli, come dire, all'unificazione del mercato e quindi alla concentrazione del mercato, che ogni volta, non capita ogni tanto, no, qualcuno si è comprato qualche gestore di fondi italiani, subito insorge la politica e dice ma come, quello porterà i nostri risparmi all'estero. Cioè esiste sempre questo privilegio, questo bias, questa propensione a comprare più titoli nazionali. Ma anche lì, ripeto, è una questione in larga misura di regolamentazione, se si rimuovono, come dire, queste eccezioni che si fanno alle regole generali su chi gestisce il risparmio riguardo alla concentrazione del rischio, sostanzialmente se si dice anche nel caso degli stati devi differenziare il rischio, beh il tedesco non potrà comprare solo titoli tedeschi, l'italiano non potrà comprare solo titoli nazionali, e questo la regolamentazione può aiutare. Poi esistono strumenti che sono molto diffusi in relazione, ci avviciniamo alla questione tecnologica negli Stati Uniti, cioè strumenti che non sono banche, non sono fondi comuni, sono soggetti che, come dire, prestano soldi loro, soldi attraverso meccanismi privati, private equity, private debt, debito e così via. Lì in Europa ci sono pochi di questi soggetti, si sono rivelati decisivi in particolare nello sviluppo delle nuove tecnologie negli Stati Uniti, gran parte sono state finanziate con questi strumenti. Anche lì qual è lo stato? Allora, gli stati cosa stanno facendo in sostanza? Si sono messi a fare queste cose pubbliche, in Italia ne abbiamo fatte diverse, diciamo, sostanzialmente utilizzando cassa depositi e prestiti, ma più o meno tutti in Europa. Ora, queste cose fatte dal settore pubblico sono veramente, a parte che sono complessivamente, come dire, nel mercato internazionale sono molto piccole ciascuna di queste, sono praticamente irrilevanti, e poi non sono certamente sulla frontiera dell'efficienza, non è la soluzione quella. La soluzione è rendere possibile più facilmente finanziare le imprese europee come vengono finanziate le imprese americane, attraverso strumenti privati di equity e di debito. E lì la vera questione è la regolamentazione della societaria. Forse l'ho citato già a questi microfoni, insomma esistono questi lavori di Enrique e di altri che fanno vedere che buona parte di questi contratti con i quali è stato finanziato, ben ne so, Altman, piuttosto che fin dall'origine, diciamo Apple, Microsoft, non sono proibiti in Europa. Sicuramente in Italia è larga paese d'Europa. Cioè l'Europa è andata su una strada secondo la quale il contratto societario, cioè il contratto col quale alcune persone si associano per fare, mettono insieme dei capitali per svolgere insieme un'intrapresa economica, ha natura pubblicistica. Ah, puoi fare così, ma non puoi fare così anche se vorrei. Ma se i soci sono d'accordo per fare in un altro modo, forse bisognerebbe lasciarglielo fare. Cioè, sostanzialmente qui si tratta di un cambiamento di mentalità sul contratto societario, sulle regole societarie, che riguarda l'Italia, ma riguarda buona parte dell'Europa. Cioè, accettare che quello è un contratto che regola i rapporti tra i soci. E quindi i soci decidono, vabbè, si può cedere questo diritto a chi mi ha prestato dei soldi, a chi mi ha dato del capitale, questo che mi ha dato del capitale può essere trattato diversamente dagli altri soci perché me l'ha dato in un momento importante. Cioè sostanzialmente, come dire, restituire autonomia alle regole societarie. Io non so se lo schema che, per esempio, questo è il modello seguito dal Delaware, dallo Stato degli Stati Uniti, in cui, ora lo dico, la grandissima parte delle cose economicamente rilevanti, delle imprese economicamente rilevanti, stanno lì negli Stati Uniti, perché il Delaware ha accettato fin da ormai 50 anni fa questa impostazione. Vabbè, fate il contratto societario, l'importante è che sia chiaro a tutti quali sono i rapporti che regolano i soci e quindi anche i rapporti tra i soci e i creditori, e lo scegliete voi. Se questa è la strada del 28, per ora non sembra questa. se questa è la strada, nonostante le chiacchiere, se questa è la strada, quella è la strada giusta, e questo problema del private equity e del private debt, secondo me, non va risolto dal lato dalla attraverso la costituzione di intermediari più o meno pubblici che provino a sviluppare questo mercato, ma rendendo possibile l'incontro fra domanda ed offerta. E oggi è ostacolato dal fatto che chi chiede fondi su questo mercato non è in grado di dare sostanzialmente le garanzie che sono stati in grado di dare Facebook piuttosto che Apple. Poi c'è la questione del mercato dei capitali, il mercato finanziario sviluppato richiede che ci sia un safe asset, cioè un asset che viene considerato sicuro. Che faccia da metro, come dire, per tutti gli altri, diciamo, no? Perché gli altri dice allora sì, ma rispetto a questo è un po' più rischioso e quindi mi chiedo un interesse in più. Che faccia la base sostanzialmente su cui si costituisce il mercato finanziario. In Europa non c'è. Immaginare che si possa creare un mercato con l'ampiezza del mercato del debito americano mi pare impossibile. Cioè il safe asset in Europa viene considerato il titolo di Stato tedesco, che sono relativamente pochi, cresceranno velocemente, visto che la Germania ha manifestato questa propensione a crescere il debito, però siamo su dimensioni incomparabili. Lì erano stati concepiti, nell'ultima crisi finanziaria, alcuni progetti tesi a mettere insieme i titoli di Stato dei singoli paesi europei. Quei progetti erano spinti dalla crisi finanziaria, ma erano molto ambiziosi, probabilmente troppo, si parlava di metterlo insieme tutto, di metterlo insieme il 60%, cioè quello che stava dentro i limiti del fissato da Maastricht, che poi non rispetta più nessuno. Quella strada può essere ripresa con meno ambizioni. Io credo che sia possibile con meno ambizioni, cioè immaginando che ciascuno mette insieme un debito pari, che ne so, al 10% del PIL. Gli strumenti tecnici erano stati concepiti anche per dare le assicurazioni, le garanzie incrociate. Io penso che quel progetto debba essere ripreso, possa essere ripreso con realismo, senza cose eccessivamente, come dire, ambiziose che sono improponibili, non un momento Hamilton, forse ricorderà qualcuno, il momento in cui gli Stati Uniti misero insieme il debito dei singoli stati per intero, sostanzialmente lo cancellarono per la verità. No, si può fare un'operazione diversa, cioè un'operazione più piccola, più graduale, che costituisca la base di uno strumento che possa, come dire, dimostrare di funzionare. Se lo strumento dimostra di funzionare, poi la domanda crescerà e questo renderà possibile allargarlo, ma insomma forse bisogna seguire una strada più gradualista piuttosto che momenti Hamilton che ogni tanto ci affascinano nella nostra propensione, come dire, eroica, ma insomma bisogna essere realisti. Poi ci sono le due questioni del stablecoin e moneta digitale della BCE.
2: Sì.
1: La moneta digitale della BCE è uno strumento sul quale l'Europa sta investendo molto. Non si capisce bene perché l'Europa ha scelto la strada cinese e non la strada americana. Gli americani l'hanno abbandonata questa roba, perché sostanzialmente sono nati strumenti che svolgono una funzione simile, che si chiamano stable coins. Sono sostanzialmente un portafoglio, sono dei soldi che posso spendere, io ho costituito un deposito e li posso spendere attraverso un borsellino elettronico. Sono sicuri perché hanno, a fronte dei soldi che io ho depositato, loro comprano praticamente titoli di Stato americani. Quindi sono pienamente garantiti. E in Europa questa cosa non sta nascendo. Perché l'Europa ha messo un po' di regole che ostacolano la nascita di stablecoin in euro e nel frattempo ha scelto la strada della moneta digitale della BCE. Quindi, siccome queste due cose sono in concorrenza, probabilmente queste regole restrittive sugli stablecoin servono per creare lo spazio per la moneta digitale della Banca Centrale Europea. La mia opinione qui è molto netta: abbandonate questo progetto di moneta digitale europea. So che avete speso un sacco di soldi, ma questo ci dice che costerà comunque un sacco di soldi. Mi pare difficile che una moneta digitale gestita dalle banche centrali, come dire, abbia un costo effettivo inferiore a quello gestito in concorrenza nei mercati finanziari globali. sarà una cosa costosa, probabilmente con un successo limitato. Invece scegliete la strada di rendere possibile gli stablecoin. È difficile, questa è una posizione difficile, perché pure il Parlamento europeo, che aveva resistito sugli stablecoin, alla fine ha ceduto, ai banchieri centrali piace tanto, e influenza, diciamo, la politica e forse anche le opinioni pubbliche. Però insomma, voglio dire, a me pare che questa sia la strada sbagliata. Dopodiché è difficile immaginare che si sviluppano un mercato degli stablecoin. Gli stablecoin, come dire, oggi gli europei denunciano il fatto che l'uso degli stablecoin in euro, in dollari sostanzialmente, favorisce l'afflusso di risparmio verso il titolo di Stato del Tesoro americano. Ma questa cosa non la fermi con la moneta digitale della Banca Centrale Europea, e francamente l'idea che si affermi nel mondo la moneta digitale della Banca Centrale Europea, quando i pagamenti elettronici, come dire, sono diffusissimi, in concorrenza, ce n'è ormai 10.000, la gente paga col telefonino, con l'orologio, con carte di credito virtuali, carte di credito fisiche, prepagate, insomma, secondo me è un mercato nel quale non mi pare che ci sia, come dire, primo, non mi pare che ci sia alcun fallimento del mercato, perché ce ne sono tanti di questi strumenti. Secondo, i costi si stanno riducendo e la concorrenza agirà in questa direzione. Francamente io sceglierei una strada diversa. Sullo sfondo rimane una questione finanziaria: il Fondo Monetario Internazionale conta poco, qualcuno pensa che possa ricominciare a contare, conta poco soprattutto nei paesi sviluppati, cioè le operazioni fatte dal Fondo Monetario nei paesi sviluppati negli ultimi 20 anni sono praticamente nessuna.
2: Sì.
1: È il luogo, come dire, era nata come per essere la banca centrale del mondo, in pratica non lo è, però insomma comunque è il luogo simbolico, è un ruolo che pesa nel rapporto con il resto del mondo, e il resto del mondo pesa sempre di più in termini economici, perché quella parte che cresce di più non è l'Europa, non è il mondo sviluppato, ma è il mondo in via di sviluppo. Lì l'Europa non c'è, nel senso che oggi esistono 7 constituencies europee, se non sbaglio i conti, cioè ciascuno conta, come l'Italia rappresenta, insomma, altri 2 piccoli paesi, Grecia e Cipro, e ciascuno conta per piccoli raggruppamenti, e forse lì si può immaginare di mettere insieme, se si mettessero insieme queste cose europee non conterebbero quanto gli Stati Uniti, ma quasi. Probabilmente lì, no, siccome tutti parlano del mettere insieme, almeno si parlava finché il Regno Unito era nell'Unione Europea, i 2 paesi del europei nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e trasformarlo, forse impossibile si è rivelata, e probabilmente lo era sempre stata, in un seggio per l'Unione Europea. Questo è impossibile, sì. Però forse l'idea che al Fondo Monetario Internazionale una cosa meno ambiziosa si possa fare, cioè che queste constituency si unificano in un'unica constituency, che peserebbe decisamente di più, probabilmente sarebbe utile. Se ne parla poco, è meno importante ovviamente dell'ONU, ma dal punto di vista finanziario avrebbe un segno, secondo me avrebbe un segno anche dire che questo è un mercato finanziario unico, avrebbe un valore anche simbolico. Quindi la parte anche qui, quindi la parte finanziaria, ripeto, in alcune cose dobbiamo riprendere questioni che abbiamo un po' abbandonato, ne so, l'assicurazione unica europea, in altre dobbiamo spingerci un po' di più su una strada che abbiamo già intrapreso, le autorità uniche sul mercato di borsa, le autorità uniche, l'autorità unica sul mercato delle assicurazioni, lì sì, abbiamo già le ESMA, abbiamo già le istituzioni, si tratta di scrivere un po' un'accelerata, non possiamo immaginare che come dire, tutto avvenga molto velocemente. Ripeto, anche quando facemmo l'Italia Unita, alcune borse locali continuarono a esistere, ma gradatamente persero di peso. Quando gli Stati Uniti hanno fatto la scelta federale, prima di avere un vero mercato bancario unitario, unico, integrato, ci sono voluti almeno 150 anni, noi possiamo sperare di metterci di meno, ma insomma la strada deve essere chiara, e secondo me soprattutto la parte dell'Unione non è metterci soldi, assumere iniziative, non è che gli Stati si mettono a fare i loro intermediari finanziari, quelle fanno solo danno, ma come dire, rimuovere gli ostacoli regolamentari che ci sono. Poi c'è la questione tecnologica, tutti parlano, questo ritardo dell'Europa nella questione tecnologica. E ora circola, io sono stato in questi giorni alla presentazione di un paio di libri di Lorenzo Bini Maghi, di Giovanni Orsini, Lorenzo Bini Maghi da soli sull'Europa, Giovanni Orsini sulla controrivoluzione, soprattutto al panel di Lorenzo Bini Maghi, si diceva, ma per l'intelligenza artificiale, lo ha detto anche Nobel per la fisica, Parisica. Ci leviamo il cappello, bisogna fare un'operazione tipo Airbus. È chiaro, l'operazione è Airbus.
2: Ah.
1: L'Airbus è un'operazione, certo, di successo. Cioè, esisteva voi, a un certo punto gli europei hanno detto, ma mettiamo insieme le nostre competenze e facciamo gli aerei pure noi. Ora, se i nostri ascoltatori prendono un aereo, non ci fanno caso di solito, ma se guardano quel foglietto verde nella tasca nel sedile davanti a loro, alcune volte sono un Boeing, alcune volte sono Airbus, più o meno in Europa, anzi forse in Europa un po' più Airbus, ma insomma più o meno sicuramente, quindi un'operazione sicuramente di successo. Ma dobbiamo rifare la stessa cosa per l'intelligenza artificiale, a me pare del tutto fuorviante. Mi pare proprio una cosa, perché quando mettemmo insieme un po' di imprese per fare Airbus, sostanzialmente mettevamo insieme tecnologie che erano già disponibili in un settore che era già maturo.
2: Chiaro.
1: Chiaro, cioè sì, alla fine è vero che ci sono progressi, ma insomma quando è nato Airbus i motori a reazione erano molto simili a quelli che ci sono ora, i motori a reazione erano simili, ora ovviamente sono migliori, consumano un po' di meno, ma voglio dire, è una tecnologia matura, cioè come il motore a scoppio, il motore a reazione ormai. E dal punto di vista di fare gli aerei, le carlinghe, eccetera, si tratta di fare saldature, si fanno sempre meglio, lo so anch'io, magari il mio amico ingegnere aeronautico mi riproverebbe per questa semplificazione, però si tratta di una tecnologia matura, non so come dire, non sapevano fare tutti quelle robe, più o meno, insomma, poi si trattava di realizzare un progetto industriale per farlo su grande scala, funzionato e così,
2: certo.
1: Si trattava di una cosa totalmente diversa. L'intelligenza artificiale, qui siamo sulla frontiera della tecnologia e ogni giorno ne esce una nuova. Il processo di sviluppo è tumultuoso e non si tratta di mettere insieme chi sa già fare questo lavoro per avere un progetto industriale, per farlo insieme, farlo più grande e competere con Airbus. In più, lì si trattava sostanzialmente di contrastare un monopolista che era Boeing. Gli aerei erano poi c'erano piccole cose, sono veramente piccoli. C'era stato il tentativo anglo-francese con il Concorde.
2: Il Concorde, certo.
1: Fallito da un punto di vista finanziario.
2: Sì, sì.
1: Era bellissimo. No?
2: Costava troppo.
1: Consumava troppo.
2: Consumava troppo, certo.
1: Sì, inquinava, c'era rumore. E vabbè, insomma, però lì si trattava quindi un settore in cui c'era un settore maturo in cui c'era un monopolista. Qui un settore in travolgente trasformazione, cambiano le cose ogni 15 giorni e in fortissima competizione, perché il numero delle imprese che vi operano, è vero, in larga misura americane, ma anche cinesi, come sappiamo, si fanno una concorrenza spietata, litigano, pensiamo all'esempio dei rapporti col Pentagono, cioè voglio dire, è un'altra roba questa. E francamente qui immaginare che un'iniziativa pubblica possa mettersi sulla frontiera della tecnologia a me pare abbastanza ridicolo. Non sono in condizioni gli stati, non ne sanno nulla di questa roba, giustamente, diciamo, non so come dire. Quindi mi pare veramente, veramente un progetto, ma lì si tratta, cioè questo diventa uno strumento che si sta sviluppando, si tratta di... Io mi preoccuperei soprattutto di come utilizzarlo questo strumento, e gli stati, l'Unione Europea si occupano anzitutto di vedere come possono accrescere la loro efficienza grazie a questi strumenti, poi sceglieranno in questo regime di concorrenza quello che gli conviene di più, diciamo, e magari lo cambieranno nel tempo, ma sostanzialmente lì il problema è utilizzare uno strumento che è diventato improvvisamente disponibile, che sta velocemente cambiando e che può cambiare il modo in cui tu Unione Europea fai il tuo mestiere, cioè produci servizi burocratici sostanzialmente. Io francamente l'idea, non solo, parliamoci chiaro, per metterci i soldi in questa roba o sono veramente tanti o non ha senso. qui non si, i soldi sono veramente tanti. Se noi guardiamo ogni tanto, no, le notizie, i giornali finanziari, ma arrivano anche sui giornali, sui quotidiani, insomma, come il ricorso al mercato dei capitali da parte di questi soggetti, parliamo di centinaia, migliaia di miliardi su un singolo soggetto, diciamo. Non vedo dove sarebbero prese le risorse dell'Unione Europea per entrare, e secondo me sarebbero sprecate perché non è in grado di gestirle queste robe. Ma anche gli Stati Uniti sono stati ben lontani dall'immaginare un'impronta pubblica in questo settore. E anche la Cina, che è vero, dice, ma in DeepSeek c'è pure la quota di un fondo sovrano. Sì, ma se si legge la storia di DeepSeek, sono delle persone che sono messe a fare questo lavoro grazie alle loro straordinarie capacità. Non, non, è difficile immaginare

0: no? Per i sistemi satellitari della UE. Uno è il progetto Iris Starlink,
1: Sì.
0: uno è il progetto Galileo per il GPS, uno è il progetto Copernico per l'osservazione terrestre e uno questo progetto Iride per l'osservazione meteorologica, Iride in larga parte italiana. Sono cose abbastanza piccole allo Stato, però ricordiamoci lì, anche quando è partito Starlink era molto piccolo, eh? Si tratta di accelerare in questo processo di sviluppo. Poi immagini, cioè qui abbiamo già l'infrastruttura, è un po' come con EIOPA, con ESMA, cioè abbiamo già
1: Sì,
0: l'infrastruttura, non so se è
1: chiarissimo.
0: chiaro, abbiamo gli accordi, abbiamo tutto, bisogna accelerare questo percorso. Ovviamente non avremo da qui a 2 anni le migliaia di satelliti che ha Starlink, ma insomma il progetto ad oggi è fino al 30 di Iris, di averne fino al 2030, cioè tra 4 anni, di averne 300, se è necessario arrivare a 500 si può arrivare, insomma, non, cioè abbiamo tutto lì, non so se è chiaro, ci mancano lì solo un po' di soldi, ci mancano lì forse un po' di investimenti UE, li vedo nelle infrastrutture di rete, quindi nella rete elettrica e nell'infrastruttura satellitare, che sostanzialmente è un'infrastruttura di rete, come evidente a tutti, che tra l'altro è essenziale per la difesa. E lì si può pensare anche di trovare modalità di finanziamento di questa roba senza scassare i bilanci statali e nazionali e dell'Unione. E ripeto, il vantaggio che abbiamo è che lì quel che c'è, come dire, le regole, gli accordi, le regole di governance, le regole di finanziamento ce l'abbiamo già, si tratta sostanzialmente di olearle un po' se necessario e di aggiungerci un po' di benzina, solo di quello. Gli stati la benzina alla fine la possono trovare, ripeto, non si tratta di cose gigantesche, abbandonerei i progetti di mettersi a fare la concorrenza ad Altman, nell'intelligenza artificiale del CERN, dell'Airbus, dell'intelligenza artificiale, perché sarebbe un disastro. L'ultimo punto ovviamente è quello più difficile di tutti, che è la difesa. Il punto sulla difesa, perché è il più difficile di tutto? Perché la difesa è l'essenza dello Stato nazionale, no, l'essenza della sovranità nazionale è quella, cioè,
1: Sì.
0: difendere i confini. Diciamo. Ora, tutta la questione viene presa dal lato della spesa. E quindi questi progetti. Ora, gli americani vogliono sostanzialmente che spendiamo di più, vogliono gli americani che spendiamo di più, un
1: Sì,
0: po' perché così spendono di meno loro per
1: certo.
0: difendere noi. E si capisce, amico, anni, voglio dire, tutti dicono il 5% di Trump, ma insomma il 2% l'aveva sollevato Obama, non è una cosa che, cioè, da 30 anni che gli americani dicono smettete di fare i freelancer, di vivere a carico degli americani. E questo si capisce. Quindi hanno interesse a che spendiamo di più per questo, per sostituire un po' di spesa americana. Hanno interesse perché poi noi spendiamo comprando tutto da loro.
1: Certo.
0: E quindi come diciamo, un interesse doppio, risparmio un po' di soldi che ci metto io, anzi ne guadagno alcuni parecchi perché tu hai un progetto. Però in linea generale l'Europa spende già un sacco di soldi. Cioè spende, come dire, l'Europa, i paesi dell'Unione Europea spendono di gran lunga più della Russia nella difesa, spendono più o meno quanti cinesi,
1: I singoli
0: forse un
1: paesi
0: po'
1: europei.
0: la somma dei singoli
1: La
0: paesi.
1: somma dei
0: Quindi non
1: singoli
0: sembra
1: paesi
0: che è un problema,
1: europei.
0: però non è un problema quindi finanziario questo. Prenderlo dal lato finanziario, come per esempio il rapporto Draghi, è sbagliato, nel senso che sono di risorse, il problema è di come le organizzi, di come le metti insieme, questo è un problema politico perché attiene alla sovranità degli stati. Però lì c'è un'emergenza ora. L'emergenza, come sappiamo, nella storia dell'Unione Europea alcune volte aiuta. L'emergenza qual è? Il programma di riarmo tedesco. Abbiamo chiesto alla Germania, smettila di farti difendere dagli altri, difenditi tu. E i tedeschi hanno deciso di difendersi.
1: Sì.
0: Da qui al 2030 la spesa militare tedesca sarà la seconda al mondo, più dei cinesi spenderanno i tedeschi. Perché dice questo è un'emergenza? E per Banco, perché nella storia europea questa è un'emergenza. E si sentono tranquilli i francesi, avendo accanto una potenza militare come tedesca? C'è il problema di tenere a bada questa cosa. Ricordiamolo, già i francesi, come dire, erano contrari all'unificazione tedesca, per questo motivo, perché temevano l'emergere di una potenza. Alla fine barattarono il sì alla unificazione tedesca con con la rinuncia della nuova Germania al marco.

0: Cioè, voglio dire, fu un'operazione politicamente complicata, ma i tedeschi erano contrari, ricordiamoci anche l'Italia, insomma, allora non mi ricordo se era Presidente del Consiglio o Ministro degli Esteri, Andreotti disse, ma io voglio tanto bene alla Germania che ne preferisco due. Cioè, ora, e quello riguardava un'indicazione economica, però restava un paese che sostanzialmente non aveva esercito, era disarmato,
1: sì.
0: Sostanzialmente disarmato. Oggi all'unificazione politica, economica, si aggiunge come dire, la forza militare, secondo un programma che è già varato. Questo secondo me può essere il punto di leva su cui insistere per fare qualche passo in più verso l'integrazione della difesa europea. La questione è ovviamente la struttura di comando, è delicatissima. La questione è ovviamente delicata è l'ombrello militare. La Francia e l'Inghilterra anche si stanno offrendo di coprire con l'ombrello militare.
1: Hanno
0: anche,
1: fatto degli accordi sull'atomica.
0: Hanno fatto l'accordo sull'atomica.
1: Sì.
0: La questione lì è che, come dire, i francesi vorrebbero una cosa che è difficile avvenga. Voi mi date i soldi, io rafforzo l'apparato militare e comando io.
1: Però il patto è di venire in aiuto di tutti
0: però,
1: i paesi europei,
0: sì, però,
1: per il momento.
0: Esattamente. E la Francia, poi c'è un problema politico in Francia, chissà chi vince le elezioni, cosa farà Bardellat, piuttosto che alle pensioni vince le elezioni, io penso che non vinceranno nessuno dei due, ma questo conta poco. Però c'è un punto di leva. C'è un punto di leva e c'è uno strumento di cui tutti parlano male, questo strumento SAFE.
1: Sì.
0: In più c'è un altro strumento che può essere valorizzato, che è la NATO. È chiaro che gli Stati Uniti sono sempre meno presenti nella NATO, ma la NATO è una straordinaria esperienza di condivisione, di esperienze, di professionalità fra paesi diversi in un campo delicato come quello della NATO, in quello della difesa. Ora, secondo me, facendo leva su questo e procedendo con gradualità, lo strumento finanziario che stanno messo in piedi è lo strumento NATO in quanto tale, come dire, in quanto esperienza di condivisione, secondo me si possono fare passi avanti. Per esempio la NATO aveva fatto degli sforzi in termini di interoperabilità degli strumenti militari, cioè il fatto che insomma sarebbe bene che abbiamo gli stessi calibri nei cannoni dei carri armati, ha fatto poco, ma insomma, si può fare ancora di più, partendo da un'esperienza che c'è. Lì la questione molto delicata è che, come sappiamo, lo strumento SAFE prevede un qualche vincolo, diciamo, non proprio un vincolo, all'acquisto di materiale militare all'interno dell'Unione Europea, poi l'abbiamo allargata al Canada, agli alleati esterni all'Unione Europea, sempre più forti, più rilevanti, che mi sembrano Canada e il Regno Unito, ed è giusto far così. Però lì c'è un problema delicato, cioè oggi le difese nazionali sono molto concentrate in realtà, più che sulla difesa, sul sostegno all'industria militare nazionale. Cioè alla fine, la dico così, non è che tu compri, non necessariamente compri quattro fregate perché ti servono quattro fregate, ma perché la tua azienda che produce cantieristica, se non gli compri le fregate va a catti 48. Quindi è molto un criterio di questo, ed è un criterio rilevante, perché lì la localizzazione conta per batto. Se l'impianto che fa produce le armi sta in Italia o sta in Francia o sta in Germania, ballano decine di migliaia di occupati. Quindi ci sono casi in cui non conta più la localizzazione, è più un vestito del passato, ma qui conta, fabbriche, gente che ci lavora, guadagna uno stipendio, ha una soddisfazione da lavorare, eccetera. E lì forse bisogna pensare, ecco, lì la cosa veramente che manca è uno strumento, se noi immaginiamo di favorire, come dire, partendo dalle risorse che ci sono, che stanno crescendo comunque, che sono comunque tante, immaginare un salto di efficienza nell'industria militare europea, quindi avere possibilmente con gli stessi soldi una capacità di difesa maggiore, magari con un po' più di soldi ma molto maggiore, cioè non riprodurre in proporzione la cosa inefficiente che abbiamo oggi, ripeto, spendiamo più della Russia, ma non saremmo stati in grado di fare un'operazione come quella che la Russia ha fatto in Ucraina dal punto di vista militare, Noi abbiamo, speriamo di non farla mai, ricordiamoci che questi accordi devono essere tutti sulla difesa, non pensiamoci, non mettiamoci in testa di andare a invadere la Venezuela, diciamo. Questo è il primo passo da chiarire, che nessuno ha in mente di andare a invadere il Venezuela. Ripeto, abbiamo un punto di partenza che è la crisi evidente, annunciata, diciamo, legata, che insomma solo che non si chiude gli occhi, si benda gli occhi e si tappa le orecchie, non vede arrivare, che la crisi franco-tedesca legata allo straordinario sviluppo della potenza militare tedesca nei prossimi anni, non nel futuro di 20 anni, nei prossimi 5, diciamo, avviene quello che c'è. Quindi un'occasione di crisi che si sta annunciando e che può spingere. L'altra questione, abbiamo quindi l'occasione, perché la crisi evidente, annunciata, franco-tedesca, e abbiamo lo strumento di cui ci siamo dotati, critico, piccolo, si può relativamente allargare e così via, bisogna forse aggiungere uno strumento, e qui forse io metterei i soldi dell'Unione Europea, è il terzo punto su cui metterei un po' di soldi, uno strumento di sostegno all'occupazione per l'erogazione produttiva legata alla concentrazione dell'industria militare europea. Cioè, con questa frammentazione l'industria militare europea non va da nessuna parte, il tasso di efficienza è bassissimo, è necessario un processo di concentrazione. Non possiamo pensare che in ogni paese europeo abbiamo una fabbrica di carro armati, detto brutale.
1: Chiaro.
0: Quindi probabilmente avremo, in alcuni posti si fanno i carro armati, in alcuni posti si fanno gli aerei, i caccia, in altri posti si fanno i droni, o che so io. Però questo processo è un processo doloroso e lì forse uno strumento di sostegno al reddito delle persone, non alle imprese. Oggi è tutto concepito sostegno alle imprese. Quell'impresa militare mia nazionale va male e quindi compro 3 fregate in più. Non serve alla difesa e non serve a quell'impresa, perché poi non è che fra 5 anni posso ricomprare altre 3 fregate, nel frattempo che ne faccio di queste fregate? Quella è la strada sbagliata, diciamo. La strada giusta però è favorire, come dire, sostenere il reddito per ridurre le resistenze al processo di concentrazione, la necessità di uno strumento straordinario. Se noi pensiamo che la questione della difesa sia una questione straordinaria, e certamente lo è, perché è straordinaria nel senso che per 70 anni alla fine non ci occupavamo, se ne occupavano certo. gli americani, non, indipendentemente Trump o non Trump, hanno detto non me ne voglio occupare più, lo ha detto Joe Obama, lasciate fate da voi, siete abbastanza grandi e ricchi per fare da voi. E allora se questa è un'emergenza seria, e beh, allora bisogna essere disponibili a come dire, consentire una severa ristrutturazione dell'industria militare europea, in un contesto in cui comunque l'occupazione del settore militare, non so se è una buona notizia, aumenterà, perché la spesa continua ad aumentare, però i processi di riallocazione può essere molto doloroso e quindi è necessario immaginare strumenti di sostegno, e qui l'Unione Europea, qui bisogna inventarsi qualcosa. L'importante è che ci inventi qualcosa che sostiene i redditi delle persone che si devono spostare, che perdono il lavoro, che devono trovarsi un altro lavoro, insomma, ma non le imprese, ma secondo me lì ci vuole una cosa in più che non c'è. E poi bisogna trovare, questo è un compito della politica, come dice, una garanzia reciproca franco-tedesca, l'accordo sul nucleare, in qualche modo intraprende questa strada, ma insomma, ripeto, la garanzia fu strutturale nel caso dell'unificazione tedesca, rinuncia alla moneta, faceva l'unificazione, rinuncia alla moneta, e ti sogni un bicchiere centrale tedesco, fra l'altro non detto. un po' ridicolo, ci vuole una garanzia politica seria, e questo ci riporta al problema della leadership.
1: E qui ci siamo, siamo arrivati. Lei individua una famiglia, non dico tanto politici, una famiglia politica che abbia qualcosa di tutto quello che lei ci ha illustrato in questo momento?
0: Bisogna costruire dei meccanismi che facilitino l'emersione di una leadership. Difficilissimo, perché, come dire, leadership, la politica è sostanzialmente discorso pubblico.
1: Sì.
0: Essenzialmente discorso pubblico. E il discorso pubblico si fa in una lingua, e se tu non hai la lingua comune è difficile.
1: Sta andando dalla quello che raccontava, che diceva la Thatcher.
0: Esattamente, è difficilissimo, perché il discorso pubblico, cioè il discorso politico, non riesce ad arrivare ai cittadini, e se non arriva ai cittadini è difficile che questa leadership sia ferma. E questo è un problema, diciamo, serio, e francamente non credo che le lingue nazionali faranno la fine dei dialetti italiani, ecco, questo mi pare difficile immaginarlo, il francese piuttosto che l'italiano. Non avverrà questo, però forse qualcosa dal punto di vista istituzionale si può fare. Io sono, come ho detto più volte, contrario a mettere mano ai trattati, sono molto scettico. Se mettiamo mano ai trattati andiamo a sbattere un'altra volta e non risolviamo niente. Sappiamo che da diversi paesi dell'Unione ci sarebbero i referendum, questi trattati non vanno a nessuna parte. Mm-hmm. Però forse alcune cose si possono fare per favorire l'emersione di una leadership. Pensiamo una cosa banale che si può fare a parità di trattato. Ma dove è scritto nel trattato che il Presidente della Commissione Europea deve essere un soggetto diverso, una persona diversa dal Presidente del Consiglio?
1: Sì.
0: E se fosse uno solo, forse la sua leadership si comincerebbe a vedere. Ripeto, è molto difficile questo discorso. In una delle presentazioni di questi libri, una delle cose più interessanti che ha detto è stata Samantha Cristoforetti, se la ricorderanno i nostri ascoltatori. Samantha Cristoforetti andò nello spazio, lei è un ingegnere e un militare, e ha fatto la prima donna a comandare la stazione spaziale internazionale, credo, non so certissimo. E ha avuto un momento di notorietà, ovviamente di queste cose si occupa poco, diciamo, fa l'ingegnere, la vita fa l'ingegnere aeronautico, immagino, spaziale. Però ha detto una cosa interessante, lei ha detto questa cosa secondo cui io sono andato nello spazio e io ho visto che la Terra è tonda, quindi io lo so perché l'ho visto, le persone che stanno vicino a me lo sanno perché mi credono, sono amiche mie, sono i miei familiari, eccetera. Così le persone, gradatamente che si allarga questa cosa tra chi ha visto e chi ha sentito dire, credere è molto più difficile,
1: certo.
0: Serve un meccanismo di creazione di fiducia. La leadership politica è un meccanismo così. La leadership, le istituzioni politiche, i partiti sono un meccanismo che serve a creare fiducia. Ovviamente, diciamo, al di fuori dei rapporti pubblici, dei rapporti politici, esiste il mercato che è un meccanismo che serve per creare fiducia, per collaborare tra persone che non si conoscono, ma il meccanismo politico è sostanzialmente un meccanismo di leadership. Noi dovremmo cercare di favorire l'emersione di una leadership. Possiamo farlo, abbiamo provato con meccanismi pseudo di elezione del Presidente della Commissione, ma sostanzialmente non sono falliti. Qualcuno pensa, immagina di poter mettere mano ai trattati, ma io sono molto scettico sul fatto che si possa oggi mettere mano ai trattati. O meglio, è prima necessario che emerga una leadership politica. Cioè l'idea che io metto mano ai trattati e non ho una leadership politica che li difende, poi che fine volete che facciano questi trattati? La gente che boccerà. La leadership politica è essenziale nel rapporto, cioè del
1: certo.
0: Referendum. Qui io penso una cosa che si può provare a fare oggi è far emergere una figura all'interno delle istituzioni europee. A chi telefono quando telefono all'Unione Europea? Beh, deve essere chiaro che c'è uno o una. E secondo me l'unificazione di quei due ruoli potrebbe avere un segnale in questa direzione, non credo che possa essere risolutivo, non lo so, non credo, no. Però qualcosa si può fare, ecco. E ripeto, qualcosa che si possa fare, come vede, il mio ragionamento su queste cose è molto gradualista. Facciamo leva sulle cose che già abbiamo e alcune cose le abbiamo. Si tratta di accelerare un percorso già avviato, abbiamo regole di condivisione, di governance, di finanziamento, si tratta di accelerare e anche qua, utilizzando il trattato che abbiamo, qualcosa si può fare per aiutare l'emersione di una leadership politica. Non farei salti in avanti, ecco. Non proverei a fare salti in avanti perché rischiamo di cadere nel vuoto. Non proverei a fare salto in avanti perché è evidente appunto quello che sta emergendo, cioè che come dire, il sovranismo c'è in tutta Europa, con tutto il rispetto per Vannacci, non è Vannacci, è di tutta Europa, questa roba vale, forse che ne so, in Germania oggi nei sondaggi suo partito, nel Regno Unito i due partiti nazionalisti, che sono sostanzialmente i Verdi e il partito di Farage, sono maggioritari,
1: certo,
0: sono stravolgendo tutti, e in Francia il primo partito comunque oggi è il partito della Le Pen, non sappiamo se vinceranno le elezioni, io credo di no, ma insomma è il primo partito, cioè stiamo parlando in Germania, in Austria, in Belgio, cioè, questo mi pare che non è il vento favorevole, diciamo, abbiamo scoperto che ci misuriamo con una cosa che si chiama nazione, che è una cosa che è più forte di quanto pensavamo, e quindi non è il momento per salti in avanti, è il momento per fare passi ulteriori su una strada, cercando di evitare le strade sbagliate, di fare passi ulteriori nella direzione sbagliata. Le politiche industriali sono sicuramente una strada sbagliata, come dire, immaginare emissioni di debito per finanziare l'aumento del prezzo della benzina è veramente una strada stupida e sbagliata, no, però come favorire, metterci un po' di soldi per integrare le reti elettriche è una strada giusta, non stiamo parlando di cose gigantesche. Mettere insieme tutto il debito dell'Unione Europea in momento Hamilton è impossibile, ma forse mettere insieme il 10% dei debiti nazionali si può fare, che è una cosa abbastanza robusta, che va nella direzione giusta. Non si possono chiudere le borse nazionali, ma insomma se facciamo l'autorità unica, come abbiamo fatto con il momento dell'Unità d'Italia, probabilmente si va da soli verso la borsa unica nazionale. Sulle banche dobbiamo sapere che gli Stati Uniti ci hanno impiegato 150 anni abbondanti per arrivare, più di 150 anni, per arrivare a un mercato unico. Noi possiamo metterci su quella strada, facciamo dei passi avanti su dossier che erano quasi arrivati alla conclusione, cioè quello dell'assicurazione unica, insomma si possono fare delle accelerazioni sul percorso già fatto e le innovazioni che dico, con innovazioni graduali, ecco, io penso che questa sia la strada possibile, senza avventurarsi nell'Airbus dell'intelligenza artificiale, che sarebbe un disastro.
1: Vedremo se questo discorso avrà qualche eco in campo europeo e in campo italiano. Per il momento a me non rimane che ringraziarla. Ringraziamo il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico. Grazie.
0: Grazie, grazie.
2: Radio Radicale, 19:49 minuti, era la conversazione di Cristiana Pugliese con Natale D'Amico. Adesso ci occupiamo invece dell'esito del voto delle amministrazioni locali nel Regno Unito, con un'intervista di Roberta Iannuzzi e il professor Claudio Martinelli.
3: Radio Radicale in collegamento con il professor Claudio Martinelli, costituzionalista, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professore, ben trovato.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Allora, parliamo con lei delle elezioni locali che si sono tenute nel Regno Unito giovedì e consegnano un quadro inedito. Il Labour perde moltissimi seggi, crolla in Galles e viene sorpassato sia a destra da Reform UK di Farage sia a sinistra dai Verdi di Zach Polanski. In pratica il bipartitismo britannico sembra in crisi, in Inghilterra almeno 5 partiti si contendono il voto e se guardiamo anche la Scozia e il Galles diventano addirittura 7. E questi risultati naturalmente sono particolarmente pesanti per i laburisti, per i conservatori, quindi per i partiti che tradizionalmente associamo, diciamo, al governo nel Regno Unito, e quindi cerchiamo di capire meglio con lei intanto come funzionano queste local elections.
4: Sì, allora sono local elections molto interessanti per vari motivi. Il primo motivo è che coinvolgevano tutta la Great Britain, cioè l'isola britannica, mentre l'Irlanda del Nord era fuori da questa tornata elettorale, e coinvolgevano Great Britain a vario livello. Dentro l'Inghilterra, intesa in senso stretto, c'era una tornata elettorale molto importante di cosiddette local authorities. Loro hanno un governo locale molto più articolato di quanto abbiamo noi, e quindi che si articola anche su istituzioni locali diverse. Ci sono i district, le county, i boroughs, i mayoral e così via. E poi ovviamente c'era in ballo il rinnovo dei parlamenti devoluti in Scozia, e in Galles. Quindi un voto ampio, nel senso di numero di elettori coinvolti, e articolato su appunto varie istituzioni, e tra l'altro tutte elette con sistemi elettorali diversi l'una dall'altra. Quindi innanzitutto, relativamente a questa importanza, qual è la cosa forse più interessante da dire? Che nonostante questa varietà, questa volta è possibile trovare degli elementi comuni dentro tutte le realtà dell'isola britannica in termini di risultati elettorali. Cioè, con sistemi elettorali diversi, per eleggere istituzioni diverse, però riscontriamo alcune linee di tendenza comuni. Certamente non sorprendenti, nel senso che più o meno i risultati rispecchiano l'andamento dei sondaggi di queste settimane, però anche se prevista, questa tempesta è, ciò non di meno, molto molto molto pesante. È molto pesante innanzitutto per chi? Beh, ovviamente, ora, per i due partiti tradizionali, ma ovviamente, come sempre accade in Inghilterra, il primo partito che si guarda rispetto ai risultati elettorali è il partito che è in maggioranza a Westminster e quindi al governo del paese. E questa è stata davvero una sconfitta storica per il partito laburista, direi in tutte le tre realtà, con una perdita di centinaia di consiglieri nelle autorità locali inglesi, con un risultato pessimo nel Parlamento scozzese, ma direi con una sconfitta storica, clamorosa, di proporzioni davvero storiche in Galles. Questa, diciamo, rispetto al Partito Laburista. Il Partito Conservatore non sta meglio, e il Partito Conservatore è evidente che soffre di una emorragia. E cioè l'emorragia è determinata dal successo impetuoso, successo elettorale di Reform UK di Nigel Farage, che in maniera diversa, ma appunto anche qui in tutte e tre le realtà, ha avuto un successo elettorale fortissimo, importantissimo.
3: Professore, diciamo, nell'analisi dei risultati, che ovviamente è interessante, però non senza entrare troppo nel dettaglio, ci interessa soprattutto la possibilità, ecco, di tradurre rispetto alle prossime elezioni invece centrali, ecco, quelle politiche nazionali, questo tipo di dati. Quanto effettivamente sono trasponibili?
4: Ecco, mi consenta di fare un po' l'accademico in questo caso e quindi mettere un po', diciamo, di prudenza nel ragionamento. Direi essenzialmente per due motivi. Il primo è che tradizionalmente in UK è difficile fare una trasposizione automatica tra risultati locali e poi tendenze e poi risultati per le elezioni di Westminster, perché le elezioni della Camera dei Comuni, per tante ragioni, a cominciare dal sistema elettorale, ma non solo, il cittadino britannico le considera un po' spesso una cosa a parte, oppure, se preferisce, può fare anche un ragionamento al contrario, cioè il cittadino britannico si comporta in un certo modo per le elezioni di Westminster, poi quando sono in gioco invece le autorità locali fa scelte diverse, e fa scelte diverse perché ovviamente non è in ballo, diciamo, la forma di governo, no, nelle autorità locali, mentre nelle elezioni di Westminster sì, cioè è in ballo quella tradizionale filiera che va dal corpo elettorale, al partito, no? Al manifesto elettorale, al leader e attraverso il sistema elettorale la costruzione di una maggioranza a favore di un partito e quindi poi la nomina del leader di quel partito a premier. Ecco, quella filiera qua non è in gioco, l'elettore si sente, diciamo, libero da qualsiasi valutazione di tipo strategico rispetto alle prospettive e vota in relazione a quello che gli sembra il momento politico importante. Quindi questo primo elemento va da tenere in considerazione. Inoltre, devo dire che c'è un'altra cosa che è sempre più da tenere in considerazione per, diciamo, gli osservatori di cose britanniche, molto di più di quanto non fosse un tempo, e cioè i cambiamenti repentini. Allora, noi stiamo parlando di una crisi nera epocale del Labour a meno di 2 anni dalle elezioni di Westminster, che hanno riportato il Labour a Downing Street dopo 14 anni di ciclo Tory. Noi adesso siamo a quasi 2 anni da quelle elezioni, ma in realtà stiamo commentando rovesci elettorali in capo al Partito Laburista ormai da tempo, da molti mesi. Sostanzialmente quella honeymoon, no, che ogni tanto che si dice dopo i risultati delle elezioni, durò un'estate. Poco dopo il vento elettorale cambiò, ma senza che fosse accaduto qualche cosa di specifico, no? Che fosse stato fatto qualche errore specifico. Adesso abbiamo davanti, non so, gli scandali Mendelssohn e tutto quello che sappiamo, le difficoltà dell'economia e quant'altro. Ma non è che l'inversione della tendenza elettorale è stata determinata da questi elementi. Si verificate quasi subito. Allora vuol dire che c'è una volatilità determinata da un generale malcontento, per cui io oggi mi affido nel giorno X a questo partito, magari nel giorno X più tot non mi piace più, provo ad affidarmi ad un altro. Quindi dire oggi come eventualmente andranno future elezioni di Westminster è davvero difficile, però potremmo fare un gioco, se vuole, no? un gioco intellettuale, e cioè facciamo finta che si voti domani mattina, anzi facciamo, visto che loro votano il giovedì, facciamo giovedì prossimo per Westminster. È un gioco ovviamente, no? Però sono abbastanza sicuro nel poterle dire che quel gioco finirebbe male, tra virgolette, nel senso che comporterebbe la fine evidente del tradizionale bipartitismo inglese. Ho una piccola precisazione. Quando si ragiona del bipartitismo inglese non bisogna mai ragionare in termini di numero di partiti, perché il numero di partiti è sempre stato molto ampio in UK. Alla Camera dei Comuni sono presenti tanti partiti, lo sono sempre stati anche quando il sistema bipartitico era estremamente solido. Che cosa sta cambiando? Stanno cambiando i rapporti di forza tra tutti questi partiti, compresi partiti di nuovo conio o di nuova denominazione, come nel caso di Reform, che ovviamente è sempre il partito di Farage, no? Che ogni tanto cambia nome, solo che in questa volta ha cambiato nome e ha beccato l'onda elettorale, l'onda dell'opinione pubblica. E allora questi rapporti di forza che stanno mutando e stanno appunto cancellando il tradizionale bipartitismo, che cosa comporta? Beh, comporterebbe che venerdì mattina della settimana prossima, guardando i risultati elettorali, saremo qui a commentare una situazione di hung parliament, cioè una situazione in cui nessuno dei partiti in gioco possa vantare di aver raggiunto il magic number, cioè 326 su 650 seggi alla Camera dei Comuni. Questo è un magic number perché questo consente a quell'eventuale partito ovviamente di formare il governo e di vedere il suo leader nominato primo ministro. Con questi risultati questa situazione tradizionale sarebbe letteralmente impossibile. Uno dice, vabbè, ci sono stati altri esempi di Home Parliament nella storia britannica. Vero, ma avevano tutti un'altra caratteristica, e cioè che quelle poche volte in cui è successo, la guida, diciamo la maggioranza relativa, spettava a, era conquistata o dai conservatori o dai laburisti. Prendiamo il caso del 2010, che è quello più clamoroso forse dal dopoguerra. I conservatori ottengono 307 seggi alla Camera dei Comuni, quindi sotto la maggioranza assoluta, e devono fare un accordo con i Lib Dem. Okay? Un accordo in cui c'è un partito più forte e un junior partner della coalizione, e il partito più forte è un partito tradizionale, come del resto anche il junior partner è un partito tradizionale, perché i liberal democratici in qualche modo sono un partito tradizionale. Questa volta invece il tutto sarebbe dominato dal partito anti-establishment per eccellenza, cioè maggioranza relativa a Reform, che sì, probabilmente alleandosi con i conservatori riuscirebbe a formare il governo, ma questa volta un governo guidato dal leader del partito anti-establishment. Ora capisci che in questa situazione cambierebbe davvero tutto e non potremmo più dire di essere dentro il classico sistema bipartitico.
3: E anche il sistema elettorale sembra sotto pressione. Il pilastro, diciamo, del sistema Westminster, cioè il sistema first past the post, che garantiva appunto la proverbiale stabilità, le maggioranze chiare, sembra messo in crisi da questi nuovi partiti, dall'affacciarsi di 5, come diciamo, 6, 7 partiti a seconda di dove guardiamo. E infatti il leader dei Verdi, Polanski, ha detto che il sistema bipartitico non è più moribondo, ma è morto e sepolto. Allora, secondo lei è così? È davvero, insomma, la fine del sistema elettorale che, insomma, tanto abbiamo ammirato?
4: Sì, naturalmente anche Polanski è leader di un partito anti-establishment e quindi ovviamente fa delle dichiarazioni che fanno, diciamo, sono funzionali al suo indirizzo politico, e ci mancherebbe. Astraendoci invece da lunghe considerazioni di parte, possiamo fare un ragionamento più generale, e cioè spesso quando si ragiona del first past the post, che è il nome tecnico, no, del quello che noi in italiano chiamiamo il maggioritario secco, appunto lo chiamiamo maggioritario inglese, no, talmente è identificativo di quella tradizione. Però spesso cadiamo forse un po' vittime di un equivoco, di un'illusione ottica. Cioè il first past the post non è un sistema che garantisce matematicamente qualcosa. È un sistema, cioè, no, sul piano del rapporto tra legge e conseguenze necessarie di quella legge. Tanto per capirci, non è un sistema che preveda premi di maggioranza. Quindi il suo essere funzionale al bipartitismo inglese è sempre stato un suo essere funzionale di tipo probabilistico statistico. Cioè, per come è strutturato il sistema elettorale e per come il sistema elettorale e il sistema politico si sono quasi sempre e da sempre compenetrati, il risultato probabilisticamente più volte realizzato è stato quello di consentire ad un partito di ottenere la maggioranza assoluta e quindi di conseguenza di formare un single party government. Ma non c'è nulla di giuridico in tutto ciò. È chiaro che se quel sistema elettorale cessa di essere impastato, no, con quel sistema politico, perché il sistema politico va da un'altra parte, esplode, ma non, ripeto, non tanto nel senso che ci sono più partiti, ma che i partiti esistenti si distribuiscono i consensi in maniera diversa, ecco che neanche il sistema elettorale riesce a confermare quella caratteristica, appunto, ripeto, perché è importantissimo questo, statistico-probabilistica, di consentire a un partito di ottenere il risultato sperato, richiesto. Quindi, appunto, con queste percentuali avremmo quella. Però attenzione, quando dico che è tutto volatile, allora facciamo un esempio proprio che può apparire in controtendenza, ma è più utile. Cioè facciamo un esempio proprio sul vincitore, cioè su Reform UK, sul vincitore di giornata, diciamo, no? Reform UK e Farage. Allora, oggi i sondaggi, e qui ovviamente dobbiamo riferirci ai sondaggi, perché ieri non c'è stato il voto di Westminster, no? Quindi se ragioniamo su Westminster dobbiamo ragionare sulle intenzioni, sulle tendenze. Allora, se guardiamo alle tendenze elettorali degli ultimi mesi, vediamo come Farage, che oggi viene calcolato tra il 25 e il 27% di intenzioni di voto per Westminster, soltanto alla fine del 25, inizio del 26, quindi pochi mesi fa, qualche istituto lo dava attorno al 35, con una forbice appunto fra il 31 e il 35. E uno potrà dirmi, vabbè, sono pochi punti di differenza, ma appunto per le caratteristiche di quel sistema elettorale, pochissimi punti di differenza comportano la differenza tra ottenere un'ampia maggioranza assoluta e ottenere una maggioranza relativa, magari importante, ma molto lontana dalla maggioranza assoluta. Allora, e se questo accadeva solo pochi mesi fa, chi ci dice che cosa potrà accadere da qui a 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi? E addirittura da qui alla ipotetica fine della legislatura. E ovviamente questo tema dell'ipotetica fine della legislatura apre un altro grande scenario su cui io non voglio fare previsioni, perché rischierei di essere smentito nel giro di poche ore. Ma insomma, pare che Starmer non ne voglia sapere di lasciare la premiership, e contando secondo me essenzialmente su che cosa? Beh, su una debolezza complessiva della classe dirigente del Labour, perché in questo momento non si vedono esponenti per varie ragioni, che differenziano uno l'altro da quell'altro da quell'altra, però insomma non si vedono esponenti laburisti in grado di avere la forza di sostituire Starmer. Non solo avere la forza proprio interna al partito, ma secondo me c'è anche un altro piccolo ragionamento da fare che ritorna a quello che abbiamo detto all'inizio di questa conversazione, e cioè: perché si è ridotto così il Labour? E in pochissimo tempo. Ecco, io penso che i laburisti dovrebbero fare una riflessione sulle ragioni che da subito hanno determinato il loro calo, e che non possono essere ridursi semplicemente ad un scarso appeal del primo ministro. Sì. Secondo me i laburisti stanno oggi pagando, e hanno cominciato subito a pagare, una discrasia che all'elettore è sembrata subito evidente, tra un manifesto elettorale un po' libero dei sogni, molto indeterminato, dove venivano promesse cose anche in grande controtendenza, ma senza spiegare come stessero insieme. Allora, con queste modalità si vincono le elezioni, ma probabilmente si fa fatica a rimanere in sella. L'errore che ha fatto il Labour, secondo me, all'epoca, fu quello di non giocare abbastanza, in difesa rispetto alle difficoltà dei Tory. Il vero motivo per cui Labour ha vinto le elezioni era l'improponibilità per un'altra legislatura dei Tory. Se nel loro manifesto i laburisti si fossero dimostrati un pochettino più prudenti, avrebbero probabilmente vinto comunque le elezioni, e una volta nella necessità di fare una legge di bilancio, perché quello è il momento determinante in cui cambia il vento, cioè quando nell'autunno del 24 i laburisti, Rachel Reeves, no, la cancelliera dello scacchiere, il primo ministro, devono fare la legge di bilancio, e lì si vede che c'è troppo contrasto tra quello che avevano promesso e promosso nel manifesto e cominciano a perdere, perché a quel punto i cittadini dicono: ma scusate, non ci avevate detto, non ci avevate che era detto che era possibilissimo risanare il bilancio, l'economia, combattere l'inflazione e al tempo stesso anche fare lotta alle diseguaglianze sia tra i territori sia tra le persone. Non ci avevate detto come, noi ci siamo fidati, adesso alla prima prova dei fatti ci dimostrate che questa cosa non è possibile tenerla insieme? No.
3: Certo, professore. Allora, ci fermiamo qui, poi vedremo anche alla prova dei fatti le giunte di questi collegi, appunto, dove che sono stati vinti, che appunto quelle giunte che saranno formate da Reform e come andranno, perché insomma quelle poche che c'erano, insomma, erano state anche colpite da scandali, anche meri incidenti per dichiarazioni, insomma, ci sono state diverse. Vedremo come amministreranno il paese laddove sono andati, appunto, dove sono riusciti a costituire delle giunte. Quindi un anticipo, insomma, della prossima conversazione su come l'avanzata del populismo in Europa si traduce pure, diciamo, dal livello di governo locale e politico. Ne parleremo con lei la prossima volta. Nel frattempo, grazie al professor Claudio Martinelli per la sua disponibilità e ci risentiamo presto.
4: Grazie a lei, arrivederci.
2: Radio Radicale 20 e 12 minuti, proseguiamo a parlare di elezioni locali nel Regno Unito. Abbiamo ascoltato l'intervista di Roberta Iannuzzi e professor Claudio Martinelli, ora sentiamo al microfono di Lanfranco Palazzolo Maurizio Bragagni.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento da Londra con Maurizio Bragagni dell'Italian Conservative Party, il ramo italiano del Partito Conservatore Britannico, per parlare con lui del voto delle elezioni locali. Noi diciamo elezioni amministrative, però credo che il termine più giusto sia elezioni locali, perché vedo che viene cambiato spesso questo termine quando si coniuga al Regno Unito, per non fare torto diciamo ai nostri amici britannici. Allora, io era già annunciata una sconfitta dei laburisti. Io volevo chiederti che bilancio possiamo fare, perché vediamo che i partiti tradizionali hanno delle difficoltà, anche i conservatori, e come interpretare questo voto, che cosa determinerà.
6: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità. Hai ragione nel dire che sono local election, perché per gli inglesi c'è la central election, national election e local, come sempre sono peculiari nelle loro definizioni. La questione di fondo è che la realtà sociale britannica si sta spezzando negli estremi, nell'estrema sinistra e nell'estrema destra. Questa è la verità vera del sistema elettorale britannico, c'è un grandissimo malcontento. Dal 23 giugno 2016 loro non hanno fatto il Brexit con l'Europa, hanno tagliato con quello che è il central ground, quello che è la parte centrale dell'elettorato. La parte centrale dell'elettorato o non sta andando a votare o è emigrata a causa delle tasse, oppure al fatto che erano europei, oppure quello che ha fatto è votare come voto di protesta. Quindi quello che si sta verificando è una grossissima lacerazione del centro, perché per vincere in Gran Bretagna tu devi avere una maggioranza e andare al centro. Tant'è vero che in questa situazione frammentata, in questa situazione polarizzata, quello che si sta verificando che cos'è? È che non c'è nessuno che vince. Cioè, quello che si sta veramente verificando nei risultati elettorali, e secondo me i risultati elettorali di questo momento lo dimostreranno, che nessun partito può vincere da solo a livello nazionale il Parlamento e la maggioranza del Parlamento. Noi abbiamo sempre visto, dal punto di vista italiano, quando facemmo la riforma nel 94 del sistema uninominale, oppure first past the post, come dicono gli inglesi, che il sistema si andava a polarizzare destra-sinistra. In realtà il sistema uninominale costringe chi vuole andare al potere a dover avere una maggioranza che attragga l'elemento centrale della società, e al momento non c'è. Noi quello che stiamo vedendo è, io non ho i risultati ultimi, ma prima di andare alle elezioni noi abbiamo un riforma al 26% forse, quindi molto meno del 35 che era previsto a livello nazionale nei primi sondaggi, con un Labour e un Conservative Party circa sul 18-19 e una forte presenza dei Verdi. Quindi noi stiamo andando da un modello di due partiti che erano delle grandi famiglie, delle grandi coalizioni. Noi dentro il Partito Conservatore dicevamo broad church, cioè una chiesa molto aperta, dove dentro il Partito Conservatore c'erano, per dare un'idea anche agli elettori, c'erano da Calenda Renzi fino a l'estrema destra, fino al generale, c'erano tutti, cioè questo è il Partito Conservatore. Come nel Partito Laburista tu hai allo stesso tempo un'anima sociale, un'anima cristiana, un'anima, cioè hai una larga parte. Oggi queste parti stanno facendo fatica a convivere. La verità qual è? Che queste parti stanno facendo fatica a convivere dentro i partiti di così grandi, perché ci sono dei problemi grossi dal punto di vista non ideologico, sociale, economico. Cioè la destra e la sinistra dentro ogni partito ha il problema di dire qual è la ricetta economica, qual è la ricetta economica del paese, perché il paese ha una grandissima crisi economica, questa è la verità. Il paese non si sta riprendendo dall'Europa. Lo shock europeo è quello che ha determinato e sta determinando questa crisi economica, al di là di quello che ha un effetto su tutti gli altri paesi europei, il caro vita, il petrolio, la guerra. In Inghilterra tutto questo è ampliato dal fatto che sono isolati dall'Europa, non hanno un sistema, non hanno un mercato grande come l'Europa di transazione e di possibilità di attenuazione di questi elementi. Sono soli, e in questo momento essere soli vuol dire essere alla mercé alla mercé di Cina, India o Stati Uniti. Questa è la verità di quello che si sta verificando nella geopolitica, e il voto elettorale sta esprimendo questo.
5: Qual è adesso la posizione di Starmer? Perché se tu sei un leader politico perdente, come leader politico perdente perdi anche l'autorevolezza di premier, e quindi vieni anche messo in discussione come premier, perché se perdi l'uno perdi anche l'altro, se ho capito bene, funziona così nel Regno Unito. Allora, allora volevo sapere, insomma, se circola la voce che Ed Miliband, che è un, credo sia il ministro dell'energia, che ha le sue gatte da pelare, in qualche modo abbia detto a Starmer, guarda, comincia a fissare la data delle dimissioni perché te ne devi andare.
6: Ma allora, la differenza tra Ed Miliband e Keir Starmer è che Ed Miliband è stato il leader del Partito Laburista, ha perso le elezioni contro Cameron, e mentre Keir Starmer ha vinto le elezioni contro Rishi Sunak. Quindi la differenza tra i due è che l'attuale segretario di Stato, che comunque rappresenta un'estrema sinistra rispetto a Keir Starmer, è una sinistra più estrema sinistra, è comunque uno che ha perso la leadership e che ha perso il voto del popolo britannico. Non è stato eletto. Dopo Tony Blair fu lui che diventò segretario del partito. Non è stato eletto e ha perso. Quindi il fatto stesso che non sia stato eletto, che abbia perso, non ha molta autorevolezza dentro il Partito Laburista per dire al Premier te ne vai. Il Partito Laburista inglese è come il partito, per dare un esempio sempre ai nostri elettori, per chi se lo ricorda, come il Partito Comunista negli anni 80-90 italiani. Il leader cambiava quando morivano, cambiava quando venivano eletti in altre maniere. Quando gli prendeva un ictus, esatto, cioè quando c'erano dei problemi di salute importanti, ma non prima. Il partito laburista è un'enorme crisi, come il Partito Conservatore, come tutti, però proprio perché questo riflette un po' tutti, e la soluzione di un voto anticipato è impossibile perché c'è un fixed term e quindi non vedo un fixed term, vuol dire che i deputati devono votarsi l'autoscioglimento, e su 450 deputati su 650 laburisti io non vedo 450 deputati laburisti che si autovotano per poi non essere rieletti, perché sicuramente in questa situazione vincerebbe o avrebbe una grossa fetta riforme, loro perderebbero molto. Quindi non vedo diciamo che l'auto sussistenza del potere e della Camera è garantita. Una leadership si potrebbe aprire, però per aprire anche la leadership, quello che deve essere chiaro è che servono il 20% dei voti dei deputati, cioè servono 90 deputati. Cioè non è che servono come il partito conservatore 20 deputati che iniziano a scrivere, inizia la leadership contestation. Qui servono 90 deputati, cioè una enorme fetta. E quello che vorrei far chiarire è che dentro il partito laburista c'è una... cioè noi non vedono con gli occhi nostri. Cioè il partito laburista attualmente, il motivo per cui non riesce a essere effettivamente capace di agire è perché ha 3 o 4 anime, ma in particolare, per dare un'idea di nuovo semplificata a chi ci ascolta, c'è un'estrema sinistra che ha l'idea della nazionalizzazione, che ha l'idea del salario unico, che ha l'idea del come negli anni 70 in Italia, no? Una chiara ideologia legittima, una chiara ideologia. E poi c'è una piccola parte del centro che invece comprende che per poter ripartire bisogna dare uno stimolo all'economia. Il motivo per cui non si riesce a fare nulla al momento dal punto di vista effettivo economico è perché ci sono questi due elementi che crashano uno contro quell'altro, ma allo stesso tempo interpretano il voto in maniera diversa, cioè la parte più diciamo estrema interpreta il voto come non come una punizione per il premier, ma come una deriva populista del paese. Quindi va visto. Io non credo che sia così automatico che Keir Starmer si dimette e se ne vada, anche perché per essere rieletti è un voto a tre, quindi è un voto tra sindacati, membri del partito e deputati, è un voto a tre, dove i sindacati contano tantissimo. Quindi a meno che Keir non abbia perso la fiducia nel sindacato, e questo non sembra, perché lui ha fatto molto dal punto di vista del sindacato, l'aumento dei salari per i dipendenti pubblici, quindi ha fatto molto su richiesta sindacale. Quello che succede nel paese, come hai detto te, local election, non c'entra niente con le national election. Quello che vedremo nei prossimi giorni è questa narrativa. Local election è local, vuol dire che chi ha fallito sono i local council, chi ha fallito sono le municipalità, chi ha fallito sono i rappresentanti locali. Non è che ha fallito il partito a livello nazionale, non è una decisione della Lega. Ci sarà molta questa narrativa tra molti deputati socialisti, per cui io credo che se Kia riuscirà a superare la prossima settimana, rimarrà al potere. E lui cosa tenterà di fare? Un reshuffle, quindi chiamerà, sicuramente cambierà qualche membro del cabinet, anche perché, ripeto, hanno avuto l'esperienza di quello che è successo, di cambiare il leader del partito in transito che abbia vinto le elezioni. Il paese ti punisce. Quindi Kier ha un mandato chiaro con 450 deputati, cioè una maggioranza mai vista.
5: L'Europa, allora tu hai parlato dell'Europa. Qui in Italia, da come abbiamo visto, sembra che si sia riaperto il dibattito sull'avvicinamento all'Europa. Allora, noi come possiamo interpretare, perché non so, un grande giornale come il Corriere della Sera è andato a intervistare Polanski, che è il leader dei Verdi, che non so quanto conta, come si dice in Italia, quanto il due a coppe quando regna bastoni, tanto per essere un po' chiari. Allora, e lui dice: noi vogliamo l'Europa. Abbiamo visto che i Lib Dem, i gialli, hanno preso, arrosicchiato qualche voto, però c'è questo successo del Reform UK. Allora, che significa questo successo?
6: Allora, innanzitutto dobbiamo guardare il voto. Allora, il voto, guardiamo il voto nelle ultime tre elezioni per arrivare a riforma. La gente del no, con il Brexit tutta la gente, diciamo molta delle popolazioni del nord, hanno votato Brexit, che erano normalmente voti laburisti. Come dire che la Toscana, per dare un esempio sempre ai nostri amici, come dire che l'Emilia Romagna, prendiamo l'Emilia Romagna, che è sempre stata di un certo colore politico nella storia italiana, come dire che l'Emilia Romagna a un certo punto diventa anti-europeista. Dopodiché questo stesso gruppo di voto è diventato conservatore, cioè, però non conservatore, ha votato l'anti-europeismo di Boris Johnson. Quindi come dire che a un certo punto l'Emilia Romagna diventa Forza Italia votando, anzi diventa Lega votando l'anti-europeismo di Salvini. Dopodiché alle elezioni immediatamente dopo torna PD completamente, quindi torna a diventare di un certo colore, e alle elezioni future diventa Vannacci, del colore del generale Vannacci. Com'è possibile questa trasformazione? È possibile perché c'è un enorme problema economico.

all'interno delle cui dichiarazioni, il 7 maggio del 92, quindi proprio in quei giorni, c'erano stati circa 35 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dell'ex sindaco di Castelvetrano Tonino Vaccarino. Vi ricordate lo svetonio che avremmo scoperto poi negli anni 2000 e passa avere intrattenuto rapporti di corrispondenza con l'allora latitante Matteo Messina Denaro? Benissimo, c'era questo. E in quei giorni, tanto per dire, avevamo il Tribunale del Riesame. Quindi quotidianamente con Franco Lovoi andavamo a notiziare il procuratore Borsellino, quando era presente in sede, del divenire di queste cose, raccogliendone i preziosi consigli per quello che noi avremmo dovuto fare. Il 12 marzo del 92, come certamente tutti ricorderete, era stato ucciso l'onorevole Salvo Lima, cosa di non poco momento. Cosa era successo, tra l'altro, ed è bene ricordarlo, che ad esempio il 10 di ottobre del 1992, proprio per il sopravvenire dopo Gaspare Mutolo delle preziosissime collaborazioni di Giuseppe Marchese, il 10 ottobre del 92 la Procura di Palermo, tra cui appunto chi vi parla, Guido Lo Forte, l'allora PM e oggi senatore Scarpinato, chiedono al GIP di Palermo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei componenti della Commissione Provinciale di Palermo per l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, dopo appena 6 mesi o poco più dall'omicidio. E perché è importante questo che vi sto dicendo? Perché Mutolo, che aveva continuato a collaborare anche dopo il 19 di luglio, mantenendo la sua volontà di portare avanti la sua collaborazione, si convince finalmente il 23 ottobre del 92 a dichiarare formalmente tutto ciò che certamente ricorderete sul dottor Bruno Contrada e sull'allora pubblico ministero Domenico Signorino, che si sarebbe suicidato purtroppo un mese dopo. Quindi, tra il 19 di luglio del 92 e l'arrivo del procuratore Caselli, 15 gennaio del 93, la Procura di Palermo ha portato avanti queste piccole indagini, cioè ha accusato i mandanti dell'omicidio Lima, poi avremmo trovato pure gli esecutori materiali, Francesco Onorato, Giovan Battista Ferrante, ma sarebbero arrivati nel 96. Il 23 di dicembre del 92 aveva ottenuto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del dottor Bruno Contrada. Il 4 di dicembre del 92 a 2 PM del tempo, Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato, Leonardo Messina avrebbe detto che a suo avviso l'onorevole, o meglio, senatore Giulio Andreotti era punciuto. Sapete l'espressione che cosa significa, ma chiaramente questa dichiarazione resta, come doverosamente doveva restare, nell'ambito delle dichiarazioni in attesa di riscontro, e il precipitato sarà il 4 di marzo del 93, allorché Gaspare Mutolo a sua volta avanzerà delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del senatore Andreotti, e il 27 di marzo poi la Procura

0: di Caselli avanzerà alla giunta delle autorizzazioni a procedere la richiesta appunto di procedere nei confronti del senatore Andreotti. Questo era il contesto o il tentativo di contestualizzazione storica degli avvenimenti di quella procura laboratorio di investigazioni complesse all'interno del quale si è presentato questo compendio di 150 pagine come l'unica chiave di lettura di fatti che, a mio ricordo, ma potrei sbagliarmi, tutte le sentenze che sono state rese dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta, sia in sede di, appunto, di procedimento contro noti, sia in sede di, dichiarazioni, dichiarazioni di decreti di archiviazione, di richiesta di decreti di archiviazione, convengono su un punto, che purtroppo la strage di Via D'Amelio, così come quella precedente di Capaci, hanno una molteplicità di concause, all'interno delle quali si iscrivono anche quelle riconducibili al rapporto mafia-appalti, ma soltanto come concausa e non come causa esclusiva e meno che mai come causa acceleratrice di una determinazione. Scusatemi perché ho preso più tempo di quanto ne avessi programmato, ma sono disponibile, ove vogliate, a darvi tutti i chiarimenti del caso. Certamente lascerò come il compendio, diciamo, dei 25 allegati ai quali ho fatto riferimento nel corso di queste note, che comunque lascio pure a corredo della dichiarazione.
1: Grazie mille Presidente, penso che sia stato per tutti utile. Io ho già diversi iscritti a parlare, ma ho una tempistica che non mi permette di farlo, quindi perché l'aula della Camera riprende alle 14 e molti senatori hanno anche commissione. Siccome non voglio spezzare in due, se siete d'accordo e se il Presidente Natoli ci dà la sua disponibilità, calcolando che in 20 minuti rischieremmo di fare forse una domanda, io le chiederei di
0: Ma
1: tornare.
0: vogliamo cominciare e poi ci rivediamo come vuole lei, insomma,
1: Credo che
0: decida lei.
1: anche per rispetto dei senatori che sono andati a
0: Che hanno
1: votare già e
0: diritto.
1: hanno commissione, credo che sia meglio, lei ci lascia le sue disponibilità per noi anche dalla settimana prossima, e noi la riconvochiamo in seduta solo per le domande dei commissari.
2: Così la conclusione il 23 gennaio dell'audizione di Gioacchino Natoli, proseguiamo a sentire sempre lo stesso magistrato, questa volta riconvocato il 1 febbraio scorso, sempre sul filone mafia e appalti.
1: Sì, ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme di audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web. TV. Mi risultano già diversi iscritti a parlare, per cui se il Presidente Natoli è pronto, io partirei direttamente con le domande e ovviamente gli altri che non si sono iscritti, che volessero iscrivermi, si possono segnalare a me. Allora, ho iscritto il senatore Santalamessa, il senatore Cantalamessa, il senatore Sallemi, il senatore Cantalamessa e il senatore Scarpinato. Già, ho fatto una crasi, sì. E forse Santa la messa, vabbè, perdonatemi, leggevo velocemente, quindi ho fatto questo. Farei domanda e risposta per permettere a tutti di avere il tempo congruo che immagino sarà necessario. Allora, prego, senatore Sallemi.
3: Grazie Presidente, buongiorno dottore, ben trovato. Sui rapporti con i colleghi e sulla situazione della Procura di Palermo, per avere un quadro un po' più nitido, nel corso delle audizioni al CSM di fine luglio 1992, numerosi suoi colleghi hanno denunciato divergenze e spaccature all'interno della Procura. Lei in quell'occasione dapprima ha spiegato le ragioni, della non condivisione del documento scarpinato del 23 luglio sottoscritto da 8 sostituti e altresì offerto una descrizione di normalità all'interno degli uffici e nei rapporti con Gianmanco. Lei dice che nei 13 mesi di sua permanenza in procura, cioè sino a quella data di luglio 92, non c'è stato alcun problema con il procuratore, inoltre nessuna divergenza tra Gianmanco e Borsellino. Successivamente, 22 anni dopo, al Borsellino Quater, nel 2014, ha dichiarato che Gianmanco non aveva assolutamente un buon rapporto con Borsellino. Con riferimento alla stessa situazione, Maria Falcone, quando venne audita al CSM il 30 luglio del 1992, subito dopo di lei, dichiara a proposito del fratello dei suoi rapporti in procura: il procuratore Gianmanco non gli permetteva più di svolgere il suo lavoro come avrebbe voluto farlo. Forse se non ci fosse stato l'88, cioè la polemica con Meli, Giovanni avrebbe aperto il caso Gianmanco nel 1991, ma era stanco delle contese. Inoltre Falcone spiega alla sorella: io non posso competere con Gianmanco e con gli appoggi politici di Gianmanco. Poi conclude: quando Falcone lascia Palermo in procura ha fatto una scenata di quelle tremende. Aveva detto davanti a tutti i sostituti e a Gianmanco quello che pensava di lui. Visto il tempo trascorso, può spiegarci com'era realmente la situazione all'interno della procura? Che cosa realmente lei ha vissuto e quali sono le sensazioni che ha avuto? Grazie.
0: Buongiorno a tutti, intanto grazie della domanda e partiamo un attimo da questa che riguarda il dottor Giovanni Falcone. Io in procura con Giovanni Falcone non riesco a starci neppure un giorno, perché Giovanni Falcone va via ai primi di marzo, certamente sarà stato lì fino al 12-13 marzo, perché firma la requisitoria scritta nel processo in istruzione formale per gli omicidi politici, quindi Reina, Mattarella e La Torre, di cui io ero giudice istruttore, lo firma il giorno prima di andare via, quindi sarà stato appunto il 12 o il 13 di marzo. E siamo nel 1991 e io arrivo in procura il 9 o il 10 di giugno del 1991, la stessa mattina nella quale deposito l'ordinanza sentenza per gli omicidi politici. Era l'ultimo giorno della mia proroga, perché ero stato trasferito in procura nel 1990. Il presidente del tribunale aveva ottenuto la mia proroga massima di un anno e se quel giorno non avessi depositato il provvedimento finale o lo doveva scrivere un altro, ma eravamo già in proroga e quindi sarebbe stato un bel problema, oppure sarei addirittura decaduto dall'impiego. Quindi arrivo il 9 o il 10, perché credo il 9, però era un lunedì, e Falcone se n'è andato alcuni mesi prima, quindi io non vivo la stagione di Falcone alla Procura della Repubblica e questo è il motivo per il quale non ritengo di firmare il documento, pur preparato da un mio carissimo amico e collega che è il senatore Scarpinato e da altri colleghi. Perché? Perché loro mettono insieme delle vicende che hanno vissuto chiaramente in prima persona. Io al massimo ne avrei potuto avere o ne avevo conoscenza del relato, non mi sembrava una cosa corretta sottoscrivere qualcosa che diceva Falcone faceva la fila, faceva l'anticamera, o nelle riunioni Gianmanco gli faceva fare, diciamo, delle figure che Falcone non aveva mai fatto e che non meritava e non avrebbe meritato, eccetera, eccetera. Questo è l'unico motivo, ma chiaramente ne condividevo sia lo spirito che gli argomenti. Quindi questo per quanto riguarda Falcone. Poi credo che lei mi abbia chiesto perché io nel 92 non avrei detto nell'audizione del 30 luglio di che cosa? Dei rapporti tra Falcone e Gianmanco, tra Borsellino e Gianmanco. Ma perché, e scusatemi, ma ho riletto ovviamente delle audizioni in queste settimane, delle audizioni di quel tempo, che per la verità non leggevo dal lontano 92, perché Borsellino, e questo era un aspetto che credo di avere detto certamente o nel 92 o nel 2014, poi ci deve essere un'altra mia dichiarazione in un altro processo del 2017, qualcosa del genere. Borsellino, questo lo ricordo con esattezza, aveva esatta consapevolezza del suo ruolo all'interno della Procura, nel senso dei ruoli gerarchici che c'erano all'interno della Procura. Per cui, in un'occasione certamente, ebbe a dire a me, ma non soltanto a me, io qua sono procuratore aggiunto, ho fatto il procuratore della Repubblica e so quali erano evidentemente i poteri e comunque lo status di un procuratore capo, ma qua sono un procuratore aggiunto e so che il procuratore della Repubblica è il dottore Gianmanco. Ecco, io lo dico, non so a domanda di chi, quando spiego per quale motivo Paolo Borsellino con estrema cura andava a riferire a Gianmanco tutto ciò che cadeva, diciamo, nel corso della sua attività sotto la sua attenzione. Ed è in una di queste occasioni che lui dice, perché io lo so che sono qua procuratore aggiunto, io sono Paolo Borsellino, lasciamo stare il merito, la statura, eccetera, che certamente il procuratore Gianmanco non gli riconosceva, questo è pacifico, ma lì è un problema che viene da lontano, è un problema che affonda le radici nei rapporti che si erano instaurati nel Palazzo di Giustizia, e per Palazzo di Giustizia intendo tutto, negli anni 80, nei confronti del pool dell'ufficio istruzione, che era costituito, mi perdonerete, non vorrei che ci fosse una sovrapposizione fra quella che è stata la stagione delle DDA, la stagione dell'antimafia palermitana e non solo palermitana, dal 92 a venire qua, una stagione che grazie al sacrificio di quegli eroi è diventata una stagione storica e che ha dato una svolta all'azione di contrasto dello Stato nei confronti di Cosa Nostra, rispetto a quella che invece era la stagione degli anni Ottanta, quella cioè che trova Giovanni Falcone quando arriva a Palermo, quando entra nell'ufficio istruzione diretto da Rocco Chinnici, con tutti i problemi che c'erano allora e che danno luogo alla Costituzione, attenzione, dopo la strage Chinnici, non prima della strage Chinnici, dopo la strage Chinnici, alla costituzione di quel mini gruppo di lavoro che poi storicamente sarà definita dai giornalisti pool dell'ufficio istruzione, composto mediamente da quattro elementi. Per periodi brevi siamo stati anche sei, in altri periodi siamo stati in cinque. E qua mi piace ricordare alla vostra attenzione come si costituì il gruppo di lavoro dell'ufficio istruzione dalle parole di Paolo Borsellino, audizione al CSM 31 luglio del 1988. La trovate nel documento, in quella monografia che il CSM ha dedicato a Falcone prima e a Paolo Borsellino poi. Io l'ho scoperta, devo dire, per fare un convegno. 31 luglio 1988, le dico subito qual era stato il caso precedente, la famosa intervista rilasciata da Paolo Borsellino a Bolzoni e a Lodato, quando 10 giorni prima, il 19-20 luglio, circa lo smantellamento del pool dell'ufficio istruzione. Quindi siamo a luglio dell'88. Il 19 gennaio dell'88, giorno di compleanno di Paolo Borsellino, il CSM fa quella famosa votazione a favore del consigliere Meli e Paolo dirà: mi hanno fatto oggi un bel regalo. E si insedia il consigliere Meli, e qua ricordiamolo per la storia, il consigliere Meli che aveva fatto domanda per la presidenza del Tribunale di Palermo, che era certamente molto ma molto più importante di quella di consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo, ufficio che già allora si sapeva sarebbe stato soppresso con il codice di procedura che era prossimo ad essere approvato. Rinuncia alla domanda per fare il presidente del Tribunale di Palermo per andare a fare il capo di un ufficio di minore importanza chiaramente nell'ordinamento giudiziario, ma che soprattutto era destinato ad essere soppresso. Questo per dire qual era il clima che si viveva a Palermo, nel Palazzo di Giustizia, nel momento in cui si stava facendo la prima azione organica ed organizzata, quindi efficace ed effettiva, nei confronti di Cosa Nostra. Paolo Borsellino quindi fa quella dichiarazione, fa questa audizione, perché come tutti ricordiamo, e anche voi ricorderete al pari di me, Paolo Borsellino nell'intervista denuncia lo smantellamento dell'ufficio istruzione. Il CSM tempestivamente lo convoca, formalmente non viene messo sotto procedimento disciplinare, perché un procedimento disciplinare formale non si inizia, però l'audizione fatta sul perché hai detto queste cose da Marsala evidentemente aveva tutto il sapore di essere un'azione contro Paolo Borsellino. E perché ho ricordato questo? Perché Paolo Borsellino in quell'audizione spiega come si costituisce il gruppo di lavoro dell'ufficio istruzione, spiegando che è una selezione per cooptazione, perché c'è un passaggio tecnico, dice: il gruppo di lavoro, siccome non è un collegio all'interno del quale i giudici, perché comunque eravamo tutti giudici monocratici, assolutamente equiordinati secondo l'ordinamento giudiziario del tempo. Dice: non è un collegio nel quale bisogna contrapporre le proprie opinioni sui fatti, ma è un gruppo di lavoro che deve agire all'unisono, quindi ci deve essere una condivisione degli obiettivi e degli stessi metodi di lavoro a monte. E questo segnatamente sotto quale profilo? Perché Giovanni Falcone, che pure dal punto di vista formale era equiordinato rispetto agli altri, compreso lo stesso Paolo Borsellino, era ritenuto e gli si riconosceva soprattutto una primazia, un potere, un'autorevolezza, un potere di coordinamento che l'ordinamento non gli dava. Formalmente c'era il consigliere istruttore, c'era il pur ottimo consigliere Caponnetto, il quale però, da persona intelligente qual era, stava un attimo indietro rispetto a Giovanni Falcone. Perché ho fatto tutto questo discorso? Perché la contrapposizione, è una mia opinione, non voglio fare psicologia da due sens come quella di Charlie Brown, ma questo è quello che ho sempre pensato e a maggior ragione oggi, e non credo di essere stato il solo. C'era una parte del Palazzo di Giustizia che non soffriva, o meglio, che soffriva la personalità certamente straripante di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino. Lasciamo stare gli altri componenti, noi eravamo fungibili, loro erano sicuramente infungibili, nell'ordine uno Pelé e l'altro Maradona, e capite chi era? Sì, era una bellissima squadra, anche se poi lavorarono purtroppo insieme tutto sommato per poco, perché a partire dal novembre dell'83, quando arriva, avevano lavorato pure prima, però notate un'altra cosa importante. In questa audizione Paolo Borsellino spiega che quello di Rocco Chinnici non era il pool dell'ufficio istruzione, era un gruppo di lavoro in cui il consigliere Chinnici per la prima volta aveva ritenuto di concentrare in capo a pochi giudici istruttori, attenzione, i giudici istruttori all'epoca sulla carta erano 10, di fatto erano 7 o 8, quindi intanto parliamo sempre di numeri molto limitati, togliete quelli diciamo che non spiccavano per solerzia e per quelli su cui Rocco Chinnici poteva puntare erano 5, erano 6, di questi ne individua 3, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Peppino Di Lello, Giuseppe Di Lello, a cui assegna dei processi particolarmente delicati, altri li assegna a se stesso e quindi lavoravano in 4, ma tutto sommato erano ancora giudici monocratici. Si scambiavano le notizie, ma non è lo stesso grado di compartecipazione e di sinergia che si avrà invece con Caponnetto. E questo non sono io a dirvelo. Sono rimasto sorpreso, ripeto, un anno fa quando l'ho letto per la prima volta con attenzione, lo spiega Paolo Borsellino, e c'è soprattutto questo passaggio splendido della differenza fra il gruppo di lavoro pool dell'ufficio istruzione e un collegio. Paolo dice ci voleva una condivisione anche di tipo caratteriale, ecco perché parla di cooptazione. Perché bisognava incastrarsi, personalità divaricanti non potevano essere accettate, perché spiega Paolo, perché già allora bisognava correre, bisognava galoppare, bisognava raggiungere risultati, quindi non ci potevano essere nelle riunioni che normalmente facevamo il lunedì pomeriggio, no? Ma certe volte c'erano le riunioni volanti, le riunioni del lunedì nel pomeriggio. Falcone veniva con l'elenco di tutto quello che c'era in ballo e cominciava: Paolo, tu che cosa hai questo, che cosa hai fatto sta settimana, che cosa pensi di fare? Leonardo Guarnotta, che cosa fa? Peppino Vilello, poi De Francisci, Natoli, cioè c'era una specie di appello con il quale lui da un lato ricordava quali erano gli incarichi che c'eravamo o che aveva distribuito a ciascuno di noi, ci chiedeva conto di quello che avevamo fatto e dei programmi che dovevamo fare. Gianmanco, qui è la psicologia alla quale facevo riferimento prima, appartiene a quel gruppo che non era particolarmente modesto nel Palazzo di Giustizia, che quando ha l'opportunità di segnare il momento di distacco rispetto a questo modello, lo segna. Ecco per quale motivo. Io sono il procuratore della Repubblica, tu Falcone sei un procuratore aggiunto, con tutto il rispetto, con tutto quello che vuoi, con tutta l'apparente rispetto delle forme, nella sostanza, ecco, assegnazione, vero è che Giovanni aveva la delega per la distribuzione degli affari, però siccome lui partecipava in quanto procuratore della Repubblica non mancava di fare interventi e credo di ricordare un'audizione della collega Sabatino che appunto che era una tra le più giovani parlo di un periodo nel quale io ripeto non sono in procura, quindi sto parlando di cose che ho letto, ma vi indico delle fonti che certamente conoscerete, ma mi permetto di ricordarle. La Sabatino dice: Giovanni Falcone stava facendo una distribuzione di processi che erano passati dall'ufficio istruzione che non aveva potuto concluderli entro il 31 dicembre del 90, erano passati alla Procura della Repubblica che avrebbe dovuto aprire dei fascicoli di indagine preliminare e lì ad esempio si trattava delle indagini sull'omicidio del colonnello Russo, del tenente colonnello Russo, quindi parliamo dell'agosto del 1978, può darsi, o 77-78, ecco la memoria, 77-78, e mentre Giovanni sta pensando a chi assegnarlo, interviene Gianmanco e dice: Sabatino, che è la prima che si trova seduta a questo tavolo, cioè introduce un sistema di assegnazione che chiaramente non ha senso, perché Falcone cercava sempre di far fare a ciascuno dei colleghi cose che o aveva già fatto o che lui riteneva che il collega avrebbe potuto fare al meglio delle proprie possibilità, cioè non è che assegnasse le cose così, casualmente. Quindi non so se ho risposto alla sua domanda.
1: Prego, senatore Sallemi.
3: Una curiosità, prego. Dottore, quindi è corretto dire, lei ritiene che questo rapporto Gianmanco-Borsellino abbia avuto un'influenza negativa in procura anche a livello di indagine, di impostazione, di lavoro, abbia creato dei paletti, abbia reso difficile l'attività?
0: Mi perdoni. Credo che neppure siamo arrivati al punto di mettere alla prova questa sua ipotesi, che comunque può avere valide ragioni per essere posta. Perché? Perché Paolo arriva in procura, se ricordo bene, il 1° marzo del 92. In precedenza, sin dal mese di novembre, era stato applicato, già da procuratore, era stato applicato per 2 giorni o 3 giorni alla settimana, perché aveva cominciato a portare calcara che lui aveva trattato da procuratore di Marsala. Calcara credo che cominci a collaborare il 3 dicembre del 91. Come ricordavo l'altra volta, a Palermo arriva il 6 gennaio del 92, perché appunto il gruppo di lavoro Borsellino, io e Franco Lovoi, e Paolo in quel periodo faceva forse 3 volte alla settimana, e 2 volte o altre 3, perché lavorava pure il sabato, andava a Marsala. Viene trasferito finalmente il 1° marzo e siamo ancora in una fase di studio, è in questa fase che io ho ricordato in uno dei dibattimenti che Paolo diceva: guardate che se io mi alzo per andare a riferire al procuratore è perché ritengo che sia corretto fare così, perché io sono il vice e lui è il capo, non perché magari, perché ecco, non voleva che si dicesse che non rispettava le gerarchie. Paolo era uno che le gerarchie le conosceva e le rispettava, sia quelle di merito ma soprattutto quelle di forma. Colgo l'occasione per dire che, ad esempio, la maledetta vicenda del ritardo nell'assegnazione della collaborazione di Mutolo a Paolo Borsellino, che andava contro tutta la storia della nostra esperienza a Palermo, ufficio istruzione prima e poi quella che sarebbe stata alla Procura della Repubblica, un altro dei momenti nei quali Gianmanco è portatore di quella idea che circolava nel palazzo ma che nessuno aveva il coraggio di dire, che i collaboratori si sceglievano Falcone. L'avrete letto, è ormai nei libri di storia, per carità di Dio. Ecco, e allora ecco per quale motivo mi arriva il verbale del procuratore Vigna che mi dice che Gaspare Mutolo ha manifestato la disponibilità a collaborare e però vuole parlare con Paolo Borsellino. E lui immediatamente, la forma, intanto perché c'è il procuratore anziano che era Vittorio Aliquò, al quale aveva assegnato gli affari di Palermo. Chiaro, quindi intanto faccio questo. Guido Lo Forte, poi individua me, perché siccome avevo trattato all'ufficio istruzione nel Maxiter Vincenzo De Caro, che era il cognato di Mutolo, e quindi mi ero occupato di una guerra che aveva insanguinato il mandamento di Partanna Mondello negli anni 70 e addirittura anche negli anni 60, che non era facilissimo. Quindi, ma è un modo comunque per dire, Vigna mi segnala che sei tu che devi fare sta cosa, io sono il procuratore, non te la faccio fare. Contemporaneamente dice, siccome è arrivato Leonardo Messina, che parlerà di Agrigento, che parlerà di Caltanissetta, eccetera, e quindi è la tua competenza cosiddetta territoriale, distribuzione degli affari, guardate che i criteri di distribuzione degli affari sono stati un criterio che nel principio ispiratore era quello della trasparenza e della opportunità di evitare che si dicesse che il procuratore della Repubblica assegnava gli affari a Tizio, a Caio, perché li voleva orientare. È una sorta di conquista, tanto che oggi i programmi organizzativi delle procure lo prevedono espressamente. Ma sono cose che sono nate a 96-97, quindi ben dopo questo periodo.
1: Grazie Presidente Natoli, mi scuso io a nome del Senatore Cantalamessa che ha dovuto andare a fare la question time, quindi sono normali problemi e dinamiche delle aule, per questo cerchiamo di fare tutti quanti le domande e do la parola subito al Senatore Scarpinato. Grazie.
4: Sì, alcune domande molto sintetiche. Il dottore Padronaggio, che è stato sentito in una precedente audizione, ha riferito che il 14 luglio del 92 si svolse un'assemblea generale all'ufficio alla Procura di Palermo, nell'ambito della quale si discusse le mafie appalti. Le voglio chiedere se lei fu presente, chi parlò di questo argomento, che cosa disse, se c'era Borsellino e quali furono i suoi commenti. Seconda domanda, lei ha interrogato insieme a Borsellino e al dottor Loforte Gaspare Mutolo. Le volevo chiedere se Gaspare Mutolo ha rilasciato nel corso della sua collaborazione dichiarazioni rilevanti sul tema mafia appalti, in particolare per quanto riguarda l'informativa al Rosso del 91. Altra domanda, sempre che riguarda Mutolo, se le risulta che Mutolo anticipò a Paolo Borsellino che avrebbe fatto importanti dichiarazioni sui rapporti tra esponenti dei servizi segreti e Cosa Nostra. E se dopo la strage di Via D'Amelio Mutolo fece queste dichiarazioni spontaneamente oppure fu sollecitato a farle. Ultima domanda, se lei partecipò a una delle prime riunioni del pool della Procura della Repubblica sul rapporto mafia-appalti, chi erano presenti, se le posizioni per le quali fu deciso di fare la richiesta ordinanza della custodia cautelare furono concordate da tutto il pool, se vi furono dissensi e come avvenne quella discussione.
1: Grazie mille. Presidente, le chiedo soltanto di stare sulle domande in modo che riusciamo a far parlare tutti i commissari. Grazie.
0: Senz'altro. Allora provo ad andare veramente per sintesi. La seconda domanda che lei ha posto, se Mutolo ha parlato di mafia appalti. Non ha mai parlato di mafia appalti perché non ne aveva conoscenza. Questo perlomeno a memoria mia, che pure l'ho interrogato lungamente, almeno per quello che ha riguardato gli interrogatori fatti in mia presenza, e non sono mai stati degli interrogatori fatti soltanto a me, ma c'era con me sempre qualche altro collega, a cominciare dal procuratore aggiunto Guido Loforte, non ha mai parlato di mafia e appalti, tanto che credo di ricordare, io che pure non mi sono interessato del dossier mafia appalti, perché anche questo colgo l'occasione per dirlo espressamente, uno dei grandi equivoci che si è creato è quello secondo cui io mi sarei interessato di mafia appalti. Stranamente, perché mi sono interessato veramente di parecchie cose all'interno della Procura della Repubblica, questa assegnazione non mi è stata mai fatta, tranne in una fase inizialissima della quale dirò immediatamente, anzi parliamone immediatamente, perché la quarta domanda che ho annotato è riunione del cosiddetto pool dell'ufficio istruzione della Procura. Perché cosiddetto pool? Perché avviene a giugno del 91, quindi siamo prima della istituzione delle DDA che sopravverranno invece alla fine di novembre del 91. E quindi c'era un gruppo di lavoro che io trovo quando arrivo dall'ufficio istruzione, che è costituito da 5 o 6 colleghi, tra i quali anche lei. E come anticipavo poc'anzi, arrivo il 9, era un lunedì, e nel pomeriggio mi insedio, cioè prendo ufficialmente possesso del nuovo ufficio in tarda mattinata, mezzogiorno, l'1. Nel pomeriggio c'è una riunione del pool della Procura del tempo, costituito appunto da 5 o 6 colleghi e coordinato dal procuratore Gianmanco, e vengo invitato a parteciparvi. È l'occasione in cui il procuratore mi presenta agli altri colleghi, mi presenta ufficialmente, è chiaro che ci conoscevamo da moltissimo, moltissimo tempo. E quel pomeriggio, se ricordo bene, e credo proprio di ricordare bene, i colleghi dovevano concludere grosso modo le loro valutazioni sul rapporto mafia e appalti, sul dossier mafia appalti, quello presentato nel mese di febbraio. Vengono illustrate le posizioni e si cominciano a delineare, diciamo, le posizioni poche rispetto alle quali i colleghi, a memoria mia in maniera assolutamente unanime, selezionano 5, 6 posizioni, 7 posizioni, ora non lo ricordo, tenete presente che io arrivo e non ho letto assolutamente nulla, quindi ascolto semplicemente quello che dicono gli altri. Il leitmotiv di questa riunione è incentrata sul fatto che il dossier mafia e appalti non ha elementi molto forti, ha più criticità che non elementi di forza. È un dossier molto molto ampio, credo di ricordare 900 e passa pagine, non so quanti allegati di trascrizioni, di intercettazioni che avevano la caratteristica, da quello che ricordo e che poi è inutile nascondervi, oggi 32 anni dopo è chiaro che ho letto moltissime cose che all'epoca non sapevo. Selezionare quello che ho sentito quel giorno da quello che poi avrei appreso nei 30 e passa anni successivi sarebbe impossibile farlo. Che non avevano delle chiavi di lettura chiare e quindi evidentemente il problema era di trovare degli elementi che potessero sostenere le posizioni che si portavano a dibattimento, che si sarebbero dovute portare o potute portare a dibattimento. Il procuratore Giammanco alla fine di questo incontro ritiene, ecco perché parlavo poc'anzi di aver avuto soltanto un accenno, un inizio di conoscenza di questo rapporto, ritiene di dire alla fine, siccome è arrivato Natoli e tra le schede che accompagnavano, perché così sento che accompagnavano quel rapporto, ce n'era una di un mafioso del Trapanese, della parte di Mazara del Vallo, Nunzio Spezia, che chissà per quale motivo il procuratore ritiene di assegnarmi per dire, siccome tu hai lavorato prima di venire a lavorare a Palermo per 5 anni a Trapani, dove avevo fatto di tutto praticamente, anche misure di prevenzione che erano appena sorte, e leggiti questa scheda, abbiamo passato tante settimane, tanti mesi, per carità, poi alla fine ho visto che non è che i mesi fossero tantissimi, perché credo che il dossier fosse stato assegnato, i pezzi, diciamo, del rapporto fossero stati assegnati sul finire di marzo, quindi c'era aprile, maggio ed eravamo ai primi di giugno. Comunque abbiamo passato queste settimane, leggiti questa scheda, aggiorniamoci alla prossima settimana e traiamo le conclusioni che oggi sono state avviate. C'è una riunione successiva, che non saprei a questo punto se è della settimana successiva o di 10 giorni, 12 giorni dopo, in cui si riprende questo argomento. Chiaramente mi si chiede: hai letto la scheda? Sì, secondo me non c'è assolutamente nulla che può sostenere una qualche misura, e i colleghi assegnatari, tra i quali non ci sono io, tanto che questa mia affermazione non è che viene supportata da scrivi qualche cosa o dici qualche cosa, ho semplicemente manifestato oralmente questo discorso, selezionano le 5 o 6 richieste di ordinanza di custodia cautelare sul finire, se non ricordo male, del mese di giugno, che poi porteranno all'inizio di luglio all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Angelo Sino più altri 4-5. Vi ripeto, su questi qua non saprei dire nulla di più. La cosa che certamente posso nuovamente ribadire è che qualsiasi decisione fu presa senza che alcuno manifestasse opinione contraria o dissenso, sempre in questo clima generale, giusto o sbagliato che sia stato. È chiaro, la rivisitazione di questi ultimi mesi ci porta quasi a pensare che evidentemente tutti hanno sbagliato, tutti abbiamo sbagliato. Sta di fatto che se abbiamo sbagliato o se hanno sbagliato, abbiamo sbagliato all'unanimità, diciamo in una coerenza di valutazioni, in una coesione di valutazioni che certamente, per quello che è il mio ricordo, fino a quel momento c'è stato. E siamo quindi arrivati alla fine di giugno, primi di luglio del 1991. Poi c'era un'ultima cosa, Mutolo, ho annotato, servizi e Cosa Nostra. Se per servizi lei intende il dottore Contrada, presumo, che all'epoca era il numero 3 del SISDE, in mia presenza e per quello che ho letto dalle dichiarazioni di sempre del dottore Loforte, Mutolo non parlò mai fino a quando Paolo Borsellino è stato in vita. Per carità, gli interrogatori ai quali faccio riferimento non è che poi siano tantissimi, sono quelli di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 luglio. I primi due fatti con Paolo Borsellino, quello del venerdì fino alle 12.35, non è memoria, l'ho dovuto rivedere nelle settimane passate, mentre poi noi siamo rimasti con Loforte a interrogare nel pomeriggio del venerdì 17 e nella mattinata di sabato 18. Mutolo non parlò mai del dottore Contrada, né espressamente né in maniera informale, per quello che riguarda, ripeto, la mia diretta conoscenza. Questo è stato oggetto di varie domande nei dibattimenti ai quali sono stato citato come teste. Per riuscire a fare parlare, perché poi avrete saputo tutti e conoscete tutti meglio di me, che invece da altre fonti, intendo altri colleghi, abbiamo appreso, io per primo, che Paolo Borsellino il sabato o il venerdì 17. Ecco, una cosa che dalla lettura delle audizioni, della mia audizione del 30 luglio del 92, avevo dimenticato e con sorpresa l'ho letta e la sto riferendo, che Paolo Borsellino il venerdì 17 al mattino dice a me e a Guido Lo Forte: sbrighiamoci perché io oggi alle 2:30 devo prendere un aereo perché devo rientrare a Palermo, e leggo dall'audizione, ripeto, al CSM di 10 giorni dopo via D'Amelio, che mi disse perché nel pomeriggio ho una riunione di coordinamento col procuratore Tinebra che si è insediato mercoledì. Quindi Tinebra si era insediato il 15, mercoledì 15 luglio, e Paolo appunto venerdì mattina 17 ci dice: ho questa riunione di coordinamento. Era una cosa che avevo completamente dimenticato e che chissà perché era diventato nel mio ricordo, perché ho un impegno familiare nel pomeriggio. Poi invece dalle audizioni di altri colleghi apprendo che non so se il venerdì pomeriggio, certamente il sabato mattina, Paolo ha detto ad alcuni colleghi, tra cui anche la signoria vostra, se non ricordo male, che Mutolo aveva fatto riferimento al dottore Contrada e al PM Mimmo Signorino. Cosa, ripeto, della quale in presenza mia e certamente di Guido Lo Forte non è mai accaduta. Quand'è che riusciamo a mettere a verbale con Gaspare Mutolo questi due nomi? Ricorderete forse che la scorsa settimana ho fatto riferimento, per storicizzare il periodo del quale ci stavamo occupando, al fatto che dopo via D'Amelio l'attività della Procura continuò abbastanza intensa ed efficace, devo dire, perché Gaspare Mutolo per fortuna mantenne ferma la sua decisione di collaborare con la giustizia. Poi il primo di settembre sopravvenne l'altra importantissima collaborazione di Pino Marchese, e sulla base già delle dichiarazioni di Gaspare Mutolo e di Pino Marchese, la Procura, in particolare l'allora PM Scarpinato, io, Guido Lo Forte e credo forse nessun altro, o forse un altro collega, non lo ricordo in questo momento, avanziamo il 10 di ottobre del 92 al GIP la richiesta di custodia cautelare nei confronti di tutti i componenti della Commissione Provinciale di Palermo di Cosa Nostra, quali mandanti dell'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, avvenuto il 12 marzo precedente. Perché è importante questo discorso? Perché, ottenuta la misura, la settimana successiva, credo il 23 di ottobre del 92, con Lo Forte andiamo ad interrogare nuovamente Gaspare Mutolo, il quale nei mesi precedenti, in quei 3 mesi in cui aveva mantenuto ferma la sua volontà di andare avanti, ma ci diceva: Io voglio parlare intanto dell'organizzazione Cosa Nostra, di Cosa Nostra Militare, delle decine se non centinaia di omicidi che abbiamo fatto sul versante appunto militare, e non voglio parlare di rapporti che riguardano la politica,

attraverso questa azione sta dimostrando di avere una seria volontà di andare avanti, di non guardare in faccia nessuno, perché finalmente si vuole fare chiarezza su tutto ciò che riguarda le azioni a 360 gradi poste in essere da Cosa Nostra. Quindi, ha per caso conoscenza di rapporti tra Cosa Nostra e pezzi deviati dello Stato? A questo punto, Mutolo finalmente comincia a parlare dei rapporti con il dottore Contrada e con l'allora pubblico ministero, sostituto della Procura di Palermo, Mimmo Signorino, che era stato uno dei due rappresentanti in dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Palermo nel primo storico processo contro Cosa Nostra. E quindi verbalizziamo queste prime dichiarazioni il 23 di ottobre del 1992 e chiaramente poi l'aveva accennato l'altra volta, una misura cautelare nei confronti del dottore Contrada la otteniamo nel mese di dicembre, non ricordo, forse il 22 dicembre del 92. Resta l'assemblea del 14 luglio del 1992. Ho partecipato a quella assemblea, era una assemblea abbastanza partecipata, una trentina di colleghi, era stata preannunciata con una convocazione scritta che diceva riuniamoci perché intanto cogliamo l'occasione per fare, diciamo, quest'ultima assemblea prima delle ferie estive e quindi siamo al 14 di luglio e comunque nel corso di questa assemblea saranno trattati i seguenti punti che a memoria credo di ricordare fossero mafia appalti, ricerca latitanti, libro mastro, cosiddetto libro mastro dei Madonia o di Via D'Amelio. E perché questo discorso? Perché nelle settimane precedenti, nei giorni precedenti, non saprei quantificare esattamente il numero dei giorni, sulla stampa era ritornata. Ora, il motivo per cui era ritornato questo problema non lo ricordo, ma certamente il problema era ritornato sulla stampa, una polemica su quello che riguardava il dossier mafia appalti. Sempre sull'onda del avremmo potuto fare delle cose, si sarebbero potute fare delle cose straordinarie, ma siccome la procura è fatta da gente inaffidabile, evidentemente queste cose non vengono fuori. Poi ricerca latitanti perché? Perché c'era stata una notizia di stampa secondo la quale Totò Riina avrebbe potuto essere catturato e non era stato catturato. Mafia e libro mastro, perché anche qua il 29 agosto del 1991, quindi circa un anno prima, ricorderete, era stato ucciso a Palermo l'imprenditore Libero Grassi. E sulla stampa era montata una polemica secondo la quale la Procura di Palermo, sempre questa procura inaffidabile, aveva lasciato liberi o non aveva catturato
soggetto

0: che emergevano dal cosiddetto libro Mastro. Il libro Mastro era stato trovato in un appartamento di Via D'Amelio e conteneva una serie di soggetti, una serie numerosa di soggetti che erano stati estorti, ma con indicazioni che erano appena accennate. Ne dico una perché, vi ripeto, l'ho letta, ma rileggetele pure voi queste cose. C'era Ciccio Taglia. Chiaramente per noi Ciccio Taglia era Ciccio Tagliavia, uomo d'onore dalla parte di Brancaccio. Era stata fatta una misura e la Cassazione aveva ritenuto che Ciccio Taglia non potesse identificarsi in Ciccio Tagliavia. Questo per dire. Mi riporto ad un passaggio dell'audizione della volta passata, che tra le idee, i sospetti, le ipotesi di una procura e di un pubblico ministero e il vaglio che un giudice, dal giudice delle indagini preliminari al tribunale del riesame alla Corte di Cassazione, fanno poi delle evidenze di questi elementi, c'è di mezzo il mare. Ciccio Taglia, che per noi e non solo per noi era certamente Ciccio Tagliavia, per la Cassazione era un elemento invece insufficiente per ottenere un provvedimento di custodia cautelare nei confronti del soggetto. Questo elemento quindi aveva portato alla polemica sulla stampa, secondo la quale la Procura aveva lasciato liberi certi killer a Palermo, i quali avevano ucciso il povero Libero Grassi. Ecco per quale motivo c'è il passaggio assicurato. E di questo, per quanto riguardò mafia e appalti, i relatori presumo, cioè presumo, uno certamente fu Guido Lo Forte, l'altro avrebbe dovuto essere lei se fosse stato presente, ma aveva purtroppo dei problemi, dei gravi problemi di famiglia e non partecipò a quella riunione. Quindi fece la relazione ampia Guido Lo Forte, il quale, ad esempio, fece presente che c'era a monte del dossier mafia appalti un problema giuridico di non poco momento, soprattutto per dei sostituti procuratori e per una procura che, costituzionalmente orientata, ragiona, come ho detto pure nell'audizione passata, o avrebbe dovuto ragionare con la mentalità del giudice. Quindi, non andando avanti a testa bassa in una ipotesi accusatoria, ma ponendosi nell'ottica di, e poi quando andiamo avanti, come si può motivare questa decisione? Quindi, che cosa spiegò Guido Lo Forte? Che il dossier Mafia Appalti metteva insieme una serie di intercettazioni che avevano delle fonti di tipo diverso, alcune intercettazioni fatte un po' come quelle di Massa Carrara, alle quali pure ho fatto riferimento, richieste dall'Alto Commissario, di talché buone per andare avanti nelle indagini, ma inutilizzabili a livello giudiziario a qualsiasi livello, ottenute dal giudice istruttore sotto l'impero del codice del 1930. Intercettazioni che dal giudice istruttore erano passate alla Procura della Repubblica perché col codice nuovo dell'89, perché l'istruzione non era stata conclusa entro il 31 dicembre del 1990 e quindi erano utilizzabili, non erano utilizzabili, soprattutto su un punto, l'utilizzabilità la transitabilità delle intercettazioni quando riguardavano il 416 bis semplice, cioè per la semplice partecipazione, per il primo comma e non già per il secondo comma, cioè per i capi, gli organizzatori e coloro che avevano costituito l'associazione. Questo era un problema di grandissima importanza, perché soprattutto perché siamo in una fase iniziale delle interpretazioni delle norme del nuovo codice sulle quali non c'era una giurisprudenza. Quindi si poteva andare a sostenere, vabbè, per me sono tutte utilizzabili, bla bla bla bla, oppure siamo attenti perché se portiamo avanti delle ipotesi che poi davanti al giudice crollano, e attenzione, da questo punto di vista non è solo il giudice dell'indagine preliminare, non è solo il giudice del riesame, ma è il giudice fino alla Cassazione, perché laddove certi elementi fossero stati fondati, certi elementi ritenuti, diciamo, a carico di un soggetto, si fossero basati su intercettazioni che erano illegittime, di talché inutilizzabili, evidentemente fino alla Cassazione ci sarebbe stata la possibilità di vedere revocare una eventuale decisione di grado inferiore o precedente di responsabilità. Quindi questi erano i motivi sui quali si è parlato, e si parlò della indagine, della necessità che era stata assunta di chiudere, per i motivi ai quali pure facevo riferimento l'altra volta, di chiudere delle posizioni che erano chiaramente delle posizioni che in quel momento non presentavano elementi sufficienti per andare avanti. Tanto faccio l'archiviazione, dopodiché mi sopravviene un elemento di novità che mi legittima a richiedere al GIP la riapertura delle indagini per il quid novi che è sopravvenuto, riapriamo e andiamo avanti. Questo è quello che ricordo io. Paolo Borsellino, in questa cosa, io ho un'immagine.
1: Chiedo scusa Presidente Anatoli perché così do sia dei tempi sia una specifica, la faccio continuare. Credo che la domanda del senatore Scarpinato fosse specifica, cioè si è parlato o no dell'archiviazione? Perché Patronaggio ci ha detto di sì. Quindi Borsellino era a conoscenza dell'archiviazione.
0: Certo, per quello che ricordo
1: Che non
0: io.
1: risulta nel verbale di patronaggio al CSM.
0: Perdonatemi, non risulta dal verbale di patronaggio, però non vi sarà sfuggito da quel verbale che l'ottimo oggi procuratore generale di Cagliari dice in quel verbale che era la prima riunione alla quale lui partecipava, che era arrivato da 2 mesi, 3 mesi in procura, che addirittura quello è il primo giorno nel quale, se ricordo bene le sue parole, lui ha preso coscienza delle divaricazioni esistenti all'interno della Procura di Palermo. Quindi, se non teniamo anche conto, ecco, io ho detto, ho
1: Quindi è
0: partecipato.
1: come se avesse preso coraggio, lo dico
0: Non
1: per
0: come se
1: chiarezza.
0: avesse preso coraggio, attenzione, è quello che io ho detto con riferimento alla mia prima riunione del 9 giugno del 91. Io non avevo letto nulla. Ho partecipato ad una riunione nella quale i colleghi hanno rappresentato quello che avevano letto e studiato del dossier Mafia Appalti. Il mio apprezzamento delle loro rappresentazioni dei fatti è l'apprezzamento di un soggetto che non ha la stessa conoscenza delle cose. Quindi, tornando al a patronaggio, inquadriamolo in questo riferimento e a che cosa intendo fare riferimento per quella che invece è stato il mio ricordo, che patronaggio dice che Paolo Borsellino chiese spiegazioni delle carte, che fine hanno fatto le carte di Marsala, e le carte di Marsala erano quelle che riguardavano l'appalto di Pantelleria, della litoranea di Pantelleria, che egli aveva trattato, lui e Antonio Ingroia avevano trattato alla procura di Marsala, in quanto competenti territorialmente, e che, ripeto, ne ho una conoscenza del relato e come tale ve la porgo, che aveva mandato, se non sbaglio, a Palermo perché c'era stata una segretaria che aveva fatto delle dichiarazioni diciamo a carico di qualche soggetto che risultava nel rapporto, e quindi chiede ma quelle carte che abbiamo mandato, e tenete presente che Antonio Ingroia era in procura da noi già, quindi era transitato qua con col bagaglio delle sue conoscenze, quelle carte che fine hanno fatto? Ora, questa è stata, perlomeno è il mio ricordo di quella richiesta di chiarimenti di Paolo Borsellino, che stavo dicendo, sempre come immagine visiva. Io ho un'immagine di Paolo Borsellino che stava a ridosso di una porta aperta, che era la porta d'accesso a questa sala nella quale noi eravamo riuniti, appoggiata ad uno stipite. Perché? Perché Paolo fumava in continuazione. Giammanco, se c'era una cosa tra le tante che odiava, era il fumo, e quindi Paolo stava appoggiato allo stipite. Ho un vago ricordo che c'era un altro che fumava insieme a lui, che potrebbe essere stato Antonio Ingroia. Ogni tanto entrava all'interno della stanza, ecco, era come se fosse stato lì e noi fossimo seduti qua, entrava, faceva una domanda o seguiva comunque quello che si stava dicendo e ritornava fuori. Quindi non ho un ricordo, per essere preciso sul punto, di critiche che Paolo Borsellino muove relativamente alla illustrazione di questo rapporto mafia-appalti. Poi c'è Pignatone che parla il dottor Pignatone che parla della cosiddetta mancata cattura di Riina, e sul Libromastro di Via D'Amelio Vittorio Teresi e Ignazio De Francisci. Il terzo avrebbe dovuto essere Alfredo Morvillo, che però anche lui, per motivi familiari, quel pomeriggio non è presente. Questo ricordo, ripeto, dopo 32 anni o qualcosa di più di quel 14 luglio del 92. Mi pare di aver risposto alle sue quattro. O c'è qualcos'altro?
1: Prego, senatore, soltanto una
2: Se
1: cosa.
2: Se Borsellino le parlò,
0: sì,
2: di un'arrabbiatura che aveva avuto, che riguardava Contrada, di un incontro.
0: Questa è famosissima. Prego.
1: Prima che risponde, perché sennò non riesco a gestire i lavori d'aula, io ho ancora 6 iscritti a parlare, e diciamo che, volendo stare in tempi umani, credo che per le 4:30 massimo 17 dobbiamo chiudere, per cui
0: sì,
1: una sintesi, sennò non riesco a far parlare i commissari nelle risposte,
0: no,
1: non mi sembra corretto.
0: Facciamo.
1: Voi allora, avete question time.
0: Allora, certamente sì. si riferì l'arrabbiatura, ne ho già parlato in altre sedi, quindi mi rifaccio a questo ricordo, all'incontro del 1° di luglio del 92, quindi è il giorno nel quale Paolo Borsellino e Vittorio Alicuò vanno a Roma, dopo che c'è stato tutto il problema dell'assegnazione controversa del chi deve interrogare Mutolo, chi deve interrogare, anzi su Leonardo Messina non c'erano assolutamente, non ci furono questioni. Per il primo interrogatorio di Leonardo Messina e di Gaspare Mutolo vengono designati i due procuratori aggiunti, Vittorio Alicuò e Paolo Borsellino. Paolo Borsellino sta interrogando insieme a Vittorio Alicuò Gaspare Mutolo e ricevono, non so attraverso quale passaggio, una telefonata dal Viminale, secondo la quale il ministro che si sarebbe insediato quel giorno, il ministro Mancino, desiderava incontrarli. Vanno al Viminale e questo Paolo, ecco, lo premetto, me lo racconta, se ricordo bene, il giorno successivo quando rientra a Palermo. Vanno al Viminale dove, invece di andare direttamente nella sala nella quale il ministro si sarebbe dovuto insediare, non so bene che tipo di manifestazione o che tipo di evento fosse, vengono portati in un salottino dove restano per un quarto d'ora, 20 minuti. Paolo, tanto per cambiare, come dicevo prima, fuma nervosamente. Dice che a un certo punto vede aprire una porta dalla quale appare la figura dell'allora capo della polizia Parisi e dietro il che lo saluta chiaramente, entra eccetera, dietro Parisi c'è il dottor Bruno Contrada, che probabilmente era l'ultima persona che Paolo Borsellino immaginava di incontrare quel giorno, perché non aveva motivo di incontrarlo. Il dottore Contrada nello scambio di saluti e di cose che il capo della polizia dice, aggiunge: so che state sentendo Gaspare Mutolo, lei se lo ricorda che io negli anni 70 ho fatto indagini su Gaspare Mutolo, se per caso dovesse avere bisogno di qualcosa, tenga presente di queste mie pregresse conoscenze. Chiaramente Paolo Borsellino, ecco perché l'arrabbiatura, per non usare altra espressione più greve, ritorna il giorno dopo dicendomi: guarda che cosa è accaduto, perché della esistenza della collaborazione di Gaspare Mutolo noi pensavamo di essere i pochissimi destinatari, diciamo, di questa cosa. La notizia dalla Procura di Firenze, a memoria mia, arrivò intorno al 24 di giugno, quindi era una cosa recentissima. Era il primo giorno che loro stavano incontrando Gaspare Mutolo. Ritenevano e ritenevamo che la cosa fosse avvolta dalla riservatezza, non voglio dire dal segreto, ma dalla riservatezza più assoluta, che spunti un soggetto, intendo il dottor Bruno Contrada, che non aveva nessun motivo di conoscere queste cose, che dice: so che state sentendo Gaspare Mutolo, evidentemente fa saltare in aria dottor Paolo Borsellino. Addirittura in un interrogatorio successivo Gaspare Mutolo ci dirà che quel giorno, quando ritornò da questo incontro al Viminale, Paolo Borsellino era talmente esagitato che aveva una sigaretta in bocca e contemporaneamente tenta di accenderne una seconda, appunto che Gaspare Mutolo dice: procuratore, ma già sta fumando, per dire come proprio era fuori dai gangheri. Quindi ecco, questo è il ricordo che ho di quella vicenda.
1: Allora, prego, senatore Russo.
3: Grazie, Presidente. In apertura di questa, della sua audizione la settimana scorsa, lei avrebbe parlato di errori metodologici che sarebbero incorsi gli altri auditi precedenti, in particolare riguardante la vicenda della famosa trasmissione atti Massa Carrara, Procura di Palermo, famoso procedimento 3589/91. Anzi, esattamente, secondo le sue parole, disse: sono stati narrati come fatti veri quelli che erano soltanto mere ipotesi investigative, se non addirittura dei semplici sospetti o suggestioni. Quindi sostanzialmente, poi lei ha aggiunto che successivamente da questo procedimento non sarebbe scaturito sostanzialmente nulla, addirittura ci sarebbero state una serie di archiviazioni, una serie di
0: fatto. Sono i documenti che mi sono arrivati.
3: Non ci sarebbe stato
0: Luca.
3: Nessun collegamento.
1: Faccia finire e poi do io la parola, perché
0: prego. Ha ragione.
3: Nessun collegamento con la famosa calcestruzzi di Ravenna. Allora, però io questo vorrei comprendere un passaggio che, appunto, rivedendo la sua audizione, cercando di informarmi, di dare alcuni atti, come si concilia con queste sue affermazioni, con la stessa condanna che lei ha ricordato qua, della sentenza del 2 luglio 2002, che poi è divenuta definitiva, nel quale Lorenzo Panzavolta, amministratore delegato della capogruppo Holding Ravennate, quindi l'apice, che nel capo di imputazione viene condannato per aver consentito ad esponenti di rilievo di Cosa Nostra, fra cui Buscemi Antonino, il totale controllo nell'ambito regione siciliana per quanto riguarda la SAM e la IMEG di Toscana delle attività economiche riferibili alle imprese del gruppo. Quindi questo è l'ambito della citazione. E parimenti Giovanni Bini, all'epoca dirigente, capoarea in Sicilia, sempre della Calcestruzzi, che sempre leggo al capo di imputazione, essersi messo a disposizione di Buscemi Antonino e della famiglia mafiosa di Passo di Rigono, nell'interesse della quale, oltre che dell'interesse associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, svolgeva per la volontà di Rina Salvatore il ruolo di soggetto incaricato dell'illecita gestione degli appalti pubblici in Sicilia e di gestore del connesso mercato le forniture di calcestruzzo di marmo e inerti cui la società del gruppo Calcestruzzi e Buscemi erano interessati. Quindi questa sentenza mi sembra che sia in contraddizione con quello che lei ha affermato e che invece dimostri la correttezza dell'ipotesi formulata dal dottore Lama quando le trasmetteva quegli atti, che fossero rilevanti i legami tra il controllo della società SAM e IMEC di Massa Carrara da parte di Buscemi Antonini per il tramite del cognato Cimino, che era l'intestatario di quelle realtà. Quindi vorrei comprendere se da un lato lei dice che questa indagine aveva poco costrutto e che addirittura poi non avrebbe portato a nulla, non riesco a comprendere come si riesca a collegare con questa sentenza. Parimenti, nella stessa logica, si è parlato tanto delle famose intercettazioni. Lei, a seguito di quella trasmissione di atti, avvia delle trasmissioni su utenze fisse, che, a suo dire, le sue risultanze, utenze fisse sulle utenze intestate agli indagati, che non portano a nulla, tant'è vero che poi la famosa vicenda della smegatizzazione e quant'altro, ma non vengono disposte intercettazioni ambientali, vengono disposti altri approfondimenti, E cioè, sono riordomato, anzi, studiando, la Guardia di Finanza le aveva anche rappresentato che i soggetti monitorati erano solo di incontrarsi di persona. Quindi uno si aspetta logicamente che delle, probabilmente da delle utenze fisse, già a quell'epoca, se avesse la prudenza di non parlare di particolari particolarmente fungibili di incriminazioni, e in quel caso perché non è stata acquisita alcuna dichiarazione, cioè perché non si è prodotto con interrogatorio, dichiarazione testimoniale, perché non si è prodotto un'attività investigativa che andasse ulteriormente a verificare questa cosa, perché a mio sommesso parere comunque il fatto che arrivasse da Massa Carrara un collegamento così delicato tra il uno dei principali gruppi imprenditoriali italiani in quel momento e personaggi comunque già collegati a di conoscenza di potenzialità criminale, perché non abbia portato a ulteriori passaggi.
4: Dobbiamo fermarci qui, lo speciale giustizia ha esaurito il tempo a disposizione, vi abbiamo proposto ancora un'ampia parte delle due audizioni del magistrato Gioacchino Natoli. Ricordiamo, è sotto indagine a Caltanissetta per un'inchiesta sui presunti insabbiamenti sul filone mafia appalti, e abbiamo completato l'ascolto dell'audizione del 23 gennaio scorso e una ampia prima parte abbiamo ascoltato questa sera dell'audizione del 1 febbraio sempre di Natoli davanti alla commissione antimafia guidata dalla presidente Chiara Colosimo. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto. Sergio Scandura vi ringrazia per l'ascolto che avete avuto sin qui e come sempre buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
5: Radio Radicale 23 in punto, è il momento ora di Cittadini in divisa a cura di Luca Comellini.
6: Buonasera, la rubrica Cittadini in divisa torna a farvi compagnia. L'ospite è Riccardo Saccottelli, presidente del Sindacato dei Militari. Ciao Riccardo, prima che lo dici tu, oggi lo dico io. Chiunque vuole intervenire può scrivere a ioascolto@radioradicale.it, scusate, oppure telefonarmi, tanto il mio numero è pubblico. Allora Riccardo, nei giorni scorsi c'è stata una accesa discussione su i privilegi dei generali e dei colonnelli a seguito del servizio mandato in onda dalla 7 nell'ambito del programma Piazza Pulita lo scorso 30 aprile. Questo servizio ha messo in luce alcuni aspetti dei quelli che sono considerati dei privilegi, no? Che sono centri praticamente di addestramento, sopravvivenza, basi logistiche, no? Che però sono magari in posti eccezionali, tipo quello di Palau in Sardegna o la Maddalena, o ancora ce ne sono in Sicilia, in Puglia, un po' dappertutto, no? Pensa che ce n'è pure un ente circoli a Cortina d'Ampezzo, ed è quello della Marina. Spesso e volentieri abbiamo letto sui social commenti di personale ovviamente non generali, ammiragli, eccetera, ma marescialli, soldati, e, insomma, i gradi bassi, no? Lamentarsi che questi posti sono, con liste d'attesa lunghissime. Perché sono sempre pieni di generali, colonnelli, eccetera. Qualche anno fa io avevo segnalato uno di questi centri di soggiorno marini, insomma, che poi vengono giustificati come centri di addestramento, basi logistiche per l'addestramento a mare, in montagna, eccetera, dove addirittura c'erano dei bungalow che erano assegnati permanentemente ad alcuni alti ufficiali. Questo parlo di qualche annetto fa, Riccardo. Poi certo. Questa trasmissione ha parlato di alcuni privilegi economici, ma non tutti. Ad esempio, c'è la famosa ausiliaria, no? L'indennità di ausiliaria, perché il personale che si congeda raggiunti i limiti d'età, quindi 60 anni, perché per i militari, insomma, fino a un certo grado è 60, poi 61, 62, 63, eccetera, salendo col grado, no? Perché più è elevato il grado, più c'è possibilità di rimanere. E questo personale viene posto nella posizione di ausiliaria. L'ausiliaria è praticamente una condizione dove tu in effetti stai in pensione e percepisci una indennità che corrisponde oggi al 50% della differenza tra il trattamento economico del pari grado in servizio con il trattamento pensionistico percepito. Quindi, che ne so, se tu prendi 2.000 euro di pensione e quello prende 2.500 euro di pensione, di stipendio, scusa, tu prenderai 250 euro di indennità da ausiliare, il 50% della differenza. Questo per, ovviamente, volendo far capire un po' a tutti quelli che ci ascoltano, poi ci sono
3: Certo.
6: ovviamente delle regole. Tu pensa che quindi lo Stato spende diciamo più di 450 milioni, poi dipende dagli anni perché i numeri dell'ausiliaria vengono stabiliti annualmente, per tenere queste persone che possono essere a disposizione per 5 anni in caso di richiamo. Va ricordato che annualmente viene fatto un piano generale dei richiami. L'ultimo è del 31 dicembre del 2025. E andando a leggere questo documento, che si reperisce in rete, sul web, che è stranamente omissato nella parte dei nomi, come se fossero dei segreti di Stato. Bene, questo documento comunque contiene un lungo elenco di generali, ammiragli, colonnelli, insomma, ufficiali superiori, dirigenti che sono stati richiamati, ovviamente senza assegni, anche dalla posizione della riserva, ma anche dalla ARQ, casi singolari, per le esigenze della difesa, esigenze più disparate, come se non ci fossero altri ufficiali o generali, visto che ne abbiamo un numero spropositato, da destinare a questi incarichi. A proposito dei richiami in servizio, nei giorni scorsi c'è stato il richiamo di un sottufficiale che ha suscitato, diciamo, delle lamentele da parte di una APCSM del personale della Marina, in particolare dal rappresentante di questa APCSM che si occupa del personale della Capitaneria di Porto, quindi non è il suo segretario generale, ma è un dirigente di questa APCSM, dirigente che poi ha una lunghissima, lunghissima carriera fatta come delegato del COCER della Marina Militare. Ecco, abbiamo preso ovviamente da fonti di stampa di questo singolare caso che ha visto un primo luogotenente della Marina Militare nella posizione della riserva richiamato in servizio per andare a gestire, adesso non si è capito bene con quale posizione, se di presidente o di direttore del circolo sottufficiali della Marina Militare di Taranto, circolo che poi fra parentesi rientra fra le dipendenze dell'ente circoli della Marina Militare. Ecco, questo caso singolare comunque lo seguiremo. Vedremo un po' di capire qualche cosa del perché di questo richiamo, magari con un accesso civico, perché come cittadini, insomma, siamo abbastanza attenti Comunque vedremo, vedremo. Per il resto io li eliminerei completamente, questi che vengono definiti organismi di protezione sociale, no? Perché comunque hanno un costo rilevante sia per la collettività, sia per coloro che sono obbligati, non volontariamente, ma obbligati a pagare una quota di adesione, come ad esempio avviene in Marina. Infatti tu la conosci la questione dell'ente circolo, l'abbiamo trattata tante volte. È un istituto che rinasce addirittura all'epoca del fascismo, no? Del regime fascista, nel 1937, e poi arrivati al 2010, col codice dell'ordinamento militare, ci sono state delle soppressioni di norme. La Marina ha continuato a prelevare i soldi delle quote dal personale, no? Cosa che non poteva più fare, questo non lo dico io, ma lo dice il Consiglio di Stato. Infatti, per mantenere questo privilegio, che poi diciamo che è quasi sempre ad uso e consumo degli ammiragli, no? Gli anticircoli, o dei politici, oppure di altre personalità dello Stato che, pur potendosi permettere di andare in resort di lusso, visti i trattamenti economici, preferisce andare all'ente circoli della Marina, così il marinaio, il maresciallo, eccetera, magari sono costretti a andare da un'altra parte. E ti dicevo, addirittura nel 2022, questo governo, così tanto vicino alle esigenze dei militari, ha ben pensato di fare addirittura una legge per obbligare il personale, perché poi si sono accorti che, oh mio Dio, non sono obbligati, cavolo, il Consiglio di Stato ha chiarito che non è un obbligo pagare, e quindi facciamo una legge ad hoc, e hanno inserito un articolo ad hoc, che poi, fra parentesi, hanno scritto pure con i piedi, perché evidentemente c'è poca capacità di fare le norme in modo corretto, e quindi l'hanno poi dovuta modificare. Hanno fatto questa norma, questo bravo governo di centrodestra, per costringere il personale della Marina a pagare una quota, la quota ente circoli, no? Quindi diciamo, invece di chiedere ma vuoi essere socio, vuoi contribuire, come si fa in tutto il mondo, in Italia no, viene riesumata una norma, un'obbligatorietà che risaliva al 1937, pieno periodo fascista. Ecco, questo è uno degli esempi, ma uno dei tanti. Possiamo parlare, ad esempio, come ha fatto nel servizio di La Sette, della ARQ, aliquota riduzioni quadri. A un certo punto si sono accorti che, oh mio Dio, ma il tenente colonnello che non riesce a passare colonnello, ma poverino, ma facciamo una cosa, se hanno raggiunto determinati requisiti e magari si trovano a 3 anni dalla pensione e hanno comunque 40 anni contributivi complessivi, ma diamogli un'agevolazione, gli riduciamo lo stipendio del 5% e li mandiamo a casa, stando tranquillamente a casa. Ma il 5% solamente ai fini stipendiali economici, perché in realtà ai fini pensionistici e contributivi l'importo è intero. E quindi da una parte si ha l'ausiliaria per tenere personale a disposizione, per richiamarlo, perché serve, potrebbe servire, e dall'altra parte determinati gradi, no? Colonnelli e generali, si mettono in aspettativa riduzione quadro per favorire e agevolare gli avanzamenti di carriera di quelli che non ce l'hanno fatta. In buona sostanza è questa la RQ, no? Ecco, vedi Riccardo, questi sono i problemi. A seguito di questo servizio sono scesi in campo in maniera abbastanza critica delle APCSM. Lo premetto, queste APCSM vedono ai loro vertici, tranne mi sembra una, tutti ex delegati del COCER,
3: che ormai persone che comunque conoscono molto bene la materia.
6: Sì, che conoscono molto bene la materia e hanno fatto un comunicato. l'hanno pubblicizzato sui siti, sui social, eccetera, e hanno ricevuto, della loro quasi totalità, commenti negativi, perché alcuni gli hanno detto: ma occupatevi dei problemi del personale che rappresentate, cioè quello non dirigente, non direttivo, no? Quindi il contrattualizzato, il marinaio, il sergente maggiore, il maresciallo, il tenente, il capitano, perché dopo il grado di capitano sono tutti dirigenti, quindi con trattamento economico che non è contrattualizzato ma è regolato da altri sistemi automatici, diciamo. E quindi hanno preso un sacco di commenti negativi. Ecco, purtroppo, siccome io, sai che ho partecipato a questo servizio perché sono stato brevemente intervistato e ho parlato proprio della ARQ, insomma, c'è stato questo comunicato che hanno diffuso queste sigle, dove hanno espresso, hanno fatto delle affermazioni abbastanza, io le direi, offensive e non vere rispetto alla posizione del sindacato dei militari, che, lo ricordo, è un'associazione, come tante, un'associazione pienamente legittima e legittimata a perseguire i propri scopi statutari e alla difesa degli interessi dei militari e dei propri iscritti. E questo non lo dico io, ma lo dicono ormai tantissimi giudici in tutti i tribunali d'Italia, dove siamo presenti come persona offesa e come parte civile nei procedimenti penali. Non è che veniamo ammessi come parte civile perché, insomma, è perché abbiamo quei requisiti che richiedono le norme per poter partecipare a un processo quando lamentiamo un danno iure proprio, cioè un danno al nostro statuto, ai nostri principi e ai nostri scopi. Ecco, a seguito di questo loro comunicato siamo stati costretti, perché insomma non può essere permesso a nessuno di dire che il sindacato dei militari è privo di qualsivoglia legittimazione e garanzia a tutela del personale o privo della titolarità a rappresentare il personale militare. Ecco, nessuno si può permettere di dire di fare un'affermazione del genere. Quindi siamo stati costretti, purtroppo a noi non piace denunciare i militari, ma siamo stati costretti a rivolgerci all'autorità giudiziaria, che farà...
3: Oltretutto, permettimi di dire che questa cosa della non legittimazione, diciamo che noi la leggiamo da anni su varie...
6: Sì, ora ci arriviamo, su varie questioni, ti passo il microfono, Riccardo. E ovviamente, dicevo, a noi non piace fare le denunce, ma proprio perché sono stati usati dei termini che abbiamo già letto e segnalato all'autorità giudiziaria, come anche al garante della privacy e all'ANAC, dei termini utilizzati nei nostri confronti da alcune istituzioni militari, quali il gabinetto del ministro, i comandi generali della Guardia di Finanza piuttosto che dell'Arma dei Carabinieri, eccetera. E quindi abbiamo notato che fra ciò che hanno affermato le APCSM e ciò che affermano i vertici militari c'è una sintonia che non va bene, perché sono affermazioni false e destituite di qualsiasi fondamento o utilizzate strumentalmente per dare un'immagine negativa del sindacato dei militari. E voglio ricordare che proprio il sindacato dei militari Lo scorso 6 maggio è stato ammesso quale parte civile nel processo che si sta svolgendo davanti al Tribunale dell'Aquila per il caso della presunta violenza sessuale nei confronti di un'allieva della Scuola Marescialli della Guardia di Finanza dell'Aquila. Il sindacato dei militari è stato ammesso insieme al sindacato dei finanzieri democratici e alla Fondazione Doppia Difesa come parte civile. In particolare, il sindacato dei militari e il sindacato dei finanzieri democratici sono stati ammessi per tutti e tre i capi di imputazione, che sono insomma, violenza sessuale, mi sembra percosse o lesioni, una cosa del genere, adesso non ricordo di preciso, e rivelazione di segreti d'ufficio, informazioni che non dovevano essere divulgate. Ecco, questo perché? Perché il giudice ha riconosciuto che il sindacato dei militari, nel nostro caso, è pienamente legittimato a tutelare il personale militare anche per reati come quelli che sono stati contestati all'imputato in questo processo, che riguardano la persona, quindi il militare, e la praticamente la, diciamo, la violenza sessuale, senza avere alcun bisogno del famoso atto di assenso o consenso della parte offesa. Questo perché? Perché il nostro statuto tutela la morale e l'integrità fisica del personale militare, oltre che quella professionale, diritti economici, eccetera, eccetera. Quindi, prima di scrivere, bisognerebbe pensare, riflettere, ma riflettere in maniera approfondita, e non lasciarsi prendere dal magari considerazioni perché li hanno intervistati a loro e non a noi che siamo iscritti all'albo. Oh, porca miseria! Perché? Questo è, diciamo, appare, no, da queste affermazioni. Infatti loro poi si dolgono, no, che hanno ritenuto grave che nel servizio sia stato dato spazio al sindacato dei militari. Soggetto.
3: Ma sai cos'è quando uno. Sai cos'è? Che quando uno però rivendica il suo ruolo di primo della classe, no? Dice: io sono il rappresentante d'istituto, io sono, no, io sono il primo della classe. La cosa qui ha come due contraddizioni. Il primo è che appunto magari sarebbero stati loro a dover segnalare, come dire, la necessità di una spending review di cui questo servizio di La Sette parla. Il secondo è che a servizio avvenuto non fai un comunicato stampa a tutela, diciamo, di chi parla,
6: dei privilegi criticati, no?
3: Capito? Se sei il primo della classe, soprattutto perché stai lì da anni, no? Cioè, non puoi dire di non sapere, sai anche molto bene l'argomento qual è. Quindi non puoi dire: ah, ma io non sapevo, quindi no, ho fatto, come dire, è stata una svista il comunicato, no? Il comunicato è avvenuto per un fattore emotivo. No, è stato logico il comunicato. Tra l'altro.
6: E guarda, te ne leggo un pezzetto. Ti leggo.
3: No, aspetta. Poi dopo ti volevo ricordare che se non sbaglio, fu il comandante del COI a dire comando operativo interforze,
6: no, o del Confoter, una circolare con una circolare del 7 agosto 2025 che disse, praticamente ha detto che tutti i militari possono tranquillamente iscriversi anche alle associazioni non ricomprese nel famoso albo della difesa, no? Perché questo? Perché semplicemente sono associazioni che siano associazioni non riconosciute, ma non riconosciute non perché non sono iscritte all'albo, perché è una forma giuridica espressamente prevista dal codice civile. Forse questo magari i segretari generali di queste APCSM non lo sanno, glielo spieghiamo o glielo spiegheremo in altre sedi. Dopodiché, questa circolare dice l'unica differenza è che queste associazioni non iscritte all'albo, secondo la legge del codice dell'ordinamento militare, prima legge 46, poi portata nel codice dell'ordinamento militare, non possono esercitare quelle prerogative sindacali che sono la fruizione di permessi e distacchi e la rappresentanza del personale nei tavoli per la concertazione o contrattazione. Diciamo che rimane sempre la concertazione, perché io non ho mai visto un contratto contrattato, ecco, facciamola così, scusami la ridondanza del termine. Quindi sono queste le uniche cose che il sindacato dei militari non può fare. Il resto può fare qualsiasi cosa, anzi, proprio il fatto di non essere iscritti in quell'albo non obbliga il sindacato dei militari a determinate regole che invece gli altri hanno e devono rispettare, perché fruiscono di erogazioni pubbliche, permessi e distacchi. E quando questi permessi e distacchi sono utilizzati per altri scopi o altri fini, come la propaganda elettorale, perché c'è stato pure questo che è avvenuto, e allora c'è un problema che non è solamente di danno erariale, di mancato rispetto delle regole, della legge, c'è anche un problema di natura penale. Quindi io mi sento, perdonami Riccardo se parlo in questo modo e ti ho tolto la parola, ma mi sento di consigliare a questi segretari di queste APCSM, che lo ricordo sono associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, mi permetto di consigliare a questi militari, perché sono tutti in servizio o in ausiliaria, maggiore prudenza quando si parla del sindacato dei militari. Maggiore prudenza.
3: Perché bene, noi, ora lo leggi il comunicato?
6: Scusami Riccardo, perché noi accettiamo tutte le critiche, anche le più aspre, ma non accettiamo le offese. Le offese gratuite e infondate. Dicevi Riccardo?
3: Boh, innanzitutto che questo è uno spazio democratico in cui possono intervenire, proprio per spiegare, e poi per accusarci.
6: Li abbiamo invitati tante volte, ma vedo che preferiscono parlare fra di loro sui social senza contraddittorio. Perché
3: e poi volevo dirti di leggere il comunicato, una parte del comunicato.
6: E certo, vabbè, il titolo del loro comunicato è Forze Armate, sindacati militari rappresentativi, perché poi è importante dire rappresentativi, no? Come a dire gli altri sono nulla, no? Attenzione, hanno tutti una pari dignità, tutti. E fra virgolette scrivono no a narrazioni distorte, i militari non sono una casta. Sicuramente i militari che lavorano, che fanno sacrifici, che hanno stipendi bassissimi, e poi lì magari verrebbe da dire che il trattamento economico, grazie a chi ha firmato lo scorso contratto, ma anche tutti quelli precedenti, è un trattamento economico completamente sbilanciato, cioè il personale contrattualizzato gli danno 4 fagioli e 2 lenticchie. Io ricordo che l'ultimo contratto per il grado iniziale delle carriere del personale contrattualizzato, quindi i gradi bassi, le fasce più deboli hanno avuto per il 2022 un aumento di 4 euro e 82 centesimi lordo, per il 2023 8,03 euro e parlano di 108 euro lordi per il 2024. Su 3 anni di contratto, 2 gli sono stati fregati, proprio fregati, perché quei 4,82 euro sono riassorbiti dall'indennità di vacanza contrattuale, come anche gli 8,03 euro. Allora, prima di parlare e scendere a difesa di determinate situazioni, è bene fare un esame di coscienza, perché è vero che il personale militare fa enormi sacrifici, trasferito da una parte all'altra dell'Italia a difesa e per prestare servizio alle istituzioni anche in condizioni di estremo disagio, è vero anche che ci sono dei privilegi che oggi non sono più

0: Che vuoi aggiungere? Nulla, è che l'hanno buttata in cacciara, forse con un tentativo di nascondere la sostanza, che però è rimasta, tanto che i commenti non sono proprio belli, i commenti di, diciamo, di chi subisce poi i contratti e chi subisce una non spending review nel comparto difesa, non sono commenti, come dire, gradevoli.
1: Grazie a Riccardo Saccottelli, grazie a Radio Radicale, ci sentiamo la prossima settimana. Buona serata a tutti.
2: Radio Radicale 23 e 30 minuti, questa era Cittadini in divisa a cura di Luca Comellini, ora il momento di Fai Notizia a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fanotizia.it, format di inchieste di Radio Radicale dal lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di accoglienza e migrazioni, ma partendo da un dato che forse sorprende, anche se non dovrebbe, ovvero in Italia non c'è nessuna invasione. Secondo l'ultimo report di ActionAid, le persone accolte nel nostro paese a fine 2024 sono poco più di 134.000. In proporzione significa appena lo 0,23% della popolazione nel nostro paese. Eppure il sistema continua a essere raccontato e gestito come se fosse in emergenza. Ed è proprio questo il punto centrale del nuovo rapporto dal titolo La frontiera ovunque, centri d'Italia 2026, realizzato appunto da ActionAid insieme ad Open Polis. L'emergenza dunque non deriva dai numeri ma dalle scelte politiche e amministrative che negli ultimi anni hanno trasformato l'accoglienza. Il report parla appunto di un'emergenza programmata, grandi centri sovraffollati, controlli insufficienti, un sistema sempre più orientato alla gestione straordinaria invece che all'integrazione. Un dato su tutti, ad esempio, circa il 72% delle persone accolte si trova nei CAS, cioè i cosiddetti centri di accoglienza straordinaria, che dovevano essere soluzioni temporanee, ma di fatto sono diventate la regola. E intanto cresce anche l'opacità del sistema, meno ispezioni, meno trasparenza, una gestione sempre più concentrata in grandi centri e grandi operatori. Insomma, proprio per provare a fare luce su tutto, questo continua il lavoro della piattaforma di monitoraggio indipendente Centri d'Italia appunto sull'accoglienza in Italia, che punta a rendere accessibili dati finora difficili da ottenere e aiuta a ricostruire cosa accade davvero nei centri, nel sistema dell'accoglienza. Di questo e altro parliamo oggi con Fabrizio Corese, appunto tra gli autori del report, per capire che cosa sta cambiando e qual è lo stato dell'arte a questa no e quali sono le conseguenze concrete per le persone coinvolte. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Io mi chiamo Fabrizio Coresi, sono esperto in migrazioni per ActionAid e faccio un lavoro di advocacy e lobby rispetto ai temi della migrazione, in particolare un lavoro di monitoraggio che cerca di gettare luce sulle politiche migratorie, visto che purtroppo trasparenza e politiche migratorie spesso vanno di pari passo, nel senso che la legge c'è ma non si rispetta, e questo monitoraggio lo facciamo insieme all'Università di Bari sul sistema detentivo in collaborazione con Open Polis relativamente al sistema di accoglienza e all'interno della rete ero straniero sui canali regolari di ingresso per lavoro.
0: Ecco, e nell'ambito di appunto questo poi di fatto lavoro anche molto molto preciso, molto insomma molto complesso e anche direi oneroso in termini proprio di lavoro, avete da poco pubblicato il report, insomma quello che ormai è un po' proprio il report annuale Centri d'Italia, che quest'anno si intitola la frontiera ovunque. E prima di entrare proprio un attimo nel merito dei numeri, che poi danno anche conto del perché di questo titolo, volevo chiederti se potevamo partire velocemente dal quadro normativo che ricordate anche voi proprio nel report, visto che negli ultimi anni appunto il governo è intervenuto sul sistema di accoglienza con una serie molto ravvicinata di provvedimenti che questo insomma lo scrivete anche voi.

0: sembrano trasformare sempre più le eccezioni in regola, quali sono proprio velocemente questi provvedimenti e perché traete questa conclusione in qualche modo?
1: Allora, i provvedimenti fra l'inizio del 23 e il 26 sono stati tantissimi, parliamo nell'ordine di sopra 10 provvedimenti, sono tutte decretazioni d'urgenza e spesso si inserisce la materia migratoria proprio laddove non c'entra nulla. Faccio l'esempio più lampante che non riguarda l'accoglienza, ma i fondi, ma la detenzione, ma i fondi per l'Albania, per esempio, sono stati aumentati di 25 milioni 10 giorni dopo la legge di ratifica tramite il decreto PNRR, che nulla c'entra quindi con l'esperimento albanese. Questo è solo, diciamo, la punta dell'iceberg, che però si realizza in ambito accoglienza attraverso alcuni decreti fondamentali. Ne nomino solamente alcuni, quello che tutti e tutte conoscono purtroppo con il nome di decreto Cutro e che chiameremo di qui in avanti decreto 20, almeno per evitare un nuovo schiaffo alle persone che sono rimaste in mare ormai 3 anni fa e che ha dato il via proprio a una riforma dell'assetto dell'accoglienza, ristabilendo la struttura bipartita che era già stata istituita dal decreto sicurezza di Salvini, per capirci, nel 2018, quando il circuito emergenziale, teoricamente emergenziale, il circuito straordinario dei centri di accoglienza straordinaria diventava una tappa obbligatoria nel percorso dei richiedenti asilo, cioè quel circuito è stato dedicato specificamente ai richiedenti asilo e qui ne viene ripreso l'impianto con il decreto 20 e portato alle estreme conseguenze in termini chiaramente purtroppo peggiorativi e negativi. Tutti i servizi sono tagliati, si pensi solamente che non c'è più il supporto psicologico, non c'è più un'informativa legale, non c'è più la scuola di italiano, quindi sono tutti dei servizi che in qualche modo le persone devono continuare di cui devono continuare a godere, quindi sicuramente ci sarà stato anche un ricarico sulle casse comunali. Abbiamo un ANCI che questa volta è meno solerte di quanto non fece nel 2018, quando stimò in 28 milioni il ricarico nelle casse degli enti locali di questo taglio dei servizi. Un taglio dei servizi che peraltro nel decreto 20 non è stato neanche accompagnato da un'immediata revisione dello schema di capitolato di gara, cioè quel documento che stabilisce costi e servizi associati all'interno dei centri di accoglienza straordinaria, che continuano a costituire l'ossatura reale del sistema. Un cambiamento che arriva solo quindi con un anno di distanza, il 4 marzo 2024, con un decreto ministeriale che approva lo schema di capitolato. Altri due capisaldi, diciamo, in questo breve riepilogo normativo che devo assolutamente menzionare sono il decreto legge del 133 del 2023 e il decreto legge 145, perché sono due decreti che mostrano il filo rosso della del governo, cioè un tentativo di allargare le maglie della legge per far agire le prefetture in piena legalità, ma in spregio dei diritti fondamentali. Perché dico questo? Perché, per esempio, il decreto legge 133 del 23 prevede due misure molto inquietanti. La prima che si accoppia, diciamo, al sovraffollamento delle strutture, perché prevede la possibilità del raddoppio dei posti all'interno delle strutture di fronte a una dichiarazione da parte di una commissione incaricata dalla stessa prefettura rispetto alla possibilità del centro per adulti di ospitare esattamente il doppio delle persone per il quale era stato concepito. E questo è chiaramente molto problematico, sia perché siamo un paese a forte dissesto idrogeologico e queste operazioni si fanno sostituendo banalmente dei letti singoli a letti a castello, quindi veramente si inzeppano le strutture fino a farle straripare, sia soprattutto perché il Ministero non registra centralmente questi aumenti di capienza e noi registriamo invece un sovraffollamento come fenomeno diffuso su tutto lo stivale all'interno di ogni tipo di centro d'accoglienza. Ma la previsione ancora più nefasta contenuta dal decreto 133 è sicuramente quella che consente l'inserimento di minori stranieri non accompagnati all'interno di centri per adulti. Ecco, questa è esattamente l'esempio più lampante del filo rosso cui facevo riferimento prima. È chiaro e sapevamo per certo che i minori stranieri non accompagnati in momenti di grande afflusso, quindi veramente in momenti in cui non si sapeva dove metterli, fossero stati collocati all'interno di centri per adulti, ma dall'ottobre del 23 questa prassi è diventata legge. Quindi non c'è più modo in una certa maniera di opporsi facilmente a quella che prima era un'eccezione e che ora diventa la norma. Quindi c'è possibilità per le prefetture di inserire i minori ultra sedicenni all'interno di strutture per adulti, però teoricamente per un periodo, per un periodo determinato, quindi la norma dice 90 giorni più la possibilità di proroga di ulteriori 60, sebbene non chiarisca neanche i motivi, diciamo, di questa proroga, che certamente non vedono il cosiddetto superiore interesse del minore, cioè la massima tutela che deve essere garantita al minore, quale motivo scatenante. Ad ogni modo potrebbero essere inseriti in strutture per adulti solo temporaneamente, fino a 150 giorni al massimo, e solo nella misura in cui non ci fossero posti nelle strutture loro dedicate. Il decreto 145 è poi, diciamo, che estende il concetto di frontiera su tutto lo stivale nazionale e fa del tempo una variabile fondamentale nello smontare purtroppo il diritto d'asilo e la possibilità delle persone di arrivare a una concreta forma di protezione in Italia. Perché? Perché ad esempio, per dirne una, subordina la possibilità di raggiungere l'accoglienza e di essere inseriti all'interno di procedure ordinarie, quindi di procedure con determinate garanzie, i richiedenti asilo, alla presentazione della domanda d'asilo entro 90 giorni. E noi abbiamo dimostrato con i dati che la grandissima parte delle richieste d'asilo non avviene in frontiera e, come sappiamo, purtroppo ci sono class action praticamente in tutta Italia sui ritardi delle questure, quindi capiamo bene che presentare la domanda effettivamente entro 90 giorni diventa veramente proibitivo, diventa difficile. E peraltro, ancora una volta, con il decreto 145, per dirne un'altra, si scarica la mancata programmazione e l'incapacità del sistema sulle persone, perché si prevede la possibilità di un ritiro implicito della domanda a fronte dell'abbandono del centro d'accoglienza prima della convocazione in commissione, che è quell'organo amministrativo che giudica la storia dei richiedenti asilo affinché possano essere definiti rifugiati e quindi essere definiti meritevoli di una protezione internazionale. Ebbene, se una persona abbandona il centro d'accoglienza, che abbiamo detto non gli dà assolutamente nulla, praticamente, a parte vitto e alloggio e assistenza sanitaria, è una piccola quantità di mediazione linguistico-culturale, non dà assolutamente nulla. Se viene abbandonata questa forma di accoglienza, che certamente non accompagna all'emancipazione, la persona vede ritirata implicitamente anche la propria domanda d'asilo. E abbiamo visto anche qui con i dati come effettivamente la differenza fra le domande ritirate e quelle riattivate, perché la norma prevede la possibilità poi di riattivare una domanda implicitamente ritirata entro 9 mesi, solo una volta dall'abbandono della struttura o dalla mancata ottemperanza alla convocazione in commissione. E questo divario fra i numeri è talmente elevato che non si può certamente derubricare a delle scelte deliberate degli individui che volontariamente abbandonerebbero il sistema d'accoglienza, quanto piuttosto a una precarietà esistenziale da un lato e a una mancata informazione dall'altro, poiché appunto non si prevedono più servizi all'interno. In tutto questo c'è una continua proroga dello stato d'emergenza che ci siamo portati avanti per 2 anni, dall'aprile 2023, nonostante un giorno dopo dopo l'annuncio, lo stesso ministro Piantedosi abbia detto in Senato che non vi era assolutamente alcuna questione emergenziale in termini di numeri di arrivo, ma che questo stato emergenziale serviva appunto per sbloccare appalti e per trovare posti che non si erano programmati, quindi ancora una volta la responsabilità da pubblica viene addossata sulle persone e si escludono nei fatti le persone dall'accoglienza e il quadro purtroppo si chiude con il decreto sicurezza del 23 che getta proprio le basi per il recepimento del nuovo patto europeo e addirittura abbiamo un quadro ancora più inquietante con il disegno di legge in discussione da febbraio in Parlamento, dove si prevedono alcune misure veramente terribili che non risparmiano più, come si vede anche già da quello che ho accennato, neanche i minori stranieri non accompagnati nel garantire loro una tutela, perché ad esempio una delle cose che si propone è il passaggio di competenza dai tribunali ai prefetti nel caso di un rimpatrio di un minore, che ricordiamolo non può essere mai in maniera forzata, ma deve essere volontaria, ma questa volontarietà fino ad oggi è vagliata minuziosamente dai tribunali, domani sarà vagliata, come non lo sappiamo, dai prefetti che hanno ben altre competenze rispetto a quelle dei tribunali per i minorenni. E inoltre si prevede anche il restringimento di un periodo di protezione, ovvero il cosiddetto prosieguo amministrativo, che è un periodo cuscinetto che garantisce quindi che i minori escano bruscamente dalla minore età, correndo fortemente rischi di sparizione in un certo senso e quindi di arruolamento da parte della criminalità o di, insomma, di perdersi purtroppo nel mondo adulto, quando non addirittura cadere in una condizione di soggiorno irregolare. Ecco, all'interno di questo disegno di legge si propone che questo periodo cuscinetto sia ridotto da 3 a 1 anno, quindi a oggi arriva a 21 anni, domani dovrebbe arrivare a 19, e in 1 anno voi comprendete bene, si comprende bene quante poche cose, diciamo, si possano realizzare per stabilire un percorso e un progetto migratorio da adulti all'interno di un nuovo contesto come quello italiano.
0: Ecco, no, intanto grazie per essere ritornato su questo punto, su questa questione appunto dei minori non accompagnati, perché sembra insomma in qualche modo tristemente simbolico appunto di una normalizzazione dell'emergenza, cioè norme che inizialmente sono state fatte passare in nome dell'emergenza e poi di fatto ora sono normalizzate. Mi sembra anche importante ricordare, sottolineare come fate voi peraltro nel report, che questo passaggio alla maggiore età, questo passaggio spesso ormai brusco, senza reti di supporto, espone in maniera sproporzionata questi giovani adulti, questi insomma, ragazzi di fatti a sfruttamento lavorativo, reti criminali e quant'altro, e che quindi diciamo l'accompagnamento non è solo una forma assistenziale, ma anche insomma preventiva, e quindi diciamo scardinare, smontare questo sistema avrà delle conseguenze a medio e lungo termine molto, molto pesanti. E un altro aspetto appunto che già ricordavi è appunto quello del sovraffollamento dei centri, quindi volevo un attimo tornare sui numeri che poi danno conto anche del perché del titolo di quest'anno del report e di come diciamo a dispetto dei numeri e continua questa narrazione dell'emergenza. Voi appunto fate un'affermazione molto netta, no? Che non esiste alcuna invasione, e questo appunto ce lo dicono i numeri. Quindi che cosa emerge appunto dai numeri e perché in particolare parlate di emergenza programmata e quali sono le conseguenze che avete avuto modo di osservare in questo monitoraggio?
1: Allora, innanzitutto non c'è emergenza perché diciamo chiaramente che le persone accolte sono circa 134.000 e sono lo 0,23% della popolazione italiana. E quindi poi anche se non guardassimo gli accolti ma guardassimo gli arrivi, dovremmo parlare di 66.000 persone arrivate nel 25, che sono lo 0,11% della popolazione italiana. Quindi veramente siamo lontanissimi da qualsivoglia forma di emergenza e qualsivoglia anche tentativo di far sembrare queste persone come di troppo, non assorbibili all'interno della società italiana e del nostro sistema. Quello che abbiamo rilevato è chiaramente, come dicevo, una predominanza ancora del sistema di accoglienza straordinario. L'ho omesso, ma il decreto 20 ha anche creato un ulteriore circuito dell'accoglienza ancora più straordinaria di cassa, ancora più priva di servizi, se possibile, e ancora una volta neanche questi centri più straordinari di cassa sono tracciati centralmente dal Ministero, quindi non possiamo purtroppo procedere a un monitoraggio puntuale di questo circuito e ci dobbiamo limitare a considerarli all'interno dei normali CAS, così come fa il Ministero, ma ci sarebbe da approfondire. E CAS che quindi, considerando anche questo tipo di centri, ospitano circa il 72% del totale delle persone. Il SAI, ovvero il sistema in capo ai comuni, che conoscevamo un tempo come SPRAR, e che ora è sistema di accoglienza e integrazione, non a caso ha perso la qualifica di protezione. SPRAR voleva dire sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ora si parla di integrazione perché è diventato un vero e proprio calderone unico che sta purtroppo perdendo la specificità e lo standard elevato che ha costruito in oltre 20 anni di storia e comunque purtroppo, come dicevo, rimane residuale perché non si investe e ha un vizio originario che è quello dell'adesione volontaria dei comuni a questa rete e ospita circa il 24,6% delle persone e la prima accoglienza ospita il 3,4% delle persone ma assume un'importanza ben più alta di quanto non lasci trasparire questo dato, perché ricordiamolo, questo dato è il 31 dicembre 24, quindi è un momento in cui gli sbarchi, gli arrivi non sono ingenti e quindi probabilmente anche le persone ospitate nella prima accoglienza diminuiscono. Di fatto però a livello infrastrutturale la prima accoglienza è quella che cresce maggiormente in termini di capacità fra il 2022 e il 2024. Dicevi giustamente di una emergenza programmata perché noi viviamo il problema fondamentale del sistema d'accoglienza, che non è certo prerogativa di questo governo, è la mancata programmazione, perché noi non programmiamo dal 2016. L'ultimo e unico piano nazionale accoglienza è del 2016 e ancora a questo si rifà evidentemente il Ministero dell'Interno, così quantomeno ci ha risposto lo scorso anno quando abbiamo fatto richiesta di accesso civico proprio in questo senso. Ma non programmare nei fatti equivale a predisporre un'emergenza continua, perché una non programmazione deliberata comporta continue azioni di adeguamento del sistema e quindi non si costruisce un assetto stabile e controllabile anche. E in questo senso anche il Parlamento, non solo la società civile, è esautorato. Basti pensare che l'unico strumento di trasparenza è la relazione annuale al Parlamento, che dall'insediamento di questo governo è costantemente disatteso, non come prima in termini di ritardo strutturale nella pubblicazione, ma proprio non è stata pubblicata alcuna relazione tra il 22 e il 23 e il 25 e abbiamo avuto la pubblicazione solamente a luglio del 25 rispetto a un sistema che ci parla del 22, quindi nel momento in cui è stata pubblicata è già anacronistico, è anacronistica e quindi non hanno possibilità di giudicare e valutare le politiche di accoglienza né decisori né tantomeno la società civile. Tornando all'emergenza programmata, questa assenza di programmazione di fatto viene avversata, diciamo così, contrastata con alcuni fenomeni. Uno di questi è proprio il sovraffollamento. Noi abbiamo rilevato, prendendo come soglia del sovraffollamento il 120%, cioè considerando anche il 20% in più della capienza, che è quel quinto obbligatorio che le prefetture per contratto possono attivare deliberatamente nel rapporto con l'ente gestore, e quindi siamo andati a identificare 520 strutture sicuramente sovraffollate. Queste 520 strutture coinvolgono 12.000, quasi 13.000 persone. E quindi ne dovrebbero essere redistribuite almeno 2.000 di queste persone per uscire da questa condizione di sovraffollamento estremo. Un sovraffollamento estremo che riguarda in modo particolare 13 strutture su 520 che hanno addirittura delle presenze pari al doppio della capienza. Un altro fenomeno che si registra proprio per cercare di recuperare posti non avendoli programmati è l'aumento della grande scala dei centri e l'aumento dei soggetti for profit. La grande scala vuol dire che aumentano i grandi centri in modo che in un certo modo il grande volume di posti gestiti porti comunque ad ammortizzare i tagli dei servizi e quindi anche i tagli economici. Quindi si punta su grandi volumi, si punta su grandi centri e così in un certo modo si punta anche su grandi gestori. Abbiamo fatto all'interno del report, senza che entro nel dettaglio in questa sede, il caso di due gestori, dei due più grandi gestori, uno con le proprie articolazioni, ovvero che è la Croce Rossa Italiana, che è cresciuta enormemente negli ultimi 2 anni, e uno Medihospes, che conosciamo anche per la gestione dei centri in Albania e che continua ad avere un rapporto privilegiato con la prefettura di Roma. Accanto alla crescita dei grandi soggetti gestori e dei grandi centri, quindi una cosa che noi continuiamo a dire ormai dal 2018, abbiamo quest'anno anche verificato la crescita ingente dei soggetti for profit, cioè di quei soggetti con scopo di lucro, perché è importante verificare come questi siano all'interno del mercato dell'accoglienza, perché proprio questo taglio dei servizi ha fatto sì che l'accoglienza prefettizia sia di fatto assimilabile nel migliore dei casi all'albergaggio, non fornendo più servizi, quando non purtroppo al controllo sociale. E quindi questo ha determinato un ritirarsi da parte di diversi soggetti del terzo settore, non disposti fortunatamente a gestire questo tipo di accoglienza. E questo ha determinato però l'ingresso di soggetti con scopo di lucro, che chiaramente avendo scopo di lucro e non avendo vocazione sociale, non hanno certamente la tutela di un diritto, del diritto delle persone all'accoglienza. Ricordiamolo infatti che l'accoglienza sarebbe un diritto per i richiedenti asilo sancito dalla nostra Costituzione e dalla normativa internazionale, non è certo una benevola concessione del nostro Stato e quindi andrebbe garantito al di là della presenza o meno dei posti. Fatto sta che il for profit, mentre il sistema d'accoglienza aumenta circa del 38% dal 22 al 24, i soggetti for profit aumentano nello stesso periodo di tempo del 110% circa. Quindi passano da 7.000 a gestire quasi 15.000 posti. E questo è un fattore che sposta quindi, diciamo, il baricentro dell'accoglienza dalla tutela alla semplice sistemazione delle persone, alla mera sistemazione delle varie presenze che si trovano all'interno del sistema di accoglienza. E un ultimo esito, diciamo, di questa emergenza programmata riguarda i controlli pubblici. Questa è un'altra novità di quest'anno. Dopo la vittoria in Consiglio di Stato, che ci ha permesso di ottenere i dati nel 2022 relativi al 2019, avevamo fatto solo quella elaborazione, quindi ci eravamo concentrati in particolare sui controlli delle prefetture nel 2019. Riusciamo nel 2024 nuovamente a fare un'analisi dei controlli e vediamo che questi controlli sono arretrati in maniera importantissima. Nel 2019 veniva coperto da un controllo almeno il 40% delle strutture, nel 2024 4 strutture su 5 non vengono controllate, viene raggiunto almeno una volta solamente il 19,1% delle strutture. E mentre nel 2019 erano 13 le prefetture che non avevano controlli, che non avevano effettuato controlli, quantomeno che il Ministero non aveva registrato come tali, quest'anno sono ben 33 le prefetture senza controlli visibili, e all'interno di queste 33 prefetture contiamo delle prefetture importanti come Roma, che è la prima prefettura in Italia per posti gestiti, e contiamo delle prefetture altrettanto importanti come Frosinone e come Ravenna, che ultimamente è anche salita all'onore delle cronache per problemi legati alla certificazione medica. Mi piace dell'idoneità nei CPR. Mi piace ricordarlo perché purtroppo spesso, come è avvenuto recentissimamente con il CPR in Trentino, si fa un'assimilazione fra le politiche di accoglienza e le politiche detentive, quasi ci fosse un travaso dall'accoglienza alla detenzione, ma proprio purtroppo o per fortuna non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Le politiche detentive si riferiscono a persone che vengono private della libertà per una sanzione amministrativa, come se noi fossimo privati della libertà per una multa, e questo non ha nulla a che vedere con l'accoglienza. Accanto a questa emergenza programmata, quello che noi abbiamo riscontrato è anche però un'emergenza in un certo senso prodotta, un'emergenza deliberata in questo caso, l'abbiamo proprio definita così, perché abbiamo visto come questa emergenza venga prodotta da delle azioni che senza soluzione di continuità vanno dal mare all'accoglienza, quindi dai soccorsi in mare fino proprio all'inserimento all'interno dei vari contesti di accoglienza.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Fabrizio Coresi, autore del report La frontiera ovunque, Centri d'Italia 2026 di ActionAid in collaborazione con Open Police, che vi invitiamo a scaricare integralmente dal sito appunto di ActionAid. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter. Basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo all'apertura dei giornali di oggi, 12 maggio, e diversi temi sulle prime pagine. Oggi partiamo dal tema antivirus, contagi e vaccini, torna la paura, è l'apertura del giornale. Nuovi casi di antivirus, il ministro Schillaci in Italia, nessun pericolo. Il salto di specie, pipistrelli, topi e scimmie, se la natura vuol farci fuori, così in taglio alto, appunto in apertura il giornale. E su Libero anche il tema invece è trattato in taglio basso da Giovanni Sallusti: antivirus, il vero orrore ha risvegliato i televirologi, il morbo della nave e le frasi fatte. Sulla verità, in taglio alto, dopo una settimana di allarmi sul virus, Schillaci si sveglia, non c'è nessun pericolo, da Malon a Vaia, da Garavelli a De Vita, molti medici criticano gli strepiti. E Francesco Borgonovo, sempre in taglio alto, ingrediente di democrazia, Mattarella scopre la virtù del dubbio che negò sui vaccini, commento appunto di Borgonovo sulla verità. Il Fatto Quotidiano se ne occupa nella colonna di sinistra, è il terzo titolo. Antivirus, piano pandemico pieno di falle e in ritardo, così il Fatto Quotidiano. Il Domani è il secondo titolo in taglio basso con la foto di appunto medici con le tute biologiche. Paura antivirus, ma il rischio è basso. In Italia 4 persone in sorveglianza sanitaria, sbarcati i passeggeri della Ondius. Così il Domani, ancora il Foglio, sulla colonna di destra a Salvatore Merlo: tornano i televirologi, un focolaio di antivirus su una nave da crociera, e i talk show italiani riaprono il casting. Così sul Foglio, e Avvenire a centropagina: quarantena precauzionale, ma il rischio resta basso. 2 giorni in isolamento, circolare del Ministero, sorveglianza. Questo il titolo, appunto, cauto di Avvenire. E ora la politica estera all'Iran, ma anche Putin nell'Unione Europea, quindi Ucraina e Israele. Partiamo dall'Iran, tornando sul giornale, la foto di Donald Trump a centropagina: Trump valuta altri raid, ma tratta con Putin. E sotto, dall'uranio all'apocalisse, dossier bomba atomica. Così appunto il giornale. Il Quotidiano Domani in apertura, qui è nel sottotitolo il tema Iran, Trump, Iran, la tregua in terapia intensiva tra USA e Teheran, dialogo tra sordi, ma si tratta ancora così. E poi il vertice, verso il vertice tra il tycoon americano e Xi Jinping, più che di guerra si parlerà di economia, così il quotidiano Domani. Gli Stati Uniti e le condizioni minime delle democrazie, l'editoriale di Nadia Urbinati, e senza fiducia salta a tutto. L'Unità, che qui c'è la foto a centropagina della guida suprema Mokhtaba Khamenei, Trump furioso a dare le carte, ora è l'Iran, no di Teheran al memorandum, così Unità. In apertura su Avvenire, tregua di carta, il presidente americano torna a minacciare, bombardamenti alla vigilia del suo incontro con Xi Jinping, difficile che regga, inaccettabile la risposta di Teheran alle richieste sull'uranio, così l'Iran. E infine L'Opinione, anche qui in apertura, ora smetteranno di ridere, è il virgolettato di Donald Trump, Teheran respinge il piano USA, Trump durissimo, per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, hanno ucciso la nostra gente con le loro bombe, sterminato 42.000 manifestanti innocenti e disarmati, ridendo del nostro paese, ora di nuovo grande, non rideranno più. E un tema che spesso troviamo intrecciato con quello dell'Iran è appunto l'Ucraina, e Vladimir Putin, era in apertura sul quotidiano Domani con la foto proprio del leader russo alla parata del 9 maggio. L'UE e Kiev non credono a Putin, vuole solo prendere tempo. Dopo le aperture di Mosca, i dubbi dell'Europa, Callas, lo zar è debole, ma non ci sono le condizioni, così il Domani. Il Foglio, centropagina, all'editoriale di Claudio Cerasa, il direttore, il pacifismo nudo di fronte a Kiev, le democrazie che si difendono con la forza possono vincere, perché è così doloroso per i professionisti della bandiera bianca raccontare nel dettaglio i successi dell'Ucraina e dell'Europa nella grande lotta contro il putinismo. Il commento l'articolo di Flamini, Kiev è il peccato originale di Trump, la reputazione di dealmaker si è erosa con Mosca, i danni in Iran, così sul Foglio. Il quotidiano Il Dubbio, in taglio alto, Putin chiama Schröder, l'uomo che parla tedesco e pensa in russo, appunto sul fatto che Putin abbia fatto il nome di Schröder come possibile interlocutore, con mediatore con l'Unione Europea. Il Fatto Quotidiano, che intreccia il tema dialogo con Mosca con le sanzioni che l'Unione Europea ha deciso nei confronti dei coloni israeliani, e quindi le foto dei leader dell'Unione Europea, von der Leyen e Costa, poi Putin e Netanyahu. Consiglio UE, gli europei scavalcati persino da Trump, no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele, doppio standard, l'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev con Schröder mediatore, puniti a parole alcuni coloni violenti e Bibi strilla, così il Fatto Quotidiano, che ha appunto questa immagine a tutta pagina con l'apertura dedicata a questo. Il Riformista ha un orientamento un po' diverso, l'editoriale di Enrico Cerchione, il Pulitzer alla propaganda pro Hamas, su Israele troviamo anche il Manifesto. In apertura, Campo Libero con una foto di dei coloni israeliani, l'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi, intoccabile l'accordo commerciale, per Israele comunque è troppo, prendiamo la Cisgiordania, così appunto l'apertura a tutta pagina del Manifesto. Ora la politica interna, il caso Giuli, che troviamo in molte prime pagine. Sul Giornale, a centropagina, le mosse della maggioranza, Meloni vede Giuli, piena sintonia, e qui l'altro tema di politica interna, legge elettorale, il governo apre poi il retroscena di Augusto Minzolini in un box Beni Culturali, un calvario, così sul giornale. E la fotografia del ministro Giuli a centropagina su Libero, la Meloni placa il Giuli furioso, chiuso il caso dei licenziamenti, rinnovata la fiducia dopo le voci, e così appunto Libero. Poi La Verità, anche qui, qui è il titolo di apertura dedicato appunto al dibattito interno al centrodestra. Il centrodestra si fa male da solo, elettori confusi, vogliamo riconsegnare l'Italia al collo alla sinistra, dalla batosta nel referendum alle dimissioni forzate fino all'ipotesi di governo ammucchiate, poi bisticci tra partiti, liti per il film su Regeni, caso biennale, licenziamenti al ministro della cultura, basta, bisogna scrollarsi di dosso l'aria da sconfitti e lavorare. Giulia rapporto dalla Meloni per oltre un'ora, poi rinuncia alla missione a Bruxelles, e poi l'editoriale su questo di Maurizio Belpietro. Il Fatto Quotidiano, anche qui in sulla colonna di sinistra del secondo titolo, Giuli da Meloni, una pace armata, sul MIC azzerato, un'ora a Palazzo Chigi. Il Foglio, colonna di sinistra, terremoto MIC, Meloni incontra Giuli, ti ho sempre difeso, cultura sgovernata, cadono ancora teste, il ministro a Chigi dopo aver sfiorato lo staff si difende, posso sempre andare via, Merlino, tra virgolette, diamo spettacolo. E il quotidiano Il Dubbio, qui l'apertura su legge elettorale e caso Giuli, il partitone del pareggio che ora boicotta la riforma elettorale, pezzi di PD, Forza Italia e leghisti di Zaia cullano la grossa coalizione, e retroscena sul caso Giuli, la sfida di Giuli alla Premier che lo convoca a Palazzo Chigi e la foto del ministro dei beni culturali. Di legge elettorale parla anche il Fatto Quotidiano, in taglio alto qui sopra la testata, con tutto quel che accade in Italia e nel mondo, Meloni and Company pensano a cambiare la legge elettorale, 120 costituzionalisti contro premio di maggioranza e altre follie, così. Così sul Fatto Quotidiano, ma i giornali di centrodestra parlano anche dei problemi a sinistra. Il Giornale a centropagina, la sinistra divorzia sul matrimonio gay, diritti e poltrone, Zan rilancia il testo e spacca LGBTQ, propaganda, riconosciuto il primo bambino di tre genitori, e così. E poi l'editoriale di Tommaso Cerno, a destra c'è sapore di sala, e poi altre inchieste che riguardano in qualche modo la sinistra, in un box a destra, a Bologna il business rosso delle cremazioni finisce in procura, invasione islamica, Lucano visita l'imam in cella, amico di Annun. E restando no, e passando invece a Libero, anche qui apertura sulla sinistra, la sinistra guardona, guerra sporca, un altro ministro con l'amante, la moglie lo sa, per colpire il governo Repubblica si butta sul gossip, Mieli rilancia, parte il tantam sui social. L'editoriale di Mario Sechi, lotta alle corna, l'unità bacchettona del campo largo, così appunto l'editoriale di Mario Sechi. Ma problemi della sinistra anche fuori dal nostro paese, le elezioni locali andate malissimo per il premier britannico Keir Starmer, se ne occupa Libero in taglio basso, i progressisti sono in crisi e non sanno come uscirne, tendenza europea inarrestabile. E ancora alla Verità, che dopo aver aperto e titolato sul centrodestra che si fa male da solo, si occupa anche della sinistra, l'UE riesuma la legge Zan e lui rilancia, nozze gay, le unioni civili non bastano più, famiglie come le altre, alla faccia della Costituzione, Alessandro Rico in taglio basso. E poi invece sotto l'apertura Gianluigi Paragone, il mondo alla rovescia, la CGIL ricorre in tribunale contro la lavoratrice disabile eletta in CDA. Così la Verità. Si parla ancora del caso Minetti, Fatto Quotidiano sulla colonna scusate, in taglio alto, il PG pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani, lo scoop del fatto, Interpol erogatoria sulla massaggiatrice. Sulla verità, sotto l'editoriale del direttore, Escort e Minetti, altro fango, Cipriani, falso, lo dimostrerò. E quotidiano Il Dubbio, il corsivo di Davide Varì, il caso Minetti collassa e il fatto tira fuori bunga bunga uruguayani. Si parla molto anche del caso Garlasco, su molti giornali, in taglio basso il giornale, Sempio, spunta un nuovo audio shock, è successo qualcosa alle 9.30, tra virgolette, l'analisi della psichiatra, un uomo che fatica a relazionarsi, si parla qui di Andrea Sempio. Su Libero, due articoli, a destra, centro pagina, Stasi, nessuna revisione, i Poggi lo vogliono in cella, nuovo audio sull'ora del delitto. E poi ancora un altro titolo, per incastrare Esempio non basterà un sembra, l'inchiesta tra indizi e buchi. La verità a centropagina, Giacomo Amadori, ora spuntano finti scoop per incastrare Esempio, un foglietto passa per prova ma si tratta di appunti per la TV. Ne parla anche il Riformista, Giustizia Show, Garlasco mostra l'inadeguatezza del sistema giudiziario, mentre poi sul sottotitolo anche il tema delle querele intimidatorie, Stampa Romana, ora basta. E infine Il Dubbio, a centropagina con la foto di Andrea Sempio, a Garlasco la suggestione diventa indizio e prova, analisi di un'inchiesta. Segnalazioni finali, l'Unità si occupa di carceri, Piero Sansonetti, prigioni strapiene illegali, servono mille grazie e l'indulto, sempre l'Unità sull'immigrazione, Giovanna Cavallo, meno diritti ai ragazzi migranti, e mentre vi segnaliamo anche Franco Corleone sulla legge elettorale, almirante contro la legge Meloni. Vi segnaliamo infine sulla Verità un titolo sullo IOR a centropagina con la foto di Papa Leone, i dividendi dello IOR al Papa vanno 24 milioni di euro. E infine Milano Finanza, a BCE vuole un e-commerce qui su Unicredit e Commerce Bank, da Francoforte, De Guindos e Cipollone a favore dell'OPS. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7.35.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, fra poco inizia la nostra programmazione della notte. Cominceremo con un documento che riguarda un evento che si è svolto a Piacenza il 9 maggio dal titolo Ripensare l'Europa, integrazione, sovranità e scenari geopolitici, organizzato dalla Università Cattolica del Sacro Cuore Alumni, con tanti interventi di particolare rilievo che ascolteremo. Questo documento ci porterà fino alle 2:36, quando ci sposteremo a Siracusa al giorno precedente, l'8 maggio, per ascoltare insieme la gestazione dei lavori della prima giornata Antigone e il suo paradosso, evento organizzato e promosso dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la Fondazione dell'Avvocatura Italiana, insieme all'Unione degli Ordini Forensi di Sicilia e al quotidiano Il Dubbio. La domanda al centro del confronto: cosa accade quando la legge è costretta a inseguire il potere anziché governarlo? Tanti gli interventi di particolare rilievo che scandiranno questa parte della programmazione notturna con questa registrazione di Siracusa dell'8 maggio, registrazione che ci porterà fino alle 4:18. Ascolteremo a quel punto un'intervista di Lanfranco Palazzolo con Fabio Salamida, autore del libro Ciuf Ciuf, i treni, maledizione, una lettera aperta al ministro Salvini. Questa intervista ci porterà fino alle 4:43, quando ascolteremo invece la voce del professor Patrizio Bianchi, interpellato da Roberta Iannuzzi, tema l'Unione Europea fra Cina e Stati Uniti. Poi alle 4:53 ancora Lanfranco Palazzolo con il professor Andrea Romano sulla parata di Mosca del 9 maggio e poi alle 5:05 invece sentiremo la voce di Paolo Mieli interpellato da Antello De Fortuna sulla situazione in Ucraina. Alle 5:13 Stefania Limiti con Lanfranco Palazzolo, tema il cosiddetto golpe bianco 50 anni fa, gli arresti. Arriveremo così alle 5:30, media dintorni, con il professor Edoardo Fleischner, ci accompagnerà fino alle 6, ora deputata all'ascolto di Valeria Manieri, con la rubrica Il bandolo della matassa. Poi alle 6:30 le prime pagine con la lettura di Federico Punzi. Alle 6:45 Davide Carretta, la sua consueta rassegna stampa internazionale, ci porteranno fino alle 7, ci porterà fino alle 7, quando invece ascolteremo la voce di Francesco Radicioni per la rassegna stampa cinese stavolta. 7:10 l'ora di Francesco De Leo con il suo spazio transnazionale e i suoi ospiti in diretta ci porteranno alle 7:30. Sarà la volta a quel punto dei 5 minuti della rubrica Derrick, a cura come sempre di Michele Governatori. Poi studio e microfoni dalle 7:35 per la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime, a cura di Flavia Fratello per questa settimana. Dunque, procediamo con il primo documento che vi proponiamo, Piacenza 9 maggio, ripensare all'Europa, integrazione, sovranità e scenari geopolitici, organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore Alumni, con gli interventi di Anna Maria Fellegara, prorettore vicario della Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, Alessandro Candido, presidente dell'Associazione degli ex studenti del Collegio Sant'Isidoro, e poi il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti, Francesco Bestagno, che è professore di diritto dell'Unione Europea alla Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, la direttrice del Collegio Sant'Isidoro, Grazia Satta, e poi ancora la vicepresidente del Comitato di Presidenza, Associazione Ex Studenti, sempre del Collegio Isidoro, Cristiana Franchini, e infine l'intervento di Celso Dosi, assistente spirituale dell'Associazione degli Ex Studenti, sempre del Collegio Sant'Isidoro. Piacenza, 9 maggio, e ripensare all'Europa, integrazione, sovranità e scenari geopolitici. Buon ascolto.
1: Benvenute a tutte e a tutti, con grande piacere, anche personale, che do inizio a questa, a questo convegno dal titolo Ripensare l'Europa, integrazione, sovranità e scenari geopolitici e soprattutto do il benvenuto ai nostri ospiti che porteranno il loro contributo. E in particolare, insomma, siamo tutti onorati della presenza di un nostro illustre concittadino, quindi l'onorevole Tommaso Foti, che appunto sta servendo la nostra Repubblica nel ruolo di ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. Davvero per noi è sempre una valutazione di grande attenzione quella che possiamo esprimere potendo ascoltare dalla viva voce di un attore importante, determinante direi, delle politiche che il governo sta attuando con riferimento al futuro, al presente, ma soprattutto al futuro della nostra Europa, poterlo ascoltare dalla viva voce forse della figura più direttamente impegnata, più autorevole. Con lui una seconda relazione sarà portata, invece, torniamo in un ambito accademico, dal nostro collega Francesco Bestagno, che è ordinario di diritto dell'Unione Europea nella nostra università. Anche lui sta servendo in qualche modo le istituzioni europee in questo momento e lo ringraziamo. È una delle tante persone che questo Ateneo ha formato e che hanno messo a disposizione le loro capacità, le loro competenze, ma anche il loro tempo, la loro vita privata per un servizio all'Unione Europea, alle istituzioni europee. Poche parole proprio di introduzione, perché desidero portare il saluto del magnifico rettore, la professoressa Elena Beccalli, che con una grande dedizione sta portando al centro dell'attenzione della nostra università le problematiche dell'Unione Europea. Abbiamo avuto momenti importanti di ascolto di figure di rilievo della vita politica amministrativa dell'Unione Europea. Vogliamo esercitare la nostra cittadinanza attiva all'interno delle istituzioni comunitarie. Quindi questo convegno di oggi si iscrive perfettamente e in piena sintonia con la logica e l'indirizzo che il nostro Ateneo sta seguendo. Siamo particolarmente attenti alla ripresa di centralità delle tematiche europee, perché siamo convinti che le generazioni che stanno oggi frequentando le nostre aule debbano essere in qualche modo educate alla loro appartenenza a questa realtà sovranazionale, in un momento in cui, come sentiremo probabilmente dalla voce dei relatori, le istituzioni cominciano ad essere percepite come lontane, in un momento in cui alcuni elementi fondamentali del diritto internazionale, alcune prassi e pratiche consolidate, per esempio nelle dinamiche del multilateralismo, paiono messe in discussione. Ecco, noi abbiamo ben chiara la consapevolezza che la formazione, più precisamente l'educazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse, passa assolutamente anche attraverso la formazione di una cittadinanza consapevole, che non è soltanto una cittadinanza attiva nazionale, è una cittadinanza attiva europea. In questo senso, quindi, la presenza, io ringrazio anche la direttrice, grazie a Satta, che adesso non vedo, ma da qua, ecco, perché nel suo ruolo di direttrice del Collegio Sant'Isidoro ha, diciamo, in qualche modo agevolato anche la presenza di studenti, quindi questa è l'assemblea degli ex alunni, di coloro che hanno in qualche modo vissuto una parte importante della loro vita in questo collegio, e quindi il professore avvocato Candido rappresenta il nostro presidente di questa associazione. Lo ringraziamo per l'iniziativa che ha preso. Siamo vicini a tutte le iniziative degli alunni, in particolare quelli dei collegi, perché i collegi hanno un qualcosa in più, hanno un elemento di coesione più forte, un tratto distintivo più evidente. Però è molto importante che accanto a loro, in una sorta di alleanza intergenerazionale, siano presenti oggi i nostri collegiali, cioè i ragazzi e le ragazze che oggi stanno frequentando i nostri corsi, in particolare nel campus di Piacenza, anche se sappiamo che nella giornata sono presenti anche delle delegazioni degli altri collegi che abbiamo. L'Università Cattolica ha questa caratteristica fondamentale, abbiamo collegi in diverse sedi e quindi oggi sono presenti una delegazione soprattutto dei collegi milanesi. Quindi ringrazio davvero tutti e da ultimo Don Celso, perché Don Celso è un po' la storia di questo collegio e sono contenta, sono veramente personalmente molto lieta che l'avvocato Candido abbia pensato di coinvolgendo direttamente, perché di sua spontanea iniziativa non l'avrebbe mai fatto di prendere la parola, e invece in questo modo potremo sentire anche il suo contributo, e sarà sicuramente un contributo di vicinanza ai nostri studenti e alle nostre studentesse. E mentre auguro davvero il migliore sviluppo di questa giornata, che si possano trarre i frutti migliori da questo dialogo, saluto tutte le autorità civili, militari, che sono sempre presenti alle nostre iniziative, e chiedo alla sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, se vuole, a nome della città, portare un breve saluto.
2: Buongiorno, saluto anch'io tutte le autorità civili e militari presenti, il ministro Tommaso Foti, ringrazio l'Università Cattolica che ci dà sempre modo e spunti per migliorare la nostra condizione di vita e la nostra qualità di vita. Ieri ero qui perché c'era il University Sports Day, e quindi i ragazzi hanno da tante università hanno fatto questa giornata di sport insieme, che è un altro modo per fare comunità, ma che assolutamente crea quelle connessioni tra di noi e tra di voi che ci rendono più comunità. Oggi è una giornata dedicata all'Europa e quello che mi sento di dire sul tema Europa, soprattutto alle giovani generazioni, la professoressa Fellegara parlava di consapevolezza, di educazione, vi lascio solo un pensiero. Quando si pensa che qualcosa sia estremamente distante da noi, e poi in realtà non è assolutamente vero, ma soprattutto quando ci si disinteressa e quindi lo si lascia ad altri, questa distanza di cui parlava prima la professoressa Fellegara, delle istituzioni, quindi qualcosa di lontano, e si creano dei vuoti, quei vuoti vengono abitati da qualcuno, sempre. Non esiste vuoto che prima o poi non trovi qualcuno che lo abita. E quindi il mio invito a voi oggi è: abitate quel vuoto e siate parte della comunità europea in modo attivo e propositivo. Buon lavoro a tutti.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata promossa dall'Associazione degli ex studenti del Collegio Sant'Isidoro in collaborazione col Collegio Sant'Isidoro, con la residenza Gasparini, Educat e alumni. Desidero anzitutto

l'associazione. E desidero inoltre ringraziare il direttore di sede, il dottor Angelo Manfredini. Senza il suo appoggio, la sua disponibilità e la sua vicinanza non sarebbe stata possibile questa iniziativa. Il convegno di oggi si colloca in una data particolarmente significativa. Il 9 maggio è infatti la festa dell'Europa, ricorrenza che richiama la dichiarazione Schuman del 1950, considerata l'atto fondativo del processo di integrazione europea. In quel discorso, pronunciato pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, veniva proposta una forma nuova di cooperazione tra Stati, fondata non sull'equilibrio delle potenze o sulla logica della contrapposizione, ma sulla condivisione di interessi strategici e sulla costruzione progressiva di una comunità politica. L'obiettivo era la pace, era quello di trasformare l'Europa da campo di scontro a spazio di cooperazione permanente. E non va dimenticato, inoltre, che il processo di integrazione europea affonda le proprie radici anche in una comune tradizione culturale e spirituale, alla cui formazione il pensiero cristiano ha offerto un contributo fondamentale, soprattutto attraverso l'idea della dignità della persona, della solidarietà, della pace tra i popoli. In questo contesto assume anche un particolare valore simbolico il fatto che proprio ieri, 8 maggio, si sia compiuto il primo anno del pontificato di Papa Leone XIV, in un tempo storico in cui il tema della pace, del dialogo tra i popoli, della responsabilità delle istituzioni, lo richiamava prima il sindaco, torna ad assumere una centralità assoluta. Allora, la festa dell'Europa è una ricorrenza che assume un valore particolare. Parlare di Europa nel giorno della sua nascita significa interrogarsi non soltanto sulla storia del progetto europeo, ma anche sulla capacità di adattarsi alle trasformazioni profonde che il nostro tempo sta conoscendo. Abbiamo scelto allora come titolo di questa iniziativa Ripensare l'Europa, integrazione, sovranità e scenari geopolitici, perché l'Europa si trova di fronte a una fase di cambiamento che potremmo definire strutturale. Le tensioni geopolitiche internazionali, la guerra in Ucraina, il nuovo assetto dei rapporti transatlantici, la competizione economica globale, la sicurezza energetica, i flussi migratori, le sfide della transizione digitale e ambientale hanno inevitabilmente imposto all'Unione Europea un ripensamento del proprio ruolo. E per molti anni il progetto europeo è stato prevalentemente percepito come uno spazio economico e giuridico costruito attorno al mercato comune, alla libera circolazione, alla progressiva armonizzazione normativa. Oggi invece l'Europa è chiamata a confrontarsi con domande più profonde che riguardano la sua identità politica, la sua autonomia strategica, la capacità di parlare con una voce unitaria nello scenario internazionale. La questione dell'integrazione europea allora non può essere affrontata soltanto su un piano istituzionale, perché investe temi che toccano direttamente la vita quotidiana di tutti noi cittadini: la sicurezza, la difesa, l'energia, la protezione sociale, la competitività economica, il rapporto tra libertà individuali e regolazione pubblica. E parallelamente, con forza emerge anche il tema della sovranità. Non una sovranità concepita come chiusura o come contrapposizione rispetto al progetto europeo, ma una riflessione su come gli Stati nazionali e l'Unione possano ridefinire i rispettivi spazi decisionali all'interno di un equilibrio nuovo. La domanda allora che attraversa il dibattito pubblico europeo è la seguente: quale Europa stiamo costruendo? Un'Europa più integrata? Un'Europa delle nazioni? Un'Europa capace di agire come soggetto geopolitico autonomo? Si tratta di questioni che non riguardano soltanto la politica internazionale, ma toccano la stessa tenuta democratica del progetto europeo, toccano il rapporto tra istituzioni e cittadini. L'Italia, in quanto paese fondatore dell'Unione, terza economia dell'Eurozona, occupa una posizione centrale in questo percorso. Il nostro Paese è chiamato a confrontarsi con la sfida di valorizzare la propria identità all'interno di un quadro sovranazionale sempre più complesso. E allora in questo contesto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
rappresenta probabilmente uno degli strumenti più significativi di integrazione degli ultimi decenni.

0: Perché il PNRR non è soltanto un programma di investimenti, ma rappresenta una forma di cooperazione tra Unione Europea e Stati membri, basata sulla responsabilità reciproca, sulla programmazione condivisa, sul raggiungimento di obiettivi comuni. Le risorse messe a disposizione attraverso il piano hanno mostrato come l'Europa possa reagire alle crisi non soltanto attraverso regole e vincoli, ma anche mediante strumenti solidaristici, politiche di rilancio economico. Ed è proprio in questa prospettiva che abbiamo immaginato l'incontro di oggi, non come una riflessione astratta sull'Europa, ma come un'occasione per comprendere quali trasformazioni siano in atto, quali scenari si stiano aprendo. E allora entriamo nel vivo del nostro incontro. Abbiamo il privilegio, veramente il privilegio, di poter ascoltare oggi due ospiti d'eccezione, due relatori che osservano il tema europeo da prospettive differenti ma profondamente complementari, quella delle istituzioni politiche e quella della riflessione giuridica e accademica. Il primo intervento è affidato all'onorevole Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e la sua presenza, e lo ringraziamo davvero, ci consente di affrontare il tema europeo dal punto di vista delle politiche pubbliche, della collocazione dell'Italia all'interno dell'Unione. In una fase storica segnata da trasformazioni profonde, il ruolo del ministro per gli affari europei ha un'importanza strategica. Le decisioni assunte in sede europea incidono sempre più direttamente sulle politiche nazionali, dalla gestione delle risorse finanziarie alle grandi infrastrutture, per esempio. E l'attuazione del PNRR costituisce uno dei banchi di prova della capacità dello Stato di interagire con le istituzioni europee e di trasformare risorse economiche straordinarie in politiche pubbliche concrete. Al tempo stesso, il Ministro per gli Affari europei rappresenta uno snodo fondamentale per comprendere come l'Italia interpreti il proprio ruolo all'interno di un'Europa in evoluzione. Allora, siamo particolarmente lieti della presenza del ministro Foti, che ringraziamo sinceramente per aver accolto il nostro invito.
1: Buongiorno a tutti e buona festa a tutti. Buona festa dell'Europa, penso di poterlo dire, perché questa non è una data soltanto che in modo più o meno retorico potremmo celebrare, ma è una data fondativa dell'Europa. Di un'Europa che ringrazio ovviamente per l'invito a partecipare a questo incontro, ringrazio in particolare la professoressa Anna Maria Fellegara, poi io ho il torto di chiamarla sempre Lalla e quindi mi diventa più facile chiamarla così, prorettore vicario dell'Università Cattolica, il professor Alessandro Candido, ovviamente il professor Bestagno, con il quale ci siamo confrontati in Europa in occasione di un importante, direi, simposio sullo Stato di diritto. Dicevo, l'Europa oggi più spesso è oggetto di grandi dibattiti, soprattutto inutili, perché non penso che il tema sia se l'Europa ha o meno un futuro, ma se vogliamo concorrere o meno al futuro dell'Europa, che è una cosa diversa, perché è evidente che il quadro geopolitico è cambiato profondamente negli ultimi anni, ma se torniamo indietro, quando si parla della dichiarazione Schuman, beh, la dichiarazione Schuman non è che avviene in un quadro geopolitico stabile, avviene dopo quella che è stata la più grande tragedia del precedente secolo, e cioè quella della Seconda Guerra Mondiale. Da cui, attenzione, non esce un'Europa. Ma addirittura esce il tema della finis Europae, perché chiaramente in quella vicenda bellica si determina poi un accordo di pace. Molti parlano di Yalta, in realtà poi la conclusione fu a Potsdam, ma siamo sempre nel 1945, dal quale esce un frazionamento di quella che era la composizione geografica e politica dell'Europa pre guerra. Eppure, vedete, nonostante una ferita profonda. 1949, si ufficializzano le due Germanie. Vi è stato chi? Schumann, ma aggiungerei anche Monet, iniziarono a pensare di delineare un contorno dell'Europa che potesse iniziare paradossalmente dal mettere sullo stesso piano e allo stesso tavolo paesi che si erano combattuti nella Seconda Guerra Mondiale. Nasce la CECA, Comunità Europea Carbone Acciaio, e anche qui chiediamoci come mai nasce la Comunità Europea Carbone Acciaio, perché la prima intuizione fu quella di dire che accanto ovviamente a tutta la vicenda importante dei diritti, dei valori, aggiungerei anche dei miti in certo caso, che potevano servire a creare le condizioni migliori per dar vita all'Europa, vi era necessariamente anche il dovere di dare una risposta a quei milioni e milioni di europei che erano usciti da quella che è stata una vicenda militare tragica, dove le economie erano praticamente azzerate, per poter dare quello slancio anche e soprattutto all'industria, per poter ovviamente consentire a milioni di persone di poter avere un'attività economica e un'attività di lavoro. Ecco allora che io penso si possa dire con molta onestà che oggi, più che fare e delineare scenari che sono sotto gli occhi di tutti, in un mondo che sta cambiando, scusatemi, in un modo talmente veloce per cui uno va a letto e c'è una situazione di pace in un'area del mondo e si sveglia la mattina dopo e scopre che, ad esempio, in Iran sta succedendo di tutto e di più con l'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran medesimo. Ma per dire la verità, un po' la stessa storia era capitata qualche anno prima, quando la Russia, dopo tanti avvertimenti, decide di invadere l'Ucraina. E vedete, qui non si tratta soltanto di delineare ciò che è accaduto sotto il profilo del rispetto meno del diritto internazionale. Qui si tratta anche e soprattutto di prendere atto come la crisi del diritto internazionale dall'oggi al domani apra delle crisi anche sotto il profilo non soltanto politico ma anche e soprattutto economico. Quando noi abbiamo dovuto reagire come Europa all'invasione della Russia in Ucraina, abbiamo iniziato a dire: beh, il modo più concreto che possiamo utilizzare per mettere un po' la Russia con le spalle al muro è quello di intervenire con le sanzioni. Ma nel momento in cui tu dipendi in modo quasi totalizzante da parte di alcuni stati dell'Unione Europea dal gas russo, e dall'oggi al domani staccarsi vuol dire una inversione di rotta impressionante. Solo allora forse ci si è accorti di un tema che io penso sia determinante. Il tema determinante è non considerare che l'Europa sta legiferando troppo. Guardate, il problema non è quanto si legifera, è come si legifera. E cioè se si sta sui principi o si va nei dettagli. Il problema è se, ad esempio, si fa ricorso in modo spasmodico alle direttive anziché ai regolamenti. Perché direttive e regolamenti? Non è che siano alternativi, sono due strumenti però che hanno dei riflessi del tutto opposti. La direttiva europea presuppone un recepimento da parte dei singoli stati nazionali e quindi rischiamo spesso e volentieri di avere una direttiva europea con 27 declinazioni legislative nei 27 stati nazionali e un regolamento che invece, una volta adottato, ha una omogeneità all'interno dell'Europa. Quando parliamo di Europa, noi spesso e volentieri parliamo dell'Unione Europea, dei 27, dimenticandoci di una situazione che pure determina e ha determinato una crisi dell'Europa, la Brexit. Perché il referendum del 2016, poi l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito del 2020 non sono fatti marginali o che non hanno inciso e inciso pesantemente in quella che poteva essere la vocazione dell'Europa, il peso anche dell'Europa. Tenete presente che il Regno Unito è un'economia importante, ma è anche una, direi, di quelle culla dei valori della democrazia che non sono irrilevanti ai fini di uno Stato di diritto. Eppure l'Europa ha reagito a fronte anche di alcuni, diciamo, penetrazioni o tentativi di assalto che sono stati registrati, ad esempio, con l'invasività delle grandi piattaforme digitali. Sotto questo profilo devo dire che noi abbiamo reagito in modo significativo per rivendicare quella che è un'autonomia e un rispetto di quelli che sono alcuni parametri non soltanto economici ma anche di civiltà, e per ribadire che non è che il più forte ha sempre ragione. Abbiamo uno Stato di diritto che penso possano invidiarci tanti Stati che concorrono all'Europa e con l'Europa in un mercato globale. Abbiamo, cioè, penso di poter dire sotto questo profilo, tanto da insegnare a coloro i quali magari economicamente in questo momento ci sopravanzano, ma hanno un rispetto delle regole, dei diritti e hanno una comunità di valori che io personalmente ritengo non sia invidiabile. Il quadro geopolitico però ci porta oggi a un realismo che è di fondo, e sotto questo profilo mi permetto di fare un'osservazione. L'Europa per molti anni si è occupata delle regole, è stata molto meno attenta all'innovazione, alla ricerca e soprattutto a mantenersi competitiva. Oggi il tema di fondo dell'Europa è la competitività dell'Europa stessa, che può passare anche attraverso, io ne sono convinto, ad una semplificazione anche normativa, perché attenzione, la semplificazione non è una deregolamentazione spietata, la semplificazione è, fatti salvi i principi, cercare di avere meno uffici, complicazioni, affari semplici che possano esserci, e cioè eliminare anche dalle nostre strutture burocratiche tutta un'attività che è pleonastica e a volte contraddittoria. Perché la semplificazione? Ma la semplificazione serve innanzitutto sotto il profilo interno dell'Europa, ovviamente per avere immediatamente una competitività superiore, ma anche per attrarre nuovi capitali. Perché sotto questo profilo, ed è un tema che secondo me va affrontato e va anche risolto, è abbastanza contraddittorio che un continente che ha 16-18 mila miliardi di PIL veda ogni anno sfuggire in investimenti al di fuori dei propri confini 450-500 miliardi di euro, con una capacità invece attrattiva che è sicuramente non proporzionata a quella che è l'investimento che esce rispetto ai confini europei. E questo in gran parte non è determinato da casualità, è determinato sicuramente da una carenza di competitività, è determinato da una, direi, situazione di dipendenza che ci siamo creati spesso e volentieri sotto alcuni profili, a partire da quello energetico. Non è che l'Europa non produca energia. 2.828 terawattora all'anno prodotti, ma dall'altra parte una dipendenza energetica del 57%. Addirittura l'Italia, che ha optato per il nucleare zero, ha una dipendenza energetica del 73-74%. E vedete, quando noi parliamo dello Stato di diritto, dei principi e dei valori, ne dobbiamo essere orgogliosi, ma se poi tu energeticamente dipendi da terzi, Fatalmente, come i piselli, se stanno molto a lungo nel barattolo, rischiano di avere l'odore del barattolo, se tu dipendi molto da altri e fai finta a volte di non vedere ciò che altri stanno facendo all'interno di quello che è il pianeta dei valori e dei diritti. È un dover far finta di non vedere per cercare di potersi comunque barcamenare. E allora l'indipendenza energetica dell'Europa è un tema che diventa addirittura clamoroso nel momento in cui noi ci accorgiamo che, nonostante alcune meritorie scelte, ad esempio la decarbonizzazione, carbonizzazione è una cosa seria, abbiamo fissato degli obiettivi al 2030, al 2050, ma poi noi competiamo con altre realtà che, nel momento in cui l'Europa è ferma nella riduzione delle emissioni di CO2, contemporaneamente sfondano ogni limite di emissioni precedenti e vanno addirittura a aumentarle in modo notevole. E voi capite che si apre un'alterazione anche di mercato che è difficile da poter riequilibrare. Anche perché, devo dire, in passato si è sempre detto che uno dei differenziali dei prezzi europei dell'industria e dei prezzi italiani dell'industria era il fattore lavoro. In realtà oggi i fatti ci dimostrano che il vero differenziale è il costo dell'energia. Quando tu hai un costo dell'energia in Europa che è 3-4 volte quello degli Stati Uniti, quando tu hai un costo dell'energia che ti manda decisamente fuori da ogni possibile competitività con la Cina, tu hai già chiuso con due paesi che tra l'altro hanno puntato sulla innovazione in modo talmente pregnante che è difficile oggi da riequilibrare, soprattutto se tu, Europa, ti svegli una mattina, apri il cassetto delle materie prime critiche e ci trovi dentro nulla. Anche qui parlo un attimo di quella che potrebbe essere una segmentazione sotto il profilo dell'Unione Europea. Anche rispetto alle materie critiche non abbiamo due o tre materie critiche in cui noi abbiamo una crisi, perché noi abbiamo paesi che hanno necessità per il proprio sistema industriale e per la propria impostazione industriale di diverse materie critiche. Tant'è vero che abbiamo aggiornato nel corso degli anni, oggi siamo, mi pare, a un elenco di 45 materie critiche prime, il che dimostra come vi è un panel talmente diffuso che è difficile da portare ad un unicum quella che è l'emergenza. Pensate, il Green Deal nasce per la decarbonizzazione e poi ci si accorge che gran parte di quella decarbonizzazione passa anche attraverso le materie critiche prime. E se tu non le possiedi, devi andare necessariamente ad acquistarle da terzi. L'operazione Cina sull'Africa non è stata un'operazione, voglio dire, di partenariato benevolo o umano. È stata una sottile operazione di natura economica e, aggiungo, guardando agli scenari geopolitici, che è servita a creare per alcuni settori delle materie prime critiche un monopolio cinese. Ma poi vi sono anche altri paesi che addirittura in passato erano ritenuti, sì, buoni fornitori o buoni recettori delle nostre materie prime, e che oggi, vedete, sono protagonisti. Cito l'Australia. L'Australia oggi ha una parte delle chiavi di queste materie prime critiche. Allora diventa difficile poi andare sul terreno della competitività quando ti mancano alcuni elementi strutturali della competitività stessa. E qui viene la politica degli investimenti. La politica degli investimenti europei, che dobbiamo guardare per voler rivolgerci al futuro, al quadro finanziario pluriennale 2028-2034. E anche qui si aprono dei dibattiti. Perché è stato presentato dalla Commissione europea uno schema di bilancio di circa 2.000 miliardi di euro, comprensivo del rimborso del Next Generation EU, che pesa circa 160-150 miliardi, poi bisognerà vedere quando è finito il Next Generation EU, che poi per noi, semplificando, chiamiamo PNRR, e bisogna vedere che impatto esattamente c'è in relazione a quel debito comune, che dipende anche dall'utilizzo che i singoli stati nazionali hanno fatto. Però la prospettiva qual è? La prospettiva è che noi, ad esempio, vediamo in questa ipotesi di bilancio scontrarsi due tesi fondamentali. Quella dei paesi cosiddetti frugali, che ritengono che un bilancio così solidamente economico pesante diventi un freno per lo sviluppo degli stati nazionali e che quindi chiedono di avere molte meno risorse, perché così diminuisce la contribuzione che quegli stati danno al quadro finanziario pluriennale, e una parte, direi, dei paesi come l'Italia, come la Spagna, come la Polonia, che invece dicono, ma insomma, questo bilancio ci è anche un po' stretto. E in mezzo le possibili soluzioni che nessuno vuole. Perché qui il ragionamento è, se c'è da mettere più risorse, già c'è una spaccatura. Se c'è da andare a trovare come aumentare le risorse, esplodono le spaccature, perché non c'è uno Stato nazionale che vuole mettere un euro in più di quanto percentualmente ha sempre messo. Le risorse che l'Europa può direttamente attrarre attraverso la tassazione non vengono accettate, perché ovviamente finirebbero per penalizzare innanzitutto il mondo dell'industria, e voi capite che aumentare gli importi senza che nessuno contribuisca da alcuna parte diventa un esercizio impossibile, se non addirittura inutile. Ma all'interno di questo quadro finanziario pluriennale, poi anche a risorse attuali, si apre una discussione non affatto secondaria rispetto ad esempio alla politica agricola comune. Lo dico in casa dell'Università Cattolica, che per me, signor Sindaco, rimane il miglior biglietto di presentazione della città di Piacenza, ma che è proprio è partita con Agraria per poi allargarsi come si è allargata, e io spero di aver dato oggi al dottor Manfredini una buona notizia. Ma chiariamocelo questo aspetto. Se la politica agricola comune torna ad essere la sommatoria delle politiche agricole di singoli stati, vuol dire che l'Europa rinuncia fondamentalmente a un asset che l'ha sempre contraddistinta. E oggi la politica agricola comune, per come viene rappresentata, non è solo un problema di risorse, è un problema di mantenere in piedi i due pilastri della politica agricola comune. E dall'altra vi è una questione ancora più grande. Potremmo dire l'Europa delle solidarietà, ma scusatemi, quando con la coesione si è pensati di intervenire per ridurre i gap esistenti non tra stati e stati componenti dell'Unione Europea, ma all'interno delle singole regioni di quei singoli stati, e quindi è stata fatta una classificazione per cui vi sono delle regioni meno sviluppate quando il prodotto interno lordo delle stesse è inferiore all'80% della media europea, poi ci sono quelle in transizione dall'80 al 100 e poi ci sono quelle sviluppate al di sopra del 100. Ora, al di là che questa classificazione potrebbe essere anche rivista, perché è un po' datata, ma ci rendiamo conto che se l'Europa riduce le risorse di coesione e dedicata alla coesione, anziché ridurre il gap che c'è da regione a regione, noi li allarghiamo in modo drammatico e rischiamo che il sistema salti. Eppure anche qui evidentemente vi sono interessi nazionali diversi. l'Italia è legata fortemente alla coesione, la Germania è legata anch'essa alla coesione perché avendo una politica attraverso i Land che fatalmente, dico non totalmente, ma fatalmente va ad accoppiarsi a quella italiana con le regioni, ma poi vi sono delle altre realtà che in realtà si sentono poco attratte da questa politica. E allora voi vi rendete conto che quando noi parliamo di dove va l'Europa, innanzitutto l'Europa deve andare verso alcune scelte che prescindono dalla valutazione degli stati nazionali come difesa del proprio orticello, ma al tempo stesso deve avere il realismo di comprendere che o la strategia è chiara o non si va da nessuna parte. Tra l'altro con un vincolo, che purtroppo è un vincolo politico. O si definisce il quantum del quadro finanziario pluriennale 2028-2034 entro quest'anno, o essendo il prossimo anno anno di elezioni in molti degli stati dell'Unione, noi rischiamo di trovarci al 2028, quando il quadro finanziario pluriennale dovrebbe iniziare a produrre effetti, con zero in tasca, perché non è stato definito alcun accordo. Ecco allora che io penso che vi siano delle situazioni che giustamente il Consiglio europeo ha affrontato, quello informale del 23-24 aprile, quando è uscita questa definizione, che io non mi permetto di chiamare uno slogan, è un indice di direttiva politica, One Europe, One Market. Il che significa di iniziare a rimuovere anche al nostro interno tutti quegli elementi che bloccano una competitività di scelta. Mi riferisco a che cosa? Al mercato unico dei capitali, che è ancora un simpatico fantasma di cui tanto si parla, ma che non va a conclusione. Mi riferisco a un mercato unico più marcato, addirittura si è deciso, eliminiamo le 10 barriere più dannose. Siamo nel 2026, faccio presente, l'ipotesi è di arrivare al 2027 avendo deciso qualcosa. C'è la promozione del commercio forte, qui l'Unione Europea, soprattutto in questi ultimi mesi, ha dimostrato un dinamismo enorme. Io sento molto spesso che alcuni accordi vengono contestati, anche dalle nostre associazioni di categoria, devo dire. Quando è partito l'accordo con il Canada, sembrava che noi avremmo distrutto una parte dell'industria agroalimentare italiana. Se andiamo a vedere i dati oggi di quell'accordo col Canada, Europa-Canada, l'industria italiana non è mai andata così bene dell'agroalimentare in un certo settore come da quando c'è quell'accordo. E quindi c'è l'accordo del Mercosur, dove la Francia, ovviamente, essendoci anche il prossimo anno le elezioni e avendo un sistema agricolo di un certo tipo, ha cercato fino in fondo di dire sotto banco ci sto, ma sopra il banco devo dire di no. E poi c'è l'accordo con l'India. Ora, aprirsi ai mercati significa certo accettare delle sfide, ma abbiamo anche delle nuove opportunità, perché non possiamo pensare di dipendere soltanto da alcuni mercati. Oggi l'Europa è fortemente impegnata sul mercato americano, come peraltro gli Stati Uniti, devo dire, forniscono in termini di servizi molto all'Europa, quindi quando si dice che è sbilanciato il quadro, bisognerebbe fare un quadro sinottico, ma effettivamente comprese tutte le voci. Però non è che noi possiamo rimanere legati solo ed esclusivamente ad alcuni mercati, quasi che gli altri non possono essere. Io dico sul Mercosur, tenete presente ad esempio che non una parte preponderante, ma una parte decisamente significativa della popolazione del Mercosur ha anche ad esempio un'origine italiana. ed è di origine italiana. E quindi penso e suppongo che su alcuni prodotti abbia un'attenzione, su alcuni prodotti nazionali, alle nostre esportazioni, diverse dal passato. E poi in termini di competizione, noi non dobbiamo dimenticare una cosa, che ci siamo tanto bagnati la bocca delle start-up, delle scale-up, però poi queste start-up o le facciamo decollare sul serio, o se la start-up deve decollare solo ed esclusivamente con la garanzia bancaria firmata da qualche genitore, non è che sia una start-up. E allora io penso che il 28° regime possa rappresentare oggi, se correttamente introdotto, un volano anche per le start-up europee e le scale-up europee. Certo che bisogna accelerare i tempi, perché per noi che facciamo politica molto spesso il tempo passa lentamente, ma se ci accorgiamo che 2 anni fa abbiamo votato per il rinnovo del Parlamento europeo, se ci accorgiamo che abbiamo aperto 10 omnibus in Europa per la semplificazione, e se pensiamo che forse il primo che va in vigore è alla fine di questo anno, se va bene, e dobbiamo renderci conto che abbiamo una lentezza nei nostri triloghi tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, che diventano poi paralizzanti. E un altro tema è: l'Europa è conclusa con l'Europa 27 o l'Europa può ulteriormente allargarsi? Ecco, qui la posizione italiana è chiara: noi siamo favorevoli all'adesione dei Balcani occidentali, perché rappresentano una ricucitura non soltanto geografica o storica dell'Europa, ma soprattutto perché mai come oggi lasciare alle porte dell'attuale Unione Europea zone franche o libere può significare che altri decisamente siano portati a volerle occupare o quantomeno condizionare. E sotto questo profilo ogni allusione alla Russia e alla Cina è puramente voluta. E allora, anche qui, Balcani occidentali, Moldova, Ucraina. Però queste adesioni, scusatemi, non devono essere frutto del fatto che partecipi al banchetto. Cioè, voglio essere molto chiaro, le adesioni fatte, perché ci sono i fondi strutturali europei, non sono adesioni, sono convenienze. Le adesioni innanzitutto si devono fare su un mondo di valori e di diritto. E tutti quelli che sono i passaggi che devono essere fatti per aderire all'Unione Europea, tutti i cluster che devono essere aperti e chiusi con giudizio favorevole, non possono essere saltati pie pari in nome del realismo politico. Perché se noi facciamo questo, andiamo a smantellare la costruzione che l'Europa si è fatta di tutto lo Stato di diritto. Possiamo far finta di far aderire Stati dove la lotta alla corruzione è una variabile molto molto casuale? Possiamo far finta di far aderire Stati dove il concetto di giustizia, scusatemi, è lontano anni luce dal concetto medio di giustizia europea? Possiamo fare aderire Stati dove lo Stato di diritto è scritto sulla carta ma praticato molto poco? E no, noi dobbiamo pretendere un'adesione meritocratica di quegli Stati, certo incentivando e promuovendo anche attraverso accordi di collaborazione la loro elevazione rispetto al raggiungimento di questi cluster, ma non far finta che i cluster non ci siano e che quindi le adesioni abbiano soltanto un contenuto di convenienza. Tenendo presente che nell'attuale situazione poi l'allargamento può passare anche in alcuni paesi attraverso il referendum, e anche qui, se sia all'interno dei Balcani occidentali, della Moldova e dell'Ucraina, non viene diffusa una comunicazione corrente rispetto all'attuale deformazione di comunicazione che viene praticata ormai quotidianamente, e noi rischiamo di avere un qualche problema in più. Ecco allora che penso di poter dire vi sia l'occasione per l'Europa di coniugare alcune sue intuizioni con un realismo del quale oggi non si può prescindere. Il Green Deal non deve essere smantellato, ma non deve mantenere un contenuto ideologico, meramente ideologico. La neutralità tecnologica non può essere soltanto un'affermazione di principio, ma deve essere concretamente trasfusa in quelle che sono le scelte europee. Non possiamo far finta che una certa situazione non stia marginalizzando l'industria dell'automotive, e come, ad esempio per l'Italia, ma non solo, l'ETS stia rappresentando un momento di fortissima penalizzazione per le industrie energivore, molte delle quali stanno pensando di delocalizzare le proprie produzioni. Aggiungo poi, vi sono delle industrie, tipo quella della ceramica, che hanno già ottenuto il massimo sotto il profilo scientifico e tecnico della possibilità di aggiornamento tecnologico. Non possiamo andare a chiedere all'industria di andare oltre quella che è l'esperienza che la tecnica e la scienza ci forniscono, perché non ci riesce, non è possibile. E anche in questo caso la risposta è ci attrezzeremo per delocalizzare al di fuori dell'Europa. Ma la delocalizzazione di alcuni segmenti dell'industria europea al di fuori dell'Europa, lo dico per le giovani generazioni, rischia di lasciare alle stesse in Europa un bellissimo giardinetto ben custodito, ma tenendo presente anche che il problema del calo demografico non è un problema solo nazionale ma europeo, è un giardinetto per anziani benestanti ma che non offre un futuro alle giovani generazioni europee. E per concludere il tema della difesa, io ho notato molte allergie quando ci è stato fatto notare, ovviamente in un modo non pacato e quindi come tale meritorio di reazioni, che dopo 81 anni anche il figlio che ha assistito di più dovrebbe avere un piccolo spazio di autonomia. E quindi le spese per la difesa, che attenzione, anche in questo caso, vedono una reazione drammaticamente diversa in Europa. Perché se voi parlate con un polacco, un estone, un bulgaro, un romeno, vi dice subito che la spesa per la difesa è la spesa nazionale, è la spesa più importante. Noi abbiamo fatto recentemente una revisione della politica di coesione a livello europeo. L'Italia ha messo 7 miliardi e mezzo di revisione su asi sociale, risorse idriche, rinnovabili, zero sulla difesa, perché abbiamo detto non vogliamo utilizzare questi fondi per la difesa. Ma la Polonia, che ha fatto una revisione da 10 miliardi, 9 miliardi e mezzo li ha riservati alla difesa. E vedete, anche qui, quando si dice è il momento dell'esercito unico europeo, guardate che l'intuizione della comunità europea di difesa è un'intuizione vecchia. Se mi consentite, viene ancora prima della comunità europea carbone acciaio. Era già stata pensata negli anni 50 e venne bloccata dalla Francia con un voto del Parlamento francese, dove nel nome evidentemente dell'interesse nazionale o della sovranità nazionale si unirono addirittura il voto dei comunisti francesi e quello dei gollisti. Oggi però noi abbiamo 110 sistemi d'arma che non parlano tra di loro in Europa. Abbiamo dei costi che vanno ottimizzati e un'industria che va potenziata. E non perché si debba fare la guerra, è soltanto una politica di sicurezza, scusatemi. Perché molto spesso la difesa viene interpretata come offesa, ma la sicurezza dell'Europa è fondamentale per il futuro dell'Europa, soprattutto nel momento in cui c'è un disimpegno degli Stati Uniti verso l'Europa, perché non possiamo non prenderne atto. Addirittura, spesso e volentieri, esce questa voce di un disimpegno anche nella NATO. Ma l'obiettivo dell'Unione Europea deve essere quello di essere il braccio europeo della NATO e come tale bisogna attrezzarsi anche in termini di risorse. E allora la conclusione che io mi permetto di dire e fare è questa. Diceva prima il professor Candido l'esperienza del PNR. È stata la prima esperienza fondamentale di debito comune in Europa. Ma è stata ed è passata grazie a una pandemia, cioè grazie al fatto che l'Europa improvvisamente si è trovata, l'Italia in prima fila, ma voglio dire tutta l'Europa, disarmata di fronte alla pandemia, con economie europee che volgevano al peggio e si è deciso di mettere un pacchetto di miliardi di debito comune a sostegno di queste economie, che sono serviti a tante cose. In Italia, ad esempio, in modo significativo anche per il mondo dell'università e della ricerca, ma non solo, per la digitalizzazione, per la resilienza idrica, per le rinnovabili. Però teniamo presente che in questo aveva ragione chi diceva che nessun pasto è a gratis. 194,4 miliardi che l'Italia attraverso le varie tappe si sta aggiudicando, sono 10 rate, ne abbiamo raggiunte 9, la nona verrà liquidata entro il 25 di maggio. I 156 miliardi di cui l'Italia disporrà al 26 maggio in termini di erogazioni e non sono a gratis. Una parte è sì a fondo perduto, 72 miliardi, ma qui c'è la vecchia ipotesi non di scuola ma politicamente vera, che per un contribuente netto alla fine è una partita di giro. Porto a casa quelli che ho versato. Ma poi sono 122 miliardi a debito, che non è un debito facilmente ripetibile con i conti pubblici italiani. Di questo dobbiamo essere consci. E quindi il fatto, ad esempio, di escludere alcune spese da quello che è il rapporto deficit-PIL diventa abbastanza necessario, se non drammaticamente attuale. E non sono solo le spese della difesa, perché il costo della crisi energetica, se va avanti, soprattutto il conflitto in Iran, nei prossimi mesi diventa drammatico, perché fino ad oggi, come si suol dire, abbiamo tenuto botta, ma è una situazione che è tollerabile ancora per 2-3 mesi, non oltre, e da quel momento non è che possiamo pensare di attrezzarci, perché se non siamo attrezzati facciamo un altro di quegli errori che hanno fatto seguito alla crisi finanziaria del 2008, quando, se si fosse reagito forse da parte dell'Europa in modo diverso, non avremmo avuto poi quei ritardi in termini di investimenti e di politica di investimenti che sono stati maturati. In conclusione, c'è un futuro per l'Europa? Sì, c'è un futuro per l'Europa. Dipende dalla volontà politica di avere ben chiaro ciò che sono i temi in agenda, di avere la lucidità di saper trovare dei minimi comuni denominatori anziché divisori e soprattutto di rendersi conto che le nuove generazioni vorrebbero ereditare ciò che abbiamo ereditato noi quando eravamo giovani, e cioè un'Europa che era nel pieno della sua forza. O meglio, siamo nati possiamo dire con l'Europa, io sono del 60, quindi potrei dire Trattati di Roma del 57, siamo nati con l'Europa, ma sicuramente siamo cresciuti molto con un'Europa che, se ancora oggi ha dai 16 ai 18 mila miliardi di prodotto interno lordo, significa che ha un'economia che, se è intelligentemente adeguata ai tempi, ancora molto da dire avrà sullo scenario mondiale. Grazie.
0: Ringraziamo davvero moltissimo il ministro Foti per la approfondita riflessione di attualità che ci ha offerto. Il suo intervento ci ha consentito di osservare l'Europa nella sua dimensione istituzionale e politica, e il ministro Foti ha messo alla luce le sfide che attraversano oggi il rapporto tra Stati membri, governanza europea e trasformazioni geopolitiche. A questo punto appare naturale completare questa prospettiva con uno sguardo di carattere giuridico e sistematico. E abbiamo oggi il piacere di ascoltare il professor Francesco Bestagno, ordinario di diritto dell'Unione Europea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente giudice del Tribunale dell'Unione Europea. Consentitemi, prima di introdurre il suo intervento, anche una breve nota personale, perché il professor Bestagno è stato docente di molti di noi, e molte persone che vedo in sala, compreso il sottoscritto, per quanto mi riguarda, 23 anni fa, durante il percorso universitario, e sono davvero molto lieto di averlo con noi oggi. La sua presenza assume per me anche un significato simbolico, che è quello del dialogo tra generazioni accademiche e della continuità di una tradizione di studio e di ricerca che lega profondamente l'Università Cattolica e il mondo degli alunni. Il professor Bestagno rappresenta una figura particolarmente autorevole per affrontare il tema del rapporto tra integrazione europea e ordinamenti nazionali, perché la sua attività scientifica e la sua esperienza nelle istituzioni comunitarie, e io ricordo il suo ruolo fino al 2025 di consigliere giuridico principale e responsabile dell'ufficio giuridico della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles, e dal settembre 2025 il ruolo di giudice del Tribunale dell'Unione Europea. Insomma, la sua attività consente di osservare il processo europeo da una prospettiva privilegiata, che è quella del diritto come strumento di costruzione dell'integrazione. L'Europa, infatti, prima di tutto è una comunità giuridica, è un ordinamento che si è sviluppato progressivamente attraverso il dialogo tra corti, il consolidamento di principi comuni, la costruzione di uno spazio condiviso di diritti, regole, garanzie. Il diritto dell'Unione Europea negli ultimi decenni ha rappresentato uno dei principali fattori di integrazione tra gli Stati membri, contribuendo a definire standard comuni in settori che vanno dalla concorrenza alla tutela dei diritti fondamentali, dall'ambiente al mercato digitale. Ma oggi il diritto comunitario è chiamato a confrontarsi con nuove tensioni, e il ministro Foti le ha menzionate: il rapporto tra sovranità e integrazione, le richieste di maggiore autonomia strategica, le differenze politiche e culturali anche degli Stati membri. In questo scenario allora diventa particolarmente interessante comprendere come il diritto possa continuare a rappresentare uno strumento di coesione, evitando che le differenze diventino poi fattori di discriminazione. Ti lascio la parola, ti ringrazio.
2: Grazie, grazie professor Candido, Alessandro, e grazie alle autorità accademiche che mi hanno invitato qui oggi, e grazie anche per l'intervento che abbiamo potuto ascoltare del ministro Foti, che effettivamente avevo incontrato negli anni di Bruxelles, quando ad uno dei consigli affari generali dedicati appunto a temi centrali quali lo Stato di diritto, temi centrali nell'Unione Europea oggi. Per me è un particolare momento quello di essere qui ospite anche della giornata del Collegio Sant'Isidoro, perché potrei rivelare che tutto nacque perché mio fratello maggiore era studente del Collegio Sant'Isidoro, studente di agraria, e quindi ascoltando lui poi decisi che tutto sommato giurisprudenza andava fatta in cattolica, e quindi entrai al Collegio Augustinianum, e furono anni, fu fondamentale per me per essere avviato, partire col piede giusto nell'università e per entrare nella comunità accademica che ho sempre sentito molto forte come comunità, parte della mia identità. E, ora, negli 11 anni in cui poi ho insegnato qui in Università Cattolica, dal 2000 al 2011, nell'Università Cattolica di Piacenza, perché poi mi trasferì a Milano per altri 10 anni, e quegli 11 anni furono anni estremamente stimolanti, c'era molto entusiasmo, e forse perché una persona più giovane, quindi la collega a momenti particolarmente belli della vita, ma furono anni in cui già si affrontarono diverse vicende che tuttora condizionano il mondo attuale. Come è già stato ricordato, furono gli anni dell'allargamento all'Unione Europea, ne discutevamo con gli studenti, l'allargamento est, che fu una sorta di Big Bang, perché l'Unione Europea da 15 passò in pochi anni a 25 e poi si allargò ulteriormente, ma in definitiva furono a 25, poi 27. Ora, se ci pensiamo adesso, quei paesi che sono entrati in questi anni, in questi 20 anni, sono cresciuti 10 volte di più di quanto sono cresciuti i paesi dell'est che sono rimasti fuori. E senza contare il profilo della sicurezza, il profilo della stabilità politica che hanno acquisito entrando nell'Unione Europea. E questo lo avvertiamo pesantemente oggi, quanto sia diversa la situazione di paesi che sono comunque nella cornice dell'Unione Europea e paesi che ambiscono a entrare e comunque sono alla periferia dell'Unione. Negli stessi anni ci fu, discutemmo anche di questo con gli studenti, ci fu il trattato, cosiddetto trattato costituzionale, trattato che istituisce una costituzione per l'Europa, trattato che fallì in quegli anni perché ci furono alcuni referenda che furono opposti alla ratifica, che si opposero alla ratifica del trattato, ma poi la soluzione fu trovata con il trattato di Lisbona, che entrò in vigore poi nel 2009, e con esso alcuni profili che sono oggi caratteristici dell'Unione Europea. Penso al fatto che entrò in vigore in modo vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che da allora viene applicata costantemente anche nella Corte di Giustizia, nel senso che molto spesso, moltissimi dei casi che ci troviamo a trattare sono casi in cui le parti invocano diritti fondamentali posti dalla Carta. E nello stesso tempo fu con il Trattato di Lisbona si affermò l'articolo 2 che elenca i valori fondanti dell'Unione Europea, e vi posso dire, 2 settimane fa è stata pronunciata una sentenza dalla Corte di Giustizia che diventerà un'altra delle sentenze storiche, un altro dei grand arrêt della Corte di Giustizia, che è la sentenza Commissione contro Ungheria, in cui la Corte di Giustizia dice che questo articolo 2, un articolo che sembra molto generale, molto programmatico, un articolo di riferimento teorico, ma in realtà la Corte dice è un articolo che ha effetti diretti, è un articolo che può essere invocato direttamente per sancire una violazione di uno Stato membro di uno dei valori fondanti, e quindi per dichiarare direttamente che c'è stata una violazione del diritto dell'Unione Europea. Quindi quello che voglio dire è che quello che capita nell'Unione Europea, e prendo esempio da questi eventi che capitavano negli anni in cui insegnavo qui, quello che capita nell'Unione Europea poi resta centrale per molti anni. Ora, noi quindi abbiamo affrontato dei tempi, dei momenti, delle questioni che hanno ampi riflessi anche oggi. Quindi quello che vorrei dire agli studenti di oggi, vorrei dire di tenere gli occhi aperti su quello che accade nell'Unione Europea, perché questo modella il futuro, modella il vostro futuro. Se siete qui oggi ad ascoltarci, io credo che sia perché siete ben consapevoli già del fatto che quello che accade nell'Unione Europea non è lontano da noi, ha un impatto nella nostra vita e avrà un impatto anche una volta che sarete laureati. Ora, io dicevo agli studenti di giurisprudenza, ma posso dire qualcosa di simile agli studenti di tutte le facoltà, dicevo e dico ancora agli studenti di giurisprudenza, anche a quelli che vengono in visita dalle varie università alla Corte di Giustizia, la settimana prossima verrà.

Ora, questo io lo posso dire, penso di poterlo dire anche per gli studenti degli altri settori, che voi lavoriate poi in un'azienda, nel settore pubblico, negli studi privati, negli istituti di cultura, nell'insegnamento, nei servizi linguistici, la realtà dell'Unione Europea è una realtà con cui avrete a che fare. Io nei 5 anni e mezzo che ho passato a Bruxelles, fino a settembre, poi appunto, mi sono spostato a Lussemburgo, alla Corte di Giustizia, al Tribunale dell'Unione Europea. Ora, nei 5 anni e mezzo a Bruxelles, io ho incontrato veramente tanti alunni dell'Università Cattolica, tanti, tanti laureati di ogni facoltà, perché il milieu umano, l'ambiente umano di Bruxelles è un ambiente dove operano laureati nostri, che siano giuristi, economisti, esperti di comunicazione, esperti linguistici, esperti di politica, anche di scienze umane. Quindi direi a voi che effettivamente l'Unione Europea è l'orizzonte in cui vi muoverete anche sul piano lavorativo, sia che restiate in Italia, sia che andiate a Bruxelles in un ambiente europeo, ma anche se andaste in un paese terzo, un paese al di fuori dell'Europa a lavorare. Io credo che sarà un vostro elemento molto rilevante il fatto di aver studiato in un'università europea, sarà un elemento della vostra identità che sarà molto rilevante per le persone con cui lavorerete. Ora, io non voglio dare un'immagine idilliaca dell'Unione Europea, so bene che l'Unione Europea è una realtà imperfetta, è imperfetta come tutte le cose umane, ma soprattutto una realtà come l'Unione Europea che è così complessa, necessariamente ha degli elementi che sono migliorabili. Però i metodi di lavoro che sono sviluppati dall'Unione Europea all'interno sono metodi di lavoro che hanno pochi paragoni, nel senso che sono metodi molto accurati, molto efficaci in una realtà così complessa. Riescono a creare una, sono riusciti a creare una cooperazione tra gli stati, un'integrazione e apertura dei mercati nazionali, una omogeneità sul piano giuridico che non ha paragoni probabilmente nella storia. L'integrazione si faceva con l'occupazione militare, però in questo momento noi abbiamo una realtà, un continente, una porzione di continente molto ampia che ha veramente un diritto comune sotto molti aspetti, che ha barriere di mercato estremamente limitate e in cui c'è un dialogo continuo. E questo lo dicevo già negli anni in cui insegnavo qui, ma a maggior ragione lo dico dopo i 5 anni e mezzo passati all'Unione Europea. Ho lavorato nella rappresentanza dell'Italia all'Unione Europea. La rappresentanza è una delle rappresentanze diplomatiche dell'Italia, al pari di quello che sono le ambasciate, al pari dei consolati, ma la differenza è che ambasciate e consolati sono bilaterali. A Bruxelles c'è l'ambasciata italiana presso il Regno del Belgio che è bilaterale, Italia-Belgio, ma c'è anche la rappresentanza che invece opera sul piano multilaterale. Cioè lì le relazioni sono l'Italia, gli altri 26 Paesi membri e le istituzioni. Quando si va a discutere delle infrazioni, delle violazioni del diritto dell'Unione Europea dell'Italia, come ne hanno tantissime anche tutti gli altri Stati membri, beh, lì il dialogo è bilaterale, il dialogo è con la Commissione. Si va in due, ci si parla in una stanza chiusa e si cerca di. E spesso si chiudono anche le infrazioni. E quando invece si negozia per arrivare a delle decisioni comuni a atti normativi dell'Unione Europea, lì il negoziato è fatto a vari livelli, dai gruppi di lavoro al COREPER, che è il comitato degli ambasciatori, dei rappresentanti permanenti, poi per arrivare al vertice, che è il Consiglio, dove sono i ministri. Ora, in tutto questo lavoro si segue un metodo che è il metodo diplomatico tradizionale, il metodo tradizionale del confronto tra parti che cercano una soluzione comune partendo spesso da interessi che non sono del tutto convergenti, a volte anche molto divergenti, partendo anche da tradizioni giuridiche diverse, per cui certi concetti giuridici non sono gli stessi, quindi bisogna spiegarsi e capire, o magari dare una definizione nuova, una definizione autonoma, che è diversa da quella presente nei diritti nazionali, partendo anche da culture diverse. Alla fine lo scopo non è tanto quello di andare a votare. Di andare a votare ci sono delle maggioranze chiare nei trattati, per cui a volte la tentazione è quella di dire vabbè, voi siete minoranza, vi votiamo contro e sapete cosa c'è, finisce così.

0: Ma in genere le decisioni sono prese per consenso, in genere non si vota effettivamente, si arriva ad una decisione che viene adottata quando, non quando tutti sono d'accordo, ma quando nessuno fa un'obiezione formale. Questo è il metodo del consenso, nessuno è così scontento da bloccare tutto, quindi si cerca di arrivare al consenso, che chiaramente comporta un compromesso. I compromessi non sono mai perfetti, è un compromesso in cui tutti sono un po' scontenti magari, ma nessuno così scontento da bloccare la decisione. Ecco, ora in questo processo io vorrei che tenessimo presente che l'Italia ha un ruolo, ha un peso molto maggiore di quello che spesso ci dipingiamo all'internamente all'Italia. L'Italia è uno degli interlocutori che io ho sempre trovato molto ascoltato da parte degli altri Stati membri. Quando arriva con proposte ragionevoli, con proposte costruttive, spesso lo fa, incontra molto spesso il sostegno di più Stati membri, è un riferimento da parte degli altri, proprio perché è uno dei paesi grandi, ma anche uno dei paesi che io ho sempre trovato esprimere posizioni che appunto venivano ascoltate. Quando pensiamo al Next Generation EU, quella fu una delle primissime cose. Quando io arrivai a Bruxelles la domenica, il martedì Ursula von der Leyen presentò questo progetto. Io ho detto ok, questo mi sa che sarà la cosa che mi occuperà anche le domeniche. Tantissime persone ci hanno lavorato, ognuno contribuiva con un mattoncino, però ci sono stati momenti in cui le polemiche erano davvero al calor bianco con i paesi frugali. Però poi alla fine la soluzione non è che è una soluzione che ci ha pregiudicato, alla fine il lavoro continuo da parte dei nostri ministeri, da parte dei nostri rappresentanti, da parte dei nostri ministri ha portato a una soluzione che ha tenuto ben presente la posizione dell'Italia. Cioè non pensiamo sempre che i nostri interessi, che gli interessi italiani sono destinati a essere disattesi in Europa. Molto spesso le scelte sono scelte in cui i nostri interessi sono tutelati, e comunque quando capita di raccontarci anche nella stampa che certe cose non vanno, però teniamo presente che spesso le soluzioni sono migliori di quelle che avrebbero potuto essere. Ora, quindi non vediamo, io direi, dovremmo pensare che i nostri interessi non sono sempre in competizione con quelli degli altri, sono interessi su cui con il metodo dell'Unione Europea si cercano soluzioni, si cerca di arrivare ad una soluzione, e questa è la percezione che si ha, anche nei momenti di massima polemica c'è comunque la percezione che poi una soluzione arriva, che alla fine il metodo degli Stati nell'Unione Europea arriva ad una soluzione. Ora, in questo momento nel Tribunale dell'Unione Europea il mio ruolo è diverso, perché come tutti coloro che sono al servizio delle istituzioni dell'Unione Europea, anche i giudici dell'Unione Europea hanno un obbligo assoluto di indipendenza, un obbligo di decidere senza interferenze esterne. Quindi magari quell'ambiente bruxellese in cui le relazioni anche personali erano gradite, era fondamentale avere relazioni con gli altri paesi, avere relazioni con i funzionari della Commissione, e questo era fondamentale per lavorare bene, e addirittura anche nei momenti dei lockdown, nei grandi mesi di lockdown, ci si cercava in tutti i modi, si sviluppava questo metodo del lavoro online, che poi si è sviluppato in tutti i settori, ma capite che con persone di altre amministrazioni, di altri paesi, di 26 altri paesi o della Commissione, era complicato, ma era necessario. In questo momento sono in un'istituzione che anche non simbolicamente è al di fuori, è in un altro paese, è in Lussemburgo, è in cima a una collina che può essere anche simbolicamente, mentre a Bruxelles le istituzioni, e quello è un ambiente che io spero che voi avrete modo di frequentare, le istituzioni lavorano in un dialogo continuo, il cosiddetto triangolo istituzionale che si è menzionato, Commissione, Parlamento, Consiglio dell'Unione, sono anche fisicamente vicini e gli incontri sono continui, necessari, a volte anche solo per un caffè, ma è l'occasione in cui ci prendiamo un caffè, ma poi parliamo di cose di lavoro. Viceversa, la Corte di Giustizia è un potere giudiziario autonomo, è staccato, ed ha per l'appunto un profilo che necessariamente è collocato al di fuori di quello che è il triangolo istituzionale. Perché? Perché il ruolo della Corte è quello di garantire il primato del diritto, garantire che anche l'autorità pubblica, anche le istituzioni dell'Unione Europea siano soggette al diritto, rispettino il diritto nelle loro decisioni, nella loro azione, quel principio della sovereignty of law, della supremazia del diritto. Ora, da questo punto di vista, questo è una delle caratteristiche dell'ordinamento dell'Unione Europea. Il fatto che sia un diritto che non riguarda gli Stati membri e basta, sia un diritto che incide direttamente sui singoli, sia un diritto che offre, un ordinamento giuridico che offre ai singoli dei rimedi giurisdizionali, offre ai singoli la strada per potersi rivolgere ad un'istituzione giudiziaria nel caso in cui ritengano che un provvedimento dell'istituzione, di una delle istituzioni dell'Unione Europea o di un organo, di un organismo dell'Unione Europea, sia un provvedimento che non è conforme al diritto. E questa è una grande forza per i singoli. Ora, dei due organi che compongono la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il Tribunale, che è l'organo in cui siedo io, ha una giurisdizione fondamentalmente amministrativa, per l'appunto il singolo contro un provvedimento dell'autorità. E, per esempio, tra le varie cose di cui mi occupo ci sono le cosiddette sanzioni, le misure restrittive. Ora, le misure restrittive sono adottate per reagire a delle violazioni gravi, anche tra le più gravi del diritto internazionale, e colpiscono anche tutta una serie di persone, più di un migliaio di persone. Ora, molte di queste persone ricorrono contro il provvedimento che ritengono illegittimo nei loro confronti o sproporzionato, ingiustificato, e molto spesso il Tribunale ha annullato le misure individuali nei confronti dei singoli. Non sempre, per fortuna, però c'è una percentuale molto alta di annullamenti. Dico per fortuna perché l'annullamento indica sempre un momento patologico, no? C'è stato un provvedimento adottato che non era conforme al diritto. Però capite che di fronte alle violazioni gravi del diritto, l'Unione utilizza misure che possono essere impugnate per verificarne la conformità al diritto. Pure si diceva, giustamente, come uno degli aspetti importanti, l'attuale regolamentazione da parte dell'Unione Europea dei mercati digitali, dell'economia digitale, dei servizi digitali, che sono così importanti, cominciano già ad arrivare dei ricorsi di imprese, di piattaforme digitali, grandi piattaforme digitali o anche non grandi piattaforme digitali, che vengono e verranno esaminate secondo diritto dal Tribunale per verificare la loro conformità ai regolamenti dell'Unione Europea. L'Unione Europea si è dotata anche di una disciplina importante dell'intelligenza artificiale. È probabile che anche gli sviluppatori possano in futuro presentare dei ricorsi su decisioni che li riguardano. Ora, rendiamoci conto che quest'idea del diritto, della possibilità di un singolo che ricorre contro l'autorità, che a noi sembra naturale, sembra ovvia, però non in tutti gli ordinamenti esiste il diritto amministrativo come lo concepiamo noi. O magari esiste, ma il singolo mai agirebbe contro una pubblica autorità. Oppure non agisce semplicemente perché sa che tanto è inefficace, tanto sa che non avrebbe un risultato. Ora, quindi anche questa è una delle caratteristiche, anche questo è stato di diritto. Come dicevo, non è che io penso che l'Unione Europea sia esente da critiche, non è difficile fare critiche all'Unione Europea, ma anche con gli studenti è capitato fin da quando iniziai l'insegnamento qui, dal 2000 in poi, capitava spesso che ci fossero delle osservazioni anche critiche, e questo è fondamentale che ci sia, perché è la via per migliorare l'ordinamento dell'Unione Europea. E poi anche perché la società europea è una società democratica, tende ad essere aperta. Però devo dire che al di là delle critiche, al di là anche della forte opposizione all'Unione Europea, la sensazione è che noi tutti abbiamo sempre vissuto e sappiamo e siamo consapevoli di avere vissuto, di essere cresciuti tutti in uno spazio di libertà, in uno spazio di libertà di circolare, di lavorare, di andare a studiare in un altro paese, di viaggiare anche semplicemente, e in uno spazio di garanzie, anche di garanzie di diritti, di garanzie di welfare. Tutta la tesserina che voi avete tutti con il codice fiscale, dietro ha scritto in alto, in bianco, si legge a fatica, tessera europea di assicurazione malattia. Se voi viaggiate in un paese dell'Unione Europea, In genere non anticipate neanche le spese per eventuali cure mediche che magari sfortunatamente, di cui magari sfortunatamente avete bisogno, o magari se le anticipate ve le rimborsano. È difficile che se siete ricoverati poi vi vengano a chiedere i soldi per il rimborso delle spese per cure, come accade con paesi che non sono nell'Unione Europea e come può accadere. Capite? Quindi questa è una delle condizioni a cui noi siamo abituati. Noi, al di là di delle critiche che facciamo all'Unione Europea, noi sappiamo di aver vissuto e sappiamo di vivere in uno spazio che ha pochi paragoni nell'Europa. E io adesso è qualche anno che non ho una classe di studenti, però ho il timore che forse quello che davamo per scontato forse adesso possa essere vissuto con qualche incertezza, che forse gli studenti, e non solo gli studenti, possano pensare che non è così scontato che possa essere mantenuto questo spazio di sicurezza interna, di sicurezza esterna, che poi vuole dire la pace, ma la pace poi vuole dire la sicurezza delle persone, questa è la sicurezza esterna. E chiaramente in tempi in cui ci sono venti di tempesta nel mondo, venti di tempesta che mettono in difficoltà anche l'Unione Europea, chiaramente non ho le ricette per eliminare le eventuali incertezze, però degli approcci che sono giusti è quello di avere sempre più la consapevolezza del valore di quello che abbiamo, cioè celebrare la festa dell'Europa, cogliendo l'occasione del raduno degli studenti per celebrare la festa dell'Europa. E è uno dei modi per davvero renderci più consapevoli dell'importanza dei valori che caratterizzano l'Europa. Perché abbiamo una società che è, in definitiva, è quella in cui credo che la maggioranza delle persone nel mondo vorrebbe vivere. Chiaramente non ho elementi scientifici per dimostrarlo, ma sono convinto che l'Unione Europea sia l'area in cui la maggioranza delle persone al mondo vorrebbe vivere, perché ha caratteristiche che la rendono estremamente attraente per il welfare, per le sicurezze, per le garanzie giuridiche, e la sensazione è che anche le pressioni esterne, anche gli attacchi esterni all'Unione Europea sono la prova del fatto che l'Unione Europea è tutt'altro che irrilevante. L'Unione Europea è ingombrante, l'Unione Europea è pesante, l'Unione Europea è un modello che è molto scomodo per altri governi, per altri poteri, perché offre quello che altri paesi non sono in grado di dare, non vogliono dare o vorrebbero smettere di dare. Quindi questi profili, io direi che sono profili per cui noi dobbiamo continuare ad apprezzare quello che abbiamo. Dobbiamo continuare ad apprezzare quello che ci hanno dato le generazioni precedenti, che in qualche misura stiamo cercando di contribuire a mantenere e a migliorare, e che poi toccherà a voi mantenere e difendere. Grazie.
1: Grazie al professor Bestagno per innanzitutto per il tuffo nel passato che ha fatto fare a molti di noi, e poi per la profondità delle riflessioni che ci ha proposto, per la sua bellissima lezione di diritto dell'Unione Europea. Attraverso i due interventi di questa mattina abbiamo potuto osservare l'Europa da prospettive diverse, quella convergenti però, quella politica e quella giuridica, ed è emerso con chiarezza come il processo di integrazione europea non possa essere considerato un percorso lineare o scontato, ma richieda una capacità di adattamento continua da parte degli Stati europei. Ripensare l'Europa, in fondo, significa proprio interrogarsi sulla capacità delle istituzioni di governare il cambiamento, sulla relazione tra identità nazionale e appartenenza sovranazionale, sulla possibilità di costruire uno spazio comune che sappia tenere insieme valori condivisi, interessi, differenze. Ecco, allora nel ringraziare nuovamente i nostri relatori aprirei a questo punto un piccolo spazio per domande, per brevi interventi da parte degli ex studenti, degli studenti che ringrazio moltissimo, anche quelli dei collegi non solo piacentini ma milanesi qui presenti. Quindi se ci sono domande da parte delle autorità accademiche non presenti, c'è un primo intervento.

0: Buongiorno, mi presento, sono Giuseppe, vengo da Milano e faccio parte del collegio Augustinianum. La mia è più che altro sia una domanda e poi anche una provocazione. Intanto vorrei capire un po' meglio, come vogliamo conciliare da un punto di vista europeo una politica ambientale che permette di avere zero emissioni, ma anche una competitività come quella che ci sta facendo la Cina. Cioè, nel senso, le nostre aziende automobilistiche europee, soprattutto italiane e tedesche, stanno soffrendo molto. Il tema ambientale è molto importante, ne sono consapevole, però come riusciamo a conciliare sia un interesse così tanto importante come quello ambientale, ma anche un interesse economico che sinceramente penso che ci stia sfuggendo di mano? Cioè, le aziende italiane, soprattutto Stellantis, sta soffrendo molto in questo periodo, quindi vorrei capire un po' meglio, secondo il vostro punto di vista, come potrebbe essere guidata questa situazione. E poi vorrei anche fare una piccola provocazione, pensando al fatto che è vero, l'Italia è un paese bellissimo, abbiamo il mare, il sole, bella gente, città frenetiche e città lente, però quello che secondo me frena tanto il capitale in Italia è una tassazione troppo alta in determinati settori. Io studio scienze bancarie e, per esempio, negli ultimi giorni stavo guardando un po' le manovre di bilancio del governo e ho notato che l'Italia sta tassando le criptovalute al 33%. Com'è possibile pensare che investitori stranieri investano in Italia, in un paese dove l'investimento in criptovalute viene trattato peggio del gioco d'azzardo, dove la tassazione sulle slot machine è del 19,7% giù di lì, mentre sulle cripto sta raggiungendo il 33%? Mi viene da pensare al più importante imprenditore italiano, il più ricco del mondo, che ha fondato l'azienda Tether. La sede legale di quell'azienda è a Hong Kong, perché la tassazione sulle criptovalute è allo 0%. Se vogliamo far arrivare capitale in Italia, secondo me è importante avere un po' più a cuore questi investimenti e riuscire a conciliare sì una tassazione efficace per il governo, ma anche efficace per la competitività in Europa e nel mondo. Infatti, per esempio, il 28° Stato europeo è un'iniziativa molto interessante anche per guidare questo nuovo sviluppo. Grazie.
1: Raccogliamo un po' di domande, di interventi e poi qualcun altro.
2: Buongiorno, io sono Riccardo Morabito, sono uno specializzando in beni archeologici presso la sede di Milano e aiuto direttore del Collegio Augustinianum, a nome del quale porto a tutti voi saluti e ringraziamenti per essere qui oggi. La mia domanda riguardava un po' gli interessi di cui si è fatta menzione prima. Nel 1954, egregio Ministro, lei diceva che la Francia ha bocciato il progetto della CED. Ecco, eppure già dall'anno dopo le trattative, dalla conferenza di Messina fino a poi ai trattati di Roma del 1957, sono ripartiti per avere degli interessi comuni, che quindi ci sono sempre stati nel nostro continente. Ecco, è forse che oggi questi interessi comuni principali sono venuti meno tra gli stati membri, oppure quel cardine che c'è stato negli ultimi 60 anni della storia europea rimane e sta semplicemente cambiando la prospettiva attorno ad esso? Quali sono le soluzioni in merito a una condivisione reale degli interessi dei paesi membri? Grazie.
1: Qualche studente piacentino, vi state facendo battere dai collegi milanesi. Sono interventi anche dai non studenti, ovviamente sono i benvenuti. Nessun altro? Va bene, allora lascerei la parola a voi per rispondere.
3: Ma io risponderei a Giuseppe per quanto riguarda conciliare politica ambientale con competitività e quindi l'interesse economico. E questa è la partita vera di cui abbiamo parlato, nel senso che Indubbiamente il Green Deal è un progetto ambizioso e che è stato pensato però anche nell'ambito di alcuni accordi internazionali, o meglio di alcune convenzioni internazionali che sono state assunte e che poi non hanno trovato un rispetto da parte degli altri stati, perché è evidente che se tutti concordano nella diminuzione delle emissioni di CO2 e poi tu hai un quadro dove l'Europa diminuisce del circa 30% le emissioni di CO2 rispetto all'ultimo decennio, ma altri li aumentano del 215%, cito la Cina, l'India, è evidente che si apre una, direi una voragine tra le due impostazioni. Sicuramente però l'Europa deve anche tenere presente che l'industria rappresenta un asset dal quale non può rinunciare. Io prima parlavo ad esempio delle aziende, tante aziende energivore che ha l'Italia. E chiaramente sono oggi in una fase di smobilitazione quasi, perché oltre ad un certo punto non possono andare. Guardate, l'esempio della ceramica è abbastanza illuminante. La ceramica italiana 20 anni fa sembrava dover essere necessariamente archiviata perché aveva la concorrenza cinese che la stava schiacciando in termini di prezzo. Al di là di una politica protezionista europea, c'è stato il fatto che la ceramica in Europa ha fatto una scelta di campo posizionandosi su un livello di costo medio-alto e quindi di grossa qualità. Ma nel momento in cui tu hai una grossa qualità ad un prezzo centrato, è evidente che hai ancora un mercato. Se tu hai una grossa qualità ma quel prezzo diventa del tutto irragionevole, non hai più mercato. Allora è questo che noi diciamo: innanzitutto togliamo tutta quella fascia, per dire un'espressione di Draghi, dei dazi interni che l'Europa si autoimpone, ma al tempo stesso noi dobbiamo necessariamente fare un passo verso una neutralità tecnologica che con molta, direi, pragmaticità sappia decidere laddove non si può inseguire qualche deviazione ideologica, perché voi capite che se noi facciamo di un progetto politico un must ideologico, noi rischiamo di andarsi a schiantare. È evidente che oggi la situazione diventa ancora più difficile, perché non è soltanto un problema di emissioni, non è soltanto un problema di energia rinnovabile. Guardate, in Europa le energie rinnovabili sono al 49%. Quando tutti parlano delle fonti fossili, le fonti fossili sono al 34% come importazione europea. C'è una quota del 20%, 22% di nucleare. Ma questo mix, che potrebbe essere un mix ottimale, non per l'Italia, perché l'Italia ha un altro mix, non avendo il nucleare, ed essendo in una fase di crescita delle rinnovabili, ma non ancora tale da poter superare le fonti fossili, però il ragionamento è questo, che quando tu hai una dipendenza energetica del 57%, è fatale che tu finisci per andare fuori mercato. Automotive. L'automotive è stata una delle follie che si sono volute seguire, scusatemi, io lo dico senza mezzi termini. Un conto era creare una situazione di doppio binario, ma il fatto di voler bandire gli attuali motori entro il 2035 e dire da quel momento è solo elettrico, il che significa, voi capite perfettamente, che nella prima fascia non si fa più ricerca, perché se io so che fra 8 anni quel prodotto viene via dal mercato, vuol dire già immediatamente